0: Del Cremlino hanno aperto un vaso di Pandora e senza ottenere alcun vantaggio sul campo. La Russia, conclude, ha già intensificato gli attacchi contro le aziende dell'industria della difesa nemica, comprese quelle a Kiev, in risposta ai bombardamenti contro le nostre infrastrutture logistiche. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Il Papa al meeting di Rimini davanti a 60.000 fedeli ha condannato le guerre e la povertà e teso una mano ai migranti prima dei confini. Ci sono le persone. L'appello di Leone ai pionieri coraggiosi capaci di invertire la rotta di un mondo ferito ed è atteso per ottobre il report dell'Unione sul nuovo patto europeo sui migranti, mentre in Italia è scontro sui CPR, i centri per i rimpatri tra il governo e le regioni come la Toscana che non li vogliono. Medio Oriente, l'Iran ha annunciato che considererà nemici tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti. Intanto Trump ha pubblicato sui social una mappa dello stretto di Hormuz, definendolo territorio americano. E dal Libano arriva la denuncia di Al Jazeera: Israele usa armi al fosforo. E le tensioni internazionali continuano ad avere ripercussioni sul prezzo dei carburanti. Nel nostro paese diesel e benzina sfondano la soglia dei 2 euro al litro. Domani scade la proroga del taglio delle accise sul gasolio.
2: I rincari al distributore viaggiano ormai ai ritmi di un centesimo al giorno e l'abnorme crescita dei prezzi dei carburanti mette dunque a dura prova gli automobilisti alle prese con il primo controesodo di agosto.
3: Diventa una missione impossibile fare il pieno alla macchina.
4: Purtroppo il costo della benzina così alto sta incidendo troppo sulle spese mensili delle persone.
2: La benzina venduta nella rete stradale a 2,008 euro al litro, in autostrada a 2,08, rappresenta un record storico, denuncia l'Unione Nazionale Consumatori. Va peggio per il gasolio venduto nelle strade a 2,12 euro al litro e in autostrada a 2,20. E se il governo non interverrà ancora con misure calmiere, da martedì 25 agosto, quando sarà scaduto l'ultimo taglio delle accise da 17 centesimi, il diesel può arrivare fino a 2,40 euro al litro, avverte Federpetroli. Le associazioni dei consumatori chiedono la proroga dello sconto almeno fino al 6 settembre, quando termineranno i rientri estivi degli italiani. Gelsomina Testa, GR1.
1: La cronaca mercoledì, l'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. I genitori avevano scelto di non vaccinarla, ora sono sotto inchiesta.
5: Un dramma determinato da una mancata immunizzazione, ne è convinta la procura di Palermo, che contesta ai genitori di Anna Rosa, morta a 4 anni di difterite, l'omicidio colposo per omissione, dietro forse la convinzione che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cugino, stessa scelta per gli altri figli che avrebbero ricevuto il vaccino dopo il decesso della sorellina. Anche la procura dei minori apre un fascicolo per valutare la responsabilità genitoriale. C'è poi l'indagine epidemiologica per ricostruire la catena di contatti della piccola. Antonio Cascio, primario di malattia infettiva al Policlinico di Palermo.
6: La cosa più importante è scovare i portatori sani e raccomandare di vaccinare tutti i bambini.
5: La pediatra di Anna Rosa ha riferito agli inquirenti la difficoltà ad immunizzare i bambini del quartiere Zen a causa di credenze popolari. Per aggirare la legge e iscrivere i figli a scuola c'è chi presenta solo la prenotazione. Sono quindi scattate verifiche negli istituti della zona. Migliora intanto il cuginetto della vittima, anche lui positivo alla difterite, il direttore sanitario Domenico Cipolla.
7: Essendo vaccinato siamo relativamente tranquilli.
5: Elena Baiocco, GR1.
1: Meteo, situazione in miglioramento al nord, dove si fa la conta dei danni dei temporali e degli allagamenti delle scorse ore. Rimane per oggi l'allerta gialla in 5 regioni, ma sarà una giornata in gran parte soleggiata con cieli sereni e temperature abbastanza elevate soprattutto al centro-sud. Nei prossimi giorni nuova ondata di caldo in tutta Italia. Calcio, al via la Serie A con la vittoria dell'Inter sul Monza per 4-1 e quella del Napoli in trasferta contro il Genoa 2-0. Il Cagliari supera il Parma 1-0 al Tardini, pareggio per 1-1 tra Udinese e Como. Stasera Torino-Milan, Frosinone-Juventus, Atalanta-Sassuolo e Venezia-Lecce. Formula 1, il Gran Premio d'Olanda pole position per Norris. Antonelli partirà dalla terza posizione, quinta e sesta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Pallavolo, ancora una vittoria per l'Italia agli europei dopo l'esordio vincente contro la Croazia. Le azzurre di Julio Velasco superano 3-7-0 anche il Montenegro. Oggi alle 18 la sfida contro la Svezia. Giochi del Mediterraneo, 13 medaglie per i nostri atleti, oro a Benedetta Pilato nei 100 rana. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.

Daylight come and me wang.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. La storica visita di Leone XIV al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini, acclamato tra i padiglioni del tradizionale appuntamento di comunione e liberazione, il Papa ha lanciato un appello per un nuovo modello di società. L'inviata.
3: Alla fiera di Rimini in 60.000 accolgono Leone XIV con cori da stadio. Il popolo di Cea le aspettava un papa da 44 anni. L'ultima visita, quella di Giovanni Paolo II nel 1982. È l'ora della responsabilità. Occorrono pionieri coraggiosi.
4: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti.
3: Alla radice di povertà e disuguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali.
4: Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone.
3: Liberiamo la convivenza dal sospetto, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. No a chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione. Occorre riaccendere sogni e visioni. Leone abbraccia i giovani.
5: Ciao ragazzi, non sapete quanto è bello vedere tutti voi qui insieme.
3: Nella messa al porto di Rimini richiama la Chiesa a vivere l'autorità come servizio. La giornata inizia con la visita nella Repubblica di San Marino. I due capitani reggenti accolgono il pontefice. Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, il diritto umanitario, denuncia Prevost, è disatteso e calpestato. Non c'è libertà civile senza libertà personale, senza il rispetto e la promozione della dignità umana. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: La guerra in Ucraina, Putin ammette i raid di Kiev hanno causato danni alla nostra economia, dobbiamo rafforzare le difese aeree, e minaccia una risposta militare distruttiva. Intanto il presidente francese Macron sente Zelensky e promette l'invio di più intercettori. Domani il vertice dei volenti.

0: Rosi, la premier Meloni parteciperà da remoto. Tra Stati Uniti e Iran ora è anche guerra economica dopo l'annuncio di Trump su Hormuz, ma le minacce reciproche non bloccano del tutto il passaggio delle navi nello stretto.
1: Lo stretto di Hormuz è territorio americano. Trump torna a sfidare l'Iran sul nodo centrale del conflitto. La strategia statunitense ora è stringere la morsa economica su Teheran. Replica Rezaei, segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale iraniano. Se Trump aggredisce, risponderemo con forza e se i paesi vicini collaborano con gli americani, colpiremo i loro interessi. Non una goccia di petrolio passerà. Al di là delle parole, secondo il sito Axios, circa 40 navi hanno attraversato nella notte tra venerdì e sabato lo stretto di Hormuz, in entrata e in uscita, 16.000 barili di petrolio. Lo rivelano funzionari americani. Anche la Repubblica Islamica ha autorizzato il passaggio di petroliere irachene nello stretto dopo le pressioni dell'Iraq. Nell'ultima settimana il traffico per Hormuz è aumentato del 27%, 103 navi in entrata, 89 in uscita, anche se siamo ben lontani dai livelli pre-guerra. Alba Arcuri, GR1.
0: E le tensioni internazionali continuano ad avere ripercussioni sul prezzo dei carburanti nel nostro paese. Diesel e benzina sfondano la soglia dei 2 euro al litro, il gasolio tocca i 2,20 in autostrada, la verde i 2,08. Domani scade la proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il caso di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo, indagati per omicidio colposo i genitori Novax, l'iscrizione nel fascicolo della procura, un atto dovuto in vista dell'autopsia prevista mercoledì. Positivo alla difterite anche il cugino della piccola, ricoverato ma non in condizioni gravi, lui era stato vaccinato. La procura ha anche disposto verifiche urgenti nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare la presenza di minori non vaccinati. Meteo, la situazione in miglioramento al nord, dove si fa la conta dei danni, dei temporali, degli allagamenti delle scorse ore. Oggi sole e temperature abbastanza elevate, soprattutto al centro-sud. Nei prossimi giorni nuova ondata di caldo in tutta Italia. Calcio al via la Serie A con la vittoria dell'Inter sul Monza per 4-1 e quella del Napoli in trasferta contro il Genoa 2-0. Il Cagliari supera il Parma 1-0 al Tardini, pareggio per 1-1 tra Udinese e Como. Stasera Torino-Milan, Frosinone-Juventus, Atalanta-Sassuolo e Venezia-Lecce. Formula 1, il Gran Premio d'Olanda pole position per Norris, Antonelli partirà dalla terza posizione, quinta e sesta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. I giochi del Mediterraneo a Taranto, bottino di medaglie per i nostri atleti.
2: 13 medaglie, tutte arrivate dal nuovo stadio del nuoto Torre d'Aiala. Profeta in patria, Benedetta Pilato, la tarantina stravince i 100 rana davanti a Lisa Angiolini e al pubblico di casa, in festa per il primo oro dei giochi con tanto di nuovo record della competizione. Stessa specialità, altra doppietta al maschile con Gabriele Mancini a precedere di appena 46 centesimi, Cristian Mantegazza. Doppio podio anche nei 1500 stile libero, con l'oro di Noemi Cesarano e il bronzo di Azzurra Sbaragli, e nei 400 stile libero con Bianca Nannucci e Antonietta Cesarano rispettivamente al secondo e terzo posto. A completare il magico pomeriggio del nuoto azzurro altri 5 argenti: Lorenzo Gargani e Viola Scotto Di Carlo nei 50 farfalla, Federica Toma e Matteo Benini nei 200 dorso e Alessandro Ragaini nei 400 stile libero. A mani vuote invece le due crono di ciclismo come il taekwondo e la scherma nella sciabola. Alla fine della prima giornata di gara Italia seconda nel medagliere alle spalle della Turchia, ma in testa per numero di metalli conquistati. Emanuele Granelli, GR1.
0: E chiudiamo con la pallavolo, ancora una vittoria per l'Italia agli europei dopo l'esordio vincente contro la Croazia. Le azzurre di Julio Velasco superano 7-0 anche il Montenegro. Oggi alle 18 la sfida contro la Svezia. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra in Ucraina. Putin ammette i raid di Kiev hanno causato danni alla nostra economia. Dobbiamo rafforzare le difese aeree. Minaccia una risposta militare distruttiva. Intanto il presidente francese Macron sente Zelensky e promette l'invio di più intercettori. Domani il vertice dei volenterosi. La premier Meloni parteciperà da remoto. Il Papa al meeting di Rimini davanti a 60.000 fedeli ha condannato le guerre, la povertà e teso una mano ai migranti. Prima dei confini ci sono le persone. L'appello di Leone ai pionieri coraggiosi capaci di invertire la rotta di un mondo ferito ed è atteso per ottobre il report dell'Unione sul nuovo patto europeo sui migranti, mentre in Italia scontro sui CPR, i centri per i rimpatri, tra il governo e le regioni come la Toscana che non li vogliono. Medio Oriente, l'Iran ha annunciato che considererà nemici tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti. Intanto Trump ha pubblicato sui social una mappa dello stretto di Hormuz definendolo territorio americano e dal Libano arriva la denuncia di Al Jazeera, Israele usa armi al fosforo. E le tensioni internazionali continuano ad avere ripercussioni sul prezzo dei carburanti. Nel nostro paese diesel e benzina sfondano la soglia di 2 euro al litro. Il gasolio tocca i 2,20 in autostrada, la verde i 2,08 e domani scade la proroga del taglio delle accise sul diesel. Questo è il tema migranti, restano al centro del confronto politico.
3: Fratelli d'Italia rivendica il patto europeo su immigrazione, asilo e smonta i numeri della sinistra sul rientro dei dublinanti del nostro paese. Linea condivisa da Forza Italia che poi torna sui temi economici. Maurizio Gasparri.
4: La Schlein e il campo largo minacciano nuove tasse e addirittura una patrimoniale. Forza Italia indica una strada del tutto diversa. Meno tasse per le famiglie e per le imprese con la nuova legge di stabilità.
3: Contrario alla patrimoniale anche Matteo Salvini che assicura dalla Germania non arriverà nessun migrante. Poi, dopo le sollecitazioni interne sulla gestione del partito, si dice disponibile a condividere responsabilità e a rafforzare la squadra. Dall'opposizione si insiste sul tema migranti e sul difficile momento economico del paese. Dal Partito Democratico, Elly Schlein parla di un'Italia fragile che non cresce nonostante il PNRR. Il DEM, Stefano Bonaccini.
5: Crollano gli investimenti, la crescita, che è una delle peggiori d'Europa, crolla la qualità del

0: La sanità pubblica e anche la sicurezza dei cittadini.
1: Il Movimento 5 Stelle invoca interventi immediati, un nuovo PNRR con Giuseppe Conte che torna sul tema caro carburante e dice servono misure vere di impatto contro i vari rincari. Pensiero condiviso da VS, il governo Meloni dicono non affronta i veri problemi. Alessandra Allegra, GR1.
2: Il caso di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni morta per difterite a Palermo, indagati per omicidio colposo i genitori Novax. Mercoledì l'autopsia, positivo alla difterite anche il cugino della piccola, ricoverato ma non in condizioni gravi, lui era stato vaccinato. La procura ha anche disposto verifiche urgenti nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare la presenza di minori non vaccinati. Sarebbero morti per le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso il ragazzino di 15 anni e l'uomo di 35 trovati senza vita in una struttura del palo di allumiere vicino a Roma.
3: Lo stand ermeticamente chiuso con le cerniere lampo, dentro in trappola i due ambulanti sulle brandine approntate per passare la notte. Erano arrivati per offrire le loro specialità a base di salsicce e porchetta alla festa del Palio di Allumiere alle porte di Roma.
4: Era tutto chiuso e dico è strano che ancora questi, hai capito, magari di solito alla mattina aprono.
3: Alle 12.30, allarmati dal silenzio, gli esercenti e gli altri ambulanti decidono di chiamare i soccorsi. Li hanno trovati supini, senza vita. I due erano originari di Fondi, nel Pontino, e portavano la loro attività in giro per il Lazio. Uno dei due aveva solo 15 anni. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, a provocare il decesso sarebbe stata un'intossicazione acuta da monossido di carbonio. Il gas si sarebbe sprigionato da un generatore di corrente a motore in funzione all'interno della struttura. Per accertarlo sono in corso le indagini della Procura di Civitavecchia.
5: Paola Cortese, GR1.
2: Meteo, situazione miglioramento al nord, dove si fa la conta dei danni dei temporali e degli allagamenti delle scorse ore. Oggi sole, temperature abbastanza elevate soprattutto al centro-sud. Nei prossimi giorni nuova ondata di caldo in tutta Italia. Calcio, al via la Serie A con la vittoria dell'Inter sul Monza per 4-1 e quella del Napoli in trasferta contro il Genoa 2-0. Il Cagliari supera il Parma 1-0 al Tardini, pareggio per 1-1 tra Udinese e Como. Stasera Torino-Milan, Frosinone Juventus, Atalanta-Sassuolo e Venezia-Lecce. Formula 1, al Gran Premio d'Olanda, pole position per Norris, Antonelli partirà dalla terza posizione, quinta e sesta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Pallavolo, ancora una vittoria per l'Italia agli europei dopo l'esordio vincente contro la Croazia e le azzurre di Julio Velasco superano 3-7-0 anche il Montenegro. Oggi alle 18 la sfida contro la Svezia. Giochi del Mediterraneo subito, 13 medaglie per i nostri atleti, oro per Benedetta Pilato e Gabriele Mancini nei 100 rana e per Noemi Cesarano nei 1500 stile libero. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacce cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet, gradito campano, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè!

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Erika Crispo. La guerra in Ucraina. Putin ammette i danni economici subiti negli ultimi attacchi e minaccia una risposta militare distruttiva. I volenterosi intanto si preparano a riunirsi domani nel giorno dell'indipendenza di Kiev.
3: Diversi leader europei e non solo sono attesi a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Intorno alle 13 poi i volenterosi si vedranno in una riunione in formato ibrido con alcuni leader collegati da remoto. Il meeting arriva dopo i massicci attacchi russi degli ultimi giorni e la strage di Kryvyi Rih, nella quale sono morte 16 persone e 130 sono rimaste ferite. Macron ha già parlato al telefono con Zelensky, al quale ha promesso l'invio di nuovi missili intercettori. Il presidente ucraino ha ringraziato il leader francese per essersi detto pronto a facilitare la comunicazione con i partner che dispongono dei Patriot e per aver confermato la disponibilità a concedere all'Ucraina le licenze per la produzione di missili. Putin minaccia rappresaglie dopo gli attacchi di Kiev ad alcuni magazzini delle aziende russe di e-commerce. Ammette che i raid ucraini hanno danneggiato la Russia economicamente. Così, precisa il numero uno del Cremlino, hanno aperto un vaso di Pandora e senza ottenere alcun vantaggio sul campo. La Russia, conclude, ha già intensificato gli attacchi contro le aziende dell'industria della difesa nemica, comprese quelle a Kiev, in risposta ai bombardamenti contro le nostre infrastrutture logistiche. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Il Papa al meeting di Rimini davanti a 60.000 persone ha condannato le guerre, la povertà e teso una mano ai migranti. Prima dei confini ci sono le persone. L'appello di Leone ai pionieri coraggiosi capaci di invertire la rotta di un mondo ferito ed è atteso per ottobre il report dell'Unione sul nuovo patto europeo sui migranti, mentre in Italia è scontro sui CPR, i centri per i rimpatri, tra il governo e le regioni come la Toscana che non li vogliono. Medio Oriente, l'Iran ha annunciato che considererà nemici tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti. Intanto Trump ha pubblicato sui social una mappa dello stretto di Hormuz definendolo territorio americano. E dal Libano arriva la denuncia di Al Jazeera: Israele usa armi al fosforo. Le tensioni internazionali continuano ad avere ripercussioni sul prezzo dei carburanti. Nel nostro paese diesel e benzina sfondano la soglia dei 2 euro al litro. Domani scade la proroga del taglio delle accise sul gasolio.
4: I rincari al distributore viaggiano ormai ai ritmi di un centesimo al giorno e l'abnorme crescita dei prezzi dei carburanti mette dunque a dura prova gli automobilisti alle prese con il primo controesodo di agosto.
5: Diventa una missione impossibile fare il pieno alla macchina.
6: Purtroppo il costo della benzina così alto sta incidendo troppo sulle spese mensili delle persone.
4: La benzina venduta nella rete stradale

0: a 2,008 euro al litro in autostrada a 2,08 rappresenta un record storico, denuncia l'Unione Nazionale Consumatori. Va peggio per il gasolio venduto nelle strade a 2,12 euro al litro e in autostrada a 2,20. E se il governo non interverrà ancora con misure calmiere, da martedì 25 agosto, quando sarà scaduto l'ultimo taglio delle accise da 17 centesimi, il diesel può arrivare fino a 2,40 euro al litro, avverte Federpetroli. Le associazioni dei consumatori chiedono la proroga dello sconto almeno fino al 6 settembre, quando termineranno i rientri estivi degli italiani. Gelsomina Testa, GR1.
1: La cronaca: mercoledì l'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. I genitori avevano scelto di non vaccinarla, ora sono sotto inchiesta.
2: Un dramma determinato da una mancata immunizzazione, ne è convinta la procura di Palermo, che contesta ai genitori di Anna Rosa, morta a 4 anni di difterite, l'omicidio colposo per omissione, dietro forse la convinzione che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cugino, stessa scelta per gli altri figli che avrebbero ricevuto il vaccino dopo il decesso della sorellina. Anche la procura dei minori apre un fascicolo per valutare la responsabilità genitoriale. C'è poi l'indagine epidemiologica per ricostruire la catena di contatti della piccola. Antonio Cascio, primario di malattia infettiva al Policlinico di Palermo.
3: La cosa più importante è scovare i portatori sani e raccomandare di vaccinare tutti i bambini.
2: La pediatra di Anna Rosa ha riferito agli inquirenti la difficoltà di immunizzare i bambini del quartiere Zen a causa di credenze popolari. Per aggirare la legge e iscrivere i figli a scuola c'è chi presenta solo la prenotazione. Sono quindi scattate verifiche negli istituti della zona. Migliora intanto il cuginetto della vittima, anche lui positivo alla difterite, il direttore sanitario Domenico Cipolla.
4: Essendo vaccinato siamo relativamente tranquilli.
2: Elena Baiocco, GR1.
1: Sarebbero morti per le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso. Il ragazzino di 15 anni e l'uomo di 35 trovati senza vite in uno stand gastronomico allestito per il palio di Allumiere vicino a Roma. I carabinieri stanno verificando la posizione lavorativa del 35enne e perché il minorenne dormisse nella struttura. Meteo: situazione miglioramento al nord, dove si fa la conta dei danni dei temporali e degli allagamenti delle scorse ore. Oggi sole e temperature abbastanza elevate, soprattutto al centro-sud. Nei prossimi giorni nuova ondata di caldo in tutta Italia. Calcio: al via la Serie A con la vittoria dell'Inter sul Monza per 4-1 e quella del Napoli in trasferta contro il Genoa 2-0. Il Cagliari supera il Parma 1-0 al Tardini, pareggio per 1-1 tra Udinese e Como. Stasera Torino-Milan, Frosinone-Juventus, Atalanta-Sassuolo e Venezia-Lecce. Formula 1: al Gran Premio d'Olanda pole position per Norris. Antonelli partirà dalla terza posizione, quinta e sesta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Pallavolo: ancora una vittoria per l'Italia agli europei dopo l'esordio vincente contro la Croazia. Le azzurre di Julio Velasco superano 3-7-0 anche il Montenegro. Oggi alle 18 la sfida contro la Svezia. Giochi del Mediterraneo subito: 13 medaglie per i nostri atleti, oro per Benedetta Pilato e Gabriele Mancini nei Centorana e per Noemi Cesarano nel 1500 stile libero. È tutto, il prossimo GR1 alle 5:30.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
7: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, la storica visita di Leone XIV al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Acclamato tra i padiglioni del tradizionale appuntamento di Communion e Liberazione, il Papa ha lanciato un appello per un nuovo modello di società, l'inviata.
3: Alla fiera di Rimini in 60.000 accolgono Leone XIV con cori da stadio. Il popolo di Cea le aspettava un Papa da 44 anni, l'ultima visita quella di Giovanni Paolo II nel 1982. È l'ora della responsabilità, occorrono pionieri coraggiosi.
4: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti.
3: Alla radice di povertà e disuguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali.
4: Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone.
3: Liberiamo la convivenza dal sospetto, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. No a chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, occorre riaccendere sogni e visioni. Leone abbraccia i giovani.
4: Ciao ragazzi! Non sapete quanto è bello vedere tutti voi qui insieme.
3: Nella messa al porto di Rimini richiama la Chiesa a vivere l'autorità come servizio. La giornata inizia con la visita nella Repubblica di San Marino. I due capitani reggenti accolgono il pontefice. Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti. Il diritto umanitario, denuncia Prevost, è disatteso e calpestato. Non c'è libertà civile senza libertà personale, senza il rispetto e la promozione della dignità umana. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: La guerra in Ucraina, Putin ammette, i raid di Kiev hanno causato danni alla nostra economia, dobbiamo rafforzare le difese aeree, e minaccia una risposta militare distruttiva. Intanto il presidente francese Macron sente Zelensky e promette l'invio di più intercettori. Domani il vertice dei volenterosi, la premier Meloni parteciperà da remoto. Tra Stati Uniti e Iran ora è anche guerra economica dopo l'annuncio di Trump su Hormuz, ma le minacce reciproche non bloccano del tutto il passaggio delle navi nello stretto.
5: Lo stretto di Hormuz è territorio americano. Trump torna a sfidare l'Iran sul nodo centrale del conflitto. La strategia statunitense ora è stringere la morsa economica su Teheran. Replica Rezaei, segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale iraniano. Se Trump aggredisce, risponderemo con forza, e se i paesi vicini collaborano con gli americani, colpiremo i loro interessi. Non una goccia di petrolio passerà. Al di là delle parole, secondo il sito Axios, circa 40 navi hanno attraversato nella notte tra venerdì e sabato lo stretto di Hormuz, in entrata e in uscita, 16.000 barili di petrolio. Lo rivelano funzionari americani. Anche la Repubblica Islamica ha autorizzato il passaggio di petroliere irachene nello stretto dopo le

0: pressioni dell'Iraq. Nell'ultima settimana il traffico per Hormuz è aumentato del 27%, 103 navi in entrata, 89 in uscita, anche se siamo ben lontani dai livelli pre-guerra. Alba Arcuri, GR1.
1: E le tensioni internazionali continuano ad avere ripercussioni sul prezzo dei carburanti. Nel nostro paese diesel e benzina sfondano la soglia dei 2 euro al litro, il gasolio tocca i 2,20 in autostrada, la verde i 2,08 e domani scade la proroga del taglio delle accise sul diesel. Il caso di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo, indagati per omicidio colposo i genitori Novax. Mercoledì l'autopsia, positivo la difterite anche il cugino della piccola, ricoverato ma non in condizioni gravi, lui era stato vaccinato. La procura ha anche disposto verifiche urgenti nelle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo per accertare la presenza di minori non vaccinati. Meteo, situazione in miglioramento al nord, dove si fa la conta dei danni, dei temporali e degli allagamenti delle scorse ore. Oggi sole, temperature abbastanza elevate, soprattutto al centro-sud. Nei prossimi giorni, nuova ondata di caldo in tutta Italia. Calcio, al via la Serie A con la vittoria dell'Inter sul Monza per 4-1 e quella del Napoli in trasferta contro il Genoa per 2-0. Il Cagliari supera il Parma 1-0 al Tardini, pareggio per 1-1 tra Udinese e Como. Stasera Torino-Milan, Frosinone-Juventus, Atalanta-Sassuolo e Venezia-Lecce. Formula 1, al Gran Premio d'Olanda, pole position per Norris, Antonelli partirà dalla terza posizione, quinta e sesta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Pallavolo, ancora una vittoria per l'Italia agli europei. Dopo l'esordio vincente contro la Croazia, le azzurre di Velasco superano 3-7-0 anche il Montenegro. Oggi alle 18 la sfida contro la Svezia. I giochi del Mediterraneo a Taranto, bottino di medaglie per i nostri atleti.
2: 13 medaglie, tutte arrivate dal nuovo stadio del nuoto Torre d'Aiala. Profeta in patria, Benedetta Pilato, la tarantina stravince i 100 rana davanti a Lisa Angiolini e al pubblico di casa, in festa per il primo oro dei giochi con tanto di nuovo record della competizione. Stessa specialità, altra doppietta al maschile con Gabriele Mancini a precedere di appena 46 centesimi Cristian Mantegazza. Doppio podio anche nei 1500 stile libero con l'oro di Noemi Cesarano e il bronzo di Azzurra Sbaragli e nei 400 stile libero con Bianca Nannucci e Antonietta Cesarano rispettivamente al secondo e terzo posto. A completare il magico pomeriggio del nuoto azzurro altri 5 argenti: Lorenzo Gargani e Viola Scotto Di Carlo nei 50 farfalla, Federica Toma e Matteo Benini nei 200 dorso e Alessandro Ragaini nei 400 stile libero. A mani vuote invece le due crono di ciclismo come il taekwondo e la scherma nella sciabola. Alla fine della prima giornata di gare Italia seconda nel medagliere alle spalle della Turchia, ma in testa per numero di metalli conquistati. Emanuele Granelli, GR1.
1: È tutto, il prossimo GR1 alle 6.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti nel nostro spazio dedicato alle previsioni meteo sui mari italiani. In studio con noi il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare, che ci illustra le previsioni meteo sui nostri mari per la giornata odierna.
2: Il passaggio della perturbazione che ha caratterizzato l'inizio del weekend si è ormai concluso. Al suo seguito resta solo un po' di instabilità e una ventilazione a tratti più sostenuta sull'area tirrenica e sul Mar Ligure e localmente anche attorno alla Sardegna. Venti che

0: andranno comunque attenuandosi nel corso della fine settimana, insieme ad un tempo che tornerà ad essere prevalentemente stabile e anche soleggiato.
1: Bene, colonnello. Infine una proiezione sulle condizioni meteo per i prossimi giorni.
0: Il tempo sarà abbastanza buono nel corso della prossima settimana, con l'eccezione di un possibile passaggio di una perturbazione, atteso però per fine scadenza intorno alle giornate di giovedì e venerdì. Quindi avremo nuovamente delle condizioni piuttosto estive, una ventilazione non particolarmente sostenuta, qualche temporale sui monti, ma generalmente condizioni meteo marine piuttosto buone.
1: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi per essere stato con noi. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza in mare potete consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Bagno di folla per Papa Leone al meeting di Rimini. In 60.000 ieri hanno accolto Prevost con cori e applausi, 44 anni dopo San Giovanni Paolo II. Prima dei confini ci sono sempre le persone, ha detto il pontefice sul tema migranti, e poi l'appello ai giovani: il mondo ha bisogno di voi. Ascoltiamo un passaggio del suo discorso nel grande auditorium della fiera.
3: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
2: E dunque a Rimini le parole di Papa Leone contro riarmo e guerre, guerre come quella tra Russia e Ucraina in corso da più di 4 anni. Putin intanto ammette: i raid di Kiev hanno causato danni alla nostra economia e minaccia una risposta militare distruttiva. Zelensky sente al telefono il presidente francese Macron, che promette l'invio di più missili intercettori. Domani il vertice dei volenterosi, la premier Meloni parteciperà da remoto. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran: la Repubblica Islamica considererà nemico qualsiasi paese che partecipi alla guerra economica lanciata dal presidente americano Trump. Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza, Razei. Una quarantina di petroliere, secondo il sito Axios, sono transitate venerdì notte nello stretto di Hormuz attraverso il canale meridionale protetto dalle forze americane, mentre l'Iran avrebbe concesso il passaggio a diverse navi irachene. E le tensioni internazionali continuano ad avere ripercussioni sul prezzo di petrolio e carburanti in vista della scadenza domani della proroga del taglio delle accise di 17 centesimi al litro per il gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, la benzina al self-service costa in media 2,008 al litro lungo la rete stradale e 2,085 in autostrada. Il gasolio sulle strade è venduto a 2,128 euro al litro, in autostrada a 2,200 euro. E ora la cronaca: sono indagati i genitori della bambina di 4 anni morta di difterite a Palermo, mentre sta meglio il cuginetto che, a differenza della piccola, era vaccinato.
4: Il piccolo, che ha contratto la difterite, resta ricoverato in isolamento all'ospedale dei bambini di Palermo. Le sue condizioni stanno migliorando grazie agli antibiotici e al vaccino ricevuto. Tutto mentre la procura di Palermo ha scritto nel registro degli indagati i genitori della bimba morta giovedì notte di difterite. L'accusa è di omicidio colposo per omissione. L'autopsia sul corpo della piccola sarà effettuata mercoledì. I campioni saranno poi spediti all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. I carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche negli ospedali dove la piccola era stata ricoverata, ma anche la documentazione vaccinale all'azienda sanitaria. Anche la procura per i minorenni si è mossa, aprendo un fascicolo per verificare la responsabilità genitoriale del padre e della madre della bimba. Sotto la lente, poi, le vaccinazioni degli altri 3 figli della coppia. Secondo le prime informazioni, uno di loro sarebbe in regola, gli altri avrebbero cominciato il ciclo vaccinale senza completarlo. Altri controlli sono stati disposti sui certificati vaccinali degli studenti delle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo. Agnese Licata per il GR1.
2: Sarà disposta l'autopsia sui corpi del ragazzo di 15 anni e del 35enne trovati senza vita in uno stand gastronomico allestito per il palio di Allumiere.

0: vicino Roma. Ad ucciderli, secondo le prime ricostruzioni, le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso. I carabinieri stanno verificando la posizione lavorativa del 35enne e perché il minorenne dormisse nella struttura. Vacanze, via ai grandi rientri, 24 milioni di spostamenti previsti da ANAS e bollino rosso per il traffico fino al pomeriggio. Migliora il meteo, le previsioni con il luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
1: Splende il sole un po' ovunque, salvo addensamenti sulle zone alpine e prealpine, specie quelle nord-orientali, e sulle zone appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo. Temperature in graduale aumento su tutta la penisola, specie sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali, potranno raggiungere anche i 39-40 gradi.
0: Lo sport, Formula 1, oggi il Gran Premio d'Olanda, prima giornata di Serie A, negli anticipi Napoli e Inter non deludono.
2: Con 4 gol l'Inter a San Siro si sbarazza del Monza al debutto. Apre subito Cialanoglu, ma i brianzoli con Varela vanno negli spogliatoi sull'1-1. Nella ripresa pratica archiviata in 15 minuti, Zielinski fa 2-1 al terzo, il tris locale di Tacco, Esposito, e a chiudere i conti ci pensa Bissek. Vince anche il Napoli a Marassi col Genoa. Dopo un primo tempo di sofferenza, Allegri porta a casa i 3 punti grazie ai cambi. Il vantaggio tra le proteste rosso-blu lo firma De Bruyne. A 8 minuti dal termine, il 2-0 definitivo lo realizza Vergara. Udinese Como finisce 1-1. Duvicas al nono del secondo tempo replica alla rete di Camarà. Successo esterno del Cagliari a Parma, il match winner è Romano. Il programma della prima giornata prosegue alle 18:30 con Frosinone Juventus e Venezia Lecce, alle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Formula 1 alle 15 il Gran Premio d'Olanda, in pole c'è Norris, Antonelli in seconda fila, le Ferrari in terza. Tennis, Cobolli sconfitto a Cincinnati, in semifinale va il francese Fis. Eurovolley femminile, l'Italia batte Montenegro, alle 18 la sfida con la Svezia. Francesco Albanese, GR1.
0: Pochi secondi alle 6:06, la linea torna alla musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7, buon ascolto e buona domenica.
3: Lei è l'avvocata poeta, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
4: È arrivata questa per lei.
5: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
6: Farò ricorso sulla gazzetta.
7: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
8: Posso vincere.
9: Ispirato a una storia vera.
10: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
11: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
12: Non sai stare al tuo posto.
13: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
11: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
14: La legge di Lidia Poet. Da martedì alle 21:30. Rai 1.
15: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
16: Perché ti sei fermato?
15: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
16: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
15: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
16: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
15: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
16: Rai Radio
15: 2.
16: Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
15: Vai su tvsat.tv.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Benvenuti al consueto spazio dedicato al meteo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
2: Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione che ha interessato anche e soprattutto i monti del nord e del centro, andiamo verso un weekend di tempo più stabile e più soleggiato. Certamente, date le temperature che torneranno ad aumentare e data un po' di instabilità residua rispetto al passaggio della perturbazione, sulle nostre montagne a nord-est come sull'Appennino meridionale potrà arrivare ancora qualche temporale, ma si tratterà di eventi comunque isolati e quindi non di maltempo generalizzato in un contesto di una situazione che sarà tornata a caratteristiche estive.
1: Colonnello, che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni della settimana?
2: Anche per i prossimi giorni, soprattutto nella prima parte della settimana, dobbiamo aspettarci tempo sostanzialmente buono. Qualche temporale in più sulle montagne del settentrione, non su quelle centrali e meridionali. E poi forse un cambiamento che potrebbe aver luogo dopo la seconda metà della settimana, in un contesto di una maggiore probabilità che arrivino dei temporali sulle zone alpine e prealpine. Ma anche questa è una previsione che dovrà essere affinata con il passare dei giorni.
1: Grazie al colonnello Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti buon proseguimento di ascolto e buon fine settimana.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal. Il rapimento Lindbergh su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Luca Baratto
2: e Elisa Baglieri. Questa mattina prosegue la riflessione del pastore Daniele Bouchard delle chiese metodiste di Bologna e Modena sul tema della crisi ecologica e climatica che sta colpendo il creato di Dio.
1: La predicazione di oggi parte dal racconto della creazione in Genesi 1 e mette in evidenza proprio questo: il creato è di Dio e gli esseri umani lo stanno distruggendo.
2: Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico. Un buon ascolto.
1: E una buona domenica a tutte e a tutti voi.
3: Rallegratevi, sorelle e fratelli. Rallegratevi nel Signore. Egli è vicino e ci accoglie, ci guarisce, ci rinnova. Lo Spirito vi riempie di gioia e di speranza. Amen. Preghiamo. Signore, grazie perché la tua presenza accanto a noi, sopra di noi, davanti a noi, è motivo di gioia e di speranza. Dacci di riporre la nostra fiducia in te, così da trovare la forza di affrontare la vita e tutte le sue difficoltà con serenità. Amen.

Leggiamo dal libro della Genesi al capitolo 1 i versetti da 20 a 25. Poi Dio disse: producano le acque in abbondanza esseri viventi e volino degli uccelli.

lì sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono e che le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie, e ogni volatile secondo la sua specie. Dio vide che questo era buono. Dio li benedisse dicendo: crescete, moltiplicatevi e riempite le acque dei mari,

gli uccelli sulla terra. Fu sera, poi fu mattina, quinto giorno. Poi Dio disse: produca la terra animali viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici della terra secondo la loro specie. E così fu. Dio fece gli animali selvatici della terra secondo la loro specie, il bestiame secondo le sue specie e tutti i rettili della terra secondo le loro specie. Dio vide che questo era buono.

La Bibbia è aperta dalla meravigliosa poesia di cui abbiamo appena ascoltato la parte centrale. Dopo aver creato la luce, aver separato cielo e terra, mare e terraferma, dopo aver fatto spuntare ovunque ogni sorta di piante, dopo aver creato sole, luna e stelle, Dio ordina alle acque di produrre i pesci e gli altri animali acquatici, così come gli uccelli del cielo, e poi ordina alla terra di produrre gli animali terrestri. Sugli animali appena creati, Dio pronuncia la prima benedizione di tutta la Bibbia e chiede loro di riprodursi in modo da popolare mari, cielo e terra. Poi la nostra poesia prosegue annunciando la creazione della specie umana e culmina col riposo di Dio il settimo giorno. Dopo la prima benedizione, rivolta alla fauna nel suo insieme, Dio benedice anche la specie umana e poi il settimo giorno nel quale si è riposato. Il testo poetico che è stato messo in apertura della Bibbia ha molti significati. Il primo e fondamentale è che il mondo è di Dio. Dalla luce alla scansione del tempo, dalla conformazione di mari e territori agli astri del cielo, dalle piante agli animali, specie umana inclusa, il mondo esiste perché c'è un creatore che lo ha voluto, gli ha dato vita e ne è il Signore. Questo naturalmente non ha nulla a che vedere con le ipotesi scientifiche su come è nato l'universo o su come si è sviluppata la vita sulla Terra. Qui si parla non di come queste cose sono avvenute, ma di perché. Non si danno spiegazioni scientifiche, bensì si annuncia il senso dell'universo e della vita sulla Terra. E, in proposito, la nostra poesia dice che se noi viviamo in un alternarsi di luminosità e oscurità, in un succedersi di giorni e di epoche, se siamo parte di una natura rigogliosa, bagnata dalle acque e vivificata dal sole, se possiamo rallegrarci e godere di tutto ciò, è perché c'è un Dio che non soltanto molto tempo fa ha voluto tutto questo, ma continua, giorno dopo giorno, a farlo sussistere. Per dirlo con altre parole, la Bibbia, prima di cominciare a raccontare la storia di una serie di esseri umani e di popoli, chiarisce che essi sono parte di un quadro più ampio, in cui sono stati inseriti dal loro creatore, il quale ha dato sì loro un ruolo importante, ma un ruolo da svolgere in armonia con tutto il resto del creato e senza montarsi la testa. In parole povere, il padrone dell'universo è il suo creatore e non la specie umana. Il ruolo specifico della specie umana, è spiegato nel primo capitolo della Genesi, è quello di essere creata a immagine di Dio, cioè di rispecchiare collettivamente e nella propria differenziazione interna il creatore stesso. All'umanità viene anche assegnata la responsabilità di amministrare qualche pezzo del meraviglioso mondo di Dio. Considerate le capacità specifiche della specie umana e le loro potenzialità creative, ma anche distruttive, Dio le raccomanda di utilizzare queste capacità a favore di tutte le specie viventi e non per dominare su di esse. Questo compito purtroppo nella storia è stato spesso stravolto per giustificare il dominio, la violenza, lo sfruttamento da parte degli uomini sugli altri animali, sulle piante, sulla natura nei suoi vari aspetti nel nome di Dio. Ma non è questo che Dio

Al contrario, Dio ha assegnato alla specie umana un semplice compito di gestione ordinaria. Questo testo, composto più di 2500 anni fa, ci può essere di grande utilità nel momento attuale, nel quale la distruzione dell'ambiente da parte dell'umanità ha ormai superato diverse soglie dalle quali non si torna più indietro. Rileggere queste bellissime parole di fede e di amore per il mondo ci può aiutare a sentirci in armonia col creato, ci può aiutare a sentirci parte del mondo buono formato da Dio, ci può aiutare a sentire come nostro il dolore della natura e anche del creatore per le ferite mortali che la nostra specie le ha inferto. Per questo vi suggerisco di rileggere il primo capitolo della Genesi una volta alla settimana, oppure ogni volta che notate o sentite un'ulteriore ferita inferta all'ambiente. E insieme vi suggerisco di pregare il creatore per chiedergli soccorso per il suo mondo minacciato. Attraverso questo esercizio possiamo trovare, con l'aiuto di Dio, la capacità di capovolgere il nostro punto di vista sul mondo, sull'ambiente e su noi stessi. Cioè possiamo trovare la capacità di sentirci non di fronte a un ambiente da salvaguardare, ma partecipi della vita della natura e quindi anche della sua distruzione. Possiamo sentire come nostro il dolore delle foreste incendiate, degli animali sterminati, degli ecosistemi morenti. E se noi cambiamo, diventiamo anche capaci di agire in modo significativo, di essere portavoce del creatore, addolorato e furente per la sua creazione ferita. Diventiamo capaci di dedicarci con convinzione alla difesa del creato di Dio. Infatti, dopo aver creato la vita sulla terra, dopo averla benedetta e fatta fiorire, Dio vide tutto quello che aveva fatto. Ed ecco, era molto bello. Che il Dio dell'universo ci dia di sentire la bellezza del suo mondo e di lasciare che essa ci vivifichi e ci trasformi.

0: Signore, nostro Creatore, grazie del mondo meraviglioso nel quale ci hai donato di vivere. Dacci la forza di affrontare i guai di questo mondo e la speranza di godere pienamente dell'ambiente nel quale ci hai concesso di vivere. Dacci di riconoscerti all'opera, nella natura, intorno a noi. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Daniele Bouchard. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it.

0: La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico. Buon proseguimento di ascolto.
1: Notiziario dal mondo evangelico.
2: A Torre Pellice il sinodo delle chiese metodiste e valdesi.
1: Intervista ad Alessandra Trotta, moderatora uscente della Tavola Valdese.
2: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
1: Si è aperto ieri, sabato 22 agosto, l'annuale sinodo delle chiese metodiste e valdesi. Circa 180 tra deputati e deputate delle chiese locali, pastori e pastore sono riuniti nella cittadina piemontese per esaminare i mandati degli ultimi 12 mesi, definire le priorità del lavoro futuro e riflettere sulla testimonianza evangelica in Italia. Con il sinodo di quest'anno termina il suo mandato la moderatora Alessandra Trotta, diacona metodista. L'abbiamo intervistata su questi 7 anni di moderatura. L'intervista è stata realizzata durante la sessione di formazione del segretariato attività ecumeniche tenutasi a Camaldoli presso Arezzo a fine luglio.
2: Alessandra Trotta, che cos'è una moderatora? Quali compiti, quali funzioni ha nella Chiesa?
3: Una moderatora nella nostra Chiesa è la persona che presiede un organo collegiale di governo a livello nazionale fra un sinodo e l'altro. Innanzitutto un ruolo di presidenza, quindi, che fa assumere particolari responsabilità nel garantire un processo decisionale veramente collegiale, caratterizzato da completezza di informazioni, da una aperta circolazione e un rispettoso confronto della pluralità di idee e posizioni, facilitando sintesi fruttuose. Vi è poi un compito di rappresentanza del corpo unito delle chiese nei rapporti esterni, civili e religiosi, ma in fondo anche quello di rappresentare il senso di unità e solidarietà di questo corpo all'interno, nei diversi livelli in cui si sviluppa la vita della Chiesa. Ci si mette la faccia, insomma, dentro e fuori.
2: 7 anni di servizio sono difficili da riassumere, tuttavia, che cosa ha caratterizzato il suo mandato di moderatora? Ci sono dei temi, degli eventi che può ricordare?
3: Per me vi è ancora troppa vicinanza per riuscire a cogliere linee di movimento e cambiamenti sul periodo. Mi limito a menzionare un evento di apertura ed uno di chiusura del settennio, che indubbiamente si sono fissati nella memoria, credo non solo mia. Il mio primo anno di moderatura è stato l'anno del Covid, un evento epocale che ha segnato un prima e un dopo anche nella vita delle chiese. Fra le molte cose che si potrebbero dire, mi viene in mente l'impatto sulla riflessione sui confini della Chiesa e sulla rilevanza della corporeità nell'esperienza di fede, nel tempo del distanziamento, ma anche della sperimentazione di nuove connessioni. E nell'ultimo anno di moderatura, il simposio ecumenico di Bari, con la sottoscrizione di un patto fra 18 chiese cristiane, che impegna a contribuire alla coesione sociale e ad una attiva presenza e testimonianza comune nello spazio pubblico su diversi fronti cruciali per il futuro dell'umanità, su cui dunque si gioca la coerenza evangelica, in un tempo di avanzata di identità sedicenti cristiane che sembrano prescindere dalla centralità di Cristo.
2: In prospettiva, qual è il messaggio, la testimonianza che le chiese valdesi e metodisti hanno portato in questi anni?
3: Beh, nel tempo in cui tutte le chiese cristiane, almeno nella nostra Europa, realizzano di trovarsi in una condizione di debolezza e temono la marginalizzazione, se non addirittura l'irrilevanza, credo che possa assumere una nuova significanza ciò che in fondo abbiamo sempre testimoniato. L'esperienza di chiese che, pur nella estrema piccolezza, hanno sempre ritenuto di avere una vocazione da spendere nel loro contesto, che sanno riconoscere che rilevante o sapida, per usare l'espressione biblica di Matteo 5, ripresa fra l'altro in un importante atto sinodale del 2007, è solo la Chiesa che sa annunciare la grazia di Dio agli uomini e alle donne del suo tempo, e che i margini costituiscono forse la giusta posizione in cui stare, per vedere ed identificarsi con ciò che non è visto, dare voce a ciò che non ha voce, e mantenere il ruolo libero di istanza critica nei confronti di ogni sistema che genera ingiustizie ed oppressione.
2: Questo sinodo, l'ultimo a cui parteciperà come moderatore della tavola valdese, da cosa sarà caratterizzato?
3: Il sinodo ha una sua ritualità che in fondo è ciò che ci si attende ogni anno, con la sostanza di dibattiti autentici sulle questioni più rilevanti per orientare la vita della Chiesa nell'anno successivo. Quello di quest'anno sarà ancora un anno di sperimentazione di una durata leggermente inferiore a quella ordinaria e discuterà anche a partire dall'istruttoria svolta da appositi gruppi di lavoro su temi come l'organizzazione dei corpi intermedi della Chiesa e l'impatto della imponente gestione ormai ultra trentennale dell'8 per mille sul profilo, sulla testimonianza, la missione, la comunicazione delle nostre Chiese.
2: E dopo il sinodo cosa succederà? Cosa farà?
3: Mi attende la bellissima occasione di rigenerazione che sicuramente verrà dall'impegno di servizio con 3 chiese locali in Puglia, recuperando una dimensione che in questi anni mi è molto mancata nella vita di credente e anche nel mio impegno ministeriale, quella del poter camminare in modo continuativo, fianco a fianco, con fratelli e sorelle con cui si può condividere anche l'ordinarietà della vita personale, comunitaria e sociale in un contesto territoriale specifico. Ma prima mi attende anche un po' di vacanza.
2: Grazie moderatora Trotta, buon sinodo, buone vacanze e buon inizio di ministero in Puglia.
3: Grazie. Ricambio l'augurio agli ascoltatori e alle ascoltatrici di un tempo buono di riposo e condivisione.
1: Continua la raccolta fondi promossa dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Venezuela. Le donazioni raccolte saranno devolute ai progetti messi in atto nel paese latinoamericano dall'Esercito della Salvezza, tra i primissimi a essere operativo all'indomani del terribile sisma. Sebbene i bisogni umanitari urgenti rimangano significativi, si legge sul sito dei salutisti internazionali, la risposta sta andando oltre il semplice soccorso immediato. Le priorità per la fase iniziale di ripresa stanno diventando più chiare, mentre le comunità iniziano il lungo processo di ricostruzione. Tra i problemi maggiori continua a esserci la difficoltà di raggiungere i centri colpiti a causa delle infrastrutture danneggiate. L'Esercito della Salvezza, si legge sul sito salvationarmy.org, rimane profondamente grato per le preghiere e il sostegno offerti alla popolazione del Venezuela, alle famiglie ancora alla ricerca dei propri cari, ai bambini e alle persone vulnerabili colpite dal disastro. Chi voglia contribuire alla raccolta fondi trova i dati necessari sulla home page del sito fedevangelica.it. Concludiamo con una segnalazione. Questa sera a Torre Pellice, nelle valli valdesi del Piemonte, in occasione dei suoi 50 anni di attività, la Federazione Donne Evangeliche in Italia, FDEI, insieme alla Federazione Femminile Evangelica Valdese e Metodista, invita alla tavola rotonda Libere di Scegliere, Libere di Essere, a 80 anni dal diritto di voto alle donne e a 50 anni dalla nascita della FDEI. Intervengono Anna Rossomando, Livia Turco, Elena Miglietti, Francesca Barbano e Mirella Manocchio. Modera Daniela Grill. Alle 21 presso la Civica Galleria Filippo Scroppo, via Roberto D'Azeglio 10.
2: Infine un appuntamento televisivo. Nella notte tra lunedì 24 e martedì 25, terza replica della puntata di Protestantesimo dedicata alla figura del teologo Paolo Ricca.
4: Si spera perché c'è una promessa. Da questa convinzione ha preso forma tutta la vita di Paolo Ricca, teologo, pastore valdese, uomo di dialogo e costruttore di ponti. Dalla Bibbia all'attualità, dall'ecumenismo all'incontro tra le fedi. Il racconto di una figura che ha segnato la cultura religiosa italiana.
2: Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. A risentirci domenica prossima.

0: Termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ore 7.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
5: Prima dei confini ci sono sempre le persone, parole sui migranti pronunciate da Papa Leone al meeting dell'amicizia di Rimini. Da Prevost anche la condanna della guerra. La minaccia di Putin, il presidente russo ammette i danni all'economia dei raid ucraini e annuncia una risposta distruttiva. Macron sente Zelensky e promette nuovi missili intercettori. Domani, riunione dei volenterosi. Indagati i genitori Novax per la bambina morta di difterite, la procura di Palermo contesta il reato di omicidio colposo per omissione. Migliora il cugino positivo. 100 anni senza il mito. Il 23 agosto 1926 moriva a soli 31 anni Rodolfo Valentino, primo divo del cinema hollywoodiano che inventò il fascino italiano nel mondo. Calcio, Inter Shone alla prima di campionato, poker al Monza, vincono anche Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como. Formula 1, oggi il Gran Premio d'Olanda, Norris su McLaren, in pole, delusione Ferrari. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La storica visita di Papa Leone al meeting di Comunione e Liberazione, gli appelli del pontefice per il diritto umanitario e contro il business della morte. La nostra inviata.
6: Alla fiera di Rimini in 60.000 accolgono Leone XIV con cori da stadio. Il popolo di Cea le aspettava un papa da 44 anni. L'ultima visita, quella di Giovanni Paolo II nel 1982. È l'ora della responsabilità. Occorrono pionieri coraggiosi.
7: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti.
6: Alla radice di povertà e disuguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali.
7: Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone.
6: Liberiamo la tecnologia e la finanza dai business della morte. No a chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione. Leone abbraccia i giovani.
8: Ciao ragazzi! Non sapete quanto è bello vedere tutti voi qui insieme.
6: Nella messa al porto di Rimini richiama la Chiesa a vivere l'autorità come servizio. La giornata inizia con la visita nella Repubblica di San Marino. I due capitani reggenti accolgono il pontefice. Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti. Il diritto umanitario, denuncia Prevost, è disatteso e calpestato. Non c'è libertà civile senza libertà personale, senza il rispetto e la promozione della dignità umana. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
5: E andiamo proprio agli scenari di crisi, a partire dall'Ucraina. La Francia promette missili di difesa a Kiev e Putin minaccia rappresaglie devastanti in risposta ai colpi ucraini in territorio russo.
9: Di fronte ai benzinai carenti di carburante per i danni alle raffinerie e ai magazzini dell'e-commerce in fiamme, l'ultimo nella regione di Samara del colosso Ozon, Vladimir Putin ammette che i droni ucraini stanno danneggiando l'economia russa, riconosce l'esigenza di rafforzare le difese aeree, ma accusando l'Ucraina d'aver aperto così un vaso di Pandora, promette una risposta ancora più distruttiva, in particolare contro porti e infrastrutture dell'export agricolo. Proprio la necessità di difendere i cieli dell'Ucraina sarà domani al centro della riunione dei volenterosi, ma intanto Zelensky sente al telefono il presidente francese Macron, che dopo aver espresso il suo orrore per il raid russo sul centro commerciale di Kryvyi Rih, 16 i morti, promette missili intercettori a Kiev e fa appello agli altri partner a fare lo stesso. Spinge sugli alleati perché rafforzino la difesa aerea di Kiev anche il ministro degli esteri tedesco Vadeful, ieri in visita a sorpresa a Kiev. Valeria Fraschetti, GR1.
5: La guerra dei dazi tra Stati Uniti e Canada. Non potevamo accettare le loro condizioni, ha affermato il premier canadese Carney. Volevano impedirci di stringere accordi commerciali con altri paesi. Così il capo del governo di Ottawa spiega il fallimento della trattativa con Washington. Scattati i dazi americani del 50%, il Canada annuncia una tariffa reciproca a partire dall'8 settembre che colpirà diversi prodotti dagli Stati Uniti, dall'acciaio al legname. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. La Repubblica Islamica considererà nemico qualsiasi paese che partecipi alla guerra economica lanciata dal presidente Trump. Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza, Razei. Una quarantina di petroliere, secondo il sito Axios, sono transitate venerdì notte nello stretto di Hormuz attraverso il canale meridionale protetto dalle forze americane, mentre l'Iran riferisce di avere concesso il passaggio a diverse navi irachene. E le tensioni internazionali si ripercuotono sui carburanti, è un fine settimana di gran traffico per i rientri e l'ultimo piano delle vacanze costa molto caro.
4: Il costo dei carburanti galoppa in una corsa che porta benzina e gasolio a nuovi record. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, la verde al self-service costa in media 2,008 al litro lungo la rete stradale e 2,08 in autostrada. Il diesel sulle strade è venduto a 2,10 in autostrada, 2,20 al litro, e quando domani scadrà l'ultimo taglio delle accise da 17 centesimi potrà arrivare fino a 2,40 al litro, avverte Feder Petroli. Ma a meno di convocazioni improvvise non sembra ci sia all'orizzonte un consiglio dei ministri per varare nuove misure. Le invocano a gran voce le associazioni dei consumatori. Gabriele Milluso, Assoutenti.
10: Chiediamo al governo un taglio immediato e consistente delle accise, almeno fino al 6 settembre, quando termineranno i grandi rientri estivi.
4: Il rientro a casa, calcola il Codacons, tra carburante, pedaggi e soste nelle aree di servizio può arrivare a circa 270 euro a famiglia. Insomma, l'ultima pesante stangata delle vacanze. Gelsomina Testa, GR1.
5: Sei paesi europei, tra cui l'Italia, chiedono una tassa dell'Unione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere cresciuti con la guerra in Medio Oriente. In una lettera alla presidenza irlandese, i ministri delle finanze sollecitano un quadro comune europeo sul modello della misura introdotta nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. La proposta dovrebbe essere discussa il mese prossimo all'Ecofin a Dublino. E i temi economici alimentano il confronto politico insieme al dossier migranti.
11: Il numero di rimpatri è esiguo, assicura Fratelli d'Italia, che rivendica il patto europeo su immigrazione e asilo. Da Forza Italia Maurizio Gasparri torna sui temi economici, attacca il centrosinistra che vuole la patrimoniale e indica la via meno tasse per famiglie e imprese con il nuovo patto di stabilità. Linea condivisa dalla Lega e Matteo Salvini, che poi, dopo le sollecitazioni interne, risponde anche sulla gestione del partito.
12: Io sono disponibile a condividere le mie responsabilità con tutti, a rafforzare la squadra, a coinvolgere governatori, ministri, sindaci.
11: Contro le politiche migratorie del governo, le opposizioni, critiche anche sulle misure economiche. Il Partito Democratico parla di un paese fragile che non cresce nonostante il PNRR. Bisogna ridurre i costi dell'energia, aumentare i redditi e far ripartire gli investimenti, sottolineano i Dem. Anche il Movimento 5 Stelle con Giuseppe Conte attacca Meloni e sollecita un CDM per far fronte al caro carburante. Dal Movimento, Leonardo Donno.
13: Servono interventi immediati. Un nuovo PNRR contro una crisi legata alle guerre che hanno lasciato correre, lasciando il conto ai cittadini.
11: Alessandra Allegra, GR1.
5: La cronaca. Mercoledì l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite. I genitori avevano scelto di non vaccinarla. Ora sono sotto inchiesta.
14: Omicidio colposo per omissione, il reato contestato per la procura di Palermo. I genitori di Anna Rosa, morta a 4 anni di difterite, hanno deciso di non immunizzarla, ritenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cugino. Stessa scelta per gli altri figli, che avrebbero ricevuto il vaccino dopo il decesso della sorellina. Anche la procura dei minori apre un fascicolo per valutare la responsabilità genitoriale. Intanto si cerca di ricostruire la catena di contatti della piccola. Antonio Cascio, primario di malattia infettiva al Policlinico di Palermo.
15: La cosa più importante è scovare i portatori sani e raccomandare di vaccinare tutti i bambini.
14: La pediatra di Anna Rosa ha riferito agli inquirenti la difficoltà di immunizzare i bambini del quartiere Zen a causa di credenze popolari. Per aggirare la legge e iscrivere i figli a scuola c'è chi presenta solo la prenotazione. Sono quindi scattate verifiche negli istituti della zona.
16: Essendo vaccinato siamo relativamente tranquilli.
14: Così il direttore personale sanitario Domenico Cipolla sul miglioramento del cuginetto della vittima, anche lui positivo alla difterite. Elena Baiocco, GR1.
5: In provincia di Roma, un 15enne e un 35enne sono stati trovati senza vita nello stand gastronomico dove lavoravano come ambulanti nei giorni della festa cittadina.
16: Lo stand ermeticamente chiuso con le cerniere lampo, dentro in trappola i due ambulanti sulle brandine approntate per passare la notte. Erano arrivati per offrire le loro specialità a base di salsicce e porchetta alla festa del Palio di Allumino.

0: miere alle porte di Roma.
1: Era tutto chiuso e dico è strano che ancora questi, hai capito, magari di solito alla mattina aprono.
0: Alle 12.30, allarmati dal silenzio, gli esercenti e gli altri ambulanti decidono di chiamare i soccorsi. Li hanno trovati supini, senza vita. I due erano originari di Fondi, nel Pontino, e portavano la loro attività in giro per il Lazio. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, a provocare il decesso sarebbe stata un'intossicazione acuta da monossido di carbonio. Il gas si sarebbe sprigionato da un generatore di corrente a motore in funzione all'interno della struttura. Per accertarlo sono in corso le indagini della Procura di Civitavecchia. Paola Cortese, GR1.
2: Vacanze, dicevamo dei grandi rientri, ANAS prevede 24 milioni di spostamenti, bollino rosso per il traffico fino al pomeriggio. Migliora il meteo, le previsioni con il luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
3: Splende il sole un po' ovunque, salvo addensamenti sulle zone alpine e prealpine, specie quelle nord-orientali, e sulle zone appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo. Temperature in graduale aumento su tutta la penisola, specie sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali, potranno raggiungere anche i 39-40 gradi.
2: Alle Olimpiadi Tech di Pechino, il record del robot cinese Lightning sui 100 metri.
4: Quando taglia il traguardo, il cronometro si ferma su un fantastico 9.32. Non ha i muscoli di Usain Bolt, nemmeno la sua plasticità nei movimenti, ma ha il suo stesso soprannome, Lightning, il fulmine, e soprattutto è riuscito a battere di ben 26 centesimi il record mondiale sui 100 metri piani, 9.58, stabilito dal corridore giamaicano nel 2009. Bolt però può dormire sonni tranquilli, resta lui l'uomo più veloce del mondo, perché ad infrangere il suo primato, toccando i 14,5 metri al secondo, non è stato un atleta in carne ed ossa, ma un robot umanoide cinese durante una prova dei giochi olimpici per androidi in corso a Pechino, dove nelle gare, oltre agli exploit, ci sono state performance decisamente meno brillanti. Si sono visti i robot perdere il controllo in curva, urtare contro le barriere protettive, esplodere o cadere e restare in attesa di assistenza. Rialzarsi rimane prerogativa dei campioni veri, almeno per ora. Daniele Morgera, GR1.
2: 100 anni fa moriva Rodolfo Valentino, emblema del fascino latino che conquistò la Hollywood del cinema muto negli anni 20. As Rudolph
5: Valentino lies in state. I cinegiornali dell'agosto 1926 documentarono i funerali di Rudolf Valentino, vero nome Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi, avvenuti a New York. La superstar del cinema muto morì a soli 31 anni per un attacco di peritonite che andò in setticemia. 100.000 persone scesero nelle strade di New York per rendere l'ultimo omaggio al primo sex symbol maschile di Hollywood. Rudy aveva conquistato un'intera generazione di ammiratrici recitando in alcune delle pellicole più celebri dell'epoca, tra cui I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, Lo Sceicco e Il Figlio dello Sceicco. Ad un secolo dalla morte, il mito è ancora vivo. Castellaneta, il paese in provincia di Taranto in cui nacque il 6 maggio del 1895, lo ricorda con un annullo filatelico al museo a lui dedicato e con un gran galà. In un documentario realizzato negli anni 60, Re Storia raccolse le opinioni degli abitanti di Castellaneta.
6: Era molto attraente, perché capace di far innamorare di sé tutte le donne.
7: Pare che fu definito anche l'uomo più bello del mondo.
8: Siamo tutti Rodolfo Valentino, guardiamoci in faccia, siamo tutti belli.
2: Ma Aurelia Carà GR1. Sport, domenica ricca di appuntamenti tra Formula 1, pallavolo e calcio.
9: È scattato nel segno di Inter e Napoli il campionato di Serie A. I neroazzurri hanno superato a San Siro la neopromossa Monza 4-1 grazie a un secondo tempo travolgente. Gli azzurri si sono imposti a Marassi nel finale sul Genoa per 2-0. Proteste da parte dei rossoblù per la rete di De Bruyne che ha sbloccato il risultato, viziata da una spinta del belga su Vasquez. Vittoria esterna anche per il Cagliari sul Parma per 1-0. È finita in parità 1-1 Udinese-Como. Stasera altre 4 partite: alle 18.30 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, alle 20.45 Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. Formula 1 sul circuito di Zandvoort, oggi si corre il Gran Premio d'Olanda. In pole position la McLaren di Lando Norris, affiancato dalla Mercedes di George Russell, vincitore della sprint. Alle loro spalle la Mercedes di Kimi Antonelli e la McLaren di Oscar Piastri. Quinta e sesta le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Europei di pallavolo femminile: dopo aver sconfitto la Croazia, l'Italia si è ripetuta con il Montenegro, travolto 3-0. Oggi le azzurre di Velasco affronteranno la Svezia. In Infine il tennis. Fabio Cobolli non è riuscito a centrare la finale del torneo di Cincinnati. Il tennista romano è stato sconfitto in semifinale dal francese Fils 6-3, 6-4. Massimo Barchesi, GR1.
2: La musica Disappearing Act è il nuovo singolo di Beck.

0: terzo estratto dall'album Ride Lonesome, in uscita il 18 settembre. Tornato in studio a 7 anni dall'ultimo lavoro, il cantautore statunitense riprende le atmosfere malinconiche di alcuni dei suoi dischi più famosi, un'eleganza che contagia anche i video, quello del precedente singolo In the Night è un piccolo film con protagonista il carismatico Denis Lavant, volto del cinema francese d'autore. Sono le 7:14 minuti, in linea ai podcast di Radio 1, prossimo GR1 alle 8.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

0: idea, dottor Scotti.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà!
4: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo!
5: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
6: Buona festa dell'amicizia, Frido!
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
9: Acqualete.
10: Acqualete.
8: What up?
10: Ottima mossa per le tue ossa.
11: I podcast di Radio 1.
12: La radio qui s'esprime à travers vous, 107.5 FM, X Soule.
13: Oui, parce que je m'en fais pour les ministres de Mbidou, je m'en suis encore gnome, gnar, gnop.
14: Écoutez la référence.
15: Écoutez la référence.
14: Et faites la différence.
15: Faites la différence.
16: Sur Radio.
17: Rihanna ne ni golbo atete jin semo chia omosare sub location masige west bo basiki si county.
18: Facevo le radio, ma ancora non avevo idea, avevo cominciato un po' così. Poi ho capito che questa è una rivoluzione. La radio è stata la mia rivoluzione. La radio ha rivoluzionato l'Africa. Subito.
19: La storia che stiamo per raccontarti è una di quelle in cui vale la pena immergersi. La sua natura è simile a quella delle acque sorgive che scorrono nelle distese del Sahel, in Africa. Appare dal nulla, quasi per caso, e comincia a fluire. Poi scompare per riaffiorare a distanza di anni.
20: Nel mio magazzino in via Paradiso, lì, no? Volevo metterci un cartello, si raccontano favole, parafrasando storie, no? Ti siedi e racconti.
19: La storia parte dal centro di Bologna e si perde negli angoli più inaccessibili dell'Africa, così remoti che per fare 4 chilometri ci si mette 5 ore col fuoristrada. Quegli angoli dove, se ti va bene, ti fermi almeno un paio di volte per sistemare una frizione bruciata e, se ti va molto bene, l'ultimo chilometro lo fai trainato da un asino.
20: In aereo, in treno, in submarino, in macchina, a piedi, in barca, giri con tutto. Trovare qualcosa che si giri bene è un po' difficile.
19: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un ex operaio con la passione per la radio. Un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani, semplicemente dando loro la parola.
20: Mi sono trovato in un piccolo paese nel deserto. Abbiamo montato il

0: traliccio di, mi sembra, 60 metri, in poche ore. Non c'era luce lì, non c'era niente, niente. Era a 500 metri dal Niger. Avevo messo una luce rossa sopra. Era diventato il faro. Alla notte lo vedevi a qualche chilometro, questa luce. Facevo andare tutto con i pannelli solari. La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. C'era un pozzo per tirare sull'acqua, non c'era la strada, non c'era la Madonna, ma adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
1: Con la sua impresa, la Soler, Giorgio Lolli è il primo a costruire stazioni FM in tutta l'Africa occidentale.
0: Come ho cominciato? Sì, è una cosa che viene poco per volta. Ho sempre avuto la passione della radio. Ricordo quando ero un ragazzo, uno dei miei primi furti per ragioni tecniche è stato rubare il colapasta a mia madre per fare una parabola per captare il segnale da più lontano, no?
1: Dallo scolapasta a trasmettitori e antenne il passo è stato breve. Quello che inizia come un gioco, montando e smontando radio a casa, per Giorgio Lolli diventa prima un'occupazione a tempo pieno e poi una ragione di vita. Si ritrova così ad installare personalmente più di 500 emittenti radiofoniche, tra Togo, Mali, Senegal, Burkina Faso, passando per Mozambico, Benin ed Eritrea.
0: Voi pensate che fino a ieri nessuno parlava di questi, nessuno, non esisteva niente. Poi all'improvviso una voce parla di noi. E quello è la cosa importante, chi non conta niente, cioè i senza voce. La mia ditta aveva lo slogan: dare la voce ai senza voce.
2: L'Italia è il paese dove la radio è stata inventata da Guglielmo Marconi, bolognese come Giorgio. È il paese in cui, negli anni venti sotto il regime fascista, si inizia ad utilizzare la radio come mezzo di comunicazione di massa e gli apparati riceventi entrano nelle case di tutti gli italiani. Durante la guerra, la radio viene usata anche dalle forze di liberazione e dal fronte partigiano. Gli aggiornamenti serali di Radio Londra, con i suoi messaggi criptati, diventano un appuntamento fisso per le generazioni cresciute in quegli anni. E il 25 aprile del 1945, sempre attraverso la radio, il futuro presidente della Repubblica, Sandro Pertini, dirama da Milano l'appello allo sciopero generale. La generazione di Giorgio è nata negli anni della guerra e per questa generazione la radio è il mezzo per esprimersi e comunicare.
0: Da militare mi capita in mano la radio della mio MAS. Allora abbiamo cominciato a smanettare per capirci qualcosa, perché nessuno di noi era un esperto, no? Quindi, finito questo qui, torno civile e finalmente posso studiare quello che voglio. E quindi mi sono appassionato sia all'elettronica che alle radio e un giorno ho cominciato a costruirmela.
2: Molti di quella generazione dall'ascolto passano alla trasmissione. Questo accade alla fine degli anni 70, anni movimentati quelli, anni di regole poco definite e di corse a tralicci, anni in cui l'Italia cambia, si trasforma. Basta un trasmettitore, un'antenna e un microfono e ognuno può dire la sua. Giorgio in quegli anni di giorno lavora come operaio tornitore in fabbrica e di sera, a scuola, studia elettronica, la sua vera passione.
0: Mi alzavo alle 6:30, un quarto d'ora per prepararsi e mangiare qualche cosa. Alle 7:30 inizio il lavoro. 7:30, mezzogiorno, dall'1 alle 4:30, dopodiché io uscivo alle 4:30, andavo al sindacato, stavo lì una mezz'oretta, poi mi preparavo, quindi arrivavo alle scuole serali, si cominciava, non credo, 6:30 così, e si stava lì fino alle 10 o mezzanotte. Ah sì, ricordo, feci le tre classi, le medie, la scuola media.
2: Giorgio compra vecchi trasmettitori militari a mercatini dell'usato e, smanettando, aiuta alcune delle prime radio bolognesi a iniziare le trasmissioni.
0: Infatti mi sono fatto la prima radio valvolare e poi via via le altre cose. Lavoravo in parallelo, radio e foto, mi piaceva da morire e quindi non perdevo mai l'occasione di sfruttare queste cose. Sicché ho cominciato a fare il lavoro volontario per un partito qui di Bologna e abbiamo fatto la radio.
2: Ma negli anni 80 le cose cambiano. In Italia l'etere viene regolamentato, l'acquisto delle frequenze diventa inaccessibile a chi non dispone di mezzi e soldi. In Africa invece, dove la nostra storia ci porterà, la situazione è all'opposto. Il territorio è ancora vergine. Nessuno pensa alla radio in Africa. Nessuno, tranne Giorgio Lolli.
3: Per me l'Africa era un paradiso. Potevo fare tutto quello che volevo. Soprattutto realizzavo quello che prima erano solo sogni.
2: L'Africa è un territorio sconfinato, dove mancano le infrastrutture di base per comunicare. Lo scambio di informazioni tra un villaggio e un altro avviene viaggiando a piedi o sul dorso di un cammello per giorni e giorni.
3: Se tu sei in un villaggio non ti puoi spostare da un posto all'altro, 20 km ci vai a piedi, però con la radio che arriva lì sai quello che succede nell'altro villaggio, sai che anche là c'è qualcuno che si è arrabbiato, ma come? Il cotone quest'anno me lo paghi meno e io come faccio? E questo è il fatto.
2: La radio in Africa non è intrattenimento. In Africa la radio è necessaria. In Africa la radio passa delle informazioni che, in quei posti, cambiano la vita delle persone. Per radio si comunica il prezzo del cotone, ma anche un piano di vaccinazione o la distribuzione di viveri durante una carestia.
3: Per me la rivoluzione cos'è stato? Quando ho fatto la prima radio, è cambiato la vita in quel paese, subito. Se prima il polo del paese, il centro, era la piazza del mercato, l'ufficio della polizia o la mairie, ecco, tutti andavano alla radio. Perdi un documento? Lo ritrovi alla radio. Hai perso un bambino? Lo ritrovi alla radio. Hai perso qualcosa? Forse lo ritrovi alla radio. Ti hanno derubato qualcosa? Vai alla radio. Era solo la radio.
2: Insomma, Giorgio Lolli lascia Bologna e se ne va in Africa, dove fonda un'azienda, la Soler, che costruisce radio partendo da zero. La chiama così, prendendo il nome da un vecchio stock di pannelli solari russi comprati chissà dove. Gli stessi pannelli che utilizzerà anni dopo per alimentare le sue radio.
3: Questa prima qui l'ho fatta a Bamako, in Mali. Poi dopo l'ho fatta in Senegal e poi l'ho fatta in Togo. E lì era sempre tutto collegato, stesso nome, no? Ecco, Soler, gli ho dato il nome Soler, là.
2: L'Africa dove atterra Giorgio è un continente saccheggiato e depredato da secoli di colonizzazione, martoriato da rivolte e colpi di stato militari e ridotta alla fame da regimi autoritari e corruzione. Mentre in quegli stessi anni, sugli schermi televisivi dei paesi ricchi, compaiono per la prima volta le immagini dei bambini etiopi che muoiono per malnutrizione. L'Africa all'improvviso esiste, l'Africa va aiutata. Il 13 luglio 1985, con Live Aid trasmesso in Mondovisione, Bob Geldof riempie gli stadi di Londra e Filadelfia, facendo salire sullo stesso palco i Queen e David Bowie, Madonna e Black Sabbath, gli U2 e Duran Duran. Phil Collins riesce addirittura ad esibirsi su entrambi i palchi grazie ad un volo Concorde. Con un accorato appello in diretta alla BBC, Geldof convince gli spettatori a donare e in poche ore raccoglie 150 milioni di dollari e 127 milioni di sterline da mandare in Etiopia. Ma l'Etiopia non migliorerà affatto la sua condizione. La malnutrizione continuerà ad essere una delle prime cause della mortalità infantile, lì come in tanti altri paesi dell'Africa. In quegli stessi anni Giorgio Lolli si muove verso orizzonti meno spettacolari, ma forse più efficaci.
3: Perché le radio in Africa ci sono sempre state, la voce della Francia, la voce dell'America, la Radio France, la voce dell'America, la radio italiana in Etiopia, in Libia, eccetera. Ma la radio degli africani non c'era, e allora abbiamo fatto la radio degli africani. È fatta la radio di tutti gli africani, c'è l'africano che ha i soldi e l'africano che non ha soldi.
1: Io sono Francesco e con Federico ci conosciamo da sempre. Nel 2005, quando siamo venuti a sapere di Giorgio Lolli, quasi per caso, leggendo un articolo, lo cerchiamo, lo troviamo e riusciamo anche a scambiarci due parole. L'idea, ancora vaga, è quella di fare un documentario su di lui e sulle radio in Africa. Giorgio però ci dice che, se vogliamo davvero capire come funziona, non dobbiamo intervistarla a Bologna, ma seguirlo in Africa. La storia nel 2005 era pronta, ma noi no. Incombenze ci dirottano altrove, su progetti più facili e guadagni più sicuri. Ma ci sono storie che vogliono essere raccontate a tutti i costi, che sanno anche aspettare.

0: solitarie, ma che prima o poi pretendono di essere conosciute. Torniamo da lui con 15 anni di ritardo. Caso vuole che Giorgio non possa muoversi da Bologna per un po', e noi, appena lo sappiamo, ci presentiamo a casa sua con due telecamere, le luci e i microfoni.
1: Sono nato il 9-7-42 alle ore 3:15 della notte o del mattino. Era una splendida nottata.
2: Siamo ormai nel 2020, nell'anno che verrà ricordato per il Covid. Io sono Federico e con Francesco siamo venuti ad intervistare Giorgio per la prima volta. La lucina rossa della telecamera si è appena accesa e capiamo che la strada sarà in salita. Giorgio non è una persona facile.
1: Maledetto, hai fatto il dumpster sicuramente, guarda.
2: Ed ha una spiccata ritrosia nel raccontarsi che sfocia a volte nella paranoia. Quando la camera è accesa, le risposte di Giorgio sono vaghe, evasive. Appena la telecamera si spegne, Giorgio comincia a parlare a ruota libera. Ma il tempo aiuta la confidenza e piano piano la reticenza si scioglie. In questa continua ricerca di informazioni e di una cronologia, capiamo che la vita di Giorgio non è stata lineare, come non sono quasi mai lineari le vite che meritano di essere raccontate.
1: In questa vita ho vissuto un po' di qua e un po' di là. Nella prossima, se c'è, vediamo.
2: Quando finalmente comincia l'intervista vera, quando Giorgio decide finalmente di raccontare, siamo convinti che finiremo direttamente dentro alla storia di una radio africana. Invece ci ritroviamo alla stazione di Bologna alle 10:25 di sabato 2 agosto 1980. Sì, perché, oltre che un radiotecnico, è stato un abile operatore video. Il 2 agosto del 1980, Giorgio è il primo operatore ad arrivare alla stazione di Bologna, sul luogo della strage. Le sue riprese sono quelle che abbiamo visto tutti almeno una volta nella vita, immagini che sono diventate, negli anni, oggetto di dibattito giudiziario.
1: Quando siamo arrivati lì per la strage, che siamo stati i primi, e ho cercato di filmare più cose possibili, no? L'immagine resta, è quello che vedi. Cioè, se tu vedi la stazione distrutta, non puoi dire che è scoppiato il scaldabagno, no? Sospetti che qualcosa di più, o c'erano 1000 scaldabagni lì, insomma. E quindi ho fatto quella cosa lì, come ovunque andavo, cercavo di riprendere più cose possibili.
2: Tutto è su quel tavolo, immagazzinato in nastri magnetici di diverse epoche e tipologie, dalle bobine in bianco e nero fino alle Betacam e ai VHS.
1: Ho le cassette qui,
3: le cassette, le bobine.
1: Ecco, guarda qui, manifattura tabacchi, vedi? Manifattura tabacchi, l'ho fatta, mi ricordo mica... Questo è il problema, è riuscire a vedere e trasferirle queste, perché sono vecchie, hanno già 40 anni tutti, capito?
2: Quella che doveva essere la prima intervista del nostro documentario si trasforma in una lezione di storia sull'Italia degli anni 70. Giorgio riprende di tutto: i treni per Reggio Calabria del 1972, gli scontri dopo la morte di Francesco Lo Russo nel 1977, il nascente movimento femminista. Siamo di fronte a un archivio importante, di quelli che fanno la fortuna di un documentario. Ma il bello deve ancora venire.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
4: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
2: Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno, buongiorno e buona domenica da Alessandra Canali di Rai Mobilità.

sono le 7:39 minuti e 23 secondi. Domenica 23 agosto, caratterizzata da flussi veicolari intensi, da controesodo, con spostamenti che sono agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Attenzione sulla 23 Palmanova Tarvisio, perché sta piovendo tra Gemona e la barriera di Ugovizza, e alla nebbia, con visibilità ridotta sulla Torano Pescara tra la Roma Teramo e Avezzano.

0: contro esodo. E sempre in Autosole, da poco sono terminate le code che erano protagoniste di un incidente tra Valsamoggia e Modena Sud, e si sta lavorando sulla Roma-Napoli, un ripristino incidente tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud, rallentamenti per un incidente sulla Roma-Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma.
1: Attenzione con il CIS.
0: Grazie per
2: i podcast di Radio 1.
3: La maggior parte delle immagini che passano sullo schermo non sono mai state viste da nessuno. Frugando in mezzo a quella montagna di cassette, scoviamo le riprese che Giorgio ha fatto in Africa.
4: Parte da qui? Diamogli un po' di volume.
3: Sul vecchio registratore a bobina ancora funzionante, facciamo scorrere il documentario che lui stesso ha girato in Eritrea nel 78 per il Fronte di Liberazione.
4: In Africa, la prima volta, mi chiamò un amico, Piero Campi, poveretto, è morto ora, e disse che doveva andare in Eritrea, voleva fare un documentario, qualche cosa sull'Eritrea. Quindi siamo partiti assieme, con un po' di avventure chiaramente, perché pochi soldi, e poi era vietato entrare in Eritrea.
3: A metà degli anni 70, Giorgio conosce Piero Campi tramite Murnira, una militante del fronte eritreo che ai tempi studiava medicina a Bologna.
5: È dagli anni 40 che l'Eritrea lottava, diciamo, per l'indipendenza. Come studenti eritrei facevamo dell'attività politica e Giorgio si è mostrato subito molto interessato, curioso, voleva sapere che cos'era. E quindi attraverso noi eritrei questi due si sono conosciuti e sono andati giù a fare delle riprese, così, all'avventura, diciamo.
3: Questi due, Giorgio e Piero Campi, nel 1978 partono per l'Eritrea ed è lì che Giorgio ha l'intuizione che gli cambierà la vita. Tutto ha inizio con la riparazione di una radio militare da campo che serve al Fronte di Liberazione per collegarsi con l'OLP, Organizzazione per la Liberazione della Palestina, guidata da Arafat, ai tempi alleato e finanziatore del fronte. Nel 78 il fronte eritreo è impegnato nella lotta per ottenere l'indipendenza dall'Etiopia e la Palestina è uno dei principali alleati da subito in prima linea con gli aiuti. In mezzo alla sanguinosa guerra durata 20 anni, con decine di migliaia di morti, in quel periodo c'è anche Giorgio.
4: Poi, mentre ero lì al fronte, per esempio, non riuscivano a collegarsi via radio con i palestinesi. C'era un cavo coassiale che faceva pena. Quindi taglia, metti a posto, salda. Avevo la valigina degli atleti, che ho detto a me, questi paesi qui, quindi avevo la mia valigina in alluminio. Allora riparo questa radio.
3: La riparazione si conclude con la costruzione di una vera radio FM.
4: Radio FM non ce n'erano. C'era una radio che funzionava un giorno sì e due no, che erano in collegamento con Damasco, con i palestinesi e con questi del fronte. Gliel'ho sistemata, dopodiché mi hanno chiesto se si poteva fare una radio loro. La volta successiva sono tornato e ho piazzato la radio e quindi per la prima volta hanno avuto una radio, insomma.
3: Una radio che fornisce costantemente notizie sugli scontri e che permette di sentire la voce dei combattenti anche nelle città, come ci conferma la stessa Murnira.
5: Però poi il compito di Giorgio, come il suo lavoro, era la comunicazione, oltre che la fotografia, cioè antennista, radio amatore, eccetera. Notò delle carenze nelle trasmissioni, nel senso che trasmettevamo, però poi le zone da cui trasmettevamo venivano regolarmente colpite o venivano individuate. Ha fatto delle antenne come se fossero fogliame o rampicanti, insomma non individuabili facilmente, quindi la voce della lotta di liberazione riusciva a arrivare anche alla gente che stava in città.
3: Continuiamo a scorrere i filmati insieme a Giorgio. Lui ci descrive di volta in volta quello che passa sullo schermo. Ci parla delle persone che ha incontrato o con cui ha lavorato, del modo in cui ha filmato quella particolare scena.
4: Guarda che roba. Oh, ragazzi, me lo dico da solo, ero un artista, Bello, eh?
6: Cos'è qui? Spiegaci.
4: Stanno facendo il tegame del couscous. Io avevo una sana abitudine. Quando facevo le riprese, facevi il film già finito.
6: Montavi in camera.
4: Ecco, vedi. Adesso questo qui non so neanche se abbiamo...

0: fatto un montaggio o qualcosa, penso di sì, da com'è. Ecco, sì, le foto sono un po', le immagini, i colori ha perso un po', vedi questo? Però c'è tutto l'immaginario, vedi i cammelli che passano, guarda i sacchi.
1: Dopo quel giorno, torniamo a casa di Giorgio diverse volte. Le sessioni si fanno sempre più serrate. Passo dopo passo, ritrosia dopo ritrosia, ricostruiamo la sua storia. Io, Francesco, scrivo date e luoghi, facendo ordine tra foto, video e la memoria confusa di Giorgio.
0: Negativi, tutto andare. Che gran voglia che ci vuole mantenere tutta sta roba qui, porco cane, poi arrivano i cazzo i rompi maroni che vogliono vedere le foto. C'ho da avere anche a Addis Abeba.
1: Federico lo incalza con le domande.
0: Ma senti, ascolta, ma tu adesso hai intenzione di fare sta pippa sul sottoscritto?
2: No,
0: questo qui non c'entra niente.
2: Questa roba, allora noi andiamo.
0: Questo è per far vedere se trovi.
2: Certo, e poi anche per raccontare a te, perché si spiego, vuoi là. Non ti voglio psicanalizzare, però la tua etica del lavoro da dove deriva?
1: Le notizie sull'attività di Giorgio in Africa sono alquanto scarse. Il suo atteggiamento reticente ha fatto sì che negli anni non rimanessero molte tracce e ha contribuito a creare, su di sé, una sorta di vero e proprio mito. Ce lo conferma la voce autorevole di Andrea Bornino, giornalista radiofonico ma soprattutto vero e proprio studioso di storie di radio di frontiera.
3: Se ti occupi di radio in Africa, scopri la figura di Giorgio, scopri la figura di questo italiano con la passione della radio, che va là e le radio le fa. Non va là a parlare alla radio, che questa è la grande differenza, ma le radio le costruisce. E poi leggi i numeri, 200, 300, 400, 500 stazioni radio, appunto sembra qualcosa di quasi di mitologico.
4: In realtà non sappiamo il numero esatto delle radio installate da Giorgio in Africa, ma sicuramente sappiamo qual è stata la prima.
0: Poi un giorno mi è capitato l'occasione, un bel po' di anni fa, appunto, di partire per l'Africa per fare una radio. E ho fatto la prima radio in Mali, a Kai, al confine col Senegal e Mauritania. E io ho fatto una radio che mi sono divertito, veramente divertito. Mi hanno chiamato a Roma per un ONG, potrei dirlo, no? Cioè, sì, Terra Nuova, quindi questo ONG, mi chiedono cosa pensi, cioè, tutta la carta sopra lì, facciamo qui e là. E questo è un progetto che ha fatto un ingegnere della radio, della RAI, dove fare questa radio. E dico, vabbè, si vede che è una radio speciale che trasmette da un buco invece che da una montagna, perché qui il traliccio sta posto sotto la cascata, l'acqua va in giù, non va in su. E allora cancelliamo tutto questo e poi non avevo neanche tanta voglia di andarci. Alla fine, insomma, mi hanno rotto le scatole, dai, vieni, vieni, e così sono andato, ho fatto tutto il progetto e sono partito per l'Africa come prima volta.
4: La radio di cui parla Giorgio è Radio Kai, la prima radio rurale di tutta l'Africa occidentale, che lui installa personalmente in Mali nel 1991. Un progetto pensato per mettere in contatto tra loro i contadini della zona. Sono gli anni della mobilitazione mondiale e degli aiuti occidentali. Nel 1985, in Italia, il governo Craxi con il FAI, Fondo Aiuti Italiani, mette a disposizione 1.900 miliardi di lire per assicurare la sopravvivenza di almeno 3 milioni di persone minacciate dalla fame, dalla sottosviluppo nell'Africa subsahariana. La cooperazione italiana manda giù in Africa mezzi, materiali e uomini. Tra questi Mario Gai, che ai tempi è il presidente di Terra Nuova, la prima ONG a comprendere l'importanza delle radio in Africa.
5: Dunque, come incontrammo Giorgio? Devo dire innanzitutto che fu lui a incontrare noi, perché era molto più attento all'Africa di quanto lo fossimo noi.
0: Prima le ONG cosa facevano? L'ospedale, l'ambulatorio, la scuola, una baracca, la stradina. Invece la radio è stata

0: rivoluzionario.
1: A CAI, tra Mario Gai e Giorgio, nasce un'amicizia che dura ancora adesso.
2: Vi posso dire che le prime riunioni litigammo, e litigammo anche nelle riunioni successive. Una cosa me la ricordo bene dell'antenna, insomma, noi avevamo scelto un posto bello come sede, che era un building neocoloniale sulla pista dell'aeroporto di CAI, e l'antenna la volevamo a fianco. Grande litigata, perché lui che continuava a ripetere in tutte le lingue del mondo, perché si era subito documentato con il Bambara e con il, penso anche con il Wolof, e diceva: le antenne vanno in alto, le antenne vanno in alto.
1: Per costruire quella radio, Giorgio è costretto a fare arrivare dall'Italia una trentina di pali elettrici in un container, una linea di 5 chilometri che porta la corrente all'antenna posta in cima all'unica collina di tutta l'area, la collina Paparà.
3: Ricordo una scena bellissima. Una mattina andavo col mio amico Piero per montarci il nostro traliccio, si andava su alle 4 di mattina perché fresco, alle 10 massimo dovevi venire giù, e trovavi la mattina, dopo i primi giorni, tutte le mattine c'erano su le rocce lì a 10 metri, 20 metri da noi, le famiglie dei babuini, le mamme con i piccolini in mano che li pettinavano, i maschi che facevano i grandi uomini, no, a proteggerli, eccetera, e noi montavamo sta radio.
1: Con i mezzi di allora, un'impresa titanica.
2: Siamo andati a farla sull'unica collina, lì si tratta proprio di un pianale sterminato, sull'unica collina, ma almeno a 3-4 chilometri stava, capito? Un incubo, perché tu devi fare una radio nel nulla.
1: Nasce così, nel nulla e dal nulla, Radio CAI, la prima radio rurale in Africa, tuttora un modello per le radio rurali che l'hanno seguita.
2: E devo dire che quella radio lì, Radio CAI, è rimasta così, nel senso che l'associazione che la gestisce, l'Arcader, fa iniziative di natura imprenditoriale. L'ultima che ho visto è l'inscatolamento di prodotti agricoli, no? Come funziona questa storia? Funziona che la radio diventa un centro di aggregazione che non fa solo diffusione, interviste o conversazioni o registra inchieste, cosa assolutamente molto importante in quel contesto, no? Non voglio dire che non sia importante, ma fa anche imprenditoria agricola proprio, in contatto con le cooperative agricole e quant'altro.
3: E questa è stata la prima radio libera fatta in Mali, cioè non dello Stato.
1: Dopo il successo di Radio CAI, tutte le ONG scoprono il potere della radio. Le richieste iniziano a fioccare e Giorgio diventa una risorsa importante.
3: Quindi, quando l'hanno capita, tutte le ONG volevano fare le radio. Sì, non c'era tanta gente in giro, insomma. Ecco. Cioè, quando avevano dei problemi, veniva il tecnico dall'Europa. È questo. In quella maniera lì, ero lì. Tecnico, quello che potevo fare io come tecnico, io non sono un tecnico eccezionale, sono un tecnico con tanta fantasia.
1: In Africa il terreno è vergine, mancano le infrastrutture e soprattutto manca qualcuno che le sappia installare, mandare avanti e riparare quando si rompono. C'è spazio per un nuovo business, ma Giorgio non può fare tutto da solo.
3: Le radio ci vogliono i tecnici, o almeno qualcuno che sappia distinguere una banana da una radio.
1: Durante le interviste lo vediamo accendersi ogni volta che si parla di tecnica. Ci spiega nel dettaglio come costruire una radio da nulla, spendendo il meno possibile. Ma a Giorgio non basta la teoria. È un tipo pratico. Non riesce a stare con le mani in mano. In un attimo veniamo contagiati dalla sua passione e dalla sua voglia di fare e ci ritroviamo a costruire con lui, in un pomeriggio, una radio pirata a Livorno. Riusciamo addirittura a collegarci in diretta con una radio di Dakar, per parlare di migrazione. Giorgio alla fine di quella giornata è al suo apice, come non lo avevamo mai visto.
3: Ne ho voglia, ci pensavo, quindi fare la radio, adesso ne farei un'altra subito.
4: La radio di Livorno è come una miccia che riaccende la passione. Giorgio diventa un fiume in piena, ha in mente già un'altra radio, questa volta in Africa. Ha già il nome, Radio Banana, ha già anche il posto, Kidira, una cittadina senegalese al confine col Mali. Kidira è la porta d'ingresso per il deserto, una tappa obbligata

0: per i migranti che dall'Africa occidentale vogliono raggiungere il Mediterraneo via terra. Partirebbe domani, se le sue condizioni di salute glielo permettessero. Su WhatsApp mi manda continuamente immagini di Khidira e mi tempesta di messaggi per convincermi ad andare in Senegal ad aiutare Abdraman.
1: Vatta, non ti dispiacerebbe andare giù in Senegal e restarci almeno un po', provare, eccetera, anche se non sai fare elettronica, non vuol dire niente. Vabbè, eventualmente mi chiami. Ok.
0: Giorgio se n'è andato. La malattia è stata più veloce di quanto lui stesso si aspettasse. Un senso di vuoto totale. La scritta Lolli che lampeggia sullo schermo del cellulare, una costante degli ultimi anni, non pervenuta. Il 3 maggio 2023, il Pantheon del cimitero monumentale di Bologna è pieno di gente. Amici, compagni di una vita, fratelli, ma anche chi lo aveva conosciuto solo negli ultimi anni e ne era rimasto conquistato. Nel monitor in fondo alla sala scorrono le foto e i video di Giorgio che io e Federico ormai conosciamo a memoria. Tornando a casa rimaniamo in silenzio. Non parliamo del documentario. Non parliamo di nulla. Dentro di noi ci illudiamo che il documentario si possa chiudere, ma in realtà sappiamo che non sarà così. Non senza Giorgio. Non senza l'Africa. Nei giorni successivi capiamo una cosa sola. Andare in Africa è l'unico modo per finirlo, perché la storia c'è, ma mancano le radio. È il momento di partire.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Papa Leone XIV al meeting dell'amicizia a Rimini, il doppio messaggio su migranti e guerre. Prima dei confini ci sono le persone, smascherare i poteri ingiusti e l'appello ai giovani, il mondo ha bisogno di voi. L'ammissione di Putin, danni all'economia russa per gli attacchi ucraini e annuncia vendetta. Macron sente Zelensky pronti a inviare nuovi intercettori, domani vertice dei volenterosi con la premier Meloni. Respinto l'accordo con Washington, il Canada risponde ai dazi americani, nuove tariffe dall'8 settembre sui prodotti USA. Gli Stati Uniti minacciano contromisure più aspre. Bimba morta di difterite, indagati i genitori che non l'hanno fatta vaccinare. La procura di Palermo contesta il reato di omicidio colposo per omissione. Migliora il cugino positivo. Tornano sole e caldo dopo il maltempo con nubi fragili e alluvioni. Migliora il meteo al centro-nord. Temperature di nuovo in aumento, anche fino a 40 gradi al sud. La perdonanza accende l'Aquila, la 732esima edizione, arriva nell'anno in cui la città è capitale italiana della cultura. Ricco cast di musicisti e attori, la manifestazione in onda questa sera su Rai 1. Serie A al via, Inter e Napoli subito protagoniste, i campioni d'Italia calano il poker al Monza, gli azzurri passano a Marassi sul Genoa. Vittoria esterna anche per il Cagliari a Parma, pari tra Udinese e Como. Giochi del Mediterraneo, pioggia di medaglie per l'Italia, ben 13, tutte dal nuoto. Spiccano gli ori di Pilato, Mancini e Cesarano. Formula 1, la McLaren di Norris in pole nel Gran Premio d'Olanda, le Ferrari rincorrono. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La storica visita di Papa Leone XIV al meeting dell'amicizia, gli appelli per l'accoglienza e contro guerre e ingiustizie nella lunga giornata del pontefice abbracciato dai giovani di Comunione e Liberazione.
4: Ciao ragazzi, non sapete quanto è bello vedere tutti voi qui insieme.
5: Alla fiera di Rimini in 60.000 accolgono Leone XIV con cori da stadio, il popolo di Cia le aspettava un papa da 44 anni, è l'ora della responsabilità, occorrono pionieri coraggiosi.
4: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusto.
5: Alla radice di povertà e disuguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali.
4: Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone.
5: Liberiamo la convivenza dal sospetto, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. No a chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, occorre riaccendere sogni e visioni. Nella messa al porto di Rimini richiama la Chiesa a vivere l'autorità come servizio. La giornata inizia con la visita nella Repubblica di San Marino, i due capitani reggenti accolgono il pontefice. Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, il diritto umanitario, denuncia Prevost, è disatteso e calpestato. Non c'è libertà civile senza libertà personale, senza il rispetto e la promozione della dignità umana. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
3: E dopo questo appuntamento clou, il meeting prosegue con un programma ricco anche oggi. Ci aggiorna in diretta da Rimini l'inviata Francesca Capannolo.
6: Eh sì, nei primi appuntamenti di oggi il filo conduttore sarà l'incrocio tra spiritualità e geopolitica, con incontri e dibattiti che metteranno a fuoco il ruolo della fede nelle aree di crisi. Alle 11 la Santa Messa celebrata dal Cardinale Matteo Zuppi, poi le storie di riscatto provenienti da realtà difficili dell'Africa come Camerun e Kenya. Ci sarà spazio per il tema della grande sfida educativa contemporanea, le transizioni digitali, ecologiche e demografiche che coinvolgono il sistema scolastico. Si continuerà a parlare anche oggi di lavoro e di competenze con Claudio Durigone, il sottosegretario al Ministero del Lavoro. Una riflessione poi sullo stato di salute del sistema sanitario nazionale sotto pressione a causa di risorse limitate e disuguaglianze. All'incontro sarà presente il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Si discuterà di riqualificazione urbana e del nuovo piano casa in un confronto tra istituzioni ed esperti per analizzare come la crisi dei costi incida sulla coesione sociale. Qui, davanti alla fiera di Rimini, volontari si stanno preparando ad accogliere ospiti e visitatori a partire dalle 10.30. I prossimi aggiornamenti nelle successive edizioni. Per ora è tutto da Rimini con Francesco Pionaglieri. La linea a voi.
3: Rimini, come sempre, dunque luogo di dibattito anche sui temi d'attualità, economia e questioni migranti nel confronto tra le forze politiche.
7: Fratelli d'Italia con la maggioranza assicura che il numero dei rimpatri dei dublinanti è limitato, esclude ritorsioni con la Spagna e rivendica il patto europeo

0: su migrazione e asilo. Marta Schifone.
1: Grazie al nuovo patto europeo sulla migrazione l'Italia ha più tutele rispetto agli anni di sbarchi incontrollati targati PD.
0: La Germania non ha diritto a rimandarci un solo migrante, rincara Matteo Salvini, che incalzato dai dirigenti del Nord apre una gestione collegiale della Lega, rilancia sugli extra profitti e con Forza Italia torna ad escludere la patrimoniale. Le priorità, sottolinea Antonio Tajani, sono crescita e riduzione della pressione fiscale. L'Italia non è più forte ma più fragile, afferma la segretaria del PD Elly Schlein, e Stefano Bonaccini indica un'alternativa di governo.
2: E riveda la politica salariale, aumenti la qualità della sanità pubblica e che faccia ripartire la crescita, aiutando le imprese e le famiglie a pagare meno l'energia e le bollette.
0: A sollecitare risposte immediate anche 5 Stelle, che con Giuseppe Conte chiedono un CDM straordinario per far fronte al caro carburante. Filippa Misano, GR1.
3: Rai Radio 1, gli scenari di crisi internazionali. Partiamo dal conflitto russo-ucraino. Da Mosca il presidente Putin accusa i colpi inferti da Kiev e anche in vista del voto a fine estate promette una risposta pesante. La corrispondente.
4: Saranno le prime elezioni parlamentari dall'inizio del conflitto in Ucraina, quelle del prossimo 20 settembre in Russia. Inevitabile che la guerra sia uno dei temi centrali di una campagna elettorale che ha visto l'esclusione dell'unico partito contrario al conflitto, Yablaka. Il partito di maggioranza Russia Unita vede invece il sostegno di Putin, che ha partecipato al suo congresso. Più la situazione al fronte si fa difficile, ha detto, più Kiev compie attacchi barbari. Il conflitto continuerà, ha aggiunto, ma è necessario il contributo di ogni singolo cittadino. Sullo sfondo i frequenti attacchi ucraini contro gli impianti energetici e industriali russi, di cui Putin ha poi parlato in un'intervista. Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo le nostre strutture economiche. La nostra risposta sarà distruttiva, ha detto Putin, per il quale dall'Ucraina arrivano solo proposte inaccettabili. La Russia amplierà comunque le sue difese aeree. Al congresso ha partecipato anche il ministro degli esteri russo. Nell'Europa di oggi, ha detto Lavrov, non c'è nessuno con cui negoziare. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: E di fronte agli attacchi russi che quotidianamente colpiscono i civili, la Francia promette missili di difesa a Kiev e alla vigilia della riunione dei volenterosi, a cui parteciperà la premier Giorgia Meloni, sollecita i partner a fare lo stesso.
5: Con i cieli dell'Ucraina rimasti quasi senza scudo e la minaccia di più raid dalla Russia, Zelensky implora aiuto per la difesa aerea. Lo farà domani al vertice dei volenterosi, copresieduto da Berlino e Parigi, ma intanto incassa da Macron la promessa di missili intercettori e di premere sui partner perché facciano altrettanto. In una telefonata di quasi 2 ore il presidente francese ha espresso anche orrore per il raid russo con 16 morti su un centro commerciale di Kryvyi Rih e preoccupazione per il fatto che Mosca prenda di mira civili sistematicamente. Secondo l'ONU, i morti civili ucraini sono aumentati del 44% a luglio rispetto a un anno fa, crescita a cui contribuiscono i cosiddetti safari umani, raid mirati di droni che danno letteralmente la caccia a persone inermi vicino al fronte. Un'ultima prova arriva dal video agghiacciante in soggettiva di un drone russo a Kramatorsk. Si alza in volo appena vede il suo bersaglio, un ragazzino in bicicletta su una strada sterrata che, terrorizzato, scende dalla bici, indietreggia e un attimo dopo il quadricottero gli esplode sopra. Intanto, proprio verso Kramatorsk, i russi lentamente avanzano, conquistando ieri un altro villaggio. Valeria Fraschetti, GR1.
3: La guerra tra Stati Uniti e Iran e il nodo Hormuz. Secondo il sito Axios, nello stretto sono transitate 40 petroliere tra venerdì e sabato nel corridoio marittimo protetto dalle forze americane. Teheran intanto si prepara ad affrontare la nuova strategia di pressione economica annunciata da Washington. La corrispondente.
6: Con il passare delle ore e l'avvicinarsi del D-Day economico minacciato da Trump, la retorica di guerra dei Pasdaran si rinvigorisce. I falchi a Teheran fanno quadrato e oppongono la forza delle armi alle ragioni della diplomazia. L'Iran rafforza il suo arsenale. Il Ministero della Difesa dice che la Repubblica Islamica è pronta a una guerra prolungata ed ha più che raddoppiato la produzione di armi nell'ultimo anno. Ma il presidente Pezeshkian parla un'altra lingua e dice che questo è il momento giusto per arrivare a un accordo e che la guerra con gli Stati Uniti dovrebbe finire perché il mondo ha già accettato che l'Iran ha vinto, mentre dal Ministero degli Esteri avvertono che i paesi che aderiranno alle nuove sanzioni americane saranno considerati nemici. Hormuz resta al centro delle tensioni. In coincidenza con la visita a Baghdad del capo negoziatore iraniano Ghalibaf, Teheran ha autorizzato alcune petroliere irachene ad attraversare lo stretto. Ghalibaf afferma che l'Iran ha ricevuto messaggi dai paesi vicini per lo sviluppo di nuovi meccanismi di sicurezza e di cooperazione economica, ma è chiaro che l'Iran teme l'isolamento. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: Se dunque a Hormuz è ripreso

0: tutto parzialmente. Il transito, il proseguire delle tensioni, delle minacce continua a ripercuotersi sui prezzi dei carburanti. In questo fine settimana di grandi rientri, con l'ultimo pieno delle vacanze che costa caro, è alla vigilia della scadenza del taglio delle accise da 17 centesimi al litro per il gasolio. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo nuovi interventi, questa volta anche per la benzina. Gabriele Melluso, Assoutenti.
1: Chiediamo al governo un taglio immediato e consistente delle accise, almeno fino al 6 settembre, quando termineranno i grandi rientri estivi. Le risorse possono essere trovate intervenendo sugli extraprofitti di petroliferi e società energetiche e sugli utili record di banche e assicurazioni. Serve inoltre una riduzione strutturale della tassazione sui carburanti, così non si può andare avanti.
0: La guerra dei dazi tra Stati Uniti e Canada, tariffe reciproche del 50% dopo il fallimento dei negoziati. Il corrispondente.
2: L'America è cambiata e noi ce ne eravamo accorti dall'inizio. Parola di Mark Carney, che definisce guerra commerciale quella in corso con gli Stati Uniti. Siamo stati attaccati, dice il primo ministro canadese. È fallito infatti il negoziato per evitare una nuova ondata di dazi al 50%, minacciati da Trump su beni canadesi per oltre 20 miliardi di dollari. Non possiamo accettare quello che ci hanno offerto, dichiara Carney. Parla di richieste arrivate all'ultimo minuto dalla controparte americana, penalizzanti per esempio per il settore automotive o tese a limitare la possibilità del Canada di stringere altri accordi commerciali. Dalla scorsa estate Trump aveva imposto dazi su acciaio e alluminio canadesi. In rappresaglia il paese a nord degli Stati Uniti aveva alzato altre barriere commerciali. Da qui la minaccia da parte di Trump di un'ulteriore escalation tariffaria che a questo punto si materializzerà. E in risposta, dall'8 settembre, il Canada alzerà nuove barriere anche su acciaio, prodotti lattiero-caseari e macchinari agricoli. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Le 8 e 12 minuti, la cronaca, il caso della bambina morta per difterite a Palermo. Mercoledì sarà eseguita l'autopsia, mentre i genitori della piccola sono stati iscritti nel registro degli indagati.
3: Non immunizzarla le sarebbe stato fatale. Ne è convinta la procura di Palermo, che contesta ai genitori di Anna Rosa, morta a 4 anni di difterite, l'omicidio colposo per omissione, dietro forse la convinzione che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cugino, stessa scelta per gli altri figli che avrebbero ricevuto il vaccino dopo il decesso della sorellina. Anche la procura dei minori apre un fascicolo per valutare la responsabilità genitoriale. C'è poi l'indagine epidemiologica per ricostruire la catena di contatti della piccola. Antonio Cascio, primario di malattia infettiva al Policlinico di Palermo.
4: La cosa più importante è scovare i portatori sani e raccomandare di vaccinare tutti i bambini.
3: La pediatra di Anna Rosa ha riferito agli inquirenti la difficoltà di immunizzare i bambini del quartiere Zen a causa di credenze popolari. Per aggirare la legge e iscrivere i figli a scuola c'è chi presenta solo la prenotazione. Sono quindi scattate verifiche negli istituti della zona. Migliora intanto il cuginetto della vittima, anche lui positivo alla difterite, il direttore sanitario Domenico Cipolla.
5: Essendo vaccinato siamo relativamente tranquilli.
3: Elena Baiocco, GR1.
0: Domani 24 agosto, il 10° anniversario del devastante terremoto nel centro Italia che causò la morte di 299 persone. I comuni colpiti ancora alle prese con i ritardi e le sfide della ricostruzione, come spiega il sindaco di Amatrice al microfono del nostro inviato.
6: Sono sopravvissuto a 2 terremoti. Nel 2009 mi ha fatto molta impressione, ma non come quello del 2016, quando io poi sono tornato alla Matrice. Era notte, ma io, oltre ad essere sveglio, stavo proprio al centro. Io ho visto tutto il mio paese distruggersi, oltre a danno che poteva essere anche fisico, perché mi sono salvato per qualche metro. Soprattutto è stato quello psicologico, perché mi si è spento tutto addosso.
7: Che notte è stata?
6: Una notte tremenda. Pensi a familiari, amici. Ero fidanzato con una ragazza che abitava al centro e ho pensato a quello in quel momento, anche perché sapevo che i miei genitori... Mi sono girato e ho visto che la casa era in piedi. Ho preso a tutta velocità il corso e cascavo ogni 2 secondi perché era pieno di macerie, avevo le gambe con tagli ovunque. Però alla fine ci sono arrivato, lei era lì salva, anche un po' forse miracolata, perché la casa era l'unica con la luce accesa. Da lì fino a mattina ho cacciato di tutto da quelle macerie e sono svenuto per la stanchezza. Una volta svegliato ho pensato forse era solo un sogno, invece mi sono girato e no, non lo era.
7: Oggi Amatrice come sta?
6: Si vedono veramente pochi cenni di ricostruzione. Oltre al centro, le frazioni, vederle ancora distrutte, ancora con le macerie in mezzo, è una cosa che ti abbatte completamente.
8: Da Amatrice, Simone Zazzera, GR1.
0: Domenica con traffico da Bollino Rosso, lo dicevamo, per la fine delle vacanze, ad accompagnare gli

0: spostamenti degli italiani dopo una breve tregua, torna il grande caldo.
1: È in arrivo una nuova ondata di calore, non solo a sud dove le temperature sono rimaste sempre alte, ma anche al centro e in seguito al nord. L'ondata di maltempo è passata lasciando una scia di danni, soprattutto in Lombardia. Torna il sereno e l'afa su tutto il paese. Le piogge vanno ad esaurirsi e scompare l'allerta meteo per dissesto idrogeologico. Le temperature sono già in rialzo a sud, dove è tornato da ieri il bollino rosso a Bari e a Palermo, giallo in altre 9 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute per il rischio caldo. Le previsioni del luogotenente Andrea Gurrieri, aeronautica militare.
2: Splende il sole un po' ovunque, salvo addensamenti sulle zone alpine e prealpine, specie quelle nord-orientali, e sulle zone appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo. Temperature in graduale aumento su tutta la penisola, specie sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali, potranno raggiungere anche i 39-40 gradi.
1: Francesca Fornario, GR1.
0: I giochi del Mediterraneo a Taranto, prima giornata di gare e primi successi per gli atleti azzurri.
3: 13 medaglie, tutte arrivate dal nuovo stadio del nuoto Torre d'Aiala. Profeta in patria, Benedetta Pilato, la tarantina stravince i 100 rana davanti a Lisa Angiolini e al pubblico di casa, in festa per il primo oro dei giochi con tanto di nuovo record della competizione. Stessa specialità, altra doppietta al maschile, con Gabriele Mancini a precedere di appena 46 centesimi Cristian Mantegazza. Doppio podio anche nei 1500 stile libero, con l'oro di Noemi Cesarano e il bronzo di Azzurra Sbaragli, e nei 400 stile libero con Bianca Nannucci e Antonietta Cesarano, rispettivamente al secondo e terzo posto. A completare il magico pomeriggio del nuoto azzurro altri 5 argenti: Lorenzo Gargani e Viola Scotto Di Carlo nei 50 farfalla, Federica Toma e Matteo Benini nei 200 dorso e Alessandro Ragaini nei 400 stile libero. Alla fine della prima giornata di gare, Italia seconda nel medagliere alle spalle della Turchia, ma in testa per numero di metalli conquistati. Già in mattinata la possibilità di rimpinguare il bottino con la canoa sprint, 6 imbarcazioni in finali a caccia di altre medaglie. Emanuele Granelli, GR1.
0: Sul mare di Taranto non solo gare, c'è anche il villaggio degli atleti galleggiante. Per la prima volta nella storia dei giochi è infatti ospitato su 2 navi da crociera.
4: È una bellissima iniziativa, sono molto belle.
5: Poi la sera si illumina con le scritte di Taranto, con i giochi del Mediterraneo, ha il suo fascino.
6: C'è chi le osserva, chi vorrebbe avvicinarsi per strappare qualche autografo a coloro che sono a bordo. Sono la Roja e la Romantica, le due navi da crociera che ospitano i 4.000 atleti dei giochi del Mediterraneo. Un vero e proprio villaggio galleggiante, le imbarcazioni sono attraccate nella base navale della Marina Militare di Taranto, una zona off limits. Morelli, ex capitana della nazionale ginnastica ritmica, per 2 volte medaglia di bronzo alle Olimpiadi, è la sindaca del villaggio, ossia la responsabile dell'accoglienza sulle navi.
7: È la prima volta che i giochi del Mediterraneo hanno un villaggio galleggiante. Una nave Roja è una nave dell'Arabia Saudita e di lusso. I piani della nave sono 19, ogni ora ci sono delle attività da fare, dalla partita di scacchi al karaoke.
6: E gira voce che gli atleti internazionali apprezzino molto la cucina italiana.
7: Sì, ad esempio i pasticciotti. Uno chef italiano dà quel tocco in più.
6: Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Da Taranto alla Taranta, ieri sera il concertone di Melpignano, Lecce, un appuntamento ormai fisso dell'estate italiana. In 150.000 hanno raggiunto l'ex convento degli Agostiniani per la 29esima edizione della Notte della Taranta, quest'anno sul tema Il Mediterraneo. Maestro concertatore Ermal Meta, autore di Nusimu Nienti, brano inedito scritto in dialetto salentino. Sul palco un cast ricco, da Alessandra Amoroso a Levante, da Uelo a Saif. L'evento, aperto da un inno di Mameli in chiave pizzica, è stato trasmesso per la prima volta in Eurovisione. Ricco cast di artisti anche per l'edizione numero 732 della Perdonanza Celestiniana, stasera alle 21.30 al Teatro del Perdono dell'Aquila, davanti alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Titolo dell'evento: La Forza del Perdono, con diretta su Rai 1.
8: La città dell'Aquila si appresta a vivere uno dei momenti più attesi dell'anno, la Perdonanza Celestiniana. Parterre di grandi ospiti e spettacolo, conduzione affidata a Lorena Bianchetti e Gabriele Corsi.
9: Un invito che mi ha onorato, mi ha commosso e che ho accettato immediatamente. Uno, perché sono molto legata alla città dell'Aquila, mio papà ha insegnato per tanti anni lì. Ci sono stato recentemente proprio in virtù del fatto

0: che è diventata capitale della cultura italiana, e penso che questa sia una manifestazione sinceramente straordinaria.
1: Non solo spiritualità, sul palco anche grandi nomi della musica, teatro e narrazione.
0: Sembra il cast di Sanremo e quindi rischi di fare una figuraccia dimenticandone qualcuno. Mi permetto di citare il mio amico Sal Da Vinci, con il quale ho condiviso anche l'esperienza eurovisiva. Beh, poi c'è Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Simone Cristicchi, Noemi, Giorgio Pasotti, Raul Bova. Cast stellare, incredibile, a dimostrazione del fatto di quanto questa manifestazione sia sentita e anche quanto sia stato bravo il maestro Leonardo D'Amicis, perché ricordiamo che c'è un'orchestra meravigliosa che accompagnerà tutta la serata. La perdonanza nasce come motivo religioso e penso che il tema, la forza del perdono, è un tema sul quale i nostri ospiti possono dire delle cose interessanti.
1: Marcella Sullo, GR1.
2: Da qui sarà per sempre sì.
3: Sono le 8:21 minuti, Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Emanuele Di Cabio, Adriano Lippi, Sabrina Baldetti al microfono. Buona giornata, buon ascolto, c'è lo sport.
4: GR1 Sport.
5: Un saluto da Massimo Barchiesi. Si è alzato il sipario sul campionato di Serie A. Sono arrivati i primi gol, ma anche le prime polemiche nei confronti degli arbitri. Nel mirino il direttore di gara di Genoa-Napoli, Di Bello, contestato dai rossoblù. I dettagli su quanto accaduto a Marassi nel match vinto dalla squadra di Massimiliano Allegri nel servizio dell'inviato.
6: Il Napoli vince la prima, ma finisce tra le polemiche. Il Genoa protesta per il primo gol azzurro, quello di De Bruyne al 37esimo della ripresa. Appare evidente uno doppio fallo dello stesso De Bruyne su Vasquez. L'arbitro Di Bello ci pensa, dà il gol, il VAR conferma e non manda Di Bello alla video. Protesta prima il direttore sportivo del Genoa Diego Lopez, poi Daniele De Rossi.
7: Sapranno loro perché hanno valutato così. Quello dico io è che arriva un designatore, si va un po' più al VAR, arriva un altro designatore, si va un po' meno al VAR, poi arriva un altro designatore, si va al VAR i giorni dispari, poi i giorni pari. Cioè il regolamento dovrebbe essere lo stesso, il regolamento è uno e dovrebbe essere letto e visto nella stessa maniera.
6: Un Genoa buono nel primo tempo ma calato nella ripresa. Al Napoli sferra il KO in 5 minuti, De Bruyne al 37esimo, Vergara al 42esimo del secondo tempo, i due mandati in campo poco prima da Massimiliano Allegri.
8: Le partite le decidono sempre i cambi, l'hanno decise sempre e ora ancora di più, soprattutto perché comunque i ritmi sono più alti, si giocherà una volta ogni 3 giorni, 5 cambi saranno molto importanti.
6: Buona la prima quindi per il Napoli che vince 2-0, la condizione è ancora precaria, è normale, ma la squadra si conosce bene e può solo crescere. Genova, con l'assistenza tecnica di Riccardo Bertone, Giuseppe Bisantis, GR1.
5: In precedenza esordio vincente a San Siro dei campioni d'Italia dell'Ind, che hanno dovuto attendere il secondo tempo per travolgere la neopromossa Monza, l'inviato.
9: L'Inter che ti aspetti parte bene, poi viene ripresa, dilaga, apre tutto Çalhanoğlu, pareggio di Varela nella ripresa. Ci pensano Zielinski con Pio Esposito e con Bissek, 4-1. Il risultato finale, ovviamente, Christian Kivu deve rivedere qualcosa, ma sa già di essere sulla strada giusta.
10: Primo tempo non pulito dal punto di vista tecnico, non pulito dal punto di vista della serenità e tranquillità. Secondo tempo abbiamo trovato un po' di serenità, un po' di pulizia tecnica. Siamo consapevoli di quello che siamo noi.
9: Il Monza si difende e riparte benissimo nel primo tempo, poi ripetiamo, travolto nella ripresa, impressiona. Però un ragazzo, Mattias Muth, ha doppio passaporto, ma è italiano, quell'altro di passaporto francese, di lui parla Ivan Juric.
11: Questo ragazzo faceva trequartista l'anno scorso in primavera di Monza e diciamo in questo un mese e mezzo di lavoro ha fatto passi enormi nel gioco, ha qualità, ha gamba giusta, intelligente, adesso pian piano vediamo dove arriva.
9: Milano, collaborazione tecnica Gioele Campagna, Francesco Repic.
5: Nelle altre due partite disputate ieri, 1-1 tra Udinese e Como, con vantaggio friulano di Camara e pareggio dei lariani del solito Duvicas. Un gran gol dalla distanza di Romano ha regalato al Cagliari i primi 3 punti. I rossoblù si sono imposti al Tardini sul Parma per 1-0. Stasera altre 4 partite, alle 18:30 Frosinone Juventus e Venezia Lecce, alle 20:45 Torino Milan e Atalanta Sassuolo. In Serie B, dopo la vittoria del Vicenza sul Catanzaro per 3-2 nel primo anticipo, da registrare 3 blitz esterni, tutti per 2-1 del Mantova a Carrara, del Modena a Benevento e dell'Arezzo ad Avellino. Successi casalinghi per 1-0 dell'Empoli sulla Cremonese e del Sudtirol sull'Entella. All'estero, nella Liga, parte bene il Real Madrid di José Mourinho, che ha vinto sul campo campo dell'Espagnol 2-1, decisivo il gol di Espi al 90esimo in Premier League.

0: Esordio senza problemi per i campioni in carica dell'Arsenal, che hanno sconfitto 3-0 il Coventry. Sconfitta a sorpresa per il Manchester United, battuto 2-0 dalla neopromossa Hull City. Parte malissimo il Tottenham di De Zerbi, sconfitto 3-0 dal Brentford. In Germania, primo trofeo della stagione vinto dal Bayern Monaco, che si è aggiudicato la Supercoppa superando il Borussia Dortmund 2-1. Passiamo alla Formula 1, che torna dopo la pausa estiva con il Gran Premio d'Olanda. Dalle indicazioni emerse nelle qualifiche si annuncia un duello McLaren-Mercedes, con la Ferrari a rincorrere l'inviato a Zandvoort.
1: C'è il tutto esaurito a Zandvoort, non lo dicono ancora i dati, ma guardando le tribune, la fanzone, le vie che circondano la pista, sembra che tutta l'Olanda si sia riversata sulle rive del Mare del Nord per assistere all'ultima danza su questo tracciato, che poi uscirà dal calendario. Ma la voce grossa al sabato non l'ha fatta l'eroe di casa, Verstappen, bensì due ragazzi d'Albione, Russell e Norris. Il primo ha vinto la sprint race con la Mercedes, il secondo con la McLaren si è preso la pole, che equivale come una mezza vittoria, mettendosi dietro proprio Russell. Terzo Antonelli, il leader del mondiale, ha sbagliato in curva 1 per eccesso di prudenza, ma promette battaglia.
2: Peccato per aver fatto l'errore, certe volte va così, l'importante è tornare più forti di prima.
1: In gara sarà più importante giocare all'attacco o magari in difesa con un occhio pensando al campionato?
2: No, io, sai, la mentalità è la stessa, l'attacco però usando la testa. Se si presenta l'opportunità si prende, altrimenti si aspetta e si vede com'è la situazione, però sicuramente non voglio fare una gara in difesa.
1: Peggio ancora è andata alle Ferrari, il secondo posto di Leclerc nella sprint race aveva illuso, invece le rosse monopolizzeranno la terza fila. Hamilton quinto, Leclerc sesto. Non il massimo su questa pista.
3: Penso che sarà una domenica un po' difficile. Il passo c'è, ma purtroppo i sorpassi sarà molto difficile.
1: Via della gara alle 15, Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
0: Europei di pallavolo femminile. Dopo aver sconfitto la Croazia, l'Italia si è ripetuta con il Montenegro, travolto 3-0. Oggi le azzurre di Velasco affronteranno la Svezia. Chiudiamo con il tennis. Fabio Cobolli non è riuscito a centrare la finale del torneo di Cincinnati. Il tennista romano è stato sconfitto in semifinale dal francese Fils 6-3, 6-4. Cobolli, che comunque ha motivo per consolarsi, perché da domani sarà numero 6 del ranking. Termina qui la pagina sportiva. A voi tutti buon proseguimento di giornata.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira in mobilità. Sono le 8:29, penultima domenica di agosto, all'insegna di traffico particolarmente intenso per gli spostamenti legati ai rientri alle ultime partenze della stagione estiva. A supporto della viabilità ricordiamo che oggi è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22. Partiamo dalla A9 Lainate Chiasso, dove si segnalano rallentamenti tra Lomazzo e Turate in direzione di Lainate. In A11 Firenze Pisa, rallentamenti tra Prato Ovest e Pistoia in direzione di Pisa. Andiamo in autosole Roma-Napoli, disagi per le operazioni di ripristino a seguito di un incidente tra Valmontone e l'allacciamento con la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze. In A14 rallentamenti tra Macerata e Porto Sant'Elpidio in direzione di Pescara. Infine sull'autostrada del Mediterraneo traffico rallentato a causa di un incidente nei pressi di Altiglia Grimaldi in direzione di Reggio Calabria. È tutto, prossimo appuntamento alle 10:30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: in collaborazione con il CIS.
1: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: Comparto unico, gruppi politici e rappresentanze degli enti locali in allarme dopo lo stop al nuovo contratto dalla Corte dei Conti.
3: Il sole e il pienone sulle spiagge dopo i danni del maltempo, ripristino a tempo di record a Lignano e a Grado.
2: Monte Mariana, i numeri della lotta all'incendio, in 10 giorni lanciati dal cielo 4.500 metri cubi d'acqua.
3: Carnia, Tarvisio, linea ferroviaria ha chiuso un mese per lavori, disagi per i pendolari e le aziende, stop quasi integrale anche per i treni merci.
2: Le moto della solidarietà a Lignano, una sfilata di 2 ruote per i piccoli ospiti ucraini di una vacanza lontano dalla guerra.
3: Pareggio fra Udinese e Como nella prima sfida del nuovo campionato di Serie A, un gol per parte al Friuli, una partita ricca di emozioni.
2: 23 agosto, sono le 8:31 minuti, buona domenica da Giampaolo Mauro e Lorenzo Giroffi. Apriamo come di consueto con uno sguardo alla situazione del tempo. Abbiamo cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, da nuvoloso a variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 7. A Trieste 22 gradi, mare poco mosso con temperatura di 27 gradi, soffia Borino con raffiche a 40 orari. A Gorizia ci sono 18 gradi e 5 decimi, a Udine a Pordenone 19,5. Nell'area montana a Tolmezzo 13,5, a Tarvisio sul Piancavallo e a Forni di Sopra 12 gradi, a Sappada 10, ancora in quota abbiamo sullo Zoncolan 9 gradi, sull'Ussari 6,5. Tornando sulla costa, Grado 23 con temperatura del mare 25,5 gradi, a Lignano 21,5, temperatura del mare 25.
3: Passiamo alle previsioni. Oggi sulla costa cielo in genere sereno con bora moderata al mattino in pianura e sui monti cielo poco nuvoloso al mattino, mentre nel pomeriggio sui monti si avrà variabilità con la possibilità di qualche isolato rovescio. Ancora poco nuvoloso in pianura. Temperature nella norma del periodo.
2: In primo piano la politica, sono contenute in 46 pagine le osservazioni con le quali la Corte dei Conti regionale blocca di fatto il rinnovo del contratto del comparto unico frutto del recente accordo della regione con i sindacati. Uno dei rischi evidenziati dalla giustizia contabile è la spinta inflazionistica. Una riunione dei capigruppo in consiglio ha esaminato la situazione. Preoccupazione viene intanto espressa dalle rappresentanze degli enti locali, l'Associazione dei Comuni, l'Unione dei Comuni Montani e il Consiglio delle Autonomie Locali.
4: Difendere la specificità della regione, in particolare per quello che riguarda la competenza in relazione alla natura del comparto unico, è quello che emerge dalla riunione dei capigruppo in Consiglio regionale con l'assessore alle autonomie Pierpaolo Roberti, dopo la certificazione negativa della Corte dei Conti al rinnovo del contratto di lavoro del personale, che riguarda complessivamente circa 13.000 dipendenti pubblici del Friuli Venezia Giulia. Un rinnovo che tra aumenti, welfare aziendali e adeguamento dei buoni pasto costerebbe complessivamente alla regione e ai comuni una cifra vicina ai 53 milioni, contestata all'organo di controllo della Corte dei Conti. A far drizzare le antenne ai consiglieri delle 46 pagine di osservazioni contenute nel documento inviato è il presunto divario degli stipendi dei dipendenti locali rispetto a quelli nazionali a fronte di mansioni analoghe, una forbice che supererebbe il 20%, rischiando, secondo la Corte, di avere effetti inflazionistici. Un'osservazione che il Consiglio e la Giunta vedono come un'invasione di campo rispetto alle specialità della Regione. Nel corso della riunione è emersa in maniera unanime la prerogativa dell'amministrazione di poter definire in autonomia le politiche sul personale da attuare a fronte della necessità di rendere il pubblico impiego maggiormente attrattivo per i giovani sia sotto il profilo economico sia in termini di crescita professionale. I tecnici della regione assieme ai sindacati sono al lavoro per capire la strada da percorrere per opporsi alla certificazione negativa della Corte. Le parti si riuniranno di nuovo il 31 agosto per capire i margini di trattativa e aprire una fase di confronto che deve giocoforza concludersi entro l'autunno. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: A Grado e a Lignano si è lavorato duramente per riparare in tempi stretti i danni provocati dal maltempo di venerdì e offrire agli ospiti l'integrità dei servizi. Il fine settimana è da tutto esaurito.
5: Dopo la devastazione è tempo di ripartenza. A Lignano la tromba d'aria di venerdì pomeriggio ha colpito in maniera violenta, con raffiche che si sono abbattute sulla costa anche a 100 km all'ora. I danni peggiori li ha patiti la spiaggia, con ombrelloni divelti e centinaia di lettini volati via o distrutti. Gravi le perdite per i gestori. Guerrino Paschetto, concessionario stabilimento a Lignano Pineta.
6: Verso le 3:30, 4 meno un quarto, veramente si è alzato un vento cattivo, pauroso, e veramente c'è stato un pandemonio, qualche minuto veramente brutto.
5: Eppure il giorno dopo di quel disastro c'è solo il ricordo. In cielo brilla il sole, fa caldo e la spiaggia è tornata alla normalità con i tanti turisti di sempre. Tutto merito dell'intervento immediato dei gestori e delle tante persone che hanno dato una mano sotto la pioggia per riportare tutto in ordine. Roberto Falcone, presidente Lisagest.
7: Era una giornata di sold out, avevano bisogno i colleghi di ripristinare immediatamente e abbiamo fatto il possibile, ne siamo orgogliosi.
5: Diverso il quadro a Grado, anche qui è arrivata la tromba d'aria che si è sviluppata soprattutto in mare. I danni del vento ci sono stati, ma si sono concentrati sulla costa, colpito in particolare un campeggio, dove a causa delle raffiche sono caduti diversi alberi, danneggiando bungalow, roulotte, tende e camper. Un ragazzo è stato ferito leggermente e subito soccorso. Problemi, ma in misura minore, anche in un altro camping, poco più sopra, dove una persona è rimasta sfiorata al piede da un ramo. Qui, nel corso della giornata di ieri, si è pensato soprattutto a ripulire la strada dagli aghi caduti. La normalità è tornata presto. Martina Cella, direttrice del campeggio Punta Spin.
8: Non abbiamo mai interrotto le nostre attività e tuttora sono tutte funzionanti, dalle piscine alla spiaggia e ai nostri servizi di ristorazione.
5: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Oltre 4.500 metri cubi d'acqua sono stati scaricati dal cielo per contribuire a spegnere l'incendio del Monte Amariana, che per 10 giorni ha tenuto impegnati centinaia di uomini e numerosi mezzi aerei del servizio regionale della flotta dello Stato e della vicina Slovenia per centinaia di ore di volo. In tutto sono stati effettuati circa 3.600 lanci. Sono questi alcuni dei numeri resi noti dalla regione in occasione di una serie di sopralluoghi aerei compiuti ieri dagli assessori Riccardi e Zannier. I sopralluoghi hanno riguardato anche le località colpite venerdì dal maltempo. I danni dei temporali sono stati circoscritti, ha detto Zannier, ma le conseguenze della siccità e del calore estremo di quest'anno sono di portata ben diverse e hanno causato enormi difficoltà al settore agricolo. Nei prossimi giorni, ha aggiunto, avvieremo il censimento nelle aree non irrigue per quantificare l'effettivo impatto sui raccolti.
3: E agli arresti domiciliari un ex allenatore di squadre giovanili di calcio, indagato per aver fotografato e filmato di nascosto in una quindicina di spogliatoi numerosi minori dei quali sono state trovate le immagini nei suoi dispositivi. L'indagine disposta dalla procura di Trieste è stata condotta dai carabinieri di Pordenone.
4: Migliaia di immagini pedopornografiche scattate negli spogliatoi di società calcistiche del Pordenonese e 24 giovani vittime identificate. Il bilancio di una complessa indagine coordinata dalla procura di Trieste e condotta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pordenone. L'inchiesta è partita a gennaio dopo l'arresto in flagranza di reato di un ex allenatore di età compresa tra i 25 e i 30 anni, trovato con migliaia di immagini sul proprio telefono dopo un controllo della polizia postale che lo aveva messo sotto la propria lente in seguito a un'inchiesta che riguardava altre persone. Gli accertamenti hanno ricostruito le società sportive in cui il giovane aveva operato tra il 2021 e il 2026. I militari hanno passato a setaccio 14 impianti sportivi, individuando gli spogliatoi in cui sarebbero state realizzate le immagini sequestrate. L'incrocio tra i filmati e gli elenchi dei giovani tesserati ha portato all'identificazione di 24 minori immortalati in oltre 200 fotogrammi e 9 video. Secondo l'ipotesi investigativa, l'uomo avrebbe sfruttato il proprio ruolo di allenatore e il rapporto di fiducia per fotografare e riprendere di nascosto i giovani calciatori. Le indagini proseguono per definire l'intero quadro della vicenda, soprattutto per capire se si è andati oltre alle fotografie, ipotesi che al momento non trova riscontri, e se l'uomo abbia condiviso le immagini in rete. L'indagato è attualmente agli arresti domiciliari. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Un autotrasportatore di 52 anni di Dolo, in provincia di Venezia, ha perso la vita ieri mattina in un incidente avvenuto intorno alle 5 sulla A4 fra Latisana e San Giorgio di Nogaro. Il suo furgone, che viaggiava verso Trieste, è stato tamponato da una vettura finendo contro la barriera tra le carreggiate e ribaltandosi. L'uomo è morto sul colpo. La tragedia funestata una giornata di traffico molto intenso sulle direttrici delle vacanze, con 180.000 transiti sulla rete di autostrade Alto Adriatico e code ai principali caselli. Anche per oggi la concessionaria prevede un flusso consistente con numeri di poco inferiori a quelli di ieri.
3: Sono cominciati i lavori di Rete Ferroviaria Italiana sulla linea tra Carnia e Tarvisio. Proseguiranno per un mese e durante questo intervallo i collegamenti saranno effettuati dai pullman. La questione non riguarda solo i pendolari, ma anche numerose aziende.
9: Un mese di stop ai treni per lavori di manutenzione fino al 20 settembre quest'anno, un mese e mezzo di interruzione l'anno prossimo, tre mesi nel 2028. Turisti e pendolari possono contare su bus sostitutivi tra Carnia e Tarvisio. Le merci, alcune, vengono invece deviate sul Brennero. Un'azienda friulana che spedisce in Austria però potrebbe pagare un 20% in più passando da quel valico, stima Tullio Bratta, amministratore delegato di Interrail. La regione ha messo a disposizione delle imprese ferroviarie che operano nei

porte negli interporti, 3 milioni di euro per mantenere inalterate le condizioni tariffarie senza scaricare sui clienti i maggiori costi della deviazione. Il Brennero però non riesce ad assorbire più del 50% del traffico ferroviario di Tarvisio, stima Marco Consalvo, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Orientale. Bisogna capire quanta merce verrà spostata su gomma. Potremmo assistere a una riduzione dei volumi di traffico dal 20 al 40%

0: per il porto, ma aggiunge avremo stime più precise da inizio settembre. Per Marco Toniutti, responsabile filiale della Renus Logistics di Lauzacco, questa situazione porterà ad un ulteriore sovraccarico per il trasporto su gomma, settore già in difficoltà per il caro gasolio e la mancanza di autisti. Dal 14 al 20 settembre le merci potranno circolare di notte fino a Tarvisio. Le restanti 3 settimane saranno un banco di prova per capire come risponde tutto il sistema, aziende e committenza, in vista delle chiusure del 2027-2028. Il commento di Luca Ceccarelli, presidente dell'omonimo gruppo. Preoccupate le aziende siderurgiche. Via Tarvisio transitano circa 90 treni merci a settimana. Abbiamo diversificato le fonti di approvvigionamento con maggior utilizzo dei camion e dei flussi ferroviari via Brennero, indica Federico Buiatti, direttore logistica e acquisti per ABS. Ma le azioni intraprese stanno generando extra costi. Per i prossimi anni abbiamo proposto di valutare uno spostamento delle date di fermata e una riduzione della durata delle stesse, visto che, conclude Buiatti, quanto ad oggi pianificato non è reputato sostenibile. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il progetto Solida Road 2026, promosso dall'associazione Scrosoppi, accoglie a Lignano 30 bambini con le loro mamme per trascorrere un periodo di riposo e di vacanza lontano dalla guerra in Ucraina. Per loro è stata organizzata una sorpresa con l'associazione Cavalieri delle Nubi. Tantissime moto sono arrivate a Lignano e i bambini sono stati felici di vederle.
2: Ok, avanti, andate a vedere la moto se vi piace. Grazie padre!
3: A volte basta poco per regalare un sorriso e la sorpresa organizzata dall'associazione Cavalieri delle Nubi per i bambini ucraini che stanno trascorrendo un periodo di riposo e vacanza a Lignano ne ha regalati davvero tanti. Don Michele Zanon, associazione Cavalieri delle Nubi.
4: Questi bambini vengono dalla regione della Transcarpazia, regione dell'Ucraina, dove sono stati portati la maggior parte dei bambini che provengono dalle zone di guerra. Si parla in tutta la Transcarpazia di circa 37.000 bambini.
3: Solida Road 2026 è un progetto internazionale di solidarietà e per il secondo anno accoglie 30 bambini dai 6 ai 16 anni.
4: Diversi di loro hanno perso il papà in guerra, diversi di loro sono disabili, hanno delle disabilità fisiche oppure psichiche. Stiamo parlando di ferite dovute a traumi psicologici da bombardamento, stiamo parlando di bambini che hanno diverse disabilità, che hanno bisogno di cure che in questo momento nella Transcarpazia non riescono a ricevere.
3: Oltre a trascorrere dei giorni di serenità e di gioco, per alcuni bambini sono già previste delle visite specialistiche. Il progetto è promosso come capofila dall'associazione San Luigi Scrosoppi, con il sostegno della regione Friuli Venezia Giulia, per permettere ai bambini di trascorrere dei giorni lontani dalla guerra, giorni in cui essere semplicemente bambini. Emmanuel Orivier, associazione San Luigi Scrosoppi.
5: I loro ritmi in Ucraina sono scanditi dalle sirene antiaeree, per cui devono immediatamente interrompere qualsiasi attività scolastica o di gioco per andare a rifugiarsi. Quindi qua cerchiamo di strutturare molto poco per permettere a loro di vivere la loro infanzia che gli è negata a casa.
3: Il progetto continuerà anche la prossima estate, ma con una speranza.
5: Di avere dei bambini che non vivono più il conflitto, ma che vengono qua comunque a riposare, a riprendersi.
3: Lignano Sabbia d'Oro, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: E ora parliamo di turismo, è un momento di crescita quello che riguarda le aree lagunari. Siamo andati a Marano, una delle località di maggiore fascino.
7: Un turismo di nicchia in un ambiente di grande fascino. La laguna di Marano si conferma anche quest'estate meta da scoprire per vivere un'esperienza unica fatta di natura, storia e con la possibilità di osservare da vicino un ecosistema popolato da aironi, cigni, anatre e altre specie di uccelli. Ma sono i casoni a rappresentare l'immagine più conosciuta della laguna, costruiti con legno e canapa lustre, un tempo rifugio di pescatori e cacciatori, oggi luoghi dove passare una giornata particolare.
8: Sono bellissimi, sono naturali, sono antichi, ricordano la storia.
9: 45 anni che vengo a Lignano, non ero mai venuto e la voglia di provare cose nuove c'era e quindi oggi con la famiglia ci siamo concessi questa gita.
7: Un interesse turistico che è cresciuto soprattutto negli ultimi anni attraverso veri e propri tour organizzati. Stefano Baldo, operatore turistico.
10: Siamo in un vero e proprio museo all'aria aperta perché questi casoni che vedete alle mie spalle non sono altro che una fotografia che ci riporta al passato, cioè Venezia nell'anno 300 era questa cosa che noi vediamo qui intorno a noi.
7: Una piacevole sensazione anche.

0: e per i più giovani per entrare in una dimensione diversa dalla classica giornata in spiaggia, facendo festa all'ombra del casone e cucinando del pesce alla griglia.
1: Ci attira la natura, ci attira lo stare insieme, ci attira un po' la storia che sentiamo qui alle foci del fiume Stella, è molto bello.
0: Nel silenzio della laguna tra canetti, barene e isolotti c'è anche chi, sotto il sole, passa ore a pescare a bordo di un'imbarcazione.
2: È una bella zona, si pesca bene, si sta bene qua nella laguna, c'è tanto pesce.
0: Non mancano coloro che non disdegnano un tuffo nelle acque lagunari.
3: Siamo in gita col papà, c'è più tranquillità, c'è più silenzio, il mare è calmo, è bello stare qui.
0: Un sistema turistico che garantisce anche una buona fruizione dei ristoranti lungo i corsi d'acqua. Nikita Siccardi, ristoratrice.
4: Io vedo che sono tutti molto soddisfatti e quando arrivano qua si sentono un po' in un paradiso in mezzo alla natura.
0: Marano Lagunare, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: 8:46 minuti e 30 secondi, siamo alla pagina dello sport con il calcio. È finita in parità 1-1 la bella sfida allo stadio Friuli fra Udinese e Como, che ha aperto il massimo campionato di calcio. Vantaggio bianconero nel primo tempo con Camarà, pareggio nella ripresa da parte degli ospiti. Una palla gol per parte negli ultimissimi minuti.
6: L'Udinese riparte dalle sue certezze, la forza fisica innanzitutto, ma le assenze di Cabasele, squalificato, e Davis, infortunato, pesano e molto. Como che cambia soprattutto in difesa e all'inizio soffre sulla pressione dei friulani, che porta alle conclusioni di Vojvoda e Camarà. Il più ispirato nella squadra di Fabregas è Rodriguez, che però fatica a trovare profondità nelle sue giocate. Udinese che spezza l'equilibrio prima della mezz'ora grazie al gol di Camarà, difesa del Como troppo alta e scoperta sull'assist di Kellenkamp per l'esterno della squadra di Runjajc. Il sinistro del giocatore ivoriano è dolce e supera Butez. Vantaggio bianconero che si allunga fino all'intervallo anche grazie alla parata di Okoye sul colpo di testa di Duvikas. Un segnale d'allarme che Runjajc coglie lasciando il 18enne Palma nello spogliatoio e schierando Ebosse al suo posto. Fabregas si affida invece ad Acuña e Diao e il Como aumenta l'intensità delle sue azioni d'attacco. Da un corner prima del decimo minuto arriva la rete del pareggio di Duvikas. Okoye salva sul colpo di testa di Chalobà, ma deve arrendersi alla ribattuta dell'attaccante greco. Il Como rovescia l'inerzia della gara. Lo si vede poco dopo quando il portiere dell'Udinese con la punta delle dita salva sulla conclusione dello stesso Duvikas. Squadra di Fabregas ancora pericolosa con Diao che trova soltanto l'esterno della rete prima della grande occasione di Baiò che di sinistro calcia altissimo. Equilibrio che rimane inalterato perché la traversa ferma il colpo di testa di Ramon nel recupero facendo tremare i tifosi friulani.
7: Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
8: Gli altri risultati degli incontri di anticipi in Serie A: il successo dei campioni d'Italia dell'Inter sul Monza 4-1 e quello del Napoli sul campo del Genoa 2-0. Vittoria in trasferta anche per il Cagliari 1-0 sul terreno del Parma. Tra le gare di oggi, Frosinone-Juventus e Torino-Milan.
5: Al via oggi la Coppa Italia di Serie D di calcio. Alle 16 a Mortegliano la sfida tra Lavarian, Mortean Esperia e Triestina. La vincente giocherà domenica a Lignano contro il Brian.
8: Gli altri appuntamenti sportivi di oggi: a Clout va in scena la quinta edizione della Marathon Dolomiti Friulane, manifestazione internazionale riservata alla mountain bike. Tra poco, alle 9, la partenza della ciclo escursionistica con le e-bike. Alle 9:15 la maratona sui 60 km dalle 9:20, la Gran Fondo Juniores e amatori sui 36 km.
5: E a Lignano ultima giornata per il simposio internazionale di karate ospitato dal Belle Italia Village.
9: Rassegna stampa.
8: Sono le 8:49:21 e passiamo alla rassegna stampa del Messaggero Veneto con l'edizione di Udine. Scuola, mancano 384 professori in regione, avvio in salita per 128.017 studenti dall'infanzia alle superiori. I sindacati, troppi precari. In prima pagina poi spazio al calcio, gioiello di Camarà e un Udinese che convince. Al Blue Energy Stadium il Como non passa. Sulle pagine del Messaggero Veneto un altro approfondimento sul tema scuola. Per genitori e studenti c'è sempre il caro libri. Edizioni puntualmente rinnovate, difficile ricorrere all'usato. Sempre dal Messaggero, Udine, autista aggredita sul bus. I carabinieri indagano per individuare i responsabili. Prosegue anche l'installazione delle pareti di protezione. Passiamo all'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto. Arrestato allenatore pedofilo, nel cellulare del 26enne migliaia di foto a sfondo pedopornografico, 24 vittime in 14 campi di gioco. Video e immagini venivano realizzate all'interno degli spogliatoi, processo fissato a fine settembre. Giovane morto dopo l'incendio in carcere, un primo focolaio domato 20 minuti prima. La procura vuole accertare se è stato fatto il possibile per impedire il secondo. Sacile, controlli e quattro fototrappole sulle rive

0: del fiume Meschio. Il sindaco Carlo Spagnola ha verificato gli abbandoni di rifiuti nelle spiaggette del Sassolino Beach.
1: Anche il Piccolo apre entrambe le edizioni con i temi della scuola e l'allarme sui quasi 400 prof mancanti. Su quella di Trieste in evidenza l'esame dei flussi turistici in città. Acquisti veloci e grandi marchi, titola il quotidiano, ridisegnano l'urbanistica del centro. Sul tema anche un'intervista all'architetto docente Maurizio Bradaschia che spiega gli attuali mutamenti del modello urbano, specchio dell'assetto sociale. Sui temi del lavoro l'avvertenza StarTech, si va di male in peggio, titola il Piccolo. A luglio è arrivata solo metà degli stipendi e niente rimborsi, 7.30. Cronaca nera, un mese dal caso di Via Battisti, con la giovane protagonista sempre ricoverata al centro Grandi Ustionati di Padova. Le tre coltellate non convincono i medici, per qualcuno non può essersi ferita da sola. Nella fotonotizia, cronaca e sport, con la testimonianza di un giudice di regata triestino sulla tempesta che in Tirreno ha rischiato di flagellare la flotta della Palermo-Monte Carlo. Sull'edizione di Gorizia e Monfalcone, il punto da grado dopo il fortunale di venerdì. Almeno 400.000 euro di danni nel campeggio più colpito. E poi dal capoluogo il GECT progetta l'università unica e transfrontaliera.
0: E ora passiamo alle pagine del Gazzettino. Fotografavi i baby calciatori del Friuli occidentale negli spogliatoi. Mister ai domiciliari, identificate le 24 vittime presenti in 200 fotografie e 9 video. Il tecnico indagato è un 27enne. Condivideva i materiali su Telegram. Canciani, fatto gravissimo, adesso intervenga anche la giustizia sportiva e il presidente del comitato regionale. Mai un tecnico o un dirigente da solo con i bambini. Il numero uno del pallone dilettantistico regionale richiama alla società la massima attenzione e tutela. Dramma del rientro, muore sulla A4, schianto tra auto e camion poco dopo l'alba a Pocenia. Un 52enne della provincia di Venezia ha perso la vita. Pordenone, torna da lei nonostante i divieti, arrestato. Rientrato in Romania per dopo le vacanze, si incontrano e fanno pace. Ma lui è sospettato di maltrattamento e non poteva avere contatti ravvicinati. Quando i carabinieri vanno a notificare un atto alla donna, scoprono che l'uomo è in casa, aggravata la misura cautelare. Un'archeologa udinese, Valentina Giacometti, 35 anni, nel progetto di Optrotins sul National Geographic. Anche le sue ricerche e le sue parole in un reportage incentrato sul Vesuvio. Lavorando sui resti scheletrici, cerco di ricostruire le osteobiografie delle vittime.
1: 8.53, fin qua la rassegna stampa, riprendiamo con il notiziario. Tanti gli eventi di richiamo in regione per questa penultima domenica di agosto, con proposte che spaziano dalla storia alla musica. A Cividale c'è il Palio di San Donato.
2: Giornata clou per il Palio di San Donato di Cividale, rievocazione medievale che celebra il santo patrono. Nel pomeriggio è in programma in Piazza Duomo l'evento culminante del Tenzone della Celata, competizione di tiro con armi storiche disputata tra i campioni dei borghi storici cittadini. In calendario poi una gara di tiro con l'arco storico e una di corsa, oltre a sfilate di figuranti in costumi d'epoca. La storia è protagonista anche a Trieste con il ciclo Stagioni delle Armi al Castello di San Giusto, di visite nella Fortezza Giuliana guidate da rievocatori in costumi trecenteschi. Il valore della memoria è poi al centro della passeggiata serale di Osoppo in cui si tramanderanno le leggende friulane. A Clout invece la fiera area delle Dolomiti abbina lo sport con una gara di mountain bike in escursione sul Cellina, con la musica da DJ set in piazza San Giorgio, oltre a danze folcloristiche al pop rock della Ambrass Band. Musica protagonista anche a Gradisca con il festival Klezmer e la conferenza concerto Il silenzio e l'ascolto, Kafka, musica ed ebraismo a Palazzo Toriani. Per chi ama i giochi da tavolo, a Grado si disputa il campionato regionale di backgammon al Velarium, mentre per gli eclettici la festa del frico resiano di Oseacco di Resia propone gastronomia, gite sull'acqua, musica e artigianato. Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: A Osoppo debutta il Festival TR, tema di questa edizione le origini del futuro. Al Forte la cerimonia del fuoco. Inaugurerà alle 19 la manifestazione, alle 21 Gaia De Laurentiis sarà la protagonista di parole e musica dall'antica Grecia, l'Antigone.
1: Altri spettacoli di oggi, il Festival Palchi nei Parchi approda per la prima volta a Brugnera nel parco di Villa Varda, di scena Arianna Porcelli Safonov con minotauri contemporanei, il Pantheon dell'antica Grecia rivisitato in chiave umoristica alle 18.30.
0: Serate musicali a Villa Codelli di Mosta, stasera il concerto del pianista bolognese Alessandro Artese, inizio alle 21.
1: Seconda giornata per la lunga notte delle pievi in Carnia, tutta dedicata alle animazioni della liturgia domenicale. Appuntamenti questa mattina a Illegio, nel Duomo di Tolmezzo e a Sezza di Zuglio, mentre alle 17 in programma nella pieve di San Martino di Cercina

0: evento una tavola rotonda con esempi cantati e laboratori per coristi. Interverranno esperti di antropologia e musicologia.
1: Per i più piccoli e le famiglie, a Trieste il giardino del Museo Sartorio ospita agli eventi il brutto natroccolo, un pennuto in blues.
0: Infine uno sguardo ai programmi regionali di oggi. Alla radio alle 9.15 su questa rete andrà in onda l'ottava puntata del racconto sceneggiato Cavalcare la Tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta del jazz, testo e regia di Furio Bordon, con Lidia Koslovic, Giorgia Vignoli, Giampiero Biason, Ariella Reggio, Umberto Checco, Lidia Braico e Piero Padovan.
1: In televisione la programmazione regionale su Rai 3 proporrà dalle 9.15 filmati Idonia, una valle ai piedi del Montasio, e Il coraggio, il Legio 2024 di Antonio Pillosio.
0: È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Lorenzo Giroffi e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Federico Comar, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Sono le 8 e quasi 57 minuti, prossima edizione alle 12.15. A tutti voi grazie per averci seguito, ancora buona domenica.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori e buongiorno a Fabio Fontanaro che è qui seduto a tenermi compagnia.
4: Buongiorno, anzi buona domenica Dario.
3: E siamo qua per lo spin-off di Ci vuole orecchio. Come preannunciato, continueremo con gli ascolti dell'ospite che abbiamo appena avuto qualche giorno fa.
4: Il clarinettista per metà friulano, sia chiaro, Paolo Beltramini.
3: E lo ascoltiamo nel concerto di Jean Francais per clarinetto e orchestra che ha registrato a Lugano con l'orchestra della Radio Svizzera Italiana, diretta da Alain Lombard. Poi mi dirai cosa ne pensi, Fabio.
4: Assolutamente, non vedo l'ora di godermelo.
3: Buon ascolto e buona giornata a tutti.

Cavalcare la tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta della musica jazz. Originale radiofonico in 13 puntate di Furio Bordon, regia dell'autore. Ottava puntata. Un giornalista ha scoperto che in una casa del Vieux Carré, la parte francese di New Orleans, abitano, ormai vecchissime, le tre ultime superstiti del mondo di Storyville, il leggendario quartiere delle luci rosse nel quale, all'inizio del secolo, nacque il jazz. Il giornalista comincia così a frequentare il salotto di queste signore, ascoltando i loro ricordi del tempo antico. Ma a riceverlo sono sempre in due. Annie, che è negra e che in vecchiaia ha preso coscienza dei problemi della sua razza, votandosi a una sorta di ingenuo impegno politico, e Blanche, una creola più dolce e svagata. Quanto alla terza, Jasmine, creola anche lei, non si fa mai vedere. Jasmine è conosciuta nel Vieux Carré come la fidanzata di Buddy Bolden, il mitico fondatore del jazz, ma ormai nessuno sa più spiegarne il motivo. C'è ancora Freddy, il servitore negro, vecchio anche lui e spesso ubriaco, che ha diviso un'infanzia di strada con Louis Armstrong e ha conosciuto tutti gli eroi del jazz di New Orleans.

0: Quante facce in questo album. Quanti ricordi, signore. Quanti anni di vita. Non lo guardavamo da un sacco di tempo, vero, Annie?
1: Dall'ultimo giornalista che è venuto a trovarci, 5 anni fa.
0: Mi domando perché non lo guardiamo più spesso. In fin dei conti, qui dentro c'è tutta la nostra giovinezza.
1: Forse è proprio questo il motivo, Blanche.
0: Perché? Sono bei ricordi. Io non rimpiango niente.
1: Anch'io non rimpiango niente. Ma sono stanca di ricordare. Non facciamo altro, te ne rendi conto, Blanche? I nostri non sono più pensieri, sono solo ricordi. Facciamo qualche progetto ogni tanto che non sia il menù per la cena? Fantastichiamo? No. Solo ricordi, sempre ricordi.
0: È il destino dei vecchi, tesoro.
1: Lo so, ma io qualche volta sono stanca.
0: Vuoi che mettiamo via l'album?
2: No, Miss Annie, la prego.
1: Oh, non si preoccupi, signore. Avrà le sue informazioni. Siamo tutti e tre pronti a ricordare, a raccontare e a parlare del passato. Anzi, cominciamo subito. Prima si parte e prima si finisce. Ecco, questo per esempio è... Oddio, e chi è questo?
3: Il vecchio Alfred, Miss Annie.
1: Ah, ma certo, Alfred Wilson. Era un grande pianista, vero Freddy?
3: Uno dei migliori.
1: Ma come può notare, signore, era anche un bell'uomo. E questa, in un certo senso, è stata la sua rovina. Perché tutte le ragazze delle Maison si innamoravano di lui, finché qualcuna gli fece conoscere il sistema di guadagnare senza fatica. Così cominciò a suonare sempre meno. Preferiva farsi mantenere, ma evidentemente non era soddisfatto, perché cominciò a drogarsi e ne prese tanta da morirne.

0: Questo è Albert Cale. Anche lui andava forte al piano.
1: Andava forte anche con le carte. E infatti si rovinò gli occhi a furia di star su a giocare ogni notte nelle bische.

0: Tony Jackson.
1: Vede, signore, com'è elegante. Era il negro più elegante che io abbia conosciuto. Brutto, magari, perché questo non lo si può negare. Guardi com'era nero e che razza di labroni. Però elegante. E nemmeno troppo vistoso, devo dire, per essere

0: Un negro.
1: Si conciava un po' solo quando partiva per le sue cacce notturne, ma in quel caso aveva bisogno di dare nell'occhio. Gli serviva per agganciare, vero Blanche?
0: Sì, perché vede, signore, Tony Jackson, sotto quell'aspetto brutale, racchiudeva un'anima di fanciulla. Anzi, era l'uomo più effeminato che io abbia mai conosciuto.
2: Affari suoi, Miss Blanche, con rispetto parlando. Poteva essere la peggior checca di New Orleans? E in effetti credo proprio che lo fosse. Ma era anche il più bravo pianista che abbia mai suonato a Storyville. Quando entrava lui in un locale, chiunque stesse al piano, anche uno dei grandi, per dire, come Cale o Wilson o Kid Ross, si alzava e gli lasciava il posto. E se non lo faceva, era la gente del locale a costringerlo. «Togliti dal piano!» gli gridavano. «Lascia suonare Tony!» Persino Jelly Roll Morton, persino lui, che era l'individuo più presuntuoso del mondo, diceva che Tony era il primo.

0: Questo invece è Oscar Papa Celestin, che aveva cominciato con le bande di ottoni. La sua era tra le migliori, la Tuxedo Brass Band. E te la ricordi, cara?
1: Suonava anche nelle sale da ballo, anzi in una sola, che aveva preso il nome dalla sua banda, la Tuxedo Dance Hall. Quante volte ci saremmo state lì di Blanche?
0: Tante, tesoro. E ogni volta dovevamo mandar via i corteggiatori con lo scacciamosche.

0: Questo piccoletto che sembra un indiano era Buddy Petit. Oggi non lo ricorda quasi più nessuno. Non ha avuto la fortuna di un Armstrong. Non era conosciuto nel paese come Jelly Roll Morton o King Oliver. Ma le assicuro, signore, che era bravo quanto loro. Qui a New Orleans lo adoravano tutti. Quando eravamo dei ragazzini, ti ricordi, Freddy? Gli andavamo vicino e gli dicevamo: «Mr. Petit, posso stringerle la mano?» E alle parate, mentre lui marciava soffiando nella sua cornetta, eravamo sempre una ventina a saltargli intorno.
1: Buddy era il musicista più richiesto di New Orleans. Se fosse andato al nord come gli altri, avrebbe fatto fortuna.
2: Ma se ne andò al nord una volta, mi sembra, a Chicago,
0: sì?
2: Mi sembra.
0: Sì, l'aveva chiamato Jelly Roll Morton. Ma Buddy ritornò qui dopo solo un mese. Disse che Chicago era una schifezza e che se Jelly Roll avesse mai rimesso piede a New Orleans, lui gli avrebbe tagliato la gola.
1: Secondo me avevano litigato.
2: Non era un uomo facile, Jelly.
1: Era un vero fetente, Miss Blanche, con rispetto parlando. E Buddy aveva fatto bene a tornarsene indietro, perché lui qui era qualcuno. Ed essere qualcuno nel posto dove si suona la più bella musica del mondo vale più di tutti i quattrini che poteva fare Jelly a Chicago. Ma lo sa, signore, che Buddy Petit aveva i suoi ingaggi prenotati con un anno di anticipo? Lui incontrava per strada un musicista e gli diceva: «Sei libero tra 7 mesi la sera del 25 settembre?» E figuriamoci se quello non era libero. «Spero solo di essere ancora vivo», rispondeva. «E allora se sei vivo», diceva Buddy, senza neanche sorridere perché non aveva un gran senso dell'umorismo, «e allora se sei vivo vieni a suonare con me alla Tuxedo Hall». Lui aveva un libriccino, capisce, e là segnava tutti gli ingaggi. E per ogni ingaggio fosse

Pure di là un anno si faceva dare un anticipo. Insomma, faceva l'agente di se stesso. Però come agente era meno bravo che come musicista. Forse era anche un poco ingordo, perché quello che finì per rovinargli la reputazione e anche gli affari, era che lui più di una volta si ritrovava ad avere due o tre impegni per sera. E allora, siccome non poteva certo mancare, aveva preso l'anticipo, capisce? Metteva su in fretta e furia un'orchestrina e la spediva a suonare a nome suo. Ma in questo modo uno non sapeva mai se ingaggiando Petit gli sarebbe capitato proprio lui o un branco di sconosciuti che entravano nel locale all'ultimo momento e dicevano: «Buonasera, ci ha mandati Mr. Petit, e qua che serve un'orchestra?»

0: questa ragazza chi è?
1: Albertine McKay.
0: Non me la ricordo. Faceva la vita?
1: Perché, non si capisce?
0: Mi sembra così bruttina.
1: E infatti ha lavorato sempre nei Crips.
2: Però il suo pimp lo aveva trovato anche lei, il povero Rudy Dudy.
0: Perché povero? A parte il fatto che oggi è sicuramente morto.
1: Perché lo ha ammazzato lei, con una 38 special caricata a pallottole dum dum.
0: Ah, mi sembrava che avesse una faccia cattiva.
2: Non era cattiva la povera Albertina. Aveva solo un carattere un po' difficile.

0: Questo invece lo riconosco, è Kid Ory.
1: Beh, non ci vuol molto.
2: Un trombone magnifico, signore. E poi nella sua orchestra hanno cominciato tutti, da King Oliver a Louis Armstrong, che Dio sempre lo benedica.
1: Ecco il vecchio punk.
0: Con o senza denti?
1: Con, suppongo. Qui è ancora piuttosto giovane. Sì, certo, signore, ha ragione a fare quella faccia, ma adesso le spiego. Punk Johnson era un trombettista, uno dei primi. Lui aveva suonato con Bolden, si figuri, ed era il più fedele seguace del suo stile. E poi, dopo la crisi del 29, come tanti altri, era scomparso dalla circolazione. Lo ripescarono alla fine degli anni 30, quando c'era la moda del revival e sia gli appassionati di jazz che molti discografici battevano le campagne del sud per ripescare i vecchi eroi dello stile New Orleans. Vennero a sapere che Johnson viveva in un paesino della Louisiana e gli mandarono una lettera, alla quale naturalmente il vecchio Bank rispose.
3: Cari amici, mi domandate come me la passo? Beh, me la passo da negro del sud, cioè male. Guido un camion col rimorchio, ma di lavoro ce n'è solo durante il raccolto del riso. Dopodiché bisogna aspettare quello della canna da zucchero. E anche quando porto in giro con il camion il riso o la canna, mi danno solo $1.75 al giorno, che è veramente una miseria, e uno l'ha già speso prima di metterlo in tasca. Mi chiedete anche una mia fotografia. Dunque, il fotografo mi ha detto che può farmene una o sei. Vie di mezzo non ce ne sono. Adesso, sei costano $5 e una sola due. Se a voi non pesa troppo pagare $5, io vi devo dire che mi piacerebbe tanto farne sei, perché una la potrei mandare a Louis Armstrong, che tempo fa me l'ha chiesta, una naturalmente mandarla a voi, una a Clarence Williams, una a Sidney Bechet, una a Foster e una vorrei tenerla io, che fanno sei. Però se voi ne volete pagare solo una, io ne farò una, non ci sono problemi. Così, per piacere, mandatemi i soldi per una o per sei. Mi chiedete ancora se ho bisogno di qualcosa. La risposta è sì. Avrei bisogno di una buona dentiera per poter ricominciare a suonare la tromba. Perché 6 anni fa ho avuto dei guai con i denti e li ho persi tutti. E allora ho dovuto anche smettere di suonare perché senza denti il fiato uno non lo fa uscire bene. Poi mi servirebbe anche una tromba, perché la mia, siccome avevo perso i denti e non potevo più suonare, l'ho venduta 3 anni fa in un momento di sconforto. Ma forse il vecchio Armstrong potrebbe mandarmela lui, una di quelle che non usa più. Perché io vi giuro, cari amici, che con una dentiera e una buona tromba, tempo un mese, ridivento quello di una volta. Il fiato c'è sempre, l'entusiasmo anche, e la salute, ringraziando il Dio, non mi manca. Tanti saluti. E rispondetemi presto, il vostro affezionato Bank Johnson.

0: E poi com'è finita?
1: Bene. Bank ha avuto i suoi denti nuovi, la sua tromba, e per qualche anno è ritornato in sella. Gli hanno fatto incidere persino dei dischi. E nella fortuna non si è certo dimenticato dei vecchi amici, perché nella sua orchestra ha chiamato George Lewis. Eccolo qui, lo vede, signore? Che anche lui aveva smesso di suonare e faceva lo scaricatore di porto a New Orleans.
2: Era in gamba, George, uno dei più bei clarinetti di Storyville. E sapete che quando aveva 7 anni e sua madre gli aveva regalato 25 cents, lui era corso dritto filato al banco dei pegni per comperarsi un violino? Però i violini li avevano finiti. E così George si era dovuto accontentare di un piffero. E poi mi vengono a parlare delle vocazioni.

0: Questa è Rella Kidney. Te la ricordi, Annie? Era una brava ragazza, lavorava dalla contessa.
1: Anche se lavorava dalla contessa, cara, non credo fosse una brava ragazza.
0: E perché? Ti ha mai fatto qualcosa?
1: A me no. Casomai a Black Benny.
0: Ah, sì? Non ne so niente.
2: Ne ha parlato tutta Storyville, Miss Blanche. Gli ha sputato in faccia.
0: Capirai.
1: Ma quando lui era già morto, cara, stecchito nella sua cassa.
0: Oh, le facevo più fini le ragazze della contessa.

0: questo è Matt Carey. L'ha mai sentito nominare, signore? No, vero? Lo immaginavo. Eppure era uno dei più bravi cornettisti che suonassero a New Orleans in quegli anni.
1: Dopo Bolden c'era lui, Miss Anne. Questo non si discute. Almeno fino a quando non è decollato Kipa. A Matt piaceva suonare sottotono, si ricorda? È stato il primo a mettere la sordina alla cornetta. Usava un bicchiere di vetro. E cosa non riusciva a cavarne fuori? Mi ricordo che quando l'orchestra alle sue spalle andava troppo su di volume, lui si voltava e gli faceva: "Shh, calma ragazzi, che qui non si capisce niente". Però ne aveva di swing, da vendere. Era più honky tonky lui, con le sue sordine e la sua musica bassa, che tutti quegli altri che sparavano le note come cannonate.
0: Kipal, però, eccolo qui, signore, il terzo da sinistra. Sapeva fare una cosa e anche l'altra. Vero, Freddy?
1: Vero, e come, Miss Anne? Kipal era il re. Poteva suonare così dolcemente da farti piangere. E poi d'un tratto attaccava un jazz talmente caldo che ti faceva saltar fuori dai calzini. Era il re, quell'uomo. Fino a quando il vecchio Oliver non gli ha fregato la corona.
2: Ah, sì, sì, mi ricordo. La conosco anch'io, questa storia.
0: E beh, chi non la conosceva, New Orleans?
2: Ma a me l'ha raccontata proprio Dick Jones, che era il suo pianista. Te lo ricordi, Dick, cara? Veniva ogni notte da Pete Lalas dopo aver finito con Oliver.
0: Certo che me lo ricordo. E mi ricordo anche che tra voi due c'era del tenero. Sbaglio?
2: Oh, lascia perdere, Annie. Sono cose talmente vecchie. Lui però era proprio un bel ragazzo. Un po' troppo nero forse, ma bello, bello.
1: E che cosa le ha raccontato Miss Blanche?
2: Che una sera Oliver e Kipper si erano trovati a suonare in due locali della stessa strada, uno di fronte all'altro. E che il locale dove suonava Oliver era mezzo vuoto perché tutti erano andati ad ascoltare Kipper. Allora Oliver si è avvicinato a Dick che stava al piano e gli ha detto: "Suona in mi bemolle". Non gli ha detto "suona questo pezzo o quest'altro", capite? Solo "suona in mi bemolle". Poi è uscito in strada, si è piazzato a gambe larghe davanti al locale di Kipper. Vi ricordate che pezzo d'uomo era? Lo chiamavano Papa Oliver già a 30 anni. E ha cominciato a suonare la musica più bella, diceva Dick, che si fosse mai sentita. E tutta la gente è uscita dal locale di Kipper per vedere chi suonava in quel modo. E allora Oliver, continuando a soffiare nella sua cornetta, è ritornato dentro da Dick e la gente dietro, come nella storia del pifferaio magico.

0: Lidia Koslovic, Giorgia Vignoli, Giampiero Biason, Umberto Checco, Giampiero Beccherelli. Consulenza musicale di Furio Dei Rossi. Realizzazione tecnica di Sergio Pegani. Assistente alla regia Nereo Zeper. Regia dell'autore. Programma realizzato negli studi RAI del Friuli Venezia Giulia.
1: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

Come in ogni luogo, come in ogni borgo, come in ogni zona d'Italia, c'è sempre una leggenda e ne sto raccontando parecchie in queste puntate. Anche qui la leggenda più famosa è legata al fiume Gizio, un corso d'acqua abruzzese che scorre ai piedi del borgo di Pettorano sul Gizio, siamo sempre in provincia dell'Aquila, ed è una leggenda suggestiva che riguarda il periodo di Capodanno. Secondo l'antica credenza popolare, esattamente allo scoccare della mezzanotte del 31-12, il corso del fiume Gizio si arresta, si ferma per un solo istante e tutta la sua acqua si trasforma magicamente in oro zecchino. E la leggenda vuole che una donna, andata al fiume per prendere l'acqua, ignara del prodigio che di lì a poco si stava per verificare, avendo immerso il contenitore di rame, tirandolo su lo ritrovò pieno d'oro al posto dell'acqua. L'importanza di questo racconto, il significato, è riflettere l'immenso valore storico che la comunità locale ha sempre attribuito al corso d'acqua e alle sorgenti del Gizio, che erano protette all'interno e lo sono tuttora della riserva naturale Monte Genzana Alto Gizio e hanno alimentato per secoli l'economia del paese, azionando mulini, gualchiere e antiche ramiere che oggi sono visitabili nel meraviglioso e suggestivo parco di archeologia industriale. Ma lo sapevate che a Pettorano, sul Gizio, esiste una usanza che anticipa ma di molti secoli il moderno e commerciale Halloween? Non lo sapevate?

tratta di una usanza dei più piccoli, dei bambini, che la sera di ogni santi, con il viso impiastricciato con farina o cenere del camino, per emulare le fattezze pallide dei trapassati, giravano di casa in casa, bussando alle porte di legno, e alla domanda dei padroni di casa chi è, i piccoli rispondevano in coro l'anime delle morte, che non è una imprecazione. In cambio ricevevano il bene, ovvero offerte di cibo rituale a nome dei defunti, quindi frutta secca, noci, castagne o i tipici ceci lessati. Quindi Halloween noi arriviamo molto molto prima.

0: Le montagne attorno a Pettorano sul Gizio fanno parte della riserva naturale, come abbiamo già detto, un'area protetta magnifica, ma caratterizzata da forti dislivelli e zone molto isolate. Perciò, prima di affrontare percorsi impegnativi facendo gli escursionisti della domenica, come ad esempio salire da soli verso la cresta del Monte Genzana, 2170 metri non sono per tutti, forse è meglio ascoltare i consigli di Tania Campea, geologa e guida ai GAE. Buongiorno e buona domenica, Tania.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ho detto bene i consigli?
1: Assolutamente, giustissimo. È una prassi, dovrebbe essere quella, prima di avventurarsi in un sentiero, avere alcune informazioni nello zaino, diciamo così, ecco. Sicuramente innanzitutto visionare le previsioni meteo della zona che si intende visitare, informarsi circa la rete sentieristica. Ad esempio la riserva del Genzana Alto Gizio, che stavi menzionando,

0: poco fa, ha un fantastico sito dal quale si possono anche scaricare delle tracce di tutta la rete sentieristica in formato KMZ, quindi di facile consultazione, e questo ci consente anche di comprendere le informazioni tecniche dei sentieri che vogliamo intraprendere. Con questo intendo soprattutto lunghezza e dislivello.
1: E anche la difficoltà.
0: Difficoltà, fondamentale la difficoltà, perché diciamo che spesso tendiamo un po' a sovrastimare le nostre capacità tecniche, sì, diciamo così, sì. E quindi poi invece ci troviamo ad affrontare dei percorsi piuttosto lunghi, con dislivelli importanti, e magari ci arriviamo anche con una piccolissima scorta d'acqua, cosa che invece non dobbiamo
1: fare. Male.
0: E quindi giustamente informarsi sicuramente prima è la ricetta migliore. E poi ci siamo noi guide AIGAE che amiamo accompagnare turisti all'interno di riserve, di parchi, di aree tutelate e non solo, proprio perché non solo lo facciamo in totale sicurezza, ma perché abbiamo la passione di raccontare la montagna, di raccontare la storia, di raccontare la ricchezza di questi territori.
1: Scusami se ti interrompo, ma un'altra cosa importante è l'attrezzatura. Non consideriamo l'inverno perché siamo in estate. Che cosa occorre avere? Qual è l'attrezzatura, l'abbigliamento idoneo per, oltre ad avere una guida, uno di voi accanto? Perché magari uno parte con voi, poi ha le scarpe, quelle per passeggiare in centro, e non va bene. Anche, quindi un golf, cose che ti proteggano le gambe eventualmente da rovi, spine, soprattutto dalle vipere, perché le vipere non ne parla nessuno, ma quelle esistono, eh? Giusto?
0: Certo, sì, sì, esistono, come no. Diciamo che fortunatamente il morso di vipera, se si ha una condizione di salute normale, senza particolari problemi, non è letale come siamo stati abituati a sentirci raccontare dai nonni, dalle nonne. Sicuramente però va affrontato con una medicalizzazione ospedaliera. Chiaramente se si è accompagnati da una guida, noi nei nostri zaini abbiamo un kit di primo soccorso che ci consente di ottemperare a quelle necessità immediate, ma abbiamo anche le capacità per discriminare laddove sia il caso di attivare dei soccorsi o semplicemente accompagnare giù il malcapitato in qualche modo.
1: Poi,
0: sicuramente però l'attrezzatura è fondamentale.
1: Ecco, quindi
0: noi siamo i primi protettori di noi stessi, come dice anche la stessa protezione civile, quindi nello zaino andrebbero portati sicuramente, soprattutto ecco in estate parliamo, un cappellino, una crema solare, occhiali da sole, una buona riserva di acqua. Perché,
1: ecco, quella è importante.
0: Esatto, diventa davvero fondamentale, può fare la differenza. Diciamo che magari se portiamo una barretta energetica, un po' di frutta secca, sicuramente ci aiuta, ma se la dimentichiamo non è grave tanto quanto aver dimenticato l'acqua.
1: Perché poi ci si ferma in uno di quei bei rifugi vostri, io sono esperto di passeggiate, io mando avanti tutti, mi fermo nel rifugio, mi rifocillo anche se non serve, aspetto che tornate indietro. Questo è un mio vecchio trucco, sono un po' mascalzone, ma sulle camminate di montagna. Comunque, ecco, diciamo, la parte che ho raccontato io del Monte Genzana è abbastanza ricco di percorsi, soprattutto di spettacoli, perché ci sono zone abbastanza belle. Una volta che si arriva dopo il percorso impervio e faticoso, c'è il premio del panorama.
0: Assolutamente vero, la riserva ha molti ettari, sono più di 3.000 ettari, la rende la riserva più grande tra quelle che abbiamo in Abruzzo.
1: Più grande? Più grande?
0: La più grande tra quelle che abbiamo in Abruzzo, la più estesa, e questo si traduce in una ricchezza, in una diversità di paesaggi davvero senza eguali, potremmo dire. E, come giustamente dicevi, la camminata può essere faticosa perché i dislivelli sono importanti, si può partire dalle quote più basse che superano di poco i 500 metri ed arrivare a poco più di 2.000 metri, che è la cima appunto del Monte Genzana. Però già solo camminare ripaga,
1: certo,
0: perché i sentieri attraversano questi paesaggi con delle ricchezze floristiche davvero notevoli.
1: Va bene.
0: Magari non siamo così fortunati da avvistare un animale, però sicuramente troviamo segni dei suoi passaggi, della sua presenza, quindi anche la sola camminata è affascinante.
1: Io spero presto di poter venire a camminare, ripeto, l'ho già detto ma lo ripeto, io adoro l'inverno, a me tutto ciò che è nebbia, pioggia e freddo e neve è bello, quindi magari venendo e prenotandomi

0: Con uno di voi, se non con te, cerco di incontrare il mio amico. Io amo il lupo, mi piace da morire, quindi spero, anche se a distanza. Non vorrei l'orso, perché l'orso lo rispetto, però insomma è un po' imbarazzante. Quindi vabbè, insomma, a parte queste mie sciocche considerazioni, volevo ringraziare Tania Campea per i consigli che ci ha dato. Ti auguro una buona domenica.
1: Grazie, grazie a voi e buoni pasti.
0: Via Napoleonica, tappa finale della puntata odierna, è quel tratto di strada che segue da Sulmona, la valle del Gizio, per giungere fino al piano delle Cinque Miglia, una conca appenninica di origine carsica a circa 1250 metri sul livello del mare, dove termina il mio itinerario odierno. Un saluto da Marcellino Mariucci al microfono, da Giorgio Allegretti in redazione, Cecilia Mosetti in regia e da Francesco Pantaleo all'assistenza tecnica. Io vi do appuntamento a domenica prossima, sempre sulle frequenze di Radio 1. Se vorrete riascoltare la puntata, andate su Rai Play Sound. Buon proseguimento con i programmi di Radio 1. L'amore è...

un'indicazione, una teoria, un'opinione, necessità. Non c'è una motivazione, ma 100.000, un milione, un'infinità. Non basta solo passione, ma comprensione, fiducia, maturità. Che ti dia gioia o dolore, di certo.

Radio 1, un mondo da sentire. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Nuovi lanci di droni tra Russia e Ucraina. Il presidente Putin ammette: i raid di Kiev hanno causato danni alla nostra economia e minaccia una risposta militare distruttiva. Zelensky sente al telefono il presidente francese Macron, che promette l'invio di più missili intercettori. Domani il vertice dei cosiddetti volenterosi, copresieduto da Parigi e Berlino. La crisi tra Israele e Turchia, contatti per evitare l'escalation dopo le tensioni dei giorni scorsi legate alla Siria. Continuano gli attacchi israeliani nel sud del Libano. La linea alla corrispondente a Gerusalemme, Maria Gianniti.
4: C'è stata ancora una raffica di attacchi, soprattutto sulle colline a ridosso della città di Nabatieh, nel sud, ma anche sono state bombardate aree vicino al Binjbeil, che è il grande villaggio roccaforte di Hezbollah, e vicino Tiro.

0: Arriva una denuncia da parte dei media locali, e cioè l'utilizzo di bombe al fosforo bianco in molti degli attacchi che Israele ha sferrato in questi ultimi giorni. E poi sul fronte invece Israele e Turchia si cerca un po' di allentare la tensione, sono ripresi i contatti diplomatici, insomma si vuole evitare un'escalation su questo fronte. A dichiararlo qui in Israele è stato lo stesso ministro degli esteri Saar, che ha detto appunto: stiamo riavviando con tappi per evitare che con tutto quanto possa sconfinare in un nuovo conflitto.
1: La guerra tra Stati Uniti e Iran, i nemici volevano il nostro collasso, ma non ci arrenderemo, dice il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian. Secondo il sito Axios, circa 40 petroliere sono transitate venerdì notte nello stretto di Hormuz attraverso il canale meridionale protetto dalle forze americane. L'Iran, dal canto suo, fa sapere di aver concesso il passaggio a diverse navi irachene. Caro carburanti, non si fermano i rialzi, i prezzi medi ancora in aumento secondo i dati del Ministero delle Imprese. Il diesel in autostrada ha superato i 2,2 euro al litro e domani sul gasolio scade lo sconto. Le associazioni dei consumatori chiedono nuovi interventi, questa volta anche per la benzina. Sentiamo Gabriele Melluso di Asso Utenti.
2: Chiediamo al governo un taglio immediato e consistente delle accise, almeno fino al 6 settembre, quando termineranno i grandi rientri estivi. Le risorse possono essere trovate intervenendo sugli extraprofitti di petroliferi e società energetiche e sugli utili record di banche e assicurazioni. Serve inoltre una riduzione strutturale della tassazione sui carburanti, così non si può andare avanti.
1: E a proposito di extraprofitti delle compagnie petrolifere, l'Italia e altri 5 paesi chiedono all'Unione di tassarli. La proposta dovrebbe essere discussa il mese prossimo all'Ecofin a Dublino. È stato trovato morto Saddam Hussein, il 32enne bracciante che era scomparso a Foggia lo scorso 4 agosto. Il suo corpo era nel bagagliaio di un'auto a pochi chilometri di distanza dalla sua abitazione. L'ipotesi è quella di un omicidio che gli inquirenti sospettano possa essere collegato a un debito contratto dal giovane per finanziare il viaggio dal Pakistan verso l'Italia. Fino al pomeriggio bollino rosso su strade e autostrade per i rientri dalle vacanze, spostamenti che saranno accompagnati dal grande caldo che torna ad affacciarsi sull'Italia dopo la breve tregua degli ultimi giorni. Le previsioni con il luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
3: Splende il sole un po' ovunque, salvo addensamenti sulle zone alpine e prealpine, specie quelle nord-orientali, e sulle zone appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo. Temperature in graduale aumento su tutta la penisola, specie sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali, potranno raggiungere anche i 39-40 gradi.
1: Tutto pronto all'Aquila per l'apertura della Perdonanza Celestiniana, edizione numero 732, nell'anno in cui la città è capitale italiana della cultura. Decine di attori, musicisti, tra gli altri Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Laura Chiatti, Giorgio Pasotti, Il Volo, saranno protagonisti dell'evento dal titolo La Forza del Perdono. Stasera alle 21.30 con diretta su Rai 1 sentiamo Gabriele Corsi che condurrà insieme a Lorena Bianchetti.
4: Cast stellare, incredibile, a dimostrazione del fatto di quanto questa manifestazione sia sentita e anche quanto sia stato bravo il maestro Leonardo Mises, perché ricordiamo che c'è un'orchestra meravigliosa che accompagnerà tutta la serata. La perdonanza nasce come motivo religioso e penso che il tema, la forza del perdono, è un tema sul quale i nostri ospiti possono dire delle cose interessanti.
1: Lo sport calcio, dopo le vittorie di Inter, Napoli, Cagliari e il pari tra Udinese e Como, il programma della prima giornata del campionato di A prosegue oggi con 4 partite. Alle 18.30 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, alle 20.45 Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. Riflettori puntati soprattutto su Milan e Juventus, chiamate a riscattare una stagione che le ha viste escluse dalla Champions League. Sentiamo il tecnico bianconero Luciano Spalletti.
5: Io so che ci sono 7-8 squadre che sono in grado di lottare per i primi 4 posti. Io dico che siamo migliorati, poi sarà le vittorie e le partite che riusciamo a portare a casa che diranno quanto saremo migliorati.
1: Giochi del Mediterraneo, triste di medaglie azzurre questa mattina, tutte dalla canoa, l'oro di Elena Voltan nei 200 metri, l'argento di Sofia Vianello e Sofia Zucca nel K2 500. Nella stessa gara al maschile, bronzo di Giacomo Cinti e Alessio Campari. Ora a 4 ore l'Italia si porta in testa al medagliere. Sono le 10:05 minuti, la linea va alla musica di Radio 1. Buon ascolto.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.

0: adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
2: Acqualete.
0: What the?
2: Ottima mossa per le tue ossa.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Verde. Viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10:31 minuti, penultima domenica di agosto all'insegna di traffico intenso, soprattutto per i rientri e le ultime partenze della stagione estiva. Ricordiamo che oggi è in vigore di

0: Vieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia, dove si registrano 2 km di code a tratti tra Pietra Ligure e Olcofellino in direzione di Genova. Traffico particolarmente intenso sulla 14, code a tratti tra Pesaro Urbino e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Per percorrere il tratto interessato sono stimati circa 2 ore e 20 minuti. Sempre in A14, questa volta in direzione di Ancona, 2 km di code tra Teramo e Val Vibrata a causa di un incidente. In Autosole Milano-Bologna, traffico intenso e code tra Modena Sud e l'allacciamento con la 22 in direzione di Milano. Sempre in Autosole code anche tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze. Infine in A30 Caserta Salerno, 2 km di code tra Mercato San Severino e la barriera di Salerno in direzione di Caserta. È tutto, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste trasmettiamo la Santa Messa. La celebrazione sarà animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto, all'organo Riccardo Costa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Un caro saluto a tutti voi che siete qui in cattedrale, al nostro sindaco, le autorità, a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa. Oggi, domenica, Pasqua della settimana, ci ritroviamo a rendere grazie a Dio per il suo amore infinito che si è manifestato nel Signore Gesù. Insieme ricordiamo Monsignor Lorenzo Bellomi, esattamente a 30 anni dalla morte, vescovo di questa diocesi di Trieste dal 1977 al 23 agosto 1996. Lo ricordiamo in questa cattedrale che lo ha visto presiedere l'Eucaristia per tanti anni. Lo ricordiamo come servo buono e amato dalla sua gente, dalla comunità di lingua italiana e dalla comunità di lingua slovena. E lo affidiamo a Dio, perché lo ricompensi nella pienezza della vita, nella comunione dei santi, mentre siamo sicuri, come ha promesso nel suo testamento spirituale, che dal cielo ora prega e intercede perché per questa sua amata Chiesa tergestina, chiamata ad una grande opera di evangelizzazione. E ora, per essere meno indegni di partecipare alla mensa della parola e dell'Eucaristia, iniziamo col chiedere perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.

Preghiamo. O Dio che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori.

fuori dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: escerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliachim, figlio di Celchia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi ha mai conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

Amati fratelli e sorelle, ljubljeni brati in sestre, il Vangelo ci ha mostrato Gesù con accanto gli Apostoli, Gesù Maestro che interroga, istruisce, affida una missione agli Apostoli. E questo sappiamo che rimane perennemente vivo anche per noi oggi. Il Signore ci chiama, ci parla, ci interroga, ci chiede di prendere posizione di fronte alle sfide della vita, del mondo. E noi siamo sollecitati, invitati a dare la nostra personale risposta. Ricordando Monsignor Lorenzo Bellomi, nella successione apostolica viene da domandarci come questo nostro amato vescovo ha risposto al Signore che lo interrogava e come ha accolto la missione che gli era affidata. È anche l'occasione per fare memoria della storia di questa Chiesa, di ciò che in essa è stato seminato, di ciò che va coltivato perché dia frutto. Lo farò in modo molto semplice, in questo tempo ristretto, con alcune parole evocative della sua testimonianza e del suo ministero. Anzitutto benevolenza e unione. Nell'omelia qui in cattedrale, il giorno dell'ingresso in diocesi, l'8 maggio del 77, Bellomi prende l'espressione del profeta Zaccaria per prefigurare il Messia pastore. Sono le espressioni con cui lui stesso si presenta e spiega il ministero del vescovo. Benevolenza, e rimando all'annuncio del Dio che ama gli uomini e che in Cristo si è fatto accoglienza, riconciliazione e pace per ogni uomo, e che abilita

Vedere il bene, amare e fare il bene, generando ottimismo e fiducia, gioia di vivere, gusto di convivere. E spiega, il vescovo ha il compito primario di predicare Cristo Salvatore dell'uomo e principe della pace, e guai a me se non avrò evangelizzato. La misericordia e il perdono, la speranza e la liberazione, il gaudio e la beatitudine portate da Gesù e garantite dallo Spirito. Ma io questo lo griderò sempre e dovunque, specialmente ai più poveri e agli ultimi, ai malati e ai soli, a chi è oppresso dal peccato e a chi ha la disperazione nel cuore. Queste le sue parole. E l'altra espressione, parola di questo binomio, benevolenza e unione. Unione è l'espressione che consente a Bellomi di spiegare il suo ministero guardando a Gesù buon pastore che conosce le sue pecore una per una, le nutre, le raccoglie, cerca le disperse e guarda con amorosa passione quelle lontane. Il vescovo, sono le sue parole, è nella Chiesa garanzia di unità, annunciatore autorevole della parola di Dio e testimone fedele della tradizione, maestro di verità e necessario punto di riferimento per ogni credente. Egli deve adempiere al suo compito con cuore di padre, con la stessa paziente dolcezza del cuore di Dio, cioè cogliendo il dramma di ogni individuo nel tessuto vivo delle situazioni reali. Questa capacità di guardare alla realtà di questa città con le sue ferite, la sua storia, le sue speranze, ma anche guardare alle singole persone fino a commuoversi tante volte, partecipando al dolore di tanta gente. L'armonia delle diversità, la convivenza nella pluralità, la continua aspirazione all'unità di mente e di cuore, di intenti e di opere. Non sono state solo parole, ma suo impegno pastorale per unire carismi e vocazioni, comunità di lingua italiana e di lingua slovena. Quello che il vescovo Bellomi ha seminato rimane una piantagione da coltivare con solerzia e intelligenza da parte di tutti. Beh, invidio la sua capacità di aver imparato la lingua slovena. Io, giunto qui a Trieste ad un'età ben più avanzata e con i miei limiti personali nell'apprendere le lingue. Ma rimane anche in me la medesima aspirazione di unità e di armonia, di comunione e di stima, perché tutti possano sentirsi protagonisti della nostra Chiesa e della sua missione di evangelizzazione, di testimonianza concreta dell'amore di Dio e del prossimo. Città è un'altra parola chiave del ministero di Bellomi. Egli si prese cura della città, coinvolgendosi con passione, comprendendone la storia e soffrendo per le crisi che stava attraversando. Non si tirò indietro dal denunciare ritardi, lentezze e nell'indicare prospettive su cui convergere per il rilancio di Trieste. Anni anche di gravi turbolenze, grandi crisi aziendali. Ma l'orizzonte fu il concilio, altra parola chiave, per comprendere il suo servizio. E dunque uno stile in cui riconoscere il ruolo di carismi e vocazioni anche dei laici nel prendersi cura della città e delle istituzioni. Dopo 30 anni dalla morte di Bellomi, siamo in un'altra epoca. I problemi sono parzialmente diversi, ma alcune urgenze sono le medesime. Il dialogo e la riconciliazione tra le culture e anche tra le religioni, le lingue. I giovani e l'educazione, la pace, la dignità del lavoro, l'impegno per gli anziani, gli ultimi e i poveri, la famiglia
e la denatalità.

vitalità. È un lungo elenco, ma che ieri come oggi deve vederci come comunità cristiana attenti e ognuno protagonista nel proprio ambito e secondo la propria responsabilità. Allora, come oggi, abbiamo bisogno di raccoglierci attorno a Gesù, riconosciuto come il nostro Messia Salvatore. Non sono le ideologie o la rincorsa agli armamenti che ci danno sicurezza e pace. Aveva anche scandalizzato Bellomi quando parlava di pace. Ma forse abbiamo bisogno anche oggi di lasciarci scandalizzare. Ma si è facile ad applaudire anche il Papa quando dice che la pace non la si costruisce con le armi, ma poi dimenticarsi subito che sono altre le direzioni da percorrere se vogliamo un mondo di pace. Occorre aprire il cuore a Cristo. Occorre lasciarci interrogare da Cristo. Ma chi è questo Gesù Cristo per me? E come sono disposto a rischiare per Lui dentro le responsabilità della città e della Chiesa? Bellomi ci ha insegnato la perseveranza mite, anche quando ha sofferto le incomprensioni e cattiverie, come pure nella stagione della sua malattia. La strada non è lo scontro continuo e aggressivo nelle polarizzazioni inconcludenti che impediscono la ricerca di strade condivise, perché serve la sinergia di tutti per affrontare le grandi sfide di ieri che rimangono anche quelle di oggi. Occorre un paziente lavoro educativo per il quale occorre crescere nella collaborazione, della corresponsabilità di tutte le istituzioni e agenzie educative, di tutte le famiglie e anche delle nostre comunità. Sono le giovani generazioni che ci chiedono un maggiore impegno, come adulti testimoni che abbiamo trovato qualcuno a cui guardare per affrontare il futuro, ed è il Signore Gesù. E camminiamo con Lui, e in Lui troviamo le energie per non abbatterci e per prenderci le nostre responsabilità. Ieri come oggi serve una Chiesa appassionata di Cristo e che nel suo nome cerca vie concrete per annunciare e vivere il Vangelo, testimoniare l'amore di Dio nella concretezza dei problemi della gente, superando individualismi e rassegnazioni tipicamente triestine. Non se pol. Chi ha detto che non se pol? Il Signore Gesù ci chiede di avere energia e coraggio per un Vangelo che possa essere fermento per una convivenza diversa. E come se si può con la grazia di Dio? Dobbiamo usare una Chiesa più viva e più missionaria e anche una città più solidale e più attenta a chi soffre. Dobbiamo usare testimonianze audaci e generose di laici cristiani che si impegnino nelle istituzioni e dunque anche nella politica per l'autentico bene comune come prospettato dalla dottrina sociale della Chiesa, superando pazientemente le polarizzazioni ideologiche. Con la fantasia e l'intelligenza di impegnarci per incarnare nell'oggi il Vangelo di Cristo. In questo oggi che ha le sue sfide peculiari che spaziano dall'intelligenza artificiale all'individualismo e solitudine che rattristano l'Occidente, che ci fanno sperimentare tanti disagi psicologici e psichiatrici, fino all'emergenza climatica, alle guerre mondiali a pezzi e nuovi poveri e nuove responsabilità. Caro Don Lorenzo Bellomi, lo hai promesso e noi contiamo su di te. Continua a pregare per questa Chiesa e per questa città, per i suoi giovani, per le sue famiglie, per i lavoratori, per gli anziani, per i poveri e per un futuro pieno di speranza in una convivialità che faccia pregustare la gioia del Paradiso. Cristo sia riconosciuto come l'autentico Maestro,

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. E ora apriamo il nostro cuore al Signore. Gli presentiamo le necessità di questa Chiesa e di questa città. Diciamo, ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Per il nostro Vescovo Lorenzo, il Signore che lo ha accolto nella sua casa, gli conceda la gioia di rendergli grazie in eterno. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Santa Chiesa, saldamente unita alla croce di Cristo, testimoni al mondo che solo essa è la vera salvezza, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il Papa e tutti i ministri del Vangelo, sostenuti dalla preghiera e dalla carità dei fedeli, possano compiere efficacemente il loro servizio di amore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i popoli, si aprano gli uni agli altri in spirito di collaborazione e rendano possibile una pace duratura. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i disabili, siano rimossi ovunque barriere e ostacoli che impediscono e o rendono difficoltoso il libero accesso e l'incontro tra le persone. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi qui convocati, questa celebrazione ci insegna a offrire con libertà e con gioia il nostro culto spirituale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.

0: Accogli, o Padre, queste nostre preghiere, quelle che abbiamo nel nostro cuore. Donaci di tenere fisso lo sguardo sul tuo Figlio, il Signore Gesù. Donaci di camminare con il tuo Spirito, perché dentro questo nostro tempo possa risplendere il Vangelo e possa fare di ciascuno di noi, tuoi figli amati, il segno della tua misericordia che raggiunge tutti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la sua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Giusto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Enrico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.

0: accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, il Vescovo Lorenzo e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarsi insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Ho sentito tanta gente che si univa a noi nella preghiera, nelle varie chiese parrocchiali, tanti sacerdoti me l'hanno richiamato. Ecco, onoriamo i nostri cari defunti, anche il nostro caro Don Lorenzo Bellomi, mettendo in pratica il Vangelo. È quello che hanno fatto, seminando continuamente, e perché la loro vita sia ancora piena di frutti, la nostra adesione al Signore sia ancora più gioiosa ed entusiasta. E su tutti la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Il Dio di ogni consolazione, che nella sua bontà ineffabile ha creato l'uomo e nella risurrezione del suo Figlio unigenito ha concesso ai credenti la speranza di risorgere e fonda su di voi la sua benedizione. A noi ancora pellegrini sulla terra conceda il Signore il perdono dei peccati e a tutti i defunti la dimora della luce e della pace. Doni a tutti noi che crediamo in Cristo risorto dai morti di vivere con Lui nella felicità senza fine. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: La messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste abbiamo trasmesso la Santa Messa. La celebrazione è stata animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto. All'organo Riccardo Cossi.
1: Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
2: Cari amici radioascoltatori, una buona giornata, una buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti. Siamo qui ancora con Don Sergio Frausini, professore di Cristologia, che ringrazio e saluto. Ciao Don Sergio, grazie.
3: Buongiorno,
2: per essere qui.
3: Ben ritrovati.
2: Bene, siamo qui, stavamo parlando dei miracoli, dei segni e dei miracoli, abbiamo dato una infarinatura teologica del senso di segno e di miracolo e volevamo parlare dei miracoli oggi. Effettivamente molto spesso nel Nuovo Testamento e anche nell'Antico si sente parlare di angeli che compaiono, di segni eccetera eccetera. Oggi siamo un po' più di riservatezza, va bene, abbiamo Međugorje e altri luoghi dove si dice esserci delle testimonianze dall'alto, però diciamo non è riconosciuto come nella vita evangelica. E anche miracoli, Gesù dice farete segni anche migliori dei miei, e a volte sembrerebbe che questo non sia vero, altre volte invece sembrerebbe sia vero, quindi ti lascio un po' la parola con questi interrogativi che ci facciamo comunemente.
3: La volta scorsa ci eravamo soffermati su i segni prodigiosi posti da Gesù nel suo ministero, il loro significato anche in relazione a il segno che è la sua Pasqua di morte e risurrezione, ed è questo che suscita una risposta di fede grazie alla quale è possibile leggere e vedere anche gli altri segni nello stile di quelli compiuti da Gesù nel suo ministero. Le domande che ponevi sono quelle che si fa oggi anche la filosofia della religione. Si può ancora parlare oggi di miracoli? Come sono leggibili? Come sono rintracciabili? Direi come sono dicibili? Forse è una parola che oggi suona imbarazzante, miracolo. E che rapporto hanno con la fede? Ecco, l'altra volta avevamo già visto qualcosa, il Vangelo, la rivelazione di Gesù, ci aiuta a invertire l'ordine, dicevamo, no? Ecco, dal fatto di pensare anche che una verità di una dottrina religiosa abbia bisogno del miracolo per essere creduta, al fatto che i segni compiuti da Gesù trovano una fiducia, una fede in lui capace di leggerli come interventi di Dio nella storia, nella vita, per la salvezza

delle persone. Oggi le domande sono queste. E che evidenza ha il miracolo e come interpretarlo? Ci poniamo queste domande e anche sulla scorta di un saggio di filosofia della religione di Andrea Aguti, Il Miracolo, pubblicato l'anno scorso per Morcelliana, Brescia, ed è utile perché ci colloca nell'orizzonte contemporaneo, dove il linguaggio della filosofia, della scienza, in qualche maniera ha qualcosa da dire anche al nostro modo di parlare dei miracoli. È vero che, dicevamo, è un tema anche un po' imbarazzante. Filosofi, sia credenti che non credenti, e anche in Italia, hanno dismesso da tempo il tema del miracolo perché ritenuto superato e filosoficamente impresentabile. Ecco, anche molti teologi fanno fatica con la terminologia del miracolo, anche senza darlo troppo a vedere alle volte, no? Ma forse quello che ci aiuta è di non isolarlo come un qualcosa di così straordinario rispetto alla rivelazione di Gesù che ci rende faticoso interpretarlo all'interno proprio dello stile e di ciò che Gesù ha fatto, detto e compiuto. È vero, oggi le analisi filosofiche e teologiche ci aiutano a capire quanto complesso sia questo argomento, quanti dubbi suscita, ma anche quali soluzioni apre. Perché se noi vediamo e leggiamo anche nella fede un intervento di Dio salvifico che restituisce vita, salute e speranza, sappiamo leggerlo con gli occhi della fede, non perché il miracolo fa nascere la fede o perché la fede senza miracoli non esisterebbe, sappiamo leggerlo agli occhi della fede come un modo di essere presente nella nostra storia di quel Dio che Gesù Cristo ha raccontato nel suo ministero e fino alla sua morte e risurrezione. Certamente ci sono tante domande oggi, no? E su Dio, sul suo intervento o meno nella creazione, sulle leggi e sull'ordine della natura, stabiliti da Dio stesso, che l'evento miracoloso in qualche maniera o sospenderebbe o violerebbe, o cosa tutto questo aggiunge al concetto di provvidenza. Ecco, che credibilità ha il miracolo e qual è la testimonianza del miracolo, specialmente in questo rapporto tra fede e ragione? Ecco, sono questi gli orizzonti nei quali oggi anche ci si muove, forse per ridire in un modo più comprensibile che cos'è il miracolo alla luce della rivelazione di Gesù. Ecco, forse queste che abbiamo posto, no, sono categorie con cui si lavorava un po' di anni fa, no? E che sembrerebbe quasi contraddittorio, no? Dio creatore che fa le leggi della natura, che dopo le sospende, le viola, le interrompe per intervenire nella storia. Forse il piano naturale, il piano soprannaturale, come ci ha insegnato grande teologia del Novecento, del secondo Novecento, Henri de Lubac, per dire un nome, forse non sono due piani da separare in modo così forte, soprattutto per un credente. Non è che esiste un ordine naturale che ha la sua vita e poi un ordine soprannaturale che si giustappone a questo e in qualche maniera arbitraria entra in questo ordine naturale o non entra o si incontra, non si incontra con questo ordine naturale. Forse bisogna, alla luce della fede, nella rivelazione biblica, guardare alla nostra realtà come a una realtà un po' più unitaria, in cui nella fede e con l'aiuto della teologia e anche delle scienze filosofiche, leggere in qualche modo la presenza, un intervento trascendente, ma non come qualcosa che viola, sconvolge, fa perdere l'identità e l'autonomia delle realtà terrene voluta da Dio, come ci dice il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes. Allora, una domanda che ci possiamo fare è: può la scienza spiegare tutto? La scienza ha qualcosa da dire sui miracoli? Certamente, nell'ottica ormai che abbiamo assunto dalla metà del Novecento in poi,
sono ordini di conoscenza differenti e distinti, quello della scienza e quello della fede. Rigorosamente parlando, la scienza non può dire nulla sul modo in cui Dio agisce nel mondo. Non ci sono criteri scientifici.

0: non è che la scienza può dirti se c'è o non c'è questo intervento. La fede può leggerlo liberamente.
1: Beh, questo è interessante. Non, adesso io sto per partire per Lourdes, e lì c'è il Bureau Medical, dove ci sono medici di tutte le religioni, anche agnostici e anche cattolici o cristiani, che valutano dal punto di vista medico quelle che sono le presunte azioni miracolose del luogo dove ci troveremo. Ed è interessante appunto perché poi alla fine non viene mai espresso con grande entusiasmo il discorso miracolo, ma viene espresso che quella guarigione è inspiegabile dal punto di vista scientifico, delle conoscenze scientifiche di questo momento qua.
0: Grazie per questa occasione, per questa testimonianza, visto che ti stai preparando a partire, per quell'esperienza in cui lì, ecco, forse si tocca con mano in maniera molto concreta, più che non le mie parole sicuramente, in che rapporto stanno un evento di guarigione o di cambiamento comunque positivo della salute di una persona non scientificamente spiegabile adesso con la fede e con una visione di quella che è la fedeltà di Dio alle persone lungo la storia, che si manifesta in modi appunto che hanno del trascendente, cioè di qualcosa che va oltre la nostra capacità di spiegare, di definire, di ragionare o di dare delle definizioni, no? Ma non vuol dire che sia meno reale, non vuol dire che venga sconvolta la scienza medica o che venga sconvolta la natura, forse un ristabilimento della nostra natura, della nostra salute, come Dio la desidera per la nostra gioia, per la nostra pienezza. Allora, anche la provvidenza va letta in questo senso, no? È la fedeltà di Dio all'opera che ha creato, anche al nostro corpo, alla nostra vita fisica e anche a tutta la nostra storia. Noi non possiamo vedere l'azione divina con gli strumenti della scienza sperimentale.
1: Ma tu mi hai fatto venire in mente il passo della resurrezione di Lazzaro, che comincia dicendo la malattia di Lazzaro non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, no? Cioè, allora noi non sappiamo perché si manifesti un miracolo, però probabilmente è semplicemente per la gloria di Dio, quindi è voluto tutto dal punto di vista nostro, ovviamente, non scientifico, cioè c'è un disegno che si compie in un tempo di prova, di fatica, di malattia, di quello che è, e poi l'intervento di aggiustare tutto per la gloria del Signore.
0: Giustamente hai riportato questo episodio del Vangelo di Giovanni, in cui vengono utilizzate parole e categorie che sono in un orizzonte di fede e di rivelazione, no? Cristiana. Quindi anche la morte, che è un dato fisico accertabile, non solo fisico, un dato umano accertabile dalla scienza, che certamente osserva gli eventi del mondo fisico, e quindi anche la morte encefalica di una persona e la morte di una persona, di un essere umano, anche la morte può essere occasione di un intervento in cui si manifesta la potenza, l'importanza di Dio per la nostra vita, e la gloria di Dio, no? Ecco, come questo avviene? Non è programmabile, non è prevedibile, non è del tutto spiegabile, e su questo penso che non ci siano dubbi, ma è leggibile nella fede. Ecco, questo penso sia fondamentale nella fede per un cristiano in Gesù Cristo crocifisso e risorto, che è inizio di una vita nuova, redenta, riscattata dal male per ciascuno di noi. Come questo avvenga nel corso della nostra storia e come questa redenzione, questo riscatto, questa liberazione si manifesta e si realizza, ha dei tempi che per ciascuno sono i suoi tempi. Certamente quello che può fare la scienza è offrire alla teologia la migliore conoscenza disponibile del mondo fisico, anche della vita fisica, lasciando, come dire, alla teologia il compito di stabilire se certi eventi si lasciano interpretare plausibilmente come realizzazioni dell'azione divina secondo la rivelazione che la teologia cerca di rendere comprensibile il più possibile, in questo caso la rivelazione cristiana. Quindi, ecco, io penso che è bello vedere questa, potremmo dire, collaborazione tra scienza e fede,
1: sì.
0: Ciascuna nel proprio ordine, come il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes

0: ai numeri 36-37 ci ha ricordato, e forse una delle lezioni del Concilio Vaticano II da riprendere di più in mano per la nostra salute culturale e religiosa, teologica, e proprio questa autonomia delle realtà terrene che ciascuna disciplina scientifica studia, indaga, esplora, comprende, analizza con il proprio metodo e nei suoi principi propri di ciascuna disciplina, perché tutto ha una intelligibilità offerta alla ragione umana. Certo, questo non vuol dire che allora la scienza spiega tutto. Un aneddoto, brevemente. Avevamo fatto un incontro con dei cresimandi nella parrocchia dove ero parroco, in preparazione alla cresima, ed era un incontro sul credo, sulla professione di fede. Abbiamo incontrato una, che è stata anche loro educatrice, dottoranda in fisica, che è venuta a parlarci proprio del rapporto tra fisica e fede e teologia, ma soprattutto del rapporto tra studio della fisica da credente, perché ovviamente la disciplina della fisica spiega appunto i fenomeni. E che spazio c'è per Dio, per un Dio creatore, per un ordine dell'universo, per un'intelligibilità, di una finalità, di ciò che esiste? Mi ha colpito quando le hanno chiesto: tu che studi fisica ad alti livelli, come fai da credente a trovare ancora spazio per Dio? Come se Dio fosse, ma è normale che sia così in ragazzi, anche preadolescenti, adolescenti, la spiegazione di tutto. E non lo è solo negli adolescenti, questa idea di Dio. Lei ha risposto in maniera molto limpida, molto bella, questa fisica ricercatrice. Più studio fisica, più mi accorgo dei limiti che la scienza ha a tutti i livelli. E anzi, resta ancora più spazio per qualcosa che la fisica non riesce a spiegare o a dominare con le teorie. Ma forse non è neanche quello lo scopo. Ma se anche non ci fosse questa inspiegabilità di qualcosa, ciò non toglie che il credente riconosca che ciò che esiste è un dono di un Dio creatore che chiama alla vita costantemente e in ogni istante le creature, gli esseri che esistono, senza che la sua azione sia sperimentalmente leggibile dalla fisica, ma non in contrasto con ciò che la fisica studia, esplora, indaga.
1: Mi pare che fosse Albert Einstein che disse che tutto ciò che la fisica non può negare in qualche modo esiste, quindi io non posso negare l'esistenza di Dio, però adesso come va a finire non me lo ricordo, però comincia con questo concetto qui, che la fisica non è in grado di negare l'esistenza di Dio.
0: E non è anche il suo compito, penso. Non sono un fisico, ma penso che non sia il compito.
2: Però sta di fatto che la scienza in realtà è un agglomerato di perfezione che dovrebbe portarci a riflettere sul fatto che c'è un principio che sta dietro questa perfezione, perché non c'è nulla che... Io ho letto un libro di fisica per ragazzi, diciamo, no, per tutti, ma in cui si dice che basta spostare di un decimo, di un millesimo alcuni numeri che non esisterebbe più niente di quello che esiste, quindi c'è una perfezione assoluta.
0: Sì, e questo penso sia bellissimo vederlo come senza contrasto con l'autonomia della fisica e la bellezza della fede, di percepirlo come un dono di un Dio donatore.
2: Dobbiamo fermarci qui. Ti ringrazio, Don Lorenzo Maria Vatti, ringrazio Don Sergio Frausin per questo intervento, ringrazio a tutti voi per averci ascoltato e ringrazio Samuel Montalto per la collaborazione tecnica.
0: Grazie a tutte e a tutti. Buona domenica.
3: Abbiamo trasmesso Incontri dello Spirito a cura della Diocesi di Trieste.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Radio, ci sentiamo tra due minuti.
6: Sì.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, la guerra tra Stati Uniti e Iran. Non siamo come il Venezuela, dice il presidente iraniano Pezeshkian. I nemici volevano il nostro collasso, ma non ci arrenderemo mai. Teheran inoltre ribadisce che Hormuz resta chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni. Secondo il sito Axios, circa 40 petroliere sono transitate venerdì notte nello stretto attraverso il canale meridionale protetto dalle forze americane. L'Iran, dal canto suo, fa sapere di avere concesso il passaggio a diverse navi irachene. L'Ucraina colpisce nuovamente il complesso logistico di Ozon, l'Amazon russo, 3 vittime nei raid di Mosca nella zona di Zaporizhia. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov incalza Zelensky a domande a cui rispondere sulla corruzione del suo governo. Caro carburanti, prezzi ancora in aumento. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, il diesel in autostrada ha superato i 2,2 euro al litro e domani scade lo sconto sul gasolio. È stato trovato senza vita nel bagagliaio della sua auto il bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto scorso in provincia di Foggia. Si indaga per omicidio. Le autorità locali hanno affermato che l'uomo avrebbe avuto la necessità di restituire il denaro usato per il viaggio verso l'Italia, dove aveva ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale. Bollino rosso su strade e autostrade per i rientri dalle vacanze, spostamenti accompagnati dal caldo che torna sull'Italia dopo la tregua degli ultimi giorni, temperature in aumento soprattutto al sud con picchi di 40 gradi. Ci fermiamo qui, il GR1 torna alle 13.

0: Eccoci di nuovo con la finestra su San Pietro. Parlavamo della Repubblica di Papa Leone XIV, della visita di Papa Leone XIV alla Repubblica di San Marino ieri mattina. Siamo collegati con Don Mirko Cesarini Cezanni, il vicario generale della Chiesa di San Marino Montefeltro. Parlavamo del messaggio forte di ieri mattina: libertà e comunione stanno o cadono insieme, Don Mirko. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Un messaggio forte anche quello che Papa Leone XIV ha detto in cattedrale, vogliamo sentirlo insieme. Prego.
1: Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure, paura dell'altro. Di fronte a queste derive inquietanti, la nostra risposta non può che essere quella di camminare con ancora maggiore convinzione sulla via del Vangelo. La sua ispirazione è alla base di una società costruita sul rispetto della libertà propria e di quella degli altri e soprattutto sul rispetto della sacra volontà di Dio, che insegna e comanda attenzione ai più deboli, perdono, comunione, solidarietà.
0: E allora, una denuncia forte quella di Papa Leone, Don Mirko.
2: Sì, direi anche molto realistica. Nei due minuti di notizie che abbiamo ascoltato abbiamo proprio sentito notizie di conflitti, di tensioni, di purtroppo morti, ed è la cronaca quotidiana che ascoltiamo nei telegiornali, nei radiogiornali, nelle notizie che leggiamo. E quindi il messaggio controcorrente del Papa, invece di con decisione percorrere un'altra via, di una buona notizia, di un bene che cresce, di una presenza buona di Dio nella storia che accompagna tutti, sia nelle difficoltà sia nei momenti belli, di conquista, di gioia. E quindi no, apre gli occhi sul bene che cresce.
0: E allora con noi c'è anche Don Walter Insero, un amico di Radio 1, teologo e giornalista. Buongiorno Don Walter.
3: Buongiorno, buongiorno e buona domenica a voi.
0: Naturalmente a te chiedo e domando, il giorno dopo questa visita storica di Papa Leone XIV a Rimini, al meeting di Comunione e Liberazione e a San Marino, che cosa ha l'impressione il giorno dopo questo incontro?
3: Ma sai, l'entusiasmo con cui è stato accolto il Papa e...

0: e riconoscere la sua voce profetica. Un'intuizione straordinaria, quella del meeting, che in tanti anni, oltre 40 anni, chiaramente, come diceva proprio il Papa ieri, rimane un crocevia che ha permesso quindi a questa realtà di non rimanere interna al movimento di comunione e liberazione, ma essere proprio un crocevia di culture, di popoli, di incontri con altre religioni. E poi questo termine, amicizia dei popoli, ecco, che suona oggi forse così, può sembrare utopico, invece è una profezia verso la quale ci incamminiamo, e crediamo che bisogna ancora lavorare molto perché ci sia non solo una conoscenza tra i popoli, ma si arrivi a un'amicizia. Credo che questo sia il messaggio che rimane, ed è bello vedere questa chiamata anche alla comunione. Il carisma agostiniano che il Signore penso voglia realizzare nella Chiesa, Papa Leone crede molto nell'unità e nella comunione, ed è l'uomo scelto da Dio, a mio modesto avviso, proprio per riportare in questo mondo polarizzato e nella Chiesa altrettanto polarizzata l'unità e la comunione.
1: Don Mirko Cesarini Cesanni, vicario generale della Chiesa di San Mirino Montefeltro, siamo naturalmente in attesa dell'Angelus da Piazza San Pietro. Alla conclusione dell'omeria ha detto Papa Leone ieri: cari fratelli e sorelle, l'ultima parola è quella che più mi sta a cuore, comunione.
2: È una parola, sì, importante, fa pensare alla prima comunione, alla comunione sacramentale, ma in realtà è l'essere uniti, l'essere insieme, il camminare insieme, lo spendere la propria libertà insieme agli altri, costruendo insieme progetti di bene, non solo personali, ma anche per la comunità, per la società, per la Chiesa e per la società. È un invito forte che il Papa ha fatto, è quello di lavorare, vivere la propria fede nella società.
1: Grazie a Don Mirko Cesarini Cesanni, vicario generale della Chiesa di San Marino Montefeltro, di essere stato con noi. Don Walter Insero, invece, ti invito a restare con noi per ascoltare l'Angelus da Piazza San Pietro, naturalmente. Angelus, vediamo la piazza piena, aggremita anche oggi, domenica 23 agosto, incredibile, ma davvero c'è una folla nonostante il caldo e nonostante appunto la domenica di fine agosto, la penultima domenica di agosto. Ecco, le tende che si stanno aprendo, il Papa sta per affacciarsi naturalmente. Don Walter, ti prego di restare insieme a noi. Ecco che il Papa si sta affacciando e ascoltiamo naturalmente.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi nel cammino della nostra fede. Chi è davvero Gesù per me? Dal racconto evangelico si comprende quanto questo interrogativo sia decisivo per l'esperienza del discepolato. Infatti, nonostante i 12 apostoli avessero già condiviso molto della vita e del ministero del Maestro, Gesù non ha voluto dare per scontato che lo conoscessero davvero e che avessero compreso il mistero del Regno di Dio. Allora, dopo aver chiesto quali erano le opinioni della gente su di lui, si rivolge direttamente a loro: ma voi, chi dite che io sia? Fratelli e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo, per ciascuno di noi. La fede, infatti, non ci è data una volta per tutte. Al contrario, abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo, di approfondire il suo messaggio e rinnovare le scelte della nostra vita perché siano coerenti con quanto professiamo, vincendo la tentazione di sapere già tutto e di fare della fede un'abitudine. La domanda che ogni giorno ci viene posta: chi è Gesù per me? e qual è il significato della sua presenza nella mia vita, emerge specialmente nella preghiera e quando meditiamo sul Vangelo, ma anche quando ci troviamo davanti alle ferite e ai bisogni dei fratelli, oppure nelle relazioni e nelle situazioni che più interpellano la nostra coscienza. Nel campo della nostra vita, insomma, possiamo verificare se per noi il Signore Gesù è soltanto un grande personaggio della storia che ha detto e fatto cose importanti, oppure il Cristo di Dio, colui che è stato inviato per farci entrare nell'amore del Padre e trasformare la nostra vita e il mondo in cui viviamo. Carissimi, impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose per restare aperti alla relazione autentica con Cristo. A volte sulla fede cristiana ci si accontenta del sentito dire, dei luoghi comuni, di ciò che ci è stato trasmesso, magari anche con buone intenzioni. Ma Gesù ci chiama a una risposta personale, a conoscerlo da vicino, a lasciarci scavare dall'amicizia con Lui in un incontro sempre nuovo che può anche chiederci di percorrere strade inedite e di fare scelte diverse da quelle immaginate. Questo vale sia per il nostro percorso personale sia per il cammino della Chiesa e per le scelte pastorali, là dove a volte pensiamo che basti procedere come abbiamo sempre fatto. È importante invece chiederci spesso: chi è il Signore per me? Lo conosco davvero? Cosa mi chiede oggi il suo Vangelo? Quali passi e quali scelte dovrei compiere? Invochiamo la Vergine Maria, che nel suo cuore cercava la volontà di Dio attraverso il Figlio suo, perché ci guidi sempre nel cammino della fede. Angelus Domini nunciavit Mariae.
4: Et concepit Spiritus Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mi, secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est,
4: et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
4: digne ficiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
4: et lux perpetua luce a teis,
3: requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum,
4: et cum spiritu tuo,
3: sit nomen Domini benedictum,
4: ex nunc et usque in saeculum,
3: adiutorium nostrum in nomine Domini,
4: qui fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius,

0: Cari fratelli e sorelle, nella mia preghiera ricordo spesso la Repubblica Democratica del Congo, in particolare per il diffondersi dell'epidemia di Ebola, che purtroppo sta provocando molte vittime. Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione per salvare tante vite umane. Sono vicino anche alla popolazione della Repubblica Centrafricana che piange le vittime del crollo avvenuto in una miniera a Zambojie. Il Signore accolga quanti hanno perso la vita e sostenga l'impegno di garantire la sicurezza e la legalità dei siti minerari. Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione. Saluto con affetto tutti voi, romani e pellegrini di diversi paesi. In particolare do il benvenuto al coro primaziale della cattedrale di Gniezno, in Polonia. Come pure ai seminaristi e ai superiori del Pontifical North American College. E ai giovani di Bormio e della Valfurva. Auguro a tutti una buona domenica.
1: Questo era l'Angelus di Papa Leone XIV. Don Walter Inzero, sei collegato ancora con noi?
2: Sì, sempre un messaggio. Nelle preghiere del Papa c'è tutto il mondo e ogni domenica le emergenze, no? ci porta all'attenzione quelle che sono poi le popolazioni che stanno soffrendo per ragioni diverse in modo particolare. Penso alla Repubblica Democratica del Congo per l'epidemia dell'Ebola, di cui non parla quasi nessuno, e il Papa alza la sua voce perché la comunità internazionale possa provvedere. E poi diceva che era vicino anche a coloro che sono morti per il crollo di una miniera nella Repubblica Centroafricana, ecco, quindi chiedendo sicurezza e legalità per i lavoratori, e anche un pensiero per i 10 anni del terremoto del centro Italia. Quindi tutte le persone che soffrono trovano sempre una parola di consolazione da parte del Papa.
1: E poi nella preghiera dell'Angelus, cioè prima della preghiera dell'Angelus, la fede che non sia un'abitudine, no? Impariamo a non chiuderci nelle nostre convenzioni, nelle sicurezze religiose, cioè, per restare aperti alla relazione autentica con Cristo, Don Walter.
2: Sì, questo è un invito a non smettere di porci domande. Gesù ha chiesto ai discepoli: voi chi dite che io sia? Non perché voleva fare un sondaggio di popolarità o di credibilità della sua, no, non stava misurando, certo, la sua popolarità, ma per vedere come veniva percepita la sua missione. E poi questa domanda diventa personale: voi chi dite che io sia? E il Papa ha iniziato dicendo: chi è davvero Gesù per me? Ecco, questa è una domanda accompagnarci, penso, per tutta la vita. Occorre una vita per dare una risposta esaustiva a questa domanda. Non è una domanda che possiamo così imparare al catechismo e ripetere formalmente, è una domanda alla quale si risponde con la vita, e dobbiamo lasciarci pungolare dalle domande

0: che vanno sempre a suscitare la fede. La fede si rafforza con le domande, invece a volte temiamo che le domande possano metterle in difficoltà o in dubbio.
1: E poi il fil rouge che ci portiamo dietro da ieri, un po' dal meeting di Rimini. Allora, Don Walter, io ti ringrazio per essere stato con noi anche quest'oggi.
0: Grazie a voi.
1: Ringrazio
0: Grazie,
1: naturalmente,
0: buona domenica
1: anche a te, ringrazio naturalmente i nostri ascoltatori, ringrazio Luca Bernardini in regia, ringrazio Massimiliano Samino e Emanuele Rinaudo alla parte tecnica, ringrazio i nostri ascoltatori, vi do appuntamento a domenica prossima, sempre intorno alle 10:30 per un'altra puntata della Finestra su San Pietro. Dai l'ariamento a tutti e una buona domenica.
2: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
3: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
4: Perché? Perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
4: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
2: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Le 12.15, ancora buona domenica da Giampaolo Mauro e Lorenzo Giroffi. Un 59enne residente a Monfalcone ha perso la vita precipitando con un aliante nel corso di una manifestazione aerea nel Lazio. È l'argomento in primo piano in questa breve edizione meridiana. L'incidente è avvenuto ieri, sentiremo i dettagli. Da Lignano racconteremo poi il pienone nei locali e nelle discoteche, una serata, quella di ieri, che ha messo alle spalle la turbolenta parentesi di maltempo. Tra gli altri temi in scaletta, il campus respiratorio a Fusine, dove viene testata una sorta di naso elettronico in funzione anti-asma, e naturalmente lo sport con i commenti sul pareggio di Udinese Como, esordio del massimo campionato di calcio. La cronaca nera in apertura dunque con l'incidente aereo nel quale ha perso la vita un monfalconese di 59 anni, Danilo Fachin, ex pilota dell'aeronautica originario di Vicenza, è precipitato con un aliante durante una manifestazione a Rieti.
4: Muore un pilota residente a Monfalcone durante una competizione di volo a vela a Coppa Città di Rieti. È accaduto ieri pomeriggio lo schianto in cui ha perso la vita Danilo Fachin, 59 anni, di Vicenza. Era un ex militare, pilota di professione da circa 2 anni, iscritto all'aeroclub Avro di Rivoli Osoppo. Non sono ancora chiari i motivi per cui si è schiantato il suo velivolo in una radura a circa 1,5 km dall'aeroporto Ciuffelli, in località Torreta, vicino Rieti. L'uomo ha perso la vita sul colpo, per lui nulla da fare all'arrivo dei soccorsi. Adesso gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica del drammatico incidente dell'aliante. Al momento nessuna esclusa tra le ipotesi quella dell'errore umano. Sempre in occasione della competizione reatina, già nei giorni scorsi, un altro velivolo, pilotato da un cittadino svizzero, era finito fuori pista ma rimanendo incolume. Giampiero Marrazzo, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Giornata da bollino rosso sulla rete autostradale regionale. Secondo Autostrade Alto Adriatico sono attesi oggi 175.000 transiti. La situazione sulla A4 al momento si mantiene fluida, pur in presenza di un flusso intenso, salvo code in entrata.

0: casello di Latisana.
1: Ora uno sguardo al tempo, abbiamo cielo sereno su pianura e costa, da nuvolosa variabile in montagna, le temperature delle 11, a Trieste 26 gradi, il mare poco mosso con temperatura di 27 gradi, c'è vento che soffia da est-nord-est, Borino con raffiche fino a 46 km orari, la velocità media una trentina. A Gorizia Pordenone abbiamo 26 gradi e 5 decimi, a Udine 26, nell'area montana Tolmezzo 21, a Tarvisio, a Sappada e sul Piancavallo 16 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 18 e mezzo e ancora in quota sullo Zoncolan 12 gradi e 5 decimi, sull'Ussari 10 gradi. Sulla costa a Grado 26 e 5 decimi, temperatura del mare 25, a Lignano 26 gradi, temperatura del mare la stessa 26 gradi.
0: E le previsioni, oggi pomeriggio e in serata sulla costa cielo in genere sereno con venti di brezza, in pianura poco nuvoloso, sui monti variabili con qualche possibile rovescio temporalesco locale. Domani su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso con venti di brezza, sui monti cielo poco nuvoloso al mattino, variabile dal pomeriggio.
1: La penultima domenica di agosto è dunque una splendida giornata di sole lungo la costa, alle spalle la sfuriata del maltempo di venerdì, spiagge affollate e grande animazione nelle principali località balneari. A Lignano è un fine settimana da tutto esaurito, il nostro racconto parte dalla serata di ieri.
2: Quando il sole scende lentamente verso l'orizzonte, il mare cambia colore tra la distesa di ombrelloni chiusi, è il momento giusto per scattare qualche foto inedita della vacanza e c'è chi ama immergersi nel mare per non perdere uno dei rituali più suggestivi dell'estate, come spiega questa turista tedesca. La temperatura è ancora calda, è fantastico, perché non fare un bagno in quest'acqua calda? E poi a quest'ora non c'è nessuno, sembra una spiaggia privata. Prima che il sole tramonti definitivamente, la spiaggia si anima nuovamente. È il rito dell'aperitivo, con tanto di musica e ballo sulla sabbia a piedi nudi.
3: Dopo tutta la giornata al sole con gli amici a divertirsi, è un modo per prolungare insomma il tempo insieme.
2: È tempo di cenare, locali strapieni, con file all'esterno per accapararsi un posto a tavola. Claudio Canzian, ristoratore.
4: Sono più attenti al mangiare bene e a bere bene. È un rito eccezionale e continua ancora.
2: Per le vie del centro di Lignano, negozi locali aperti fino a tardi. Per i commercianti, i migliori affari si fanno nelle ore serali.
5: Con il caldo si è movimentato molto di più alla sera, perché di giorno erano tutti in spiaggia, perché col caldo era l'unico refrigerio un po' l'acqua.
6: Vedo comunque che la tipologia di gente è cambiata adesso. Si lavora molto di più con la famiglia.
2: Ultima tappa della serata è nelle discoteche. I tempi sono un po' cambiati e non ce ne sono tanti come una volta nella località friulana, ma quelle che resistono sono ancora frequentate dai giovanissimi e non.
7: Personalmente veniamo in discoteca per ballare, divertirci e bere qualcosa, poi dipende tutto dalle persone con cui sei, io fortunatamente ho delle amiche in cui mi diverto.
8: La discoteca continuerà ad essere un luogo di ritrovo anche per chi ha un'età un po' più avanzata, perché noi siamo quelli che le discoteche le hanno inventate.
2: Lignano, Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: A Fusine, prima giornata per il campus respiratorio per bambini asmatici, che punta a rendere autonomi giovanissimi nella gestione dell'asma, a partire dal riconoscimento dei sintomi. Tra le iniziative l'uso di un naso elettronico, di cui abbiamo parlato con l'allergopneumologo Mario Canciani, presidente dell'Associazione Alpi, che organizza l'appuntamento.
9: È un dispositivo che riconosce delle sostanze vegetali molto utili, sia a livello respiratorio ma anche a livello cardiocircolatorio. Il problema è che non è facile perché sono molecole e quindi siamo avvalsi di una collaborazione di una startup LOD dell'Università di Udine che ha istruito questo naso a riconoscere queste sostanze, principalmente terpeni, che sono dei farmaci cosiddetti naturali.
10: Ma qual è il vantaggio nel ricorso a questo naso elettronico?
9: Il vantaggio è che lui ci dice dove andare, seguiremo dei percorsi e poi lui ci dirà quali sono quelli più ricchi di questi terpeni, per essere più sicuri, ecco, che funzioni. E l'altro vantaggio è che, secondo degli studi giapponesi, diciamo, ci sarebbe meno ricorso ai farmaci tradizionali, quindi diciamo, si usano più farmaci naturali.
10: Ci sono delle controindicazioni nell'uso di questo apparecchio?
9: No, per niente. Non ci sono controindicazioni di nessun genere, sono solo dei rilevatori che rilevano queste sostanze.
10: Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: Spettacoli a Osoppo debutta il Festival Tiere, tema di questa edizione Le origini del futuro. Al Forte l'inaugurazione alle 19 con la cerimonia del fuoco con gli attori di Anatema Teatro e i giocatori del rugby Udine. Alle 21 Gaia De Laurentiis sarà la protagonista di Parole e musica dall'antica Grecia, l'Antigone.
1: Il Festival Palchi nei Parchi approda per la prima volta a Bruniera nel parco di Villa Varda. Di scena Arianna Porcelli, Safanov con Minotauri contemporanei. Il Pantheon dell'antica Grecia rivisitato in chiave contemporanea e umoristica. Alle 18.30.
0: Lo sport calcio è un avvio agrodolce, quello dell'Udinese nel massimo campionato. Il pareggio per 1-1 con il Como al termine di una partita bella e avvincente può soddisfare staff e tifosi. Gli avversari hanno confermato il loro spessore e i bianconeri avrebbero anche potuto cogliere l'intera posta in palio. Un guaio invece gli infortuni muscolari, quello a Davis che ha privato la squadra friulana del principale punto di riferimento dell'attacco e quello a Palma che ha dovuto restare negli spogliatoi dopo un buon primo tempo. Il giovane difensore dovrà sottoporsi domani a una risonanza magnetica per accertare l'entità del problema. Tra le note positive c'è la prestazione di Camarà, migliore in campo e autore della rete dell'Udinese. Lo ascoltiamo nell'intervista.
2: Una buonissima Udinese soprattutto nel primo tempo. Avete messo in difficoltà il Como? Avete sofferto sui calci d'angolo, sui calci piazzati?
3: No, tutti sanno che Como è una bella squadra. Ma noi eravamo a casa, avevamo il cuore di fare una bella partita. Abbiamo fatto un gran primo tempo, poi in secondo era un po' più difficile, ma abbiamo preso un punto e è importante. Poi sui calci piazzati credo sono stati pericolosi 2 volte su 10, quindi rimane un punto positivo.
2: Sicuramente le assenze sono state un fattore, perché non avere Davis e in difesa non avere Cabasele è stato qualcosa di importante per voi.
3: Certo che sono giocatori molto importanti per la squadra e quando non ci sono si sente, ma quelli che hanno giocato al loro posto sono stati bravi. Abbiamo fatto un gran primo tempo anche perché Palma ha giocato bene e Gueye ha fatto anche la sua partita.
2: Cosa ha detto? Se ha detto qualcosa Bayo quando è venuto nello spogliatoio alla fine?
3: Non ha detto niente. È deluso, è normale, è un attaccante, lui vive per il gol. Quando non fa gol è deluso e lo capisco. Spero che farà meglio dopo, perché abbiamo ancora 37 partite, quindi deve tenere la testa alta e guardare avanti.
4: Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: È tutto per questa edizione che è stata, c'è una notizia di calcio ancora?
1: Sì, al via la Coppa Italia di Serie D alle 16 a Mortegliano per il turno preliminare, la sfida tra l'Avarian, Mortean, Esperi e Trestina. La vincente giocherà domenica a Lignano contro il Brian.
0: Ed è tutto ora per questa edizione che è stata redatta e condotta da Lorenzo Giroffi e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Federico Comare e Caterina Cabrelli, ha collaborato in redazione Matteo Bazzi. Le 12 e quasi 26 minuti, prossima edizione alle 18.30. Grazie per il vostro ascolto, ancora buona domenica.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 13.
1: GR1.
2: Russia-Ucraina, vigilia del vertice dei volenterosi, no di Zelensky, elezioni anticipate, ora sarebbero uno tsunami, botte risposta con l'ex ministro Fedorov sull'ombra corruzione nel governo. Terremoto di Amatrice, appello del Papa a sostenere la ricostruzione, la Premier Meloni domani alla cerimonia per i 10 anni dal sisma. Trovato morto il bracciante pakistano scomparso a Manfredonia, era nel baule della sua auto, il sindaco lavorava per ripagare i costi del viaggio per arrivare in Italia. Tutti a casa, traffico da Bollino Rosso per i rientri dalle vacanze e dopo i nubifragi torna il caldo, a sud picchi fino a 40 gradi, ancora in rialzo il prezzo dei carburanti. La strada come palcoscenico a Ferrara, il Buskers Festival, 259 artisti da 27 nazioni, 60 spettacoli al giorno di musica, teatro, circo e danza. Calcio, dopo l'esordio positivo di Inter e Napoli, oggi entrano in scena Juventus e Milan, bianconeri sul campo del Frosinone, rossoneri su quello del Torino. Formula 1, alle 15 il Gran Premio d'Olanda con il campione del mondo Norris in pole position. Sarà l'ultima gara sul circuito di Zandvoort. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Il presidente ucraino Zelensky, alla vigilia del vertice dei volenterosi, torna a chiedere agli alleati oltre 300 Patriot e sistemi per la difesa. Con gli Stati Uniti e con l'Europa abbiamo elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro dalle truppe, ha aggiunto Zelensky, che affronta anche le polemiche interne scatenate dalla richiesta dell'ex ministro Fedorov di andare alle elezioni e di rispondere sui casi di corruzione nel governo. L'inviato.
3: Elezioni adesso sarebbero uno tsunami, rischierebbero di spaccare l'Ucraina. È netto Volodymyr Zelensky nel mettere uno stop alle suggestioni dell'ex ministro Fedorov. In una guerra come questa, spiega il presidente, rappresenterebbero un rischio enorme e l'Ucraina ritiene che Putin mobiliterà altri 300.000 uomini per la guerra subito dopo le elezioni della Duma. Stamane una strage sfiorata, un treno con 600 persone diretto a Odessa, colpito da uno shred sulla locomotiva. I passeggeri però erano riusciti a mettersi in salvo. 4 feriti a Kharkiv nella notte. Ancora vittime, poi tra Donetsk e Zaporizhia. Le forze ucraine hanno colpito una postazione di lancio di missili Iskander vicino al confine e con i droni si sono spinti fino a Orenburg, dove è stato centrato un altro magazzino di Ozon che ha sospeso le sue operazioni. Alla vigilia della festa dell'indipendenza, intanto Kiev prova a trovare spunti di normalità. Oggi in migliaia una corsa di solidarietà in abiti tradizionali. Da Kiev, Daniele Lorenzetti, GR1.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran, non siamo come il Venezuela, dice il presidente iraniano Pezeshkian, il collasso non c'è stato, afferma. Linea alla corrispondente.
4: A poche ore dal D-Day economico minacciato da Trump, l'Iran rafforza il suo arsenale. Il Ministero della Difesa dice che la Repubblica Islamica è pronta a una guerra prolungata ed ha più che raddoppiato la produzione di armi nell'ultimo anno. Armi che, a detta dei Pasdaran, sarebbero più distruttive delle precedenti. Mentre dal Ministero degli Esteri avvertono che i paesi che aderiranno alle nuove sanzioni americane saranno considerati nemici e potranno essere colpiti. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni concordati a giugno e il presidente Pezeshkian dice che il memorandum è un ottimo punto di partenza per uscire dallo stallo. Poi, rivolto alla Casa Bianca, aggiunge che l'Iran non è come il Venezuela. Gli Stati Uniti si aspettavano un crollo, ma abbiamo dimostrato forza e resistenza, dice Pezeshkian, che afferma che l'Iran non si arrenderà mai. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: E secondo la stampa britannica, gli hacker iraniani hanno colpito una centrale elettrica nel Regno Unito. Linea alla corrispondente.
5: L'Iran ha bloccato una piccola centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico. Lo rivela il quotidiano Telegraph. Secondo la ricostruzione, a paralizzare l'impianto lo scorso luglio sarebbero stati hacker affiliati al regime di Teheran. Il sabotaggio sarebbe avvenuto in concomitanza con una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi che hanno interessato 12 stati americani. I funzionari britannici non specificano quale sarebbe la centrale elettrica colpita per motivi di sicurezza. L'impianto impianto è rimasto fuori servizio per 4 giorni. L'interruzione non avrebbe avuto alcun impatto sulla produzione di energia del paese. L'incidente è stato segnalato al National Cyber Security Center. Per le agenzie di intelligence britanniche resta alta l'allerta sugli attacchi hacker delle strutture sensibili del paese ad opera di sabotatori legati a Russia, Cina, Iran e Corea del Nord. In passato gli incidenti più gravi hanno riguardato il blocco del sistema del Servizio Sanitario Nazionale e degli impianti di produzione commerciale, in particolare le linee di produzione della Jaguar. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Gli scenari internazionali continuano a pesare sul costo dei carburanti. Nel primo fine settimana di rientri dalle vacanze, ancora rincari per diesel e benzina, e domani scade il taglio delle accise sul gasolio.
0: Sempre più fuori controllo i prezzi dei carburanti. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, la benzina al self-service è salita a 2,010 euro sulla rete stradale e a 2,08 in autostrada. Il gasolio sulle strade è venduto invece a 2,13 euro al litro. In autostrada ha sfondato i 2,20, ma potrebbe andare peggio, perché domani scade la proroga del taglio delle accise da 17 centesimi al litro per il gasolio. Con questi aumenti, i rientri dalle ferie costano agli automobilisti 406 milioni, calcola il Codacons. Le associazioni dei consumatori chiedono dunque una proroga degli sconti almeno fino al 6 settembre, quando termineranno i rientri estivi degli italiani, e questa volta anche per la benzina. L'Italia intanto è tra i 6 paesi europei a chiedere a Bruxelles una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, sul modello della misura introdotta nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Se ne parlerà all'Ecofin del 18 settembre a Dublino. Gelsomina Testa, GR1.
2: Al meeting di Rimini, dopo la storica giornata di ieri con la visita del Papa, tanti gli incontri su temi che vanno dalla sanità alla scuola. In diretta la nostra inviata Francesca Capannolo.
6: Sì, negli appuntamenti di questa giornata emergono con forza i temi della cooperazione internazionale e dello sviluppo dei popoli, guidati dalle testimonianze di riscatto da paesi come Kenya ed Etiopia, ma anche il dibattito sul futuro delle nostre città e sulla gestione del territorio. Poi la salute al centro di un incontro sul sistema sanitario nazionale tra risorse limitate e disuguaglianze territoriali. Il meeting di Rimini si conferma lo snodo della politica economica del paese, con il cantiere della manovra che entra nel vivo. Di legge di bilancio, lavoro e previdenza si discuterà insieme al sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, che ha già annunciato l'obiettivo del governo di ridurre l'aliquota IRPEF per i redditi fino a 60.000 euro. Di giovani, di lavoro, parla il presidente dell'INPS Gabriele Fava a un anno dal lancio della piattaforma che aiuta i ragazzi nell'orientamento professionale. Già 3 milioni utilizzano il servizio. Lo ascoltiamo poi con Sergio Ciani da Rimini. La linea può tornare a voi.
7: Il futuro previdenziale comincia prima della pensione, comincia dal primo giorno di lavoro alla pensione. Quando ci vogliamo pensare? Quando abbiamo 60 anni?
2: Questa è Radio 1, sono le 13:08, siamo al decennale del terremoto di Amatrice. Nella notte tra il 23 e il 24 agosto di 10 anni fa, il sisma

0: nel centro Italia che distrusse Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, uccidendo 299 persone. Il Papa, dopo la preghiera dell'Angelus in piazza San Pietro, ha ricordato l'anniversario. Ascoltiamo le parole di Leone XIV.
1: Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
0: E domani pomeriggio Amatrice ricorderà la tragedia nella cerimonia a cui parteciperà anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Intanto molti dei residenti hanno lasciato le zone colpite anche a causa della lentezza nella ricostruzione. La loro testimonianza nel servizio del nostro inviato.
2: Mi manca avere un luogo di incontro, fare una passeggiata sul corso. Le persone che prima c'erano ora non ci sono più.
3: Il terremoto non ha portato via soltanto la vita delle persone e le case a chi abitava nelle zone colpite, ha anche accelerato lo spopolamento dei piccoli comuni montani. Ad Amatrice 10 anni fa i residenti erano 2.550, oggi sono 2.125. Arquata del Tronto è passata da 1.150 a 900 abitanti. Ma i ragazzi rimasti qui parlano di una realtà ben più grave di quella descritta dai numeri.
4: Rispetto alla tua classe delle elementari, quante persone sono rimaste a vivere a Amatrice?
2: 10, eravamo 23.
4: Il giorno che c'è stato il sisma, quanti anni avevi?
5: 10 anni.
4: Quante persone della classe che frequentavi allora oggi abitano ancora ad Arquata del Tronto?
5: Poco meno della metà.
4: Dopo quanti anni dal sisma sei riuscito a far ripartire i lavori a casa?
5: 9 anni. L'anno scorso abbiamo iniziato la ricostruzione, pensiamo che il prossimo anno è terminato.
6: Dopo il terremoto ho pensato, vabbè, qualche crepetta, ma non vedo l'ora di tornare a dormire perché erano le 4 del mattino. Non avevo realizzato che ancora oggi, dopo 10 anni, non sarei tornato a dormire in quella casa.
4: Hai mai pensato di andare via?
2: Non mi vedo in nessun altro posto. Mancano tante cose, però questa è casa mia.
3: Da Amatrice, Simone Zazzera, GR1.
0: È stato trovato morto il pakistano di 32 anni, scomparso da una settimana in provincia di Foggia. Il suo corpo era nel bagagliaio di un'auto.
7: Lo hanno riconosciuto dagli abiti che indossava il giorno della scomparsa. Saddam Hussein aveva 32 anni, viveva nella baraccopoli di Borgo Mezzanone, una manciata di chilometri da Manfredonia. Lo cercavano da una settimana, poi il fratello è andato a controllare la sua auto, parcheggiata a poca distanza dal ghetto che era diventato la sua casa. Il corpo era nel bagagliaio. La procura di Foggia indaga per omicidio, sarà l'autopsia a chiarire le modalità della morte del pakistano. Una morte che chiede giustizia e verità, ha scritto sui suoi profili social il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca. Saddam era uno dei tanti braccianti impegnati nelle nostre campagne che lavorano per pochi euro nella raccolta dei nostri prodotti agricoli, aggiunge il primo cittadino, denunciando che il giovane quasi sicuramente lavorava per restituire i soldi che i suoi familiari hanno raccolto per pagargli il viaggio in Italia. Gli investigatori sono già al lavoro per delineare il quadro entro il quale potrebbe essere maturato il delitto. Il bracciante 32enne aveva un permesso di soggiorno per protezione speciale. Arianna Di Giorgio, GR1.
0: 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch, la nave battente bandiera tedesca impegnata nei soccorsi ai migranti nel Mediterraneo. E quanto ha comunicato attraverso i canali social il ministro dell'Interno Piantedosi, sottolineando il mancato rispetto da parte dell'equipaggio degli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Le attività di soccorso devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG, ha scritto il responsabile del Viminale. Ha aperto gli occhi Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato a Barcellona dopo l'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale. Quando si è risvegliato ha stretto la mano della madre, ha detto l'avvocata Monica Cornaviera che assiste la famiglia del giovane. Nuovo arresto negli ambienti dei rapper in manette a Milano, è finito Tony Boy, 26enne, molto noto tra i più giovani, specie attraverso i social. È stato fermato dalla polizia che durante una perquisizione nella sua abitazione ha trovato droga, munizioni e una pistola con matricola a brasa. Il rapper ha peraltro ripreso le fasi della perquisizione con un cellulare, pubblicando poi il video sul web. Milioni di italiani in viaggio per il controesodo estivo, traffico intenso sulle principali arterie di collegamento.
8: È tempo di rientro dalle vacanze per buona parte degli italiani. In questo weekend in cui ANAS ha stimato

0: complessivamente in 24 milioni gli spostamenti di autoveicoli. Questo pomeriggio traffico da bollino rosso, si segnalano già code tra Basilicata e Campania sull'autostrada del Mediterraneo, flussi in aumento verso le grandi città a meta del controesodo estivo, che godrà di condizioni meteo favorevoli, cielo in prevalenza sereno un po' ovunque, precipitazioni isolate nelle zone alpine e prealpine, ma la situazione è destinata a cambiare nei prossimi giorni. Le previsioni del capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
1: Domani, specie a partire dalla serata, avremo un peggioramento al settentrione, piogge dapprima sul nord-ovest, in estensione poi nella giornata di martedì al resto del settentrione e alle regioni centrali.
0: Tregua breve per il gran caldo.
1: Le temperature subiranno una flessione al centro-nord tra lunedì e martedì, di nuovo in aumento a partire da mercoledì, con punte che potranno localmente superare i 40 gradi su Sicilia, Sardegna e Puglia.
0: Daniele Morgera, GR1.
2: Nuovo codice della strada, in arrivo una stretta sugli over 85 alla guida. Tra le restrizioni, niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 km da casa. Le novità, probabilmente a seguito dell'ondata di incidenti che si sono verificati nell'ultimo anno, che hanno visto coinvolto guidatori anziani. Il testo base, anticipato dalla stampa specializzata, passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito. Giochi del Mediterraneo di Taranto, alle 5 medaglie per i colori azzurri, ai 2 ori della canoa conquistati da Elena Voltan nei 500 metri e da Samuele Vegliani nei 1000, si aggiungono 2 argenti e un bronzo nel kayak. L'Italia è ora quota 18 medaglie, con la possibilità di aumentare il bottino nel pomeriggio, mentre nella città c'è un clima di festosa partecipazione tra volontari, gadget dell'evento che vanno a Ruba e attività del Fan Village. L'inviata.
3: È una bellissima esperienza, ci aspetta una settimana ricca di impegni.
4: Marta è una delle oltre 3.000 volontari dei Giochi del Mediterraneo. Impossibile non distinguerli lungo le strade del centro storico di Taranto, con le loro t-shirt gialle e 3 cerchi bianchi che rappresentano i 3 continenti che partecipano ai giochi, quelli che si affacciano sul Mediterraneo, Europa, Africa e Asia.
3: Siamo da supporto allo staff e ci occupiamo proprio della parte pratica e di dare le informazioni a tutti i cittadini.
4: Tante persone dall'estero.
3: Tantissime, francesi, inglesi, tedeschi.
5: Ci stiamo affiatando abbastanza bene.
4: E lungo i vicoli della città dei due mari, i negozi di souvenir sono pieni di gadget dei Giochi del Mediterraneo.
6: L'oggetto che piace di più è magnete, ma cercano anche comunque le t-shirt.
4: E per assaporare appieno l'atmosfera dei giochi c'è il Fan Village, il manager Fabio Cianci.
7: Tante attività, è terminata ora una degustazione di vini e poi abbiamo gli eventi. Oggi abbiamo un concerto e trasmettiamo in diretta le gare dei giochi.
4: Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Grande successo per la notte della Taranta, oltre 100.000 persone a Melpignano per il concertone omaggio agli 80 anni della Repubblica, trasmesso da RAI 1. L'acqua di là, puntana,
8: è mara, amara. Qui Melpignano, dove la terra trema a colpi di tamburello e la notte si arrende alla danza. E la magia intatta e potentissima della notte della Taranta, anche per questa edizione 2026, ci si affida alla musica in un rito collettivo che quest'anno allarga i suoi orizzonti. A tessere le fila di questa grande ragnatela sonora, il maestro concertatore Ermal Meta, la sua bacchetta ci guida lungo le vie del Mediterraneo, un tema che trasforma il mare da confine a ponte, che non divide ma che unisce culture e popoli sotto lo stesso battito ancestrale. Un battito che trova subito la via di casa con Alessandra Amoroso, padrona del palco, in una travolgente e sentita interpretazione del canto tradizionale Santo Paolo. Ma le vie del Mediterraneo sono fatte di incontri, allora spazio alle influenze internazionali di Sahel.
9: Io sono mischiato come tanti, forse come tutti, perché alla fine l'Italia è un paese pieno di culture e di contaminazioni.
8: Oltre 100.000 persone nel piazzale dell'ex convento degli Agostiniani. Da Melpignano, Amalia De Simone, GR1.
2: Con la consueta anteprima a Comacchio, stasera dalle 21 alle 24, torna l'esplosiva spensieratezza del Buskers Festival di Ferrara, che porterà nel centro storico cittadino, da giovedì a domenica, 259 musicisti e artisti di strada da 27 paesi del mondo, con oltre 60 spettacoli al giorno.
10: Busking, suonare per strada, non vuol dire semplicemente trasformare la strada in un palco. Rebecca Bottoni, presidente Associazione Ferrara Buskers Festival.
11: La strada diventa il teatro dell'artista e il passante diventa uno spettatore, senza che le due persone si conoscano prima. Quindi è l'opposto di quello che accade normalmente quando andiamo a un concerto, si scopre tutto man mano.
10: Nelle strade del centro storico di Ferrara, musica, circo, teatro, danza, acrobatica, giocoleria, performance, ma c'è anche un tema a tenere insieme tutto: aspettati l'inaspettato, che sembra più un claim.
11: Ma per forza, perché appunto non si sa chi siano gli artisti. Io posso dire dei nomi, ma li si conosce e si apprezzano questi artisti solo dopo. Tutti gli anni c'è qualcosa di nuovo da scoprire.
10: Molti degli artisti di strada di quest'anno vengono dall'Oriente.
11: Inaspettatamente, anche in questo caso, abbiamo ricevuto tantissime richieste da Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, e quindi per la prima volta c'è una grandissima presenza di artisti orientali con la loro cultura e con spettacoli davvero mai visti prima.
10: E poi ci sono laboratori, talk, reading, un dopo festival. Federico Pietranera, GR1.
2: Per lo sport in studio Giorgio Germanò.
12: Buongiorno. Il campionato di calcio in apertura, ieri esordio positivo per Inter e Napoli. Oggi entrano in scena altre grandi del torneo. Il programma completo prevede 4 sfide. Si inizia alle 18:30 con Frosinone Juventus e Venezia Lecce, alle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Grande curiosità per il debutto della Juventus sul campo della neopromossa Frosinone. Bianconeri chiamati al riscatto dopo una stagione non esaltante. Ascoltiamo il tecnico della signora, Luciano Spalletti.
13: Io so che ci sono 7-8 squadre che sono in grado di lottare per i primi 4 posti, che noi l'anno scorso siamo rimasti fuori da questi primi 4 posti. 7-8 squadre, perché ci metto anche la Fiorentina dentro. E bisogna far vedere, come dicevo prima, di essere bravi. Io dico che siamo migliorati, poi sarà le vittorie e le partite che riusciamo a portare a casa che diranno quanto saremo migliorati.
12: Si diceva dell'esordio positivo ieri per i campioni d'Italia dell'Inter e per il nuovo Napoli di Allegri. Sentiamo in dettaglio com'è andata.
14: 3 punti a testa al debutto, così sono ripartite Inter e Napoli, ovvero le prime due forze della Serie A negli ultimi due campionati. A San Siro i nerazzurri hanno patito per 45 minuti l'organizzazione del Monza di Juric, che poi si è dovuto arrendere all'enorme differenza tecnica. Impressiona che nel 4-1 finale manchi all'appello Capitan Lautaro, il che la dice lunga sul potenziale interista, in attesa di un piano inserimento dei nuovi inglesi, mentre Diouf sulla destra è già più di una scommessa. A Marassi Allegri ha strappato i suoi primi 3 punti alla guida del Napoli, vittoria tutt'altro che agevole quella dei partenopei, messi sotto per 30 minuti dal pressing del Genoa e poi pian piano emersi grazie soprattutto agli ingressi di De Bruyne e Vergara. Il belga, suo malgrado, è già al centro della prima polemica arbitrale dell'anno. In ogni caso, ha dimostrato che anche in condizioni non ottimali in questa Serie A può ancora fare la differenza. La corsa è appena iniziata. Francesco Albanese, GR1.
12: Parliamo adesso di Formula 1. Alle 15 scatta il Gran Premio d'Olanda.
15: Le tribune sono già tutte addobbate coi colori nazionali olandesi, bandierine distribuite a migliaia ai tifosi per la coreografia di rito per celebrare la Last Dance, l'ultimo ballo sul circuito di Zandvoort. Il più celebrato, l'eroe di casa, Max Verstappen, ce ne torneremo col mal di testa a forza di sentirli tutti quanti cantare quel motivetto che sentite in sottofondo, partirà solo settimo, azzoppato dall'influenza e da una Red Bull non all'altezza. All'altezza invece lo sono state come McLaren e Mercedes, che si spartiranno le prime posizioni. Norris in pole, McLaren, poi Russell, col leader del mondiale Antonelli terzo in seconda fila. Può permettersi di amministrare il furetto bolognese, non è detto che lo farà.
16: La mentalità è la stessa, l'attacco però usando la testa. Se si presenta l'opportunità si prende, altrimenti si aspetta e si vede com'è la situazione, però sicuramente non voglio fare una gara in difesa.
15: Indietro le Ferrari in terza fila, Hamilton quinto, Leclerc sesto, su una pista come questa un bel problema.
17: Penso che sarà una domenica un po' difficile, il passo c'è ma purtroppo i sorpassi sarà molto difficile.
15: Non dovrebbe piovere, ora c'è il sole, ma le nubi appaiono e scompaiono al ritmo della musica, quindi mai dire mai o al massimo dire Max come fanno qui. Il via alle 15, Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
12: E chiudiamo con gli europei donne di volley. L'Italia di Velasco oggi in campo alle 18 contro la Svezia. Ricordiamo ieri la vittoria contro il Montenegro 3-7-0, secondo successo consecutivo dopo la vittoria all'esordio contro la Croazia. Azzurre dunque a punteggio pieno.

0: Direttore Nicola Raovic, direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, regia Carlo Boninsegna ed Emanuele Di Cavio, ora Onda Verde, il meteo e la musica di Radio 1. Buona giornata, buon ascolto.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: E ringraziamo i colleghi del GR1 per la linea. 13:23 minuti, un buon pomeriggio da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sull'A14 ancora chiuso il tratto tra Riccione e Rimini Sud per un grave incidente avvenuto in direzione di Bologna. Traffico decisamente intenso per il controesodo estivo, abbiate pazienza perché sarà una giornata campale. Ancora sull'A14 abbiamo coda tratti tra Molfetta e la 16 e code per un altro grave incidente avvenuto tra Basso Sud e Val di Sangro in direzione di Pescara. Sulla 10 ci sono code per 11 chilometri, code importanti tra Borghetto Santo Spirito e Orcofellino in direzione Genova, coda tratti poi tra Berceto e Pontremoli sulla A15. Traforo del Monte Bianco, code al confine di Stato in direzione di Chamonix, dunque in direzione della Francia, importanti tempi d'attesa, un'ora circa. Sulla Roma-Napoli abbiamo code a tratti tra Ceprano e la diramazione Roma-Sud. E poi attenzione a un veicolo in fiamme che proverà code di qui a poco tra San Vittore e Caianello, code poi per 3 km sempre sulla 1 tra lo svincolo per Napoli e Caserta Sud, sulla 30 code per 3 km tra Nola e la 1, ci sono code anche sulla 2 all'altezza di Lamezia Terme, siamo in Calabria, code per traffico intenso. Infine sulla A18 ci sono code alla barriera di Messina Sud, dunque verso il nord Italia. Questa è la situazione al momento, situazione decisamente complicata per il controesodo estivo. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
4: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 23 agosto. La giornata si aprirà con decise schiarite su gran parte della penisola, ma con un graduale aumento della nuvolosità fin dal mattino sulle regioni alpine. Nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà progressivamente al nord, con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale sconfinamento verso le pianure di nord-ovest e pedemontane. Sul resto del paese prevarrà il sole, pur con temporanei addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, associati a isolati ma brevi piovaschi. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi ovunque. Temperature stazionarie o in lieve flessione al centro-nord, stabili e su valori estivi ma senza eccessi sul resto del paese. Venti deboli o moderati da ovest o da sud, generalmente mossi i bacini occidentali. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Everything was so much simpler, and that's exactly what I need. No views, no likes, real love, and real life.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai
1: Radio
2: Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Ore 14.
4: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
6: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Domenica Sport.
2: Una buona domenica e bentrovati da Guido Ardone al microfono, in diretta ovviamente su Rai Radio 1. Partiamo un minuto dopo le 14, lo facciamo con Emanuele Rinaudo che ci accompagna alla parte tecnica, Ombretta Conti in regia e Andrea Pistorio in redazione. Dopo l'ampio assaggio di ieri, il campionato di Serie A è partito e oggi andrà avanti con altre 4 gare. Ricordo rapidamente il programma: le due finestre sono le stesse del sabato che abbiamo alle spalle. Alle 18.30 la prima uscita in campionato della Juventus di Luciano Spalletti in casa del Frosinone, una delle neopromosse, ritornato naturalmente in Serie A. E a proposito di neopromosse, alla stessa ora il Venezia ospiterà il Lecce, un incrocio che può avere già il sapore della sfida alla salvezza, ma naturalmente siamo soltanto all'inizio di questa stagione. Poi in serata, all'interno di tutto il calcio minuto per minuto, il Milan di Amorim contro, altra novità, esordio assoluto su una panchina in Serie A, Ignazio Abate, peraltro ex rossonero, alla guida ovviamente del Torino. E sarà invece l'Atalanta di Maurizio Sarri, che abbiamo già visto un po' incerta in campo europeo nell'andata del playoff di Conference League. Ci sarà il ritorno tra qualche giorno contro l'Apo e la Tel Aviv. Terrà a battesimo un altro allenatore, Alberto Aquilani, tanta esperienza da giocatore ma alla sua prima su una panchina di Serie A, quella del Sassuolo. Sempre in serata andrà avanti anche il campionato di Serie B con altre due partite in scaletta all'interno di tutto il calcio minuto per minuto. Le due cominceranno alle 19, daremo aggiornamenti da studio, poi più avanti riepilogherò il programma completo. Ma come sempre, prima del calcio, cronologicamente parlando, molto altro, vi dico che alle 18 torneremo a parlare di pallavolo, a seguire l'europeo di pallavolo femminile con le azzurre di Velasco, due vittorie nelle prime due partite. Oggi c'è la terza, si gioca a Göteborg e quindi affronteranno le nostre ragazze proprio le padrone di casa svedesi. La finestra consueta sui giochi del Mediterraneo in corso a Taranto e in molte altre città e località della Puglia. Il medagliere è cresciuto dalla canoa, 5 podi nell'arco della mattinata. Più tardi il nostro Emanuele Granelli farà il consueto riepilogo anche in compagnia di un ospite, di uno dei medagliati o di una delle medagliate. E poi naturalmente il weekend della Formula 1, noi partiamo proprio da qui perché tra meno di un'ora ormai si corre a Zandvoort in Olanda il Gran Premio, la gara classica domenicale. E allora, per presentare la giornata e per un opportuno riepilogo di quella che sarà la griglia di partenza e non soltanto, il primo a parlare proprio il nostro inviato, voce dei motori e non soltanto, Manuel Codignoni. Buon pomeriggio anche per oggi e ben trovato.
3: La cosa divertente è che sia ieri che oggi, nel momento in cui mi hai dato la linea, dagli spalti trasmettono Pedro Pe. Evidentemente sanno che ci colleghiamo con l'Italia e dunque ci fanno questa.
2: È un omaggio a noi, certo.
3: Esatto, un omaggio con la voce di Raffaella Carragli, ascoltatori di Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. C'è il pubblico delle grandi occasioni. Dal prossimo anno il Gran Premio d'Olanda non sarà più in calendario e dunque sembra veramente che tutta l'Olanda si sia riversata qui a Zandvoort in pista, perché raramente abbiamo visto così tanta gente. E di solito comunque questo è uno dei gran premi dove c'è la frequentazione più alta, proprio perché c'è l'eroe di casa Verstappen, che peraltro è fresco anche di rinnovo con la Red Bull fino al 2030, che insomma trascina e traina tanto l'evento. E ripetiamo, quest'anno secondo me si batterà il record di presenze qui a Zandvoort per questa The Last Dance. L'hanno scritto anche sulla tribuna, ci sono un sacco di spettatori con le magliette che appunto sono intitolate The Last Dance. The Last Dance non sarà fatto invece per il mondiale di Formula 1, perché da questa gara inizia la seconda parte della stagione, quella dopo la pausa estiva. Si riparte con Kimi Antonelli, leader del mondiale. Come c'eravamo.
2: Manuel, ti fermo perché c'è un collegamento un po' a singhiozzo, quindi cerchiamo naturalmente di perfezionarlo. Adesso sembra invece ripristinato automaticamente. No, proviamo. Manuel, a te.
3: Allora, insistiamo. Dicevamo che per quello che riguarda l'aspetto agonistico, ci eravamo lasciati con Kimi Antonelli, leader del mondiale, e ripartiamo con Kimi Antonelli, leader del mondiale. Ci eravamo lasciati con una McLaren in pole position, quella di Norris in Ungheria, e ci ritroviamo con una McLaren in pole position, sempre quella di Lando Norris qui in Olanda. Prima fila tutta inglese per quello che riguarda i piloti, perché a fianco di Lando Norris partirà George Russell con la Mercedes, con Kimi Antonelli che scatterà dalla seconda fila. Ieri ci aveva detto: sono stato un po' troppo prudente in curva 1, l'ho approcciata troppo lentamente perché pensavo ci fosse un po' di pioggia, così non è stato, si impara dagli errori. Non farò comunque una gara d'attesa, anche se noi crediamo che un po' al campionato ci penserà il furetto bolognese. Al suo fianco ci sarà Oscar Piastri con l'altra McLaren. Per trovare le Ferrari invece bisogna scendere fino alla terza fila, con il quinto posto di Lewis Hamilton e il sesto posto di Leclerc. Un Leclerc che ieri ha un po' pasticciato nel Q3, da un lato perché sono state cambiate delle mappature di motore nel suo
2: Di nuovo purtroppo arrivi a singhiozzo con la tua analisi di quello che sarà poi il Gran Premio, e anche in questo caso, non appena ti interrompo, la linea sembra essere tornata regolare. Lo
3: facciamo così, Guido, provo a staccarmi e mi riattacco, vediamo se spegnendo e riaccendendo un po' la vecchia funziona. Ci risentiamo fra un attimo.
2: Il classico metodo che generalmente appunto riesce a risolvere tutti i problemi, mano il codignone. Allora io ne approfitto per spostarmi così idealmente dall'Olanda e torneremo lì tra pochissimo con Manuel a 50 minuti circa dal Gran Premio di Formula 1 all'Inghilterra per riepilogare quello che sarà il quadro odierno della prima giornata, anche in quel caso di Premier League, con tre partite. Due sono in programma alle 15, Brighton Aston Villa, e ci sarà il debutto in campionato del Manchester City di Maresca contro il Bournemouth alle 17:30. altra sfida interessante perché il Liverpool farà visita al Newcastle, così come sono interessanti anche in negativo, come dire, per alcune squadre i risultati maturati finora, con due sconfitte eccellenti anche significative dal punto di vista del punteggio. Il Tottenham è stato battuto 3-0 in casa della Brentford, e KO all'esordio anche per il Manchester United, sconfitto 2-0 in casa del neopromosso Hull City. Nessun problema invece per i campioni in carica dell'Arsenal, perché i Gunners hanno superato già nell'anticipo di venerdì, quindi è storia di due giorni fa per chi se lo fosse perso. Hanno battuto 3-0 il Coventry. Ovviamente più tardi parleremo anche di Spagna, magari di Francia, ricordando che invece la Bundesliga sarà l'ultima ad aprire le danze nel prossimo fine settimana. Se invece, a proposito di danze, siamo fermi per quanto riguarda il collegamento con l'Olanda, riproveremo, ma comunque vi assicuriamo che poi avremo il Gran Premio in diretta su Rai Radio 1 tra circa un'ora, a partire dalle 15, anche qualche minuto prima. La stagione del calcio italiano è iniziata ieri, è iniziata anche una nuova stagione per gli arbitri, con diverse novità regolamentari, con un cammino tutto da scrivere per quanto riguarda il rinnovo dei vertici dell'Associazione Italiana Arbitri, e con non poche polemiche soprattutto in relazione a una delle partite di ieri, in particolare Genoa-Napoli. Di tutto questo parleremo tra pochissimo, sarà un po' il tema della nostra prima mezz'ora, però dovremmo essere in grado adesso sì di collegarci con Manuel Codignoni per dargli almeno la possibilità di completare la presentazione di quello che sarà di qui a poco il Gran Premio di Olanda. Manuel, il vecchio metodo ha funzionato? Speriamo.
3: Lo scopriremo da qui a un paio di minuti, diciamo, mettiamola così. Per intanto

0: Ma stavamo facendo un attimo un excursus per quello che riguarda la griglia di partenza. Allora, pole position per Lando Norris, McLaren, nella 18ª in carriera, così come per il Gran Premio d'Ungheria, che era stata l'ultima gara prima della pausa estiva. In prima fila al suo fianco George Russell, che ieri peraltro ha vinto anche la sprint race ed ha accorciato di 3 punti il distacco nei confronti del leader del mondiale Kimi Antonelli. Antonelli che aprirà la seconda fila in terza posizione, staccato di 133 millesimi, e al suo fianco avrà Oscar Piastri. Vedremo quello che sarà l'atteggiamento del pilota bolognese. Lui ieri ci ha detto, avete sentito anche nelle varie edizioni di GR in Sabato Sport, cercherò di cogliere eventuali opportunità che si presenteranno senza correre troppi rischi, ma non vorrò fare una gara d'attesa. Vedremo se effettivamente sarà così. Quarto Piastri, Ferrari in terza fila, Hamilton quinto e Leclerc sesto, con Hamilton che solo nel finale ha trovato un feeling buono con la vettura, un Leclerc che invece ha un po' pasticciato nel Q3 per via di alcune mappature di motore che sono state cambiate nel primo push e per un giro un po' pasticciato nel secondo push. Cercheranno di recuperare, sarà complicato perché su questa pista, da quando ci è tornati a correre, ogni volta ha vinto chi partiva dalla pole position, dunque il favorito numero uno sarà Lando Norris, che parte là davanti. Ma non si può mai dire, perché ci saranno quasi certamente 2 soste, perché il meteo non dovrebbe portare pioggia, ma non si può mai dire qui, perché adesso, quando abbiamo iniziato a parlare, il cielo era azzurro, adesso è già tornato grigio, quindi mai dire mai. Insomma, un gran premio dalle tante tematiche, dai tanti spunti che vi racconteremo a partire dalle 15, quando ci sarà lo spegnimento delle luci rosse. A te Guido.
1: Benissimo Manuel Codignoni, allora davvero a tra poco, perché sarà uno dei principali appuntamenti di giornata nella prima parte della nostra lunga diretta Domenica Sport, con voi fino alle 20:30, ovvero fino al termine delle gare delle 18:30, Frosinone, Juventus e Venezia Lecce. Ma di fatto non ci sarà alcuna interruzione, perché subito dopo ascolterete la sigla di Tutto il Calcio minuto per minuto, come vi preannunciavo, per seguire le partite serali di Serie A e di Serie B. Come dicevo, tra pochissimo la stagione che sarà per gli arbitri in campo e dal punto di vista anche dei vertici istituzionali organizzativi, il tutto visto da un ex arbitro internazionale. Tra poco.

Jungle con Sunshine a inaugurare anche la nostra scaletta musicale di giornata, a inaugurare il campionato di Serie A stagione 2026-2027, le quattro partite che abbiamo trasmesso nel corso del pomeriggio e della serata di ieri, con 10 reti, le prime 10 reti e la prima polemica arbitrale legata inevitabilmente proprio

0: a uno di questi gol, ovviamente sapete bene che mi riferisco al momentaneo 1-0 al vantaggio del Napoli sul campo della Genoa, la rete realizzata da Kevin De Bruyne e secondo la sponda rossoblù, in particolare viziata da un possibile fallo del campione belga nei confronti di Vasquez. Noi in realtà volevamo fare un po' un punto sull'anno che sarà per gli arbitri, sulle novità regolamentari, ovvero su ciò che di nuovo abbiamo visto nel corso dei mondiali e che verrà riproposto in parte in tutto anche nel corso del campionato. Poi inevitabilmente cadremo anche su questo primo e scivoloso tema di attualità, ma al di là di questo siamo molto contenti di salutare su Rai Radio 1 Andrea De Marco. Buon pomeriggio e ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ovviamente arbitro internazionale, tanta esperienza in Serie A in passato, apprezzato, opinionista, commentatore e poi, se dico bene, Andrea De Marco, ancora incaricato dalla FIGC per le relazioni tra la CAN, la Commissione Arbitrale Nazionale, e club di A e di B, ruolo complicato e che ancora interpreta, credo, no?
1: No, in realtà il contratto è scaduto il 30 giugno, non è ancora stata poi istituita questa figura, per la figura secondo me molto, molto importante, però non è stata ancora istituita, probabilmente col cambio di presidente di federazione, certo, col nuovo designatore Orsato, penso che comunque dovrebbero valutare istituire appunto questa figura, perché sicuramente è un ruolo molto importante per la società, come per l'episodio di ieri. Chiaramente almeno si viene data una spiegazione anche ai club su quello che succede in campo.
0: Sì, il tema della comunicazione, della trasparenza, e poi diceva bene Andrea De Marco, insomma ci fa capire subito che la questione adesso si dice della governance, il rinnovo dei vertici, e questo riguarda anche l'Associazione Italiana Arbitri, magari ci arriviamo. Ovviamente, ripeto, l'attualità incombe su di noi, attualità sportiva, calcistica si intende, le novità ce le spiegherà tra pochissimo. Io le chiedo subito che cosa pensa con molta tranquillità dell'episodio di ieri. Per chi non l'avesse visto, per chi non ci avesse seguito, noi raccontiamo immagini ovviamente alla radio. De Bruyne, insomma, si appoggia, spinge o semplicemente in maniera regolare, secondo un'altra versione, va a contrastare Vasquez praticamente a pochi passi dall'area piccola e quindi conquista la palla e poi riesce a realizzare il gol di quello che è stato il momentaneo vantaggio del Napoli, prima del raddoppio poi con Vergara. E Andrea Di Marco, che interpretazione dà da ex arbitro?
1: Beh, l'interpretazione, quella secondo me che è stata data dalla CAN, da Orsato e dai vertici arbitrali su episodi di questo tipo, diciamo che quest'anno c'è la tendenza a lasciare giocare molto, a fischiare il meno possibile. Anche ieri abbiamo visto le quattro partite che si sono disputate, sono state tutte con meno di 20 falli, se non sbaglio, tranne Udinese Como, nel quale l'arbitraria ha comunque fatto giocare molto, ha lasciato giocare molto e ci sono stati, mi sembra, 24 falli. Quindi credo che la tendenza di quest'anno sarà quella di vedere fischiati pochi contatti. In realtà in questa situazione specifica, qui più che un appoggio, secondo me, da parte di De Bruyne, si tratta proprio di una spinta, perché col braccio destro va a spingere il calciatore del Genoa, che è in vantaggio perché è davanti, non sono neanche spalla a spalla, è davanti e cade chiaramente in seguito alla spinta a terra. L'arbitro Di Bello, fra l'altro, era piazzato molto molto bene, perché in diagonale c'è proprio un'immagine chiara e evidente che è dal retroporta, in cui si vede appunto l'arbitro che ha un attimo di esitazione perché si porta il fischietto alla bocca. Quindi questo cosa vuol dire? Che probabilmente anche lui ha avuto una percezione di un qualcosa che si è verificato, perché sennò non si sarebbe portato il fischietto alla bocca. Poi ha deciso di lasciare proseguire
0: e è indicato al centro del campo poi.
1: Il campo, fra le proteste poi chiaramente del Genoa, della panchina, dei calciatori in campo, il VAR non è intervenuto, ma sul VAR che non interviene in questi casi, secondo me, come ha appunto detto al raduno Orsato, chiaramente il VAR, vedremo più un VAR tipo mondiali, tipo Champions League, dove le linee guida poi di Rosetti saranno quelle che tutte le federazioni europee, Rosetti, ricordiamolo, è il responsabile degli arbitri dell'UEFA, ha dato delle linee guida appunto sull'utilizzo del VAR, che si limita, come era nato in precedenza, non a una sorta di moviola, ma a un chiaro ed evidente errore. Anche se in questo caso, secondo me, la spinta c'era e l'avrebbe dovuta comunque vedere Di Bello dal terreno di gioco.
0: Al di là dell'episodio in sé, che per carità conta, poi siamo soltanto alla prima giornata e conta soprattutto per chi si ritiene danneggiato, tra pochi istanti faremo riascoltare un breve frammento delle parole del tecnico del Genoa Daniele De Rossi, e Andrea De Marco, che in collegamento con noi, ha ben sottolineato appunto i due temi più generali sui quali l'avrei portato, ovvero le linee guida, per l'appunto, da una parte la tendenza a far giocare, riassumo in maniera un po' ruvida, e dall'altra anche il perimetro di applicazione del VAR, la tendenza potrebbe essere appunto quella di responsabilizzare maggiormente l'arbitro in campo. Magari proviamo ad approfondire

0: approfondire, però prima in una manciata di secondi, circa 30, ciò che ha detto, in realtà ciò che ha preferito non dire Daniele De Rossi, che con anche un pizzico di amara ironia, con la sua schiettezza, ha detto: non fatemi parlare, un po' proprio alla romana, così restiamo tutti tranquilli. Sentiamolo dopo l'episodio incriminato al termine di Genoa-Napoli.
1: Pochi dubbi riguardo a quell'episodio, nessuno, neanche loro avevano dei dubbi, nessuno avrebbe protestato per quell'episodio, e che chiunque guarda calcio la vede, penso, nella stessa maniera. Ma chi doveva vederlo l'ha vista diversamente, dobbiamo andare avanti per forza, e penso che proprio perché è la prima giornata, proprio perché ho grande stima in Daniele Orsato, nel suo percorso, preferisco fermarmi qui, perché voglio andare in panchina contro la Lazio e oggi non mi è piaciuta, oggi è successa una roba brutta secondo me, una roba tanto evitabile anche per loro, perché comunque saranno magari anche un po' criticati per quello che è successo.
0: È giovane ma già saggio De Rossi, dice: fatemi evitare la squalifica almeno a inizio stagione. Al di là di questo, Andrea De Marco, il tema del protocollo, del perimetro di applicazione del VAR, sì, bene, ma questo è anche un mio parere personale, credo condivisibile, il fatto che debba comandare l'arbitro in campo, e come lei ha appena sottolineato ci si debba limitare grosso modo al chiaro ed evidente errore. Poi così era partito il VAR sostanzialmente, perché questa espressione del chiaro ed evidente errore ce la portiamo dietro da un po' di anni. L'anello debole, ed è sempre il punto di vista del sottoscritto, ora ci dice il suo, è sempre capire il famoso protocollo. Cioè, insomma, un conto è dirlo a parole, ma poi in quali casi deve, in quali casi può, in quali casi non può. Questa resta una zona ancora un po' grigia, un po' sfumata, e non ne usciremo a breve probabilmente.
2: Infatti è su questo che secondo me bisogna fare chiarezza, nel senso che comunque ci vorrà coerenza anche nel corso della stagione, uniformità, perché poi da qua siamo alla prima giornata, iniziano già le polemiche come abbiamo visto ieri. E poi ci saranno sicuramente altri episodi, probabilmente non sono mai uguali gli episodi come dico io, però simili, e vedremo come saranno poi giudicati. La tendenza credo che sia quella comunque ad intervenire su situazioni in cui l'arbitro decide in campo e valuta il meno possibile. Poi è chiaro che il VAR deve intervenire su situazioni grave ed evidente errore, deve essere una cosa proprio che tutti vedono, probabilmente anche senza dover sviscerare alla moviola per diversi minuti, anche a volte, perché a volte abbiamo visto anche situazioni in cui magari lo guardi da una parte, lo guardi dall'altra, non si è mai d'accordo uno con l'altro.
0: Pare che l'errore lo si cerchi più che si lo certifichi, no? Che uno quasi vada a cercarlo.
2: Non deve essere una sorta di moviola, perché un conto fare la moviola, io l'ho fatta tanti anni, certo, e la sto facendo ancora ora, e la moviola comunque è un'altra cosa rispetto appunto all'utilizzo del VAR. Poi chiaramente si discuterà sempre su tanti episodi, ne sono convinto, perché poi non metteranno d'accordo mai nessuno, perché poi lasciamo stare i tifosi, che poi i tifosi la vedono in un'unica direzione, quindi anche difficile da... sono anche difficili da riuscire
0: da mettere
2: appunto
0: d'accordo tutti, ovviamente, ma poi esatto, insomma, a memoria d'uomo, insomma, il malcontento, la recriminazione, la polemica, insomma, sì, sono tutti elementi che vanno avanti da quando il pallone rotola in ogni angolo del mondo. Quello
2: esatto,
0: in toto
2: io vedo anche io seguendo poi il calcio anche a livello non soltanto europeo ma anche sudamericano, mi piace molto anche il calcio argentino, brasiliano, vedo che anche lì le polemiche non mancano mai, anzi ce ne sono forse ancora in maniera maggiore rispetto a noi.
0: Tutto
2: quindi
0: il mondo
2: anche
0: è paese,
2: Spagna,
0: assolutamente.
2: Comunque in Inghilterra, certo, che di solito in Inghilterra erano più magari più tranquilli in passato, anche adesso negli ultimi anni comunque anche loro hanno avuto diverse situazioni in cui ci sono state polemiche.
0: Qualche situazione problematica, dagli aspetti problematici a quelli diciamo più tecnici regolamentari, perché poi degli aspetti positivi ci sono, ciò che in parte abbiamo già sperimentato al Mondiale ce lo ritroviamo secondo le linee guida internazionali anche nel nostro calcio. Chiedo ad Andrea De Marco una sintesi delle principali novità legate anche al VAR, il secondo giallo, il calcio d'angolo, e poi il filo conduttore, credo di poter dire, no De Marco, è il contrasto alle perdite di tempo. Non sono novità assolute, perché chi tornerà con la memoria, ripeto, al torneo ridato di quest'estate, insomma, ricorderà che qualcosina poi di positivo si è visto, perché sono state regole, credo, abbastanza efficaci in alcuni casi.
2: Sì, quella che ho definito io una guerra alle perdite di tempo, perché non si è giunti al tempo effettivo, tanti avrebbero voluto il tempo effettivo, però comunque queste nuove regole possono aiutare molto e hanno aiutato molto anche nelle partite dei mondiali, dove abbiamo visto diverse situazioni appunto in cui i calciatori magari per terra invece che aspettare lo staff medico, perché sappiamo ogni volta che interviene lo staff medico sul terreno di gioco, tranne nei casi in cui il calciatore appunto che ha fatto un eventuale fallo non sia stato ammonito o espulso, o che non si tratti del portiere, ma poi torneremo anche sul fatto del portiere, perché c'è forse una modifica che verrà attuata poi dal prossimo campionato, che non sia il calciatore che deve battere un eventuale tiro di rigore o non siano due giocatori della stessa squadra che si sono scontrati in una

0: in un'azione, tranne in questi casi qua, dovrà stare fuori dal terreno di gioco un minuto. Quindi, come abbiamo visto ai mondiali, molto spesso e volentieri i calciatori si sono rialzati e non hanno fatto entrare nessun medico, nessuno dello staff sanitario in campo per evitare appunto di rimanere in 10 per un periodo. Per quanto riguarda il portiere, già in alcuni campionati stanno testando da questa stagione il fatto, per cui, perché abbiamo visto anche ai mondiali, mi ricordo una partita su tutte, Spagna, mi sembra Spagna-Marocco, dove c'era il portiere Bono che è andato a terra 2 o 3 volte facendo andare lo staff medico ogni volta che subiva un contatto, anche magari lieve, questo non lo sappiamo, però comunque ha perso un sacco di tempo durante la partita per questo motivo, facendo entrare lo staff tecnico e poi non uscendo ovviamente perché era il portiere. Dal prossimo anno, come stanno sperimentando, come dicevo, probabilmente andrà fuori dal terreno di gioco il capitano o un altro giocatore, quindi rimarranno lo
1: comunque
0: stesso.
1: Comunque ci sarà una situazione di inferiorità numerica, esatto. Anche
0: esattamente,
1: se poi...
0: questo per evitare appunto magari degli escamotaggi che possono avere delle squadre quando, ovviamente, quando magari sono in vantaggio, comunque.
1: Beh, si giochicchia un po' col cronometro, va. Io lo dico in maniera garbata, però in effetti poi il meccanismo si spezza, esatto, il gioco, e si poi... fanno scorrere le lancette.
0: Esattamente, che poi quello che ha detto, che ha specificato anche Orsato appunto nella conferenza anche pre-inizio del campionato, ha specificato che gli altri non saranno dei cronometristi, ad esempio sulle uscite, fuoriuscite dei calciatori dopo per una sostituzione ci sono 10 secondi da quando aver alzato il tabellone. Chiaramente l'arbitro non sarà un cronometrista, ma valuterà, conterà naturalmente i secondi, ma non col cronometro alla mano. Chiaramente poi si valuteranno sempre le situazioni, lo stesso sulla rimessa laterale o sul rinvio dal fondo. Sappiamo che ci sono 5 secondi di tempo per battere, chiaramente si valuterà in base anche alla partita, al tipo, cioè se una squadra, l'arbitro ha questa capacità comunque di capire se uno vuole perdere tempo o meno, e quindi conterà poi i secondi per fare in modo che non si perda ulteriore tempo e il gioco sia più fluido, come tutti ci auguriamo da anni ormai, direi.
1: Sì, da tempo. Quella poi è una battaglia del nostro Paolo Casarini. Tra l'altro domattina l'appuntamento con Radio Anch'io Sport, ovviamente con Filippo Corsini, con Alberto Cerruti, ci sarà anche il sottoscritto, sì, lui insiste da anni sul tempo effettivo. Per chiudere ancora, lo citavamo poco fa, però giusto anche per dare agli appassionati e ascoltatori insomma qualche dettaglio in più, il VAR, ricorderete episodi anche dello scorso campionato che molto fecero discutere, allora il secondo giallo o lo scambio di persona, addirittura anche in alcuni casi il calcio d'angolo in caso di evidente errore. In questo caso sì, l'ampliamento del perimetro c'è, Andrea De Marco, e mi sembra anche giusto se correttamente utilizzato, no?
0: Sì, assolutamente, quello sul secondo giallo era già da qualche anno che se ne parlava, poi ieri c'è stato quell'episodio eclatante in Inter Juve che poi ha fatto appunto sì che venisse poi attuato questo cambiamento di protocollo, che credo che sia la soluzione migliore. Chiaramente fosse stato quello una prima ammonizione, non sarebbe chiaramente intervenuto il VAR. In caso di seconda ammonizione sarebbe intervenuto, però
1: quindi non solo sul rosso diretto, esatto, sì.
0: No, non solo sul rosso diretto, anche sulla doppia ammonizione. Chiaramente però nel caso, facciamo il caso in cui Bastoni, la situazione di Bastoni, simulazione, è chiaro che non interviene sulla simulazione eventuale di Bastoni col cartellino giallo, ma interviene solo per togliere la doppia ammonizione e per riprendere con una propria rimessa. Non va a controllare altre situazioni che si sono verificate nell'azione. Lo stesso sul calcio d'angolo, chiaramente deve essere una cosa immediata. È ovvio che ci sono magari due giocatori, si scontrano, non riescono a valutarle in tempi brevi, si batte il calcio d'angolo e quindi non succede niente. Se riescono però in tempi brevi, quando c'è una deviazione chiara, come abbiamo visto già successo diverse volte, una deviazione chiara, allora il calcio d'angolo viene tramutato in rimessa dal fondo e non il contrario, però chiaramente non se, certo, uno, se c'è una rimessa dal fondo non viene dato il calcio d'angolo, però questa è un'altra
1: fattispecie. Per salutare Andrea Di Marco, davvero in breve le chiedo un parere su quello che sarà il futuro dell'Associazione Italiana Arbitri con il rinnovo dei vertici, tema sì molto complesso, ampio, però ovviamente da persona ancora ampiamente addentro al mondo arbitrale, una sua valutazione.
0: Beh, sicuramente adesso ci saranno le elezioni, ci sono due candidati che sono Massimi e Pisacreta. Io non ho ancora avuto modo di leggere il programma e lo leggerò quanto prima per vedere poi chi mi ispirerà più fiducia, tra virgolette. Io poi comunque non voterò, quindi è soltanto più una cosa
1: da osservatore,
0: di,
1: ovviamente da ex,
0: esattamente,
1: certo,
0: da osservatore. Mi piacerà valutare quello che saranno poi le proposte, anche perché credo che ci siano parecchie cose da migliorare, parecchie cose da fare, e quindi non sarà un incarico facile quello del nuovo presidente, ma credo che entrambi possono avere le carte in regola per farlo.
1: La necessità di una guida al vertice dell'Associazione Italiana Arbitri a metà ottobre, credo, vado più o meno a memoria, dovrebbe esserci poi il voto per l'elezione della presidente. Andrea De Marco, diciamo, a lei in quanto ex, facciamo così idealmente, comunque in bocca al lupo alla classe arbitrale che lei ha rappresentato per tanti anni, per questa stagione già iniziata. Ovviamente li sosteniamo, perché poi sono un po' il parafulmine, ma questo lo ripetiamo da tempo, e hanno bisogno ovviamente anche poi di comprensione, di valutazioni più accurate, non di semplice tifo. Grazie per essere stato con noi, buon calcio,
0: grazie,
1: buona stagione,
0: buona
1: Andrea De Marco.
0: Grazie
1: davvero. Onda Verde incombe, poi ripartiamo, ci avviciniamo alla Gran Premio di Formula 1 in Olanda, ma torneremo anche su un'altra gloriosa pagina della scorsa settimana, gli europei delle discipline acquatiche, in particolare del nuoto in vasca, e in vasca sono ancora gli azzurri ai giochi del Mediterraneo, quindi metteremo un po' le due cose insieme tra pochissimo dopo Onda Verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia. Biblos, settimanale di libri, arte, cultura in regione. Un programma di Maria Pedone.

0: Buona giornata e buon sabato da Maria Pedone e bentrovati all'ascolto di Biblos. In questo periodo così fosco per quanto riguarda le nostre prospettive future, è stato difficile godersi la pausa estiva con serenità. L'unico modo per farlo è forse ignorare le notizie dal mondo e smettere di sperare che il costo del carburante si abbassi. Tuttavia c'è stata una notizia in questi ultimi giorni che è stato molto difficile ignorare: la dichiarazione dell'Iran di essere pronto ad attaccare le basi americane in Europa. Naturalmente si spera in una boutade e naturalmente si dà fiducia al ministro Crosetto, che ha tranquillizzato, e si considera Aviano una base americana troppo lontana per essere presa in considerazione. Certamente però, come ormai sappiamo da tempo, l'Iran si è dimostrata una nazione in grado di sconvolgere pesantemente i nostri equilibri e le nostre vite, che lo volessimo oppure no. Per questo motivo ho trovato molto utile e interessante il libro di cui vi parleremo oggi. Si intitola L'Iran degli Ayatollah, edito dal Mulino, ed è un saggio dal taglio divulgativo che ci permette di capire meglio, oltre alle semplificazioni giornalistiche, l'assetto politico e sociale dell'Iran e i motivi per cui l'America di Trump non sta riuscendo a piegarlo. L'autore è Pierluigi Petrillo, professore di diritto pubblico comparato e antropologia della globalizzazione presso l'Università degli Studi di Roma, dove dirige la cattedra UNESCO su patrimonio culturale e diritto comparato e la scuola di alta formazione in culture politiche e democrazia. Buongiorno, professor Petrillo, e bentrovato.
1: Buongiorno, grazie a lei.
0: Professore, sono tantissimi i punti interessanti del suo libro. Io comincerei con una data, quella del 1979, quando Khomeini prese il potere. Lei nel libro scrive che il precedente regime fu mandato via da una rivoluzione antimonarchica, ma non islamica.
1: Sì, effettivamente è così. Nell'immaginario collettivo l'Iran è una repubblica islamica, quindi viene da pensare che il potere è stato preso da una rivoluzione religiosa. In realtà non è così. Perché? Perché quando lo Shah era al potere, va ricordato che il cosiddetto Shah di Persia prende il potere nel 1921 con un colpo di Stato, lui era un soldato, era un militare, caccia il vero Shah di Persia e si autoproclama Shah di Persia. A partire dai primi anni del 1970, quindi intorno al 72-73,

0: inizia a formarsi un'opinione pubblica molto dura, molto critica nei confronti dello Shah per le sue azioni violente di terrore nei confronti degli oppositori. Cioè lo Shah di quello che appunto è lo Shah di Persia, si è autoproclamato lo Shah di Persia, esercitava il proprio potere spargendo terrore e sangue nel paese, perché ovviamente non aveva introdotto una serie di misure liberticide, aveva vietato ogni simbolo religioso nel paese, aveva chiuso le moschee, aveva vietato la preghiera del venerdì, aveva imposto i costumi all'occidentale, cose che magari a noi possono sembrare anche piacevoli, ma chiaramente nel momento in cui diventano imposte non lo sono. E per questo motivo, a partire dai primi anni 70, iniziano a manifestarsi movimenti di protesta contro di lui. Bisogna ricordare che il tasso di corruzione della cerchia vicina al sovrano era estremamente elevato, la comunità era molto povera, soprattutto nelle aree rurali, il paese era molto povero, e torna al 74-75 si formano tre grandi gruppi di opposizione. Il primo gruppo è costituito dagli intellettuali, cioè da professori universitari, da scrittori, da giornalisti, di orientamento principalmente di sinistra, vicini al Partito Comunista, i quali criticano pubblicamente lo Shah per le sue azioni, diciamo, troppo filoamericane. In quegli anni le grandi imprese del paese sono in mano agli Stati Uniti d'America e alla Gran Bretagna, quindi gli intellettuali contestano la svendita delle ricchezze del paese nei confronti delle multinazionali straniere, quindi questo predominio della cultura straniera. Poi un secondo blocco è costituito dai commercianti, i bazar, piccoli e medi imprenditori, che vedono come il fumo negli occhi le politiche economiche dello Shah di apertura del mercato iraniano alle grandi imprese straniere, rispetto alle quali loro non sono in grado di competere. E poi il terzo blocco, che in realtà inizialmente si manifesta in modo molto timido, per così dire, è costituito dal clero, cioè dai religiosi sciiti, che criticano le politiche di riforma agraria introdotte dallo Shah, perché i terreni, principalmente i terreni agricoli, erano di proprietà del clero. Lo Shah decide di nazionalizzarli e di darli, con cifre simboliche equivalenti diremo oggi ad un euro, di darle ai fedeli sostenitori del regime degli Shah. Chiaramente rispetto a questo il clero si oppone, poi chiaramente si oppone anche per quelle politiche di laicizzazione forzata cui facevo riferimento. Sono questi tre blocchi, dunque, gli intellettuali di sinistra, i commercianti e il clero, che riescono alla fine, a partire dal 75 fino al dicembre del 78, a mettere in piedi una serie di misure di protesta anche molto forti, costringendo lo Shah nel 78 a fuggire. Quando lo Shah fugge, è convinto di tornare da lì a pochi giorni, infatti non scappa lontano, va al Cairo, a un paio di ore di volo, convinto che gli Stati Uniti lo avrebbero riportato al potere, come già era successo nel 1953, quando c'era stato un tentativo praticamente simile. E per questo che cosa accade? Accade che un gruppo di giovani vicini ai movimenti di protesta e alle forme di opposizione laica occupano l'ambasciata degli Stati Uniti in Iran, purtroppo fanno una strage dei diplomatici lì presenti, perché vogliono evitare che gli Stati Uniti possano intervenire con i loro uomini a riportare lo Shah nel paese. Quindi la rivoluzione del 78 non è una rivoluzione con una connotazione religiosa. Tanto è vero che la Costituzione che esce fuori da quella rivoluzione non è una Costituzione di stampo religioso come quella pakistana, dove invece la dimensione religiosa fa da padrona. Ci vogliono circa 2 anni perché la rivoluzione, che inizialmente non è una rivoluzione connotata religiosamente, trasformi quel paese in un paese islamico. Diciamo nel 1980-1981, questo ecco. È il periodo in cui si completa l'islamizzazione del paese.
1: E si va verso una teocrazia costituzionale, dopo lei ci spiegherà sì. In che cosa consiste, però lei scrive che dal punto di vista della religione l'Iran è un caso unico nel mondo islamico. Perché?
0: Allora, intanto noi dobbiamo ricordarci che la religione islamica si divide in due grandi famiglie, quella sunnita e quella sciita. I sunniti sono circa l'80% nel mondo, gli sciiti sono più o meno il 20% e sono quasi tutti presenti in Iran. La divisione tra sciiti e sunniti però non è una divisione come potrebbe essere

0: essere quella tra cattolici e ortodossi. È una divisione, è una frattura fondamentale. Gli sunniti considerano gli sciiti degli infedeli, gli eretici, li combattono. Basta ricordare che Al-Qaeda e l'ISIS, cioè le due grandi forze terroristiche religiose a livello mondiale, sono sunnite e consideravano gli sciiti nemici da battere al pari dell'Occidente. Quando vengono abbattute le Torri Gemelle a New York l'11 settembre del 2001, qualche settimana dopo anche a Teheran c'è l'11 settembre, la grande moschea viene fatta saltare in aria dalle forze di Al-Qaeda. Quindi questa è una divisione fortissima, quella tra sciiti e sunniti. L'Iran è un paese sciita, quindi una netta minoranza nel panorama mondiale, in più percepito come un'eresia da parte dei sunniti. Ora, qual è il punto? Che questa, l'Iran sciita o lo sciismo iraniano, quindi la religione sciita all'iraniana, è peraltro profondamente diversa da quella sciita nel resto del mondo, perché Khomeini ha interpretato il dettami della religione sciita in modo del tutto originale e in modo del tutto diverso rispetto a quello che avevano sempre fatto prima i grandi ayatollah di tipo sciito, mescolando politica e religione, che è una cosa che per gli sciiti sarebbe inconcepibile.
1: E questo spiega quello che lei scrive all'inizio, e cioè che la Repubblica degli Ayatollah è stata osteggiata praticamente da tutti. Però da parte dell'Iran capiamo che Khomeini, quella nuova Repubblica degli Ayatollah, fosse fortemente avversa agli Stati Uniti che avevano sostenuto lo Shah. Però perché fieramente avversa a tutto il resto dell'Occidente e anche agli altri paesi islamici, no?
0: Sì. Allora, qui ci sono tanti fattori. La Repubblica Islamica, quando nasce, adotta una politica che è la politica né con l'Est né con l'Ovest, cioè è una politica di volontario isolamento, anche economico, sia rispetto all'Occidente sia rispetto all'Oriente. E questo perché? E questo essenzialmente per un motivo storico. L'obiettivo della Repubblica Islamica è quella di ripristinare l'orgoglio del grande impero persiano. Questo tema della grandezza dell'impero persiano torna costantemente quando parliamo di Iran, ancora oggi quando Trump minaccia di attaccare nuovamente questo paese. Noi dobbiamo entrare in questa logica, se no non capiamo di che si sta parlando. Cioè, gli iraniani, al di là del regime di turno, percepiscono la grandezza del loro impero, che è un impero di 3.000 anni, che è un impero che però è sempre stato sottoposto a tentativi di sottomissione da parte di stati stranieri. E nella storia recente dell'Iran, quindi negli ultimi 100 anni, questo è accaduto varie volte. Allora, il primo motivo è legato al fatto che l'Iran voleva affermare nel 79, ma continua ad affermarlo ancora oggi, che non accetterà mai che una forza straniera voglia dettare legge in quel paese. Nonostante anche se questa forza straniera, come dire, viene per liberare il paese da un dittatore, questo è un tema secondario. L'idea che un iraniano accetti di stare sotto il giogo di una forza straniera, ancorché questa forza straniera magari gli possa garantire democrazia e libertà, almeno secondo il concetto che noi abbiamo sviluppato, è inaccettabile.
1: L'Iran è un paese capitalista, però povero e ricchissimo di risorse, e questo...
0: Intanto è, diciamo, un capitalismo all'iraniana, che è qualcosa di molto diverso rispetto al concetto che noi abbiamo di capitalismo. Quello che è certo, lei ha ragione, l'Iran è uno dei paesi con il maggior numero di risorse naturali al mondo, è il secondo giacimento di gas naturale al mondo, contiene numerose terre rare, alcune delle quali sono presenti solo ed esclusivamente in Iran, produce petrolio ovviamente, quindi è un paese le cui risorse naturali sono talmente elevate che se fosse governato in un certo modo la popolazione sarebbe ricchissima, e invece non è così. Però dobbiamo sfatare questa idea di un paese povero, arretrato, dove non è arrivata, no, quella civilizzazione legata magari ai consumi, al commercio. Non è così. Ci sono delle zone rurali chiaramente molto povere, ma le grandi città del paese sono in realtà città dove esiste una borghesia

0: che ha un tasso di spesa anche molto elevato. Il tema grosso è
1: la distribuzione
0: della ricchezza, esattamente la distribuzione della ricchezza, che è nelle mani di pochi vicini al regime, ovviamente, che hanno goduto in questi anni della vicinanza al regime, e hai invece una grandissima fetta della popolazione che vive in condizioni

0: termini di alfabetizzazione. 9 su 10 in Iran sono alfabetizzati, nel resto del mondo islamico parliamo di una cifra quasi della metà. Ci sono più traduzioni in più traduzioni dei libri di Immanuel Kant in persiano che in qualsiasi altra lingua. La prima donna al mondo a vincere il premio Nobel per la matematica, la medaglia Field, è stata un'iraniana. Cioè,
1: architetti.
0: Il numero di donne laureate, il paese col maggior numero di donne laureate al mondo è l'Iran. Il numero di parlamentari donne nel Parlamento iraniano è superiore rispetto a quello italiano. Quindi, per dire, non ci troviamo di fronte ad una società, per questo è diverso rispetto a tutto il resto del mondo islamico. L'Iran non è il Pakistan, l'Iran non è l'Arabia Saudita, dove la società non esiste, dove abbiamo un piccolo gruppo al potere e poi non c'è niente. Qui abbiamo invece una società molto viva e l'abbiamo vista in piazza in questi ultimi anni, anche a rischio della propria vita. Ecco.
1: Certo, e dunque è un paese complesso, estremamente complesso quello che lei sta delineando, un paese con grandissime ricchezze, un paese colto, un paese dove ci sono fior di ingegneri, dove le donne muoiono perché non hanno messo bene il velo, ma nello stesso tempo hanno una partecipazione alla vita civile e politica molto alta. Qual è stato l'errore di valutazione più grande che è stato fatto da Trump nel fare questa infinita serie di passi sbagliati?
0: Guardi, io credo che il principale errore sia stato quello di pensare che l'Iran fosse una dittatura tradizionale. Cioè, una dittatura tradizionale è quella in cui, tolto il dittatore, il regime cade. L'Iran non è una dittatura. L'Iran, o almeno non lo è nei termini tradizionali, l'Iran, come diceva lei, è un sistema di potere molto complesso, articolato, plurilivello. Quindi l'errore principale che ha fatto è stato quello di pensare all'Iran come ad una dittatura tradizionale e non invece come a un sistema di poteri complesso e articolato.
1: Ecco, ce li spiega?
0: L'Iran, quando è nato, come ho detto prima, nasce non con l'idea di creare uno stato religioso, teocratico, ma addirittura la Costituzione iraniana del 1979 copia la Costituzione francese del 1958. Per cui si introduce un meccanismo di tipo parlamentare, un Parlamento monocamerale, eletto a suffragio diretto, universale diretto ogni 4 anni. L'Iran è l'unico paese in cui le elezioni si sono sempre svolte regolarmente, senza tentativi di colpo di Stato dal 79 ad oggi. Il Presidente della Repubblica viene eletto a suffragio universale diretto ogni 4 anni, in un periodo sfalsato rispetto al Parlamento, un po' come accade negli Stati Uniti d'America, dove il Congresso e il Presidente hanno la stessa durata, ma vengono eletti in periodi diversi. Perché? Perché c'è una logica di controllo reciproco: il Parlamento controlla il Presidente e il Presidente il Parlamento. I membri del governo sono scelti dal Presidente della Repubblica, ma devono avere la fiducia del Parlamento. Nella storia iraniana è successo varie volte che il Parlamento bocciasse i ministri proposti dal Presidente della Repubblica. A differenza di quello che si possa immaginare, qui abbiamo un sistema di poteri multiforme che trae la legittimazione dal corpo elettorale, e questo sistema di poteri incide anche sulla guida suprema e ha fatto sì che, tolta la guida suprema, il regime proseguisse comunque allegramente. La figura della guida suprema è prevista nella Costituzione, viene chiamato nella Costituzione il juris perito, cioè sostanzialmente una guida morale, una guida spirituale, chiamata però a risolvere eventuali conflitti tra i poteri dello Stato. Cioè, qualora emergessero dei conflitti tra Parlamento e Presidente, tra Parlamento e Consiglio dei Guardiani, cioè la Corte Costituzionale, ecco che la Costituzione individua in questa guida morale, che viene individuata nella Costituzione nella persona che la comunità ritiene essere la persona moralmente più elevata, viene individuata nella guida suprema il risolutore, diciamo, dei conflitti. E poi però che cosa è successo? Che nel corso degli anni, a partire soprattutto dal 1982, Khomeini ha esteso i suoi poteri come una ragnatela in maniera significativa su tutte le istituzioni. C'è una guida religiosa e morale chiamata a sovrintendere su tutti i poteri, ma che nel corso degli anni ha esercitato dei poteri non previsti in Costituzione, badi bene, e dei poteri tali per cui alla fine tutti andavano dalla guida suprema per avere l'indicazione di ordini.
1: Ci sono i poteri religiosi.

0: religiosi che si sono estesi, e a questi appartengono questi famosi Pasdaran?
1: Sì, i Pasdaran nascono quando Khomeini è stato mandato in esilio dallo Shah, quindi siamo intorno al 1976, lo Shah manda via Khomeini, Khomeini va in esilio a Parigi, accolto a Parigi dal governo francese come un grandissimo leader, come un grandissimo intellettuale, e per organizzare la cacciata dello Shah Khomeini mette in piedi una sorta di forza paramilitare, diremo oggi. I Pasdaran nascono quindi come un esercito irregolare di persone vicine alla guida religiosa, quindi motivate da un punto di vista religioso. Quando poi Khomeini ritorna nel 79 e prende il potere, regolarizza queste forze, non fondendole nell'esercito, quindi i Pasdaran non sono l'esercito, ma sono una cosa diversa, attribuendo a questa forza militare il compito di preservare i valori della rivoluzione, che Khomeini individua ovviamente nei valori religiosi. Ed è il motivo per il quale i Pasdaran esercitano le proprie azioni di fatto al di fuori di ogni legge, con violenza, esercitando anche le funzioni di polizia morale del paese. Tutte le volte che noi leggiamo di donne uccise o arrestate perché portavano male il velo, sono i Pasdaran e la polizia morale all'interno dei Pasdaran ad agire in quel senso. I Pasdaran hanno cambiato natura, e in particolar modo a partire dal 2010, sotto la presidenza Ahmadinejad. Ahmadinejad è stato il primo presidente della Repubblica laico, non religioso, sotto questo regime. Ahmadinejad era un Pasdaran, era un ufficiale dei Pasdaran. Che cosa accade? Accade che vengono privatizzate le grandi società del paese, quelle legate al tabacco, legate al petrolio, legate all'edilizia, e ad acquistare queste società sono i Pasdaran. Quindi una falsa privatizzazione. I Pasdaran, quindi quella che era una forza militare, una forza religiosa, diventa una forza economica del paese. Oggi si conta che l'80% delle risorse economiche del paese sono gestite dai Pasdaran. Questo non è un dato secondario, perché lei deve tenere conto che i 2/3 della popolazione dipendono economicamente dai Pasdaran, perché sono i Pasdaran a pagargli gli stipendi. E questo ha fatto sì che nel corso degli anni il peso e il ruolo dei Pasdaran sia cresciuto in maniera significativa.
0: Ma dunque, in effetti, i Pasdaran ce l'hanno già il potere, hanno quello economico.
1: Ce l'hanno già
0: quello...
1: il potere, esattamente. I Pasdaran ce l'hanno già. Guardi, io nel libro cerco proprio di dire questo, che ormai la religione è diventata un paravento dietro al quale i Pasdaran si stanno nascondendo, cioè la dimensione religiosa è puramente virtuale, inizialmente perché Khomeini interpreta a modo suo il dettato religioso e mescola politica e religione. Successivamente, sotto Khamenei e soprattutto quando Ahmadinejad prende la presidenza, i Pasdaran di fatto hanno preso il sopravvento, la dimensione ideologica intesa come religiosa è diventata decisamente secondaria.
0: Però se i Pasdaran non sono più connotati dall'ideologia religiosa, come si tratta con loro? Perché pur essendo un potere economico non hanno orecchie per le ragioni economiche, come se li spongesse soltanto il furore ideologico religioso.
1: Allora bisogna tenere conto di un fatto, che prima dell'attacco di Trump, come è stato pubblicamente dichiarato dal ministro degli esteri dell'Oman, l'Iran stava siglando l'accordo con gli Stati Uniti e con l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica. Quindi l'Iran era pronto ad accordarsi. Il giorno in cui gli Stati Uniti hanno attaccato era il giorno in cui si sarebbe dovuto firmare l'accordo. Bisogna anche ricordare che nel 2015 l'Iran aveva già firmato un accordo per accettare il controllo da parte degli Stati Uniti sulle proprie centrali atomiche. Trump viene eletto presidente e denuncia, come si dice, quell'accordo, cioè ritira gli Stati Uniti da quell'accordo. Questo per dire che cosa? Che l'Iran nel corso degli ultimi 20 anni ha dimostrato più volte di volersi sedere al tavolo e accettare limitazioni della propria sovranità per poter gestire il potere in maniera più libera, no? Per evitare

0: ingerenze, eccetera, ovviamente per continuare a perpetrare le violenze rispetto alle forze di opposizione interna. Siamo stati noi che invece abbiamo cercato, noi non dico io e lei, nemmeno il mio paese, l'Italia, ma noi occidentali, a non dare alcun credito a questi tentativi, addirittura a bombardare quando si stava per siglare l'accordo di pace. È evidente quindi che oggi la situazione è quella di un paese che non è più disponibile a negoziare, perché dice: io negoziavo e mi hai bombardato, ho firmato un accordo con te e quando lo stavamo implementando tu ti sei ritirato indietro, non sei più affidabile, a questo punto ho bisogno di una vittoria sul campo, di una vittoria militare. Cioè, io l'impressione che ho è che l'Iran voglia che gli Stati Uniti invadano militarmente il territorio, perché sono convinti, e secondo me hanno una qualche ragione, di poter vincere in quel modo la guerra. Oggi all'Iran non conviene sedersi al tavolo dei negoziati, perché la storia gli ha insegnato che ogni volta che si sedevano al tavolo dei negoziati, il giorno dopo venivano bombardati. Per cui oggi l'Iran dice: sai che c'è, io non mi siedo, non negozio, aspetto che tu vieni, ti aspetto, anche perché vede, l'impressione che ho è questa: gli americani in questa guerra, gli Stati Uniti in questa guerra giocano a poker, gli iraniani giocano a scacchi. Chi gioca a poker è un istintivo, si deve affidare al proprio istinto, no? Rischia e soprattutto ha bisogno subito di portare sul tavolo le carte per capire se ha vinto oppure no. Il gioco degli scacchi invece è un gioco di grande raffinatezza che richiede lentezza, dove tu sei disposto a sacrificare delle pedine che sembrano anche essenziali pur di salvare il re. Ecco, questa differenza di approccio alla guerra, il poker da una parte, gli scacchi dall'altra, noi la stiamo vedendo con gli Stati Uniti che pensavano di risolvere la guerra in 2 giorni e ora si trova il presidente Trump a dover dire ogni giorno: attacco domani e poi no, aspettate altri 2 giorni, aspettate altri 3. E gli iraniani che stanno lì a giocare come il gatto col topo.
1: Lo stanno obbligando a giocare a scacchi anziché a poker, e lei ci ha spiegato che l'Iran ha una vocazione, ha una scelta, proprio quella di essere isolato dal resto del mondo, e quindi temo che non abbia nessuna remora a continuare a tenere chiuso Hormuz mettendosi contro tutto il mondo.
0: No, esattamente, proprio così. Anche perché, vede, nella situazione in cui siamo l'Iran non ha nulla da perdere. Cioè, non l'Iran, attenzione, il regime non ha nulla da perdere. Nella situazione in cui noi siamo oggi, il regime non ha nulla da perdere, ha solo da guadagnare. Per cui il fatto che si sia inimicato gli altri paesi arabi, ma con gli altri paesi arabi l'Iran non ha mai avuto una relazione, non ha mai avuto un rapporto, quindi non è che ha perso dei grandi amici. Le navi cinesi passano perché ovviamente il legame con la Cina resta, le navi russe passano perché il legame con la Russia resta, ma attenzione, è un legame provvisorio. L'Iran manda anche a Russia e Cina dei messaggi, perché Russia e Cina non stanno aiutando l'Iran. Il paese è in grado di rispondere da solo, è questo che ci deve preoccupare, secondo me, ancora di più.
1: Quindi, professore, per chiudere, dove andremo a finire noi dipenderà da dove deciderà di andare l'Iran?
0: Temo che nella situazione in cui ci troviamo sia la risposta giusta, perché... perché appunto loro non hanno niente da perdere, noi abbiamo tanto da perdere. Vede, c'è un altro tema, l'ultimo che le dico: per noi ogni soldato morto è una tragedia per la famiglia, è una tragedia per il paese, la nazionalità, è una tragedia. In Iran invece e in genere nel mondo islamico, chi muore per una giusta causa è un martire, è un eroe.
1: E comunque
0: ogni famiglia vuole un martire nella propria casa, perché dimostra di aver contribuito col proprio sangue al paese.
1: Ma a parte questo, professore, mi pare che non abbiano avuto scrupoli a uccidere a decine di migliaia i loro concittadini, figuriamoci se si preoccuperanno
0: di... E i cittadini non hanno avuto remore nello scendere in piazza sapendo che sarebbero stati uccisi. Cioè, qui stiamo parlando di un popolo dal grandissimo orgoglio e dal grandissimo coraggio. Quei cittadini che sono scesi negli ultimi 15 anni in piazza sapevano che sarebbero stati uccisi, ma sono scesi lo stesso in piazza, perché la retorica del martirio vale anche per loro. È questo che a noi manca, e io dico grazie a Dio, però

0: Ne dobbiamo essere consapevoli quando si va a fare una guerra in questi paesi.
1: Bisognerebbe conoscere meglio la storia di quei paesi prima di... Professore, grazie molte per essere stato qui con noi stamattina e io vi ricordo che questo, ma molto altro, troverete ancora nel libro L'Iran delle Ayatollah, edito dal Mulino, autore Pierluigi Petrillo.
2: Avete ascoltato Biblos, un programma di Radio Rai Friuli Venezia Giulia. Ha condotto Maria Pedone.
3: Signore e signori, sta per cominciare una nuova puntata di... Com'era?
4: Big Bang!
3: No.
4: Boom Boom?
3: No.
4: Bang Bang?
3: Con la
4: Bang Bang!
3: Bon Ton?
4: No, era tipo...

0: E allora buongiorno, eccoci qua, benvenuti a questa nuova puntata di Bon Bon.
1: Buongiorno, un saluto da Riccardo Cicconetti
0: e Marco Fornasin. Oggi è il 22 agosto, noi ringraziamo alla parte tecnica, chiaramente il nostro tecnico di oggi che è Samuel Montalto e lo diciamo subito,
1: ma sì, diciamolo, tanti auguri Samuel.
0: Tanti auguri Samuel, buon compleanno.
1: Auguri. Oggi è il compleanno del nostro Samuel, entri la torta, anche i colleghi, eccoli qua che entra. La festa, tanti auguri.
0: Che bello.
1: Vieni a spegnere le candeline.
0: Vieni Samuel, ci fa segno.
1: Ci fa segno di no? Perché la torta al cioccolato.
0: Sei intollerante al cioccolato, Samuel?
1: Forse.
0: C'è un problema,
1: ma noi no. Ci siamo preparati anche a questo. Entri
0: la torta alla frutta.
2: Perché è un bravo ragazzo. Perché è un bravo ragazzo.
0: Dai, Samuel, lascia il banco, vieni qua con noi.
1: Continua a far segno di no. Cos'è? Cosa dice? Non è oggi?
0: No, ma guarda che siamo registrati, noi andiamo in onda il 22.
1: Non è neanche il 22 agosto. Quando fai gli anni, Samuel? Anno il 2 agosto.
0: Okay.
1: Ma sicuro? Cioè sei sicuro che non è il 22?
0: Ma hai un documento? Ce lo puoi... Perché non...
1: Onomastico, forse okay. L'onomastico...
0: Esatto. No, il 20 agosto, l'onomastico di
1: vabbè,
0: pochissimo.
1: Di poco. Buon onomastico!
0: Vabbè,
1: facciamo uscire tutti allora. Tutti. Grazie comunque, la torta poi magari la mangiamo dopo, va bene?
0: O ci rimborsano, se riuscite a togliere la scritta, magari anche con un coltello, rimettete sì. La panna. Anche sul taglio
1: avete già tagliata? Vabbè, non importa. Grazie comunque.
0: Ma noi non perdiamo tempo e sfruttiamo questo clima di festa per iniziare la nostra puntata.
1: Eh sì, perché ritorna anche oggi la nostra radionovela Ramon di Sonzo.
0: Esatto, sapete purtroppo che ci sono stati dei problemini tecnici in questa stagione, alcune puntate sono saltate e quindi i produttori, no, della UNTEF, l'Unione Nazionale Telenovelas Friulane, ci hanno informato che per riuscire a rientrare nei tempi previsti e sviluppare la storia entro la fine della stagione, questa puntata, come dire, accorpa più cose, è un po' accelerata.
1: Hanno dovuto condensare un po' di cose della stagione, ma non vi preoccupate, sarà praticamente impercettibile. Poi si tratta, insomma, di professionisti.
0: E allora ascoltiamo questa nuova puntata di Ramon di Sonzo.
3: Ramon di Sonzo. Il misciottone.
4: Mamma, il papà a che ora arriva questa sera per cena?
5: Gonzalo, figlio mio, tuo padre non verrà a cena. È stato rapito dagli alieni 5 giorni fa, ti ricordi?
4: No, Maria, madre mia, non mi ricordo.
5: Ma come? Non ti ricordi, Gonzalo, figlio mio?
4: No, non mi ricordo.
5: Ma sì, 5 giorni fa, quando eravamo al funerale di tuo zio Carmelo, una figura losca ci scrutava da dietro i cipressi. Tuo padre andò verso di ella per capire chi fosse. Io, nel mentre, stavo parlando con mia cugina Sofia dell'eredità di zio Carmelo, perché a chi andrà? Cioè, sono comunque... tanti soldi, come ci divideremo le cose? Non avrà

0: Mica lasciato qualcosa tipo al canile, un grande bagliore a quel punto dietro al cespuglio. Vlam! E tuo padre fu stato rapito.
1: Ah sì, ora mi ricordo. Quella volta in cui la navicella, dopo aver rapito papà, è andata a sbattere facendo manovra per fuggire verso un'altra galassia.
0: Sì, Gonzalo.
1: Allora tolgo una tovaglietta dal tavolo. Non credo arriverà per cena. Invece, mamma, domani pomeriggio puoi tenere tu Ferran.
0: E chi sarebbe questo Ferran?
1: Ferran è mio figlio. Avuto con Dolores. Domani Ferran ha l'esame della patente, ma avremmo bisogno di qualcuno che stia con lui mentre io e sua madre Dolores andiamo a cercare del cibo in uno degli ultimi quartieri della nostra città, non ancora attaccato dagli zombie.
0: Già, la trentennale guerra con gli zombie finirà mai.
2: E questa era un'altra fantastica puntata di Ramon di Sonzo. Un sacco di cose sono successe.
3: Esatto, però non si è neanche percepito, no, insomma, che abbiano dovuto mettere più cose in una puntata.
2: No. Non vedo l'ora di sentire la prossima. Noi adesso diamo spazio al centro commerciale Il Parcheggione di Popereacco.
4: Guardali come crescono. Sembra ieri che mi arrivavano qui. E ora?
5: È proprio così. Ti giri un attimo e quasi non li riconosci più.
4: E poi sono bellissimi, grandi e rossi.
5: Questi pomodori sono i migliori che abbiamo mai coltivato.
4: Sì, perché quest'anno abbiamo cambiato concime. E poi vedi anche le file, le abbiamo sistemate. L'anno scorso erano storte, quest'anno sono dritte, tutte una dietro l'altra.
6: Ritorna un appuntamento imperdibile che ci invidiano da Kristiansand a Luxor, il primo e unico festival che vi porta nei colori, nei profumi e nella terra dei veri orti italiani.
7: Stiamo chiaramente parlando di Concimena, il festival degli ortometraggi.
6: 47 titoli dedicati agli orti e a chi li abita, 5 giorni di proiezioni. Si inizia presto con la prima annaffiata mattutina e si finisce con l'ultima della sera.
7: I migliori titoli del momento come Misticanze Romane, Blave Runner, Il Cavolo Oscuro, The Broccoli Horrors Picture Show, Un Pomodoro per Due, La Musica nel Cuore di Bue.
6: E per la categoria Piante Bulbose, Fronte del Porro, Gli Agli della Libertà, Il Signore degli Anelli di Cipolla, di cui sentiamo un breve estratto.
8: Mi raccomando, conserva questo anello e portalo in salvo.
5: Sì, certo, lo porterò sempre con me. Ma scusa, hai un fazzoletto, è molto unto, mi rovina tutta la maglia così.
8: Tieni.
6: Concimena, il festival degli ortometraggi che annaffia i film del domani.
9: Trovi Concimena e tanto altro al centro commerciale Il Parcheggione di Popereacco.
10: Le offerte della settimana!
9: Vieni da noi! Solo per questa settimana, in vista dell'inizio del campionato di calcio, diventa anche tu un esperto di calcio senza esserlo davvero.
10: È arrivato il nostro corso per allenatori da bar. Tutto quello che ti serve sapere per unirti agli altri 60 milioni di allenatori italiani.
9: Impara anche tu a lamentarti della tua tattica senza capirla.
11: Ma perché 3-5-2? Metti il trequartista?
9: Dai anche tu dei consigli tattici all'allenatore della tua squadra.
11: Cambialo!
10: Proponiti anche tu come oracolo calcistico.
12: Quest'anno io ho sentito Messi viene in Italia. Non vi dico come lo so, ma viene, 40 milioni è fatta, adesso ho 50 anni. Poi in Italia si mangia bene, a lui piace anche il cibo, eh.
11: E guardate che quel ragazzino lì della primavera, tra 2 anni è il nuovo Rivera, non dite che non ve l'avevo detto.
9: E per il pacchetto premium avrai anche il corso di commenti su politica internazionale e sulla viabilità cittadina.
10: Il Parcheggione. Sentiti libero di dire la tua.
13: Il Parcheggione, un gran bel postone.

0: E continuiamo questa puntata di Bon Bon. Questa era Ciao Mandy di Doro Ghiat. E qui con noi chi c'è, Marco?
1: Chi c'è?
0: Proprio lui.
2: No,
0: Doro Ghiat.
3: Serio, anche se non si direbbe, sono io. Senza cappello, con le cuffie, sono
2: irriconoscibile. Irriconoscibile, soprattutto incredibile che proprio dopo la sua canzone
0: è comparso qui in studio.
2: Ci sia lui.
0: Evochiamo.
2: No,
0: proprio.
2: Dico, fortuna che abbiamo messo la canzone giusta, perché cioè, altrimenti
3: deve essere per il pentacolo che avete disegnato sul muro.
0: È per quello. Come stai intanto? Tutto bene?
3: Tutto bene, dai.
0: Meno male, meno male. Ciao Mandy, che fa parte del nuovo album uscito a giugno di Doro Ghiat dal titolo Dharma. Che cosa ci porta Ciao Mandy? Perché diciamo una sonorità anche bella, bella viva, insomma, ci fa
3: allegra, vero?
0: Allegra.
3: Sì, fa sorridere. È però è l'unico pezzo purtroppo okay.
2: L'abbiamo
3: scelto come primo singolo così per ingannare tutti. Ha funzionato da quel punto di vista. No, è una sonorità effettivamente che sono contento che siamo riusciti ad agganciare. È in bilico tra funk, hip hop, è anche un po' sostenuto come tempo. No, mi vengono in mente nomi come Kei Tranada, ecco, che è un produttore americano che effettivamente sposa quelle sonorità lì, che è una mescolanza tra diverse influenze che ci ha gasato molto. Poi è venuto tutto molto spontaneo quel brano, sì.
2: Questo è un ottimo gancio per, come dire, l'hai detto anche tu, Ciao Mandy, è un po' un brano catchy, è il punto di partenza, come dire, l'esca che hai usato anche per avvicinare il tuo pubblico a Dharma, che è il tuo ultimo album, perché in Ciao Mandy comunque ci sono le tematiche di Dharma, almeno in parte. Parlaci un po' di questo album, parlaci un po' delle influenze di questo album. Si vede già dalla copertina, insomma, che c'è una parte di mondo in primo piano. Che album è?
3: Sì, l'hanno definito glocal, che a me piace. In realtà non ci avevo pensato, non è che stavo mentre scrivevamo il disco.
2: Lo faccio glocal.
3: Esatto, faccio un disco glocal, no, non è quello che mi ero detto. Però l'hanno definito così, quindi locale, ma con una prospettiva globale. Prospettiva che mi è stata data da una serie di esperienze che ho fatto in questi anni e con le quali non voglio asciugarvi. Arrivando però al sodo, quello che dicevi tu, cioè la foto di copertina, che è un monaco Sidhu, un monaco induista, disteso in una posizione di grande rilassamento, no? Come se fosse esattamente dove vuole trovarsi, ecco. Quella foto è stata scattata da Davide Paderni, che è uno street photographer di Remanzacco che ha girato il mondo, in particolare l'Asia. L'ho conosciuto qualche anno fa, sono rimasto rapito dalle sue storie, dalle storie dei suoi viaggi, tant'è che io e mia moglie ci siamo fatti scrivere degli itinerari da lui e abbiamo visitato il sud-est asiatico. Okay. Niente di troppo pretenzioso, non è che siamo andati a Dhaka in Bangladesh, no, non siamo arrivati fino a questo punto, però insomma abbiamo visitato il sud-est asiatico e quindi siamo entrati un attimino in contatto con le culture asiatiche. L'Asia non ha senso, non serve che lo dica io qua, è evidente. E sulle orme appunto di uno street photographer che non seguiva esattamente i tracciati turistici. Cosa è successo poi? Che nel corso di questa esperienza, parallelamente, io sono passato attraverso una serie di fasi personali molto profonde.

0: domande molto, diciamo, importanti per un discorso di acquisizione di consapevolezza della situazione, di chi ero e del posto in cui ero, no? Appunto essere nel Dharma, ho capito qual era la mia dimensione del Dharma, no? Quindi dove ero, nel posto giusto, al momento giusto a fare quello per cui sono qua. E quindi tutti questi temi sono confluiti all'interno di questo disco, la cui produzione musicale è stata curata da Luca Moreale e Giacomo Sanchez Santini, che sono due musicisti che mi hanno accompagnato anche dal vivo in questi anni, e l'abbiamo fatto tutto in studio, cosa che di solito nel rap non si fa molto, no? Perché di solito ti mandano la base, tu ci scrivi, poi mandi le voci, poi si comincia a mixare, fai un po' di back and forth, però non è andata esattamente
1: perché tu
0: così.
1: Sei un rapper atipico, così.
0: Sì, diciamo che ho sempre
1: una battuta un po' così, un po' per banalizzare questa intervista.
0: Sì, sì, esatto, però me lo dicono, ogni tanto me lo dico anch'io, un po' forse anche per giustificare il fatto che obiettivamente con la scena rap italiana non ho mai avuto niente a che fare io direttamente, per quanto ne sia un grande fan da tempi immemori, da prima che esistesse una scena rap. Sì, sicuramente amo il rap e mi sento parte della cultura hip hop in quello che faccio, però sì, sono un po' atipico nell'approccio, più che atipico mi definirei personale, cerco di dare una personalità.
2: Che poi hai detto, ho ragionato anche su me stesso per poi trovare le tematiche per quest'album, sicuramente però porti anche temi che riguardano anche altre realtà che vediamo ogni giorno, flussi insomma di immigrati appunto che arrivano nel nostro territorio, argomenti di attualità, e tu diciamo hai deciso anche con coraggio, possiamo dire, di inserirlo in queste canzoni. A proposito di integrazione, ciao Mandy, inizia anche con una telefonata.
0: Sì.
2: Chi è che stai chiamando?
0: È un mio caro amico, lui si chiama Adel, lo salutiamo, lui è pakistano.
1: Ci sta ascoltando?
0: Sì, sicuramente. Okay. E vive a Maiano, quindi è pakifriulano praticamente. E abbiamo fatto un po' di scambio, lui mi ha insegnato un po' di Urdu, che è un pochino l'inglese dell'Asia centrale, diciamo così, sì. Nel senso che unisce, qualcuno magari storce il naso a sentirmi dire questa cosa, però è un po' una lingua veicolare in Asia centrale, e lui mi ha insegnato delle pillole di Urdu e io ho ricambiato con Cemulle Bighe e tutte queste cose molto, molto nostre.
2: Perciò diciamo già i primi secondi. Sì. L'integrazione è tutta lì.
0: Esatto, esatto, no, ma è esattamente quello che volevo trasmettere. Cioè, secondo me fa più integrazione l'intro di Ciao Mandy che anni di politiche magari incerte, insicure da parte delle amministrazioni.
1: Beh, come mai hai scelto, nel senso, è un tema quello dell'integrazione in generale, dei cambiamenti della società, dei flussi migratori di cui si parla in continuazione, se vogliamo, molto spesso a sproposito, ma non entriamo adesso a fare discorsi di merito. Come mai hai scelto questo tema? Perché è particolarmente, non voglio usare parole tipo urgente, utile, attuale, per la società, ma per te? Cioè, perché un artista farà 10 album nella vita, perché hai scelto che uno in questo momento dovesse parlare di questo?
0: Perché ci viviamo in mezzo, perché ci siamo proprio in mezzo, perché non è banalmente solo essere friulani. Cioè, essere friulani in questo momento ha a che fare con le migrazioni.
1: Certo.
0: Perché in tanti non lo sanno, e lo diciamo adesso, però i grandi flussi migratori in ingresso in Unione Europea, in area Schengen, sono due. Non è soltanto la rotta mediterranea, di cui si fa tanto parlare al TG, insomma, sui mass media, ma c'è anche la rotta balcanica, che attraversa appunto i Balcani, passando attraverso la Turchia, e prima ancora l'Iran, e prima ancora, insomma, Pakistan, India, per chi partiva dal Bangladesh. Ecco, io ho conosciuto delle persone che sono partite ormai, sarà meno di 10 anni fa comunque, però dal Bangladesh, cioè, avete idea, dal Bangladesh fino al Friuli?
1: Sì. Quanta
2: è un viaggetto.
0: Quanta strada è, sì, chiaramente macchina, piedi, bus, shuttle, tutta una serie nessuno sa nel dettaglio come funzionano questo tipo di viaggi. Probabilmente qualcuno ad alti vertici, degli studiosi, dei ricercatori, chi lavora proprio nel settore, non io sicuramente. Sta di fatto che arrivano in Friuli, cioè gente che arriva da metà del mondo conosciuto, da metà del planisfero, tutta la parte che noi definiamo orientale, quindi Asia centrale e anche sud-est asiatico, insomma, arrivano in Friuli, cioè fanno tutto sto giro per poi arrivare a Udine e a Trieste. E quindi questo, capito, ci mette al centro di un grande flusso migratorio che coinvolge la popolazione globale, quasi potremmo dire, o di metà del mondo, e arrivano qua. Quindi noi siamo in qualche modo al centro delle cose in questo momento, non ne siamo consapevoli, come spesso succede, lo siamo stati spesso al centro delle cose storicamente,

0: Però anche in questo momento, io vivendo qua, vivendo a Udine, io vivo in Borgo Stazione, ce l'hai lì, ce l'hai lì quella cosa, quindi inevitabilmente sono curioso e ho finito con interessarmi a tutte queste cose qua. E unito questo ai viaggi che ho fatto, alle conversazioni con Davide e al lavoro che ho fatto all'interno degli enti di accoglienza nei quali faccio l'operatore ormai da qualche anno, mi hanno dato questa prospettiva che mi ha aiutato a raccontare la storia che immagino sia quella, cioè a cui ti riferivi, giusto, di Inshallah, che è uno dei brani del disco, sì.
1: E tra l'altro appunto abbiamo nominato anche il Friuli, il friulano è presente anche in questo tuo album. Tu negli anni insomma sei diventato, e adesso sei a tutti gli effetti, un rappresentante diciamo di questo territorio, del Friuli. Ecco, da questo punto di vista senti anche una certa responsabilità per questo?
0: L'ho sentita. Ecco, la risposta è che l'ho sentita sicuramente, in particolare negli anni del mio prime, come dite voi giovani. Negli anni del mio prime.
2: Però è ancora molta aura.
0: Sì, grazie. No, sicuramente l'ho sentita. Sì, conosco, gli acronimi, tutti, non sono così vecchio, anche perché comunque essendo stato invischiato nella cultura hip hop è da lì che vengono tutti sti acronimi. Cioè,
2: quindi tu li conoscevi già prima.
0: Sì. Comunque cosa stavo dicendo, che ho perso il filo.
1: Quando è che hai sentito questa responsabilità?
0: Una volta la sentivo, anche perché obiettivamente i Carni Cats, che erano il mio gruppo precedente, lo diciamo, se non li abbiamo ancora nominati, ecco, quando erano grossi in un momento in cui di grossi in Italia ce n'erano veramente pochi. Quindi ti sentivi in qualche modo come in questa parte d'Italia, insomma, due, tre nomi più grossi ci siamo anche noi. Quindi sentivi un pochino sta pressione, che non era pressione, ma insomma anche volontà di portare una dimensione personale nostra. Mm-hmm. Questo l'abbiamo sempre voluto fare, sia come Carni Cats prima, in particolare io poi come nel progetto d'Oro Ghiat l'ho perfezionato. E quindi sì, questa cosa c'è stata, la sento. Però onestamente adesso come adesso, io proprio per il fatto che ho raggiunto questa dimensione di pace interiore che spero perduri nel tempo, non mi sento in dovere di performare davanti a nessuno.
2: Allora, nel tuo album, l'abbiamo detto, si parla di molte tematiche, c'è anche un brano forte in cui prendi, come dire, non hai peli sulla lingua e prendi appunto una posizione, dici, esprimi il tuo pensiero, no?
1: Dici i nomi, ecco, esatto. Perché magari i nomi spesso non si fanno, invece tu non hai paura di farlo.
2: Stiamo parlando di Controvento, andate ad ascoltarvela se volete capire di cosa stiamo parlando, però partendo da questa idea noi volevamo darti una mano, no? Per aiutarti nei progetti futuri.
1: Perché è appena uscito l'album, a giugno abbiamo detto, Dharma, però insomma gli artisti sappiamo lavorano sempre, ma Bon Bon anche lavora per voi, per voi artisti, per te in questo caso.
2: Quasi a gratis tra l'altro.
0: Capito? Le idee soprattutto sono sempre materiale prezioso.
1: Ed eccoci qua proprio per questo, perché anche noi abbiamo delle tematiche forti da portarti per mantenere insomma questa linea. Adesso te le proponiamo e tu puoi dirci se questa tematica che ti diciamo la vuoi inserire o meno nel prossimo
2: esatto,
1: album.
2: Esatto, se sposi comunque le teorie che ti proponiamo.
0: Dai, vediamo.
1: Allora, la prima. Il fatto che il cappuccino si possa bere quando si vuole, non solo fino alle 11.
0: Voi la ritenete una... Questa è una questione importante da affrontare in una canzone.
2: Non lo so, perché sai, ci sono molti video in cui dicono no, il cappuccino prima delle 11, dopo le 11 non si può perché è un affronto all'italianità, volevo capire.
0: Eppure ci sono delle popolazioni, soprattutto germanofone,
2: Le
0: che
2: quali...
0: adorano il cappuccino con la pizza, tipo.
1: Esatto, cioè tu ti sentiresti di schierarti per questa posizione o no? La lasciamo fuori?
0: No, pur essendo italiano e rompiscatole dal punto di vista dell'alimentazione, sì, affrontiamola, anzi facciamola vedere come in Ciao Mandi abbiamo usato Assalamu Alaikum, no, vicino a Mandi, che è il nostro saluto, vicino al, che ne so, la birrona col Würstel, ci sarà la pizza col cappuccino.
1: Allora la teniamo.
2: La prima è buona, questa, come dire, è un'apertura geografica, ora ti propongo un'apertura rispetto al passato. Voglio sapere se possiamo finalmente dirlo che Messi è meglio di Maradona.
0: Oh, cascate malissimo, perché sono proprio negato in fatto di calcio, quindi io questa la devo passare, nel senso la lascio a qualche collega che è più documentato. Io chiaramente,
1: non si può mettere tutto in un album.
0: Diego Armando, ero bambino, e me lo ricordo, mi ricordo i miei amici napoletani a Tolmezzo, poi non sembra una battuta, però negli anni 80, prima della caduta della cortina di ferro, era pieno di famiglie del sud, quindi io sono cresciuto alle famiglie del sud, ero pieno di amici che mentre giocavamo

0: a pallone giù in cortile, nel cortile dei condomini, facevamo Maradona, Maradona, Diego Armando, Diego Armando, Diego, e gol! Okay. Diciamo che... Quindi sì, se devo scegliere, per me è Diego Armando.
1: Okay. Trieste è più bella di Udine.
0: Purtroppo, raga, bisogna essere obiettivi. No, non è un purtroppo, dai, sì, sicuramente è una città meravigliosa.
2: Quindi la possiamo mettere nell'albero.
1: Un tema che teniamo, va bene?
0: Sì.
2: Nonostante tutto, l'albero di Natale finto è meglio di quello vero, perché è più comodo, perché ci sono meno aghi in giro, perché dura di più.
0: Io ho affrontato temi ecologici nei dischi precedenti, in questo l'ho lasciata fuori, okay, l'ecologia, però sì, sì, assolutamente. Quando farò una canzone di Natale...
1: Okay, lo dirai, certo. Va bene.
2: Altro tema, non per una questione di spilorceria, però è giusto, insomma, che ognuno si prenda le proprie responsabilità. Non è giusto dividere alla romana il conto, non sempre almeno.
0: E io invece sono un grande fan.
2: Ah sì?
0: Sono un grande fan.
2: Ma perché
0: fan
2: tu sei quello che mangi il dolce mentre gli altri non lo mangiano?
0: No, in realtà non la vedo in questo modo. È per un discorso di comodità, per il fatto che fare le divisioni poi è difficilissimo e le persone che lavorano nella ristorazione, non lo so se voi avete mai fatto i camerieri.
2: No.
0: È un lavoro infernale. Quindi anche per rispetto nei loro confronti che... Insomma, vogliono chiudere, velocizziamo, se si accettano divisione alla romana. Vale.
1: Alla romana.
2: Tornando alle origini, quindi tornando al cibo, si può spezzare gli spaghetti. Tanto una volta spezzati nessuno se ne accorge.
0: No, mi spiace questo. No. Questo non posso. Questo può diventare la nuova controvento. Sarà invece che contro i qualunquisti, sarà contro quelli che spezzano... Gli spaghetti,
1: vabbè, opinioni molto forti, devo dire, anche in questo caso, grazie, non avevamo dubbi che esatto, ti esprimessi, e quindi rimaniamo aggiornati.
2: Facci sapere cosa userai, di cosa parlerai, siamo arrivati alla fine.
1: Esatto, però dobbiamo annunciare un concerto dove possiamo sentirti all'inizio di settembre, il 5 settembre, dove sarai?
0: All'Arcicral di San Vito al Tagliamento, allora, da carissimi amici che sono molto bravi, il posto è una bomba, nel Pordenonese, ancora non ho suonato quest'anno e vedo da quel che deduco, insomma, dai miei social che c'è dell'attesa, quindi spero sia un festone e non state
2: quindi,
0: a casa.
2: Esatto, venite. Quindi siateci, siamo arrivati alla fine, io ringrazio Dario Nardini alla parte tecnica. Prima di salutarci però ascoltiamo un'ultima canzone
1: e ti facciamo lanciare allora a questo punto per raccontarci anche com'è nata magari Moonwalk.
0: Sì, Moonwalk è un pezzo in cui volevo raccontare la storia dei Carni Cats, perché tutti mi chiedono sempre: ma parce non faceiso plui, faceimo intimo alk, dai parceno tu vadi a suona colcesa. Allora mi dicono tutte queste cose con accento molto marcato in cui mi invitano a riunire i Carni Cats, e in realtà io ho raccontato
2: è colpa degli altri.
0: No, okay. No, non è quello, non mettermi in bocca. No, nella canzone c'è spiegato tutto, è spiegato cosa è successo e perché i Carni Cats hanno smesso di lavorare a un certo punto, e secondo me è un pezzo molto di intrattenimento, è quello che apre i concerti, quindi...
1: Moonwalk di Doro Ghiate, ricordiamo il titolo dell'album Dharma, che si può ascoltare online, quindi andate ad ascoltarlo. Grazie mille Doro Ghiate.
0: Grazie a voi raga.
1: Un saluto da Riccardo Cicconetti
2: e Marco Fornasin, a sabato prossimo.
1: E ascoltiamo Moonwalk di Doro Ghiate.

0: Buongiorno da Daniele Lettigi in diretta da Trieste per il giornale radio dell'Ora della Venezia Giulia di domenica 23 agosto 2026. Oggi ci occuperemo della morte di un 59enne residente a Monfalcone precipitato nel Lazio, dello stop al rinnovo del contratto del comparto unico e dell'ottima stagione degli agriturismi sul Carso. La cronaca nera in apertura dunque con l'incidente aereo nel quale ha perso la vita un monfalconese di 59 anni, Danilo Fachin, ex pilota dell'aeronautica originario di Vicenza. È precipitato con un aliante durante una manifestazione a Rieti.
1: Muore un pilota residente a Monfalcone durante una competizione di volo a vela a Coppa Città di Rieti. È accaduto ieri pomeriggio lo schianto in cui ha perso la vita Danilo Fachin, 59 anni, di Vicenza. Era un ex militare, pilota di professione, da circa 2 anni iscritto all'aeroclub Avro di Rivoli Osoppo. Non sono ancora chiari i motivi per cui si è schiantato il suo velivolo in una radura a circa 1,5 km dall'aeroporto Ciuffelli, in località Torreta, vicino Rieti. L'uomo ha perso la vita sul colpo, per lui nulla da fare all'arrivo dei soccorsi. Adesso gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica del drammatico incidente dell'aliante. Al momento nessuna esclusa tra le ipotesi quella dell'errore umano. Sempre in occasione della competizione reatina, già nei giorni scorsi, un altro velivolo, pilotato da un cittadino svizzero, era finito fuori pista ma rimanendo incolume. Giampiero Marrazzo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Sono contenute in 46 pagine le osservazioni con le quali la Corte dei Conti regionali blocca di fatto il rinnovo del contratto del comparto unico, frutto del recente accordo della Regione con i sindacati. Uno dei rischi evidenziati dalla giustizia contabile è la spinta inflazionistica. Una riunione dei capigruppo in Consiglio regionale ha esaminato la situazione. Preoccupazione viene intanto espressa dalle rappresentanze degli enti locali, l'Associazione dei Comuni, l'Unione dei Comuni Montani e il Consiglio delle Autonomie Locali.
2: Difendere la specificità della regione, in particolare per quello che riguarda la competenza in relazione alla natura del comparto unico, è quello che emerge dalla riunione dei capigruppo in Consiglio regionale con l'assessore alle autonomie Pierpaolo Roberti, dopo la certificazione negativa della Corte dei Conti al rinnovo del contratto di lavoro del personale, che riguarda complessivamente circa 13.000 dipendenti pubblici del Friuli Venezia Giulia. Un rinnovo che tra aumenti, welfare aziendali e adeguamento dei buoni pasto costerebbe complessivamente alla regione e ai comuni una cifra vicina ai 53 milioni, contestata all'organo di controllo della Corte dei Conti. A far drizzare le antenne ai consiglieri delle 46 pagine di osservazioni contenute nel documento inviato è il presunto divario degli stipendi dei dipendenti locali rispetto a quelli nazionali a fronte di mansioni analoghe, una forbice che supererebbe il 20%, rischiando, secondo la Corte, di avere effetti inflazionistici. Un'osservazione che il Consiglio e la Giunta vedono come un'invasione di campo rispetto alle specialità della Regione. Nel corso della riunione è emersa in maniera unanime la prerogativa dell'amministrazione di poter definire in autonomia le politiche sul personale da attuare a fronte della necessità di rendere il pubblico impiego maggiormente attrattivo per i giovani sia sotto il profilo economico sia in termini di crescita professionale. I tecnici della regione assieme ai sindacati sono al lavoro per capire la strada da percorrere per opporsi alla certificazione negativa della Corte. Le parti si riuniranno di nuovo il 31 agosto per capire i margini di trattativa e aprire una fase di confronto che deve giocoforza concludersi entro l'autunno. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Oggi è il secondo giorno di controesodo segnato con il bollino rosso sul calendario di Autostrade Alto Adriatico, previsioni confermate anche dal punto di vista della direzione dei flussi e traffico di rientro, appunto, che mette sotto pressione soprattutto il casello dell'Isert. E qui si sono registrate anche stamattina lunghe code in direzione ovest formate dai vacanzieri di rientro da Slovenia e Croazia. E attorno a mezzogiorno si sono formate code anche in uscita area di Puglia in direzione Trieste. Il flusso di veicoli dovrebbe intensificarsi ulteriormente nel tardo pomeriggio. E parliamo ancora di turismo. Una realtà che suscita sempre più interesse è quella degli agriturismi sul Carso triestino, sostenuti dalla qualità dei prodotti e dall'attrattività del territorio. Ascoltiamo.
3: Il prodotto locale, la zona fresca, la natura intorno, la formula dell'agriturismo funziona, tanto che sul Carso triestino

0: I bilanci alla fine dell'estate sono buoni. I turisti ci sono, i clienti locali restano costanti e in certi casi aumentano, anche nelle zone più piccole e isolate, come a Gropada. Qui una realtà a conduzione familiare da più di 20 anni può vantare buoni numeri e una situazione soddisfacente. La titolare è Caterina Stranschok.
1: Ci sono difficoltà, perché siamo piccolini, isolati, però col passare degli anni ci siamo fatti comunque un nome, alla fine gestiamo tutto a noi, facciamo tutto a noi, nel nostro piccolo, però c'è stato un bel guadagno, un bel incremento e speriamo di continuare così.
0: Merito anche dell'offerta, dalla carne genuina, i prodotti chimici sono ridotti al minimo, agli ortaggi. Qui macellano polli, hanno anche degli struzzi e il vino non manca. Formula simile anche a Padriciano, qui il vino lo si produce insieme all'olio. La titolare, Tania Vecchiette.
2: C'è un calo fisiologico in giugno, dopo che finiscono le scuole, la gente comincia ad andare in ferie e poi noi riapriamo fine luglio e andiamo avanti poi tutto l'anno fino a Natale. C'è il boom durante la barcollana, durante l'autunno.
0: Il caldo delle ultime settimane ha fatto calare la clientela diurna, ma è cresciuta quella della sera. Gli effetti del caldo li ha subiti anche la vite. Il titolare Igor Gergic.
3: La pianta ha sofferto tanto, però non ci possiamo lamentare perché c'è produzione. La vite poi alla fine ha resistito e ci ha salvato un po' questa ultima pioggia.
0: Si comincerà a vendemmiare a settembre. Dietro c'è anche un maneggio con 15 cavalli destinati anche ai bambini. A Sales l'agriturismo offre anche posti letto per dormire, un turismo lento e che è cresciuto negli anni e che quest'anno ha fatto registrare numeri in aumento. Ce lo conferma Francesca, che lavora lì.
4: Quest'anno devo dire la verità che comunque come turismo è stato molto acceso, ma molto dell'ultimo minuto, quindi comunque tante persone che prenotano all'ultimo perché magari non sanno bene dove andare, cosa fare.
0: Un'ospitalità che si ritrova lungo tutto il Carso e all'ora di pranzo si passa dal bicchiere di vino autoprodotto ai piatti caldi. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Lo sport, il calcio, al via la Coppa Italia di Serie D alle 16 a Mortegliano per il turno preliminare, la sfida tra l'Havarian, Morteanna Esperia e Triestina. La vincente giocherà domenica a Lignano contro il Brian. Intanto, nella prima giornata di Serie A è finita in parità 1-1 la bella sfida allo Stadio Sferiuli fra Udinese e Como. Vantaggio bianconero nel primo tempo con Camarà, pareggio nella ripresa da parte degli ospiti. Una palla gol per parte negli ultimi minuti.
6: L'Udinese riparte dalle sue certezze, la forza fisica innanzitutto, ma le assenze di Cabasele, squalificato, e Davis, infortunato, pesano e molto. Como che cambia soprattutto in difesa e all'inizio soffre sulla pressione dei friulani che porta alle conclusioni di Vojvoda e Camarà. Il più ispirato nella squadra di Fabregas è Rodriguez, che però fatica a trovare profondità nelle sue giocate. Udinese che spezza l'equilibrio prima della mezz'ora grazie al gol di Camarà, difesa del Como troppo alta e scoperta sull'assist di Kellenkamp per l'esterno della squadra di Runjajc. Il sinistro del giocatore ivoriano è dolce e supera Butez. Vantaggio bianconero che si allunga fino all'intervallo, anche grazie alla parata di Okoye sul colpo di testa di Duvikas. Un segnale d'allarme che Runjajc coglie lasciando il 18enne Palma nello spogliatoio e schierando Ebosse al suo posto. Fabregas si affida invece ad Acuña e Diao e il Como aumenta l'intensità delle sue azioni d'attacco. Da un corner, prima del decimo minuto, arriva la rete del pareggio di Duvikas. Okoye salva sul colpo di testa di Chalobah, ma deve arrendersi alla ribattuta dell'attaccante greco. Il Como rovescia l'inerzia della gara. Lo si vede poco dopo quando il portiere dell'Udinese con la punta delle dita salva sulla conclusione dello stesso Duvikas. Squadra di Fabregas ancora pericolosa con Diao che trova soltanto l'esterno della rete prima della grande occasione di Baiò che di sinistro calcia altissimo. Equilibrio che rimane inalterato perché la traversa ferma il colpo di testa di Ramon nel recupero facendo tremare i tifosi friulani.
7: Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Termina qui il giornale radio dell'Ora della Venezia Giulia, che oggi è stato redatto e condotto da Daniele Lettig con la collaborazione tecnica di Walter Vidonis e di Federico Comar. Da tutti noi, grazie dell'ascolto e buon pomeriggio.
8: Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
9: Cari amici radioascoltatori, una buona giornata, una buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti. Siamo qui ancora con Don Sergio Frausini, il professore di Cristologia, che ringrazio e saluto. Ciao Don Sergio, grazie
10: buongiorno,
9: per essere qui.
10: Ben ritrovati.
9: Bene, siamo qui, stavamo parlando dei miracoli.

0: dei segni e dei miracoli, abbiamo dato una infarinatura teologica del senso di segno e di miracolo e volevamo parlare dei miracoli oggi. Effettivamente molto spesso nel Nuovo Testamento e anche nell'Antico si sente parlare di angeli che compaiono, di segni eccetera eccetera. Oggi siamo un po' più di riservatezza, va bene, abbiamo Međugorje e altri luoghi dove si dice esserci delle testimonianze dall'alto. Però diciamo non è riconosciuto come nella vita evangelica. E anche miracoli, Gesù dice farete segni anche migliori dei miei, e a volte sembrerebbe che questo non sia vero, altre volte invece sembrerebbe sia vero, quindi ti lascio un po' la parola con questi interrogativi che ci facciamo comunemente.
1: La volta scorsa ci eravamo soffermati sui segni prodigiosi posti da Gesù nel suo ministero, il loro significato, anche in relazione a il segno che è la sua Pasqua di morte e risurrezione, ed è questo che suscita una risposta di fede grazie alla quale è possibile leggere e vedere anche gli altri segni nello stile di quelli compiuti da Gesù nel suo ministero. Le domande che ponevi sono quelle che si fa oggi anche la filosofia della religione. Si può ancora parlare oggi di miracoli? Come sono leggibili? Come sono rintracciabili? Direi come sono dicibili? Forse è una parola che oggi suona imbarazzante, miracolo. E che rapporto hanno con la fede? Ecco, l'altra volta avevamo già visto qualcosa, il Vangelo, la rivelazione di Gesù, ci aiuta a invertire l'ordine, dicevamo, no? Ecco, dal fatto di pensare anche che una verità di una dottrina religiosa abbia bisogno del miracolo per essere creduta, al fatto che i segni compiuti da Gesù trovano una fiducia, una fede in lui capace di leggerli come interventi di Dio nella storia, nella vita, per la salvezza delle persone. Oggi le domande sono queste. E che evidenza ha il miracolo e come interpretarlo? Ci poniamo queste domande e anche sulla scorta di un saggio di filosofia della religione di Andrea Aguti, Il Miracolo, pubblicato l'anno scorso per Morcelliana, Brescia, ed è utile perché ci colloca nell'orizzonte contemporaneo, dove il linguaggio della filosofia, della scienza, in qualche maniera ha qualcosa da dire anche al nostro modo di parlare dei miracoli. È vero che, dicevamo, è un tema anche un po' imbarazzante. Filosofi, sia credenti che non credenti, e anche in Italia, hanno dismesso da tempo il tema del miracolo perché ritenuto superato e filosoficamente impresentabile. Ecco, anche molti teologi fanno fatica con la terminologia del miracolo, anche senza darlo troppo a vedere alle volte, no? Ma forse quello che ci aiuta è di non isolarlo come un qualcosa di così straordinario rispetto alla rivelazione di Gesù che ci rende faticoso interpretarlo all'interno proprio dello stile e di ciò che Gesù ha fatto, detto e compiuto. È vero, oggi le analisi filosofiche e teologiche ci aiutano a capire quanto complesso sia questo argomento, quanti dubbi suscita, ma anche quali soluzioni apre. Perché se noi vediamo e leggiamo anche nella fede un intervento di Dio salvifico che restituisce vita, salute e speranza, sappiamo leggerlo con gli occhi della fede, non perché il miracolo fa nascere la fede o perché la fede senza miracoli non esisterebbe. Sappiamo leggerlo agli occhi della fede come un modo di essere presente nella nostra storia di quel Dio che Gesù Cristo ha raccontato nel suo ministero e fino alla sua morte e risurrezione. Certamente ci sono tante domande oggi, no? E su Dio, sul suo intervento o meno nella creazione, sulle leggi e sull'ordine della natura, stabiliti da Dio stesso, che l'evento miracoloso in qualche maniera o sospenderebbe o violerebbe, o cosa tutto questo aggiunge al concetto di provvidenza. Ecco, che credibilità ha il miracolo e qual è la testimonianza?

speranza del miracolo, specialmente in questo rapporto tra fede e ragione. Ecco, sono questi gli orizzonti nei quali oggi anche ci si muove, forse per ridire in un modo più comprensibile

0: contraddittorio, no? Dio creatore che fa le leggi della natura, che dopo le sospende, le viola, le interrompe per intervenire nella storia. Forse il piano naturale, il piano soprannaturale, come ci ha insegnato grande teologia del Novecento, del secondo Novecento, Henri de Lubac, per dire un nome, forse non sono due piani da separare in modo così forte, soprattutto per un credente. Non è che esiste un ordine naturale che ha la sua vita e poi un ordine soprannaturale che si giustappone a questo e in qualche maniera arbitraria entra in questo ordine naturale o non entra o si incontra, non si incontra con questo ordine naturale. Forse bisogna, alla luce della fede, nella rivelazione biblica, guardare alla nostra realtà come a una realtà un po' più unitaria, in cui nella fede e con l'aiuto della teologia e anche delle scienze filosofiche, leggere in qualche modo la presenza, un intervento trascendente, ma non come qualcosa che viola, sconvolge, fa perdere l'identità e l'autonomia delle realtà terrene voluta da Dio, come ci dice il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes. Allora, una domanda che ci possiamo fare è: può la scienza spiegare tutto? La scienza ha qualcosa da dire sui miracoli? Certamente, nell'ottica ormai che abbiamo assunto dalla metà del Novecento in poi, sono ordini di conoscenza differenti e distinti, quello della scienza e quello della fede. Rigorosamente parlando, la scienza non può dire nulla sul modo in cui Dio agisce nel mondo. Non ci sono criteri scientifici per leggere questo modo di agire. E poi, quale Dio? Come sappiamo che un'azione avvenuta in un modo non spiegabile sia un intervento di Dio in cui crediamo alla luce di Gesù Cristo? Ecco, non è che la scienza può dirti se c'è o non c'è questo intervento. La fede può leggerlo liberamente.
1: Beh, questo è interessante. Adesso io sto per partire per Lourdes, e lì c'è il Bureau Medical, dove ci sono medici di tutte le religioni, anche agnostici, anche cattolici o cristiani, che valutano dal punto di vista medico quelle che sono le presunte azioni miracolose del luogo dove ci troveremo. Ed è interessante appunto perché poi alla fine non viene mai espresso con grande entusiasmo il discorso miracolo, ma viene espresso che quella guarigione è inspiegabile dal punto di vista scientifico, delle conoscenze scientifiche di questo momento qua.
0: Grazie per questa occasione, per questa testimonianza, visto che ti stai preparando a partire, per quell'esperienza in cui lì, ecco, forse si tocca con mano in maniera molto concreta, più che non le mie parole sicuramente. In che rapporto stanno un evento di guarigione o di cambiamento comunque positivo della salute di una persona non scientificamente spiegabile adesso con la fede e con una visione di quella che è la fedeltà di Dio alle persone lungo la storia, che si manifesta in modi appunto che hanno del trascendente, cioè di qualcosa che va oltre la nostra capacità di spiegare, di definire, di ragionare o di dare delle definizioni, no? Ma non vuol dire che sia meno reale, non vuol dire che venga sconvolta la scienza medica o che venga sconvolta la natura, forse un ristabilimento della nostra natura, della nostra salute, come Dio la desidera per la nostra gioia, per la nostra pienezza. Allora, anche la provvidenza va letta in questo senso, no? È la fedeltà di Dio all'opera che ha creato, anche al nostro corpo, alla nostra vita fisica e anche a tutta la nostra storia. Noi non possiamo vedere l'azione divina con gli strumenti della scienza sperimentale.
1: Ma tu mi hai fatto venire in mente il passo della resurrezione di Lazzaro, che comincia dicendo la malattia di Lazzaro non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, no? Cioè, allora noi non sappiamo perché si manifesti un miracolo, però probabilmente è semplicemente per la gloria di Dio, quindi è voluto tutto dal punto di vista nostro, ovviamente, non scientifico, cioè c'è un disegno che si compie in un tempo di prova, di fatica, di malattia, di quello che è,

0: e poi l'intervento di aggiustare tutto per la gloria del Signore.
1: Giustamente hai riportato questo episodio del Vangelo di Giovanni in cui vengono utilizzate parole e categorie che sono in un orizzonte di fede e di rivelazione, no? Cristiana. Quindi anche la morte, che è un dato fisico accertabile, non solo fisico, un dato umano accertabile dalla scienza, che certamente osserva gli eventi del mondo fisico, e quindi anche la morte encefalica di una persona e la morte di una persona, di un essere umano, anche la morte può essere occasione di un intervento in cui si manifesta la potenza, l'importanza di Dio per la nostra vita, e la gloria di Dio, no? Ecco, come questo avviene? Non è programmabile, non è prevedibile, non è del tutto spiegabile, e su questo penso che non ci siano dubbi, ma è leggibile nella fede. Ecco, questo penso sia fondamentale nella fede per un cristiano in Gesù Cristo crocifisso e risorto, che è inizio di una vita nuova, redenta, riscattata dal male per ciascuno di noi. Come questo avvenga nel corso della nostra storia e come questa redenzione, questo riscatto, questa liberazione si manifesta e si realizza, ha dei tempi che per ciascuno sono i suoi tempi. Certamente quello che può fare la scienza è offrire alla teologia la migliore conoscenza disponibile del mondo fisico, anche della vita fisica, lasciando, come dire, alla teologia il compito di stabilire se certi eventi si lasciano interpretare plausibilmente come realizzazioni dell'azione divina secondo la rivelazione che la teologia cerca di rendere comprensibile il più possibile, in questo caso la rivelazione cristiana. Quindi, ecco, io penso che è bello vedere questa, potremmo dire, collaborazione tra scienza e fede,
0: sì,
1: ciascuna nel proprio ordine, come il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes ai numeri 36-37 ci ha ricordato, e forse una delle lezioni del Concilio Vaticano II da riprendere di più in mano per la nostra salute culturale e religiosa, teologica, e proprio questa autonomia delle realtà terrene che ciascuna disciplina scientifica studia, indaga, esplora, comprende, analizza con il proprio metodo e nei suoi principi propri di ciascuna disciplina, perché tutto ha una intelligibilità offerta alla ragione umana. Certo, questo non vuol dire che allora la scienza spiega tutto. Un aneddoto, brevemente. Avevamo fatto un incontro con dei cresimandi nella parrocchia dove ero parroco, in preparazione alla cresima, ed era un incontro sul credo, sulla professione di fede. Abbiamo incontrato una, che è stata anche loro educatrice, dottoranda in fisica, che è venuta a parlarci proprio del rapporto tra fisica e fede e teologia, ma soprattutto del rapporto tra studio della fisica da credente, perché ovviamente la disciplina della fisica spiega appunto i fenomeni. E che spazio c'è per Dio, per un Dio creatore, per un ordine dell'universo, per un'intelligibilità di una finalità di ciò che esiste? Mi ha colpito quando le hanno chiesto: tu che studi fisica ad alti livelli, come fai da credente a trovare ancora spazio per Dio? Come se Dio fosse, ma è normale che sia così in ragazzi, anche preadolescenti, adolescenti, la spiegazione di tutto. E non lo è solo negli adolescenti, questa idea di Dio. Lei ha risposto in maniera molto limpida, molto bella, questa fisica ricercatrice. Più studio fisica, più mi accorgo dei limiti che la scienza ha a tutti i livelli. E anzi, resta ancora più spazio per qualcosa che la fisica non riesce a spiegare o a dominare con le teorie. Ma forse non è neanche quello lo scopo. Ma se anche non ci fosse questa inspiegabilità di qualcosa, ciò non toglie che il credente riconosca che ciò che esiste è un dono di un Dio creatore che chiama alla vita costantemente e in ogni istante le creature, gli esseri che esistono, senza che la sua azione sia sperimentalmente leggibile dalla fisica, ma non in contrasto con ciò che la fisica

0: studia, esplora, indaga.
1: Mi pare che fosse Albert Einstein che disse che tutto ciò che la fisica non può negare in qualche modo esiste, quindi io, dice, io non posso negare l'esistenza di Dio, però adesso come va a finire non me lo ricordo, però comincia con questo concetto qui, che la fisica non è in grado di negare l'esistenza di Dio.
0: E non è neanche il suo compito, penso. Non sono però, un fisico, no. Ma penso che non sia il compito.
1: Però sta di fatto che la scienza in realtà è un agglomerato di perfezione che dovrebbe portarci a riflettere sul fatto che c'è un principio che sta dietro questa perfezione, perché non c'è nulla che... Io ho letto un libro di fisica per ragazzi, diciamo, no, per tutti, ma in cui si dice che basta spostare di un decimo, di un millesimo alcuni numeri che non esisterebbe più niente di quello che esiste, quindi c'è una perfezione assoluta.
0: Sì, e questo penso sia bellissimo vederlo come senza contrasto con l'autonomia della fisica e la bellezza
1: della fede.
0: Di percepirlo come un dono. Di un Dio donatore.
1: Dobbiamo fermarci qui, ti ringrazio. Don Lorenzo Maria Vatti ringrazia Don Sergio Frausin per questo intervento, ringrazia tutti voi per averci ascoltato e ringrazia Samuel Montalto per la collaborazione tecnica.
0: Alla grazie prossima. A tutte e a tutti, buona domenica.
2: Abbiamo trasmesso Il pensiero religioso. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: E adesso Alessandro Gargantini, bisognerà vedere quello che faranno gli altri, perché questo può anche essere indicato come un tentativo di undercut che può mettere sotto pressione le Ferrari, ma anche lo stesso Piastri.
2: Assolutamente, anche perché adesso Russell si troverà nella non facile situazione di trovare delle vetture più lente davanti, quindi potrebbe perdere i secondi e consentire magari con uno stop ai piloti con i quali era in diretta competizione di riuscire a fermarsi senza perdere alcuna posizione, quindi senza concedere l'undercut. Adesso però vediamo cosa succede. Certamente l'esempio del comportamento della McLaren di Piastri con le gomme hard ha spinto Russell a compiere la medesima scelta.
1: Dobbiamo dire che qua il muretto dei box della Mercedes però non ha fatto bene i compiti a casa, perché lo ha spedito nel traffico in una pista dove la track position è fondamentale. Qui è stato un errore, sta lottando ruota a ruota in questo momento Russell con l'Audi di Hülkenberg, è riuscito a passarlo, ma lì almeno molti decimi li ha persi, e adesso si trova davanti un'altra vettura, un Alpine, che potrebbe essere, se non sbaglio, quella di Pierre Gasly. Intanto risponde la McLaren, risponde con Oscar Piastri che si ferma ai box, e questa sosta, attenzione, una sosta lenta tra l'altro, perché non entrava la gomma, gomma dura nuovamente, va a vanificare Paolo Filisetti l'idea di cercare di arrivare più lunghi possibile.
3: Assolutamente, infatti, cioè, io non capisco in questo preciso momento la sosta di Piastri subito nel momento in cui c'è stata la sostituzione di gomme da parte di Russell, o meglio, sì, la posso capire, perché in questa maniera va a coprire nel rapporto diretto con l'inglese, però finisce lì. Onestamente non si capisce se, che potesse essere una scelta strategica più ad ampio respiro.
1: E soprattutto Russell lo ha comunque passato, perché è rientrato in pista, esatto. Piastri è in settima posizione con Russell che è sesto. Rapido recap prima di tornare dallo studio, perché incombe la messa in onda anche della giornale radio. Giro numero 19 del Gran Premio d'Olanda, 12ª prova del mondiale di Formula 1. Comanda Kimi Antonelli con la Mercedes, il leader del mondiale, a 2 secondi di vantaggio nei confronti di Lando Norris con la McLaren. In terza e quarta posizione sono salite le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, che si trovano adesso in pista libera stante le soste di Russell e Piastri, e bisognerà vedere adesso quello che è il ritmo delle Ferrari, ma sarà curioso vedere anche quello che è il ritmo di Russell una volta trovata pista libera, per capire se effettivamente la sua prestazione scadente è stata condizionata dal trovarsi nel traffico. Quinto è Lawson, sesto Russell, settimo Piastri, poi Hülkenberg, Albon e Alonso. Linea Roma, Guido Ardone.
4: Benissimo, Manuel Codignoni, una manciata di secondi alla puntuale segnale orario, poi ovviamente il GR1 all'intervallo. Brighton Aston Villa 4-0 con gli ospiti in inferiorità numerica, ed è sempre avanti il Bournemouth 1-0 sul campo del Manchester City. Dopo il segnale orario, il giornale radio, e poi ripartiamo.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Sonio Ranges. Ancora attacchi incrociati fra Mosca e Kiev alla vigilia della festa dell'indipendenza ucraina. Colpiti obiettivi strategici in Crimea e a Belgorod. In vista del vertice dei volenterosi di domani, Zelensky chiede ancora aiuti per la difesa e rilancia l'iniziativa diplomatica. Un piano di pace che comprende il cessate il fuoco, una zona franca economica fra Russia e Ucraina gestita da parti terze e il ritiro delle truppe. Fermata e sanzionata la Sea-Watch, nave dell'omonima ONG tedesca, per avere violato le leggi di soccorso in mare. La decisione è stata presa dal ministro dell'Interno Piantedosi.
4: È stata fermata appena approdata al porto di Napoli, dove ha sbarcato 6 persone soccorse nel Mediterraneo qualche giorno fa. La Sea-Watch batte bandiera tedesca. 45 giorni di fermo, oltre ad una multa di 7.500 euro. La decisione arriva direttamente dal Viminale. Per il titolare, Matteo Piantedosi, non sono stati rispettati gli obblighi di legge. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG, scrive sui social il ministro dell'Interno. E non si fa attendere la replica dell'organizzazione tedesca. Il 13 agosto in acque internazionali abbiamo tratto in salvo 6 migranti, informando l'Italia di paesi limitrofi, ma non il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, spiegano dall'organizzazione umanitaria che bolla l'autorità di Tripoli come un organismo fantoccio. Sono queste le autorità competenti? Le stesse cui il governo italiano ha dato navi, fondi ed addestramento militare per uccidere persone in mare, si domanda nella nota la ONG. È la quarta volta che la stessa imbarcazione viene fermata. A marzo e settembre del 2024 i primi 2 casi, poi a gennaio e a marzo scorsi. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: Il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel baule di un'auto a Manfredonia, è stato riconosciuto dal fratello grazie agli abiti e ad un anello d'argento. Disposta l'autopsia, la procura di Foggia indaga per omicidio. Sui social il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, ha affermato che il giovane, una volta ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale, aveva accettato ogni tipo di lavoro pur di risanare i costi sostenuti per raggiungere l'Italia. Indagini in corso a Riposto, in provincia di Catania, dove una donna di 34 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, dove era divampato un principio d'incendio. I vicini hanno allertato i pompieri dopo aver visto del fumo uscire dall'appartamento. Da chiarire cosa possa avere innescato le fiamme. Droghe e armi, arrestato a Milano il rapper Tony Boy, 26 anni, 1 milione di follower su Instagram.
5: Dai, fatemi vedere il mandato, fatemi vedere il mandato.
6: La perquisizione, trasmessa in diretta sui social, ha fatto scattare per lui un'apposita denuncia, ma il rapper Tony Boy, arrestato a Milano dalla polizia, deve rispondere soprattutto di detenzione di armi clandestine e droga a fini di spaccio. Tutto nasce da un controllo per strada in zona Città Studi. Il 26enne è in auto assieme a un amico sudanese. Una volante si avvicina, ma i due escono dicendo di dover recuperare i documenti nella casa di fronte, quella del rapper. Poi chiudono il cancello alle loro spalle, impedendo agli agenti di seguirli. In auto una dose di cocaina, in casa altri 4 grammi di polvere bianca, 1 grammo di marijuana, 8 di hashish e una bilancia di precisione, una pistola con matricola a brasa e una 50ina di munizioni. Tony Boy si trova adesso nel carcere di San Vittore. L'amico che era con lui, con precedenti per droga, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. Davide Gangale, GR1.
3: Una violenta tempesta ha investito Lettonia e Lituania, provocando 2 morti, allagamenti e vasti blackout. In Lituania in particolare oltre 220.000 persone sono rimaste senza elettricità e il maltempo ora si sposta verso l'Italia. Domani giornata in prevalenza soleggiata, poi dalla sera

arriva una perturbazione con rovesci e temporali sulle Alpi e al nord-ovest, in estensione nella notte verso Toscana e nord-est. Dal Giappone una nuova formula di viaggio dedicata al benessere, il turismo del sonno. Sempre più hotel offrono soggiorni su misura per garantire agli ospiti un riposo perfetto, tisane personalizzate, cuscini di ultima generazione, materassi scelti in base alla postura e persino analisi delle onde cerebrali durante la notte. Ci fermiamo qui, la linea torna domenica Sport, prossimo giornale alle 17:00.

0: dottor Scotti.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
2: Io sono te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
6: Domenica Sport.
7: E a salutarvi ancora 6 minuti dopo le 16 in diretta su Rai Radio 1 e Guido Ardone al microfono con Giovanni Leporale qui a Saxarubra che garantisce la messa in onda. C'è Ombretta Conti regia, Andrea Pistorio in redazione. Appena una manciata di secondi per riepilogare i nostri progetti per il futuro, per il tardo pomeriggio e la serata. Dalle 18 gli europei di pallavolo femminile, Italia-Svezia, la terza gara del girone per le azzurre di Velasco. Ovviamente il calcio, la prima giornata, 18:30 Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce. In serata tutto il calcio minuto per minuto con alcune partite di Serie B, ma per il massimo campionato Torino-Milan, Atalanta-Sassuolo, l'immediato futuro, diciamo pure il presente. Subito torniamo a seguire il Gran Premio d'Olanda di Formula 1 che è in pieno svolgimento e torniamo dal nostro inviato Manuel Codignoni.
8: Tempo di soste, ci eravamo lasciati con la sosta di Russell e Piastri nel periodo non collegato mentre andava in onda il giornale radio. Non hanno fatto la vacanza del sonno ma solo quella del pit stop. Antonelli, Norris e Leclerc che si sono fermati tutti quanti al 22esimo giro per effettuare la loro sosta ai box per montare gomma dura Antonelli e Norris, gomma media Leclerc. Si è fermato anche Hamilton proprio in questo passaggio per montare anche lui pneumatici nuovi hard, questo ci dice la grafica, e dunque la situazione è tornata ad essere sostanzialmente definitiva. 26esimo giro dei 72 previsti, ne mancano dunque 46 e davanti a tutti è tornato il leader del mondiale, Antonelli, dunque leader del mondiale e della corsa, un secondo e tre di vantaggio nei confronti di Norris. In terza posizione c'è Russell che ha preso la posizione a Piastri con il pit stop anticipato, complice anche una scelta un po' così che abbiamo commentato a lungo a microfoni spenti con Paolo Filisetti e Alessandro Gargantini della McLaren, ma c'entra anche una sosta lenta non perfetta per la scuderia di Woking. E dunque Russell è terzo sul podio e Piastri è quarto. Quinta e sesta le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Leclerc ha adeguato la sua strategia a quelli di quelli che aveva davanti. Hamilton è rimasto in pista qualche altro giro in più, Alessandro Gargantini probabilmente per sperare in un imprevisto, in una safety car, qualcosa, ma quando oramai in Ferrari sono resi conto che stava perdendo tanto l'hanno richiamato ai box.
9: L'hanno richiamato e questo, diciamo, questa strategia di attendere è costata a Hamilton circa un secondo e mezzo il giro. Adesso Hamilton si trova a quasi 7 secondi da Leclerc.
8: Grande battaglia intanto a centro gruppo tra gli alpini, in particolare con Pierre Gasly che ha cercato di infilarsi e di guadagnare una posizione nei confronti di Nico Hülkenberg. È arrivato però, anzi aveva cercato di passare Limblad, è arrivato lungo in accelerazione, è stato passato poi anche da Hülkenberg. Si lotta per la decima, undicesima e dodicesima posizione. Davanti i tempi di Antonelli e Norris sono praticamente identici, 1:16:208 per Antonelli, 1:16:242 per Lando Norris. Con pista libera Paolo Filisetti, Russell ha girato in 1:16:06, comunque perde quasi mezzo secondo al giro.
10: Sì, assolutamente, quindi come in un certo senso avevamo immaginato potesse essere, i limiti sono complessivi della monoposto indipendentemente dalla tipologia di gomme poi montate.
8: E questa è una buona notizia senza dubbio per Kimi Antonelli che con questa situazione di corsa potrebbe riguadagnare punti importanti nei confronti del suo compagno di squadra e anche nei

0: confronti di chi al momento, all'inizio della gara, era il secondo nella classifica del mondiale, ovvero sia Lewis Hamilton, perché Hamilton è a meno 53, Russell è a meno 56, ma Russell è terzo, Hamilton è addirittura sesto, a 7 secondi da Leclerc, dunque con possibilità, diciamo, abbastanza complicate di cercare di riguadagnare posizioni, se non quella sul compagno di squadra, avendo gomme più fresche e soprattutto avendo un compound di gomme dure. Ma è chiaro che questa corsa sta andando incontro a Kimi Antonelli più che mai. Attenzione però a Norris, perché su gomma dura la McLaren sembra andare abbastanza bene, andava bene anche con Piastri, che matchava i tempi di quelli che avevano le gomme medie, Alessandro Gargantini. Adesso Norris si sta portando un secondo da Antonelli, attenzione alla McLaren.
1: Assolutamente, sono assolutamente su un piano di totale equilibrio, no? Il pilota della Mercedes e quello della McLaren, parità di gomme, parità di giri di gomme, hanno sei giri alle spalle ciascuno dei due con le mescole hard. Abbiamo visto la Mercedes riuscire meglio a tenere la velocità nella parte finale del rettilineo, però sappiamo che con l'overtake mode e con diciamo il modo di gestire l'energia potrebbero crearsi le possibilità per Norris di essere insidioso.
0: E dunque non è affatto ancora detta l'ultima parola, così come non è ancora detta l'ultima parola nella lotta tra Pierre Gasly e Arvid Lindblad, con Lindblad che riesce a mantenere la posizione con una manovra ai limiti dell'avventuroso o del coraggioso, decidete come poterla chiamare. Sono fatti, Paolo Filisetti, mezzo giro affiancati, sembrava veramente un videogame.
2: Sì, assolutamente sì. Beh, diciamo, il banking di questa pista, delle curve caratterizzate da questa pista, sono, permettono queste manovre che non sono così, che non riusciamo a vedere su altri tracciati.
0: E quindi anche l'impressione visiva quando si vedono queste vetture combattere ruota a ruota su questa pista stretta con questa inclinazione delle curve dà un po' l'idea del videogame, esatto, del cartone animato, ed è una cosa che ci piace ed è una cosa che ci mancherà di questo Gran Premio, Alessandro Gargantini, unitamente alla cornice di pubblico che comunque è importante, no?
1: Assolutamente, è una pista che non ha un metro pianeggiante, di fatto si adagia sulle dune, ne riflette la inclinazione ed è unica sotto questo punto di vista. Ci sono però dei limiti di espansione della pista e ci sono anche dei limiti da parte degli organizzatori che non possono, diciamo, contare sul supporto del governo nell'organizzare la corsa, temono un po' la saturazione di quello che è il fenomeno Verstappen nei prossimi anni, quindi non se la sentono con soldi privati di investire per i prossimi anni. Certamente per la location, per l'ambiente è una gara che mancherà tantissimo, per le caratteristiche della pista, se non nell'analisi del giro singolo, probabilmente no. Ieri abbiamo visto una sprint race abbastanza piatta dal punto di vista del sorpasso, invece con la strategia oggi è un pochino meglio.
0: Leclerc è negli scarichi di Oscar Piastri, si lotta per la quarta e la quinta posizione. Norris si è portato a tiro di overtake nei confronti di Kimi Antonelli, in questo caso la lotta è per la prima e la seconda posizione, ma chi è più vicino in questo momento è Leclerc. Il monegasco è tra i 4 e i 6 decimi nei confronti di Piastri. Si torna alle croniche difficoltà di sorpasso di cui parlava proprio poco fa Alessandro Gargantini. Sul pezzo, su questa pista sorpassare non è facile perché ci sono pochi allunghi, e poi bisogna dire anche un'altra cosa, Paolo Filisetti. Sì. L'overtake mod dà un vantaggio di velocità che è praticamente la metà rispetto a quello che dava il DRS su questa pista.
2: È vero, assolutamente sì, e poi abbiamo sempre detto che i team e i singoli piloti gestiscono appunto l'erogazione della potenza e devono quindi pensare se utilizzano l'overtake mode in un certo punto del tracciato quale sarà poi l'erogazione rimanente dell'energia, perché altrimenti rischiano di vanificare in tempi brevissimi il vantaggio che ottengono dal sorpasso.
0: E dunque si torna alla logica della della partita a scacchi.
2: Sì, è una pista veramente, diciamo che, se vogliamo dire, è in antitesi con la tecnologia di quest'anno, di questo monoposto. Cioè, se già le caratteristiche tecniche e morfologiche di questo tracciato, come lo diceva giustamente prima Alessandro, impediscono la facilità dei sorpassi, qui con l'energia da gestire e quella che tu puoi utilizzare nell'overtake mode, fondamentalmente ti permettono, anzi ti impediscono tante volte di portare a termine una manovra di sorpasso in tempi umanamente comprensibili, e vediamo spesso e volentieri un micro trenino tra due monoposto per parecchi giri, quando si capisce benissimo che la prestazione della vettura che segue è sicuramente maggiore di quella che precede.
0: Così come nel caso di Leclerc, che sembra nettamente averne di più rispetto a Piastri, ma non riesce, esatto, ad avvicinarlo e a trovare l'abbrivio per andarlo a passare, anche se adesso ci proverà, secondo me, sì, all'uscita di curva 13 e curva 14, perché è particolarmente vicino al pilota australiano della McLaren.

0: eccoci qua, curva 13 che è costata tanto nella qualifica della gara sprint a Kimi Antonelli, che ci è andato su la via di fuga e andando a danneggiare il fondo. In questo caso non c'è il problema del danneggiamento del fondo, riallunga leggermente Piastri, Leclerc è sempre lì, prova ad avvicinarsi ma non ha neanche lo spazio per cercare di abbozzare una manovra d'attacco, perché la staccata arriva subito. Alessandro Gargantini, banalmente.
1: Sì, è un circuito che ha un solo rettilineo di una, diciamo, lunghezza ridotta, perché è impossibile ulteriormente allungarlo, perché ci sono dei terreni di proprietà che non possono essere violati.
0: Così come era di proprietà il terreno della prima curva.
1: Assolutamente, la famosa curva Tarzan, che è il nome del proprietario, soprannome del proprietario del terreno che sta alle spalle della prima curva.
0: Me lo immagino, no? Come un tipo giovialissimo proprio.
1: Diciamo che il nome dice molto, no? E quindi ha dei limiti di espansione questa pista, che dal punto di vista scenico ha dei tratti che sono unici, e poi si è scritta una bella fetta della storia del motorsport su questo circuito.
0: Assolutamente, in questo layout e nel layout precedente, che era molto più lungo, dove ci si correva negli anni 70, pagine anche tragiche tra l'altro, qui ci sono stati degli incidenti terribili con la morte anche di Roger Williamson,
1: Pierre Scourage,
0: anche con quelle immagini tremende della macchina che prendeva fuoco, e con David Purley che cercò terribilmente, insomma, di rovesciarla prima, e poi facendosi dare un estintore da un commissario che era lì che guardava, di salvare il proprio pilota, suo amico, senza riuscirci. Un qualcosa che appartiene alla storia anche tragica della Formula 1, e che è un bene comunque, insomma, ricordare, perché la sicurezza di queste vetture, che al giorno d'oggi è molto alta, nasce anche dal sacrificio di eroi che in quegli anni lì, insomma, hanno letteralmente dato la vita per quella che era la loro passione, e grazie appunto al loro sacrificio è stato poi, sul loro sacrificio sono state gettate le fondamenta per una Formula 1 più sicura, per la Formula 1 moderna, la Formula 1 di oggi. Formula 1 di oggi che letteralmente in questo momento ci dice che al giro numero 33 dei 72 previsti non siamo ancora arrivati a metà gara, incredibile ma vero, cari amici radioascoltatori, e ne abbiamo già viste di vista dell'intensità. Kimi Antonelli, leader del mondiale e leader del Gran Premio con la Mercedes, 6 decimi di vantaggio nei confronti di Norris, che in questa fase con gomme dure sembra assolutamente avere un po' di più di prestazione, ma non a sufficienza per cercare di pensierire il quasi ventenne bolognese, anche se la macchina è molto nervosa, perché all'imbocco di curva 13 Alessandro Gargantini ha avuto una bella sbacchettata la macchina di Norris.
1: Tra l'altro una curva che si è rivelata abbastanza ostica, abbiamo visto nelle prime fasi di gara per diversi piloti, quindi comunque una curva dove se sbagli non lascia molto margine per rimediare.
0: In questo caso è stato anche fortunato Norris. Attenzione a Leclerc che cerca addirittura il sorpasso all'esterno alla curva Tarzan, cerca l'incrocio di traiettorie poi per sfruttare l'accelerazione, e adesso si trova in vantaggio di traiettoria, prova a passare Piastri che ha traiettoria interna, ma in questo caso è la traiettoria esterna che ha la meglio, e Leclerc si è inventato un sorpasso clamoroso. Questo ragazzo, signore e signori, ha una grinta, una capacità di scovare il punto debole del pilota che ti precede clamorosa. Va detto che la differenza di prestazione era importante, perché nel frattempo Hamilton, che era a 7 secondi, era addirittura arrivato dietro ai due piloti, e quindi ha avuto gioco facile a rompere gli indugi. Però Paolo Filisetti, questo è un sorpasso di classe.
2: Ma un bellissimo sorpasso, perché chiaramente ha cercato, prima di superarlo appunto alla fine alla staccata del rettilineo, vedendo di non riuscire è andato all'interno, ha cercato di sfruttare il momento anche di incertezza, perché lì sono veramente attimi, per poi passarlo e risuperarlo dove c'era poi il banking di curva all'esterno. Cioè è veramente un bellissimo sorpasso.
0: Una manovra che ricorda il movimento delle biglie quando si fanno le piste sulla sabbia, Alessandro Gargantini.
1: Assolutamente, tutti da adolescenti, no? Da giovane abbiamo giocato con le biglie sulla sabbia.
0: E intanto anche adesso Hamilton, tocca Hamilton che in maniera più, come dire, canonica, se vogliamo, all'interno della curva Tarzan, la curva 1, riesce a passare un Piastri in evidente difficoltà di gomme. Ferrari che in questa fase sembrano essere molto veloci, e adesso bisognerà vedere quello che è il ritmo poi delle Ferrari a pista libera, perché attenzione, Leclerc non è lontanissimo da Russell, tra Russell e Leclerc ci sono appena 3 secondi e 2, e in questa fase Leclerc con gomma media potrebbe anche avere un vantaggio prestazionale. Attenzione, perché Piastri vuole provare a restituire intanto la pariglia a Hamilton, che riesce però a difendersi, e qui c'entra però anche quel famoso uso differenziato del pulsante overtake di cui parlavi tu, Paolo.
2: C'entra l'uso differenziato del pulsante overtake, e come abbiamo visto in queste ultimissime curve l'uso differenziato della mappatura dell'energia. Abbiamo visto in alcuni tratti la McLaren avere probabilmente una mappatura di utilizzo dell'energia mentre era in saving la Ferrari, cioè vale a dire in risparmio. Non appena abbiamo superato quei micro tratti, quelle due o tre curve, è entrato in utilizzo la modalità di utilizzo della Ferrari e quindi è riuscito a creare quel minimo gap per mantenere la posizione conquistata.
0: Hamilton si lamenta del comportamento di Piastri, quella mossa che ha fatto è stata abbastanza generosa, io credo che comunque se ne dimenticherà nel giro di mezzo giro, avendo oramai passato e adesso provando a mettersi in caccia di chi ha davanti, ovvero sia Leclerc, che lo precede di 3 secondi e 2, segno che proprio il tappo che stava avendo Piastri nei confronti delle due McLaren era delle due Ferrari era decisamente importante. Appena Leclerc lo ha passato si è subito portato a 3 secondi da Hamilton, e il quale poi a sua volta ha dovuto liberarsi dell'australiano. Prestazioni, livelli di prestazioni molto diverse anche tra compagni di squadra, no? Perché insomma abbiamo parlato tanto del livello di prestazione fino a questo momento tra Antonelli e Russell, a dividerli ci sono 9 secondi e 1 e di mezzo pure Norris. Antonelli è primo e Russell terzo, intanto siamo a metà gara, è il 36esimo giro, però Alessandro Gargantini, insomma, anche tra Norris e Piastri forse è ancora superiore il divario.
3: Assolutamente, da inizio anno che Piastri non riesce a trovare la medesima confidenza con l'attuale monoposto che ha trovato invece Lando Norris, e la differenza è veramente in ogni Gran Premio fino adesso molto, molto evidente.
0: Segno che probabilmente Lando Norris ha avuto anche uno scatto dal punto di vista mentale dopo aver conquistato il campionato del mondo di Formula 1 l'anno scorso, in maniera se vogliamo anche un po' rocambolesca, no? Perché insomma prima ha avuto quella serie di passaggi a vuoto culminati proprio a Zandvoort con quel ritiro quando era in seconda posizione che sembrava gli avesse fatto perdere il mondiale, poi i passaggi a vuoto li ha avuti Piastri, si è rifatto sotto Verstappen, nel finale Norris è stato bravo, freddo e insomma anche determinato nel riuscire a mantenere la prima posizione e a conquistare la vittoria del titolo, e questo sembra poi aver sbloccato parte del suo potenziale, soprattutto dal punto di vista mentale, per un pilota che veloce lo è sempre stato, anche se probabilmente non il più talentuoso di tutti. Lui viene da una famiglia insomma molto ricca che ha avuto delle possibilità economiche importanti, no? Anche di fargli fare test, di metterlo in macchina e di cercare di farlo crescere sin dalle formule minori, però resta il fatto che una percentuale di talento per arrivare a questo livello di competitività devi averla, e probabilmente una parte ne è riuscita a sbloccare dopo aver conquistato il titolo mondiale l'anno scorso. Si districano nei doppiaggi Antonelli e Norris, giro numero 37, ne mancano 35 al traguardo, abbiamo appena superato la metà della gara, adesso è tornato ad essere di un secondo il divario tra i primi due della classe. Russell è terzo a 7 secondi e 9 da Lando Norris, Leclerc si sta avvicinando tantissimo a Russell, 1 secondo e 6. Paolo Filisetti, sta volando la Ferrari?
2: La Ferrari sta volando, e adesso non solo per concentrarsi sulla Ferrari, ma oserei dire che in questo momento la gara non è per niente già delineata, perché stiamo vedendo in testa che c'è questa sorta di fisarmonica che si allunga e poi si accorcia tra Norris e Antonelli. Nello stesso tempo abbiamo visto come Russell sta perdendo terreno rispetto al duo di testa e sta per essere raggiunto da un Leclerc che veramente sta andando a delle velocità e con un ritmo che non ci si aspettava vedendo la prima ventina di giri della Ferrari.
0: E questo però Alessandro Gargantini mette tanta attenzione, cioè è stato notato un qualcosa riguardante Piastri e Hamilton, un driving erratically, ovvero sia una guida pericolosa, e questo ci rientra probabilmente anche nelle proteste che Hamilton aveva detto a caldo del comportamento di Oscar Piastri. Non ci saranno ulteriori investigazioni, il nostro amico Tony Lewis ha detto non c'è niente da verificare, è tutto buono, andiamo avanti così, e ci sentiamo di condividere questa decisione più che mai. Ma dicevo, Alessandro Gargantini, che adesso insomma aumenta anche il rimpianto per la qualifica scadente della Ferrari, no? Perché se si fosse trovata a guidare sempre davanti in condizioni di pista libera, forse poteva veramente giocarsi la gara, e non è detto che comunque non possa ancora farlo.
3: Sì, questo è un aspetto. Un altro aspetto è il sorpasso subito da Piastri in occasione del restart, che ha di fatto spaccato in due gruppi il pacchetto di testa del Gran Premio. E analizzando i settori di Russell rispetto a Leclerc, vediamo che lui l'unico settore nel quale in questo momento la Mercedes è competitiva, è il primo, perché è aiutata nella parte finale del rettilineo di partenza, mentre in quelli successivi, quindi il secondo settore, che è quello più guidato con curve veloci, e il terzo, la Ferrari si sta dimostrando più competitiva ed è lì che sta costruendo la sua rimonta Leclerc,
0: che si è portato ad 8 decimi da Russell, sta veramente volando. Diamo uno sguardo al monitor dei tempi, giro numero 39 dei 72 previsti. Antonelli al comando gira in 16.4, Norris in seconda posizione gira in 16.3, 16.7 per Russell che è terzo, 16.3 e 16.1 per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, con Hamilton che in questo momento è il pilota più veloce in pista, 17.3 addirittura per un Piastri in crisi nera in questo momento, che è allo stesso tempo di Lawson che è settimo. A chiudere la zona punti ci sono, non abbiamo ancora parlato poco perché ci siamo concentrato tanto sull'intensità della lotta là davanti, un ottimo Hülkenberg con la Audi, ottavo Yuki Tsunoda che rientra in questo fine settimana in Formula 1 e sta portando appunti da Racing Bulls con uno splendido nono posto, e Gasly decimo con un Alpine che quest'anno è tutta un'altra macchina rivitalizzata anche dalla Power Unit Mercedes dopo aver abbandonato quelle costruite in terra transalpina. Adesso Leclerc starà studiando Russell, cercando di ragionare su quello che può essere un eventuale punto di sorpasso, non che non l'abbia fatto peraltro anche in passato, considerato che si trovava alle spalle di Russell anche nella prima parte della corsa, ma la stessa cosa sta facendo anche Lando Norris. E qui Kimi Antonelli, Alessandro Gargantini, deve essere molto freddo anche nei doppiaggi, perché i doppiaggi non sono scontati su questo tracciato.
3: No, assolutamente, Antonelli è attento dove mettere le gomme, sta calcolando qualsiasi manovra, però ci è abituato ad un comportamento molto concentrato su se stesso, no? Sembra non soffrire dal punto di vista emotivo la monoposto che segue, sembra molto sicuro di quello che fa, poi chiaramente se c'è un delta potrà subire un attacco, però il comportamento di Antonelli è sempre molto molto diciamo concentrato e privo di ogni sbavatura.
0: E soprattutto riesce a scappar via Antonelli, che si ferma ai box, si ferma ai box al giro numero 40, prende la via dei box Kimi Antonelli, che dunque spariglia le carte per quella che sarà la sua seconda e presumibilmente ultima sosta quando mancano 31 giri al traguardo. Gomme dure per Kimi Antonelli, è un pit stop veloce, e adesso io mi immagino che al prossimo giro Lando Norris potrebbe fermarsi, oppure Paolo Filisetti potrebbe anche scegliere di allungare, visto che i tempi sono ancora abbastanza buoni, per avere gomma più fresca nel finale?
2: C'è questa ipotesi. Il discorso era, e prima stavo ragionando nel vedere quanto appunto la prestazione della Mercedes di Antonelli fosse simile alla McLaren di Norris, e ho detto, ma McLaren, che sappiamo, l'abbiamo detto tutti, essere sempre in difficoltà di aderenza con questa vettura e anche con il consumo dei pneumatici, vedere Antonelli in quella situazione mi ha fatto appunto pensare che forse Norris magari si possa trovare in una situazione di gomme invece leggermente migliore.
0: Vedremo se sarà così, vedremo quello che sarà il ritmo di Lando Norris a pista libera. Intanto Russell, Antonelli è entrato in pista in quarta posizione, si è liberato del doppiaggio che aveva davanti, ovvero sia di Colapinto, senza nessun tipo di problemi, e adesso è davanti a Piastri. Buona la mossa da parte del muretto della Mercedes, che lo ha messo davanti ad un diretto rivale e non alle proprie spalle. Sentiamo adesso il team radio. Hamilton dice al proprio box: sono più veloce rispetto a Leclerc, le mie gomme sono messe meglio, è un messaggio politico della serie, proviamo a fare lo swap delle posizioni. Ed effettivamente, dando uno sguardo al monitor dei tempi, quello che dice Hamilton in questo caso è vero, ma soprattutto anche perché Alessandro Gargantini, Hamilton ha gomme più fresche ma soprattutto alle dure, mentre le gomme medie di Leclerc potrebbero già iniziare ad arrivare nella parte finale della loro vita.
3: Assolutamente sì, Hamilton ha alle spalle 15 giri con le mescole hard, Leclerc ne ha 19 con le mescole medium, di conseguenza potrebbe essere legittima la puntualizzazione di Hamilton di essere in questo momento più performante rispetto a come di squadra, ed è quello che stiamo vedendo adesso nei nostri schermi.
0: Ad ogni modo, si profila dalla lotta tra le due Ferrari ed è quella per il secondo e terzo posto. Leclerc non apprezza la comunicazione del suo ingegnere di pista, si parlava del livello di prestazioni da parte di entrambi i piloti. Con nel frattempo si è fermato anche George Russell, tra l'altro, ai box, perché è precipitato in sesta posizione, dunque evidentemente è arrivata la sosta anche per George Russell, ma riusciamo a scoprirlo solamente dal monitor dei tempi. Chi non si è ancora fermato là davanti è Lando Norris, che nell'ultimo passaggio ha girato in 16.5, che comunque è un tempo di tutto rispetto considerato il 16.8 di Leclerc e Hamilton. Erano usciti i meccanici della Ferrari, che sembrano però interessati a rientrare. Stiamo perdendo tempo, questa è la concitata comunicazione di Lewis Hamilton al proprio ingegnere di pista. È chiaro che adesso la scelta è difficile da prendere al muretto Ferrari, però, Paolo?
2: Assolutamente sì, però il ragionamento è che effettivamente si vede che poi a livello di gomme c'è poco da giocare. I dati sono inequivocabili, le gomme di Hamilton sono più fresche, hanno un margine di performance in questo preciso momento superiore rispetto al

0: le gomme di Leclerc, mi pare giusto poter appunto scambiare le posizioni.
1: Al momento non sembra avvenire, siamo nel rettilineo tra curva 10 e curva 11. Viene richiamata ai box Leclerc, la maniera per far togliere da davanti Leclerc è quello di fermarla ai box, dandogli contestualmente però anche un vantaggio, perché di solito chi si ferma prima ha un vantaggio, anche se in questo caso non è poi vero, perché non c'è parità di anzianità di gomme tra Leclerc e Hamilton, dunque ha comunque senso fermare Leclerc che prende la via dei box, Hamilton a pista libera, vedremo quello che sarà il ritmo di Leclerc, di Hamilton a questo punto a pista libera, sosta ai box per Leclerc che occupava la seconda posizione. Dovrebbe rientrare in pista, io credo, al sesto posto, alle spalle di George Russell. Pit stop non impeccabile, 3,5 secondi, infatti, il tempo impiegato dai meccanici della Ferrari per la sostituzione degli pneumatici. È chiaro che non è in ballo la posizione, perché tra Russell e Lawson c'era praticamente un oceano. L'unico rischio è che si trovi in mezzo a dei doppiati che dovrebbero auspicabilmente togliersi. C'è anche la Williams di Carlos Sainz, peraltro suo ex compagno di squadra, assieme ad una Racing Bulls. Sentiamo?
2: Great way of wasting time, guys. Good job.
1: Grande modo per perdere tempo, amici miei, ottimo lavoro. Hamilton è imbufalito, Alessandro Gargantini.
3: Assolutamente, non è stato, insomma, è stato subito molto esplicito, no? nel manifestare il proprio disappunto per la situazione che si è creata col compagno di squadra. Adesso bisognerà anche vedere come però Norris, che ha comunque 19 giri alle spalle con le mescole hard, risponderà a questa serie di cambi gomme, no?
1: E cominciano ad alzarsi i tempi di Norris, perché ha girato in 17-1 nell'ultimo passaggio, con Hamilton che invece ha girato in 16-1, e infatti viene richiamata ai box Piastri addirittura. Oscar Piastri viene richiamato ai box con Norris che invece viene tenuto in pista, e adesso si sta cercando di fare un po' probabilmente la mossa del cavallo con Lando Norris, mentre Piastri si ferma ai box, ovvero sia provare ad aspettare, dando per persa la posizione, per vedere se potrà succedere qualcosa. 2,9 secondi, intanto il pit stop di Oscar Piastri, che rientrerà ben alle spalle della Ferrari di Leclerc, che in questo momento occupa la quinta posizione. Davanti a tutti c'è Norris, poi a Hamilton, Antonelli è terzo, ma si è già fermato ai box, e dunque il primo dei big ad aver effettuato la seconda sosta. Tra Antonelli e Russell, terzo e quarto, 9,9 secondi, resta sempre lì tra i 9 e 10 secondi il divario tra i due. Però in casa McLaren va bene l'aspettare, ma devono anche ragionare sul fatto che se Norris non lo fermi subito rischia di perdere la posizione anche da Russell, Paolo.
0: Sì, assolutamente, e devo dire che le chiamate appunto della McLaren sono state abbastanza confuse sinora. Non avevamo capito all'inizio quella che riguardava Piastri, all'inizio la primissima chiamata quando gli hanno sostituito le gomme hard, e facciamo fatica anche a capire adesso le scelte che sono state operate dal box del team di Walker.
1: 16-5, ha ripreso a girar forte Norris dopo quel 17-1 drammatico sportivamente parlando. Gli rosicchia comunque ancora qualcosa Hamilton, 16-2, anche se è a 11 secondi dal pilota della McLaren. Terzo Antonelli gira in 16-1, e dunque in questo momento è a 15 secondi da Norris ed è ben dentro la finestra per restare in prima posizione. Ci sta per entrare in quella finestra anche Russell, perché nell'ultimo passaggio ha girato in 15-9, quindi ha recuperato 6 decimi a Norris, e adesso è a 24 secondi e 6, il che vuol dire che se Norris dovesse fermarsi ai box adesso dovrebbe rientrare, ammesso e non concesso che il pit stop sia pulito, tra Antonelli e Russell, ma ben più vicino a Russell rispetto a quanto non rientrerebbe prossimo a Kimi Antonelli. Quinto a Leclerc, anche lui ha già effettuato la sua sosta, 15-3, giro più veloce per il pilota monegasco della Ferrari. Sesto è Piastri, settimo e ottavo Lawson e Hülkenberg, a chiudere la zona punti Gasly e addirittura Fernando Alonso. Rivediamo, anche se per il gioco delle soste, una Aston Martin in zona punti. Tra l'altro in questo weekend abbiamo visto ai box, e non succede spesso, Paolo Filisetti, il tuo amico Adrian Newey molto pensieroso, però
0: è abbastanza, beh, sicuramente ne ha donde per essere pensieroso, perché comunque la vettura, nonostante qui poi la Honda abbia portato anche una power unit evoluta, però diciamo l'evoluzione di questo motore, di questa unità motrice, non sta dando i risultati sperati. Le criticità della monoposto, sebbene sia stata modificata radicalmente rispetto a quella che era la versione di inizio stagione, non stanno ancora dando i risultati sperati. Sia il team sia la Honda sanno che i tempi di recupero saranno lunghi, ma bisogna capire quanto lunghi. Riusciremo già per la prossima stagione a vedere un Aston Martin della partita? È molto difficile, perché nel frattempo gli altri progrediscono, ma su

0: delle basi già solide.
1: C'era un meraviglioso sketch di Corrado Guzzanti che imitava Antonio Di Pietro nei suoi abbastanza ruspanti modi di dire, diceva: una barca non è che se ci metti le ali diventa un aeroplano, tu questa Aston Martin puoi evolverla, puoi lavorarci su, ma è una macchina nata probabilmente sbagliata, non solamente per questioni di motore, dunque insomma per quanto tu possa migliorarla non diventa una vettura da podio. Nonostante ieri Fernando Alonso al termine della sprint race è stato anche abbastanza ironico: mette tanto attenzione perché c'è la sosta ai box finalmente per Lando Norris, poi parleremo di Fernando Alonso, ma adesso concentriamoci sulla sosta di Lando Norris, perché qui si decide la gara e si decide il podio. Gomma dura nuova, pit stop velocissimo per la McLaren, insomma mica tanto, 3 secondi e 2, sembrava più veloce, occhio, ma secondo me c'è un errore di cronometraggio perché io l'ho visto molto veloce questo pit stop. Hamilton diventa il nuovo leader della corsa davanti a Kimi Antonelli, che è già passato, e Lando Norris, che rientra in pista davanti a George Russell. Rientra dunque in pista davanti a Russell, è riuscito a piazzarsi nuovamente tra le due Mercedes, e adesso Alessandro Gargantini avrà però un discreto vantaggio di gomme nei confronti di Kimi Antonelli, perché le sue gomme avranno 7 giri in meno rispetto a quello del leader del mondiale.
2: Assolutamente. Il margine di Antonelli però è buono, la gestione delle gomme di Antonelli normalmente è sempre particolarmente accurato, non sarà facile per Norris riuscire a, diciamo, riportarsi velocemente alle spalle del pilota della Mercedes. Sicuramente non l'ha aiutato a attendere così tanto il cambio gomme.
1: Anche se, tornando ai ragionamenti che si facevano in precedenza, soprattutto anche a microfoni spenti, no, Alessandro Gargantini, lì si parlava di Red Bull. Persa per persa, il ragionamento potrebbe essere stato: proviamoci, sparigliamo le carte, tanto più giù di secondo non arriviamo, cerchiamo di giocarcela con gomme più fresche, Ale.
2: Beh sì, quando capisci che la partita ti è sfuggita di controllo, cerchi con una mossa un pochettino fuori dagli schemi a creare maggiore incertezza, assolutamente.
1: 23 giri al termine del Gran Premio d'Olanda, comanda Lewis Hamilton con la Ferrari, che deve ancora però fermarsi ai box un'altra volta, presumibilmente, io dico, perché tecnicamente, Paolo Filisetti, esiste una possibilità grossa o piccola di poter arrivare fino in fondo con le dure?
0: La possibilità esiste, l'unico discorso è che credo che tra qualche giro, difficile quantificare quanti, il cliff, cioè quello a dire il calo prestazionale delle gomme di Hamilton, sarebbe talmente elevato da rendere comunque inutile resistere a lungo oltre il limite, quindi io penso che a breve rientrerà ai box.
1: Anche perché 23 giri ne ha già fatti, 23 ne mancano, significherebbe che sarebbe arrivato solamente a metà del suo infinito stint con queste gomme, dunque carità, mai dire mai, soprattutto quando si parla di Lewis Hamilton e di gestione delle gomme. Ma nel frattempo nei suoi scarichi c'è già Kimi Antonelli, che lo insegue a 2 secondi e 2 e gli guadagna 4 decimi al giro, 16 e 3, che comunque è un buon tempo ancora per Hamilton, 15 e 9 per Antonelli. Fra poco il leader del mondiale arriverà e io credo che Lewis Hamilton, ammesso che non si fermi prima, non opporrà neanche più di tanta resistenza, conscio del fatto, Alessandro Gargantini, che questa non è la sua corsa.
2: Sì, non è la sua corsa. Il rischio a correre Antonelli è quello di perdere preziosi secondi nei confronti di Norris, perché se Hamilton dovesse dare battaglia, adesso il delta sono di 3 secondi, poco più di 3 secondi, insomma abbiamo appena visto Norris.
1: Allora, c'è un po' di maretta. A Hamilton viene detto: l'idea potrebbe essere di fermarsi ai box e di montare gomme medie. E lui dice: ma finisco dietro Charles, perché poi rischio di essere più lento. E l'ingegnere nicchia e gli dice: è una tua decisione. E lui dice: avete voi i dati, ditemi voi quello che può succedere. È il terrore, Paolo Filisetti, di finire un'altra volta dietro a Leclerc e Hamilton.
0: Sì, beh, è un terrore assolutamente giustificato. E quindi dice: ditemi se questa è la scelta ottimale, perché effettivamente in questa posizione Hamilton sa anche che si deve fidare del box, perché lui può sentire a livello di guida com'è la macchina, quali sono ancora le prestazioni residue della monoposto, però in un quadro molto più ampio è il box che gli deve dire: guarda, tu adesso è giusto che adottiamo questa strategia, e garantendogli il fatto di non finire poi alla spalla del compagno di squadra e di essere poi incapace di poter riottenere la posizione.
1: Vi segnalo un 1.14.3 di Lando Norris di rabbia pura. Con gomme dure il pilota della McLaren si è riportato a 1.3 da Kimi Antonelli, il quale a sua volta sta arrivando negli scarichi di Lewis Hamilton e, come giustamente detto da Alessandro Gargantini, 21 giri al termine.

0: È vero che Hamilton non è detto che gli dia battaglia, altrettanto vero che Antonelli non può permettersi di perdere più di tanto tempo, perché dietro Norris sta arrivando e adesso sì che ha un vantaggio di gomme Norris, perché ha un vantaggio di 7 giri nei confronti di Antonelli, e dunque deve cercare di liberarsi quanto prima di Hamilton e cercare di metterselo tra lui e Norris. È già sotto il secondo, 7 decimi, attenzione perché questa è la carica di Lando Norris, che a sua volta, sapendo che sulla distanza la sua McLaren fa fatica, sa che ha un uno e un solo tentativo, una e una sola possibilità, ed è quella di cercare di farlo il prima possibile. Allora, a Antonelli l'ingegnere di pista Bonington gli dice: ti sottolineiamo una linea larga in uscita di curva 10, che è quella che porta dall'allungo verso la staccata di curva 11 e 12, e Antonelli dice: non posso farlo perché non ho gomme posteriori. Con questo set di gomme sembra essere un po' più in difficoltà, decisamente più in difficoltà Kimi Antonelli, perché Norris gli è arrivato negli scarichi a 4 decimi e sembra averne decisamente di più, 15,7 per Antonelli, 14,5 nuovamente per Lando Norris nell'ultimo passaggio, 16,1 per Hamilton, che adesso può anche un po' respirare perché Antonelli deve cercare di guardarsi alle spalle. È qui che si decide la gara, a 20 giri dal termine, comanda Hamilton con la Ferrari, ma deve ancora fermarsi ai box. Alle sue spalle Antonelli e Norris con la Mercedes e la McLaren. A Piastri viene detto che pensiamo che Hamilton voglia provare ad arrivare fino alla fine con queste gomme, dunque potrebbe arrivare un'opportunità per te alla fine della corsa. Ci interessa relativamente delle opportunità di Piastri, ci interessa abbastanza la speculazione del box della McLaren riguardo alle possibilità di Lewis Hamilton, ma ci interessa ancora di più la battaglia in pista tra Antonelli e Norris, nominalmente per il secondo e il terzo posto, ma virtualmente rischia di diventare la lotta per la vittoria del Gran Premio d'Olanda. 20 giri al termine, c'è ancora tanto da scrivere, attenzione perché Norris è molto vicino adesso ad Antonelli, che però riesce ancora ad avere una buona uscita dall'ultima curva, anche se non eccezionale come al solito, però sufficiente per mantenere la posizione. Norris cerca l'incrocio di traiettoria, attenzione, gira largo in curva 1, provando poi ad avere un'accelerazione migliore verso poi il zigzag che porta alla curva 3, una delle paraboliche più importanti del circuito di Zandvoort. Antonelli riesce a difendersi anche perché non c'è ancora il tentativo d'attacco da parte di Lando Norris, ma intanto stanno arrivando a ridosso di Hamilton, c'è un trenino, chi ne ha di meno è Hamilton che gira in 16,3, 15,5 per Antonelli, 15,3 per Norris che sta matchando adesso i suoi tempi su Antonelli, ma è chiaro che Norris in questa fase ne ha molto di più nei confronti di Antonelli, perché ha gomme più fresche di 7 giri, perché la sua McLaren in questo momento sembra andare più forte, perché lo avete sentito, inizia ad avere problemi importanti di usura alle gomme posteriori il pilota della Mercedes, che con un occhio deve guardare Hamilton davanti, cercando di mettergli davanti per magari provare un po' di respiro, dall'altro lato deve cercare di guardare gli specchietti perché la sagoma del campione del mondo in carica, ovvero sia Norris, si fa sempre più minaccioso alle sue spalle. Nel frattempo siamo nel corso del giro numero 53 che sta per terminare peraltro, dunque fra pochi metri saremo a 18 giri dal termine del Gran Premio di Olanda, con Hamilton che guida davanti a Antonelli e Norris. Questa volta Norris è vicinissimo ad Antonelli, attenzione perché potrebbe arrivare l'attacco in fondo al rettilineo. Antonelli a sua volta cerca di attaccare Hamilton, ma prova a prendere l'esterno Norris. Norris prende l'esterno di Antonelli e si porta a casa un sorpasso clamoroso. Si porta a casa un sorpasso clamoroso Norris nei confronti di Antonelli, anche perché Antonelli non se lo aspettava. Antonelli si è buttato dentro, secondo me, per cercare di provare l'attacco nei confronti di Hamilton, si è distratto un attimo, ha colto l'attimo Norris e gli si è piazzato davanti. Adesso Norris sta cercando in un sol colpo, nel solo giro, di provare a passare anche Hamilton. Se riuscisse a passare tutti e due sarebbe la mossa che potrebbe garantirgli la vittoria del Gran Premio d'Olanda. Annichilito Kimi Antonelli dalla manovra di Lando Norris, che sembrava decisamente averne di più già da qualche giro, ma che è stato furbissimo, racecraft puro. Secondo me non aveva neanche l'intenzione di provare ad attaccarlo, ma ha visto la porta lasciata aperta dal finto tentativo di Antonelli ed è riuscito a passare Hamilton. Passa anche alla staccata di curva 11 Hamilton, Lando Norris al comando del Gran Premio d'Olanda davanti a Lewis Hamilton e Kimi Antonelli, Alessandro Gargantini. Abbiamo assistito ad un giro in cui c'è stata forse più adrenalina rispetto a tutto il resto del weekend.
1: Assolutamente, è stata una manovra incredibile da parte di Norris. Però dal mio punto di vista Antonelli sta accusando dei problemi che vanno oltre i 7 giri di differenza di usura delle gomme nei confronti
0: intanto del pilota. Intanto Antonelli, scusa Alessandro, ha passato Hamilton e si è portato in seconda posizione.
1: Sembra che Antonelli abbia dei problemi che vanno oltre i 7 giri di delta, di percorrenza delle gomme hard. Sembra che Antonelli non sia in condizioni di ottimali. Scopriremo dopo se ha qualche problema specifico, ma il ritmo di Antonelli non siamo in linea con il suo potenziale, ecco.
0: C'è la Haas di Esteban Ocon che è ferma.

0: c'è Virtual Safety Car, e adesso qualcuno potrebbe anche azzardare una sosta ai box, Paolo.
1: Eh sì, beh, chi dovrebbe farlo è Hamilton in questo momento.
0: Assolutamente.
1: Approfittando della virtual, che almeno gli riduce i tempi, e vedendo dov'è la posizione, bisogna riuscire a capire se resta virtual o se diventa safety.
0: Eh sì, perché deve ancora fare quasi mezza pista Lewis Hamilton, esatto. E soprattutto essendoci virtual safety car non si può andare alla massima

0: guinea pig or what's going on? How long you have me stay out?
1: Allora, Hamilton dice: mi state usando come una cavia da laboratorio, come una guinea pig, un'espressione che non sentivo in un team radio credo da mai. Alessandro Carcantini, perché continuate a tenermi fuori e adesso viene richiamato ai box Lewis Hamilton? Seguiamo questa sosta ai box per capire dove rientrerà in pista. C'è ancora virtual safety car, per cui secondo me potrebbe rientrare in quarta posizione tra Russell e Leclerc, e questo potrebbe dargli poi un vantaggio, gli darà sicuramente un vantaggio un importante vantaggio, nei confronti di tutti gli altri, per un'anzianità di gomme migliore. Sosta i box per Lewis Hamilton, vediamo se sarà veloce a sufficienza. Sosta i box, gomme rosse addirittura. Gomme rosse per questi ultimi 16 giri. Si ferma anche Leclerc, che effettivamente ha la possibilità di fare un free stop, considerato che Piastri alle sue spalle probabilmente era decisamente staccato e dunque può guadagnare la sosta ai box senza fermarsi. Rientrano tutti e due alle spalle di Russell in quarta e quinta posizione, ma si prospetta un finale d'attacco Alessandro Gargantini per le Ferrari, e io credo che questa virtual safety car, si ferma anche Piastri, calmi un po' i bollenti spiriti di un Hamilton che altrimenti sarebbe stato furioso a fine gara.
2: Assolutamente, anche perché questa virtual safety car, qualora si dovesse trasformare in una safety car, avrebbe l'effetto di ricompattare tutto il gruppo, e allora sì,
3: il vantaggio, diciamo, di gomme, il vantaggio sarebbe di gomme ancora più evidente.
2: Assolutamente.
1: Abu Dhabi 2021, ci ricorda qualcosa?
3: Tantissime cose.
1: Un po' qualcosa di simile. Io credo che la macchina di Ocon potrà essere tolta, perché non mi sembrava in una posizione, diciamo, lontana dai trattori, dai mezzi di soccorso. Al momento si continua a restare il regime di virtual safety car, mancano 16 giri, comanda Lando Norris, anche se la macchina è ancora lì, e non vedo arrivare mezzi. Arriva adesso una gru che potrebbe cercare di sollevarla dall'alto, sì, potrebbe forse bastare una virtual safety car, ma ci vorrà ancora almeno un giro secondo me per rimuovere la AS. Di certo entrambe le AS, andandosi insomma a ritirare, hanno generato delle situazioni scabrose, la prima ripartenza e poi questa partenza, mentre intanto abbiamo la possibilità, sfruttando diciamo il momento di pausa, di rivedere la manovra di Lando Norris, che si è praticamente trovato, secondo me, lo ripeto, inaspettatamente la porta spalancata da un Kimi Antonelli che qui è stato ingenuo, si è lasciato forse ingolosire dall'idea, mentre Kimi Antonelli è box, sosta i box anche per Kimi Antonelli, sosta i box anche per Kimi Antonelli, e Russell gli passa davanti. Probabilmente c'era un qualcosa, avevi ragione Paolo Filisetti, c'era un qualcosa, anzi Alessandro Carcantini, ma tutti e due avevate ragione, c'era un problema sulle gomme di Kimi.
3: Assolutamente sì, perché il passo che aveva Kimi era assolutamente scadente,
1: e rientra davanti a Hamilton.
3: Era in grandissima difficoltà.
1: E rientra davanti a Hamilton per un'incollatura e dunque rientra in terza posizione, alle spalle di Norris e Russell, ma con gomme decisamente più fresche, perché Russell si è fermato al giro numero 41. Norris si è fermato al giro numero 48. Questa sosta ai box al giro numero 57 fa sì che Antonelli abbia 16 giri di gomma in meno nei confronti di Russell. Sentiamo.
0: Think we need to take it? I'm a bit worried now.
4: We check.
1: Allora, a Norris chiede, ma siamo sicuri di volerlo prendere? Io credo che si parlasse di un pit stop, di un fermarsi, e alla fine la decisione è stata quella di non fermarsi, e ha vinto probabilmente la linea Norris, ha prevalso considerato il fatto che alla fine non si sono fermati. Finisce questo momento la virtual safety car, allora la nuova situazione: comanda Norris con la McLaren davanti a Russell con la Mercedes, mentre Antonelli, Hamilton e Leclerc sono in terza, quarta, quinta posizione, ma si sono fermati tutti per montare gomme soft e per avere 14 giri all'attacco da poter sfruttare. Pista libera per Antonelli, che ha 6 secondi e 3 da recuperare nei confronti di Russell. Hamilton è molto vicino ad Antonelli, Leclerc è più staccato rispetto a Lewis Hamilton. Alessandro Gargantini, domanda da $1 milione, questa volta la faccio a te: che gara vedremo adesso in questi 14 giri?
2: Beh, saranno 14 giri di qualifica soprattutto da parte di Antonelli. Il delta da colmare non è semplice, è abbastanza ampio, perché i 6 secondi che lo separano da Russell, altrettanti poi lo separerebbero da Norris, sono un distacco importante. Saranno tutti giri da qualifica per il pilota bolognese.
1: 14 giri al termine del Gran Premio d'Olanda. C'è una macchina che è andata leggermente larga, alzando un filino di sabbia, ma niente di grave. Del resto, insomma, siamo sulle dune, quindi che ci sia della sabbia è un qualcosa di abbastanza ovvio. Tra Lewis Hamilton e Kimi Antonelli, rispettivamente quarto e terzo, un secondo e mezzo.
0: Paper.
1: Allora

0: Russell dice: cerchiamo di ragionare come squadra, soprattutto se Kimi non dovesse essere della battaglia. E qui la paura che Kimi arrivi, Russell ce l'ha. Si ritorna a quello che si diceva in precedenza, se lo vede negli specchietti anche se è 5 secondi indietro, Paolo.
1: Esatto, cioè sembra con il colloquio che ha avuto con il suo ingegnere, Russell sembra voglia crearsi una sorta di assicurazione preventiva rispetto ad un attacco da parte di Antonelli,
0: che credo che arriverà nel caso in cui gli arrivi là dietro, perché vai, puoi dire ad Antonelli: no aspetta, stai dietro a Russell,
1: siamo una squadra,
0: ci vogliamo tutti quanti bene. Non credo proprio che sarà, a me sono concesso che Antonelli però riesca ad arrivarci. Nel frattempo, nell'ultimo passaggio, gli ha recuperato 9 decimi, 14,7 per Norris là davanti, 15,5 per Russell, 14,6 per Antonelli, 15,4 per Hamilton. La notizia più rassicurante per Antonelli è che ha guadagnato tanto nei confronti di Hamilton e si è riportato a 2,04 secondi, e questo, diciamo, gli dà la possibilità di provare a costruire la corsa davanti e non dietro. Ma ci fa anche pensare in questo senso Alessandro Gargantini che le difficoltà di gomma o di qualsiasi altra cosa fosse che potesse avere, in realtà sono state superate con quel pit stop.
2: Sì, probabilmente ha avuto un problema con il precedente set di gomme. Adesso monitoriamo se la situazione migliora. Certamente nel precedente passaggio ha guadagnato un secondo sulla vettura di Russell, ha battuto la barriera di 5 secondi e ormai nei prossimi giri avrà la vettura gemella nel suo mirino, ed è difficile che consentano a Russell di mantenere le posizioni quando c'è un secondo di differenza tra un pilota e l'altro.
0: 12 giri al termine, sono stati percorsi 60 giri, 72 sono quelli totali del Gran Premio d'Olanda, 12ª prova del Mondiale di Formula 1. Siete su Rai Radio 1, cari amici radioascoltatori, vi stiamo raccontando la prima posizione di Lando Norris con la McLaren, 8 secondi e 1 di vantaggio nei confronti di George Russell, il quale a sua volta 4 secondi e mezzo su Kimi Antonelli. Kimi Antonelli ha gomme soft più fresche rispetto a George Russell, che ha gomme dure più usurate, e anche questo ci riporta un po' ad Abu Dhabi 2021, anche se il gruppo era stato ricompattato per l'incidente di Latifi. Qui c'è stata solo una virtual safety car. In quarta posizione c'è la prima delle due Ferrari, quella di Lewis Hamilton, che paga 2,06 secondi da Kimi Antonelli. Al quinto posto c'è l'altra rossa, quella di Leclerc, che è a 5,04 secondi da Lewis Hamilton. In sesta posizione c'è l'altra McLaren, quella di Oscar Piastri, gara in colore anziché no per il pilota australiano della McLaren. A chiudere poi la zona punti, Lawson, Hülkenberg, Alonso con l'Aston Martin, e sottolineo Alonso con l'Aston Martin, che potrebbe raccogliere dei punti importantissimi, che non sono i primi punti peraltro l'Aston Martin in questa stagione, credo che abbia raccolto anche un punticino a Monte Carlo se non sbaglio. E in decima posizione per Gasly, ma sarebbero punti di un'importanza capitale per la scuderia di Lawrence Stroll, a 2,06 secondi da difendere Alonso nei confronti di Pierre Gasly, il quale a sua volta a 2,04 secondi da Yuki Tsunoda, il che significa che più o meno di 5 secondi di tesoretto da difendere per riuscire a mantenere quantomeno la decima posizione il classe 1981 asturiano. Ma la lotta è anche e soprattutto davanti, tra Norris e Russell non sembra esserci storia. 14,4 per Norris che sta volando, 15,4 per Russell che perde un altro secondo, 14,7 per Antonelli che gli recupera 7 decimi, 15,1 per Hamilton, 14,2 per Leclerc, 14,6 per Piastri, e poi via via tutti gli altri. Hamilton sembra avercela data un po' su Paolo Filisetti nei confronti di Antonelli. Lo stesso non si può dire di Antonelli per quello che riguarda Russell.
1: No, assolutamente, cioè Antonelli è assolutamente in caccia del suo compagno di squadra. Stiamo vedendo con quale sequenza di tempi guadagna quasi un secondo al giro, fondamentalmente dai 9 decimi al secondo, e mentre Hamilton insomma sembra aver consolidato quel distacco e probabilmente non avverte di non avere la minima chance di poter raggiungere il pilota italiano in condizioni di gomme assolutamente competitive attualmente per Antonelli, dopo il problema che aveva riscontrato con il set di gomme precedente.
0: Il più veloce in pista in questa fase della corsa è Leclerc, gara veramente strana delle Ferrari, ma io torno a ripetere, tanto condizionata dal track positioning, perché il correre per tanto tempo in aria sporca sostanzialmente non ha mai dato la possibilità alle rosse di Maranello di far vedere quello che era il loro vero potenziale con pista libera, che lo stanno facendo vedere adesso, ma quando ti ritrovi con un fardello di secondi importante sulla schiena diventa complicato poi risalire, soprattutto su una pista come questa dove i sorpassi sono complicati. Recupera una media di 6-7 decimi al giro Antonelli e Russell, si lotta per la seconda e la terza posizione, è di 13 giri l'offset di gomme tra l'uno e l'altro, 21 giri l'anzianità delle gomme di Russell, 8 quelle di Kimi Antonelli. Adesso il distacco tra i due è di 2,5 secondi, ma adesso bisognerà capire, Alessandro Gargantini,

0: Questi 7-8 decimi, ammesso che restino tali, saranno sufficienti per abbozzare una manovra di sorpasso contro la vettura gemella?
1: Sì, sicuramente Antonelli non starà a guardare, proverà senza prendersi eccessivi rischi però a superare la vettura gemella, assolutamente. Non avrebbe senso mantenere le posizioni in questo momento.
0: Ecco, lo sguardo di Toto Wolff che riusciamo a intravedere non è proprio di chi si sta bevendo una capirigna sulla spiaggia, no Paolo Filisetti?
2: No, dall'idea di aver bevuto, diciamo, un calice non propriamente dolce fino a questo momento, di essere abbastanza sulle spine per riuscire a capire che cosa succede nella gestione dei suoi due piloti.
0: Poste vile su dammi da bere quel vino tuo amaro, recitava esatto. Una famosissima canzone da sagra e sembrava esattamente aver deglutito e degustato, si fa per dire, quello Toto Wolff, il boss della Mercedes, perché sa che sta per andarsi a profilare un duello intestino. 9 giri al termine, comanda Norris, 10 secondi e mezzo su Russell, ma soprattutto la lotta che si va profilando in pista in questo momento è quella tra George Russell e Kimi Antonelli. Due sono rispettivamente terzo e primo nel mondiale, a dividerli 56 punti, erano 59 prima di questo weekend, 3 gliene ha recuperati Russell ad Antonelli nella sprint race con la vittoria della gara di ieri. In questo momento gliene recupererebbe altre 3 perché il computo è 25-18-15, ma Antonelli non vorrà stare a guardare, anche perché per lunghi tratti di questa corsa Alessandro Gargantini noi pensavamo che la potesse vincere, oltretutto anche abbastanza facilmente, no?
1: Assolutamente, invece si è rivelata una corsa dallo svolgimento molto diverso. In questo momento Norris possiamo dire che sta legittimando la sua prima posizione, perché con un set di gomme hard abbastanza usurato sta girando sui tempi simili ad Antonelli. So, in questo momento è una risposta sia nei confronti del pilota della Mercedes sia nei confronti di chi ieri aveva detto la McLaren è una vettura, un monoposto che va, è performante sul giro secco ma non sa tenere la distanza perché ha problemi sulle curve diciamo più lente, che vanno poi a determinare un consumo eccessivo delle gomme. Invece Norris ha dimostrato che la situazione è completamente diversa, che anche sulla distanza la McLaren sa gestire molto bene le gomme.
3: Chiedo scusa a Manuel Codignoni, solo una rapida indicazione di palinsesto per te e per i nostri ascoltatori. Ovviamente andrete avanti fino al termine della gara e slitterà di qualche minuto in avanti il GR1 delle 17 regolarmente in onda, ma solo alla conclusione, al termine di questo Gran Premio d'Olanda di Formula 1, in diretta fino alla fine su Rai Radio 1 con Manuel Codignoni. A te.
0: D'accordo Guido, grazie. Nel frattempo nell'adrenalina ci eravamo completamente dimenticati del che eravamo quasi arrivati alle 17, dunque sotto giornale radio, dunque più che mai provvida la tua segnalazione. 7 giri al termine, Norris, Russell, Antonelli, un secondo adesso a dividere Russell da Antonelli, dunque siamo a tiro di pulsante overtake. Valtteri Bottas viene richiamato ai box per ritirare la sua Cadillac, delle Cadillac che erano in penultima, Perez è ultima posizione quantomeno per quello che riguarda i piloti ancora in classifica, ritirati Verstappen nell'incidente al primo giro, Berman alla ripartenza ha dovuto parcheggiare la sua Asse per un problema meccanico, poi Stroll e a seguire Ocon che ha generato la virtual safety car che è andata parzialmente a ricompattare il gruppo e a creare la situazione che adesso vi stiamo attualmente raccontando. Sentiamo il team radio. Indicazione a George Russell riguardo il comportamento in curva 1 da tenere, 8 decimi tra Russell e Antonelli, la battaglia si va a profilare, mancano 7 giri come detto. Lewis Hamilton non è lontano da Antonelli, lì è un secondo e 9, ma visivamente sentiamo. Allora, a Russell probabilmente Russell chiede, ma ha la possibilità di andare a vincere, di andare a prendere Norris, forse perché l'idea è quello di far passare Antonelli, di invertire le posizioni, e lui dice, ma perché? Ma perché lui può andare a cercare di raggiungere Lando Norris. È sempre un po' particolare il comportamento di George Russell in macchina. Viene adesso effettuato lo scambio di posizioni, dunque è arrivato il team order in casa Mercedes, non lottate, scambiatevi le posizioni. Kimi Antonelli torna nuovamente in seconda posizione davanti a George Russell, a cui è arrivato l'ordine di invertire le posizioni. La sua domanda, ma perché? Perché vuole andare a prendere Lando Norris? Sentiamo.
4: Thank you. I know. Head down. Yeah, we've got the double podium here, mate.
0: Allora, Russell viene ringraziato. Risponde dicendo, ok, siamo comunque due macchine sul podio. Faccio un po' fatica a capire quello che è successo Paolo Filisetti, anche perché adesso c'è Russell che è a rischio d'attacco da parte di Lewis Hamilton, no? O è stato fatto questo scambio per restituire la posizione rispetto a quello come era prima della virtual safety car, o per non far perdere tempo ai due piloti. Però Antonelli di sicuro non va a prendere Norris. Hamilton per certo

0: rischia di attaccare Russell, io francamente non l'ho capita.
1: Ma neanche io, cioè, gli ingegneri hanno visto che il passo della vettura di Russell è talmente scadente tanto da rischiare di essere assorbito da Hamilton e quindi era inutile creare il presupposto per una lotta intestina tra i due, quindi c'è scambio di posizioni in automatico, tanto poi rischi di perdere pure la posizione con Hamilton, ma in questo momento non si riesce ancora a capire perché sia stata compiuta questa manovra, perché nessuno dei due, effettivamente la domanda di Russell era capziosa ma pertinente, può Antonelli andare a prendere Norris? Assolutamente no.
0: Alessandro Gargantini, i tuoi 5 sense.
2: Guarda, probabilmente avranno risposto di sì a Russell, quindi hanno chiuso ogni polemica da parte del pilota inglese, ma poi abbiamo visto Hamilton che si sta avvicinando comunque agli scarichi della monoposto di Russell. Nell'ultimo giro però abbiamo visto Norris perdere un secondo, certo mancano solo 6 giri alla fine, ha un vantaggio di oltre 10 secondi che si può permettere di gestire. Vedremo un po' cosa succede adesso.
0: Io mi sbilancio, non lo riprende. Mi sbilancio, non lo riprende. Però in ogni caso, allora, le prime due posizioni sembrano abbastanza cristallizzate sul podio, 5 giri dal termine. Norris, Antonelli divisi da 11 secondi e 3. La battaglia adesso è per il terzo gradino del podio tra Russell e Hamilton, con i tempi di Hamilton che adesso si alzeranno fisiologicamente, quantomeno finché non riesce a passare Russell, e questo dà la possibilità per converso di arrivare su questo pacchetto di mischia anche a Leclerc, che adesso è a 2,5 secondi da Lewis Hamilton, che prova l'accelerazione in uscita da curva 1 e cerca di restare quanto più vicino possibile a George Russell, che si difende sul tornantone di curva 3 cercando poi, insomma, di avere una buona accelerazione, ma non gli è andato bene l'accelerazione. Paolo Filisetti, questo è un chiaro segno di come le gomme posteriori siano finite?
1: Sì, assolutamente sì, perché qui vale a dire che è scarsa motricità, e quindi a quel punto le tue gomme hanno già dato quello che potevano dare.
0: E questo potrebbe essere il problema di Russell: gomme troppo anziane, scarsa motricità al posteriore, e se non riesce ad andare bene in accelerazione, ça va sans dire, anche l'ultima curva può essere un po' un problema. Lewis Hamilton gli è negli scarichi, la battaglia è per la terza posizione del podio. Sbacchetta un po' anche la macchina di Lewis Hamilton, che ha comunque gomme ancora decisamente più fresche, 12 giri, gomme con 15 giri in meno rispetto a quelle di Russell. Adesso è mezzo secondo il distacco, siamo alla staccata di curva 11 e curva 12, poi la breve allungo verso la 13, la 14, e poi ci sarà il rettilineo. Kimi Antonelli lamenta un qualcosa che non funziona nella sua macchina, come un degrado delle gomme eccessivo dovuto a un problema di tipo aerodinamico. Si chiama adesso questa azione di Hamilton, che si butta all'interno di Russell alla curva 1, la curva Tarzan. Russell resiste all'esterno, adesso cerca l'accelerazione con l'incrocio di traiettoria Hamilton per provare a prendergli la posizione in curva 3, ma lì non si passa e salva un altro giro Russell. Paolo Filisetti, aerodegradation, le parole chiave di Kimi Antonelli.
1: Aerodegradation vuol dire che appunto tu hai questi problemi aerodinamici, che equivale a dire anche disposizione del carico aerodinamico tale non ottimale, ma questo dall'inizio, non perché ci siano stati degli urti che abbiano modificato la mappa aerodinamica della vettura, la distribuzione non è ottimale, e questo fa sì che lui al retrotreno abbia questo anomalo, oserei definirlo, consumo dei pneumatici.
0: Stessa cosa anche per George Russell, che adesso è veramente sulle tele, sulle gomme posteriori. Hamilton gli è incollato a lungo verso la staccata di curva 11 e curva 12, prova a prendere l'esterno, ma in questo caso il tentativo è di incrociare le traiettorie per avere un'accelerazione migliore in uscita. È arrivato anche Leclerc, che è a 1,3 secondi adesso da Lewis Hamilton, deve passarlo adesso per prendersi la terza posizione sul podio. 2 giri al termine, Norris, Antonelli, Russell, Hamilton, Leclerc, questi primi 5. La battaglia è per il gradino più basso del podio tra Russell e Hamilton. Virtual safety car, c'è una virtual safety car, e allora adesso non si può superare, devono tutti quanti rallentare, virtual safety car, perché probabilmente o c'è un detrito o c'è una macchina ferma. Non mi sembra di vedere macchine ferme sul monitor del GPS, e questo è un regalone, Alessandro Gargantini, a George Russell. Ci sono dei detriti in pista?
2: Assolutamente, la speranza è che li rimuovano il più velocemente possibile, riescano a fare finire, sembra che l'abbiano lasciati per terra perché sopraggiungevano al primo posto.
0: Sono state le due Williams che sono entrate in contatto con un tentativo di attacco abbastanza improvvido di Sainz all'interno del compagno di squadra Albon. Non ci fosse ancora stato Patrick Head in squadra, li avrebbe appesi al muro probabilmente. E dunque questi detriti sono andati in pista, non crediamo siano stati rimossi, perché abbiamo visto, come giustamente diceva Alessandro Gargantini, un come si

0: Ero di tracciato, ritornare indietro perché stavano arrivando delle macchine ma sono state rimosse adesso e dunque si sta adesso per andare a ripartire, ma è chiaro che adesso è stato interrotto un po' il momentum, Alessandro, di Lewis Hamilton, che dovrà ricostruire la manovra di sorpasso e manca meno di due giri.
1: Assolutamente non è facile adesso trovare il modo di ritrovare il ritmo e superare. Hamilton ha tutta l'esperienza comunque per comprendere la situazione e trovare l'arma giusta per cogliere il preparato il rivale, anche perché la superiorità della Ferrari sembrava evidente negli ultimi giri. Come prima, era molto strano il modo in cui Antonelli aveva perso secondi nei confronti di Hamilton, nei confronti di Norris, no? Adesso abbiamo parlato di degradation dal punto di vista aerodinamico, ma c'era qualcosa che giustamente non quadrava.
0: Sì, e tra l'altro è strano che tutto questo avvenga solamente nella seconda parte di gara, e probabilmente è uno squilibrio che si verifica solamente a serbatoi scarichi e non a serbatoi vuoti. Potrebbe anche essere questa la lettura. Nel frattempo Russell e Hamilton sono tornati ad attaccati, perché siamo tornati nuovamente in regime di corsa libera. Manca un giro e mezzo al traguardo. Norris e Antonelli là davanti sono indisturbati per la prima e la seconda posizione. Sixtantibus rebus. Antonelli guadagnerebbe punti sia su Russell che su Hamilton, che sono rispettivamente terzo e secondo nel mondiale, ma adesso bisognerà capire con quale posizionamento arriveranno i due piloti, perché è in ballo l'ultimo gradino del podio e c'è Hamilton che sta cercando di mordere i garretti di George Russell con un vantaggio di gomme importante, con Leclerc che nel frattempo si è fatto l'avvicino sempre più minaccioso negli scarichi anche del proprio compagno di squadra. La staccata di curva 11 e curva 12, 10 secondi di penalità per Sainz per quell'attacco abbastanza sconsiderato nei confronti di Alex Albon, ed inizia l'ultimo giro. Inizia per Lando Norris, inizia per Kimi Antonelli, fra poco inizierà anche per Lewis Hamilton e per George Russell, il che vuol dire che se l'attacco deve essere fatto in curva 1 è questo il momento. Uno e un solo tentativo per il pilota della Ferrari, che può solo abbozzare l'attacco all'interno perché Russell si difende. Adesso ci sarà un'altra possibilità, magari sfruttando l'incrocio di traiettoria in accelerazione verso curva 3, ancora un po' distante, deve tentare il tutto per tutto il pilota della Ferrari nella parabolica, ma non ce la fa e anzi addirittura scappa via Russell, scappa via, non perfetto l'ingresso in traiettoria da parte di Lewis Hamilton, che temo che a questo punto dovrà accontentarsi della quarta posizione. Attenzione anche a Leclerc, che è vicinissimo, potrebbe avere dei problemi Hamilton perché ha rallentato Hamilton, e Leclerc è vicinissimo a Hamilton, i due sono entrati quasi in rotta di collisione, poi ha dovuto frenare e sterzare Leclerc per non tamponare il proprio compagno di squadra, e fatto sta che Russell in questo momento con queste scaramucce potrebbe proprio salvare il podio. Norris e Antonelli là davanti sembrano indisturbati, ha già la penultima curva Lando Norris, fra poco sarà all'ultima curva e dunque sul rettilineo del traguardo per andare a conquistare il secondo successo stagionale, il secondo consecutivo peraltro dopo il Gran Premio d'Ungheria e quello che sarebbe il 13° in carriera. Ed è così, Lando Norris vince il Gran Premio d'Olanda, 13ª vittoria in carriera per il pilota britannico della McLaren, campione del mondo in carica. Sta per arrivare adesso sul traguardo in seconda posizione anche Kimi Antonelli, che attaglia il traguardo adesso e consolida il suo primato sul mondiale. Arrivano adesso in volata anche Russell, Hamilton e Leclerc in terza, quarta e quinta posizione. Kimi Antonelli allunga nel mondiale nei confronti di Russell e Hamilton, guadagnando 3 punti su Russell che torna a 59 e guadagnandone 5 su Hamilton che va a 58, se non sbaglio i conti, dunque 58 punti su Hamilton, 59 su Russell. Ha vinto Lando Norris davanti ad Antonelli e Russell alle Ferrari di Hamilton e Leclerc in quarta e quinta posizione. Siamo andati lunghi, dobbiamo tornare a Roma per la messa in onda del giornale radio, dunque eventuali commenti ve li rimandiamo più avanti in Domenico Sport o nei nostri giornali radio. Mi limito solamente a ricordare la vittoria di Lando Norris davanti a Kimi Antonelli e George Russell, il quarto e il quinto posto di Hamilton e Leclerc, e a ringraziare i miei compagni di viaggio per quest'oggi, Paolo Filisetti e Alessandro Gargantini. Grazie come sempre.
1: Grazie a te.
0: Linea Roma, GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Medio Oriente, un bimbo palestinese di 4 anni è rimasto ucciso in un raid dell'esercito israeliano contro un magazzino nella striscia di Gaza centrale. In Cisgiordania un 14enne è morto durante un attacco sempre israeliano in un campo profughi vicino a Nablus. L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, la vigilia del vertice dei volenterosi, il presidente Zelensky sollecita nuovi aiuti per la difesa e annuncia che è pronto un piano di pace elaborato con Stati Uniti e Europa. Prevede il cessate il fuoco, una zona franca gestita da parti terze tra Russia e Ucraina e il ritiro delle truppe. Domani il 10° anniversario del terremoto che devastò Amatrice, Accumuli e Arquata del Tronto, 299 i morti. Dopo l'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha sottolineato la necessità di garantire la ricostruzione. Alla cerimonia ad Amatrice sarà presente la Premier Giorgia Meloni, che nella prefazione del volume Le pietre della rinascita, presentato al meeting di Rimini, rilancia sul fatto che fin dal suo insediamento il governo ha lavorato per imprimere una decisa accelerazione. Un cambio di passo testimoniato dai numeri dei contributi concessi per la ricostruzione privata e dalla decisa ripresa di quella pubblica, per troppo tempo, scrive la Presidente del Consiglio, rimasta bloccata. E ora la svolta nelle indagini sul bracciante pakistano di cui si erano perse le tracce in Puglia. La procura di Foggia indaga per omicidio dopo il ritrovamento del suo corpo senza vita. Sentiamo Tatiana Bellizzi.
3: Di Saddam, cittadino pakistano di 32 anni, si erano perse le tracce dallo scorso 4 agosto. Era arrivato nel Foggiano 5 anni fa e lavorava nei campi.
5: Sì, lui è assunto e già aveva permesso di soggiorno.
3: Da quel giorno il fratello e l'amico Kashif non hanno mai smesso di cercarlo. Anche ieri pomeriggio, quando hanno notato la sua autovettura parcheggiata nelle vicinanze dell'insediamento di Borgo Mezzanone alle porte di Foggia. Il corpo senza vita di Saddam era chiuso nel portabagagli. Il cadavere in avanzato stato di decomposizione, a riconoscerlo il fratello.
5: Lui conosciuto poi aveva un anello e ha detto: è proprio mio fratello. Ha vestiti che l'ho conosciuto.
3: Gli amici ci raccontano che spesso Saddam, quando serviva manodopera, accompagnava i braccianti che risiedevano a Borgo Mezzanone nelle campagne del Tavoliere. Non si esclude che l'omicidio possa essere riconducibile a questa sua attività. Il sindaco di Manfredonia chiede che venga fatta chiarezza.
6: Io penso che quanto accaduto è un grido ancora più forte, è un grido che chiede giustizia e chiede soprattutto verità.
4: Vasto incendio in una frazione nei pressi di Taormina, minacciate una decina di abitazioni. Gli abitanti sono stati messi in allerta per un eventuale sgombero. Il sindaco parla di una situazione tragica. Chiuso in entrambe le direzioni un tratto della A18 Messina-Catania. Sul posto sono in azione i vigili del fuoco con degli elicotteri. Ed è in aumento il traffico per i rientri dalle vacanze, ma anche per chi comincia le ferie in questa seconda parte di agosto. C'è una vittima fra Riccione e Rimini, dove il conducente di una moto è morto dopo aver violentemente tamponato un'auto incolonnata. Sugli spostamenti pesa il caro dei carburanti, con il gasolio arrivato sopra i 2,2 euro in autostrada. Un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito l'isola di Hokkaido in Giappone, lo ha riferito il Centro Sismologico Europeo Mediterraneo. Il sisma, spiega, si è verificato ad una profondità di 46 chilometri. Ad Assisi, oltre 50 madonnari da tutto il mondo celebrano gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Artisti di strada che dipingono con i gessetti direttamente sul suolo, dal 28 al 30 agosto realizzeranno sulla piazza inferiore della Basilica una grande opera collettiva e 40 creazioni dedicate al patrono d'Italia. Tra loro Kurt Fenner, inventore della pavement art tridimensionale. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR alle 18.
2: Domenica Sport.
7: Eccoci ancora a voi, 17:14 minuti, sempre ben trovati da Guido Ardone al microfono in diretta su Rai Radio 1. La nostra squadra adesso è subentrato già da un po'. Stefano Catini alla parte tecnica, sempre Ombretta Conti regia e Andrea Pistorio in redazione. Alle spalle il Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Abbiamo raccontato tutto, lo ha fatto Manuel Codignoni, il nostro inviato, con i suoi amici commentatori, il successo di Norris davanti ad Antonelli, e poi è accaduto molto altro alla Voce Calcio, tanto per riprendere un po' il filo degli aggiornamenti. Vittoria sofferta in rimonta e davvero all'ultimo secondo per il Manchester City di Enzo Maresca contro il Bournemouth, dallo 0-1 iniziale del quale avevamo dato conto. Poi negli ultimi minuti, 84esimo e 91esimo, la rimonta, prima con Gueye e poi con Guardiol, a evitare alla Manchester City di aggiungere il proprio nome alle due grandi big deluse di questo primo turno del campionato inglese, il Tottenham e lo United, che ieri sono state duramente sconfitte in trasferta all'esordio alla stessa ora c'è stata un'altra partita con la vittoria netta, maturata peraltro già nel primo tempo, del Brighton 4-0 sull'Aston Villa, che ha giocato peraltro in inferiorità numerica per gran parte della gara. Tra un quarto d'ora, altro appuntamento ancora per il campionato inglese, 17:30 Newcastle-Liverpool, il nostro calcio ovviamente, ore 18:30 le due partite che seguiremo in diretta, Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce questa sera all'interno di tutto il calcio minuto per minuto, ancora Atalanta

Sassuolo Torino Milan, ricordiamo che la prima giornata si chiuderà soltanto domani e sempre in diretta su Rai Radio 1 con le ultime due partite, 18:30 Bologna Lazio, 20:45 Roma Fiorentina. Questa sera all'interno di tutto il calcio anche la Serie B e naturalmente a partire dalle 18, dunque ancor prima che si inizi a giocare in Serie A, poi ci sarà un rimbalzo di linea come si conviene, il terzo appuntamento dell'Europeo di pallavolo femminile per le nostre ragazze a Göteborg contro la Svezia. Due successi in altrettante partite per ora per la nazionale guidata da Julio Velasco. Tra pochissimo, come sempre, apriremo e come faremo fino al 3 settembre il nostro spazio, la nostra finestra quotidiana dedicata alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto e molte altre città e località della Puglia. Prima di andare idealmente a Taranto, il classico giro largo, dopo tanta cronaca passiamo per New York e per il rock degli American Authors.

0: rapide istantanee dalla Polonia, tappa della Diamond League. Parliamo ovviamente di atletica. Bene, in alcuni casi benissimo i protagonisti alla maschile e al femminile dei recenti europei di Birmingham. Nadia Batocletti ha trionfato ancora nei 5.000, Leo Fabbri ha vinto nel getto del peso, nel martello terza Sara Fantin, c'è anche il quinto posto in ogni caso di Daria Derkac nel triplo. L'atletica leggera, la regina degli sport, c'è, ci sarà anche ai giochi del Mediterraneo, 20ª edizione negli ultimi giorni, a partire dal 30 agosto e fino alla fine, fino alla 3 settembre. Noi fino al 3 settembre vi aggiorneremo quotidianamente su questo appuntamento a Taranto e in altre località della Puglia, e lo faremo, lo stiamo per fare con la voce che ascolterete tra pochissimo di Emanuele Granelli.
1: Tutti i giochi del Mediterraneo giorno per giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti, da Emanuele Granelli. Ci eravamo lasciati ieri all'incirca a quest'ora con l'Italia ancora ferma nel medagliere a quota zero. Ecco, nel giro di 24 ore le cose sono cambiate radicalmente, grazie soprattutto alle 13 medaglie del nuoto interamente arrivate proprio dal novissimo

0: impianto e palazzetto della Torre d'Aiala, in cui spicca ovviamente l'oro della padrona di casa Benedetta Pilato, sono arrivate altre 6 medaglie, potremmo dire anche 7, perché ne arriverà certamente un'altra nel tardo pomeriggio dalla lotta greco-romana. 6 sono arrivate però anche nella giornata di oggi, in questa seconda giornata di gara a Taranto per i giochi del Mediterraneo. Una è recentissima, arriva dal tiro al volo, specialità skeet, con Sara Bongini, appunto medaglia d'oro, diventa il 6° metallo più prezioso della in queste prime 2 giornate dei giochi del Mediterraneo. Solamente 7ª invece la campionessa olimpica Diana Bacosi. In questo momento tra l'altro è in corso anche la finale maschile, in cui c'è un altro olimpionico in gara, ovvero Gabriele Rossetti, che in questo momento è in testa in gara, anche Eric Pittini in questo momento al 7° posto. Sono solamente 8 in gara nella finale dello skeet, quindi l'oro da parte di Sara Bongini, ma soprattutto sono arrivate tante medaglie nella mattinata nel campo di gara nel Marra Piccolo, praticamente davanti al Parco Cimino, per quanto riguarda la canoa e il kayak. 2 ori per la canoa, 3 invece per il kayak. Un programma che si è aperto nella primissima mattinata già alle ore 9 con un oro veramente strappato per pochissimi centesimi, in particolare 7 proprio al photo finish vinto dalla nostra ospite di oggi, ovvero Elena Voltan. Ciao Elena, buon pomeriggio e grazie per essere con noi durante Domenica Sport.
1: Ciao, buon pomeriggio, grazie a voi.
0: Allora, veramente è stata una vittoria che hai raggiunto veramente al photo finish. Ti chiedo soprattutto, quando hai tagliato il traguardo, hai capito subito di aver vinto l'oro? Raccontaci un po' le tue sensazioni proprio al traguardo, perché nel C1 200, nei 200 metri, è una gara particolarmente breve, si arriva sempre al rush finale e proprio per una questione di pochissimi centesimi hai avuto la meglio della croata Tot. Raccontaci un po' questo finale.
1: Sì, allora io ho fatto la mia gara, ho guardato la mia corsia, non mi sono resa conto fino all'ultimo di come ero posizionata. Mi è stato detto in realtà da una mia compagna di squadra che era arrivata prima, dopo un paio di minuti dopo aver tagliato il traguardo, quindi diciamo che la soddisfazione è stata doppia, perché me l'ha comunicata una mia amica e non me ne ero resa conto, e quindi sono contenta.
0: Eh sì, perché siete arrivate praticamente tutte insieme, una gara brevissima, hai avuto la meglio con un tempo di 47 secondi e 97, 7 centesimi appunto di vantaggio sulla croata Vanessa Tot. Dove hai costruito soprattutto questa vittoria, Elena? Hai parlato anche subito dopo la gara, la vittoria, di un approccio diverso anche all'arrivo di questa gara. Come l'hai preparata in maniera differente rispetto alle altre volte?
1: Sì, diciamo che è un lavoro che sto portando avanti da qualche settimana, prima a casa, poi al centro federale in queste ultime settimane, e sulla gestione appunto della gara, a partire dalla partenza, che era una gara così breve e molto importante, e abbiamo provato a calare un po' il ritmo di colpi, concentrarci sulla forza. Io in gara ho cercato appunto di concentrarmi sulla tecnica più che crearmi aspettative sulle altre concorrenti, quindi mi sono concentrata su quello su cui stavo lavorando, e questo mi ha permesso di, diciamo, di non pensare, di non essere troppo in ansia, e ha portato insomma i suoi frutti.
0: Hai pensato più a te stessa che alle avversarie, hai regalato diciamo il primo oro di giornata, poi è arrivato anche l'altra medaglia d'oro sempre nella canoa, nel maschile, nel C1000 da parte di Samuele Veglianti. Ti aspettavi di poter salire sul gradino più alto del podio? Questo oro va un po' oltre quelle che erano le tue aspettative iniziali, Elena?
1: Sì, allora io ero partita assolutamente con zero aspettative, anche per vivermi meglio l'esperienza complessiva, e ovviamente si spera sempre di riuscire a raggiungere il gradino più alto del podio, e sono contenta di esserci riuscita.
0: Qual è invece la prima persona che hai cercato, a cui hai pensato magari anche dopo la gara, a cui vuoi dedicare questa pesantissima medaglia d'oro?
1: Penso che la prima persona a cui ho scritto sia stata mia sorella, che è stata lei la prima a scrivermi dopo la gara a farmi i complimenti, però la dedico comunque a tutta la mia famiglia che mi supporta e rende possibile quello che faccio ogni giorno, perché senza di loro non

0: Non andrei avanti a lungo, diciamo.
1: Quanto invece è stato speciale vincere questa medaglia, Elena Moltan, ricordiamo, medaglia d'oro nel C1 200 questa mattina a Taranto, ai giochi del Mediterraneo, e aperto poi la strada per le altre 4 medaglie che sono arrivate sempre in mattinata. Quanto è stato speciale farlo proprio davanti anche al pubblico italiano in casa, ai giochi del Mediterraneo di Taranto?
0: Insomma, è stato speciale perché è stata una grande opportunità che mi hanno dato e insomma, gareggiare in casa è sempre diverso rispetto a fuori Italia, perché il tifo si sente, in particolare qui in questa regione sono stati molto calorosi e diciamo sono contenta di aver avuto questa opportunità di... Basta.
1: Particolarmente emozionata, Elena sì. Moltan, soprattutto hai soltanto 19 anni, sei classe 2007, l'hai compiuti praticamente qualche giorno fa, il 9 agosto, sì. Ecco, quanto pesa, che tipo di entusiasmo ti dà una medaglia così importante anche a questa età, che penso sia anche un peso, ecco, da dover, una bella responsabilità anche per il futuro.
0: Sì, diciamo, è stata l'ennesima delle soddisfazioni quest'anno, anche dopo la maturità ho finito la scuola, quindi è stato un bel modo di concludere la stagione complessiva, anche il debutto, diciamo, nella nuova categoria, e sì.
1: È stata una bellissima emozione, lo sentiamo, lo avvertiamo decisamente. Sì. Prima di salutarti, Elena, e farti ulteriormente i complimenti, adesso cosa significa per te essere anche una delle protagoniste della nuova generazione della canoa italiana? Se un pensiero magari già a Los Angeles 2028 lo stai facendo?
0: Beh, sicuramente l'obiettivo c'è. Poi per quanto riguarda insomma l'ambito della canoa italiana, sono felice di essere riuscita a rappresentarla, sperando anche che possa contribuire a far crescere il movimento, e ovviamente sì, adesso si lavora per l'obiettivo di Los Angeles e vediamo insomma come va.
1: Allora, noi ti facciamo un enorme in bocca al lupo e ti facciamo ulteriormente i complimenti per la campionessa.
0: Grazie
1: dei
0: mille.
1: Giochi del Mediterraneo, medaglia d'oro nella canoa dei 200 metri, Elena Moltan. Grazie per essere stata con noi, Elena. Alla prossima,
0: grazie
1: in bocca al lupo.
0: Grazie mille, buon pomeriggio. Grazie.
1: Grazie mille a Elena Moltan, che ha aperto il programma di questa mattina, che è stato la prima medaglia nella canoa, a cui è seguito l'altro oro appunto di Samuele Veglianti nel C1 1000, sempre canoa. Sono arrivate poi 3 medaglie invece nel kayak con Giacomo Rossi nel 1000, se ve lo state chiedendo, nessuna parentela con Antonio Rossi, e poi anche nel K2 500 sia al femminile con le due Sofia, Zucca e Vianello, e anche nel maschile è arrivato un bronzo invece con Giacomo Cinti e Alessio Campari. Nel pomeriggio, mentre continua la finale dello skit maschile, sempre con Gabriele Rossetti in testa, quindi si avvicina quella che può essere la 20ª medaglia azzurra. In realtà una 20ª medaglia già c'è da stabilire solamente il metallo, arriverà nel tardo pomeriggio nella finale della lotta greco-romana, che vedrà protagonista l'italo-georgiano Nikolos Kakelashvili, se la giocherà con il serbo Komarov nella categoria 97 kg. Ci sono anche 3 finali per il bronzo e poi l'ampio programma del nuoto, ovviamente, che ieri, come detto, ci ha regalato 13 medaglie, su tutti dei grandi nomi c'è certamente Alberto Razzetti, che è stato il migliore nei 100 farfalla durante le batterie, ma poi anche le finali dei 50 dorso, 100 farfalla, 200 stile libero, e a grande attesa anche per la 4% mista, che ha chiuso anche con il miglior tempo questa mattina nelle batterie. Anche la scherma con la giornata dedicata alla spada, ci sono 3 azzurri che si sono qualificati ai quarti di finale, e questa sera poi infine ci sarà anche l'esordio della nazionale, l'esordio storico, la prima volta del torneo femminile per quanto riguarda la nostra nazionale di calcio, l'esordio contro il Kosovo. È un girone unico, le prime 2 poi si giocheranno la medaglia d'oro nella finale. Oggi si gioca a Francavilla Fontana la nazionale under 19 allenata da Priscilla Del Prete. Tutti gli aggiornamenti sui giochi del Mediterraneo ovviamente nelle nostre edizioni del giornale radio, e a partire poi da da domani, da lunedì a venerdì, durante Zona Cesarini.

0: Salvini. Appuntamento alle 22:40-45 per un riepilogo della giornata, domani nello specifico nel post partita di Roma-Fiorentina, per avere poi tutto il quadro della giornata per i giochi del Mediterraneo di Taranto.
1: E grazie davvero a Emanuele Granelli, appuntamento a domani con lui per il prossimo approfondimento sui giochi del Mediterraneo. Belle storie, atleti giovani, al maschile, al femminile, magari protagonisti del domani, come avete appena sentito. Noi raccogliamo volentieri il testimone dalle mani del nostro collega, perché poi nel corso del pomeriggio, ricordavo ovviamente in primis gli appuntamenti del nuoto, ma non solo, daremo qualche ulteriore aggiornamento per completezza per tornare sul medagliere azzurro a questa 20ª edizione dei giochi del Mediterraneo. 17:31, abbiamo appena scavallato la mezz'ora di questo segmento di trasmissione, previsioni meteo, tra poco sarà quasi esclusivamente calcio, il quasi è rappresentato da un piccolo appuntamento, l'europeo di pallavolo femminile che seguiremo passo dopo passo con le azzurre impegnate a Göteborg contro la Svezia nella terza giornata del girone, l'attesa per le gare delle 18:30 e tra poco uno dei nostri abituali compagni di avventura, preziosi compagni di squadra, per intanto commentare ciò che ha detto la prima giornata nelle 4 gare di ieri, ma soprattutto proiettarci sulla stagione appena nata per la Serie A 26-27, restate con noi su Rai Radio 1 per Domenica Sport, a tra poco.
2: Meteo Radio.
3: Il tempo in Europa. Sull'Europa centro-occidentale e sulla penisola iberica insiste un'area di bassa pressione accompagnata da aria più fresca e precipitazioni sparse. L'alta pressione tende invece a proteggere Europa centrale e Scandinavia, garantendo condizioni più stabili. Sul Mediterraneo centro-orientale e sul meridione d'Europa il tempo si mantiene in prevalenza stabile, pur con locali addensamenti e un contesto termico meno estivo e più temperato. Iniziamo con Madrid in Spagna. Il tempo sarà stabile con cielo quasi sempre sereno e temperatura tra 17 e 27 gradi. Tempo variabile per Parigi, con nubi alternate a schiarite e possibilità di locali rovesci dal tardo pomeriggio. Temperatura compresa tra 17 e 28 gradi. Per Londra una giornata con nubi sparse ma tuttavia tempo asciutto, senza rischio di pioggia. Temperatura tra 17 e 22 gradi. Tempo molto simile per Berlino. Nubi che si faranno più compatte verso sera pur senza pioggia. Temperatura compresa tra 14 e 21 gradi. Per Stoccolma in Svezia condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Temperatura che andrà da 13 a 20 gradi. Aria piacevole e cielo poco nuvoloso a Praga nella Repubblica Ceca con ampio soleggiamento o al più innocue velature. Temperatura tra 13 e 21 gradi. Chiudiamo con Vienna, in Austria, dove il cielo sarà sgombro da nubi o poco nuvoloso. Le temperature andranno da 17 a 24 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Domenica Sport.
1: Ancora con voi, sempre in diretta su Rai Radio 1, 17:33 minuti. Inghilterra e Spagna si gioca, è appena cominciata Newcastle-Liverpool, secondo minuto, ancora 0-0 il risultato. Ricordo ancora che il City solo in rimonta e nei minuti di recupero ha ribaltato il Bournemouth con il 2-1 finale, a valanga il Brighton 4-0 sulla Aston Villa. Dicevo, Spagna, sì, qui è la seconda giornata con la prima ancora incompleta, l'ho spiegato più e più volte. In ogni caso, poco oltre la mezz'ora del primo tempo, ancora 0-0 tra Atletico Madrid e Villarreal. Questa sera il Barça ospite dell'Elche e anche ieri sera il Real Madrid targato José Mourinho l'ha spuntata soltanto con un pizzico di sofferenza, 2-1 in casa dell'Espagnolo, dell'altra squadra di Barcellona. Espi, il nuovo acquisto tra tanti campioni, è stato proprio lui decisivo, schierato, subentrato da pochi minuti. Si giocherà in Italia, si è già giocato ieri con il primo assaggio di stagione, poi le gare di oggi 18:30 e 20:45, un nuovo campionato da vivere su Rai Radio 1 e naturalmente in compagnia dei nostri preziosissimi compagni di squadra per fare un po' il punto e per proiettarci sull'anno calcistico che verrà. Quest'oggi salutiamo, buon pomeriggio, davvero ben trovato dopo le preziose fatiche del mondiale, Giovanni Galli, come stai? Ciao.
4: Bene, tutto bene, grazie, buonasera, buon pomeriggio a tutti.
1: Un nuovo anno da vivere insieme, Giovanni Galli, ovviamente le gare di oggi, ovviamente un po' le previsioni su quello che sarà questo campionato e altrettanto naturalmente io partirei da questo primissimo assaggio, da questo prologo nella giornata di ieri. Inter ovviamente a San Siro contro il Monza, primo tempo lungi da me dire in difficoltà, in sofferenza, ci mancherebbe, un po' sondaggio.

0: macchiosa, mettiamola così, complice anche un Monza di Juric inizialmente sfrontato. Nel secondo tempo i valori sono emersi, nerazzurri a valanga, sembra non essere cambiato praticamente nulla per la squadra di Chivu dalla passata stagione. Giovanni?
1: No, all'Inter la squadra che si è presentata in assi di partenza come la favorita, aveva il primo impegno stagionale, ma come sempre, come tutte le competizioni, anche quando abbiamo commentato il mondiale, no? La prima partita del mondiale è sempre qualcosa di particolare, così come la prima partita di campionato. Poi c'è da capire le squadre come l'hanno preparata, se per partire immediatamente a mille all'ora oppure se no, pensare al lungo viaggio che li aspetta, per cui le prime partite sono sempre così, un po' di incertezza. Poi è logico, l'Inter, i valori dell'Inter mi sembra che li abbia confermati. Nelle altre partite c'è stata una bella vittoria del Cagliari in trasferta, che insomma ricomincia questo Pisacane, è un tecnico giovane che l'anno scorso ha fatto molto bene, e poi c'è la vittoria del Napoli con tanta contestazione, no, a Genova, e poi un pareggio, diciamo, e forse stava nell'aria quello fra Udinese e Como, per cui diciamo che si è iniziato un po' con quelle che potevano essere le previsioni d'inizio campionato.
0: E oggi, ovviamente, tra oggi e domani vedremo il resto del programma. Resto per qualche istante sull'Inter con Giovanni Galli, perché poi, come dire, mi stuzzica quel pizzico di Amarcord. Voi eravate, Giovanni, gli invincibili rossoneri con i tre olandesi, l'Inter aveva i tre tedeschi, no? Il fatto che ora ci siano i tre inglesi, che però vedremo soltanto, no, pian piano sono stati dosati da Chivu, i vari Stones, Spence e Jones, però insomma tutto questo per arrivare a dire che al di là dei ricordi del passato si è mossa in maniera molto molto mirata la società nerazzurra sul mercato, pochi ritocchi però ben meditati secondo me.
1: Sì, diciamo che sono giocatori che hanno comunque già un passato, una storia alle spalle, insomma, giocatori importanti, e non metterei da parte il fatto che siano andati a prenderseli proprio in Inghilterra, dove c'è un campionato dove l'intensità è decisamente molto più alta, ed è quello che praticamente ci mette un po' in difficoltà quando si va in Europa.
0: Mi stai parlando allora delle ambizioni Champions dell'Inter, il vero grande rammarico dell'anno scorso? Giustissimo, no?
1: Penso proprio di sì, e questi tre giocatori possono essere magari quel qualcosa in più che è mancato, ecco, la stagione scorsa.
0: Dall'Inghilterra aveva pescato la stagione scorsa per l'appunto il Napoli, arrivo a lui, a Kevin De Bruyne. Anche qui l'esperienza di Giovanni Galli ci torna utilissima. Quando un allenatore fa alcuni cambi, ne fa diversi, non soltanto due, però in particolare due dei nuovi entrati, De Bruyne e Vergara, ti risolvono la partita, allora o è un genio o un pizzico di fortuna. Ovviamente non trascuriamo il fatto, e Giovanni lo dicevi molto chiaramente, non ne abbiamo parlato in apertura con l'ex arbitro Andrea De Marco, insomma in casa Genova sono infuriati perché De Bruyne la spintarella potrebbe averle data a Vasquez, poi a ciascuno la propria interpretazione, non sarò io il giudice di questa vicenda. Alla fine un Napoli in difficoltà nel primo tempo è venuto fuori alla distanza, gli episodi l'hanno decisa, la vogliamo risolvere così?
1: Sì, risolviamola così. Napoli che comunque ha cambiato registro, insomma, da Conte ad Allegri, è un allenatore, ma vedi, oggi non c'è più secondo me un 11 titolare, noi dobbiamo parlare di 15 giocatori che fanno la partita, perché ormai i 15, 16 appunto, i 5 che subentrano possono essere determinanti, possono cambiare proprio, perché cambiano proprio la fisionomia della squadra, 5 elementi nuovi con caratteristiche magari anche diverse cambiano decisamente la partita, per cui non direi più che non ci sono più titolari e riserve, ci sono quei giocatori che magari non possono reggerti 90 minuti, magari non all'inizio della partita dove tutti sono, no, al massimo della condizione, poi la stanchezza, allora magari entra la stanchezza degli altri e può diventare determinante. Non è più il calcio come dicevamo di una volta, il calcio oggi è decisamente cambiato e cambiano anche, per cui uno dice ha sbagliato la formazione di Tesane,
0: è ampio margine per recuperare, però
1: certo, assolutamente sì. sì, assolutamente sì.
0: Sì, sì, retaggio dell'epoca Covid, 5 cambi, ma poi hanno cambiato davvero la fisionomia, la gestione, anche il ruolo dell'allenatore, eccetera. E ben detto poi il pari 1-1 tra Udinese e Como, la vittoria del Cagliari a Parma, nota di merito per il ventenne. A me viene

0: da dire giovane, poi diciamo sono giovani da noi, in altri campionati sono già strutturati, però Alessandro Romano ha fatto un gol incredibile, magari lo capiremo alla fine, sarà il più bello di questa prima giornata, non lo sappiamo. Proiettiamoci su questa domenica del primo turno di Serie A, ovviamente per completezza ricordo gli appuntamenti tutti in diretta su Radio 1, tra meno di un'ora, 18:30, Frosinone Juventus e Venezia Lecce, questa sera Torino Milan e Atalanta Sassuolo. Per arrivare al capitolo Juventus con Giovanni Galli passiamo per una trentina di secondi, quarantina, no, un po' di più, di Luciano Spalletti, un minutino scarso, dai, andiamolo a sentire con Stefano Catini alla parte tecnica, con Bretta Conti regia.
1: Io so che ci sono 7-8 squadre che sono in grado di lottare per i primi 4 posti, che noi l'anno scorso siamo rimasti fuori da questi primi 4 posti, 7-8 squadre perché ci metto anche la Fiorentina dentro, e bisogna far vedere, come dicevo prima, di essere bravi. Io dico che siamo migliorati, poi sarà le vittorie e le partite che riusciamo a portare a casa che diranno quanto saremo migliorati. Da un punto di vista mio è facile, possono offrire quello che vogliono, io Yıldız voglio poterlo mettere in campo nella prossima stagione, e Yıldız è un ragazzo perfetto per farci dei discorsi da persona matura, e di conseguenza sa benissimo che non deve affrettare niente, che non deve velocizzare niente. Il suo futuro è importante già nella Juventus.
0: Così Luciano Spalletti alla vigilia di Frosinone Juventus. Giovanni, per interposta persona del tuo corregionale Luciano, ti consegno parecchi spunti interessanti. Intanto è di opinione diffusa tra diversi allenatori, almeno tutti più o meno diplomaticamente hanno molto allargato il raggio delle pretendenti, almeno al piazzamento Champions, non parliamo di scudetto. 7-8 squadre tutte competitive per entrare nelle prime 4. Nello specifico sulla Juve, insomma, Yıldız sì, giovane, ma già con le spalle larghe, già con tante responsabilità, già con una maglia che nel calcio insomma significa e ha significato tantissimo, e in più anche Alai Begovic a completare la freschezza, la fantasia con Sisco, con Seisao. È una bella tre quarti quella della Juve, secondo me.
2: Sì, sì, ma ha detto bene, quelle che saranno le vittorie, le partite, i punti che riusciranno a portare a casa. Perché? Perché è vero che ci sono dei valori, ma sono tutti valori che in questo momento sono sulla carta, e si riparte tutti da zero. Non si riparte dal punteggio dell'anno scorso, da quello che si è fatto l'anno scorso. Si riparte da zero. Lui ha trovato una Juventus a metà stagione, credo che abbia fatto un buon lavoro. Purtroppo alla fine per lui e per la Juventus non sono riusciti a centrare la Champions, ma diciamo che le basi per dare un'identità a questa Juventus credo che le abbia già date l'anno scorso. Quest'anno ha preso dei giocatori funzionali, ha citato e abbiamo citato dei nomi importanti. Certo, si riparte da zero e la Juventus deve ripartire con un obiettivo ben preciso. Si è allargata perché la Fiorentina ha fatto un signor campionato, ma c'è un altro aspetto secondo me da tenere in considerazione, che soltanto due delle prime sette, di quelle sette che lui ha citato, hanno tenuto lo stesso allenatore.
0: È vero.
2: Beh, le altre hanno cambiato tutte, cioè Chivu va bene all'Inter, però Gasperini alla Roma, e lui alla Juventus, ma lui è rimasto fuori da quel giro, però il resto
0: però
2: hanno cambiato tutto.
0: Però aggiungiamo anche che il primo anno con Spalletti sin dall'inizio, quindi non dico che sia una novità, però è appunto diciamo il 2.0 della Juve, per cui fa un po' un caso a parte.
2: Infatti, c'è da capire questi allenatori quanto incideranno, quanto entreranno nella testa dei giocatori e quanto i giocatori andranno a recepire da ciò che l'allenatore vuole. Per cui non sono più i valori dell'anno scorso, secondo me, perché la guida tecnica è decisamente molto importante, è fondamentale, e appunto Amorim al Milan, punto interrogativo, Allegri al Napoli, punto interrogativo, cioè Sarri all'Atalanta.
0: Sì.
2: È un altro capitolo interessante, che arriva in una società, in un club con una filosofia di calcio che è completamente diversa da quella che hanno portato avanti per negli ultimi 10 anni, per cui c'è da capire che cosa riusciranno ad ottenere questi allenatori dalla propria squadra.
0: E infatti in parte mi precedi, perché l'espressione ripartire da zero, che alla vigilia di un campionato, nelle prime battute, si può adattare più o meno a tutte le realtà, è perfetta davvero per il Milan, per il tuo Milan. Sì, Amorim, Gonzalo Ramos in avanti, risolto il problema annoso del vero attaccante del numero 9, chi lo sa, c'è il capitolo Leao ancora in sospeso, e poi c'è questo esordio contro il Torino di Ignazio Abate, anche ex rossonero, una bella storia, ha raccontato in conferenza stampa le sue emozioni, è un anno zero per

0: un'accozzaglia di giocatori. Adesso con Amorim gli ha dato proprio le chiavi di casa e gli ha detto: adesso sei tu che dovrai comandare. Amorim ha fatto delle scelte e quei giocatori che non rientrano nel suo progetto tecnico non li vuole a disturbare dentro lo spogliatoio. Strano, eh? Strano, perché voglio dire, credo che siano tutti grandi professionisti e delle persone serie. Però mi sembra che sia stato un messaggio decisamente importante, per cui Amorim dovrà in questa, da ora in avanti, a far capire a tutti che cosa è questo Milan, che cosa sarà questo Milan. Però lasciami spendere una parola per Abate, perché sono con te. No, ma perché, guarda, lo seguo da tanti anni. Lui era partito addirittura dalla Ternana, dove c'è stata una vicenda un po' particolare. I giocatori si sono ribellati a un suo esonero e lui è rientrato poi alla Juve Stabia. Poi, insomma, è un allenatore che ha idee, sembra a vederlo, no? Sei uno di quelli, gli angeli dalla faccia sporca, io li chiamo, no? Perché lo vedi, no? E sembra un angiolino, e invece è un uomo molto deciso, ha idee chiare su quello che vuole, per cui veramente gli faccio un grande in bocca al lupo.
1: Sì, un ragazzo, un uomo da toro, diciamo affettuosamente, sì. Ragazzo, che comunque è un allenatore ancora abbastanza giovane, sarà la sua prima panchina in Serie A. Lo stesso affettuoso in bocca al lupo lo rivolgiamo ad Alberto Aquilani, che farà il suo esordio nel massimo campionato in panchina con il Sassuolo. Diciamo che è un po' più esperto e ha un po' più di anni alle spalle Giampiero Gasperini. La Roma soltanto domani sera, tra l'altro, contro la Fiorentina. Infatti ti interrogerei, seppur davvero in un minuto o poco più, Giovanni, su entrambe le realtà, anche quella viola naturalmente importante per te, e la Roma deve dare delle conferme. La qualificazione, lo sprint finale lo scorso anno è stato meraviglioso per arrivare in Champions. La Fiorentina alle spalle un incubo sportivo della passata stagione, ha fatto un gran mercato, non si sa se resterà Moise Kean, però sembra un bel cantiere aperto quello affidato a Fabio Grosso.
0: Sì, infatti la partita di domani sera è molto interessante per questo, perché se è vero che la Fiorentina ha da quello che è il roster della squadra ha decisamente alzato il valore, c'è cioè da domani sera chi parte con i favori del pronostico è sicuramente la Roma, perché comunque ha mantenuto lo stesso allenatore, ha cambiato qualche giocatore, però diciamo che la filosofia dell'allenamento, della fatica, del lavoro ormai l'hanno assimilata. Dall'altra parte c'è un grande entusiasmo a Firenze, perché sono arrivati giocatori molto validi e adesso sta Grosso a metterli insieme, a dargli un'identità. Però è la prima partita, per cui difficoltà sicuramente ci saranno per tutte e due le squadre, però se c'è una che parte in vantaggio domani sera è sicuramente la Roma di Gasperini.
1: È sicuramente per aprire la stagione, che poi sarà anche una stagione caratterizzata dalla Champions League. Milan e Juve faranno l'Europa League, insomma un po' un rimescolamento di carte a livello europeo, e questo potrebbe avere un peso su un campionato che è appena iniziato e che noi vivremo, seguiremo insieme su Rai Radio 1 con i nostri compagni di avventura, tra questi ovviamente Giovanni Galli. Era soltanto e soltanto l'inizio. Giovanni, grazie, un abbraccio, a presto e ci risentiamo
0: grazie,
1: qui su Rai Radio 1.
0: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
1: Salutiamo Giovanni Galli, ovviamente si andrà in campo tra 40 minuti, ma ancor prima, e già tra pochissimo, inizieremo a parlare di pallavolo. Restando sul calcio, non è facile davvero per nessuno, non è un luogo comune. Inghilterra Premier League, al 18° minuto il Newcastle è avanti 1-0 sul Liverpool, rete peraltro segnata dopo pochi minuti, ma eravamo a colloquio con il nostro Giovanni Galli. Tra un po' inizieremo a presentarvi il pomeriggio anche della pallavolo, con gli europei femminili, con l'Italia ancora di scena a Göteborg, ma contro la Svezia, passando per le cattive abitudini, non le nostre, salmo con la pesce e mace.

0: E la vittoria invece non deve mai diventare un'abitudine, anche quando hai trionfato alle Olimpiadi, anche quando sei campione del mondo in carica, anche quando hai vinto due delle ultime Nations League. Lo sa perfettamente un guru dello sport azzurro come Julio Velasco. L'Italvolley al femminile continua nel proprio percorso europeo, nel girone due partite, due vittorie, la terza sta per cominciare alle 18 sempre a Göteborg. Motivo di interesse in più, affrontiamo le padrone di casa e allora racconteremo la partita inizialmente, quando vi andremo poi a presentare anche le formazioni di Frosinone, Juventus e Venezia Lecce, e poi sarà un rimbalzo di linea a tre voci, quella del volley e non solo, lo sapete, quella di Manuela Collazzo. Buon pomeriggio e ben trovata.
1: Buon pomeriggio Guido, ben trovati agli amici all'ascolto. Si alza leggermente l'asticella per la nostra nazionale, sfidiamo, come giustamente ricordavi, le padrone di casa che stanno facendo il loro ingresso in campo in uno Scandinavium, il palazzetto di Göteborg, gremito per l'occasione quando gioca la nazionale di casa. Dicevo, si alza leggermente l'asticella perché la stella della Svezia la conosciamo piuttosto bene ed è Isabel Hawk, opposto di Conegliano, che con Conegliano ha vinto tutto, già 68 punti per lei in queste prime due sfide del girone, 30 punti con il Montenegro, 38 ieri con la Slovacchia. La Svezia però ieri ha avuto qualche affanno proprio nel domare la Slovacchia, battuta soltanto al quinto set. Quasi tutto pronto per gli inni nazionali, da capire se il nostro CT Velasco opterà ancora per la soluzione Antropova schiacciatrice con Egonu opposta. In tal caso ci sarebbero, c'è l'inno italiano e direi di ascoltarlo.

Egonu, Antropov e Oak, perché dovessero essere in campo contemporaneamente, sono le tre migliori realizzatrici dell'ultima Serie A, e dunque questo ci fa capire anche il livello del nostro campionato. Lì

0: inno svedese in sottofondo, e così andremo avanti avvicinandoci al GR1, ricordando peraltro che i precedenti tra Italia e Svezia sono piuttosto datati, l'ultimo nell'83 a livello europeo, sempre con l'Italia che ha avuto la meglio. E per quanto riguarda il CT Velasco che tu, Guido, citavi prima, beh, con la Svezia ha un rapporto particolarmente importante, anche positivo, perché alla guida della nazionale italiana maschile cominciò proprio dalla Svezia nell'89, quella che poi sarebbe stata l'epopea dei fenomeni, perché nell'89 l'Italia vinse gli europei maschili. A proposito d'Italia, è italiano il CT della Svezia, guida la Svezia dall'anno scorso, Lorenzo Micelli, marchigiano, 56 anni, grande esperienza a livello internazionale, peraltro è stato anche nello staff dell'Italia femminile dal 2003 al 2010, ha guidato a livello di nazionali anche Bulgaria ed Estonia, tante esperienze nei club, insomma è un allenatore che davvero conosce molto bene il mondo della pallavolo e ha abbracciato l'esperienza con la Svezia. Con la Svezia non soltanto c'è Isabel Hawke, c'è anche sua sorella Anna Hawke, la maggiore delle sorelle Hawke, che è una schiacciatrice che abbiamo visto a Cuneo nella stagione 2023-2024. Quasi tutto pronto per l'inizio della sfida, ricordavi due vittorie per cominciare contro Croazia e Montenegro. Quella di questo pomeriggio sarà sicuramente una partita dal livello di difficoltà superiore, e dunque anche importante testare proprio le novità tattiche che Velasco sta proponendo in questo europeo, proprio quello che dicevamo prima, Antropova schiacciatrice, dunque la convivenza Antropova-Degonu, che dà molto in attacco ma toglie inevitabilmente qualcosa in seconda linea. Guido.
1: Benissimo, Manuela Collazzo, noi ripartiremo proprio da te subito dopo l'imminente ormai GR1, partiremo da Italia-Svezia europeo di pallavolo femminile per poi andare avanti al rimbalzo di linea anche con Diego Carmignani per quanto riguarda Frosinone-Juventus e Cristiano Piccinelli per Venezia-Lecce. Qui mi sono spostato con ogni evidenza su altre due partite della prima giornata del campionato di Serie A, a partire dalle 19, queste con calcio d'inizio alle 18:30, dalle 19 poi gli aggiornamenti sulla Serie B, anche in questo caso prima giornata con due partite che sono Pisa-Padova e Verona-Ascoli, poi per quanto riguarda la sessione serale dalle 21 tutto andrà a confluire anche la Serie B all'interno di tutto il calcio minuto per minuto, 20:45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan, poi per la cadetteria poco dopo, ore 21 per l'appunto, cominceranno anche Cesena-Sampdoria e Palermo-Juve-Stabia, seconda edizione stagionale annuale di tutto il calcio minuto per minuto. Questa sera al microfono nello studio centrale ascolterete Filippo Corsini e naturalmente i nostri inviati sui campi. Invece, tornando sui campi degli altri paesi, in Premier League spre avanti il Newcastle 1-0 sul Liverpool in virtù della rete realizzata dai padroni di casa dopo appena 6 minuti con Elanga. Ricordo che il Manchester City si è salvato un po' per il rotto della cuffia nel giorno dell'esordio in campionato di Enzo Maresca sulla panchina dei Citizen, battendo 2-1 soltanto in rimonta e soltanto nei minuti di recupero. Il Bournemouth invece è ben più convincente e netta la vittoria del Brighton 4-0 sull'Aston Villa. Si gioca in Spagna, ma in realtà è appena iniziato l'intervallo e dunque appena finito il primo tempo, fate voi, tra Atletico Madrid e Villarreal 0-0 fino a questo momento. Questa sera l'esordio in campionato, anche se la seconda giornata del Barcellona sul campo dell'Elche, 21:30, i campioni in carica risponderanno, proveranno a rispondere alla pur sofferta vittoria esterna in casa delle spagnole ieri sera del Real Madrid, ritargato José Mourinho. Altro grande motivo di interesse verso la Liga Spagnola, arriva il GR1, noi ci fermiamo, lo ascoltiamo con voi e poi ripartiamo con Domenica Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Ancora attacchi incrociati su infrastrutture chiave tra Russia e Ucraina. Domani il vertice dei volenterosi. Zelensky invoca aiuti per la difesa. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
4: Zelensky a tutto campo nella giornata della bandiera, vigilia del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina. Il presidente sostiene che esista un piano per concludere il conflitto con la Russia, una roadmap che prevederebbe prima un cessate il fuoco, quindi la creazione di una

0: Area economica franca, una zona cuscinetto fra i due paesi e il ritiro delle truppe. Un piano discusso con gli inviati americani Kushner e Witkoff, la cui visita a Mosca è però stata rinviata, lo riporta l'agenzia TASS. Sulla bozza gli europei non avrebbero sollevato obiezioni e gli ucraini ne avrebbero parlato anche con i russi. Al tempo stesso Zelensky riprende quanto riportato già dal Wall Street Journal. Mosca sta preparando, dice, una nuova mobilitazione, 300.000 persone, dopo le elezioni di settembre della Duma, secondo il presidente ucraino che alla vigilia del vertice dei volenterosi chiede ancora aiuti per la difesa, intercettori, tra cui 300 Patriot. Il fronte interno nel frattempo resta turbolento, con l'ex ministro della difesa Fedorov, silurato da Zelensky, che chiede risposte sui casi di corruzione dopo aver invocato elezioni. Il voto sarebbe uno tsunami, la replica della presidenza.
1: Medio Oriente, ancora raid israeliani su Gaza, almeno due le vittime, tra cui un bambino di 4 anni. Tensione altissima anche in Cisgiordania, dove un 14enne palestinese è stato ucciso dall'esercito vicino a Nablus. E vicino a Gerusalemme è colpito a morte un uomo che avrebbe tentato di disarmare un soldato a un checkpoint. L'Iran alza i toni contro Washington. Non siamo il Venezuela, precisa il presidente Pezeshkian, denunciando una guerra economica, militare e di sicurezza contro il paese. Teheran avverte: lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni. 10 anni fa il terremoto nel centro Italia. Domani ad Amatrice la commemorazione alla presenza di Giorgia Meloni. La premier rivendica l'accelerazione impressa alla ricostruzione, con più contributi ai privati e la ripresa degli interventi pubblici, e dichiara: molto è stato fatto, altrettanto resta da fare. Nel servizio la storia di Bianca Maria, che è rientrata nella nuova casa.
2: Ho scelto questa data per rientrare perché è il compleanno di mia figlia, che è morta 24 anni fa in un incidente a Cuba, e poi questa notte voglio partecipare, come tutti gli anni, alla veglia in memoria di questa tragedia che ha colpito il mio paese, perché la veglia si fa qui vicino e per me è un simbolo di ritornare a vivere.
3: La luce che si accende, i fiori rossi, il profumo del caffè. Oggi Bianca Maria, 80 anni a novembre, è rientrata nella sua casa a Piazza Sagnotti dopo 10 anni, la storica parrucchiera di Amatrice. Ha vissuto in una SAE nella zona di San Cipriano e da stasera dormirà qui. L'emozione, ma anche il pensiero per le vittime e per i tanti che ancora non hanno ricostruito le loro case ad Amatrice e nelle 69 frazioni.
2: Ci sono delle persone che dovranno attendere ancora altri anni e chi è grande un po' è arrabbiato, li capisco pure. Io vorrei che tutti avessero questa gioia di poter rientrare nelle loro case.
3: Isabella Di Chio, GR1.
1: Fermata e sanzionata la Sea-Watch per avere violato le leggi di soccorso in mare. A deciderlo è il ministro dell'interno Piantedosi.
4: Resta al porto di Napoli la Sea-Watch con 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa, lì dove è approdata giorni fa e dove ha sbarcato 6 persone soccorse nel Mediterraneo. 3 sono minori non accompagnati. La decisione del fermo arriva dal Viminale. Secondo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi non sono stati rispettati gli obblighi di legge. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG, scrive sui social. A stretto giro la replica dell'organizzazione umanitaria: il salvataggio è avvenuto in acque internazionali, abbiamo informato l'Italia e i paesi limitrofi, ma non il centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, spiegano, definendolo un organismo fantoccio, con uomini che ci hanno puntato contro un fucile, denunciano. Sono queste le autorità competenti, si chiede la ONG tedesca, le stesse cui il nostro governo da navi, fondi ed addestramento militare per uccidere persone in mare. Non è la prima volta che l'imbarcazione viene fermata. Elena Baiocco, GR1.
1: La Spezia, un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato dal compagno della madre mentre cercava di difenderla durante una lite. Ferito lievemente, il giovane è fuggito in strada scalzo ed è stato soccorso da un passante. L'uomo invece è stato fermato dalla polizia. Chiudiamo con una notizia di musica: è quasi pronto il nuovo album di Alicia Keys, lo annuncia lei stessa in una diretta del figlio Egypt, musicista e produttore.
5: Non
1: Non ci sono ancora un titolo ufficiale o una data di pubblicazione. Sarà il suo primo album in studio dai tempi di Keys del 2021. Alicia Keys ha lasciato dopo 14 anni la sua casa di produzione con una nuova etichetta e molto probabile che ci sarà anche un nuovo tour. Ci fermiamo qui, la linea torna a Domenica Sport. Buon ascolto.
5: Domenica Sport.
6: 18:06 e noi torniamo a salutarvi in diretta su Rai Radio 1. Sempre ben trovati da Guido Ardone al microfono. È tornato Giovanni Leporale alla parte tecnica con Umbretta Conti in regia e Andrea Pistorio in redazione. Istantanei in questo caso della vigilia, delle partite di domani, l'ulteriore coda della prima giornata del campionato di Serie A. Fabio Grosso, Fiorentina, siamo tutti pronti. Anche Moise Kean, dettaglio non da poco. Sapete che l'attaccante anche della nazionale è al centro di insistenti voci di mercato con le offerte del Como. E non caso Grosso dice per ora è dei nostri. Fiorentina che domani sera sarà all'Olimpico contro la Roma, e a proposito di squadre romane, dell'avversario ovvero la Lazio di Gattuso, ha parlato anche Tedesco, neotecnico del Bologna, mai sottovalutarla in riferimento al fatto che i biancocelesti hanno avuto un esordio complicato, direi assolutamente deludente, in Coppa Italia, battuti ed eliminati di conseguenza a domicilio dal Monza. Serie A, 18:30, si giocherà Frosinone-Juventus e si giocherà anche Venezia-Lecce. Tra un po' vi presenteremo queste due partite, si andrà in campo tra poco più di 20 minuti, già in campo le azzurre della pallavolo a Göteborg. Il girone europeo è la terza partita, la squadra di Velasco sta affrontando il primo set. Allora subito un aggiornamento con chi continuerà a raccontarci questa sfida anche a rimbalzo con il calcio, Manuela Collazzo. Ancora buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio, primo set si gioca da poco, buon avvio azzurro, immediatamente avanti 4-0 le nostre, e così hanno costretto Lorenzo Micelli, il CT della Svezia, a chiamare time out. Adesso 8-4 dell'Italia, Antropova al servizio, confermato dunque lo schieramento dell'Italia, visto anche nelle ultime uscite, nelle prime due uscite, mentre arriva l'ace di Antropova, e proprio sfruttare Antropova dai 9 metri sarà un'arma importante per le azzurre. Dunque Antropova è la schiacciatrice, insieme con Silla, Orro ed Egonu compongono la diagonale principale, palleggiatrice opposta, la capitana danesi, la centrale insieme con Sarafar, libero è Fersino. Ancora difficoltà della ricezione svedese sul servizio di Antropova, ne approfitta l'Italia per portarsi sul 10-4 nel primo set. Direttamente dalla palleggiatrice Orro il punto, il decimo dell'Italia, 10 Italia, 4 Svezia, e ancora time out, il secondo del primo set, chiamato dal CT italiano della Svezia, Lorenzo Micelli. La situazione dunque vede un ottimo avvio azzurro, così come era stato anche nelle prime due gare del girone contro Croazia e Montenegro. L'Italia avanti sulla Svezia, 10-4.
6: Benissimo, grazie, a tra pochissimo con Manuela Collazzo. È il momento di presentarvi le due partite delle 18:30 di questa prima giornata del campionato di Serie A. Luciano Spalletti, ve l'abbiamo fatto ascoltare in precedenza, ci siamo portati avanti con il lavoro perché sarà un prepartita un po' più ridotto in un caso o nell'altro. La sua Juventus apre una nuova stagione, è chiaramente rimasta fuori dal 4 della Champions nella passata, e allora quello sarà intanto il primo obiettivo. Poi si vedrà, una Juve che si è mossa bene sul mercato e ancora altre manovre dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Il cammino dei bianconeri in casa di una delle neopromosse, il Frosinone, che si affida ancora all'artefice della promozione Max Salvini, ritrova il massimo campionato la squadra ciociara dopo due anni di purgatorio. Dallo stirpe per Frosinone Juventus, per la presentazione delle formazioni ufficiali, buon pomeriggio e buon campionato anche a te, Diego Carmignani. Ciao.
8: Ciao, ciao Guido, ben trovati tutti i nostri ascoltatori. Buon campionato ovviamente con la Juventus, squadra tra le più attese anche in ciociaria, pienone già da mercoledì, sold out, attesa fuori dagli schemi. Primo per salutare il quarto campionato in Serie A del Frosinone, una esaltante cavalcata per la promozione diretta lo scorso anno, non tra le favorite, un entusiasmo che è ancora palpabile nell'aria, poi insomma anche il regalo di una prima volta con degli ospiti d'eccezione, appunto la Juventus, spalti non esclusivamente gialloblu, tantissimi in tribuna anche in casacca bianconera per appunto la curiosità e la voglia di vedere se sarà una Juventus che promette bene rispetto a quello che è stato un finale di stagione con incognite, sicuramente la delusione di non aver centrato la Champions come dicevi, e soprattutto la curiosità di capire se Spalletti in sella dalla prima giornata può significare qualcosa di importante per questa squadra che, come ha detto lo stesso allenatore, ha ancora qualcosa da aggiungere a quello che è l'assetto, il roster finale dei bianconeri. Vi diciamo subito che le formazioni già fanno capire,

0: soprattutto anche dalle panchine, devo dire, quello che è l'assetto di Frosinone e Juventus, in particolare nel caso dei ciociari di Alvini. In pratica la vecchia guardia è confermata quasi in toto, c'è soltanto una novità, tre invece quelle della Juventus, tra l'altro annunciate ampiamente nella vigilia, sia il portiere, dunque il numero uno in porta, che il 9 davanti, due estremi della formazione, Vicari e Colomani, ci sono entrambi. Andiamo dunque con i 22 che animeranno dal primo minuto Frosinone Juventus. Palmisani in porta per il Frosinone, Cittadini, Calvani, Monterisi e Bracaglia a completare una difesa direi al 100% italiana, ed è un qualcosa di abbastanza inconsueto nella nostra Serie A. Cichella, Calò e Schmidt, la novità in campo dal primo minuto in questo nuovo Frosinone, che come detto si affida a giocatori che hanno avuto un ruolo importante nella scorsa annata in promozione. Sei Dufini, Raimondo e Quernazza, il tridente. Non c'è Gegemi, che è in insomma odore di partenza, non è nemmeno in panchina. Per la Juventus c'è Vicario tra i pali, la novità rispetto alle previsioni è Celik sull'out di sinistra al posto di Cambiaso, insieme a lui Kalulu, Bremer e Kelly. Locatelli è la tra virgolette sorpresa di questo precampionato della Juve, Douglas Luiz con Seisao, McKennie il tridente sulla tre quarti, con Colomani riferimento in attacco. Andando a vedere anche qua quello che succede in panchina insieme a Spalletti, non c'è Di Gregorio in partenza, è praticamente già in Premier, c'è invece Mattia Perin, ma insomma ci saranno anche dei cambiamenti nei prossimi 10 giorni scarsi ancora di mercato. Airoldi l'arbitro, Jacopo Teodoro ringrazio per l'assistenza tecnica. Tra poco dunque per Frosinone Juventus, a te.
1: Grazie per il momento, a tra pochissimo con Diego Carmignani. Tra pochissimo saremo naturalmente anche in Laguna per rappresentarvi l'altra gara della prima di Serie A che si giocherà in contemporanea, però prima un aggiornamento ancora su ciò che accade a Göteborg, Italia-Svezia, terza gara del girone europeo per le azzurre di Velasco. Manuela Collazzo.
2: Azzurra in controllo nel primo set avanti 13-8, anche se adesso hanno subito un break, un ace di Anderson e poi l'attacco vincente di Oak per la Svezia, scambio lungo, prova l'Italia a mandarvi là il pallone, non ci riesce, ma ancora possiamo gestirlo grazie a Miriam Silla che riesce a chiudere, a conquistare per l'Italia il 14° punto. 14 Italia, 8 Svezia nel primo set, per adesso un comodo primo parziale quello delle azzurre. Guido.
1: Benissimo Manuela Collazzo, per adesso tre le medaglie arrivate dall'Ital Nuoto ai giochi del Mediterraneo in corso a Taranto, in questo caso proprio a Taranto alla piscina Torre d'Aiala. Nelle prime due finali del pomeriggio sui 50 d'orso, doppietta al femminile con Costanza Cocconcelli che ha preceduto Martina Biasoli, ed è arrivato un argento anche nella stessa gara alla maschile con Francesco Lazzari alle spalle del greco, peraltro Apostolos Christou, che è il rivale per eccellenza del nostro dorsista per eccellenza Thomas Ceccon. Naturalmente continueremo ad aggiornare nel corso del pomeriggio e della serata, ma come vi anticipavo c'è un'altra gara da presentare sempre alle 18:30, il calcio d'inizio. Una ha appena riconquistato la massima serie, l'altra l'ha conservata con una corsa, una volata al fotofinish in chiave salvezza l'anno scorso. Se non fosse la prima giornata, lo dicevo anche in precedenza, potrebbe essere considerato uno scontro salvezza, prematuro dirlo, ma di certo questo sarà l'obiettivo delle due squadre in campo. Venezia-Lecce, la presentazione, le formazioni ufficiali, in questo caso il nostro saluto va a Cristiano Piccinelli, ben trovato.
3: Ben trovati a voi, ben trovati a chi ci ascolta. Atmosfera delle grandi occasioni quest'oggi per il ritorno in Serie A del Venezia dopo un anno di Serie B, vincendo il campionato e per uno strano gioco del destino l'ultimo allenatore in Serie A del Venezia è stato proprio Eusebio Di Francesco, che però torna in Laguna quest'oggi da avversario. Due filosofie differenti per Venezia e Lecce nell'approcciare questo campionato. Lecce che ha salutato dopo tanti anni Pantaleo Corvino, costruzione della squadra affidata a Stefano Trinchera, ma fino a questo momento è arrivato sostanzialmente soltanto Jebel, l'attaccante francese che sarà riferimento per il tridente di Eusebio Di Francesco. Null'altro si è mosso in casa Lecce, molti i movimenti invece in casa Venezia, una quarantina abbondante di milioni spesi, 30 incassati, 20 della cessione di Dumbia che si sta già imponendo allo Sporting Lisbona e che ci auguriamo possa anche essere utile per Mancini e la nazionale italiana. Ma andiamo a vedere le formazioni. Allora Venezia con il 3-5-2 con Stankovic, fresco di rinnovo fino al 2030 in porta, poi Cinquien, Bella Cocciappe e Franic in difesa, a destra e nuova a sinistra Correia, Kike Perez, Busio e Basic a comporre il centrocampo, Adams attaccante arrivato per 14 milioni dal Siviglia e Yeboah in attacco. 4-3-3 per il Lecce, che nella prima partita stagionale ha subito una sconfitta dal Palermo in

0: Coppa Italia, pesante vittoria rosanero per 2-0. Falcone il portiere, Vega, Sibert, Gaspar, Gallo da destra a sinistra la linea difensiva, Gorter, Koulibaly e Ngome in mezzo al campo, Pierotti, Jebel, Endri a comporre il tridente. Mercato condizionato, come sappiamo, anche dalla telenovela Banda, che è stata a lunga addirittura disperso, poi è andato a giocare nel campionato libico. Ma le ultime giornate di calciomercato, credo che il Lecce sarà assoluto protagonista, lo vedremo. Intanto 27 gradi qui al Penso di Venezia, tra poco si comincia per la prima Serie A di Venezia e Lecce. Studio.
1: Grazie Cristiano Piccinelli per l'esattezza, tra meno di 14 minuti, nel corso dei quali continueremo a seguire ovviamente anche Italia-Svezia di pallavolo femminile, ma torneremo per qualche istante anche sulla Formula 1 dopo il Gran Premio d'Olanda vinto da Norris, con le voci dei protagonisti al microfono del nostro inviato. Prima un aggiornamento con Manuela Collazzo, Göteborg, Svezia-Italia.
2: Sempre in vantaggio la nostra nazionale 17-12 sulla Svezia nel primo set. Un tema della sfida sarà ed è senz'altro la difficoltà, l'affanno in ricezione che può avere Antropova, lei che non è una schiacciatrice di ruolo ma è un opposto, ma che è schierata in questo europeo come schiacciatrice, ovviamente cercatissima dal servizio avversario. Questo schema tattico dà però all'Italia una grande potenza in attacco, che però ha in Isabel Hawk anche la Svezia. Riesce a chiudere il proprio colpo adesso la nazionale di Micelli con Anna Hawk, la sorella e capitana della Svezia, la sorella di Isabel. Allora la situazione vede la Svezia a quota 13, l'Italia a quota 17 nel primo parziale. Guido.
1: Benissimo, tra poco Manuela Collazzo. Per chi non ci avesse seguito nel corso del pomeriggio, la radiocronaca del nostro inviato Manuel Codignoni, dicevo, Gran Premio d'Olanda, Lando Norris con la sua McLaren si è imposto davanti alle due Mercedes, al secondo posto quella del leader della classifica generale Kimi Antonelli, che ha così preceduto il compagno di scuderia George Russell, sempre restando alle prime posizioni e ai temi a noi più cari, le due Ferrari, Lewis Hamilton quarto, Charles Leclerc quinto, e poi a completare ovviamente con il sesto posto Oscar Piastri, ovvero l'altra McLaren. Appena arrivate le voci dei protagonisti, cominciamo proprio da colui il quale ha consolidato il primato nella classifica generale, Kimi Antonelli, al microfono di Manuel Codignoni.
3: Uno stint molto strano perché scivolavo molto, il posteriore era davvero instabile. È stato strano perché il primo stint mi sono sentito bene in macchina, però già dal secondo avevo iniziato a fare un po' di fatica e il terzo è stato difficile, molto difficile. Bisognerà vedere il perché non è andato bene, però comunque dai, P2 oggi era il massimo che potessimo fare. Alla fine è dal Canada che non porti a niente, quindi sicuramente si è visto lo step che hanno fatto, soprattutto McLaren. Adesso la McLaren è la macchina più veloce, però dai, sono confidente nel team che quando sarà il nostro momento di portare l'aggiornamento ci aiuterà abbastanza, quindi credo che comunque ci sia una ragione perché abbiamo aspettato e stiamo aspettando così tanto, perché comunque credo che il team voglia essere sicuro che una volta messo il pacchetto ci darà il guadagno che vedono in galleria. Quindi sono confidente e per questo bisogna continuare a massimizzare ogni risultato, soprattutto in questo momento dove diciamo facciamo un po' più di fatica.
4: La tua parola che usi sempre tu è massimizzare, no? Io credo che al di là di questo ultimo stint un po' particolare, oggi tu abbia comunque massimizzato tanto perché hai guadagnato sia su George che su Lewis, quindi tutto sommato è stata una buona domenica.
3: Sì, sicuramente è stata una domenica positiva, credo che le partenze sono state molto positive, però sì, bisognerà vedere, analizzare il perché ho fatto così tanta fatica nell'ultimo stint, però devo dire che sì, non è stata una gara facile, però P2 era il massimo che potessimo fare.
4: Non posso non chiederti anch'io di Monza, no? Che emozione avrai arrivando a Monza? C'è un ricordo che ti lega a questa pista, a questa gara, nella tua carriera, nella tua storia? Non so, un ricordo di Monza?
3: Beh, sicuramente la prima volta che ho fatto il grid boy nel 2018, quello è un momento che non scorderò mai, soprattutto il 5 con Lewis in griglia, quello sicuramente è stato un momento bellissimo che ricorderò sempre e che mi lega molto anche al ricordo di Monza, ecco, al circuito. Sì, credo che sarà un weekend davvero speciale e non vedo l'ora di arrivare lì e godermi anche l'atmosfera. Credo che mi godrò il weekend molto più dell'anno scorso, prenderò la penalità, però credo che sia comunque una grandissima opportunità per fare una buona gara e per portare a casa punti importanti.
1: tra due settimane, questo weekend davvero speciale, il Gran Premio di casa nostra a Monza. A proposito di George Lewis e dei punti guadagnati, ovviamente Russell e Hamilton in questo momento, Kimi Antonelli a 59 lunghezze di vantaggio proprio sui due piloti che sono appaiati a 183 punti, 242 quelli di Antonelli. Nella classifica piloti al quinto posto Charles Leclerc, ve lo faremo ascoltare tra pochissimo. Prima però un aggiornamento ancora sugli europei di pallavolo femminile, Svezia-Italia a Göteborg, ancora Manuela Collazzo.
2: Una solida

0: l'Italia conduce 20-15 sulla Svezia, dunque ultimi scambi di questo primo parziale, e adesso il CT Velasco ha operato il doppio cambio, cosa che abbiamo visto spesso anche in queste prime uscite agli europei. La situazione, quando ancora non riprende il gioco, 20 Italia, 15 Svezia, siamo nel primo set, Guido.
1: Siamo nei momenti decisivi del primo set, allora motivo in più per andare ad ascoltare subito, sempre al microfono dell'inviato Manuel Codignoni, le parole del pilota della Ferrari, Charles Leclerc.
2: Oggi paghiamo il prezzo della qualifica. Ieri, più che il punto debole della macchina, onestamente era più sull'ultimo giro, quello che abbiamo perso con la Power Unit. Sicuramente paghiamo un po' il prezzo oggi, ma sono sicuro, se chiediamo a tutti i piloti nel paddock, non c'è mai c'è tutto ottimale per la qualifica, quindi è andata così. Oggi è peccato perché il passo era buono, il feeling con la macchina anche era buono, con la hard forse un pochino di meno, ero un po' meno contento di andare su quella hard, e alla fine una safety car non nel momento proprio ideale per me, abbiamo pagato un po' il prezzo, se no penso forse un terzo sarebbe stato vicino, però è così. Prendere il positivo su un weekend così, si può sempre guardare il bicchiere o mezzo pieno o mezzo vuoto, ma in un weekend del genere penso che c'era del potenziale per fare qualcosa in più, e come squadra penso che bisogna guardare e andare a casa non soddisfatti di quello che abbiamo fatto, assolutamente. Non è che si poteva vincere, perché penso che comunque la Mercedes, se la McLaren ne aveva di più in qualifica, ma si poteva far meglio. Detto questo, sono molto contento che la prossima gara sia a Monza, ho avuto momenti che non dimenticherò mai nella mia vita, e spero di aggiungere un altro momento che non dimenticherò mai, ma Monza è sempre unica e speciale, e spero che andremo veloce. Sulla carta è un po' come Spa e Silverstone, ma dopo Spa e Silverstone siamo usciti con una vittoria e un podio, quindi è stato molto più positivo di quello che pensavamo, spero che sarà uguale quest'anno.
3: Anche perché poi a Monza dovrebbe arrivare anche l'evoluzione di motore, che potrebbe darvi una spinta in più, magari anche in qualifica, che sembra essere un po' il punto debole di questa macchina, ma è spesso in pista come questa condiziona proprio tutto il weekend.
2: Sì, penso che abbiamo pagato il prezzo di non essere al livello degli altri in qualifica. Per Monza avremo delle evoluzioni, se cambierà proprio tutta le caratteristiche della macchina non penso, e sembra comunque che sia un weekend un po' più difficile che ci aspetta a Monza, ma con la spinta dei tifosi e Monza comunque è sempre speciale, quindi spero che possiamo sorprendere.
3: Se avessi la bacchetta magica per intervenire su un singolo aspetto della macchina, così, dove interverresti?
2: Senza entrare nel dettaglio, penso la velocità in rettilineo, lì dove stiamo perdendo di più. Non viene tutto dal motore, viene anche di scelte fatte perché pensiamo che siano quelle giuste, e nelle curve siamo molto forti. Se devo guardare per Monza, forse questa scelta non è quella perfetta per quella pista, ma nell'arco della stagione penso che è stata una scelta giusta guardando il nostro.
1: E arriverà Monza a sua volta nei pensieri di Charles Leclerc, che abbiamo appena sentito al microfono di Manuel Codignoni. Arriva subito un altro aggiornamento, credo molto significativo, dagli europei di pallavolo femminile Svezia-Italia. Manuela Collazzo.
0: Ultimi punti del primo set, l'Italia vicinissima all'1-0, conduce infatti sulla Svezia 23-17, tanti cambi nella metà campo svedese, tornano al servizio per la formazione allenata dall'italiano Lorenzo Micelli. Da noi invece è tornata in campo la diagonale principale, Orro e Gonu, proprio Gonu attacca in diagonale, non riesce a chiudere, contrattacco di Anna Oak, la sorella di Isabel Oak, e lei si chiude, mani fuori vincente di Oak, dunque la Svezia si porta a quota 18, l'Italia 23 in questo primo parziale, e c'è il time out chiamato dal nostro CT Velasco. L'Italia lo sapevamo, e questo è un test sicuramente più probante, paga molto dietro con Antropova, che non è una schiacciatrice, dunque ha difficoltà nella fase di ricezione. Certo, poi il rovescio della medaglia è avere un attacco sicuramente di notevole potenza e grandi possibilità anche di variazioni di gioco per Alessia Orro, la nostra palleggiatrice. Si torna in campo dopo la pausa, il time out chiamato da Velasco. La situazione vede l'Italia a quota 23, la Svezia a quota 18 in questo primo parziale. Velasco ha chiamato tempo anche per dare, era evidente nella sua gestualità, indicazioni al muro azzurro, che appare poco invadente al cospetto dell'attacco anche alto della Svezia. La ricezione perfetta di Fersino per Egonu, che è murata ancora. Fersino particolarmente attenta in seconda linea, attenta anche Miriam Silla. La fatica di Paolo Egonu a chiudere i propri attacchi, non però nella circostanza riesce a sfondare Paolo Egonu e a conquistare il primo di 6 set point per la nostra nazionale. Italia 24, Svezia 18.

0: qualche affanno in questa prima parte di sfida per Paolo Egonu nella capacità di chiudere i propri attacchi. Adesso attenta in difesa Antropova, poi si propone in posto 4 diagonale potente che la Svezia non riesce a contenere in difesa e dunque arriva grazie alla diagonale di Antropova il punto numero 25. L'Italia si porta avanti 1-0, 25 Italia, 18 Svezia nel primo set. Guido.
1: Grazie all'Antropova e grazie a Manuela Collazzo, la cui voce ritroveremo ovviamente tra pochissimo nel nostro racconto a tre voci tra calcio ed europei di pallavolo femminile. Tre voci, tre medaglie invece arrivate negli ultimissimi istanti da Taranto, giochi del Mediterraneo, nei 100 farfalla al femminile il bronzo di Paola Borrelli, nella stessa gara al maschile si è imposto il fresco vice campione d'Europa, ma nei 400 misti altro discorso, qui nei 100 farfalla ribadisco Alberto Razzetti ha chiuso davanti al connazionale, al compagno di squadra, l'altro azzurro Edoardo Valsecchi. Davvero in breve altri campionati, intervallo Premier League, Newcastle sempre avanti 1-0 sul Liverpool, mentre in Liga Spagnola siamo poco oltre il quarto d'ora della ripresa, l'Atletico Madrid si è appena portato in vantaggio 1-0 sulla Villarreal. Il nostro calcio e la nostra nazionale di pallavolo femminile, dunque l'ordine di intervento nei prossimi minuti: Frosinone Juventus, Diego Carmignani, Venezia Lecce, Cristiano Piccinelli, entrambe valide per la prima giornata del campionato di Serie A, e a seguire Manuela Collazzo, Svezia Italia, la terza partita delle azzurre nel girone europeo, tutto su Rai Radio 1 in diretta dallo studio centrale. Appuntamento a più tardi per gli aggiornamenti, restate con noi perché si comincia tra calcio e volley.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Gli anticipi del campionato di Serie A.
4: Ben trovati dallo stadio Benito Stirpe di Frosinone, ancora intorno a noi le note, le voci dell'inno del Frosinone ad accogliere per la quarta volta la squadra sociale nella massima serie, quarto campionato, questo conquistato con una elettrizzante cavalcata lo scorso anno, promozione diretta dalla Serie B. Tanto giallo-azzurro ma anche parecchio bianco-nero, perché l'ospite per questa nuova prima nella massima serie del Frosinone è di riguardo, è la Juventus, è la vecchia signora che si ripropone qui per cercare di ritornare se stessa, per tornare sostanzialmente bella e vincente, affidandosi per la prima volta da inizio stagione a Luciano Spalletti, affidandosi anche a giocatori che sono stati inseguiti per tutta l'estate, che poi alla fine dalle pagine dei giornali troviamo sulla distinta delle formazioni. C'è curiosità ovviamente per vedere quello che proporrà la Juventus in questa sua prima uscita. Nelle sue prime tre volte il Frosinone non è riuscita mai a trovare punti nell'esordio in campionato in Serie A, dunque spera di rifarsi questo nuovo esordio nel proprio fortino contro la Juventus. Però ricordiamo che contro la Juve nel 2015, 23 settembre all'Allianz Stadium, ottenne anche il suo primo storico punto in Serie A, rete di Blanchard, finì 1-1 con la Juve. Insomma, un antefatto che potrebbe essere interessante, stuzzicare ricordi positivi per i tifosi sociari e per i giocatori che stanno in questo momento iniziando a disporsi in campo. Si affida Alvini, in sostanza 10 undicesimi dei giocatori che hanno fatto parte della rosa dello scorso anno, pertanto belli e vincenti, con un solo innesto, uno dei due austriaci che sono arrivati in corso d'opera, Schmidt e Grillish, il primo sarà a centrocampo. Andiamo per ordine, ecco gli undici, il primo undici del Frosinone di questa stagione: Palmisani in porta, Cittadini, Calvani, Monterisi e Bracaglia nella difesa a 4, Cichella, Calò e appunto Schmidt nel 4-3-3 che prevede il tridente Seydou, Fini, Raimondo, Quernazze, non c'è Gejmin, non è nemmeno in panchina, è dato per partente certo. Dunque un'assenza importante per il Frosinone per tutta la stagione naturalmente. A proposito di assenze, non c'è Di Gregorio in panchina, ci sono le diverse alternative, alcuni potrebbero invece avere la valigia in mano, tra questi Perin, Kobainers, ma insomma.
2: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: Gravissimo incidente stradale a Basiliano, un uomo perde il controllo della propria auto e sbatte contro un platano, ferite in modo gravissimo le due figlie di 5 e 11 anni, sono ricoverate in condizioni disperate all'ospedale di Udine.
6: Un monfalconese muore in un incidente aereo a Rieti, il 59enne Danilo Facchini.

0: è precipitato con il suo aliante.
1: Manovre estive della politica in regione, in previsione degli appuntamenti elettorali del prossimo anno, le coalizioni cercano i candidati di punta.
0: È stata una domenica di gite con il Palio di Cividale, l'area di Dolomiti a Clout e gli agriturismi del Carso presi d'assalto da turisti e gitanti.
1: L'Udinese ha iniziato il campionato con un pareggio in casa con il Como e i commenti della partita di ieri.
0: Quattro montagne, 257 km e oltre 9.000 metri di dislivello, una sfida nata per sostenere i bambini e le famiglie dell'Associazione Friulana Oncologia Pediatrica. Questa l'impresa dell'atleta carnico Marco Del Missier.
1: Buonasera, in studio stiamo Daniele Letice, Walter Scherk. Iniziamo con la cronaca nera. Due bambine di 5 e 11 anni sono in condizioni disperate in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale che si è verificato intorno alle 16 vicino a Basigliano, lungo la strada statale 13. Le piccole erano a bordo di un'auto condotta dal padre, la famiglia è di Udine, ma ci dice tutto in questa corrispondenza Lillo Montalto Monella.
2: Una bambina di 11 anni è morta, la sorellina di 4 anni è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Udine dopo lo schianto contro un albero dell'auto sulla quale viaggiavano, guidata dal padre. Il papà, 45 anni, è arrivato al Santa Maria della Misericordia in codice giallo e le sue condizioni non destano preoccupazioni. L'incidente è intorno alle 15.30 sulla strada statale 13 Pontebbana, tra Orgnano e Basigliano, coinvolta una famiglia di Udine. La macchina stava verosimilmente facendo ritorno nel capoluogo friulano quando, per cause ancora da accertare e al vaglio dei carabinieri, il veicolo sembra aver invaso autonomamente la carreggiata tra un platano. Le due bambine viaggiavano sui sedili posteriori. In seguito alla collisione, la bimba più piccola è andata in arresto cardiaco traumatico ed è stata rianimata sul posto prima di essere trasferita d'urgenza in ospedale, scortata da una delle tre pattuglie della compagnia dell'arma del capoluogo friulano. Poco dopo una fase di rianimazione, anche la sorella è stata portata in ospedale in condizioni disperate, ma è arrivata in pronto soccorso già priva di vita. Inviati dalla centrale operativa SORES FVG un elicottero di soccorso, un'automedica e due ambulanze. Sul posto sono accorse anche i vigili del fuoco di Udine e i pompieri volontari di Codroipo. Il tratto della Pontebbana interessato dall'incidente ha riaperto intorno alle 17 dopo la messa in sicurezza e il recupero del mezzo. La prognosi per la bimba resta al momento riservata. Basigliano, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E quella di oggi è una giornata da bollino rosso sulla rete autostradale regionale, affollata dal traffico di rientro dalle vacanze con Autostrade Alto Adriatico che ha previsto 175.000 transiti. Già questa mattina si sono registrate lunghe code in direzione ovest, formate dai vacanzieri di rientro da Slovenia e Croazia. Molto traffico anche in ingresso al casello di Latisana, con traffico proveniente da Lignano. In questo momento invece si segnalano code da Sistiana fino all'ingresso della barriera dell'Isert.
1: Ancora cronaca nera con l'incidente aereo nel quale ha perso la vita un monfalconese di 59 anni, Danilo Facchin, ex pilota dell'aeronautica, originario di Vicenza, è precipitato con un aliante durante una manifestazione a Rieti.
3: Muore un pilota residente a Monfalcone durante una competizione di volo a vela a Coppa Città di Rieti. È accaduto ieri pomeriggio lo schianto in cui ha perso la vita Danilo Facchin, 59 anni, di Vicenza. Era un ex militare, pilota di professione, da circa 2 anni iscritto all'aeroclub Avro di Rivoli Osoppo. Non sono ancora chiari i motivi per cui si è schiantato il suo velivolo in una radura a circa 1,5 km dall'aeroporto Ciuffelli, in località Torreta, vicino Rieti. L'uomo ha perso la vita sul colpo, per lui nulla da fare all'arrivo dei soccorsi. Adesso gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica del drammatico incidente dell'aliante. Al momento nessuna esclusa tra le ipotesi quella dell'errore umano. Sempre in occasione della competizione reatina, già nei giorni scorsi, un altro velivolo, pilotato da un cittadino svizzero, era finito fuori pista ma rimanendo incolume. Giampiero Marrazzo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: È agosto, ma la politica sembra non voler andare in ferie. Grandi manovre e grandi preparativi per la prossima stagione che prevede importanti appuntamenti elettorali.
4: Finite le 2 settimane tradizionali di vacanza, la politica della Venezia Giulia si prepara a una stagione molto più lunga, quella che porterà alle elezioni comunali a primavera 27 e soprattutto a 2 nuovi sindaci perché termineranno i propri mandati tanto Roberto di Piazza Trieste quanto Rodolfo Ziberna a Gorizia. In Piazza Unità c'è clima di attesa, al centro destra aspetta, lo farà ancora lungo, la decisione di Massimiliano Fedriga. Se il presidente della regione darà definitivamente il suo sì alla candidatura a primo cittadino, dimettendosi da governatore in caso di vittoria o addirittura prima, sarà lui il candidato. Difficile però che la decisione arrivi prima della fine dell'anno e allora andrà prevista un'alternativa. La Lega attende, Fratelli di

0: Italia sonda la disponibilità dell'assessore Lodi e De Gavardo e anche quella dell'assessore regionale Scoccimarro. La coalizione però scricchiola, parte di Forza Italia potrebbe uscire e sostenere una civica indipendente, portando via voti preziosi esattamente come farà Futuro Nazionale, con cui per ora il centrodestra non è disposto a dialogare. Ma la nuova legge elettorale, che non prevede di fatto il ballottaggio se uno o più coalizioni raggiungono il 40%, imporrà riflessioni. Il centrosinistra ha già da mesi definito una coalizione extra large che include PD, adesso Trieste, 5 Stelle, Italia Viva e la sinistra, ma anche pezzi di Azione. L'unico che ha dato disponibilità per ora è il consigliere regionale Dem Francesco Russo, già candidato nel 2021. La civica di La Terza preferirebbe però il sistema delle primarie per eleggere il candidato sindaco. Difficile. Oppure un nome terzo come quello di Mitja Jaluz, che per ora non si sbottona. Entro, al massimo, la Barcolana. A proposito, sarà trovata una sintesi sullo sfidante. Sondaggi di partito temono però l'apprezzamento di parte della propria base elettorale per Fedriga, con rischio voto disgiunto. A Gorizia invece, in uscita Ziberna, che come di Piazza Trieste, forse anche Scoccimarro, punta a diventare presidente della provincia ritornata, anche se non è semplice, si voti già ad autunno 2027. Per la carica di sindaco nel centrodestra la candidatura dovrebbe spettare a Fratelli d'Italia, con l'assessora regionale Cristina Mirante in pole position sulla collega di partito Chiara Gatta. Il centrosinistra, definita la coalizione, non dovrebbe ricandidare Laura Fasiolo, sconfitta 5 anni fa, preferendole Giulia Roldo. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il tempo: cielo sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile in montagna. Le temperature registrate alle 17 a Trieste 28 gradi, mare poco mosso con temperatura di 27 gradi e mezzo, a Gorizia e Pordenone 29 gradi e 5, a Udine 29 gradi, a Tolmezzo 24 gradi e mezzo, a Tarvisio 22 e mezzo, a Forni di Sopra 20 gradi, sul Piancavallo 17 e 5, sul Lussari 15 e 5, sul Monte Zoccolan 14 gradi e mezzo, a Lignano 29 gradi, 28 gradi e mezzo a grado, temperatura del mare in entrambe le località di 26 gradi.
2: Queste le previsioni per domani. Su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso con borino al mattino e brezza dal pomeriggio. Sui monti cielo poco nuvoloso al mattino, variabile dal pomeriggio e non si esclude qualche isolato rovescio temporalesco. Temperature nella norma del periodo.
1: Domenica di festa, oggi a Cividale, dove si è svolto il tradizionale palio, ascoltiamo Simone Rossi, maestro di campo.
3: Ripercorrendo un po' le origini di questo palio, che senso ha avuto per i cividalesi nel Medioevo, ma poi già nei primi anni 2000, quando poi è rinato, e che senso ha oggi per i cividalesi?
4: Ma il palio di San Donato ha una sua storia, ha una sua origine, che è il XIV secolo, è stata una festa molto sentita soprattutto in quell'epoca. Calcoliamo che questa città usciva per tutti i castelli del Friuli a mostrare i premi di questo palio, che erano il drappo stesso, il torcello e il rapace, che era il premio di consolazione. Quindi in quell'epoca erano dei valori molto importanti, anche l'orgoglio della partecipazione. Poi agli inizi del 2000, grazie all'Associazione Studi Storici, ma a una volontà di un membro dell'Associazione Studi Storici, che voglio sempre ricordare, che era Pierino Tolazzi, e insieme a me, a Lorenzo Favia e all'avvocato Picotti e altri, è ripartita questa manifestazione. Chi la organizza non sa cosa accadrà. La città ha risposto subito. Le varie associazioni che sono nate fanno un lavoro incredibile, perché uno viene qua 3 giorni, vede tutto questo, ma tutte le associazioni lavorano tutto l'anno. La città partecipa tanto, lo sente, quindi noi produciamo questo per chi viene da fuori, per il nostro turista, per tutti quanti, ma è la festa della città.
5: Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E parliamo ancora di turismo. Una realtà che suscita sempre più interesse è quella degli agriturismi sul Carso triestino, sostenuti dalla qualità dei prodotti e dall'attrattività del territorio.
6: Il prodotto locale, la zona fresca, la natura intorno, la formula dell'agriturismo funziona, tanto che sul Carso triestino i bilanci alla fine dell'estate sono buoni. I turisti ci sono, i clienti locali restano costanti e in certi casi aumentano, anche nelle zone più piccole e isolate, come Agropada. Qui una realtà a conduzione familiare da più di 20 anni può vantare buoni numeri e una situazione soddisfacente. La titolare Caterina Stranschok.
7: Ci sono difficoltà, perché siamo piccolini, isolati, però col passare degli anni ci siamo fatti comunque un nome, alla fine gestiamo tutto a noi, facciamo tutto a noi nel nostro piccolo, però c'è stato un bel guadagno, un bel incremento e speriamo di continuare così.
6: Merito anche dell'offerta, dalla carne genuina, i prodotti chimici sono ridotti al minimo, agli ortaggi. Qui macellano polli, hanno anche degli struzzi e il vino non manca. Formula simile anche a Padriciano, qui il vino lo si produce insieme all'olio. La titolare

0: Tania Vecchietti.
1: C'è un calo fisiologico in giugno, dopo che finiscono le scuole, la gente comincia ad andare in ferie e poi noi riapriamo fine luglio e andiamo avanti poi tutto l'anno fino a Natale. C'è il boom durante la barcollana, durante l'autunno.
0: Il caldo delle ultime settimane ha fatto calare la clientela diurna, ma è cresciuta quella della sera. Gli effetti del caldo li ha subiti anche la vite. Il titolare Igor Gergic.
2: La pianta ha sofferto tanto, però non ci possiamo lamentare perché c'è produzione, la vite poi alla fine ha resistito e ci ha salvato un po' questa ultima pioggia.
0: Si comincerà a vendemmiare a settembre. Dietro c'è anche un maneggio con 15 cavalli destinati anche ai bambini. A Sales l'agriturismo offre anche posti letto per dormire, un turismo lento e che è cresciuto negli anni e che quest'anno ha fatto registrare numeri in aumento. Ce lo conferma Francesca, che lavora lì.
3: Quest'anno devo dire la verità che comunque come turismo è stato molto acceso, ma molto dell'ultimo minuto, quindi comunque non è che prenotano all'ultimo perché magari non sanno bene dove andare, cosa fare.
0: Un'ospitalità che si ritrova lungo tutto il Carso e all'ora di pranzo si passa dal bicchiere di vino autoprodotto ai piatti caldi. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: A Lignano un fine settimana da tutto esaurito. Ieri sera è tornato il pienone nei locali e nelle discoteche dopo la breve ma turbolente parentesi di maltempo del giorno precedente.
5: Quando il sole scende lentamente verso l'orizzonte, il mare cambia colore tra la distesa di ombrelloni chiusi, è il momento giusto per scattare qualche foto inedita della vacanza e c'è chi ama immergersi nel mare per non perdere uno dei rituali più suggestivi dell'estate, come spiega questa turista tedesca. La temperatura è ancora calda, è fantastico, perché non fare un bagno in quest'acqua calda? E poi a quest'ora non c'è nessuno, sembra una spiaggia privata. Prima che il sole tramonti definitivamente, la spiaggia si anima nuovamente. È il rito dell'aperitivo, con tanto di musica e ballo sulla sabbia a piedi nudi.
6: Dopo tutta la giornata al sole con gli amici a divertirsi, è un modo per prolungare, insomma, il tempo insieme.
5: È tempo di cenare, locali strapieni, con file all'esterno per accaparrarsi un posto a tavola. Claudio Canzian, ristoratore.
7: Sono più attenti al mangiare bene e a bere bene. È un rito eccezionale e continua ancora.
5: Per le vie del centro di Lignano, negozi locali aperti fino a tardi. Per i commercianti, i migliori affari si fanno nelle ore serali.
8: Con il caldo si è movimentato molto di più alla sera, perché di giorno erano tutti in spiaggia, perché col caldo era l'unico refrigerio un po' l'acqua.
9: Vedo comunque che la tipologia di gente è cambiata adesso. Si lavora molto di più con la famiglia.
5: Ultima tappa della serata è nelle discoteche. I tempi sono un po' cambiati e non ce ne sono tanti come una volta nella località friulana, ma quelle che resistono sono ancora frequentate dai giovanissimi e non.
10: Personalmente veniamo in discoteca per ballare, divertirci e bere qualcosa, poi dipende tutto dalle persone con cui sei, io fortunatamente ho delle amiche in cui mi diverto.
11: Le discoteche continuano ad essere un luogo di ritrovo anche per chi ha un'età un po' più avanzata, perché noi siamo quelli che le discoteche le hanno inventate.
5: Lignano, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
12: E anche a Clout molti turisti e molti visitatori e curiosi per la manifestazione Aria delle Dolomiti.
13: C'è un tempo che scorre lento, quello degli artigiani che ripetono gesti antichi.
14: Scavarla così perché bisogna passare 6 volte per mano.
13: E quello dei pastori e delle pastore che avanzano lungo tratturi battuti infinite volte. E poi c'è il tempo veloce degli atleti che sfidano la montagna in sella alle mountain bike. Due ritmi diversi che a Clout si incontrano nell'Aria delle Dolomiti. Nel fine settimana la manifestazione ha riunito sport, tradizione e vita di montagna. Da una parte i gesti della manualità, i mestieri di un tempo, la lana, il legno, le lavorazioni tramandate di generazione in generazione e anche i giochi per i più piccoli. Dall'altra la sfida sul percorso, la fatica, la velocità e il rapporto diretto con la natura.
14: Poi c'è una seggiola per la farina.
15: E poi le donne andavano col carretto a girare, che sia stato anche noi da ragazzi, io, lui, con le mamme. E le ultime che sono andate era la mia mamma, la sua.
16: Io sto filando la lana e sto coinvolgendo anche un bambino. Mi ha insegnato una vecchia signora di Clout a filare e io cerco di far appassionare i più piccoli a questa cosa.
13: Saperi che chiedono tempo, un tempo lontano dalla fretta, fatto di pazienza, esperienza e gesti precisi, come quello della transumanza che ancora oggi conserva il legame tra uomini, animali e territorio e che viene raccontata anche attraverso un progetto della comunità montana con le voci dei pastori stessi. Su altri percorsi si sono misurati gli atleti della Gran Fondo Marathon Dolomiti Friulane, la competizione di mountain bike che si svolge nel Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. Due le gare nella prova marathon sulla distanza di 60 km, il successo è andato a Filippo Cavezzan. La Gran Fondo invece sui 40 km è stata vinta da Elias Feruglio. Claut Larazzani, TGR Friulane.

0: Abbiamo parlato con l'allergopneumologo Mario Canciani, presidente dell'associazione Alpi, che organizza l'appuntamento.
1: È un dispositivo che riconosce delle sostanze vegetali molto utili sia a livello respiratorio ma anche a livello cardiocircolatorio. Il problema è che non è facile perché sono molecole e quindi siamo avvalsi di una collaborazione di una startup LOD dell'Università di Udine che ha istruito questo naso a riconoscere queste sostanze, principalmente terpeni, che sono dei farmaci cosiddetti naturali.
2: Ma qual è il vantaggio nel ricorso a questo naso elettronico?
1: Il vantaggio è che lui ci dice dove andare, seguiremo dei percorsi e poi lui ci dirà quali sono quelli più ricchi di questi terpeni, per essere più sicuri, ecco, che funzioni. E l'altro vantaggio è che, secondo degli studi giapponesi, diciamo, ci sarebbe meno ricorso ai farmaci tradizionali, quindi diciamo, si usano più farmaci naturali.
2: Ci sono delle controindicazioni nell'uso di questo apparecchio?
1: No, per niente, non ci sono controindicazioni di nessun genere, sono solo dei rilevatori che rilevano queste sostanze.
2: Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Siamo allo sport con il calcio. È finita in parità 1-1 ieri la sfida allo Stadio Friuli fra Udinese e Como, che ha aperto il massimo campionato di calcio.
4: Al Friuli in questa stagione sarà dura per tutti, parola di Cesc Fabregas. L'Udinese tiene testa al Como, pronto a tuffarsi nella Champions, e rischia addirittura di batterlo se Baiò fosse riuscito a sfruttare la grande occasione nel finale. Rugnaic insegue le sue certezze e fa bene. Forza fisica e organizzazione, Okoye e Kellen, Campazzaniolo e Camarà, interpreti perfetti dei loro ruoli. Preoccupano però infortuni e assenze. Con il Monza, in difesa, non ci saranno ancora Cabasele, squalificato, e Palma, infortunato. In attacco Davis è fondamentale quanto fragile nei suoi muscoli. Il vestito da bomber contro la squadra di Fabregas allora lo indossa Camarà per il primo gol dell'Udinese in campionato.
5: Hassan, siete usciti a testa alta con una squadra che quest'anno disputerà la Champions.
6: A testa alta sì, ma vogliamo di più. Siamo a casa, vogliamo sempre i tre punti a casa, ma siamo contenti perché abbiamo giocato contro una squadra che va in Champions, quindi è un punto positivo.
5: Cosa ha detto? Se ha detto qualcosa a Baiò quando è venuto nello spogliatoio alla fine?
6: Non ha detto niente, è deluso, è normale, è un attaccante, lui vive per il gol, quando non fa gol è deluso e lo capisco, spero che farà meglio dopo perché abbiamo ancora 37 partite, quindi deve tenere la testa alta e guardare avanti.
4: Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: La squadra friulana non ha però ancora concluso le operazioni per il calciomercato. L'Udinese ha infatti ceduto con la formula del prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni Adam Buxa al Real Club Deportivo Mallorca, club della seconda divisione spagnola. Il trentenne attaccante polacco, formatosi nelle giovanili del Novara, era tornato in Italia dal Midtjylland per indossare la maglia dei friulani nell'agosto dell'anno scorso, disputando poi alla corte di Mister Rugnaic 25 partite e realizzando 3 gol.
0: Ciclismo, mountain bike si sono svolti oggi a Clout nello splendido scenario dell'Alta Valcellina, la maratona del Gran Fondo di mountain bike delle Dolomiti Friulane. La gara è stata organizzata dall'Associazione Polisportiva di Clout e dalla Cellina Bike di Montereale. Per sapere com'è andata la gara abbiamo in linea uno degli organizzatori, Mauro Francescon. Ci racconti la gara, i corridori, che tracciato hanno percorso?
7: Beh, è un tracciato ormai consolidato che parte dal palaghiaccio di Clout, attraversa l'abitato di Clout e poi sale fino al rifugio Pradut, fa il giro della farcella clautana per poi ridiscendere e tornare al palaghiaccio. È un percorso che richiede una grande capacità e resistenza in salita perché c'è una salita molto lunga di 15 km e poi una bellissima discesa che oggi era un po' bagnata, però hanno saputo tutti gli atleti attraversarla con una grande velocità.
0: Chi ha vinto tra le donne e chi tra gli uomini?
7: La prima donna è stata Rizzi Sabrina del Team Sogno Veneto, mentre dello stesso team ha vinto anche Cavezzan Filippo, la marathon maschile.
0: Avete fatto anche una gara per gli juniors, in quanti hanno partecipato?
7: A Gran Fondo hanno partecipato una ventina di juniors, sì.
0: In tutto quanti atleti hanno partecipato alle due gare?
7: In tutto sfioravamo i 300 atleti.
3: Quattro montagne, 257 km e oltre 9.100 metri di dislivello fatti di corsa per aiutare i bambini assistiti dall'associazione

0: Friulano Oncologia Pediatrica Lucca, autore dell'impresa sportiva Il Carnico, Marco del Missier.
1: Quattro montagne, 257 chilometri e oltre 9.000 metri di dislivello. Una sfida nata per sostenere i bambini e le famiglie dell'Associazione Friulana Oncologia Pediatrica Lucca. È questo il significato dell'impresa affrontata da Marco del Missier, atleta carnico, allenatore del settore giovanile di scialpinismo e 5 volte campione italiano di ciclocross. 21 ore e 40 minuti per salire Cima dei Preti, Iof di Montasio, Crete di Chianevate e Monte Coglianz, alternando bici, corsa e alpinismo. Una prova estrema, cominciata con 4 ore di ritardo a causa del maltempo e poi affrontata con temperature che nella pedemontana friulana hanno toccato i 40 gradi. Marco del Missier, l'atleta.
2: Questa sfida mi ha lasciato un'emozione unica. Arrivare sull'ultima cima al Monte Coglianz mi è scesa una lacrima di gioia, e sono salito assieme a degli amici, a mio fratello, alla mia amorosa, e quindi lì diciamo una lacrima è scesa, anche più di una lacrima.
1: Dalla bici alla corsa, poi la montagna, chilometro dopo chilometro il caldo lascia spazio alla fatica, al freddo e alla necessità di continuare quando a spingere non sono più soltanto le gambe. Al fianco di Del Missier la compagna Elisa Scarsini e una squadra di amici e colleghi del soccorso alpino per rifornimenti, assistenza e sicurezza. Il presidente dell'Associazione Lucca, Lorenzo De Stalis.
3: L'Associazione Lucca da più di 25 anni sostiene le famiglie con bambini ammalati di cancro o di leucemie, fornendo un aiuto economico, un sostegno logistico, sia per quel che riguarda il fatto che diamo ospitalità a queste famiglie nelle nostre foresterie. Benvengono iniziative come quella di Marco, che è stato veramente bravo, ha fatto qualcosa di eccezionale.
1: Per l'atleta friulano arrivare in cima aveva dunque un valore che andava oltre il risultato sportivo. E proprio ai bambini dell'Associazione Lucca è stata dedicata questa impresa.
2: Si spera che questa impresa collegata all'associazione dia buoni frutti.
1: Quattro montagne, una sola sfida e un traguardo che questa volta non si misura in metri ma in solidarietà. Lauco, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Questa era l'ultima notizia, in redazione Matteo Bazzi, la parte tecnica è stata curata da Paolo Cassano, in studio Daniele Letic e Walter Scherk. Vi auguriamo di passare una buona serata.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
6: I programmi regionali sono per ora terminati, ci ricolleghiamo con Radio 1.
7: Solo, libero di andare a deviare, stacco di testa, vantaggio della Juventus al minuto 22, Frosinone 0, Juventus 1, la rete di Bremer, Venezia.
8: E stavamo raccontando appunto quanto è successo per l'annullamento del gol di Correa, la conclusione del portoghese è stata sporcata da Gaspar, poi il pallone è tornato sulla mano di Correa, questo ha portato all'annullamento della rete del numero 14 del Venezia. Recuperato il pallone Adams in verticale per la corsa da parte di Yeboah, che sfrutta anche un ripallo favorevole, Yeboah al limite dell'area di rigore, trenare la sterzata, Yeboah la conclusione, la parata di Falcone a deviare in angolo, a salvare il risultato, fugge via in velocità Yeboah, fanno fatica quelli del Lecce fino a questo momento a reggere la qualità di questo giocatore, doppio passaporto Ecuador e Germania, ma che insomma già dalla scorsa stagione ha fatto divertire i tifosi del Venezia. Si resta sullo 0-0, ma grande merito in questa circostanza va dato a Vladimiro Falcone. Siamo al 23esimo, Venezia 0, Lecce 0, Italia-Svezia, europei di pallavolo.
9: Difesa e contrattacco, il contrattacco di Adigue, così l'Italia costruisce la palla a set, anche se c'è stata una richiesta di challenge da parte della Svezia e ha avuto ragione, dunque non è palla set per la nostra nazionale che è sempre avanti, ma è 23 pari, perché dal 24-22 dell'Italia si passa al 23 pari tra le due nazionali e dunque della possibile palla set azzurra, nuova parità. Un set che è destinato a arrivare fino in fondo in equilibrio e col minimo scarto, attacca al centro Farr, tiene la difesa della Svezia, arriva però poi il muro di Farr sul tentativo d'attacco di Anna Oak. Adesso sì, c'è il set point per l'Italia, 24 Italia, 23 Svezia, attentissima Farr a muro sul tentativo d'attacco di

0: Anna Oak. E allora c'è la palla set per la nostra nazionale nelle mani di Antropova, 24 Italia 23 Svezia. Antropova dotata di un grande servizio profondo, ma tiene in ricezione la Svezia, che attacca poi da posto 4 sbagliando, e dunque si chiude il parziale grazie a un errore gratuito della Svezia, un parziale che l'Italia ha giocato a fasi alterne soffrendo anche, e dunque 25 Italia 23 Svezia. Si chiude così il secondo set con un errore in attacco delle svedesi, non tocca il muro e neanche la difesa dell'Italia sull'attacco di Helvig, dunque 25 Italia 23 Svezia. Così nel secondo set Italia avanti 2-0 sulla Svezia. Frosinone Juventus.
1: C'è la Juventus avanti 1-0 sul Frosinone qui allo Stirpe, è il minuto 25, l'arbitro ha deciso per un cooling break. Davvero fa molto molto caldo in questa serata ciociara, ribadisco che il gol al minuto 22, il primo gol della stagione della Juventus, porta la firma di Bremer in questa prima parte di gara, due volte vicino al bersaglio grosso Colomboigny. Due volte Bremer, la seconda è stata sempre di testa, quella giusta, pennellata di Conceição dopo aver scambiato con Douglas Luiz da calcio d'angolo, con il mancino a rientrare con Palmisani, che è stato anticipato di testa da Bremer, che arrivando da dietro è andato a concludere indisturbato di testa alle spalle del portiere, il portiere giallazzurro. 26 sul cronometro mentre si stanno rinfrescando i giocatori, e ricordo il parziale, la Juve in vantaggio 1-0 sul campo del Frosinone. Andiamo a Venezia.
2: 25esimo, 0-0 tra Venezia e Lecce. Pausa anche qui per un intervento di Bella Kochap da parte di Jobel, l'attaccante francese è arrivato, l'unico acquisto di fatto del Lecce, è arrivato dal Paris FC, indossa la maglia numero 69, numero del dipartimento del Rodano, dove è nato, nei sobborghi di Lione. Numero 6 invece per Gianluca Busio, centrocampista e capitano del Venezia, che posta l'azione della formazione di Stroppa, ancora per Yeboah che cuce molto la manovra da centrocampo e attacco. Busio scambia con Bella Kochap per Basic, la pressione di Pierotti all'indietro verso Bella Kochap, il rilancio in avanti nella zona di Correia, che però non riesce a mantenere il controllo del pallone, c'è una reazione da parte di Vega, no, la rimessa è per il Lecce proprio davanti alla panchina di Eusebio Di Francesco, che sta cercando di dare indicazioni ai suoi giocatori, un po' troppo remissivo forse in questa fase del primo tempo il Lecce nei confronti di un Venezia che aveva trovato il gol annullato poi dopo revisione VAR. Italia-Svezia di pallavolo con Manuela Collazzo.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli per ribadire la situazione dopo i primi due set, il 2-0 dell'Italia, un primo parziale comodamente portato a casa 25-18, e un secondo set invece sofferto. L'Italia ha vinto con il minimo scarto 25-23, approfittando di un errore in attacco di Helvig, e dunque l'Italia avanti 2-0 e ha mostrato, come nelle precedenti sfide, un piccolo calo di concentrazione a partire dal secondo set, ha sofferto ma nel punto a punto è riuscita poi a portare a casa il parziale. Grande contributo di Sara Fare, in termini di punti è cresciuto anche l'apporto di Paola Egonu, 7 punti per lei nel secondo set. Dunque la situazione in attesa che cominci il terzo parziale, Italia 2 Svezia 0. Frosinone Juventus.
1: Minuto 28, si è ripresa a giocare, c'è la Juventus in vantaggio 1-0 su Frosinone, con merito per quello che ha fatto vedere, che sta continuando a far vedere. Attenzione dentro l'area di rigore, Selic all'indietro, riesce con un pallone di ritorno Cicchella a fermare questa trama offensiva della Juventus, che sembrava inesorabilmente diretta verso la porta di Palmisani. Ancora Juve con McKennie sulla sinistra, ma c'è forse un intervento falloso, no, hanno semplicemente rallentato il passo vistosamente gli uomini di Spalletti. Ho citato Celic poche volte, l'ho fatto in cronaca, nel dopo gol di Bremer c'è stata una chance anche per lui nell'area di rigore, ha chiuso tutto Cittadini. Juve ordinata, Juventus molto pratica, devo dire, un Frosinone che appare molto fragile, però quando arrivano gli attacchi c'è sempre un uomo libero e la Juventus si trova spesso in condizioni favorevoli per andare alla conclusione, ed è un'egemonia che si conferma anche in questo momento con Celic che scambia sulla tre quarti il pallone di ritorno da parte di McKennie all'indietro, accentra la sua azione Selic, si fa vedere anche per uno spunto in area di rigore, non arriva una palla giocabile per lui. L'altro turco della Juve viene fermato, maglia tirata, forse anche ammonizione, mi riferisco ovviamente ad Ildiz. Sarà un interessante calcio di punizione per la Juventus,

0: 18 metri spostato sulla sinistra. Vedremo insomma chi e come andrà a concludere verso la porta di Palmisani alla mezz'ora del primo tempo. 1-0 per la Juve sul campo del Frosinone. Venezia,
1: 29esimo in corso, 0-0 tra Venezia e Lecce. Calcio di punizione per Lecce, battuto da Gaspara, scambia con Dani Veiga, all'indietro ancora per Vladimiro Falcone, autore di un'importante parata su Yeboah a salvare il risultato, a mantenere la gara in equilibrio. Il lancio lungo nella zona di Gorter, l'anticipo di Shentien sul centrocampista olandese, ancora Yeboah ad arpinare il pallone, lo scambio con Adams, un po' legnoso in questa prima fase. Adams, doppietta però per lui in Coppetella contro il Modena nel 3-2 che ha consentito al Venezia di passare il turno. Scambia con Correia, va a rimettere in mezzo la sponda, la parte di Piqué Perez all'interno dell'area di rigore, deviazione, sarà calcio d'angolo in favore del Venezia, calcio d'angolo che verrà battuto da Basic, anzi da Piqué Perez, dalla corsia di destra con il centrocampista ex Lazio che si avvicina presumibilmente per effettuare uno scambio corto, anzi sarà proprio Basic adesso a incaricarsi dell'esecuzione di questo corner. Salgono Bella Kociap, Franisch ma anche Shentien a far valere la loro prepotenza fisica all'interno dell'area di rigore del Lecce, chiama lo schema, Basic, traiettoria sul secondo palo, manca l'intervento, Shentien sarà rimessa dal fondo per il Lecce alla mezz'ora. Venezia 0 Lecce 0, ancora Italia-Svezia pallavolo.
2: Pausa più lunga tra secondo e terzo set, tutto pronto, le ultime indicazioni di Velasco alle sue ragazze, pallone fra le mani di Anna Danesi, la nostra capitana, comincia con la sua battuta. Il terzo set comincia con un ace, cattiva ricezione della Svezia, arriva subito il primo punto dell'Italia grazie all'ace della capitana Anna Danesi. 1 Italia, 0 Svezia a inizio terzo set, 2-0, questo è il conto dei parziali a favore della nostra nazionale. Ancora subisce la Svezia il servizio di Anna Danesi, free ball per la nostra nazionale che prova a contrattaccare ma gestisce male questo pallone, e allora arriva il punto della Svezia, parità 1-1 a inizio terzo set, l'Italia conduce 2-0 nel conto dei parziali. Frosinone Juventus,
0: 32esimo di Frosinone Juventus, bianconeri in vantaggio, bianconeri ancora in avanti, porta alla nostra destra, nuovo calcio d'angolo ancora con Seisao, assist man della partita, un pallone delizioso in area, troppo arretrato però Kelly va a arpionarlo semplicemente per proteggerlo, non per andare in porta, lo porta a spasso sulla sinistra per Ildis, giocata personale di Ildis, non riesce a trovare lo spazio per una conclusione fuori dall'area di rigore, centralmente arriva un cross, due giocatori della Juventus in zona deviazione, Braca tra i due risulta quello vincente per mettere di nuovo in corner Juventus, che sta, devo dire, confermando la propria egemonia anche dal punto di vista delle battute d'angolo che stanno moltiplicandosi, un Frosinone che sta tenendo, ma ripeto, per la mira scarsa della Juve la situazione è soltanto di 1-0, ed è stato poi Douglas Luiz colui che si è andato a posizionare per la battuta del calcio di punizione su cui ci eravamo lasciati di pochissimo sopra l'attraverso, il suo tentativo di destro effettato, direzionato all'incrocio dei pali alla destra di Palmisani, cross della Juventus adesso in corsa direttamente sul fondo. 33esimo del primo tempo, Frosinone 0 Juventus 1, sta decidendo, lo ricordo, la rete di Bremer al minuto 22. Venezia,
1: dove ancora il pubblico con le mani nei capelli per l'occasione avuta da Gianluca Busio, slalom del capitano del Venezia che è poi arrivato al limite dell'area di rigore in precario equilibrio, ha provato a calciare con l'interno del piede sinistro, non è riuscito a inquadrare lo specchio, ma brividi per Falcone e i tifosi del Venezia che erano pronti a festeggiare il gol che però non è arrivato, e dunque al 33esimo siamo ancora sullo 0-0 tra Venezia e Lecce, pallone per Stankovic, il portiere del Venezia, scambia con Franic, uno dei nuovi acquisti in casa Venezia, arrivato dal Wolfsburg, retrocesso in Zweite Liga per quanto riguarda ovviamente i campionati tedeschi, pallone ancora per Stankovic, avvicina a sé Bella Kociap, c'è anche Shentien, il pallone proprio per il Bega, la pressione di Indri sul numero 3 in maglia arancio e nero verde, riesce comunque a scaricare su Eno, poi rilancia in avanti per evitare il peggio sulla pressione da parte di Gorter, recupera dunque il possesso il Lecce che riparte da Ngom, giocatore della Mauritania, scambia con Gorter, ancora all'indietro per Siebert, corto per Dani Veiga, si chiude però il Venezia non concedendo spazio alla squadra di Di Francesco. 0-0 qui al Penso tra Venezia e Lecce, pallavolo.
2: Quinto punto dell'Italia grazie a Miriam Sil.

0: un pallonetto a scavalcare il muro della Svezia, che è ferma a 3 in questo terzo set. L'Italia dunque sul più 2, Italia che è avanti 2-0 nel conto dei parziali. Sara Farr, grande apporto il suo nel secondo set. Adesso l'Italia un po' sorpresa dal tocco di seconda di Julevic, la palleggiatrice della Svezia. Arriva poi da seconda linea Isabel Hawk ed era un pallone forse gestibile da parte della nostra nazionale, poco attenta dietro al muro, pallonetto di Hawk, non ci arriva Sara Farr. Quarto punto della Svezia, 5 punti dell'Italia. Siamo nel terzo set, l'Italia avanti 2-0 nel conto dei parziali. Frosinone Juventus.
1: Minuto 35, c'è la Juve sempre in vantaggio 1-0. Poco fa, altra chance per i bianconeri, stavolta uno dei giocatori che finora non si erano fatti vedere in proiezione offensiva, e sempre dopo una battuta d'angolo, dunque si trovava nell'area di rigore. Non a caso Lloyd Kelly, è arrivata una palla giocabile da un'azione in velocità sulla sinistra di Hildiz, è andato forte a centroare, ha provato la deviazione facendo da sponda verso la porta con la palla, non ha inquadrato però lo specchio, e Palmisani ha visto la palla andare ampiamente al lato. È una Juve che continua collezionando calci d'angolo, aumentando il possesso palla, avendo in con sé Sau, l'uomo in più dentro l'area di rigore sulla destra. Nuovo intervento difensivo di Quernazzi, in questo caso a bloccare la discesa del portoghese. Non c'è calcio d'angolo evidentemente nell'opposizione, c'è stato un ultimo colpo da parte del numero 7 con sé Sau nella sua discesa, davvero imprendibile sulla destra, elemento sul quale, se qualcuno aveva dei dubbi in questa stagione della Juventus, da questa partita quantomeno vengono assolutamente azzerati. È stato cercato tantissimo dai compagni, cerca da solo degli spazi, li ricava. È un Frosinone che un po' inerme devo dire, però assiste alle discese sulla destra da parte di Conceição, più chiamato in causa sicuramente da parte della squadra di Hildiz, che giusto nell'ultima parte di gara si sta facendo vedere in maniera più incisiva, come nell'assist poco fa verso Kelly. Minuto 37, 1-0 per la Juve in casa del Frosinone, la rete di Bremer. Torniamo a Venezia.
2: C'è stata una super parata di Stankovic sulla conclusione ravvicinata praticamente all'incrocio dell'area piccola di Hassan Koulibaly, che si era ritrovato il pallone lì dopo un'azione da calcio d'angolo. È stato bravo però a girarsi perché aveva spalle alla porta, a calciare in maniera potente l'opposizione da parte di Stankovic, che ha evitato il peggio. Ancora Lecce in avanti, recupera il pallone Pirotti per Jobel, che non aggancia il pallone che sfila innocuo dalle parti di Stankovic. È arrivata così anche la prima occasione per quanto riguarda il Lecce, finora abbastanza innocuo dalle parti di Stankovic, bravo però a reagire sul conclusione potente ravvicinata da parte di Koulibaly. Dunque Lecce vicino al gol del vantaggio, siamo però arrivati nel frattempo al 37esimo, l'equilibrio regna sovrano in Laguna, qui nell'isola di Sant'Elena. Venezia 0 Lecce 0, ancora pallavolo con Lazio.
0: Prova ad approfittare degli errori della Svezia la nostra nazionale, avanti 9-5 nel terzo set, ferma il gioco Micelli, il CT italiano della Svezia. L'ultimo errore è quello di Elvig, un attacco fuori della schiacciatrice svedese ha propiziato il nono punto dell'Italia. Si torna in campo dopo il time out, il primo di questo terzo set chiamato dalla Svezia, 9 Italia 5 Svezia, e il terzo set l'Italia avanti 2-0. Frosinone Juventus.
1: Sciupa la Juventus pochi istanti fa, al minuto 38, 1-0 per i bianconeri in casa del Frosinone. Contropiede 3 contro 2 con Seisao, il solito con Seisao sulla destra, praticamente sulla banda della rimessa laterale, partendo dal centrocampo. In questo contropiede una palla che è riuscita a ricavare, a portare a ridosso dell'area di rigore, servizio in orizzontale verso Hildiz, che liberissimo ha deciso di accentrarsi vedendo murata praticamente poi questa azione della Juventus, che si è fatta confusa, ha perso il filo in pratica il turco centralmente, c'era Polumani che aveva portato via l'uomo. Insomma, nulla di fatto per l'ennesima chance di questa gara a favore di una Juventus che ce l'ha in mano. Assolutamente non ha fatto nulla il Frosinone per rialzare la testa dopo il vantaggio di Bremer, forse ora prova a contraddirmi la squadra allenata dal Vini con l'assist dalla destra a spiovere verso Guernaze, non è però ben direzionato il suggerimento, direttamente sul fondo spunta all'improvviso un po' di Frosinone in questa gara totalmente in bianco-nero. Sinora 1-0 la rete di Bremer, 39 sul cronometro, 1-0 per la Juve in casa del Frosinone.

0: di nuovo Venezia,
1: dove siamo al 39esimo, partiamo sempre di 0-0 tra Venezia e Lecce. Manovra il Venezia dalle retrovie con Bella Cocciappa all'indietro per il portiere della formazione di Stropa, ovvero il numero 1 Stankovic, figlio d'arte, figlio di Dejan, centrocampista di Lazio e Inter in Italia. Pallone per Franic, va a cercare Adams, un po' in ombra l'attaccante nigeriano in questo primo tempo della sfida del Penso. Sulla corsia Correa, contende il pallone a Vega, finisce a terra quest'ultimo, il fallo di Correa, autore del gol, l'unico della partita, poi annullato dopo una visione VAR per un tocco di mano dello stesso Correa. Commette fallo a danni dell'avversario, sarà calcio di punizione in favore del Lecce, che verrà effettuato dallo stesso portiere della formazione salentina, ovvero Vladimiro Falcone, che si sistema il pallone per andare a cacciare lungo. Va il numero 30 del Lecce nella zona di Jobel, prende posizione Busio in netto anticipo sull'attaccata francese, come Gaspara su Adams e poi Gallo all'indietro ancora per Falcone. 40esimo, 5 alla fine del primo tempo, più recupero, 0-0 tra Venezia e Lecce, pallavolo.
2: Attacco al centro di Anna Danesi, azione perfetta da parte dell'Italia dopo una ricezione positiva delle nostre, 12 Italia, 6 Svezia, un momento favorevole alla nazionale di Velasco. Muro difesa e contrattacco funzionano, Silla e Fersino arrivano su tutti i palloni, Fersino è il nostro libero, non fa rimpiangere un'icona come Monica De Gennaro, che dopo i mondiali dello scorso anno vinti ha salutato la nazionale. Arriva adesso il settimo punto da parte della Svezia, ma sono 12 quelli dell'Italia nel terzo set, Italia che avanti 2-0 nel conto dei parziali. Frosinone Juventus.
0: Minuto 41, Frosinone 0, Juventus 1, prima parata in bianconero da parte di Vicario ed è una parata importante. Abbiamo visto un Frosinone che stava rialzando la testa, attenzione, con un palo, ancora la porta è vuota, Parmisani ferma il raddoppio della Juventus con una grandissima parata, botta sicuro su Yıldız sul primo palo, dopo anche una precedente deviazione secondo me sul diagonale di Kolumani, che si è infranto sul palo, risputato appunto dal montante, è andato con prepotenza Yıldız sulla sfera, ancora Parmisani, grandissimo intervento da parte del portiere del Frosinone, dall'altra parte non da meno Vicario, anche se questo di Parmisani era molto più complicato, botta da fuori di Bracaglia. È stato successivamente poi il vero pallone del pareggio, quello sul piede di Quernazze, che con Vicario a terra non è riuscito a mettere in porta, esterno della rete, e illusione del gol. Frosinone mai così vicino alla rete del pari, in assoluto mai così vicino al bersaglio grosso, con Vicario che è stato costretto in sostanza a sporcarsi le mani per la prima volta. Qui siamo al minuto 42, è sempre 1-0 Juventus in casa del Frosinone, tante chance per la Juve, ne arriva una ma grandissima anche a favore dei ciociari. Venezia,
1: dove il gioco è fermo per un infortunio, uno scontro che ha coinvolto Kike Perez e Gallo, i due sono rimasti entrambi a terra. Siamo al 43esimo, il parziale di Venezia 0 Lecce 0, visto che il gioco è fermo direi di andare subito a Italia-Svezia, europei di pallavolo. Manuela,
2: gioco fermo anche qui perché ha chiamato time out il CT della Svezia Micelli, vola l'Italia 14-7 nel terzo set, 2-0 il conto dei parziali. La Svezia che forse ha dato tutto nel secondo set quando ha messo seriamente in difficoltà la nostra nazionale, si torna in campo dunque sul 14-7 dell'Italia e la battuta profonda di Paolo Egonu, qualche affanno nella ricezione svedese, attacca Anna Hock, tiene la difesa di Fersino, ci arriva in bagger in qualche modo Orro, poi free ball, anzi no, il pallone è già fuori, dunque il punto è della Svezia. Svezia 8, Italia 14, siamo nel terzo set, l'Italia avanti 2-0, Frosinone Juventus.
0: Minuto 44, Juventus avanti 1-0 in casa del Frosinone. Confermo che è una doppia parata quella di Parmisani, abbiamo avuto modo di rivedere le immagini, il palo di Kolumani con le unghie è riuscita a toccarla, è gocciato il palo, poi è andato Parmisani successivamente a riproteggere la propria porta sulla ribattuta botta sicura di Yıldız, doppio e il secondo in particolare straordinario intervento del portiere del Frosinone con la maglia arancione. Subito dopo quella che è stata la parata di Vicario, la prima volta in cui è stato chiamato in causa il neo portiere della Juventus, lui in tenuta verde, gioco fermo perché c'è stata una collisione tra due giocatori della Juve da decifrare, perché eravamo in una stavamo seguendo il procedere del pallone.

0: pallone, chiamano a gran voce l'intervento dei sanitari. Tra poco vi diremo bene chi sono i protagonisti di questo sfortunato intervento. Difensori della Juve, entrambi a terra. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo, 1-0 per la Juve in casa del Frosinone. Torniamo a Venezia,
1: dove il gioco è ancora fermo per verificare le condizioni di Gallo e di Kike Perez. I due vengono portati fuori dal terreno di gioco, un colpo al volto sembra per Gallo, sostanzialmente non si gioca ancora con Rapuano, che è stato proprio lui a richiamare l'attenzione dello staff sanitario di entrambe le formazioni. Tra poco si ripartirà, manca poco poi anche, scusate la ripetizione, alla conclusione del primo tempo, 43-50 sul cronometro, il parziale di 0-0 tra Venezia e Lecce. Pallavolo.
2: L'Italia ha in pugno il set e anche la sfida. Due ace consecutivi di Antropova portano le azzurre sul 17-9 nei confronti della Svezia, che aveva piazzato un break provando a recuperare, ma lo svantaggio è notevole. Ancora Antropova dopo i due ace consecutivi, 18 punti per lei finora in questa sfida. Seguiamo l'azione e poi torneremo a Frosinone da Diego Carmignani. Il servizio di Antropova ancora potente, ancora staccata da rete la palleggiatrice della Svezia, non chiude il proprio attacco la nazionale di Micelli, arriva in contrattacco Silla, che però sbaglia, stringe troppo il colpo e regala il punto, il decimo, alla Svezia. 10 Svezia, 17 Italia, questa è la situazione nel terzo set. Italia avanti 2-0, Frosinone Juventus.
0: Siamo al primo dei 4 minuti di recupero per un primo tempo che vede la Juventus in vantaggio sempre 1-0 in casa del Frosinone. Sono stati Bremer e Celik a andare a impattare, ha sparacchiato con le sue lunghe leve, Bremer ha colpito in pratica il compagno che stava cercando di intervenire su questa palla in fase difensiva. Attenzione a Douglas Lewis da fuori, ci prova, bellissima azione la Juve con velocità e verticalità. Alla fine la scelta di Kenan Yıldız è stata quella di andare all'indietro verso la corrente Douglas Lewis, alta sopra la traversa, la conclusione del brasiliano. Frosinone che sta cercando di recuperare qualcosa dal punto di vista del possesso palla, anche della presenza nella metà campo della Juventus. È stata dominante, dobbiamo dirlo, la Juve per le occasioni avute, anche per il pallino del gioco che è stato sempre dalla sua, attendista il Frosinone, e un gol lo vede sotto per questa prima parte di gara. C'è stato anche un palo e una chance clamorosa per Colomani, tre volte vicino al gol, un'altra volta Bremer, altre palle importanti che sono state gettate dalle parti di Palmisani, è un Frosinone che poteva essere sotto più ampiamente, ma soltanto la prima parte di una gara che deve forse far vedere ancora qualcosa, soprattutto per gli uomini di Alvini. È il secondo dei 4 minuti di recupero che sta per scadere, ancora ti ricordo l'1-0 della Juve sul Frosinone qui allo Stirpe, ancora Venezia.
1: Dove siamo all'interno invece del secondo dei 3 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, parziale sempre di 0-0 tra Venezia e Lecce, ma ancora Venezia pericoloso con un pallone messo all'interno dell'area di gol su cui ha provato a intervenire Adams e poi anche Yeboah, senza però trovare lo spazio per effettuare la conclusione verso la porta difesa da Falcone. Caccia di punizione adesso in favore del Lecce, che verrà battuto da Koulibaly, ha preso un palo su un'azione da calcio d'angolo il giocatore del Mali, Gallo. Larga sinistra per Andrić, vicino Gorter, prova ad andare sulla corsia il giocatore del Niger, supera un avversario, lato corto della rigore, prova a mettere in mezzo, cross sballato direttamente in fallo laterale, nessun problema per la retroguardia del Venezia, che ripartirà dunque con una rimessa laterale nei pressi della propria area di rigore. Manca un minuto alla conclusione del terzo minuto di recupero, rimessa laterale per il Venezia, 0-0 il parziale tra Venezia e Lecce, pallavolo.
2: 11 Svezia, 19 Italia, terzo set, fuori il muro azzurro sull'attacco svedese, tocca Orro, la più bassa del muro composto insieme con Anna Danesi, dunque mani fuori della Svezia, undicesimo punto della Svezia, ma sono 19 punti dell'Italia, vicinissima al successo. Frosinone Juventus.
0: Vicinissima alla conclusione del primo tempo, a 30 secondi dalla fine del quarto minuto di recupero, 1-0 per la Juve sul Frosinone. In area di rigore se n'era andato poco fa Colomani, la sterzata e poi l'intervento sul pallone un po' rude da parte di Calvani, sicuramente non fallo, sicuramente efficace, sicuramente applaudito da proprio Beniamini. È rimasto a terra Colomani chiedendo forse un fallo, ipotizzando insomma che fosse su

0: di lui e non sulla palla. Questo intervento di Calvani ha fatto segno il difensore del Frosinone di rialzarsi al francese. Finisce qua il primo tempo, ribadisco 1-0 per la Juve sul Frosinone al 22esimo, la rete decisiva per il parziale attuale 1-0 bianconero, siglata da Gleison Bremer di testa, Venezia.
1: Finito anche qui il primo tempo, dopo 3 minuti di recupero le squadre vanno negli spogliatoi con il parziale di 0-0 tra Venezia e Lecce, pallavolo.
2: Grazie Cristiano Piccinelli. La situazione a Göteborg vede l'Italia sul 21-12 nei confronti della Svezia, dunque a 4 punti dal successo la nostra nazionale. Allora, prima di cedere la linea al giornale radio, raccontiamo questi ultimi scambi. L'Italia ha vinto i primi 2 set, sta dominando il terzo. Mura adesso l'attacco tentato da Tobron, nel frattempo diversi cambi da parte della Svezia, Murata Tobron, e dunque l'Italia si porta sul 22-12, muro a 2 composto da Egonu e Danesi. Miriam Silla al servizio per la nostra nazionale, corto, vediamo se la nostra nazionale riuscirà ancora a murare. Così è l'attacco svedese, la Svezia ci riprova sempre con Tobron da posto 4, scambio lungo, la Svezia appoggia di là il pallone sbagliando però e dunque regalando all'Italia il 23esimo punto. 23 Italia, 12 Svezia nel terzo set. Italia avanti 2-0, Italia 2 punti dalla terza vittoria consecutiva in questi europei. Il primo set portato a casa in maniera agevole, chiuso a 18, e il secondo invece più sofferto, con il minimo scarto l'ha vinto la nostra nazionale a 23. Adesso sbaglia Silla, manda in rete il suo servizio regalando alla Svezia il 13esimo punto. L'Italia a quota 23, Tobron al servizio per la nazionale svedese, ma l'Italia è più che vicina alla vittoria. Silla, la sua buona ricezione, palla in testa Orro che poi chiama da posto 2 l'attacco potente in diagonale di Paolo Egonu, ed è lei a regalare la palla match all'Italia. 24 Italia, passa altissima sul muro svedese Paolo Egonu, 24 Italia, 13 Svezia, palla match dunque per la nostra nazionale. Fa il suo ingresso in campo anche Gaia Giovannini, importante anche il suo contributo nella vittoria di ieri contro il Montenegro. Fuori Danesi al servizio, dentro Gaia Giovannini che senz'altro darà anche manforte in seconda linea poi per contenere l'attacco della Svezia. Il servizio di Giovannini è fuori, dunque l'Italia spreca la prima palla match, ne abbiamo però ancora 10 a disposizione e proviamo a sfruttarla sul servizio della Svezia. 24 Italia, secondo match point per la nostra nazionale, 14 Svezia, ancora pallone nelle mani della Svezia, nelle mani di Allin, centrale, tanti cambi, non c'è più la nazionale titolare in campo per la Svezia. Buona la ricezione di Silla, va ad attaccare Nervini in diagonale, contenuto poi ancora la nostra difesa con Fersino che è particolarmente attenta, ancora Orro per Nervini, scambio lungo perché Nervini non chiude con il suo attacco e poi arriva, però forse non tocca neanche il muro di Fari, in ogni modo arriva anche grazie a un'imprecisione della Svezia il 25esimo punto dell'Italia. 25 Italia, 14 Svezia, così nel terzo set l'Italia batte la Svezia 3-0, resta punteggio pieno. Linea al giornale radio e poi torneremo naturalmente per un rapido commento e un riepilogo di questa sfida. Italia batte Svezia 3-0, GR.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1.
5: Buonasera da Sonia Oranges. Apriamo sul caro carburanti. Il ministro dell'economia Giorgetti ha appena firmato il decreto che proroga le accise mobili. Ci aggiorna in studio Giuseppe Di Marco.
6: Sì, lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'economia Giorgetti, di concerto con il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, un meccanismo che sfrutta l'extra gettito IVA, prorogando di 2 giorni, il 25 e il 26 agosto, lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Il testo deve ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Intanto oggi si registra un nuovo aumento dei prezzi del carburante in Italia nel weekend del controesodo. Il prezzo medio del gasolio in modalità self-service in autostrada è di 2,2 euro al litro, quello della benzina 2,08. Prezzi più bassi ma comunque superiori ai 2 euro sulla rete stradale nazionale. 6 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, hanno proposto una tassa comunitaria sugli extra

0: profitti per le compagnie petrolifere.
1: Alla vigilia del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, Zelensky invoca aiuti per la difesa e torna a parlare di un piano per concludere il conflitto. Al tempo stesso avverte che Mosca sta preparando una nuova mobilitazione, 300.000 persone dopo le elezioni di settembre della Duma, mentre continuano gli attacchi incrociati su infrastrutture chiave tra Russia e Ucraina. E proprio sull'Ucraina, domani riunione della coalizione dei volenterossi con la partecipazione di Giorgia Meloni in videocollegamento. La Presidente del Consiglio sarà poi ad Amatrice per la commemorazione dei 10 anni del terremoto che devastò il centro Italia. Sulla ricostruzione la Premier rivendica l'accelerazione degli interventi e l'aumento dei contributi ai privati e dichiara: molto è stato fatto, altrettanto resta da fare. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch, la nave della ONG battente bandiera tedesca impegnata nei soccorsi ai migranti nel Mar Mediterraneo. Così sui social il ministro dell'Interno Piantedosi, che ha sottolineato il mancato rispetto degli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. In un comunicato, la replica della Sea-Watch, che assicura di aver informato l'Italia e i paesi europei limitrofi, ma non il cosiddetto Centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, si legge, un'autorità fantoccio. Un'auto contro un platano a Basiliano in provincia di Udine. Una bambina di 11 anni è morta e la sorellina di 4 è ricoverata in condizioni gravissime. Alla guida il padre, 45 anni, rimasto ferito ma non in modo grave. Contro esodo da Bolino Rosso in questa domenica di rientri dalle vacanze. ANAS registra 21 milioni di veicoli sulla propria rete, con traffico intenso e code vicino alle grandi città. Sul fronte meteo il tempo resta stabile, domani tornano le piogge al centro-nord, poi nuova impennata di caldo con temperature oltre i 40 gradi sulle isole e in Puglia. Questa sera all'Aquila la cerimonia di apertura della 732esima perdonanza celestina, trasmessa alle 21.30 su Rai 1, condotta da Lorena Bianchetti e Gabriele Corsi. La forza del perdono, questo è il titolo della serata evento, con tanti ospiti, da Gianni Morandi a Massimo Ranieri, da Sal Da Vinci a Simona Autieri, che ascoltiamo.
2: L'Aquila per la forza del perdono è per me un'emozione profonda. Il perdono è una parola potente. Non significa dimenticare, ma anzi trovare dentro di noi la forza di andare oltre il dolore e trasformarlo in qualcosa di nuovo. E credo che l'Aquila, con la sua storia, la sua straordinaria capacità di rinascere, sappia raccontare questo messaggio meglio di qualunque parola.
1: Dopo Onda Verde e Linea, al secondo tempo di Frosinone Juventus, Venezia Lecce, buon ascolto.
3: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.30, apriamo in A4 tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord di Milano in direzione Brescia, dove il traffico è bloccato a causa di un incidente. Andiamo in A8 tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese, presenti code per un veicolo in fiamme. Ci spostiamo sulla statale 148 Pontina nei pressi di Tor de Cenci in direzione dell'incrocio con via Cristoforo Colombo, un incidente causa rallentamenti. Incidente segnalato anche in A16 Napoli Canosa tra Candela e Lacedonia in direzione Napoli. Andiamo ora in A14 in Puglia tra la tangenziale di Bari e Bitonto verso Pescara, il traffico è rallentato per un veicolo in avaria. E infine chiudiamo in A18 in Sicilia tra Noto e Cassibile in direzione Siracusa, si segnalano code per il traffico intenso. È tutto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.

0: idea, dottor Scotti.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 500.

0: 99 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Ben ritrovati, Benito Stirpe di Frosinone. Juventus in vantaggio 1-0 dopo i primi 45 minuti, sta decidendo la rete di Bremer al minuto 22, due campi collegati per la Serie A, il secondo è quello di Venezia.
2: Grazie a Marco Pacifico per l'assistenza tecnica. Il parziale a termine del primo tempo è stato di Venezia 0, Lecce 0, pallavolo.
3: Interveniamo da studio grazie a Cristiano Piccinelli e ancora prima a Diego Carmignani, che ritroveremo tra poco per il secondo tempo di entrambe le partite. Prima di tornare giustamente sulla pallavolo, vi dico al volo che si gioca in Serie B, prima giornata, e mentre è in corso il GR1, il Verona si è portato avanti sull'Ascoli 1-0. Ora siamo poco oltre la mezz'ora, segno l'ex Sassuolo e anche Frosinone, se per questo Samuele Mulattieri, mentre non è cambiato il parziale per quanto riguarda l'altra partita. Anche qui siamo alla 31esimo, 0-0 tra Pisa e Padova, e sì, torniamo proprio sulla pallavolo perché pochi minuti fa è maturata la terza vittoria in altrettante partite dell'Ital Volley femminile impegnata nel girone europeo, chiuso anche il capitolo Svezia. Allora, per l'opportuno riepilogo e altrettanto opportunamente per ricordare quello che sarà il prossimo appuntamento sul cammino delle Azzurre di Velasco, torno a chiamare in causa la nostra Manuela Collazzo.
4: Ricordiamo innanzitutto il punteggio: terzo successo per 3-0 dell'Italia, che ha battuto la Svezia, padrona di casa, 3-0 davanti a quasi 7.000 spettatori, parziali a 18-23 e 14, raccontano bene l'andamento della gara. Italia convincente nel primo set, calata nel secondo, qualche disattenzione, cresciuta anche la Svezia di Isabel Hawke, ma l'Italia pur sotto di 2 sul 22-20 è riuscita comunque a restare aggrappata al parziale, poi nel punto a punto ha avuto la meglio nel terzo set, dopo che la Svezia aveva evidentemente dato tutto. L'Italia ha giocato in scioltezza, dominando e lasciando gli avversari a 14, ha giocato molto bene a muro, in generale migliorata in tutti i fondamentali nel terzo parziale, molto bene la fase muro difesa, sotto pressione nel secondo set ne è comunque uscita, un'ottima Antropova ancora in attacco e anche dai 9 metri, 18 punti per la giocatrice azzurra, 4 ace, la migliore a muro è stata Sara Far con 5 muri punto, Fersino è stata notevole in seconda linea con il 60% di ricezione perfetta. È un'Italia che cresce pian piano, la Svezia era la squadra più ostica o comunque una delle più ostiche del girone, peraltro giocava in casa, quindi era comunque un'avversaria da considerare, lo avevamo detto, soprattutto da considerare la potenza e la forza di Isabel Hawke. L'Italia ha vinto anche la terza sfida per 3-0, domani giorno di riposo, martedì alle 16 tornerà in campo per sfidare la Slovacchia.
3: E allora alla prossima con Manuela Collazzo, e grazie per averci raccontato questo terzo ulteriore successo delle azzurre della pallavolo nel girone europeo. Torniamo per qualche istante al calcio, agli altri principali campionati europei, perché sono maturati 2-2 ed era impegnativo, chiaramente due partite comunque spumeggianti. In Premier League il Liverpool soltanto al 99esimo minuto, al nono minuto di recupero della ripresa, con un rigore trasformato da Szoboszlai ha acciuffato il 2-2 per l'appunto in casa della Newcastle con lo stesso punteggio. Ma qui ci spostiamo in Spagna, è finita la gara tra Atletico Madrid e Villarreal, i colchoneros ridotti in inferiorità numerica per buona parte del secondo tempo. Un po' poi il pari è arrivato un po' in famiglia con Giuliano Simeone, che è uno dei figli ovviamente di Diego Simeone, del Ciolo, tecnico dell'Atletico Madrid. Poi la pioggia di medaglie ai giochi del Mediterraneo, ormai siamo a quota 32 per i colori azzurri, abbiamo seguito in precedenza le ottime notizie che arrivavano dalla vasca di Torre d'Ayala, dunque per quanto riguarda il nuoto, andando un po' a ritroso, però possiamo aggiungere che Luca De Tullio ha vinto gli 800 stile, Cristian Mantegazza ha conquistato l'argento nei 200 rana, e poi nella stessa gara al femminile doppietta con l'oro di Lisa Angiolini e il bronzo di Francesca Zucca, ma c'è stato anche l'oro di Jacopo Barbotti nei 200 stile libero, e oltre a questo ci preannunciava il nostro Emanuele Granelli, che come sapete segue e seguirà fino alla 3 settembre per noi con aggiornamenti quotidiani i giochi del Mediterraneo. Una medaglia era già in cottura ed è una medaglia di bronzo che è arrivata dalla lotta greco-romana con Luca Dariozzi. Ovviamente altre notizie le daremo di qui in seguito in avanti anche per quanto riguarda la Serie B. Forse però un rapido commento con i nostri inviati, perché le partite stanno per ricominciare. Diego Carmignani, riparto da te, da Frosinone Juventus, vantaggio per ora meritato con la Juve che ha legittimato, sia anche sprecato, in realtà anche rischiato, ma complessivamente comunque la squadra di Spalletti avanti giustamente.
1: Sì, la sintesi anche del primo tempo della Juve può essere anche nell'irritazione

0: che ha avuto nel finale Spalletti, che giustificherei con la quantità di chance che la Juventus non ha capitalizzato, soltanto un gol, ma sono state davvero tante le possibilità. La rete di Bremer al minuto 22, colpo di testa, assist di Conceição, anche un palo, devo puntualizzare, che è stato colpito da Kalulu nella concitata azione che ho visto gestita principalmente da Kolumani. Alla fine è stato l'altro francese juventino a scagliarlo verso la porta di Palmisani, tocco sul palo, poi altra gran parata di Palmisani. E un'altra cosa che vorrei puntualizzare: siamo a 9 calci d'angolo per la Juventus, uno dei quali è stato il primo concesso in Serie A per perdita di tempo nel rinvio, oltre 5 secondi proprio di Palmisani, dunque un fatto, se vogliamo, storico in questa partita, il calcio d'angolo che è stato trasformato così, la rimessa dal fondo che è stata così trasformata in corner a sfavore dei ciociari, che non hanno fatto moltissimo, come dicevi, hanno rischiato di mettere alle spalle di Vicario il pallone dell'1-1 nell'unica reale chance che c'è stata nel finale del primo tempo, e lì abbiamo testato anche l'altro neo innesto della Juventus in questa gara, ovvero Guglielmo Vicario, che si è fatto trovare pronto sulla staffilata di Bracaglia. Tra poco si riprenderà a giocare, vedremo se ci saranno cambi, non credo nella Juventus. A te.
1: Perfetto, Diego Carmignani, Cristiano Piccinelli, tra il commento e la cronaca sportiva ovviamente preferiamo la seconda, quindi ti lascio il microfono perché si riparte tra Venezia e Lecce e sarai tu a far ripartire a tua volta il rimbalzo di linea, chiamando in causa tra qualche istante Diego Carmignani, e dallo studio pronti a intervenire per la Serie B e per altri importanti aggiornamenti, Venezia Lecce e Piccinelli.
2: È già iniziato il secondo tempo, un cambio nel Lecce, ma attenzione alla conclusione vincente da parte di Gorter, che sblocca la partita, il giovane olandese dunque porta in vantaggio i salentini su una ribattuta della retroguardia della formazione di Stroppa. La conclusione immediata da parte di Gorter, un pallone vagante su cui si è avventato il giovane olandese, che consente così al Lecce di passare in vantaggio, classe 2005 per questo ragazzo arrivato dal settore giovanile della formazione salentina. Sblocca dunque la partita nei primi secondi della ripresa, che il Lecce aveva cominciato anche con Daba al posto di Gallo. Lecce sornione nel primo tempo, praticamente solo il palo colpito da Koulibaly, poi però è arrivato il gol della formazione di Di Francesco, che dunque sblocca la partita a proprio vantaggio. Siamo nel primo minuto del primo tempo e il parziale ci dice Venezia 0 Lecce 1, ha segnato l'olandese Gorter. Sentiamo se è ripresa la sfida dello Stirpe tra Frosinone e Juventus. Diego, a te.
0: Appena 50 secondi trascorsi dall'inizio di Frosinone Juventus, atto 2, resiste il vantaggio di Bremer al 22esimo, lo stacco di testa, il primo centro stagionale della Juventus, porta la firma del suo difensore più rappresentativo, che già era andato vicino alla rete con un'altra inzuccata che è andata vicinissima al palo alla sinistra di Palmisani. C'è stato anche un ammonito nel primo tempo, già che siamo in tema puntualizzazioni, come ha fatto nel precedente intervello, quello di Schmidt nel Frosinone naturalmente. A parte invertite non ci sono cambi nel secondo tempo, una Juventus che però ha chiamato a riscaldamento tantissimi della sua nutritissima panchina, che fa impressione per quelle che possono essere le diverse alternative a disposizione di Luciano Spalletti. Non ha eseguito cambi nemmeno Alvini, dall'altra parte possiamo vedere però anche pochissime alternative valide per creare qualcosa di nuovo in un Frosinone che ha stentato moltissimo in fase d'attacco. C'è stato un tiro di Bracaglia e Covernazze che non è riuscito poi a ribadire a rete. Questo in sostanza è quello che è accaduto dall'altra parte del campo nel primo tempo di Frosinone Juventus, che è sempre sull'1-0 per i bianconeri, che arriva al terzo minuto della ripresa. Di nuovo Venezia.
2: Terzo minuto anche qui, parziale che è cambiato, Venezia 0 Lecce 1, ha segnato Gorter per la formazione di Giuseppe Di Francesco. Calcio di posizione intanto per il Venezia sulla tre quarti avversaria, defilato sulla sinistra, va a battere Aino, mettere in mezzo per il tentativo di colpo di destra da parte di Adams, che però non inquadra lo specchio della porta difesa da Falcone. Va a scaldarsi Simon Somm, altro volto nuovo in casa Venezia, ma non solo lui evidentemente. Giovanni Stroppa corre ai ripari per cercare di far ritrovare l'equilibrio quantomeno nel risultato alla partita, con Falcone che ha qualche problema sulla pressione di Busio, scarica su Gaspar che rilancia in avanti, pallone deviato, chi che

0: Perez per Basic, interviene Ngom che si allunga un po' il pallone, forse gioco pericoloso di Kike Perez, non è dello stesso avviso il direttore di gara, sarà rimessa laterale in fuori del Venezia nella tre quarti avversaria, Aino all'indietro per Shintien, esce dalla sua area di rigore Stankovic per farsi vedere dal compagno, non c'è pressione da parte degli uomini di Eusebio Di Francesco che poco fa grazie al giovane 21enne olandese Gorter hanno trovato il gol del vantaggio. Dunque siamo all'interno del quarto minuto di gioco della ripresa, il parziale dice Venezia 0, Lecce 1, ancora Frosinone.
1: Minuto 4 di Frosinone Juventus, 1-0 per i bianconeri, una seconda parte di gara che vede un Frosinone diverso, non tanto negli interpreti ma un po' più spinto in avanti nel baricentro, Juve che però così ne approfitta con grande facilità, questo pallone guadagnato da Colomani, girato a destra da Conceição, forse il migliore della Juventus nel primo tempo, che proprio nell'avvio della ripresa è andato subito a minacciare Palmisani, attenzione, grande imbeccata per Conceição, a tu per tu con Palmisani, poi la chiusura in scivolo volata di Bracaglia che è andata a mettere in calcio d'angolo, è andato in verticale se non erro, il tentativo è stato di Douglas Luiz perfettamente calibrato, dando lanciato verso Palmisani, con Conceição è stato poi rimontato e chiuso in calcio d'angolo, il primo nel secondo tempo a favore della Juventus, dicevo anche di un Conceição da subito attivo nella ripresa perché sempre da destra accentrandosi appena dentro l'area è andato con il mancino a spedire verso il portiere con divisa arancione quest'oggi Palmisani, un pallone che è stato anche trattenuto dallo stesso, proprio Palmisani ora esce con i pugni, allontana il pallone, cioè sei Dufini che se ne impossessa guadagna un calcio di punizione, sarà cartellino giallo il primo per la Juve indirizzato verso Celik, quinto della ripresa, Frosinone 0, Juventus 1, ancora Venezia.
0: 51esimo della partita, Venezia 0, Lecce 1, rete di Gorter poco fa, anzi in apertura di primo tempo, proprio nel primo minuto della ripresa, rimessa laterale in zona d'attacco per il Lecce sulla sinistra, affidata a Ndaba, subentrato nel corso di questo secondo tempo a Gallo, scambia con Gorter, la sponda con Andri, chiude Kike Perez, ma ancora Lecce con Jobel per Koulibaly, si allarga sulla destra Pierotti, viene servito l'argentino, lato corto della rigore, arriva in sovrapposizione Veiga, fermato però Pierotti, recupera il pallone del Venezia che avanza con Correia e con Adams, ancora Correia, supera un avversario, scambia con Yeboah, fermato in maniera perentoria da Siebert che recupera il pallone per il Lecce, largo sulla destra, l'avanzata da parte di Pierotti, arriva fino al limite dell'area di rigore, un rimpallo favorevole per il giocatore del Lecce che poi però non riesce a controllare, pallone che sfila sul fondo per una rimessa in favore del Venezia, ricordava giustamente le nuove regole il nostro Diego Carmignani, ogni volta che c'è una rimessa dal fondo o una rimessa laterale il direttore di gara fa vedere la mano aperta e fa scorrere i 5 secondi onde evitare penalità, insomma si sta cercando ovviamente di raggiungere il massimo per quanto riguarda il tempo effettivo, intanto il possesso è per Scintiana e per il Venezia, Yeboah poi in mezzo per Busi, ma l'azione rallenta, siamo al 52 Venezia 0, Lecce 1, ancora Frosinone.
1: Settimo della ripresa, ancora con Conceição vicino al raddoppio, azione della Juventus che con la sinistra, con il lato sinistro del campo sta cercando di insomma pareggiare i conti rispetto a quello che il devastante sta creando Conceição dall'altro lato, Celik in questo caso si era liberato dentro l'area anche in zona tiro volendo il turco, ha scelto l'assist esterno dentro l'area, Conceição in corsa alto sopra la traversa, insiste la Juventus, cross da destra, non c'è deviazione mi sembra, sarà rimessa dal fondo a favore del Frosinone. Avanti la Juve all'ottavo minuto per 1-0 contro i ciociari, insomma si sta legittimando quello che abbiamo visto nel primo tempo dal punto di vista della pericolosità, dal punto di vista anche tattico e di fatti che sono accaduti nella prima parte di gara, il palo di Kalulu è un uomo aggiunto nelle avanzate della Juve in maniera costante, in pratica da lì c'è una superiorità numerica di cui la Juventus si sta ebbeando, non dal punto di vista delle realizzazioni. Vicario dice di no a questa conclusione improvvisa da parte di Sei Dufini sulla sua sinistra, chiude sul primo palo Vicario, palla che rimbalza, va via, sarà calcio d'angolo, la riscossa del Frosinone con questa bella azione sulla destra dell'ex Genoa che si è accentrato, ha provato a andare forte sul primo palo, con i pugni ha respinto con sicurezza Vicario, calcio d'angolo a favore del Frosinone, da destra sta per andare alla battuta Calò, seguiamolo perché

0: Il momento mi pare caldo, c'è un po' di elettricità all'interno dell'area di rigore della Juventus. Va al cross a rientrare di testa, che li allontana, si impenna il pallone, poi disimpegna, viene perfezionato da Ildis, tentativo di contropiede della Juve con Conceição, c'è la chiusura, anzi il retropassaggio alla fine, Juve in possesso di palla, nulla di fatto, nono del secondo tempo, Frosinone 0 Juventus 1 Venezia.
1: 54esimo della partita, Venezia 0 Lecce.

0: per Andri, arriva in sola posizione Ndava, pallone per lui nel corridoio, non riesce però a mettere in mezzo il numero 3 del Lecce, pallone per Stankovic che può andare al rinvio, va corto per Franic che sta cercando di dare una grande mano sulla corsia mancina a Correa, la catena di sinistra per Stroppa che a breve dovrebbe anche effettuare i primi cambi, movimenti anche sulla panchina del Lecce. Andremo tra poco anche a enucleare la partita, la panchina delle due formazioni. Intanto ci prova Aino, cross ribattuto, scambio con Busio dal limite, contatto con Koulibaly all'interno della lunetta dell'area di rigore, calcio di punizione per il Venezia da posizione privilegiata, zona centrale, per tentare la battuta diretta in porta. Direi a questo punto di tenere la linea per vedere l'esecuzione di questo calcio piazzato molto importante per il Venezia, che in panchina a Montipò il secondo portiere, poi Aps, Rachmani l'attaccante kosovaro, poi Fanne, Fari, Som, Sagrado, Elgason, Allal, Lowerback, D'Agasso, Panada, Lisman, Ocore, Gomez in panchina per la formazione di Giuseppe Di Francesco. Ci sono Bleve, Peneb, Fofana, Stulic, Male, Gandelman, Esteban, Larche e Gabriel sul punto di battuta, Basic ma anche Kike Perez, nutritissima la barriera messa da Vladimiro Falcone, sei elementi a proteggere parte dello specchio della porta, il resto ci dovrà pensare l'esterno difensore, il capitano del Lecce. Arriva anche Busio, potrebbe provare lui a scavalcare la barriera, restano in tre lì per il tentativo di battuta, tutto è pronto per l'esecuzione di questo calcio piazzato, parte Kike Perez, poi va Busio alto sulla traversa della porta di Falcone. 56esimo, Venezia 0 Lecce 1, Diego a te.
1: Minuto 11, Frosinone 0, Juventus 1, la rete, lo ricordo, di Bremer al minuto 22 del primo tempo, con Seisao che per me era il migliore in campo nel primo tempo, si straconferma nella ripresa, anche se è andato in corsa, incontra un pallone, doveva solo depositare in rete il 2-0 sull'azione di Selic sulla sinistra. In ogni caso ha messo il turbo a più riprese, soltanto quella conclusione fallita, il neo di una partita che l'ha visto protagonista in assoluto. Non ci sono ancora cambi in corso, ma tanti si stanno scaldando, abbiamo detto di una Juve che è in panchina, a proposito di coloro che sono a fianco ai propri allenatori, ha diverse chance di sostituzioni, tra questi in attacco possiamo citare Bogà, anche Zegrova, Milik, se non Jonathan David, c'è anche soprattutto direi interesse per vedere le gesta di Alaibegovic a proposito di nuovi acquisti per la Juve, che sta correndo tantissimo, fa caldissimo, mi chiedo appunto quanto manchi per le prime sostituzioni della gara, soprattutto in chiave bianconera, avendo questa gran disponibilità, avendo avuto tantissimo da Conceição. Ancora scatta sulla destra, lo scambio con Kalulu, velocemente dentro l'area di rigore, anche osteggiato dal ritorno da parte della difesa, non è andato bene il suo tentativo di cross basso verso Colomani, è stato fermato da Palmisani, ma attenzione a questo contropiede, Quernazze sulla sinistra, il tentativo di andare direttamente in porta, esterno della rete ancora da parte del georgiano. Siamo al 13° del secondo tempo, c'è la Juve in vantaggio 1-0 sul campo del Frosinone, primi cambi però per la squadra di casa, per il Frosinone, con Zerbina tra pochissimo per anche l'elenco delle sostituzioni. Venezia, Cristiano Piccinelli.
0: 58esimo, Venezia 0 Lecce 1, avanzata di Aino sulla destra, fermata l'intervento in copertura di Koulibaly, poi Gorter si divincola bene in mezzo a tre avversari, perde poi il possesso, recupera il Venezia con Correa, il pallone per Busio, largo a destra dove c'è Adams, la conclusione di Adams dal limite dell'area di rigore, non c'è né potenza né angolazione nel tentativo dell'attaccante nigeriano, la parata a terra semplice da parte di Falcone. Scorrono le secondi, 5 prima di subire una penalità, ma VAR rilancio prima di questo termine, Falcone lungo in una zona dove non ci sono compagni e il pallone praticamente giunge al suo collega, ovvero Stankovic, il portiere della formazione del Venezia, che cede poi a Cintien corto per Yeboah, si è un po' perso rispetto all'esuberanza del primo tempo Yeboah, ma adesso va a conquistare un fallo e soprattutto a costringere un Gom a subire il cartellino giallo per comportamento irregolare, calcio di punizione in fuori del Venezia sono tre quarti, Busio all'indietro per Bella Kociap. 59esimo qui al Penso, Venezia 0 Lecce 1, Frosinone.
1: Minuto 14, eccoli i cambi del Frosinone.

0: Fuori Fini, che poco fa è andato vicino al gol con il sinistro, che ha impegnato Vicario. Al suo posto c'è Alessio Zerbin, invece per la mediana dentro un altro neoacquisto dei ciociari, vale a dire Patrizio Masini, e fuori Schmidt, che ricordo soprattutto direi per quell'erroraccio che ha lanciato in rete Olomani in avvio di gara, poi ovviamente tanta fatica nel farsi vedere nella linea di galleggiamento tra centrocampo e attacco da parte dell'austriaco con la maglia numero 10 sulle spalle. Ma insomma, siamo a inizio stagione, devono ancora entrare pienamente nei meccanismi tutti i giocatori, soprattutto quelli appena acquisiti dalle squadre dalla nostra Serie A. Kelly in possesso di palla, il rinvio lungo in direzione di Colomani, gode di una certa libertà, la torre di testa in avanti in direzione di Ildis, lontanissimo dalla traiettoria del pallone. Chissà come potrà essere giudicata complessivamente la prova di Colomani, che ha corso tantissimo, ha avuto una chance pazzesca nel primo tempo, porta praticamente spalancata, però insomma qualcosa manca evidentemente dal punto di vista realizzativo anche per lui. Siamo a inizio stagione. Ildiz, apertura verso Conceição, può direzionarsi verso la porta di Palmisani, gioco di gambe, se ne va Calvani che però lo rimonta, lo mette in rimessa laterale. Sedicesimo della ripresa, 1-0 Juventus in casa del Frosinone, la rete di Bremer nel primo tempo, di nuovo Venezia.
1: Esce l'autore del gol che sta per il momento decidendo l'incontro, ovvero Gorter, al suo posto Malè, per lui un passato anche con la maglia del Venezia. Rimessa laterale in zona d'attacco per la formazione di casa, all'indietro verso Franic, in mezzo al campo riceve Yeboah, si schiera in copertura il Lecce, pallone per Kike Perez che cerca lo spazio giusto per il lancio verso Basic, pallone recuperato dal Lecce che prova l'avanzata con la corsa di Santiago Perotti, accompagnato dall'azione da Jobel. Jobel il limite della rigore, fermato al momento della conclusione dell'intervento in tackle preciso e puntuale da parte di Bella Kociap, devia in calcio d'angolo e si prende anche i complimenti di Filip Stankovic, il portiere del Venezia, perché lì poteva essere pericoloso il tentativo da parte dell'attaccante francese. Calcio d'angolo in fuori del Venezia, da destra verrà calciato da Youssouf Malé, subentrato proprio nel corso di questa ripresa, posiziona il pallone numero 14, ma viene fermato perché c'è un intervento da parte del direttore di gara che va a verificare le condizioni di regolarità all'interno dell'area di rigore del Venezia. Tutto è pronto adesso per l'esecuzione di questo corner che seguiamo prima di tornare a Frosinone. Pallone lungo direttamente fuori, nessun problema per la retroguardia del Venezia. 62esimo, Venezia 0 Lecce 1, Frosinone Juve.
0: Minuto 17, Frosinone 0 Juventus 1, la rimessa laterale lunga, la palla che si impegna in area di rigore dentro l'area del Frosinone, attacca la Juve verso sinistra in questo secondo tempo, ricacciata via la palla Frosinone che comunque è sempre in sofferenza, ma da elogiare quanto tutto sommato abbia un approccio non troppo difensivo, lo sta pagando, diciamo che la scarsa qualità dei suoi tentativi in avanti ad aver penalizzato sinora la situazione dal punto di vista delle chance complessive, tutte a favore della Juventus tranne un paio di tiri in porta verso Vicario, ma 1-0 la situazione, la rete di Bremer, c'è speranza per i ciociari ovviamente se continuano a avere una grinta che ci stanno mettendo, soprattutto direi negli interventi difensivi, uno in particolare Calvani che almeno tre volte è stato applaudito dai propri beniamini per interventi last minute per l'appunto. Attenzione a questo pallone avanti verso Raimondo, stavano cincischiando troppo qui Vicario e Bremer, alla fine hanno pensato di spazzare via il pallone. Attenzione a Juve invece da quest'altra parte, velocemente sempre con Conceição, McKennie dentro la di rigore, ma la conclusione non riesce a trovare lo specchio della porta, probabilmente ha centrato Masini che è rimasto a terra. Ecco, anche per McKennie da verificare un po' quello che ha dato nel corso di questa gara, anche per lui tanta corsa e lavoro di sacrificio, poco si è visto dal punto di vista della zona gol che soprattutto nell'ultima fase dello scorso campionato l'ha visto tra i leader della squadra. Gioco fermo, c'è un calcio di punizione a favore della Juventus e c'è da verificare come sta Patrizio Masini nel cuore della propria area. Il minuto è il 19esimo, la Juve è sempre avanti di una rete sul campo del Frosinone. Torniamo a Venezia.
1: 64esimo in corso, Venezia 0 Lecce 1, il lancio di Ngoma nella zona di Jobel, ma c'è in netto

0: anticipo Franić sull'attaccante francese, all'indietro per Stanković. È entrato nel Venezia Ups, uno dei veterani in maglia arancio nero verde, c'era anche l'anno della Serie A un paio di anni fa. Intanto il problema in mezzo per Adams, la chiusura difensiva da parte della retroguardia del Lecce. Dicevamo Ups, classe 1993, uno dei senatori in casa Venezia, è stato lui a mettere in mezzo il pallone per Adams. L'anticipo però sull'attaccante nigeriano, che sta faticando un po' a trovare lo spazio. Poco fa ci ha provato anche con un colpo di testa Diboli, che è finito alto sulla traversa della porta di Falcone. Bella coach up per Kike Perez, manovra il Venezia all'apertura a sinistra a cercare a trovare Franić, si fa vedere Ups sulla corsia, rallenta però l'azione Franić, in mezzo per Busio, si muove Yeboah, pallone corto per Kike Perez, ancora verso Gianluca Busio, il metronomo della formazione di Giovanni Stroppa, pensieroso, sta evidentemente valutando possibili alternative da mettere in campo il tecnico del Venezia per evitare la prima sconfitta stagionale in casa del suo Venezia. Ma al momento il vantaggio resta per il Lecce, siamo al 66esimo della partita, Frosinone Juve.
1: Minuto 20, Frosinone 0, Juventus 1. In pratica non si è giocato lungo il minuto, diciamo, di intervento da Venezia. C'è da verificare la situazione Masini, anche qui nuove regole per il minuto fuori campo del giocatore rimasto coinvolto in quell'incidente nella propria area sulla conclusione da parte di McKenny. Gioca in 10 in questo momento pertanto il Frosinone, che sta per passare a 4 cambi, deve cambiare qualcosa anche nell'approccio oltre che nei giocatori, la squadra di Alvini, che però un paio di volte con tiri a media distanza è impensierito Vicario, con Seisao doppio dribbling e poi dal suo sinistro parte una staffilata a mezza altezza, sarebbe stato uno dei gol della giornata di Serie A se non del campionato. Doppio dribbling, ha saltato due uomini, poi si è messo il pallone sul sinistro di prepotenza, dalla destra è andato a cercare il palo lontano, Palmisani si è allungato, non c'è stata necessità del suo intervento ed è rimessa dal fondo a favore del Frosinone. Il giocatore che è rimasto coinvolto in quello scontro non è Masini in realtà, ma Bracaglia, e c'è necessità con ogni probabilità del cambio, e arrivano le sostituzioni che sono state appena annunciate, che tra poco decifreremo. È entrato sicuramente Ogliono sulle fasce, sarà messo sulla sinistra Anthony Ogliono. 22esimo della ripresa, Frosinone 0 Juventus 1 Venezia.
0: 68esimo in corso qui a Venezia, Venezia 0 Lecce 1, la rete di Gorter nei primi secondi della ripresa, lo stop di Adams non perfetto, il rilancio di Gaspar, recupera il pallone il Lecce con Pierotti, poi Koulibaly a cercare Jobel, chiude bella coach up, Kike Perez alimenta l'azione di attacco da parte del Venezia, che parte con la velocità di Ups, giocatore del Suriname, pallone largo per Basic, si accentra l'ex Lazio, scambia con Busio, da questi di nuovo per Ups, si torna in mezzo da Busio, il capitano del Venezia dialoga con Kike Perez, pallone largo per Franić, da questi ancora verso la corsia per Ups, traversone all'interno della rigore per Aino, il pallone troppo lungo per il centrocampista francese, interviene in uscita alta Falcone, che poi rilancia subito cercando Andri ma non trovando il giocatore del Niger. Pallone dunque per il Venezia, che può far ripartire l'azione. Siamo però al 69esimo e Lecce è sempre avanti per 1-0 sul campo del Venezia. Frosinone.
1: Siamo al 23esimo, Frosinone 0, Juventus 1, saranno tre contemporaneamente i cambi operati da Spalletti, poco fa altro cambio di Alvini, Bracaglia come sospettavamo per problemi fisici, fuori infatti Monterisi, se non andiamo errati, abbiamo così ricostruito i cambi, non però il nuovo assetto del Frosinone, fuori anche Cichella, dentro Hasa e Ogliono, già citato. Ora i tre cambi della Juventus, tra questi c'è anche Zegrova, che vediamo al posto di Gonzesa, ha corso tantissimo, dunque sulla fascia un po' di riposo per il portoghese, a mio avviso insomma l'uomo in più della Juve quantomeno nel corso di tutta la gara, non soltanto in un primo tempo.

0: poteva fornito l'assist vincente per Bremen. Attenzione, la rigore del Frosinone, una palla veloce nella direzione di Zerbin, che viene allontanata prontamente e stirata da Bremer, palla che si impenna, sarà calcio d'angolo per il Frosinone che ora ci crede, c'è entusiasmo per questa fiammata che è arrivata improvvisamente. Minuto 24, corner per il Frosinone, è pronto Calò, va al tentativo, il colpo di testa alto sopra la traversa da parte di Cittadini probabilmente. Siamo al 25esimo, adesso possiamo dire anche che è entrato Cambiaso, uscito Celic che era ammonito. 25esimo, 1-0 per la Juve sul campo del Frosinone. Venezia.
1: Dove siamo all'interno del 70esimo, 20 al termine, più recupero, Venezia 0, Lecce 1, avanza Ops, supera un avversario ma viene atterrato, cartellino giallo per Veiga, il terzino destro della formazione allenata da Eusebio Di Francesco, che è in vantaggio duramente sul campo del Venezia. Dunque calcio di posizione in fuori della formazione di Giovanni Stroppa, che nel frattempo ha fatto entrare D'Agasso, giocatore ex Pescara, al posto di Kike Perez. Cambiano un po' le caratteristiche, più sgusciante sicuramente D'Agasso rispetto al giocatore spagnolo, ma stessa qualità nel palleggio per l'ex Pescara. Dunque la possibilità adesso di mettere un pallone all'interno dell'area di rigore con un traversone dalla sinistra con Franic, che mette in mezzo per il tentativo di Shintien, c'è l'anticipo da parte di Perotti sul giocatore del Venezia, concede comunque il calcio d'angolo all'avversario il numero 50 della formazione salentina. Sarà dunque corner dalla destra, anzi rimessa laterale, no, il pallone è uscito fuori dal terreno di gioco, dunque corner battuto corto da D'Agasso che scambia con Busio, mette in mezzo il tentativo del colpo di testa, la respinta di Falcone, poi un'altra volta Falcone sul tentativo doppio dello stesso Franic, che prima ha colpito di testa, sulla ribattuta il pallone è tornato lo stesso giocatore croato, che ha cercato la battuta ravvicinata colpendo in maniera debole, nessun problema per Falcone. 72esimo, Venezia però vicino al gol del pari, si resta però con il Lecce in vantaggio. Frosinone.
0: Siamo a una ventina di minuti dalla fine di Frosinone-Juventus, c'è la pausa rinfrescante necessaria perché è veramente una serata torrida qua a Frosinone, stanno approfittando anche per capire il da farsi gli uomini di Spalletti, visto che un 1-0 che va stretto dall'altra parte, che desidera fortemente rimontare, uscire da un risultato di prestigio in questo esordio nella massima serie. Ricordiamo anche che Frosinone tre volte in Serie A è sempre uscito con le ossa rotte dalla prima partita. Non abbiamo sottolineato detto chi è entrato e chi è uscito nella Juventus. Cambiaso, Zegrova e Bugà dentro, fuori Celic con Sessao e Ildiz. Minuto 27, Frosinone 0, Juventus 1, di nuovo Venezia, Cristiano Piccinelli.
1: 73esimo, Venezia 0, Lecce 1, prova il Venezia con meno lucidità rispetto a quanto fatto nel primo tempo e meno impeto anche da parte della formazione di Stroppa, pallone largo per Jobel con il contrasto di fisico contro Bella Cocciappa, alla fine lo stesso francese a commettere fallo dal difensore tedesco della formazione allenata da Giovanni Stroppa. Cambi in casa Lecce, esce proprio Jobel per Stulic, attaccante già in forza alla formazione di Francesco l'anno scorso, esce anche Endri ed entra Thiago Gabriel, giocatore che è anche in odore di cessione, forse uno dei pezzi pregiati in casa Lecce. Entra il colosso portoghese con evidentemente Siebert, che andrà a spostarsi, anzi la difesa 5 adesso diciamo con Ndaba e con Veiga sugli esterni, poi Siebert, Gaspar e Thiago Gabriel a formare il reparto difensivo. Evidentemente tiene, e non sarebbe logico ovviamente portare a casa i primi tre punti della stagione il tecnico del Lecce, che rinuncia a Andri. E dunque un attacco adesso formato da Stulic e da Santiago Perotti per questo finale di gara. Siamo al 74esimo, Venezia 0, Lecce 1, rete di dell'olandese Gorter all'inizio del secondo tempo per il vantaggio della formazione di Di Francesco. Frosinone.
0: Minuto 29 di Frosinone Juventus, resiste la rete di Bremer nella metà esatta del...

0: Il primo tempo, fase un po' di stanca, partita che si è giocata a mille, la Juve ha corso tantissimo, Frosinone ha rincorso altrettanto, ha sfiorato il pari con Fini e in particolare nella ripresa con Bracaglia al primo tempo, pronto vicario, ma è la Juve che ha costruito una mole di possibilità da gol, soprattutto nella prima parte di gara, che hanno sicuramente creato un dispiacere per un Luciano Spalletti che è sembrato piuttosto nervoso, ha mancato soltanto il gol che potesse chiudere la gara a questa Juve che ha impressionato soprattutto nel primo tempo. Nel secondo la stanchezza,
1: la rete di Basic dalla distanza per il pareggio del Venezia al 75esimo, cambia ancora il parziale, ma attenzione, rete annullata per posizione regolare, credo di un giocatore davanti a Falcone. Racconteremo tutto tra poco, si resta dunque sul parziale di Venezia 0 Lecce 1. A te Diego.
0: Grazie Cristiano Piccinelli. Mezz'ora della ripresa, la Juve è a ridosso dell'area di rigore, può andare alla conclusione, allarga McKenny, si fa vedere Zegrova, scodellata dall'altra parte, nessuno tocca, probabilmente sarà rimessa dal fondo. È stata un'azione abbastanza convulsa, abbastanza difficile interpretazione. Tutto è stato originato da una personale discesa di Bogà sulla sinistra, che è andata a terra, ha reclamato il fallo che sembrava starci, poi l'arbitro Gairoldi probabilmente ha lasciato proseguire e ha messo nelle condizioni la Juventus di andare a rendersi pericolosa con McKennie e successivamente con questo cross sul secondo palo di Zegrova. Anche un meno lucidità, devo dire, nelle giocate in questo secondo tempo, dove la stanchezza si sta facendo sentire, colori gialli, azzurri, bianchi e neri sugli spalti, ma tanti ventagli fanno aria questa serata. Ciociara, minuto 31, Frosinone 0 Juventus 1, torniamo a Venezia. Cristiano Piccinelli.
1: 77esimo, Venezia 0 Lecce 1, Venezia che aveva trovato il gol con Basic di precisione, il croato, su un assist di Aps che aveva rimesso all'indietro un traversone di Busio sul secondo palo, e forse proprio Aps era in posizione irregolare. Da lì è arrivata la segnalazione da parte di uno degli assistenti di Rapuano, che dunque ha reso vano il bel gol comunque di Toma Basic, perché aveva colpito al volo dal limite dell'area di rigore con l'intero piede un diagonale precisissimo che si è andato a imbucare nell'angolo in cui Falcone non poteva arrivare, ma rete immediatamente annullata da parte della squadra arbitrale senza necessità dell'ausilio del VAR. Evidentemente dunque la posizione di Aps, che ha offerto l'assist per il compagno, era irregolare. Si resta con il Lecce sempre in vantaggio e con ancora 13 minuti abbondanti da giocare, considerando anche il recupero con Thiago Gabriel, che è subentrato nel corso di questa ripresa, che va a scodellare verso Stulic, altro subentrato nel corso del secondo tempo in Casalice, a svistare poi Pierotti per Sibert, da questi a Koulibaly, poi per Ngom. Buona la partita del centrocampista della Mauritiana, largo per Ndaba, l'appoggio sulla corsia di sinistra per Malè, che mette in mezzo un cross basso su cui però non arriva nessuno, pallone che sfida sul fondo. 78esimo, Venezia 0 Lecce 1, Frosinone.
0: 33, minuto 33, con il quinto e ultimo cambio del Frosinone, che sta provando a spingere, sta provando a alzare il baricentro in maniera drastica, a giocarsi tutto per tutto per pervenire al pareggio. Minuto 33 e 1-0 per la Juve, che credo che scontenti Spalletti, visto che è un po' in fase calante la sua squadra, anche direi in operazione di risistemazione degli uomini appena messi in campo, ovvero Cambiaso, Zegrova e Bogà, tutti esterni. Dall'altra parte, quinto cambio da parte di Alvini, è stato anche questo sulle corsie laterali, oltre a Ogliono. Dentro Terzic al posto di Bracaglia, ci prova Zegrova a caponirsi, però in una dribbling di troppo, allarga poi alla fine verso Bogà, giocata dentro l'area di rigore di Bogà, prova ad andarsene a Ogliono, c'è un contrasto, la carambola l'ultimo tocco dello Juventino, molto reattivo nel suo ingresso in campo. Sulla sinistra si è andato a sistemare il francese, è stato protagonista di un paio d'azioni personale, niente male. Arriva il nuovo cambio per la Juventus, è il momento di Cobb Miners fuori Douglas Lewis. Chissà per Cobb Miners se questa si può anche ipotizzare ultima apparizione in bianco nero, pare che insomma sia appetibile per una partenza, staremo a vedere.

0: Anche saremo a vedere quello che potrà fornire, che Douglas Lewis nel secondo tempo non ha dato, un ottimo interprete nella prima parte di gara, poi forse hanno accelerato troppo i bianconeri, stanno andando a regime un po' ridotto.
1: Scusa Diego, il raddoppio del Lecce ha segnato Thiago Gabriel all'80esimo, Venezia 0 Lecce 2, la rete del difensore portoghese, a te.
0: Grazie a Piccinelli, minuto 35, stavamo proprio per tornare a Venezia, giusto tempo di ribadire che la Juve è avanti 1-0 sul campo del Frosinone, ritmi molto abbassati, prova invece a sua volta alzarsi il Frosinone, pensieri alla Juventus che va con il piccolo trotto a gestire questo pallone. Dunque Venezia per il cambio di risultato, Cristiano Piccinelli.
1: Eh sì, perché è arrivato lo stacco imperioso da parte di Thiago Gabriel, che ha fatto valere la sua altezza e anche le sue doti balistiche, schiacciare di testa un traversone all'interno dell'area piccola. Inutile il tentativo di difesa da parte del Venezia, che dunque incassa la seconda rete, sempre più vicina dunque la prima vittoria stagionale per il Lecce, in una partita insomma in cui il Venezia aveva cercato di impostare la gara, ma che evidentemente vede il Lecce autore delle occasioni migliori, perché oltre alle due reti c'era stato anche un palo nel corso del primo tempo firmato da Koulibaly. Prova a reagire adesso il Venezia, ma il tempo stringe perché mancano meno di 10 minuti alla conclusione del tempo regolamentare. Sono due le reti da recuperare dopo quella di Gorter, arrivata l'inzuccata vincente di Thiago Gabriel, subentrato nella ripresa, chissà che l'assegno necessario per portarlo via dal Lecce aumenti grazie a questa rete. Thiago Gabriel, proprio lui a orchestrare la manovra del Lecce, 81esimo, Venezia 0 Lecce 2. Torniamo a Frosinone,
0: minuto 36, Frosinone 0 Juve 1, resiste gol di Bremer, fase chiave forse questa per la gara, 10 dalla fine. Prima c'è stata la chance sulla destra per la Juventus con una sgruppata e un tentativo di cross basso da parte di Calulli, ritardo leggero, Colomoni per la deviazione, Cobb Miners è stato il numero 8 a cercare l'assist in orizzontale, precedentemente Kalulu era stato protagonista di un'altra discesa. Partenza poi del Frosinone con Zerbin, altro giallo per la Juve, sempre da quel lato i problemini, visto che era stato ammonito Celik, chi è entrato al suo posto ha rimediato l'ammonizione, vale a dire Andrea Cambiaso. Frosinone che prova a avanzare, prova un calcio di punizione utile nel centrocampo per respirare, per cercare di imbastire una manovra d'attacco. Alvini dà indicazioni ai suoi, una difesa che è più elastica, è uscito Monterisi, lo ricordo, adesso ci sono due centrali e poi sulle corsie stanno agendo Ogliono e Terzic, calcio di punizione che sarà affidato a Calò centralmente, tante maglie gialle nel cuore dell'area di rigore a cercare una eventuale deviazione, la Juve non si fa trovare impreparata, arretrano, c'è anche Bogà in azione difensiva in ripiegamento per cercare di fermare questo tentativo di Calò. Calci da fermo che sono stati una chiave del Frosinone nella scorsa stagione, arriva un pericoloso traversone, tenta di schiacciare dentro l'area proprio Cittadini nell'area piccola, però poi allontana la Juventus, contropiede che viene fermato dall'arbitro, calcio di punizione a fuori la Juventus per un precedente fuorigioco, 38esimo sul cronometro, Frosinone 0 Juventus 1 Venezia.
1: 83esimo, Venezia 0 Lecce 2, la seconda rete sembra aver però assestato il colpo decisivo, un Venezia che sbanda un po', poco fa altra chance per Stulic, ma lei intanto mette in mezzo la sinistra e con il Lecce di nuovo vicino al gol insieme con Stulic, che però non riesce a inquadrare lo specchio sotto misura come ha fatto in precedenza. Adesso fioccano l'occasione per la squadra di Eusebio Di Francesco, che potrebbe allungare ancora di più, non riesce a trovare il contromisure evidentemente il Venezia, che però è pronto per far entrare sul campo Sagrado e Rachmani. Attenzione ad Aps sulla sinistra, prova a liberarsi per effettuare la traversione, viene fermato in maniera corretta ma in calcio d'angolo da Sibert, corner dunque per la formazione di Stroppa, con Rachmani e Sagrado pronti a fare il loro ingresso sul terreno di gioco, l'attaccante kosovaro e Ricci Sagrado, giocatore belga, anche lui offensivo, non potrebbe essere altrimenti, di utile difendere ovviamente lo 0-2 per il Venezia. Dalla bandierina va Busio, mucchio in area di rigore, parte la parabola del giocatore statunitense, l'Italia era piccola, andava su tutti alla caccia del pallone, va da

0: Gasso lascia sfilare in fallo laterale, 84 e 10 secondi sul cronometro, Venezia 0, Lecce 2, Frosinone Juventus.
1: Minuto 39, Juve sempre avanti 1-0, tentativo di imbeccata di McKennie sulla sinistra verso Voga che viene però fermato nella sua avanzata, gestisce bene il pallone, sta trovando tanti falli, Zerbin da quando è entrato in campo sta creando break a proprio favore la squadra sociale proprio grazie all'ex Napoli, qui però non c'è fallo evidentemente, la rimessa laterale è a favore della Juventus, lateralmente sulla sinistra Cambiaso per McKennie, lavoro sporco oggi del texano anche con devo dire incarichi di responsabilità da veterano della Juventus, adesso protegge un pallone sulla sinistra, la giocata da parte di Cambiaso che viene bloccato, ripartenza del Frosinone, non può commettere fallo Cambiaso, se ne va Zerbin centralmente, un 4 contro 4 verso Raimondo, troppo lungo però questo tentativo di traversone da parte di Zerbin, lo rincorre Quernazze, mantiene possesso di palla ma non può fare più di tanto il georgiano, minuto 40, siamo agli sgoccioli delle due partite delle 18:30, fermiamo un attimo, un break pubblicitario, poi di nuovo qui.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
1: 41esimo allo Stirpe, resiste l'1-0 della Juventus sul Frosinone, Zerbin centralmente, può provare la conclusione qui Oyono orizzontalmente, sbaglia il controllo, tenta forse un colpo di tacco di troppo, Hasa che si era trovato in condizione insomma di girare il pallone verso la corrente, Quernazze, Hasa ex della partita di ripartenza della Juventus che decide di non accelerare, ci fermiamo al 41esimo, ribadisco l'1-0 dello Stirpe da Juventus sul Frosinone, torniamo a Venezia.
0: Noi siamo all'interno dell'87esimo, sono entrati Rachmani e Sagrado al posto di Basic e di Aino nel Venezia, Lecce però avanti 2-0 sul campo dei Lagunari che stanno cercando ovviamente di proporsi in avanti ma finora nessun particolare pericolo per la porta difesa da Falcone, ci prova Aps, pallone in mezzo, deviazione da parte di Siebert, Stulic anticipato da Bella Kociap, pallone per Franic, cerca di far correre Rachmani, il cross però è impreciso, finisce innocuo tra le braccia di Vladimiro Falcone che dunque aspetta anche l'arrivo da parte di Rachmani per andare poi alla rimessa, provano comunque a stimolare i giocatori che non c'erano verdi, i sostenitori del Venezia in questo frangente, ma sembra molto demoralizzata la truppa di Giovanni Stroppa soprattutto dopo aver subito il secondo gol, firma Thiago Gabriel, la manovra adesso è per il Lecce con Ndaba per Ngom sulla corsia, Malè intercetta il pallone Sagrado all'indietro per Stankovic, siamo all'88esimo della partita, Venezia 0 Lecce 2, torniamo a Frosinone.
1: Continua a avere un leggermente imprevedibilità l'esito della gara dello Stirpe rispetto a quella di Venezia, sono tentativi però quelli del Frosinone che è sotto di una rete con la Juventus quando siamo al 43esimo, purtroppo velleitari, poca cattiveria ad esempio nel tentativo da parte di Luis Hasa che ha provato dalla distanza una soluzione balistica così, attenzione a Cobb Miners che riceve un pallone dalla destra, prova ad andare direttamente in porta, deviazione netta da parte del muro giallo-azzurro, palla che si impenna, sarà calcio d'angolo per una Juventus che non riesce a concretizzare, soprattutto non riesce a culminare le proprie azioni con la giusta scioltezza, sembra sempre un po' imballata proprio negli ultimissimi metri di gioco, i migliori sono stati sicuramente gli interpreti della gara nel primo tempo per i bianconeri, sostituti dentro nella ripresa, un po' sottotono. Locatelli riceve da calcio d'angolo fuori dall'area di rigore, potrebbe inventare qualcosa lui, potrebbe insomma portarsi la squadra sulle spalle come sta facendo da un po', il suo tentativo di cross con l'uscita di Palmisani pericolosa in due tempi, comunque riesce a anticipare il ritorno sul pallone da parte di Jeremy Boga, ripartenza Frosinone, intervento falloso di Cop Miners, fallo e calcio di punizione a favore del Frosinone con perdita di tempo che McKennie sta insomma, giochicchiando un po' troppo, potrebbe rischiare il giallo. Secondo me non arriva, batte poi il Frosinone andando sulla destra, giocata da parte di Asa.

0: centrandosi riesce a allargare sulla sinistra, c'è Cavernazzi dentro la rigore, diverse maglie gialle per un tentativo di traversone che non arriva, il ritorno di Kalulu, ottimo, ottimo anche lui quest'oggi nella Juventus, si lotta corpo a corpo di Colomboni, perde palla Frosinone in avanti sulla sinistra, lato corto dell'area, arriva il cross e il tentativo di girata in acrobazia da parte di Calò che non riesce a trovare la porta, si impenna la palla sopra la testa di Vicario, si ripartirà con un credo calcio di punizione a favore della Juve. Anche c'è un problema per Vicario, ultimo minuto di gioco, il 90esimo, c'è a terra il portiere juventino, problema fisico per lui. Andiamo a Venezia pertanto, siamo nell'ultimo minuto della gara, poi ci sarà il recupero, ribadisco l'1-0 della Juve sul campo del Frosinone. Piccinelli, Venezia.
1: Chiedo scusa, aggiornamento dalla Serie B, a Verona è cambiato tutto, l'Ascoli adesso conduce 2-1 con le reti realizzate nell'arco di 3 minuti da Silipo e Duffizi a ribaltare l'iniziale vantaggio per il Verona di Mulattieri. Verona 1, Ascoli 2, siamo alla 60esimo, mentre nell'altra partita in corso proprio in questo istante è arrivato il vantaggio del Padova, 1-0 in casa del Pisa, il gol di Fusi, la linea va a Cristiano Piccinelli.
2: Siamo entrati nel recupero, 3 totale i minuti concessi dal direttore di gara, non cambia il parziale, Venezia 0, Lecce 2, entra Gandelman nel Lecce al posto di Perotti, ma poco fa mentre parlava Guido Ardone, doppia chance per il Venezia, traversone dalla destra, colpo di testa ravvicinato di Abs, la respinta di Falcone sulla ribattuta, al volo va, è andato Rachmani, la potenza c'era, la precisione un po' meno, pallone di poco alto sulla traversa, forse all'ultimo tentativo che poteva riaccendere una partita che al momento il Lecce vede poter vincere, pallone per Stulic, posizione di esterno sinistro per il giocatore serbo, scambia con Ngom, avvicina a sé Malè, gli cede adesso il pallone, se ne è andato il primo dei 3 minuti di recupero, Stulic allarga sulla destra per l'avanzata da parte di Gaspar, pallone in mezzo, troppo lungo per tutti, va comunque alla caccia a Malè ma non ci arriva, sarà rimessa dal fondo in favore del Venezia, 2 minuti dall'esaurirsi anche del recupero, Venezia 0, Lecce 2, Frosinone.
0: Andremo per le lunghe qui allo Stirpe, sono stati annunciati 7 minuti di recupero, il primo se n'è andato, i problemi fisici per Vicario, siamo 1-0 lo ribadisco fra Juve e Frosinone qua allo Stirpe, e la sostituzione che sa anche un po' di passerella finale per Mattia Perin che è adesso a difendere i pali della Juventus, fuori Vicario, andiamo a vedere insomma se sarà un infortunio serio o meno, non credo più di tanto, Frosinone che adesso dovrà appunto sferrare i propri attacchi quando la Juve stava strameritando una vittoria dal punto di vista delle occasioni create, è rimasta quel gol di Bremer e sta complicandosi dannatamente la vita, perché per il Frosinone c'è maggiore speranza, soprattutto c'è una serie di maglie gialle che stanno attaccando in questo momento sul lato destro con Oyono, trova bene Calò, il traversone basso, Bremer allontana il calcio d'angolo, pericoli per la porta della Juventus che ha tantissimo da rimproverarsi, lo ribadisco ancora una volta, ma il tema sicuramente della gara e dei giornali domani sarà quanto è stata sciupona questa Juventus anche nella testa di Spalletti, ci scommettiamo. Dalla destra il calcio d'angolo da parte di Calò, lungo il pallone, colpo di testa, la traversa che salva Perin, immobile, e dalle palle inattive sono arrivate le fortune del Frosinone nella scorsa stagione, anche qui è arrivata questa incornata da parte, credo, di Terzic, tra l'altro, che è andata a rientrare, saremo dopo più precisi sulla conclusione, il secondo legno di questa partita, e ha davvero corso un pericolo enorme la Juventus quando siamo entrati nel terzo dei 7 minuti di recupero. Juve 1, Frosinone 0, torniamo a Venezia.
2: Tempismo perfetto, Diego, perché mi dà la linea nel momento esatto in cui finisce la partita, dopo 3 minuti di recupero, vittoria per il Lecce 2-0 sul campo del Venezia, le reti nel secondo tempo, subito un'apertura con il giovane olandese Gorter e poi Thiago Gabriel che potrebbe anche lasciare il Lecce, su di lui Benfica e Milan che di testa ha portato a 2 le reti dei salentini, inutile la reazione del Venezia che ci ha provato soprattutto con Rachmani, buono il suo impatto sulla Serie A ma non è riuscito a superare un sempre attento Falcone, manovra lasciata sempre al Venezia, ma i 3 punti se li porta a casa il Lecce, questo che in sostanza, anche se siamo

0: all'inizio del campionato era già uno scontro salvezza, perché la salvezza è l'obiettivo sia dei salentini sia della squadra di Stroppa, che però ha qualcosa da rivedere nonostante siano ancora due squadre sostanzialmente ancora cantieri in lavorazione. Dunque vince 2-0 il Lecce sul campo del Venezia. Buona la prima per Di Francesco, grazie a Marco Pacifico per l'assistenza tecnica. Linea definitivamente a Frosinone.
1: Grazie a Cristiano Piccinelli. Qui siamo al quinto dei sette minuti di recupero. Il vantaggio della Juventus di Bremer con un colpo di testa stava per essere impattato da un altro colpo di testa sempre di un numero 3, vale a dire Gabriele Calvani, che è andato in elevazione su questo cross da parte di Giacomo Calò. E più che traversa possiamo parlare di incrocio dei pali pieno, e la disperazione dei tifosi ciociari, oltre che dallo stesso interessato che avrebbe festeggiato alla grande per questa firma contro una squadra di lusso come la Juventus. Una incornata sicura, ma tra l'altro non era solo in elevazione a raccogliere questo traversone di Calò. Calvani, c'era una certa libertà di cui godevano almeno tre elementi del Frosinone, cose su cui riflettere per una Juve che deve ancora capire come uscirà qui dallo stirpe quando siamo a 120 secondi dalla conclusione. È iniziato il primo il penultimo minuto di recupero, il lungo traversone, il lancio in avanti, lo scatto di Raimondo, il colpo di testa a liberare da parte di Calulu, ottimo quest'oggi. Kelly riesce a gestire un pallone complicato, forse anche alzando il braccio, rimane a terra Zerbin, che era andato ad aggredirlo. Ora sono un po' saltati gli schemi quando siamo vicini alla conclusione. Attacca più non posso il Frosinone dalla sinistra, Terzic, sballatissimo tentativo a metà strada tra il tiro e il cross, ne esce una meta inguardabile, devo dire irritante per come stavano mettendosi le cose per l'arrembante Frosinone di questi minuti finali, che da plurale stanno per passare al singolare. Mancano 60 secondi alla fine di Frosinone Juventus, l'1-0 della Juve resiste anche a questi attacchi sporadici ma velenosi della squadra di Alvini, tre volte ha minacciato Vicario, anzi due Vicari e una Perin, che stava per forse lasciarsi la Juve con questo brutto ricordo, è rimasta a guardare la palla stamparsi sulla traversa. Perin destinazione a quanto pare Palermo. Juve che combatte a centrocampo, Locatelli trova un preziosissimo calcio di punizione battagliando con Asa in particolare, cerca di non affrettare troppo le cose la Juve proprio con Locatelli sul versante sinistro, dove c'è Ogliono che riesce ad anticipare con facilità Bugari, lancio lungo da parte di Palmisani, lotta sulla destra Carnazze, il tentativo, il tocco da parte di Combiners non è falloso, palla che carambola sulla destra, il tentativo di traversone successivo è quello di Masini, ma la palla aveva lasciato il rettangolo di gioco, rimessa laterale che sarà a favore della Juventus. Manca pochissimo, ormai spiccioli secondi di partita, non so se c'è qualcosa da recuperare nel corso del recupero a giudizio di Airoldi, che in effetti non fischia allo scoccare del settimo minuto di recupero che scade. Vanno svuotandosi intanto gli spalti nonostante la gara sia ancora incerta e ci sia ancora una palla giocabile, con la Juve che è avanti di una sola la rete sulla sinistra, il calcio di punizione lo batte Kelly in avanti verso Bogà, non fischia l'arbitro, palla viene raccolta da Palmisani, lunghissimo rinvio alla caccia del pallone Zerbin, Calulu riesce a interrompere la corsa della sfera con Miners, lavora un buon pallone Locatelli centralmente, c'è McKennie che di prima rilancia sulla destra dove c'è Zegrova, 3 contro 3, così non è sbilanciato Olumani, ancora per Zegrova, giochicchiano i due anche per mantenere il possesso a ridosso della bandierina di destra. Zegrova viene fermato, ha chiesto troppo a se stesso, ripartenza del Frosinone, c'è stato evidentemente un extra time di un minuto concesso da Airoldi, si continua a giocare sulla sinistra il Frosinone, c'è un fallo netto da parte dei juventini, il tentativo di lancio lungo immediato, Frosinone che ha le ultimissime speranze con questo lancio fermato dalla difesa della Juventus, è vincente l'esordio della Juventus in questo campionato. Basta, la rete firmata da Gleison Bremer al 22esimo minuto del primo tempo, un primo tempo costellato da azioni per la Juve, anche un palo con Kalulu, due chance clamorose, Colomboni nel primo tempo e con Seisao nella ripresa, una traversa per Calvani nel Frosinone che ha impensierito Vicario anche due volte. Insomma, una Juve promossa ma rimandata dal punto di vista della qualità sotto rete. Vince la Juve, Frosinone che ha messo il cuore soprattutto nella ripresa avvicinando il pareggio. Così non è stato, grazie a Jacopo Teodoro per l'assistenza tecnica, ha vinto la Juve allo Stirpe 1-0 sul Frosinone, linea che torna definitivamente agli studi di Roma.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Monsignor Domenico Pompili, vescovo di Verona.
4: Ricordati che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Fin qui il libro del Deuteronomio. L'Alzheimer è una malattia, come è noto, che comporta perdita di memoria, disorientamento spaziale, difficoltà nel linguaggio, problemi di pianificazione e incapacità di portare a termine i compiti familiari. Ma oltre che malattia, è pure una metafora del nostro tempo, che dimentica l'essenziale, non sa dove andare, fatica a comunicare e a vivere in armonia. Per questo l'invito del Deuteronomio risuona attuale. Ricordati che l'uomo non è solo ciò che mangia. Noi non siamo soltanto bisogno da soddisfare, ma anche desiderio insoddisfatto. L'uomo soddisfatto è depresso. Inquieto invece è l'uomo che non è sazio. I ragazzi obesi sin dalla prima età e tenera età sono un punto interrogativo. Cercano cose o desiderano altro? Gesù mangiava spesso a casa di altra gente, così spesso e con compagnie così poco raccomandabili che i suoi detrattori lo accusavano di essere un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Non lo faceva per provocare. Lo faceva perché la relazione conviviale con i peccatori spiegava il senso della sua missione, annunciare e rendere concreto il perdono di Dio. Questo comportamento però era percepito come insolente ed anarchico, ma i suoi seguaci, i primi cristiani, l'hanno compreso sin da subito come espressione e conferma del fatto che finalmente il regno di Dio è tra noi, grazie a Lui.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Domenica Sport.
1: Ed eccoci ancora voi da Saxarubra, 20 e 35 minuti. Dunque la Juve la sblocca, poi spreca non poco e soffre ancora di più nel finale contro un coreaceo Frosinone, ma in ogni caso allo stirpe grazie al gol di Bremer a metà primo tempo i bianconeri di Spalletti conquistano il primo successo in campionato, vittoria esterna del Lecce 2-0 a Venezia e sono tre punti preziosi già in ottica salvezza, ma siamo soltanto alla prima giornata. Vi dico intanto che si gioca ancora in Serie B, non sono cambiate le cose rispetto al precedente aggiornamento. Dunque, minuto 73 con l'Ascoli avanti 2-1 sul campo del Verona al Bentegodi, al 76esimo minuto invece il Padova conduce 1-0 in casa del Pisa. Non finisce qui da una parte e dall'altra perché tra pochi istanti ascolterete la sigla di tutto il calcio minuto per minuto con Filippo Corsini in conduzione e al microfono Giovanni Scaramuzzino per Torino-Milan, Daniele Fortuna per Atalanta-Sassuolo e poi alle 21 cominceranno ancora per la Serie B Cesena-Sampdoria affidata a Nicola Zanarini e Palermo-Juve Stabia con Maglio mezza testa. Per quanto mi riguarda io mi fermo qui da Guido Ardone, grazie per averci seguito, ma naturalmente restate su Rai Radio 1 perché tra pochissimi istanti comincia tutto il calcio minuto per minuto. Buon ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: tutto il calcio minuto per minuto.
1: Buonasera gentili ascoltatori, buonasera da Filippo Corsini, ben ritrovati per questa nuova stagione di tutto il calcio minuto per minuto per il campionato edizione 2026-27. Siamo alla prima giornata e l'Inter campione d'Italia si è già presentata 4-1 al Monza, mettendo subito in chiaro come stanno le cose. Insieme ai nerazzurri hanno risposto anche le altre grandi, il Napoli vittorioso 2-0 in casa del Genoa, la Juventus che poco fa è andata a prendersi i tre punti sul terreno del neopromosso Frosinone

0: è battuto 1-0, tra poco ricordiamo Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo, oltre al programma serale della prima giornata di B che alle ore 21 prevede Cesena-Sampdoria e Palermo-Juve-Stabia. Detto questo andiamo subito alla presentazione delle partite, campo principale, lo abbiamo detto, lo stadio Grande Torino per Torino-Milan, c'è Giovanni Scaramuzzino.
1: Buonasera e buon campionato a tutti. La rivoluzione copernicana griffata Amorim si presenta alla prova campionato del nuovo Milan. Si sa che rispetto alla scorsa stagione la difesa si schiera più alta, con i rischi ma anche con i vantaggi del caso. Rivoluzione significa anche epurazione e ne sanno qualcosa Fofana, Tomori, Odogun, Kunku, lo stesso Jimenez, bocciati tutti dal tecnico portoghese nel corso dell'estate. Ma anche il Torino dell'ex Ignazio Abate ha imboccato il percorso del cambiamento. Tutto ciò non basta evidentemente alla tifoseria di casa, sempre i ferri corti con la proprietà, con tanto di corteo prepartita. Quest'anno i Granata, privi stasera dello squalificato Comert, dispongono di una rosa molto italiana, con 14 giocatori di casa nostra in organico. In campo dal primo minuto ce ne sono 4, manca tra gli ospiti Rafa Leao, fisicamente non pronto e del resto possibile partente. In panchina guidano due tecnici giovani, entrambi attorno ai 40 anni. Amorim non si nasconde dietro le parole, accettando in pieno la sfida rossonera alla guida di un club scottato dalla mancata qualificazione in Champions League, ma pronto a competere di nuovo per il vertice. Per Abate invece riportare il Toro fuori dall'anonimato avrebbe un sapore tutto particolare dopo diverse annate sottotono e con rari sussulti. 24.000 gli spettatori, serata calda ma non troppo, con l'umidità, ospite attesa ma non particolarmente gradita, seppur ogni tanto mitigato da un piacevole venticello. L'assistenza tecnica di Alberto Gaidano ci anticipa la lettura della distinta ufficiale. Tra i padroni di casa c'è Pedersen titolare, tra i rossoneri Rabiot, Salmakers e lo stesso Modric sono in panchina. Iniziamo dal Torino, Mascardi in porta, Comuzzo, Saul Coco e Ismaili in difesa. A centrocampo gli esterni Pedersen a destra, Cacciamani a sinistra, in mezzo il lituano Ginetis e l'olandese Fitzjim. Il duo dei trequartisti composto da capitano Vlasic e da Casadei, in attacco l'argentino Simeone. Milan schema analogo 3-4-2-1, capitano Maignan tra i pali, Ghila, De Winter e Pavlovic a comporre il terzetto difensivo, Chukwueze ed Estupinan gli esterni a centrocampo, con Yashiri e Musah interni, Loftus-Cheek e l'ex catanzaro Cissé nel ruolo di trequartisti, Gonzalo Ramos il portoghese punta centrale, dirige Zufferli di Udine, studio centrale.
0: E ora ce ne andiamo a Bergamo per Atalanta-Sassuolo con Daniele Fortuna.
2: Serata di fine estate, la stagione però non influisce sulla passione dei tifosi dell'Atalanta, che riempiono lo stadio per questo debutto in campionato contro il Sassuolo, e sono andati in 2000 motorini a scortare il pullman della squadra nel trasferimento da Zingonia appunto qui allo stadio di Bergamo. Dall'altra parte il Sassuolo, con uno dei 4 allenatori debuttanti di questo campionato, 2 si sfidano già a Torino, Abate e Amorim, l'altro è tedesco del Bologna, Aquilani, alla prima volta su una panchina in Serie A. L'Atalanta giocherà con Carnesecchi in porta, poi Zappacosta, Cossunus, Calvini e Bernasconi, la difesa a 4, Ederson, Gaetano, Pasalic al centrocampo, davanti Raspadori, Scamacca e Zaleschi. Sono 7 titolari su 11 italiani, bene segnalarlo, non succede spesso. Il Sassuolo dall'altra parte senza l'infortunato Berardi, con Muric, poi 5 Grano, Odental, Macchioni e Doig, Azic, Matic, Bacolà, 4-3-3 anche per Aquilani, Volpato, Bowie, Lorientè. Davanti l'arbitro è Crezzini di Siena. Le squadre entrano in campo in questo momento, l'assistenza tecnica di Gioele Campagna, linea allo studio.
0: Sentiamo rapidamente anche i due campi delle due partite di B che prenderanno il via alle ore 21, cominciando da Cesena-Sampdoria con Nicola Zanarini.
3: Buona serata dal Manuzzi, ben ritrovati anche da parte mia. Il giorno di un doppio debutto in Serie B, il tecnico del Cesena Alessandro Diamanti sfida l'altro allenatore esordiente Bernardo Corradi, due ex attaccanti toscani. Sono amici, hanno anche lungamente colloquiato prima della partita, ma adesso per 90 minuti più recupero metteranno da parte il loro buon rapporto alla ricerca dei primi punti. E allora andiamo subito a vedere le formazioni, gravi problemi difensivi per Diamanti e per il Cesena, che deve fare a meno di Piacentini, di Mangraviti squalificato. Quindi il 4-3-3 di Diamanti vede Siam Lugano in porta al posto di Klinsmann che è infortunato a sua volta. Cioffi, Ili

0: Vlahovic, Gelli e David in difesa, poi Guidi, Pagano e Bisoli a centrocampo, tridente offensivo composto da Druiven, Tacke, Spendi e Fiori. Anche Bernardo Corradi ha diversi problemi, una squadra bucerchiata incompleta e con tante assenze, tra cui quelle di Lauritsen, il centravanti norvegese, anche Lorenzo Insigne e tanti altri. Allora questo il 4-3-2-1 un po' rabberciato, con Vindal in porta, Di Pardo, Gartelman, Viti e Cicconi in difesa, trio di centrocampisti Anderson, Salvatore Esposito e Bellemo, con De Paoli adattato a trequartista insieme a Sinani dietro, l'unica punta che è Tutino. Arbitra Juan Luca Sacchi di Macerata, e linea allo studio
1: a Palermo per Palermo Juve Stabia Maglio mezza testa.
2: Buonasera a tutti dallo stadio Renzo Barbera di Palermo, dove c'è in corso il riscaldamento di Palermo e Juve Stabia, le due squadre che si affrontano questa sera qui nel capoluogo siciliano in una serata dal cielo terso ma caratterizzata da caldo e umidità. Juve Stabia che nella scorsa stagione è riuscita a mettere in difficoltà il Palermo più volte, sia all'andata che al ritorno in campionato i rosanero non riuscirono a battere le Vespe, che però sono anche molto cambiate da allora. Il Palermo altrettanto vuole dare un messaggio al campionato, la squadra di Pippo Inzaghi vorrebbe essere una delle protagoniste per la corsa alla promozione. Le formazioni che stanno per affrontarsi, il tecnico dei rosanero Inzaghi sceglie in porta forzatamente Fortin dopo l'infortunio di Joronen, Palermo che è sul mercato proprio per trovare un altro portiere. Poi in difesa 4 sono a destra Cassandro, al centro il capitano Bani e Ceccaroni, a sinistra Augello, più in avanti a centrocampo ci sono Segre e Ranocchia in cabina di regia, e più avanzati il trio formato da Vavassori a destra, Hernani a supporto centralmente e Jonsen sulla sinistra, tutti alle spalle di Poyan Palo, il centravanti del Palermo che si candida anche lui ad essere protagonista di questo torneo. La risposta della Juve Stabia con Boer in porta, con Ricciardi sulla destra, Bettella e Bellic al centro e Scuderi a sinistra, 4 dunque in difesa, a centrocampo Piero Bon, Buglio e Battistella, in attacco dovrebbe esserci la terna composta da Patanè a destra, Piscopo a sinistra, Candellone con la fascia da capitano prima punta. Queste le scelte del tecnico De Giorgio e dunque per il momento studio.
1: Bene, grazie mezzatesta. In questo momento si stanno giocando altre due partite della prima giornata del campionato di B, partite che hanno preso il via alle ore 19. Si tratta di Pisa Padova e Verona Ascoli, e ricordiamo all'85esimo Pisa 0 Padova 1 e all'83esimo a Verona, Verona 1 Ascoli 2. E domani, lo ricordo, le ultime due partite che chiuderanno il programma della prima giornata di Serie A, alle 18:30 Bologna Lazio, radiocronaca di Massimo Barchesi e Nicola Zanarini, alle 20:45 Roma-Fiorentina con Manuel Codignoni e Jacopo Barlotti. E allora la scaletta fino alle ore 21 sarà soltanto proiettata sui due campi Torino e Bergamo, campo principale Torino-Milan con Giovanni Scaramuzzino e poi Bergamo con Atalanta-Sassuolo. Daniele Fortuna che ridarà la linea allo studio, ripartiamo da Torino-Milan.
3: Tutto è pronto per il calcio d'inizio con il Granata in maglia tradizionale classica, pantaloncini di color bianco, numerazione sempre bianca. Sarà Simeone a battere, lo fa in questo momento con un retropassaggio che coinvolge Ismaili, bianca con bordi rossoneri e la maglia degli ospiti, pantaloncini neri, nera anche la numerazione degli uomini di Amorim. Subito in avanti con un pressing interessante, ha difficoltà a uscire palla al piede dalla propria area di rigore Ismaili, poi si coordina per il rinvio Cacciamani che è andato a supporto del compagno. In rosa il portiere rossonero Maignan, per Mascardi invece un evidente e vistoso completo giallo, tentativo da parte di Pavlovic adesso all'interno della propria metà campo con Stupinian che è marcato da vicino da Pedersen, e in panchina l'ex fiorentino neo arrivato Fortini, scambia il pallone con il proprio portiere il giocatore milanista, ancora è Stupinian sul fronte sinistro, all'indietro per Pavlovic c'è Vlasic che prova a portargli via il pallone, pressing interessante anche da parte della squadra di casa, ma può andare via il Milan con Musace, Loftus-Cheek può distendersi su di lui ma giusto per un attimo c'è Comuzzo, tentativo sul fronte destro con Chukwueze che prova l'incursione, un pallone che viene poi spedito sull'esterno del

la rete, una bella azione in velocità che ha visto coinvolto Cissé, che è andato al tiro verticalizzando bene in diagonale l'area di rigore avversaria. Non ci sarebbe arrivato il portiere Mascardi, poi però la conclusione, seppur di

0: corso anche qui 0-0 tra Atalanta e Sassuolo, con l'Atalanta che porta il pallone, maglia nerazzurra, strisce verticali, pantaloncini e calzettoni neri. L'Atalanta nel primo tempo attaccherà verso la curva sud, dall'altra parte in bianco il Sassuolo con numeri neri. Zappacosta va sulla destra, poi va a cercare lo scambio lì davanti per Zaleski, ancora pallone all'indietro con il palleggio da una parte e dall'altra, per ora molto molto lento, prevedibile, con Gaetano che tocca il pallone, però l'incursione da parte di Raspadori adesso cade a centrocampo, non c'è fallo, dice l'arbitro a Grezzini, che era lì proprio a pochi metri di distanza. Il Sassuolo ha recuperato il pallone, prova a giocarlo con Matic, capitano 38 anni, lì in mezzo a far girare il pallone sulla sinistra. Doig controlla malissimo, alza il piede sotto, rimessa laterale per l'Atalanta. Non è un debutto nella stagione per Atalanta e Sassuolo, in campionato sì ovviamente, ma l'Atalanta ha giocato l'andata del playoff di Conference League proprio qui a Bergamo contro l'Apoel di Tel Aviv, 0-0, le cose non sono andate bene, partita deludente, insoddisfacente per la squadra di Sarri, dall'altra parte invece vittoria per 3-0 in Coppa Italia del Sassuolo sulla Cesena. Sassuolo che va avanti adesso con Volpato, limite dell'area di rigore, il doppio passo, poi gira il pallone a destra, cross in mezzo, il pallone passa Cosunu, scivolata proprio davanti a Carnesecchi, rischio per l'Atalanta, prima vera azione della partita. Atalanta 0 Sassuolo 0, è il terzo minuto. Studio
1: e ancora Torino-Milan.
2: Primo angolo della partita sul punteggio di 0-0 al quarto minuto, lo batterà il Milan con un possibile sinistro di Chukwueze, così va infatti con l'uscita del portiere, non se la sente Mascardi di tentare il blocco del pallone che viene allontanato sempre dalle parti di Chukwueze, ancora di sinistro un nuovo cross, questa volta Mascardi quasi si accovaccia per controllare un pallone comunque pericoloso, schieramenti a specchio 3-4-2-1 per entrambe con due trequartisti a supporto della rispettiva punta centrale, Simeone per il Toro e Gonzalo Ramos per il Milan, è andato al tiro Gonzalo Ramos costringendo la difesa granata a un salvataggio in calcio d'angolo, un'azione che era stata ben iniziata da Loftus-Cheek, un buon pallone conquistato dal Milan, tentativo 16, cross interessante, il pallone che sfila davanti a Mascardi, il portiere che non interviene fidandosi e fa bene dal suo punto di vista della scelta di tempo di Ismaili, un pericolo potenziale corso dal Toro con capo volgimento di fronte adesso sul fronte sinistro, tentativo di cross, in qualche modo controlla De Winter, poi Chukwueze in maniera pericolosa trova il rinvio Pavlovic che è fortunato trovando la sponda involontaria del capitano del Torino Vlasic, una bella discesa sul fronte sinistro da parte di Casadei con pallone che poi è entrato all'interno dell'area di rigore, erano in vantaggio i difensori milanisti ma si sono complicati la vita in fase di disimpegno. Quinto minuto, Torino 0, Milan 0, ancora Bergamo.
0: Al quinto minuto anche qui 0-0 tra Atalanta e Sassuolo, Doig ancora per il Sassuolo sulla sinistra, linea centrale del campo, va a cercare poco più avanti l'Oriente, anticipato da Zappacosta, ma poi in mezzo è sempre l'Oriente che recupera il pallone, Bowie non riesce a seguire all'indietro, Azic può partire in contropiede, allora l'Atalanta sulla destra con Zappacosta che va via, lo rincorre Doig, Zappacosta cross dall'altra parte, si ritrova il pallone, Raspadori quasi a sorpresa, ma ancora Raspadori servito da Gaetano, conclusione, rete, gran sinistro di Jack Raspadori sotto alla traversa, imparabile per Muric, non esulta, ex cresciuto lì, gioca con Raspadori, il primo gol della stagione in Serie A per l'Atalanta è il suo, si siede in panchina Maurizio Sarri, Atalanta 1 Sassuolo 0, ha segnato Raspadori, sesto minuto, studio
1: ancora Torino-Milan.
2: Siamo arrivati al sesto minuto, 0-0 il punteggio, il pressing milanista non è soltanto una dichiarazione di intenti, il Torino va in difficoltà soprattutto nel momento in cui sono i difensori centrali presi di mira proprio dal raddoppio di marcatura in fase di interdizione, con diversi palloni riconquistati nella tre quarti granata è arrivato un tiro di Gonzalo Ramos come riferivamo in precedenza, poi però una serie di pericoli seppur solo potenziali per la difesa della formazione allenata dall'ex Ignazio Abate e Stupignan adesso guadagna una rimessa laterale, Milan che in maglia bianca attacca da destra a sinistra, è proprio Abate che sta dando indicazioni ai suoi, vuole trasmettere soprattutto tranquillità, una difesa schierata quella del

0: Il Torino che non permette al Milan di trovare l'uomo libero, retropassaggio quindi che si rende necessario con Pavlovic che dà il pallone a De Winter, poi il tentativo sul fronte destro per Loftus-Cheek con Vlasic che va a disturbarlo, retropassaggio ancora verso De Winter, c'è Simeone nei pressi, si libera del pallone il milanista, il sinistro di Pavlovic, il controllo dell'ecuadoriano Estupiñán non è dei migliori e ancora il pallone all'interno dell'area di rigore milanista, la finta da parte di Maignan con Simeone che può disturbarlo solo da lontano, tentativo di lancio lungo con Musa che partecipa alla manovra offensiva insieme a De Winter, poi però chiude bene gli spazi il Torino, Torino che ha avuto difficoltà soprattutto all'interno della propria metà campo ma che non in possesso di palla quando può giostrare quasi aspettando appunto che il Milan provi la ragnatela dei passaggi, riesce a annullare tutte le possibili minacce. Torino 0, Milan 0, ottavo minuto ancora Bergamo.
1: 1-0 per l'Atalanta sul Sassuolo all'ottavo minuto nel gol di Raspadori, da sottolineare anche l'assist di Gaetano, la presenza anche dell'ex giocatore del Cagliari e del Napoli, ha rubato il pallone, ha sbagliato lì in uscita il Sassuolo e poi ha servito in profondità sulla sinistra Raspadori che ha scaricato il mancino sotto alla traversa della porta di Muric, un tiro potente, difficile da parare per il portiere montenegrino del Sassuolo. Ancora Atalanta adesso al centrocampo con Kostiunou, poi Pasalic all'indietro, adesso gestisce la squadra di Sarri con Scalvini, poi Ederson in verticale, sempre Raspadori in mezzo, dall'altra parte al centro Pasalic, bene, qui prende velocità il possesso palla dell'Atalanta con Zappacosta, poi largo sulla destra c'è Zaleski, Scamacca si fa incontro, vertice alto dell'area di rigore, poi sul lato corto a destra Zappacosta che cerca spazio per il cross, dall'altra parte Ederson anticipato all'ultimo momento, si salva il Sassuolo e poi prova a partire in contropiede la squadra di Aquilani, a centrocampo e Azic a giocare il pallone per Bacola, torna indietro però l'Atalanta, l'Orienté allora sulla sinistra per un possibile attacco del Sassuolo, sovrapposizione di Doig, servito lo scozzese, largo a sinistra, cross in mezzo, conclusione di Bowie, larga di poco rispetto alla porta di Carnesecchi, azione però ben costruita dal Sassuolo. Atalanta 1 Sassuolo 0, decimo minuto studio.
2: Abbiamo intanto il finale a Pisa in Serie B, Padova batte Pisa 1-0, il gol decisivo di Fusi al 63esimo, torniamo a Torino-Milan.
0: 9 minuti 30 secondi, 0-0 il punteggio, manovre granata più interessanti sul fronte destro secondo la visuale d'attacco e la formazione di Ignazio Abate con Pedersen e lo stesso Vlasic che riescono a creare superiorità seppur non a tentare neppure per il momento almeno la conclusione verso lo specchio della porta difesa dal capitano Maignan. Il pallone adesso è giocato all'altezza della linea centrale del campo, raso terra da De Winter, smistato in direzione di Loftus-Cheek, c'è spazio per Chukwueze, un buon impatto il suo su questa sfida, tutti i giocatori di movimento, difensori compresi, nella metà campo del Torino e Estupiñán, c'è Cissé che prova a portargli via l'uomo, deve fermarsi però il sudamericano all'indietro, ancora rasoterra, pelo d'erba per Pavlovic, e una difesa del Toro schierata molto bene in fase di non possesso, un Torino che ha avuto però serie difficoltà nella ripartenza, palla al piede dalla propria area, non dal proprio portiere, con un pressing portato anche sull'estremo difensore da parte dei giocatori milanisti, ancora Loftus-Cheek sul fronte destro, il duello tutto fisico con Comuzzo, alla meglio l'ex fiorentino, di sinistro si aggiusta il pallone, di destro lo scaraventa lontano ma arrivano prima i giocatori di Amorim, poi però si immette Fitzjim, l'ex Ajax, tentativo di passaggio, questa volta è falloso il tentativo da parte di Gonzalo Ramos di conquistare il pallone, punizione quindi a favore della difesa granata, il fallo a dire la verità è stato commesso da Yashari che ha allungato il braccio sinistro portando giù l'avversario, gioco che riprende in questo istante, noi invece ci fermiamo, undicesimo minuto, undicesimo secondo, Torino 0, Milan 0, nuovamente Bergamo.
1: 1-0 per Atalanta sul Sassuolo, ma la squadra di Sarri è andata vicino al raddoppio un minuto fa con Zaleski, è andato via, difesa del Sassuolo disattenta, slalom di Zaleski, poi ha cercato di beffare Muric sul primo palo, conclusione e deviazione in calcio d'angolo del portiere del Sassuolo, Bacolà adesso per la squadra di Aquilani recupera il pallone, viene giocato all'indietro, ancora Macchioni.

0: Mi tocca lui il pallone, questo ragazzo di 20 anni, cresciuto con il Sassuolo, poi è l'Orienté che manda i palloni in fallo laterale, c'è deviazione però ci sarà rimessa laterale allora ancora per il Sassuolo, sempre dalla stessa parte, sempre a sinistra con Doig che tocca all'indietro per Macchioni, fuori dall'area di rigore, gioca il pallone con i piedi Muric, il portiere del Sassuolo in completo rosso, non c'è pressing da parte di Gianluca Scamacca e allora Muric torna a sinistra sempre da Macchioni, poi ancora Doig, manca però la velocità in questo possesso palla del Sassuolo, sempre in orizzontale con Matic che adesso resta un po' estraneo rispetto allo sviluppo del gioco della squadra di Aquilani, lancio lungo, Zappacosta in anticipo sull'Orientè, poi con i piedi carne secchi dall'altra parte Bernasconi, pressing del Sassuolo che però poi rischia di esporsi a tentativi in velocità in contropiede dell'Atalanta, carne secchi fa girare bene il pallone dall'altra parte sulla destra tra gli applausi, Atalanta 1 Sassuolo 0, 13° studio.
1: Abbiamo anche l'altro finale di B, altra vittoria esterna, Verona Ascoli batte Verona 2-1, i gol di Mulattieri per il Verona e poi Silipo e Duffizzi per l'1-2 che ha dato la vittoria all'Ascoli. Sono le 20:59, dunque dal prossimo giro entreranno in scaletta anche le due partite di B delle ore 21 e pertanto Daniele Fortuna darà la linea a Cesena, Cesena Sampdoria con Nicola Zanarini che darà la linea a sua volta a Palermo Juve Stabia con Maglio Mezzatesta che al termine del suo intervento restituirà la linea allo studio centrale. Dunque Torino, Bergamo, Cesena e Palermo, questa è la nuova scaletta, ripartiamo da Torino-Milan.
2: 14° minuto, 0-0 il punteggio, schemi simili, non analoghi perché il Torino aspetta compatto gli avversari, il Milan si lancia invece alla conquista di tutti i palloni vaganti, anche quelli che gravitano nei 16 metri dell'area di rigore difesa dal portiere Mascardi. Ne sta venendo fuori una partita frizzante che si sta giocando a buon ritmo, schema 3-4-2-1 per entrambi, uno schema che richiede una preparazione fisica anzitutto non indifferente ma che porta con sé un possibile atteggiamento spiccatamente offensivo, quanto mai interessante, non solo sulla carta. Adesso è il Torino che ci prova, tentativo di incursione ma allontana il pallone in qualche modo Ghila, l'ex laziale va a cercare lo scatto di Loftus-Cheek che non raggiunge il pallone, pallone che termina la sua corsa nel campo per destinazione e sarà quindi il Toro con Cacciamani a battere la rimessa laterale in comprensione con il compagno e proprio Cacciamani poi tocca per ultimo ma il pallone stesso finisce a sua volta in fallo laterale, questa volta la rimessa è del Milan, un quarto d'ora di gioco, 0-0 tra Torino e Milan, Bergamo.
0: Al 15° 1-0 per l'Atalanta sul Sassuolo, Scalvini prova a cercare il lungo linea sulla fascia per Scamacca che difende bene il pallone, poi ancora Raspadori all'indietro, Scalvini, Gaetano adesso velocità nell'azione dell'Atalanta con Raspadori sulla sinistra, prova ad accentrarsi, limite dell'area di rigore, dall'altra parte sbaglia però, cercava l'inserimento di Ederson, il pallone viene comunque recuperato sulla fascia destra da Nicola Zaleschi, poi ancora all'indietro Gaetano tiene bene il pallone, però l'Atalanta, assistono dalle panchine i due allenatori vestiti con la stessa tonalità in scuro, maglia maniche corte per entrambi, per Aquilani, per Maurizio Sarri, Zappacosta sulla destra per l'Atalanta, Pasalic poi si fa vedere, prova a spingersi fino al limite dell'area di rigore dell'Atalanta prima di tornare indietro, Scalvini, poi il pallone largo, Bernasconi a campo sulla fascia sinistra, aspetta lì Raspadori, viene servito Raspadori, poi movimento consueto, converge, perde il pallone, Atalanta 1 Sassuolo 0, 16° Cesena.
3: Sta per cominciare il campionato di Cesena e Sampdoria e anche l'esperienza da allenatori in Serie B di Bernardo Corradi, allenatore doriano, e Alessandro Diamanti, allenatore del Cavalluccio Romagnolo. È tutto pronto con Luca Sacchi, arbitro di Macerata, sta per emettere il fischio, eccolo qua, è cominciata la partita tra Cesena e Sampdoria, due squadre sicuramente con ambizioni di promozione, soprattutto la Sampdoria che con l'unico DS straniero, Enrico Branco del campionato cadetto, sta facendo un mercato davvero interessante. Vediamo soltanto questa azione, la prima della Sampdoria in attacco, palla sulla destra per Di Pardo che se in mezzo non ci arriva, l'unico attaccante vero di ruolo della Sampdoria questa sera con tante assenze tra cui Lorenzo Insigne e Lauritsen, quindi è un 4-3-3 o 4-3-2-1 con De Paoli e Sinani a larghi con Tutino, unica punta, siamo a 35 secondi di gioco, ovviamente 0-0 tra Cesena e Sampdoria, andiamo a Palermo.
4: dove siamo al secondo minuto di gioco di questa partita. Palermo Juve Stabia 0-0 e ci sono i padroni di casa che stanno manovrando sulla fascia destra, dove c'è Cassandro che duetta con Segre, poi in profondità il tentativo a cercare Vavassori, ma sulla tentativo sulla tre quarti e la Juve Stabia a riconquistare il pallone. Parte un inizio di contropiede che però finisce subito sulla pressione del Palermo. Il pallone va dal campo, sarà rimessa laterale. Quando siamo al secondo minuto di questa gara, Palermo 0 Juve Stabia 0, linea allo studio
1: Torino Milan.
2: Siamo arrivati al 18° minuto, 0-0 tra Torino e Milan. Gonzalo Ramos, l'attaccante punta centrale rossonera, si allontana a volte dalla posizione di riferimento offensivo per cercare di portare via l'uomo. In effetti Ismaili lo segue anche nei ripiegamenti difensivi, non è riuscita però la squadra di Amorim ad approfittarne, si erano creati dei varchi interessanti. Pallone che finisce in fallo laterale all'altezza della panchina di Ignazio Abate. Il tecnico del Torino dà disposizione ai suoi, cominciare da Pedersen che è incaricato della rimessa, tentativo di servizio con le mani per Simeone, pressing feroce su di lui, poi tentativo di Vlasic che viene contrato, ma il primo a commettere fallo è stato proprio il capitano del Torino. Calcio di punizione quindi battuto già da Yashari per il Milan, all'indietro verso Pavlovic, un tentativo sempre a pelo d'erba verso De Winter, si ferma e riceve Ghila, l'ex laziale ora sulla sinistra. Nel cambio gioco il Milan non ha più quella accelerazione che invece aveva fatto parlare e pensare subito a un effetto sorpresa nelle prime battute di una gara comunque equilibrata. Retropassaggio adesso verso Mascardi, arriva prima il portiere del Torino, con molta freddezza di destro trova libero Casadei, tentativo di colpo di testa a far proseguire Vlasic, arriva prima Ciuquese, pallone scambiato con Musa, si ferma lo statunitense sempre rasoterra in direzione di Loftus-Cheek, poi riceve in qualche modo Yashari, il giocatore di passaporto svizzero, scarica con il sinistro verso Pavlovic. Il Milan che attacca da destra a sinistra lo fa adesso con l'inserimento di Cissé, punta l'uomo, si tratta di Pedersen, incursione di Cissé, un cross interessante che diventa una sorta di tiro neutralizzato in presa a mezza altezza da Mascardi. 19-10 Torino 0 Milan 0 Bergamo.
0: 1-0 per l'Atalanta sul Sassuolo, grazie al gol segnato al sesto minuto da Raspadori. Sassuolo che attacca adesso con Bacolà in mezzo, poi alza male Asic, anzi colpato, il pallone finisce direttamente tra le braccia del portiere dell'Atalanta Carnesecchi. Raspadori.
4: La rete del Palermo che al quarto minuto di gioco va in vantaggio. Palermo 1 Juve Stabia 0, il gol ricordiamo al quarto minuto realizzato da Jonsen, e ti restituisco la linea.
0: Grazie, al meglio mezza testa, si diceva di Raspadori che ha avuto la possibilità due minuti fa di andare al raddoppio e dunque alla doppietta personale, ha sbagliato lui, però lanciato in profondità anche qui, difesa del Sassuolo troppo alta, comunque disattenta, non è stato invece imperfetto Odenthal nel recupero perché l'olandese è andato in scivolata e ha respinto il tiro da solo in area di rigore di Raspadori, ha salvato così la porta del Sassuolo. Dal secondo gol per l'Atalanta, Atalanta però con brio vivace gioca il pallone all'indietro, ha avuto più occasioni, sta costruendo decisamente di più rispetto alla squadra di Aquilani, preoccupato Corrucciato lì in panchina. Atalanta 1 Sassuolo 0 è il 21esimo Cesena.
3: Siamo solo al quinto minuto, al Manuzzi, sempre 0-0 tra Cesena e Sampdoria. Un'azione interessante poco fa da parte della Sampdoria con un lancio lungo, uscito di testa nel portiere di Cesena Siano per anticipare Tutino, e poi c'è stato un tentativo di Salvatore Esposito, un pallonetto da 35 metri che è andato molto lontano dalla porta, difesa appunto da Siano, oggi al posto di Klisman infortunato. Grande ex di turno Andrea Mancini, figlio del CT azzurro Roberto, che domani sarà a vedere Bologna-Lazio, ieri era a Parma, ex di turno perché appunto era il DS della Sampdoria fino a pochi mesi fa, adesso sta costruendo un Cesena ancora sicuramente un cantiere in assolutamente aperto con il Sandro Diamanti all'esordio, così come Bernardo Corradi alla prima in Serie B. Dall'altra parte, sesto minuto, 0-0 tra Cesena e Sampdoria, 2000 tifosi doriani al seguito e linea Palermo.
4: A Palermo siamo al sesto minuto che sta però per terminare di questa gara. Palermo 1, Juve Stabia 0. Gioco momentaneamente fermo, si riprenderà con una rimessa dal fondo che sarà operata dal Palermo. Lo è in questo momento e vi raccontiamo dunque questa azione in contropiede in velocità del Palermo con Pohjanpalo che ha recuperato un pallone interessante a centrocampo rubandolo a un avversario. Da lì è scattato un passaggio filtrante sulla sinistra per Jonsen che di gran carriera è arrivato al limite dell'area di rigore. Su di lui la ripresa di Bettella, il difensore della Juve Stabia era riuscito a raggiungerlo e ostacolarlo, ma con un ottimo dribbling Jonsen si è portato la palla sul destro e sull'uscita del portiere ha scagliato il raso terra ad incrociare e tagliare l'area di rigore sul secondo palo, così il gol del vantaggio del Palermo. Settimo minuto di gioco, Palermo 1 Juve Stabia 0. Linea allo studio
1: Torino Milan.
2: Siamo arrivati al 23esimo minuto, 0-0, spinge il Milan, Chukwueze punta l'uomo, si tratta di Cacciamani, il cross di sinistro a cercare il colpo di testa di Cissé, il pallone si impenna, poi viene allontanato in qualche modo da Simeone, difensore più che mai aggiunto nella circostanza, pallone che adesso viene giocato dalla difesa del Toro con Casadei che fa viaggiare per un attimo Saul Coco, si sposta quest'ultimo, interviene Mascardi e scaccia via il pallone con un tiro di destro che però non finisce in fallo laterale, arriva a evitarlo anzi Musaka ancora per Chukwueze, entrato subito in partita, una spina nel fianco destro secondo la visuale d'attacco della formazione rossonera stasera in completo bianco, tentativo ancora di Pavlovic che prova a impostare, poi c'è De Winter, si fa vedere, riceve in effetti, ecco Ghila evitato con una bella finta a Casadei, ancora dalle parti di Chukwueze, in profondità lo scatto di Gonzalo Ramos, Ramos che ha avuto al 21esimo l'opportunità di sfruttare una bella incursione da destra di Chukwueze, un passaggio a raso terra, si è subito avvitato per la pronta battuta di destro, una conclusione pericolosa schermata in scivolata da Saul Coco, poi il pallone allontanato con difficoltà dalla difesa del Torino, ci prova ancora però il Milan, Yashari in profondità, Cissé si muove bene, arriva prima Ismaili, sbagliato però il controllo, pallone allontanato, Gonzalo Ramos difende bene il pallone, poi c'è spazio per Loftus-Cheek, una bella incursione sul fronte destro con Chukwueze che punta l'uomo, si tratta di Cacciamani, tentativo ancora di dribbling all'indietro, Yashari ancora per Loftus-Cheek, si coordina per un tiro che probabilmente finisce fuori direttamente senza essere stato deviato da alcun giocatore della formazione granata. Torino 0 Milan 0 al 25esimo dopo che se n'è andato il primo quarto di gara, ancora sprazzi di bel gioco griffati Milan, 0-0 però al Stadio Olimpico Grande Torino, ci trasferiamo a Bergamo.
0: 1-0 per l'Atalanta, ma il Sassuolo è appena andato al tiro in porta con Bacolà, una sorta di Veronica, bella a vedersi, ma infruttuosa dal limite dell'area di rigore, il francese ha lasciato scorrere il pallone, è andato alla conclusione con il sinistro, meno di 20 metri, pallone però largo rispetto alla porta di Carnese che parte Zappacosta per l'Atalanta, sulla destra Zappacosta ancora viene inseguito Macchioni, poi conclusione alta di Zappacosta, Doig se l'era perso lì sulla fascia, lo inseguiva affannosamente, è andato via Zappacosta, anche qui la difesa del Sassuolo sistemata non bene, un'altra occasione per l'Atalanta, il tiro alto di Zappacosta, riparte il Sassuolo 26esimo, Atalanta 1 Sassuolo 0 Cesena.
3: Decimo minuto al Manuzzi, in questa gara tra Cesena e Sampdoria che sono ancora fermi sullo 0-0, soltanto un'occasione già raccontata, il pallonetto da lontano di De Paoli con Siano che era uscito di testa per anticipare Tutino, unica punta della Sampdoria che ha tantissimi problemi in attacco per le assenze di Lorenzo Insigne, Lauritsen e dintorni, dall'altra parte invece Cesena in emergenza difensiva, entrambe le squadre hanno sicuramente bisogno di rinforzi così come chiesto da Alessandro Diamanti e Bernardo Corradi alla vigilia, entrambi questa sera all'esordio in Serie B dopo aver perso la prima partita ufficiale in assoluto in Italia in Coppa Italia rispettivamente contro Sassuolo e Cremonese. La Sampdoria costruisce dal basso un lancio lungo da parte di Cicconi che viene controllato, anzi no, da parte di Bellemo, la palla tra i piedi del portiere del Cesena Siano, lo ricordiamo sostituisce il figlio d'arte Klinsmann, sarà fuori ancora per diversi mesi per un grave infortunio. 11esimo minuto, 0-0 tra Cesena e Sampdoria. Barbera,
4: Undicesimo al Barbera, Palermo 1, Juve Stabia 0, calcio d'angolo appena battuto dagli ospiti che mettono dentro un traversone interessante con Patanè sul tiro, sul passaggio, scusate, arriva al tiro Buglio che però non riesce a

0: concludere in maniera efficace e soprattutto il suo pallone è stato deviato. La palla finisce sul fondo, sarà di nuovo calcio d'angolo. 12° minuto di gioco al Barbera.
1: Abbiamo perduto, scusami mezzatesta, ti abbiamo perduto un istante, ribadiamo minuto e punteggio. Adesso sì, minuto e punteggio, vai.
0: 12° minuto di gioco, Palermo 1, Juve Stabia 0, studio.
1: Possiamo tornare a Torino Milan.
2: 28° minuto, 0-0, poco fa un calcio d'angolo, prima assegnato, poi con revisione VAR a distanza a favore del Milan revocato, ma Milan che ha riconquistato il pallone e pallone che è spiovuto nell'area di rigore Granata, la difesa si è salvata nuovamente in angolo, questa volta evidentemente confermato dalla tecnologia, c'è gran movimento attorno al portiere Mascardi, se ne accorge il direttore di gara, adesso tutto sembra pronto per il possibile cross affidato al destro di Cissé, molto interessante la parabola direttamente in porta, tra l'altro si salva allontanando a pugni uniti Mascardi, pallone che finisce in fallo laterale, c'era però un fallo commesso non crediamo sul portiere ma su Ismaili che era andato a saltare e forse una spinta di De Winter, tutto questo al minuto numero 29 ormai e 0-0 tra Torino e Milan, ci trasferiamo nuovamente a Bergamo.
3: 41 Sassuolo 0, 28 minuti a Bergamo e adesso è il Sassuolo a cercare di giocare, di spingere, fa girare il pallone in questo momento nella zona centrale del campo, ancora Matic, poi di prima in mezzo per Bacolà, il fallo, la spinta giudicata fallosa di Ederson, a terra calcio di punizione, a terra Bacolà, spinge allora il Sassuolo sulla sinistra Doig e poi all'Orientè che può puntare Zappacosta che resta lì con lui a respingere la conclusione in Orientè, dall'altra parte c'è Cinquegrano sulla destra che prova ad andare via, la sua velocità, cross sul secondo palo, Kolsounou di testa, poi Zaleski a perfezionare senza troppe cerimonie il disimpegno, calcia dall'altra parte, lì fuori dall'area di rigore, quasi all'altezza del cerchio di centrocampo, era appostato Muric, il portiere del Sassuolo che può ripartire con Bacolà, poi ancora l'Orientè largo sempre sulla sinistra, Matic si sposta in avanti il Sassuolo con molti dei suoi giocatori, sposta il baricentro per così dire, Bacolà ancora il pallone per Odenthal sempre a centrocampo, l'Atalanta resta lì però molto stretta con i giocatori più avanzati a fare pressing, a centrocampo il Sassuolo, Atalanta 1 Sassuolo 0 e la mezz'ora Cesena
4: 0-0 al Manuzzi al 14° nel primo tempo tra Cesena e Sampdoria. Poco fa l'arbitro Juan Luca Sacchi di Macerata ha applicato una delle nuove regole, ha effettuato il conteggio alla rovescia da 5-0 e ha tolto la rimessa laterale alla Sampdoria e l'ha data al Cesena. Sampdoria che però è in area, cross della sinistra di De Paoli che poco fa ne aveva effettuato un altro per la testa di Tutino che aveva colpito mandando la palla sopra la traversa, sostanzialmente Sampdoria che ha il pallino del gioco ma non si rende particolarmente pericolosa, invece il Cesena nonostante un tridente con Christian Spendi ai suoi lati, Fiori e Druiventak, un olandese originario di Suriname velocissimo che va a oltre 30 km all'ora, davvero un velocista, non ha Cesena ha avuto assolutamente alcuna palla gol. Quarto d'ora che comincia adesso sullo 0-0 tra Cesena e Sampdoria, torniamo a Palermo.
0: 15° minuto in corso al Renzo Barbera, non è cambiato il parziale, conduce il Palermo per 1-0 sulla Juve Stabia grazie alla rete realizzata al quarto minuto da Jonsen. Palermo che sta manovrando vicino alla linea di metà campo sulla fascia destra dove però c'è uno scontro tra Cassandro e un avversario, dovrebbe trattarsi di Piero Bon, lo vedremo dopo perché in questo momento è inginocchiato e dunque si ripartirà con un calcio di punizione, Juve Stabia che fatica un po' a prendere le misure pur essendo molto attiva soprattutto sulla fascia destra in avanti con l'ottimo Patanè. 16° minuto di gioco, Palermo 1 Juve Stabia 0, linea allo studio
1: Torino Milan.
2: 31° esatto, 0-0 il punteggio, le promesse dei primi minuti sono rimaste in gran parte tali a livello di occasioni create ma non si può parlare di assestamento tattico sul campo, specie quando il pallone è tra i piedi di Chukwueze, abile, anzi abilissimo, partendo da destra a scompaginare le linee difensive avversarie, poco fa è andato al tiro con una conclusione manco a dirlo di sinistro in diagonale che ha esaltato i riflessi di Mascardi, il pallone si è impennato e poi Loftus Cheek ha concluso alto. Ci prova il Milan, si affida a Cissé sul fronte destro, ecco il lancio da parte di Musaka a cercare e a trovare Chukwueze, ottimo il controllo, entra in area di rigore, tentativo di

0: cross sul secondo palo, il colpo di testa fuori da parte di Cissesi, era coordinato bene l'ex Catanzaro per colpire di testa in anticipo, lo ha fatto però da posizione molto difficile, qualche centimetro prima che il pallone terminasse oltre la linea di fondo. Ha tentato appunto di sorprendere in diagonale il portiere avversario, Mascardi però, oltre a essere ben piazzato, ha battezzato giustamente la destinazione finale del pallone, che è terminato sul fondo. Subito il pressing sul portatore di palla, tentativo ancora di conquistare un pallone vagante ad opera di Loftus Cheek, si sposta ma non riceve Gonzalo Ramos, tentativo ancora da parte milanista con Chukwueze che guadagna una rimessa laterale, il pallone scambiato con Musa, prova adesso il cambio gioco lo statunitense, tutto il Torino ordinatamente all'interno della propria metà campo. E Stupinian, il controllo dell'ecuadoriano, tentativo di scambio con Yashari, prova l'inserimento il giocatore svizzero, poi però c'è un fallo, gioco fermo, calcio di punizione a favore del Milan per intervento.
1: Cesena in vantaggio, scusami Giovanni, con il gol di Christian Spendi al 17esimo, colpo di testa da sotto misura, Cesena che sblocca il risultato, Cesena 1, Sampdoria 0 al 17esimo. A te Giovanni.
0: Grazie Nicola, il punteggio prima di dare la linea a Bergamo al 34esimo minuto dice Torino 0, Milan 0 e ci trasferiamo proprio in Lombardia.
2: Buonasera per Atalanta sul Sassuolo, grazie Scaramuzzino. 34esimo del primo tempo, ma il Sassuolo per due volte è andato vicino al pareggio, soprattutto l'ultima delle due con l'Oriente. Gran filtrante per Azic, l'inserimento dell'ex Juve ed è stato formidabile Carnesecchi, perché Azic ha cercato il colpo sotto, si è buttato soltanto all'ultimo momento Carnesecchi ed è riuscito a deviare il pallone. Prima ancora l'Oriente da lontano con una conclusione potente di Carnesecchi, si è semplicemente limitato ad alzare il pallone in calcio d'angolo, potente ma molto molto centrale. Riparte l'Atalanta, la sfida è divertente, le occasioni non sono mancate nel primo tempo, conduce però la Dea 1-0 sul Sassuolo al 34esimo, ricordo grazie al gol segnato dalla Spadori al sesto. Cesena.
1: E allora si è sbloccato il risultato al Manuzzi, adesso comincia il 19esimo minuto, un minuto e mezzo fa circa, Christian Spendi appunto ha segnato il primo gol, anche se adesso c'è Sacchi che sta confabulando a centrocampo con i giocatori, viene confermato il gol, sì c'era qualche dubbio evidentemente sul possibile fuorigioco di Christian Spendi, è gol, è nato da un tiro da fuori di Guidi, respinto da Vinda, respinto corto, la palla è arrivata a Drui Ventac che dalla destra ha crossato in mezzo, ancora Guidi di testa, ha fatto sponda per Christian Spendi che sempre inzuccando da pochi passi ha fatto centro, quindi 19esimo minuto, Cesena che si sblocca davanti al proprio pubblico, Sampdoria che aveva tenuto il pallino del gioco ma senza rendersi particolarmente pericolosa e quindi il Cesena è in vantaggio, ci prova subito la Sampdoria, vediamo soltanto velocemente questa azione con una palla sulla destra per Tutino, decentrato, raddoppiato, c'è forse un fallo di mano da parte di David, non è così, si resta con palla in possesso della Sampdoria al 20esimo minuto che comincia adesso al Manuzzi con il Cesena 1-0 sulla Sampdoria, Palermo.
3: 20esimo minuto in corso al Barbera Palermo 1, Juve Stabia 0, non è cambiato il parziale, Juve Stabia che ha provato pochi istanti fa un'iniziativa di contropiede con Battistella, il centrocampista sulla linea di metà campo ha servito un bel passaggio filtrante in profondità a raso terra centrale per Candellone che stava per avventarsi nella metà campo del Palermo, c'è stata un'uscita fuori dall'area di rigore del portiere del Palermo Fortin che ha la questione, stessa cosa che fa adesso Fortin sull'iniziativa della Juve Stabia, ne scaturisce un contropiede del Palermo a sinistra con Augello che arriva sul fondo, non si oppone a lui nessuno, mette dentro un traversone, c'è Jonsen adesso al vertice dell'area di rigore, dribbling, si porta il pallone sul sinistro quasi sul fondo, prova a mettere dentro un traversone, aveva ben superato Buglio con un bel dribbling e non è riuscito poi però a mettere dentro l'assist. 21esimo minuto di questa partita al Barbera Palermo 1 Juve Stabia 0, linea allo studio
4: Torino-Milan.
0: Siamo arrivati al 37esimo 0-0, buona personalità di Cissé, soprattutto però essere buoni sono i suoi piedi perché il giovanissimo attaccante di sinistra della formazione di Amorim si incarica di battere sia i calci d'angolo, quelli da sinistra per dire la verità, da destra è toccato in una circostanza la sola a Chukwueze, ma anche i calci di punizione a cercare con ficcanti spiovati il colpo.

0: colpo di testa avversario. Adesso Cissé, palla a terra, prova a dare là un'azione offensiva, si porta il pallone all'interno dell'area di rigore avversaria, serie di dribbling, non ci sono compagni liberi, prova il servizio verso Loftus Cheek. Da notare che non appena i giocatori di Amorim perdono la palla o si accorgono di non poterla più conquistare, vanno subito in pressing su colui il quale nella formazione avversaria è chiaro che la sta per ricevere, anticipano quindi un tempo di gioco per cercare di rendere difficile la vita agli avversari in fase di rinvio. Ancora Milan che si impossessa del pallone con Pavlovic e con Yashari, serie di finte, si aggiusta il pallone sul destro, non entra però in area di rigore, un rimpallo e poi una irregolarità in attacco con Zufferli sempre vicino all'azione, pronto a fischiare un calcio di punizione a favore del Torino. Tutto questo dopo 37 minuti e 37 secondi, 0-0 tra Toro e Milan, Bergamo.
1: Al 38esimo con l'Atalanta sempre in vantaggio per 1-0 sul Sassuolo, ha ricominciato ad attaccare, lo fa sempre sulla sinistra la squadra di Sarri con Raspadori, ma in questo momento è Gaetano a toccare il pallone, sempre da quella parte, sempre sulla fascia con Bernasconi, ma l'Atalanta adesso è obbligata ad attaccare con la difesa del Sassuolo, schierata a destra c'è Zaleschi, tocca il pallone, va a cercare davanti Scamacca, protegge il pallone stesso, poi lo perde, può andare via in contropiede, allora il Sassuolo con l'Oriente, con il corpo riesce prima a proteggere il pallone dall'arrivo di Zaleschi, ma poi il raddoppio in marcatura di Gaetano, tra gli applausi porta via il pallone il regista dell'Atalanta, lo gioca all'indietro per Cossonussi, riparte da Scalvini, Atalanta 1 Sassuolo 0, 39esimo, Cesena.
2: Anche qua in vantaggio 1-0 la squadra di casa del Cesena sulla Sampdoria, che prova a riorganizzarsi ma rischia adesso di subire un contropiede. Druivent, che però dicevamo velocissimo ma un po' impreciso, va a perdere un pallone già al terzo tentativo di ripartenza da parte del giocatore che in arrivo dalla Serie B bulgara, sicuramente velocissimo ma qualcosa da affinare nella tattica e anche nella tecnica. Palla tra i piedi di De Paoli, Sampdoria che ci prova adesso, palla indietro per Gartenmann, difensore dal doppio passaporto danese e svizzero, ancora centrocampo Liam Henderson, non sa bene cosa fare Sampdoria che sta faticando davvero tanto a creare pericoli. Il Cesena invece con una sola azione è andato in vantaggio grazie al suo bomber Christian Spendi al 17esimo, al termine di un'azione con un batti e ribatti, un paio di parate da parte di Vinda, il portiere danese della Sampdoria, che adesso ha la palla tra i piedi e quindi vuol dire che siamo molto lontani dalla porta opposta. 24esimo, Cesena 1 Sampdoria 0 Palermo.
3: Siamo al 25esimo minuto di questa partita, cooling break in corso, in questo momento le squadre stanno ora cominciando a riprendere posizione, Palermo 1 Juve Stabia 0, c'è una rimessa laterale sulla tre quarti che deve operare la Juve Stabia, se ne incarica Ricciardi che dà indietro a Bettella sulla linea di metà campo, Bettella guarda lo schieramento dei suoi, accarezza il pallone col piede destro spostandosi per vie centrali, poi dà a Bellic che gli restituisce il pallone, allora il tentativo di servire con un filtrante Battistella che prova a dialogare con Candellone ma perde il pallone, ne scaturisce un contropiede del Palermo con Poggianpalo che è arrivato sulla tre quarti, apre a destra per Patanè, Patanè cede il pallone, scusate, Vavassori cede il pallone a Segre, poi c'è il tentativo di cross che viene respinto dalla difesa della Juve Stabia, nulla di fatto, siamo al 25esimo minuto di gioco, Palermo 1 Juve Stabia 0, linea allo studio.
4: Torniamo a Torino-Milan.
0: 40 minuti, 40 secondi, 0-0 tra Torino e Milan, e se il Milan a fare la partita, il Toro però è tutt'altro che disorganizzato, anche se soffre le giocate, gli strappi, palla al piede di Chukwueze e soprattutto soffre il pressing avversario, una vera e propria aggressione del portatore di palla in maglia granata quando il pallone transita nella propria area di rigore. Ci prova in questa circostanza il Toro affidandosi a una incursione, palla al piede ad opera di Cacciamani che però tocca il pallone per ultimo, uno scontro anche fisico con Chukwueze che è rimasto a terra, in anticipo netto è apparso Chukwueze che poi è finito giù, toccato duro dice l'arbitro, da un intervento irregolare, non sarà fallo laterale bensì calcio di punizione a favore della difesa milanista. Tutto questo al minuto numero 42, 0-0 tra Torino e Milan, Bergamo.
1: Calcio di punizione sprecato dall'Oriente per il Sassuolo alla 42esimo, ha cercato la battuta di prima dalla distanza largo S

0: sinistra, almeno 30 metri rispetto alla porta di Carnesecchi, porta che non ha proprio visto il pallone, è finito molto lontano, 1-0 per l'Atalanta quando siamo arrivati alla 42esimo. Scamacca ancora il suo lavoro costante, spalle alla porta, riesce a toccare bene per Zaleski, largo sulla destra in dribbling, tocca il pallone all'indietro, poi Zappacosta, poi Kossounou in orizzontale per Scalvini, tutta la difesa coinvolta, si va da Bernasconi, Ederson per il pallone, aggressivo il Sassuolo, è pronto a partire in velocità, va a chiudere bene Gaetano, sempre Sassuolo, largo sulla destra da quelle parti, fa le cose migliori la squadra di Aquilani con un volpato che va via, conclusione Carnesecchi, respinge il pallone, posizione impossibile per segnare, praticamente all'altezza della linea di fondo, ma come sempre il ragazzo australiano con le sue finte, con il suo gioco di gambe è andato via, è arrivato alla conclusione, è riuscito a proteggersi con i pugni Carnesecchi lì all'altezza del primo palo, sulla conclusione a mezza altezza. 43esimo, Atalanta 1 Sassuolo 0, Cesena.
1: Stava terminando il 27esimo minuto con il Cesena sempre in vantaggio 1-0 grazie alla rete segnata 10 minuti fa da Christian Spendi con un colpo di testa da sottomisura su Inzuccata, assist quindi di testa da parte di Guidi che poco prima aveva tirato costringendo Vindal a una corta respinta, unica azione sostanzialmente delle Cesena, che quindi davvero è molto cinico, mentre la Sampdoria prova a riorganizzarsi, poco fa ha avuto un'occasione regalata da Jacopo Ogelli, ex centrale difensivo statuario, 1,97 m del Frosinone che è reduce da una promozione, però ha ciccato un rilancio, ha regalato la palla in area a Henderson, ma lo scozzese di sinistro non ha centrato la porta, quindi Sampdoria che sostanzialmente non sta combinando nulla con il proprio merito, ma ha avuto una buona palla regalata appunto da Jacopo Gelli, nuovo centrale difensivo del Cesena. Vediamo questo lancio lungo per Tutino che viene anticipato da Cioffi e quindi palla a centrocampo, 28esimo minuto che sta per terminare con il Cesena in vantaggio 1-0 sulla Sampdoria. Palermo,
2: 29esimo minuto di gioco al Barbera Palermo 1 Juve Stabia 0. Il gioco è momentaneamente fermo perché sugli sviluppi di un'azione partita da una rimessa laterale il pallone è arrivato in area di rigore con un campanile su cui si è avventato il portiere Fortine che ha rimesso in gioco, ora lancia lungo a servire Poggianpalo che a centrocampo prova con una bella girata al volo col destro a servire dietro di lui il numero 9 Vavassori, protagonista in Coppa Italia con una rete al Lecce. Vavassori perde però il pallone, allora è Buglio della Juve Stabia a provare a impostare, non trova spazi, dà indietro fino alla linea dei suoi difensori e questa azione va per le lunghe senza profitto. Siamo al 30esimo minuto di gioco, Palermo 1 Juve Stabia 0. Studio
3: Torino, 44 minuti, 44 secondi, Torino 0, Milan 0, si accende come sempre fa il Milan quando in possesso di palla c'è Chukwueze, cross di sinistro all'interno dell'area di rigore, non ci sono arrivati però nella circostanza né Loftus-Cheek né Gonzalo Ramos, intanto c'è un fallo in attacco, calcio di punizione quindi battuto dal Torino, ma non c'è tempo, al 45esimo esatto si va negli spogliatoi sul seguente punteggio, Torino 0, Milan 0, subito Bergamo.
0: Un minuto di recupero, c'è lo speaker appena cominciato. Dunque Atalanta 1, Sassuolo 0 con Ederson adesso per l'Atalanta, primo tempo molto movimentato, anche divertente con occasioni per l'Atalanta, poi è uscito il Sassuolo nel finale, interventi di Carnesecchi preziosi, l'Atalanta che adesso prova ad attaccare, 5 grano riesce a rubare un pallone, poi va via Matic con la fascia da capitano in mezzo, l'Oriente attaccato immediatamente da Zappacosta, non fallosamente dice l'arbitro. Un'altra possibilità allora per l'Atalanta, quando manca poco però, 15 secondi alla fine dell'unico minuto di recupero, Zappacosta per Zaleski, largo sulla destra, ma qui il pallone deve essere spedito subito nell'area di rigore del Sassuolo, non lo fa l'Atalanta, si limita invece a giocare all'indietro anche in orizzontale Gaetano, e allora Crezzini fischia e manda le squadre negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo l'Atalanta è in vantaggio per 1-0 sul Sassuolo, decide il gol segnato da Raspadori al sesto minuto. Cesena
4: dai campi di B, soltanto minuto e punteggio, Cesena.
1: Sì, Corsini, 31esimo minuto, Cesena in vantaggio 1-0 sulla Sampdoria con il gol di Christian Spendi. Palermo,
2: 31esimo minuto anche al Barbera, Palermo in vantaggio per 1-0 sulla Juve Stabia grazie al gol realizzato da Jonsen. Studio.
4: Noi ci fermiamo per pochissimo.

0: Prossimi minuti, solo il tempo di ascoltare le notizie del GR1 e ci risentiremo tra poco. Linea GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: GR1.
3: Una buona serata da Massimo Cecchini. È stato arrestato Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Cran Montana, il locale della strage di Capodanno. È accusato di violenza sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro abitazione nel Vallese. I coniugi Moretti sono entrambi indagati per l'incendio del loro disco bar, costato la vita a 41 persone, 6 erano giovani italiani. Altra tragedia è quella del 24 agosto 2016, quando un violento terremoto colpì Amatrice, il centro Italia, 299 morti, è in corso una messa in ricordo delle vittime. Domani la commemorazione ufficiale alla presenza di Giorgia Meloni, che rivendica l'accelerazione impressa alla ricostruzione. Per troppo tempo rimasta bloccata, afferma, molto è stato fatto, ma ora l'Appennino deve rinascere. E a 10 anni dal sisma resta indelebile il ricordo di quella notte nelle voci degli abitanti, raccolte da Simone Zazzera.
4: Ricordo la paura, questo terremoto che non finiva mai.
5: Tremava tutto, il letto sentivo che si alzava dal pavimento.
4: È durato 142 secondi, però noi ne abbiamo percepiti ovviamente molti di più. Pensavamo che le scale fossero crollate, per fortuna siamo riusciti ad uscire.
6: Persone che urlavano, la matrice non c'è più, è caduto tutto, le persone non escono dalle case.
7: Io ho trovato figli vivi all'interno del centro storico, dove erano morte 5 persone, sono immagini che non mi toglierò mai.
3: Caro carburanti, il governo proroga fino al 26 agosto lo sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti, d'intesa con Pichetto Fratin, ha firmato il decreto che conferma il taglio di 17 centesimi, finanziato per 2 giorni con l'extragettito IVA legato all'aumento del prezzo del petrolio. Al vaglio dell'esecutivo ulteriori misure. E torniamo alla cronaca, una bambina di 11 anni morta, la sorellina di 4 in condizioni gravissime, il bilancio di un incidente a Basigliano in provincia di Udine. L'auto sulla quale viaggiavano, guidata dal padre, è uscita di strada e si è schiantata contro un platano. L'uomo è rimasto ferito. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica. Proseguono le ricerche dei dispersi nel naufragio di migranti al largo della Tunisia. 11 corpi recuperati, 3 persone mancano ancora all'appello e c'è un solo superstite. Sull'imbarcazione affondata al largo di Zarzis mentre tentava di raggiungere l'Italia viaggiavano 15 tunisini. Ancora cronaca, momenti di paura oggi pomeriggio in pieno centro a Bolzano, dove un ramo si è staccato da un albero secolare ferendo 3 persone, una in modo grave. Sono state tutte trasportate all'ospedale. E chiusura il meteo, tornano a salire le temperature in tutto il paese nonostante il passaggio di una perturbazione al nord. Le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesarin.
8: Nel corso del pomeriggio l'arrivo di una perturbazione piuttosto intensa interesserà dapprima Piemonte e la Valle d'Aosta. Nel corso della serata si estenderanno a tutte le regioni settentrionali. Le temperature purtroppo sono ulteriormente in aumento. Le punte maggiori le avremo in Sardegna e in Sicilia, dove supereremo i 40 gradi.
3: Sono le 21:36 minuti, la linea torna a tutto il calcio minuto per minuto, il prossimo GR1 alle 23.
0: Allora, 21:36, ben ritrovati all'ascolto, in attesa che riprenda il secondo tempo di Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. Concentriamoci sulle due partite di B che hanno preso il via alle 21 e dunque torniamo su Cesena-Sampdoria e Palermo-Juve-Stabia. In questo breve lasso di tempo sarà Cesena il campo principale, con Nicola Zanarini che poi darà la linea a Maglio Mezzatesta per Palermo-Juve-Stabia. Maglio Mezzatesta restituirà la linea allo studio in attesa dunque che riparta la Serie A. Ripartiamo noi da Cesena-Sampdoria. Zanarini.
9: 35 minuti se ne sono andati sul nostro cronometro, il Cesena sempre in vantaggio 1-0 sulla Sampdoria grazie alla rete segnata al 17° minuto da Christian Spendi, per lui 50° centro in 142 presenze con la maglia dei romagnoli bianconeri. Tra l'altro Spendi è anche nel mirino proprio della Sampdoria come possibile rinforzo nel mercato, con un tiro respinto da Guidi e poi Guidi stesso che ha effettuato l'assist di testa per Spendi, che a sua volta di testa ha segnato pochi passi. E poco fa c'è stata un'azione davvero notevole da parte di Druyven, che lo raccontavamo, un attaccante olandese che riesce a correre a oltre 30

0: chilometri l'ora davvero alla Jacobs dei tempi migliori, ha fatto 80 metri palla al piede, è arrivato al cross dalla destra proprio per Spendi che si è visto ribattere un tiro a botta sicura da un difensore, proprio un raddoppio molto vicino per il Cesena. La Sampdoria invece sta facendo una fatica incredibile e ha avuto soltanto un paio di occasioni sostanzialmente regalate dalla difesa del Cesena, che questa sera è in piena emergenza e ha come titolari Ilic e Gelli, entrambi giovani e inesperti. Si è visto ancora Truventa che tengo la linea perché potrebbe andare in porta da solo, ma viene contratto e fermato da Cicconi. Quindi la Sampdoria si salva, si resta sull'1-0 per il Cesena sulla Samp al 37esimo e andiamo a Palermo.
1: 37 minuti anche al Barbera, Palermo 1, Juve Stabia 0, c'è il Palermo adesso in avanti, siamo al limite dell'area di rigore dove Hernani da a sinistra da Augello, tentativo di cross che non riesce, il pallone di nuovo Hernani che poi scarica indietro e c'è dal limite dell'area di rigore un gran tiro di Ranocchia che si stampa sulla traversa, poi sul pallone che spiove in area di rigore, prova ad arrivare pericolosamente poi Ampalo che però non riesce a realizzare. Palermo dunque pericolosissimo in questa situazione, in questo frangente, con un grandissimo tiro di Ranocchia da circa 20 metri che ha colpito la traversa con il portiere Boer che non avrebbe potuto far nulla, questione di centimetri e la palla sarebbe potuta finire in rete. Siamo al 38esimo minuto del primo tempo, Palermo 1, Juve Stabia 0 e la linea allo studio.
2: Sampdoria.
0: 38esimo minuto, Cesena sempre in vantaggio 1-0 sulla Samp e in possesso di palla con Fiori sulla sinistra, siamo all'altezza della metà campo proprio sotto la nostra postazione, uno stadio all'inglese, il Manuzzi davvero si vede benissimo da ogni posizione, non è sicuramente contento di quello che sta vedendo Bernardo Corradi, tecnico doriano, con la sua squadra che ha moltissime assenze in attacco e ha spremuto soltanto un paio di tentativi con Tutino imprecisi e un tiro regalato, mentre adesso c'è un brutto fallo da parte di Cicconi, ammonito, primo ammonito della partita, per terra chiede l'intervento dei sanitari, un giocatore di Cesena, mi sembra che si tratti di Neguidi e quindi ci sarà una interruzione. Quindi ribadiamo soltanto il risultato, il Cesena in vantaggio 1-0 sulla Sampdoria grazie al gol di Christian Spendi, per lui primo gol chiaramente stagionale, 25esimo Serie B, 50esimo con la maglia del Cesena. 39esimo minuto, Palermo.
1: Siamo al 39esimo minuto, Palermo 1, Juve Stabia 0, calcio di punizione per il Palermo, posizione defilata a sinistra, il pallone di Augello che spiove in area di rigore, nessuno che riesce a controllare, poi Ampalo che prova addirittura a uscire dall'area di rigore, mette dentro un cross, però non trova compagni, ne scaturisce un contropiede portato avanti da Patanè che guadagna metri per poi perdere il pallone nei pressi della linea dell'out di destra, allora il contropiede a sua volta del Palermo con il tentativo di servire sulla tre quarti Ranocchia, il tiro di Ranocchia e poi arriva debole però la conclusione che viene parata da Boer senza problemi. Quando siamo arrivati al 40esimo minuto di questa partita nel primo tempo, vi ricordo che il parziale è Palermo 1, Juve Stabia 0 e la linea che va allo studio.
2: Ancora Cesena.
0: 40esimo minuto cominciato da 8 secondi, Cesena in vantaggio 1-0 sulla Sampdoria, gol di Spendi, cross dalla sinistra di David, un esterno sinistro che è cresciuto nel Cesena ed è tornato qui dall'Inter Under 23, adesso c'è la Sampdoria che ci prova con Liam Anderson, il suo capitano scozzese, palla in mezzo per Salvatore Esposito che vuole farsi perdonare dopo aver sbagliato il rigore a Cremona nella partita di Coppa Italia persa dalla squadra di Bernardo Corradi che era la sua prima partita ufficiale da allenatore. Ricordiamo l'esordio anche del suo amico, entrambi toscani, entrambi ex attaccanti, Alessandro Diamanti, si sono confrontati a lungo, una ventina di minuti prima della partita in campo, chiaramente non si saranno rivelati segreti particolari ma avranno parlato di tutt'altro e non della partita che sta arrivando al 41esimo minuto che comincia adesso con Druiventak, palla per Spendi, colpo di tacco, palla persa, batti ribatti a centrocampo, Sampdoria che davvero ha le idee confuse e soprattutto non ha neanche molte alternative in panchina perché ci sono 10 giocatori di cui 5 nati nel 2008, due portieri, sono davvero poche alternative questa sera per Corradi che chiede assolutamente rinforzi. 41esimo minuto, 1-0 per il Cesena sulla Samp, Palermo.
1: 41esimo anche allo stadio Barbera. Nel primo tempo il parziale non è cambiato, Palermo 1 Juve Stabia 0. Palermo che ora al piccolo trotto imposta un'azione partendo dalla linea dei suoi difensori. C'è Augello che da sinistra cede il pallone a Ceccaroni che scambia con

0: con Ranocchia che gli si è avvicinato scendendo giù dalla linea mediana, poi il pallone ancora più a destra a Bani, il capitano apre ancora più sulla destra, siamo sulla fascia dove Cassandro non trova spazi e allora ancora pallone indietro a Bani. Sembra che in questo momento entrambe le squadre, visto lo scarsissimo pressing da parte della Juve Stabia sulla costruzione del Palermo, abbiano esaurito un po' le energie, il caldo si fa sentire. 42esimo minuto di gioco, Palermo 1 Juve Stabia 0, studio
1: Cesena Sampdoria.
2: Qui invece non c'è stato neanche il cooling break, serata assolutamente tiepida a Cesena con la squadra di casa in vantaggio 1-0 sulla Sampdoria. Un altro fallo adesso a centrocampo, rischia un po' la munizione Pagano, la munizione di prima avevamo indovinato era di Cicconi, quindi unico giallo per adesso estratto dall'arbitro Gianluca Sacchi all'indirizzo dell'esterno sinistro della Sampdoria, che va a guadagnarsi l'ennesimo fallo laterale. Ma davvero poca cosa in attacco la squadra di Bernardo Corradi questa sera, in 42 minuti soltanto una occasione regalata sostanzialmente da Jacopo Gelli, ex centrale difensivo statuario, dicevamo quasi due metri di altezza del Frosinone, che viene da una promozione, però ha davvero regalato la palla a Henderson che non l'ha sfruttata dall'alto della sua esperienza. Adesso c'è Salvatore Esposito pronto a battere un calcio di punizione dalla tre quarti destra, proprio sotto gli occhi di uno che di punizione se ne intendeva come Alessandro Diamanti. Vediamo Salvatore Esposito, ricordiamo reduce dal rigore sbagliato in Coppa Italia a Cremona, vediamo soltanto questa azione, poi andremo a Palermo. Parte il cross su punizione di Salvatore Esposito, palla in mezzo toccata da parte del numero 3 Gartenmann, colpo di testa impreciso, quindi si resta sull'1-0 per il Cesena sulla Samp al 43esimo Palermo.
0: 43esimo anche al Barbera, Palermo 1 Juve Stabia 0, e c'è la squadra ospite in questo momento che prova a impostare, siamo poco oltre la linea di metà campo dove c'è il numero 5 Battistella che non trova spazi, allora il centrocampista dà indietro a Bettella che poi appoggia a Bellic, si scambiano il pallone i due difensori centrali, tentativo di servire un compagno in profondità nella metà campo del Palermo, ma viene intercettato il pallone, prova poi Ampalo a far scattare subito un contropiede con la collaborazione di Jomsen, però il pallone finisce fuori con una deviazione di un giocatore della Juve Stabia e dunque rimessa laterale per il Palermo. 44esimo minuto del primo tempo, Palermo 1 Juve Stabia 0, la linea allo studio
1: Cesena.
2: 44esimo Cesena sempre in vantaggio 1-0 sulla Sampdoria, invece in parità il conto dei cartellini gialli ed entrambi per i terzini sinistri, prima Cicconi il blu cerchiato e adesso poco fa David per un fallo, una scivolata, lui giurava di non avere toccato Di Pardo e invece l'arbitro Sacchi è stato inflessibile, con palla adesso ancora tra i piedi dei giocatori doriani di Bernardo Corradi che non riescono assolutamente a creare gravi grattacapi al portiere del Cesena Siano, che non ha effettuato neanche una parata, invece ne ha effettuato una sola ma inutile Vindal, il portiere danese della Samp, che nell'azione del gol aveva respinto un tiro di Guidi, poi però la palla è arrivata di nuovo a Guidi di testa, assist per la testa di Christian Spendi e 1-0. Vediamo soltanto questa azione sulla destra con Sinani, giocatore lussemburghese che ha esordito in Coppa Italia contro la Cremonese, la lancio altissimo, esce male Siano, non prende assolutamente il pallone, palla che rimane ancora alla Sampdoria, c'è il tiro respinto, Sinani due volte, prima la parata di Siano e poi sinistro in curva. Questa è la prima grande occasione della Sampdoria, il primo tiro nello specchio e la prima parata di Siano che si merita gli applausi dei tifosi di casa. Si resta sull'1-0 per il Cesena sulla Sampdoria al 45esimo, 30 secondi al recupero Palermo.
0: 45esimo che sta terminando al Barbera, termina adesso e ci saranno due minuti di recupero, il parziale Palermo 1 Juve Stabia 0 e ci sono gli ospiti adesso che con una rimessa laterale provano a ricominciare a impostare, non ci riescono perché ruba il pallone Ceccaroni con un colpo di testa, serve a sinistra Jonsen che prova a partire in velocità ma viene subito atterrato, c'è il pallone che poi è uscito fuori dal campo, si ripartirà con un calcio di punizione a favore del Palermo. 46esimo minuto di gioco, momentaneamente gioco fermo, Palermo 1 Juve Stabia 0, linea allo studio.
1: È cominciato il secondo tempo in Serie A, dunque ripristiniamo la scaletta iniziale, campo principale Torino per Torino-Milan, a seguire Bergamo per Atalanta-Sassuolo e poi Cesena-Sampdoria e Palermo-Juve Stabia. I microfoni sempre Giovanni Scaramuzzino, Daniele Fortuna, Nicola Zanarini e Maglio Mezzatesta. Ripartiamo da Torino-Milan.
3: Squadra negli spogliatoi, andiamo in onda grazie all'assistenza tecnica di Alberto Gaidano.

0-0 il punteggio, la supremazia milanista si è rivelata numericamente schiacciante. Se si guarda per esempio al possesso di palla, 75%, 7-5, e ai tiri in porta, 9-0, ma non si è in effetti concretizzata, e così il Toro, che ha passato indenni in momenti non facili, mantiene linea di galleggiamento e rotta con tutte le difficoltà del caso. La squadra di casa si muove compatta anche se manca nella fase offensiva.

0: tradizionale maglia granata con bordi e numerazione bianca, bianche anche i pantaloncini, per la formazione dell'ex Ignazio Abate. In attesa del fischio d'inizio ci trasferiamo a Bergamo per sapere se lì si gioca già.
1: Sì Giovanni, la ripresa è cominciata da 2 minuti, l'Atalanta in vantaggio per 1-0 sul Sassuolo, gli stessi 22 in campo, quelli che hanno cominciato la partita. Decide per ora il gol segnato da Raspadori al 6° minuto del primo tempo, il Sassuolo che attacca adesso e recupera un pallone, poi se lo va a riprendere con le cattive ma non in modo falloso Gaetano, recupera allora l'Atalanta che può partire con Bernasconi sulla sinistra. Il primo tempo è stato divertente, l'Atalanta ha avuto anche possibilità di raddoppiare ancora con lo stesso Raspadori e poi con Zaleski, poi è uscito il Sassuolo e Carnesecchi è stato formidabile soprattutto sull'uscita su Azic. Attacca adesso l'Atalanta con Raspadori che non arriva sul cross di Zappacosta dalla destra, Buric era uscito non benissimo, comincia il Sassuolo che non parte in contropiede perché Bacolà non riesce a servire lo scozzese Bowie, il pallone finisce in fallo laterale. 3° minuto, Atalanta 1 Sassuolo 0, Cesena.
2: È appena finito il primo tempo, dopo un solo minuto di recupero non c'è stato, ribadiamo, cooling break. Serata assolutamente piacevole al Manuzzi, piacevole soprattutto per i tifosi di casa, perché Cesena va all'intervallo sopra 1-0 grazie al gol segnato al 17° da Christian Spendi dopo un tiro respinto da parte del portiere della Sampdoria Vindal. Sono soltanto 2 i tiri in porta della Cesena, entrambi in quella occasione, quella del gol di Christian Spendi, mentre la Sampdoria si è limitata a un tiro nello specchio nell'ultima azione del primo tempo con Sinani che ha impegnato Siano, poi ha tirato alle stelle sulla respinta del portiere di casa. Quindi Cesena che è all'intervallo in vantaggio 1-0 sulla Sampdoria con il gol di Christian Spendi. Andiamo a sentire allora com'è finito il primo tempo a Palermo.
3: Finita la prima frazione di gioco al Barbera, risultato del primo tempo Palermo 1 Juve Stabia 0 grazie alla rete realizzata per il rosanero da Jonsen al 4° minuto di gioco. Ed è tutto per il momento, studio.
4: Ti ricordo anche 3 finali della Premier League. Prima giornata, Brighton batte Aston Villa 4-0, Manchester City batte Bournemouth 2-1, Newcastle Liverpool 2-2. Nella Ligue 1 francese i campioni del Paris Saint-Germain stanno perdendo 2-0 in casa del Rennes, siamo al 3° minuto della ripresa, dunque in attesa che riparta il secondo tempo della Serie B, ritorniamo solo sulla Serie A, Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo, ripartiamo da Torino.
0: Siamo arrivati al 3° minuto, 0-0 il punteggio, dopo neanche 20 secondi Milan pericoloso con un colpo di testa finito fuori, griffato Loftus-Cheek, prova la manovra palla a terra adesso la formazione rossonera con un Cannovaccio che non è cambiato rispetto alla prima fase, il possesso palla con netta prevalenza del Milan, ma ripetiamo una buona organizzazione difensiva da parte del Torino che è riuscito a salvarsi nella zona di campo più delicata, cioè all'interno dell'area di rigore, perché spesso e volentieri i giocatori di Amorim, una volta resosi conto che il pallone vagante non può più essere conquistato, inquadrano il giocatore avversario pronto a controllarlo per andare anche in due magari a disturbarlo in fase di possesso, e questo in più di una circostanza ha messo in difficoltà, se non in vere e proprie ambasce, il trio difensivo composto da Comuzzo, Saul Coco e Ismaili. Adesso il pallone è finito in fallo laterale, seguiamo questa azione offensiva della squadra ospite con un tentativo da parte di Ghiasciari, finta il lancio lungo, prova a allargarsi Ciocuese, in effetti riceve proprio all'altezza della panchina milanista, punta l'uomo, si tratta del solito Cacciamani, il lancio lungo a cercare l'inserimento di Musa, arriva in anticipo e mette tutti d'accordo, in uscita il portiere Mascardi. 3 minuti e 33 secondi, Torino 0 Milan 0, linea a Bergamo.
1: Al 6° minuto della ripresa con l'Atalanta in vantaggio per 1-0 sul Sassuolo, Atalanta maglia nero-azzurra, strisce verticali nel secondo tempo, la squadra di Sarri attaccherà verso la curva nord dedicata a Federico Pisani in bianco, il Sassuolo completo bianco con numeri neri e il Sassuolo che si conferma molto pericoloso soprattutto sulla sua fascia destra offensiva grazie alla tecnica dei giovani Volpato e Azic. Un paio di minuti fa hanno creato scompiglio da quella parte prima di andare con una cross dalla parte opposta per l'Orient, il francese però è stato impreciso. Atalanta adesso che attacca con Raspadori, conclusione deviato.

0: porta da 5 Grano con il corpo, poi è lo stesso terzino destro del Sassuolo ad allontanare il pallone, sempre Atalanta in attacco, si diceva l'Oriente posizione favorevolissima, ha tirato malamente, conclusione altissima sulla porta difesa da Carnesecchi. Pasalic adesso per l'Atalanta che gioca il pallone, lo fa a centrocampo con calma, gestisce. Atalanta 1 Sassuolo 0, è l'ottavo minuto. Studio
1: Cora Torino. Siamo entrati nel sesto minuto di gioco, 0-0, tentativo di incursione Granata con il pallone giocato da Cacciamani, finisce a terra, lascia proseguire il direttore di gara tra le proteste del pubblico di casa, colpo di tacco da parte di Loftus-Cheek, ripartenza del Milan, Gonzalo Ramos che restituisce il pallone all'inglese, si chiude il triangolo, Gonzalo Ramos ingresso in area di rigore, alza la testa ma non il pallone, sceglie bene il tempo, Saul Coco lo anticipa, mette il pallone oltre la linea di fondo ma non si tratta di calcio d'angolo perché evidentemente era scattato in posizione irregolare il milanista al momento della chiusura del passaggio del triangolo proprio con Loftus-Cheek, anzi ultimo tocco dice il direttore di gara in fase di rimpallo proprio sullo stinco, sul corpo perlomeno di Gonzalo Ramos, e quindi un rimpallo sfavorevole all'attaccante neoacquisto ex Paris Saint-Germain, un nuovo fischio intanto di Zuffari, questa volta all'altezza della linea centrale del campo con pallone giocato da Fitzjim, l'ex Ajax scambia il pallone stesso con Guineitis, i due interni stanno cercando di far molto in fase di interdizione mantenendo compatto l'intero schieramento della formazione di Abate, adesso è Simeone a disturbare in fase di pressing Maignan e ha avuto ragione del suo coraggio perché Maignan è stato costretto di sinistro a scagliare il pallone direttamente in fallo laterale, messa in gioco, ci ha battuta con retropassaggio verso Ismaili, dalle sue parti c'è Fitzjim che non se la sente di provare il lancio lungo direzione di Simeone, l'azione del Toro riparte dai propri difensori, Torino 0, Milan 0, tutto questo al settimo minuto, Daniele.
0: Al nono minuto qui a Bergamo con l'Atalanta che conduce sul Sassuolo per 1-0, il Sassuolo che adesso attacca, va a guadagnare una rimessa laterale in zona d'attacco sulla sinistra all'Oriente, è pronto a battere con il pallone in corrispondenza rispetto al lato corto, poi lascia il compito di battere questa rimessa laterale a Josh Doig, lo scozzese prende una rincorsa abbastanza lunga con il pallone in mezzo, Kostunuri rete, ha pareggiato il Sassuolo, colpo di testa di Kosunu, poi si inserisce Odenthal per il pareggio del Sassuolo da una rimessa laterale, praticamente come un calcio d'angolo, ha preso una rincorsa lunga Doig, pallone in mezzo all'area di rigore dell'Atalanta, qui Kosunu è andato male sul pallone, ha colpito di testa all'indietro, è arrivato Odenthal solo davanti a Carnesecchi, praticamente Kosunu ha fatto da sponda per l'inserimento del difensore olandese del Sassuolo che ha così pareggiato. Atalanta 1 Sassuolo 1, undicesimo. Studio
1: Torino Milan. Con la formazione granata vicina al gol del possibile vantaggio in semituffo non è riuscito a spingere il pallone nella porta avversaria Simeone, calcio di punizione sul quale ci eravamo lasciati in precedenza, battuto da Fitzjim, una sponda di testa da parte di Saul Coco un po' troppo lunga per Simeone che sul secondo palo non è riuscito, questione di centimetri, a far suo il pallone, l'impressione era comunque che il giocatore del Torino Saul Coco, che si era spinto per far valere le proprie doti in acrobazia nell'area di rigore avversaria, più che al passaggio per il compagno avesse mirato verso la porta avversaria, il pallone sarebbe comunque finito fuori, lo è finito in effetti nonostante il tentativo in extremis con il sinistro, una semispaccata di deviarlo, siamo già nell'area di rigore del Torino, un colpo di testa senza troppe pretese ad opera di Gonzalo Ramos con pallone che è terminato sul fondo, terminiamo anche noi, nono minuto esatto, 0-0 tra Torino e Milan, linea a Bergamo.
0: 1-1 allora tra Atalanta e Sassuolo quando siamo arrivati al dodicesimo, frastornata adesso l'Atalanta, meno veloce rispetto a prima, tocca Kosunu in mezzo, poi va a cercare Gaetano tra le linee, rasoterra, fermato fallosamente, chiuso dal centrocampo del Sassuolo, il fallo di Matic che si scusa a distanza con il centrocampo

0: centrocampista dell'Atalanta, calcio di punizione battuto però con una palla in movimento, tutto da rifare, tutto da ripetere, battuto adesso con Gaetano che prova ad andare sulla destra da Zappacosta, poi l'inserimento di Pasalic, lato corto dell'area di rigore, ma con la bravissimo a seguire Mario Pasalic con il pallone che finisce oltre la linea di fondo. Sta giocando meglio il Sassuolo nel secondo tempo e alla fine gli sforzi sono stati premiati dal pareggio segnato dall'olandese Odenthal, per lui primo gol in Serie A. Bowie indietro con il Sassuolo che riparte, Matic difende il pallone dall'arrivo di Scamacca che praticamente non è mai riuscito ad arrivare alla conclusione in porta, ancora il possesso del Sassuolo, sempre Matic. Atalanta 1 Sassuolo 1, il tredicesimo. Studio
1: Torino Milan, undicesimo minuto, 0-0, pronti Rabiot e Modric a entrare sul terreno di gioco. Poco fa ammonito Loftus-Cheek per fallo su Ghinaitis e poi è nata quella posizione che ha visto il Toro in scivolata con Simeone sfiorare il gol del vantaggio. Ci crede ora la curva maratona che sta urlando la propria gratitudine ai giocatori di Abate che stanno tentando di risalire la china contro un Milan che comunque adesso gioca a due assi, si può dire, dal nome di Rabiot e Modric. Il primo a uscire è Loftus-Cheek, seguito da Yashari. Ancora non si gioca, per cui riteniamo opportuno fermarci. Undicesimo esatto, Torino 0, Milan 0. In campo adesso ci sono anche Rabiot e Modric, linea Bergamo.
0: In campo tra poco per l'Atalanta ci saranno tre giocatori diversi, ma intanto è il Sassuolo a battere un calcio d'angolo, pallone che viene allontanato dalla difesa dell'Atalanta, sempre 1-1 quando siamo arrivati alla quattordicesima. Ancora l'Orienté a sinistra, appunto un avversario, poi è volpato con l'esterno, una sorta di tiro cross con il pallone che termina largo rispetto alla porta di Karnesecchi. Pronti a entrare Kestovic, Samardžić e De Ketelaar, il belga non al meglio della condizione, distorsione alla caviglia, evidentemente ha recuperato e poi c'è da giocare questa partita, da vincerla possibilmente per l'Atalanta in previsione di una sfida che vale già tanto nell'economia della stagione, il ritorno della playoff di Conference League contro l'Apoel di Tel Aviv, ritorno che si giocherà in campo neutro in Ungheria, Miskolc, a qualche centinaio di chilometri dal confine con l'Ucraina. All'andata l'Atalanta non ha entusiasmato e ha pareggiato 0-0. Dunque fuori Pasalic, Scamacca e Zaleski, dentro Samardžić, Kostović e De Ketelaar. Quindicesimo, Atalanta 1 Sassuolo 1. Studio.
1: Con le due partite di B che stanno per riprendere, ripristiniamo la scaletta consueta. Dunque campo principale Torino Milan, a seguire Atalanta Sassuolo, Cesena Sampdoria e Palermo Juve Stabia. I microfoni Nicola Zanarini e Maglio Mezzatesta per la B. Ripartiamo da Torino Milan. Grazie, 0-0 il punteggio, tredicesimo minuto, primo angolo della ripresa a favore del Milan, bandierina di sinistra, batterà di destro Modric, il fischio del direttore di gara, la parabola del croato, il tentativo da parte di De Winter di testa, controlla il pallone in un primo momento, in terzo tempo aveva cercato di battere a rete non colpendo, solo sfiorando il pallone stesso che è rimasto lì, e poi retropassaggio liberatore con il Milan che mantiene così il possesso di palla. Modric, il tentativo sul fronte sinistro, CC6 punta l'uomo, si tratta di Vlahović, il cross, vorrebbe il rigore il giocatore del Milan con Vlasic che ha toccato il pallone che è finito in calcio d'angolo, era nei pressi Zufferli che indica la bandierina in attesa di possibili revisioni VAR con tocco di polso da parte di Vlasic, da valutare appunto se questo intervento sia passibile di calcio di rigore sul punteggio di 0-0 al quattordicesimo minuto. E in attesa di possibili novità alla voce VAR ci trasferiamo nuovamente a Bergamo.
0: 17esimo, Atalanta 1 Sassuolo 1, e Sassuolo due minuti fa vicino al vantaggio con una grande azione, accelerazione di Lorientè in mezzo al colpo di tacco di Bowie, triangolazione con Lorientè che si ritrova davanti a Karnesecchi e tira clamorosamente alto sulla traversa, ma qui poteva veramente andare in vantaggio la squadra di Aquilani, che in effetti lì in panchina si è inginocchiato, si è disperato dopo questa occasione fallita. Ancora Sassuolo, tiene bene il pallone, Macchioni lancia in avanti per Bowie, Cossunou finisce a terra, Bowie non c'è fallo, Cossunou ha recuperato il pallone, Scalvini lo gioca in mezzo dall'altra parte sulla destra per Zappacosa, qui a campo l'Atalanta, ma rispetto al primo tempo è meno veloce e poi cerca meno Gaetano, dovrebbe essere il nuovo regista dell'Atalanta, si va soprattutto invece sugli esterni senza particolare costrutto. 18esimo, Atalanta 1 Sassuolo 1, Cesena.
2: Al Mauzzi il gioco è cominciato esattamente da un minuto, con il Cesena sempre in vantaggio 1-0 sulla Sampdoria, dopo un primo tempo in cui i padroni di casa hanno sostanzialmente avuto una sola occasione, l'hanno sfruttata con Cristian Spendi al 17esimo, mentre i blu cerchiati hanno tirato 6 volte, di cui solo una in porta con Sinani. Bella la parata di Siano proprio in chiusura di primo tempo. Ancora palla persa dalla Sampdoria, recuperata da parte di Bisoli, Fiori, ancora Cristian Spendi al limite dell'area, pensa al tiro, poi palla in mezzo per Fiori che sbaglia, palla che colpisce la parte bassa della traversa e ribatte in campo, non entra davvero per questione di centimetri. Bello il l'assist di Spendi, sprecato però da Fiori che ha tirato di sinistro da pochi metri e aveva tutta la porta a disposizione, ha colpito la parte bassa della traversa, poi la palla ha colpito il campo, non è entrata, quindi per questione di pochi centimetri Cesena vicinissimo al 2-0 quando siamo al 47esimo, e quindi Cesena 1 Sampdoria 0 Palermo.
3: Sta per iniziare il secondo tempo allo stadio Barbera, l'arbitro che controlla con i suoi assistenti che tutto sia pronto, mano sul fischietto, guarda l'orologio e sta per avviare le operazioni di gioco, così è in questo istante iniziato dunque il secondo tempo di Palermo Juve Stabia, che nel primo tempo si è chiusa sul parziale di Palermo 1 Juve Stabia 0, il gol di Jonsen per i rosanero, pallone subito lanciato in profondità dal calcio d'inizio direttamente da parte dei giocatori del Palermo, ma è finita fuori la palla, ci sarà rimessa laterale per la Juve Stabia, primo minuto di gioco, Palermo 1 Juve Stabia 0 studio
1: Torino Milan. 17esimo minuto, 0-0, giudicato congruo, quindi composto l'intervento col polso in fase difensiva di Vlasic, capitano del Torino, su conclusione ravvicinata del milanista Cissé, pallone quindi schizzato in angolo, VAR che ha confermato la decisione in presa diretta di Zufferli, tentativo di contropiede del Torino con Pedersen che gioca il pallone per Simeone, il controllo, il tentativo di destro, il pallone che viene schermato da un difensore del Milan che in pratica toglie le classiche castagne dal fuoco a Maignan, che già si preparava al volo per cercare di neutralizzare una conclusione scagliata dal basso verso l'alto, pallone raso terra, prima il controllo, poi il tentativo di sorprendere sul palo alla sua destra, alla sua sinistra il portiere Maignan, casuale la deviazione di un difensore del Milan.
0: Vantaggio dell'Atalanta, ti chiedo scusa Giovanni, ha segnato Kestovic, 20esimo, Atalanta 2 Sassuolo 1, in contropiede a te.
1: Grazie Daniele, sullo 0-0 seguiamo questo corner e poi ti daremo senz'altro la linea con un gran movimento di uomini davanti a Maignan, si schierano sul secondo palo, un schema trenino per evitare la marcatura uomo, gli uomini di Abate, la parabola con tentativo da parte di Casadei, colpisce di testa il pallone, c'è una irregolarità in attacco, punizione a favore del Milan, tutto questo al 19esimo minuto, 0-0 tra Torino e Milan, linea a Bergamo dove si è segnato ancora.
0: Sì, in contropiede direttamente da Carnesecchi a Kestovic, adesso non si gioca perché ci sono dei fumogeni che sono stati lanciati dalla curva nord dell'Atalanta nell'area di rigore del Sassuolo, devono intervenire i vigili del fuoco, Muric il portiere del Sassuolo, mani sui fianchi, osserva a prudente distanza, ma insomma nel momento migliore del Sassuolo, quando sembrava vicinissimo il vantaggio per la squadra di Aquilani con la traversa sfiorata da un bel sinistro di Matic, la limite l'area di
4: il gran
0: rigore,
4: gol
0: poi...
4: di Cissé su assist di Rabiot per il vantaggio del Milan al 19° minuto. Rabiot con freddezza ha visto libero quasi Cissé il controllo e la conclusione di destro da parte del ex giocatore del Catanzaro che in diagonale ha superato l'incolpevole Mascardi, porta alla nostra destra Torino 0 Milan 1. Il gol del giovanissimo Cissé mette i rossoneri in avanti rispetto a un Torino che sta

0: Stava tentando appunto di controbattere in questa ripresa colpo su colpo le iniziative avversarie. Torino 0, Milan 1, il gol di Cissiete e la linea.
1: I fumogeni sono stati spostati fuori dal campo, evidentemente era stato un atto premeditato questo lancio di fumogeni in campo da parte della tifoseria dell'Atalanta, anche per fermare la partita. C'è uno striscione che in realtà non riesco a leggere, forse per un ultra, ma insomma si è ricominciato a giocare. Il gol con il lancio di Carnesecchi direttamente dalla porta, e l'errore questa volta, anche questa volta, di un difensore con Macchioni che tocca all'indietro, non debuttante ma quasi, la seconda presenza in Serie A, tocca all'indietro per Krstović che si ritrova solo davanti a Muric. Conclude l'intervento poi di Odenthal con il pallone che viene deviato, ma finisce alle spalle del portiere del Sassuolo per il nuovo vantaggio dell'Atalanta, anche se come detto il Sassuolo stava giocando molto meglio rispetto alla squadra di Sarri. Bernasconi adesso ricomincia a correre l'Atalanta, Atalanta 2, Sassuolo 1, è il 24esimo. Torniamo a Cesena.
2: Siamo al 52esimo, l'inizio della ripresa è stato davvero palpitante, ancora 1-0 per il Cesena sulla Sampdoria grazie al gol di Spendi, che poi poco fa ha colpito in pieno un palo su assist di Bisoli, un rigore in movimento sprecato, sostanzialmente aveva tutto lo specchio a sua disposizione.
0: Rabiot per il vantaggio raddoppiato del Milan, 22esimo minuto, dopo l'assist fornito a Cissé, questa volta Griffa, il nuovo entrato con un gol tutto suo, la prestazione che potrebbe indirizzare a favore dei rossoneri la sfida dello Stadio Olimpico Grande Torino. Minuti di gioco, 22 nel corso della ripresa, l'1-2 firmato prima da Cissé e adesso Rabiot nel tabellino marcatori. Linea nuovamente a te, Torino 0, Milan 2, 22esimo.
2: Grazie Giovanni, riprendiamo la linea da Cesena, 53esimo, Cesena 1, Sampdoria 0, e Cesena che è andato due volte vicinissimo al raddoppio. Abbiamo raccontato la traversa di Fiori su assist di Spendi in diretta, pochi secondi dopo Spendi su assist di Bisoli ha colpito in palo un pieno, quindi un palo, quindi due legni nel giro di pochi secondi per il Cesena che è andato a un passo dal 2-0, poi sull'azione, sul ribaltamento di fronte, espulsione da parte di David, davvero errore di inesperienza da parte del numero 3 del Cesena, che era già ammonito e ha fermato con una stratto nata Sinani, e quindi assolutamente giusto il rosso, secondo giallo da parte di Sacchi, quindi si riapre la partita, il Cesena è in vantaggio 1-0, ha sfiorato due volte il 2-0, ha colpito due legni, ma adesso è davvero tutto riaperto. 54esimo minuto, Cesena 1, Sampdoria 0, Cesena in 10 per tutto il resto della partita, per espulsione di David, linea Palermo.
3: Settimo minuto di gioco al Renzo Barbera, Palermo 1, Juve Stabia 0, pochi istanti fa, un salvataggio sulla linea da parte di Bellich della Juve Stabia su un tiro interessante di Vavassori. Adesso c'è un contropiede del Palermo, c'è Hernani che apre a destra dove Segre prova a crossare al centro al limite dell'area di rigore per poi Campalo, pallone che viene respinto, finisce ancora sui piedi di Hernani che prova a dialogare nuovamente con Segre ma subisce fallo, calcio di punizione del Palermo e proteste dei rosanero perché Hernani aveva sì subito un fallo ma era anche riuscito a servire nuovamente sulla destra il compagno di squadra Segre, quest'ultimo ora si lamenta con l'arbitro per la decisione presa e con la mano proprio mima il gesto dicendo avevo io il pallone, potevamo continuare l'azione. Ottavo minuto di gioco, Palermo 1 Juve Stabia 0, studio
4: Torino.
0: Siamo arrivati al 24esimo minuto, Milan che conduce per 2-0, sta per andare via il terzo quarto di gara, sta per andare via ancora una volta Ciucuese al suo diretto avversario, chiude in qualche modo la difesa del Torino affidandosi al recupero di Casadei nella circostanza per Rabiot, entrato da pochi minuti in campo, una nuova opportunità, adesso Selmakers, ingresso in area di rigore, ci prova di sinistro, pallone che finisce alto, è un toro più sbilanciato, chiaramente è stato un vero e proprio 1-2 di matrice, se vogliamo anche pugilistica, con con veramente due colpi che stanno mettendo in seria difficoltà la formazione granata. Nel Milan l'ingresso in campo di Bartesaghi al posto di Stupinan e di Selmakers al posto di Cissé, in pratica l'ultimo pallone toccato da Cissé è coinciso con il gol del vantaggio milanista. Adesso c'è spazio per dei cambi a favore del Torino.

0: meglio dire di matrice tutta granata, entreranno sul terreno di gioco Fortini al posto di Pedersen e tocca anche a Adams entrare sul terreno di gioco a rilevare Simeone. Gioco che ancora non riprende, per cui noi ci fermiamo. Torino 0, Milan 2, 25esimo minuto, Bergamo.
1: È il 28esimo, l'Atalanta in vantaggio per 2-1 sul Sassuolo, che però continua ad attaccare, batte un calcio d'angolo adesso sulla sinistra con il pallone e viene giocato dall'Oriente, vertice alto, davanti a lui c'è Gaetano, conclude centrale, blocca Carnesecchi, a terra è entrato nel Sassuolo il norvegese Tosvet per Azic, bracciato al momento dell'uscita dal campo da Alberto Aquilani, che è pronto a far entrare altri due giocatori. Intanto però è l'Atalanta con De Ketelaere che controlla il centrocampo, poi c'è Samardžić, pericoloso anche lui due minuti fa con una conclusione delle sue, con il pallone che non ha girato abbastanza come avrebbe voluto, ma che comunque ha sfiorato il palo della porta difesa da Muric, Kosunu, poi Scalvini, in mezzo Kolasinac che è appena entrato, ha preso il posto di Bernasconi, il lancio da parte del giocatore bosniaco per Raspadori, pallone troppo lungo, finisce oltre la linea di fondo. 29esimo, Atalanta 2 Sassuolo 1, Cesena.
2: Siamo al 57esimo che sta terminando adesso, con Cesena sempre in vantaggio 1-0 sulla Sampdoria con il gol di Christian Spendi, che adesso va a buttare via un pallone, a prendersi un giallo sacrosanto dall'arbitro Sacchi, che lo ricordiamo poco fa ha espulso David. Quindi Cesena in vantaggio di un gol ma sotto di un uomo dal 50esimo per la doppia ammonizione davvero molto ingenua da parte del giocatore ex Inter under 23. Adesso prima sostituzione nella Sampdoria, esce il numero 14 Bellemo, un centrocampista, entra il numero 11 Tijas Begic, un attaccante, quindi si passa a una formazione super offensiva per Bernardo Corradi. Dall'altra parte Alessandro Diamanti, dopo l'espulsione di David, ha tolto un centrocampista, anzi un attaccante, Fiori, e ha inserito Frabotta, quindi un terzino sinistro dopo l'espulsione di David. Quindi Sampdoria che adesso ha ancora 32 minuti più recupero per cercare di rimettere in piedi una partita che il Cesena stava dominando con, ricordiamo, un palo e una traversa che hanno impedito alla squadra di Alessandro Diamanti di portarsi su 2-0. Quindi Cesena in vantaggio ancora 1-0 sulla Sampdoria, ma sotto di un uomo per espulsione di David al 59esimo minuto, e linea a Palermo.
3: 11esimo minuto di gioco al Barbera, il cross da sinistra a raso terra di Buglio in area di rigore del Palermo, non trova nessuno, il pallone finisce dall'altra parte dove c'è Patanè che prova a lottare con Augello, il pallone finisce, anzi scusate, con Ceccaroni, il pallone finisce oltre la linea di fondo, l'ultimo a toccare proprio il giocatore del Palermo, dunque sarà calcio d'angolo che Battistella si incarica di andare a battere. Proprio Battistella è stato protagonista pochi istanti fa di un'azione pericolosa della Juve Stabia, un tiro raso terra bello dal limite dell'area di rigore che è stato però parato da Fortin. Adesso il cross di Battistella in area di rigore, il tentativo di un paio di giocatori di deviare di testa, fra cui Scuderi, poi il pallone che scivola via e finisce fuori dal campo, c'è un giocatore della Juve Stabia che è finito a terra ed è dolorante insieme a un giocatore del Palermo, viene richiamata l'attenzione dei sanitari. 12esimo minuto di questo secondo tempo al Barbera, Palermo 1 Juve Stabia 0, il parziale non cambia dal quarto minuto del primo tempo quando ha segnato per il Palermo Jonsen, ed è per il momento tutto, in linea allo studio
4: Torino Milan.
0: Qui siamo arrivati al minuto di gioco numero 29, conduce il Milan per 2-0, ci prova il Torino con Gie, anche lui è entrato in campo pochi minuti fa. Gie, il tentativo di conclusione, la bella parata ad opera di Capitan Maignan. Gie con una buona conversione al centro ha fintato il passaggio per Adams, poi invece un tentativo improvviso di battuta di destro a mezza altezza che ha messo in serie difficoltà Maignan con pallone allontanato da quest'ultimo in calcio d'angolo, anche se l'arbitro dice che probabilmente l'ultimo tocco è stato del palo vicino alla mano del portiere, senza che l'estremo difensore abbia dovuto quindi operare un intervento salvatutto. Sfortunato il Torino nella circostanza, un palo colto a mezza altezza dal nuovo entrato Ngie, che aveva rilevato Casadei, come vi abbiamo detto in precedenza, le altre due sostituzioni granata con Adams al posto di Simeone e Fortini a rilevare Pedersen. Nel Milan invece sono entrati sul terreno di gioco Modric, Bartesaghi, Rabiot e Selmakers al posto rispettivamente

0: di Yashari e Stupinian. Loftus Cheek è l'autore del gol dell'1-0, Cissé, che gol che è stato a stretto giro di posta raddoppiato dal gol di Rabiot. Ci prova il Torino adesso, un tentativo ad opera di Cacciamani, prova l'incursione, deve fermarsi all'indietro per Comuzzo, c'è Ghila intanto che può rientrare sul terreno di gioco dopo aver accusato uno scontro, passato il minuto, quindi può essere richiamato dall'arbitro. L'operazione avviene in questo istante, Torino ancora in possesso di palla, trentesimo esatto, Torino 0, Milan 2, le reti di Cissé al 19esimo, di Rabiot, due minuti dopo era il 21esimo Bergamo.
1: Kestovic, sinistro largo, non di tantissimo, Atalanta 2, Sassuolo 1, 33esimo, ben ispirato qui da De Ketelaere, altri cambi nel Sassuolo, fuori Macchioni, il ventenne sfortunato in occasione del gol del raddoppio dell'Atalanta con Kestovic, con quel colpo di testa all'indietro, dentro il belga, ex Union Saint-Gilloise, Leysen, fuori anche Matic, si è messo a giocare in mezzo nel centrocampo a tre del Sassuolo, Bacolà con Tosfet a destra e con Dominguez a sinistra, perché l'argentino ex Bologna ha preso il posto di Nemanja Matic, è proprio Bacolà adesso con il pallone alzato per Cinquegrano sulla destra, l'anticipo di Kolasinac, che poi arriva ancora Volpato, chiuso bene con intelligenza da Raspadori, che però è sfinito, non riesce a controllare il pallone, di fatto regala una rimessa laterale in zona d'attacco al Sassuolo, battuta da Volpato, Tosvet all'indietro, si ricomincia a giocare da Odenthal, l'autore del gol del provvisorio pareggio per il Sassuolo, che rallenta, tocca all'indietro, 34esimo, Atalanta 2, Sassuolo 1, Cesena.
2: 63esimo, Cesena sempre in vantaggio 1-0 sulla Sampdoria, che però sta accentuando la propria pressione offensiva, 5 calci d'angolo a 0, adesso ancora l'ennesimo cross in mezzo, poco fa un colpo di testa di Begic, Neo entrato, ha costretto Siano a un tuffo, un colpo di reni per togliere la palla da sotto la traversa, ricordiamo Cesena in 10 contro 11 dal 50esimo per espulsione di David dopo due legni colpiti nel giro di pochi istanti da Fiori, poi uscito per lasciare il posto a Frabotta e da Christian Spendi, che ha davvero divorato l'occasione per il 2-0 e per chiudere sostanzialmente una partita deve essere più che aperta. 63esimo che sta per terminare, con la Sampdoria ormai è nel centrocampo offensivo, nella metà campo del Cesena in via assolutamente prevalente, c'è il sesto calcio d'angolo, andiamo a vederlo, 6-0 i calci d'angolo per la Sampdoria, che vince tutte le statistiche ma perde al momento la partita per 1-0. Ancora Sinani della sinistra a rientrare, palla che finisce di nuovo in calcio d'angolo, siamo 7-0, ma è il Cesena in vantaggio 1-0 per quello che riguarda i gol al 64esimo sulla Sampdoria. Palermo,
3: 17esimo minuto di gioco al Barbera nel secondo tempo, Palermo 1, Juve Stabia 0, calcio di punizione che si dovrà ora battere, è stato assegnato alla Juve Stabia, siamo sulla tre quarti in posizione piuttosto centrale, fischi, contestazioni per l'arbitro Collu, scusate, che ha deciso di assegnare questa punizione su una azione di contropiede della Juve Stabia, c'è stato un fallo da parte di un giocatore del
4: è andato, abbiamo un problema con Palermo, riprendi il discorso, sei sparito per un attimo, adesso sì, vai.
3: Mi senti? Allora dicevamo, c'è il calcio di punizione che Battistella per la Juve Stabia sta per battere, siamo a circa 25 metri di distanza, in posizione piuttosto centrale, direi solo di seguire perché tutto è pronto per la trasformazione, Battistella con una rincorsa che sembra voler dire che possa decidere di tirare in porta, l'arbitro che guarda lo schieramento dei giocatori, il tiro che parte raso terra di Battistella, piuttosto debole però sul secondo palo, para senza difficoltà Fortin. Allora 18esimo minuto di gioco, Palermo 1, Juve Stabia 0, linea allo studio.
4: Torino Milan.
0: Siamo arrivati al 34esimo minuto e poco fa occasionissima granata, Toro 0, Milan 2, un bel lancio di Fitzgim che si è accorto dell'inserimento nell'area di rigore avversaria di Comuzzo, che si è coordinato per una difficile battuta di sinistro al volo, pallone colpito un po' troppo sotto, si è impennato ed è passato di poco sopra la traversa per un Milan che adesso vuole chiuderla con Cicuese, solito gioco di gambe, questa volta non riesce però a mantenere il pallone all'interno del rettangolo di gioco. Nel Milan non c'è più Ghila, ci eravamo lasciati raccontando appunto di qualche problema fisico dell'ex laziale che poi ha chiesto il cambio. Al suo posto gioca

0: da qualche minuto gabbia. Seguiamo l'azione offensiva del Torino, squadra adesso comprensibilmente più lunga, il tentativo da parte di Saul Koku, c'è Selma Kers su di lui, si fa vedere poi e riceve Fortini, l'ex viola scambia il pallone con Comuzzo, a suo tempo compagno proprio alla formazione gigliata, tentativo di dare in profondità per Fitzgim, adesso è il Milan a chiudersi bene in fase in un possesso, evita adesso il pressing alto aspettando, preferendo farlo, gli avversari. Tutto questo all'altezza del 35esimo minuto, c'è spazio però per l'inserimento di Cacciamani, cross interessante, non esce Maignan, tentativo da parte di Ngie, poi il pallone allontanato alla meno peggio dai difensori del Milan, bravo Ngie, si coordina, può battere a rete, guadagna un calcio d'angolo, anzi no, l'arbitro dice in collaborazione via auricolare con il suo secondo assistente di linea che l'ultimo tocco è stato proprio di Ngie, per cui si riprenderà il gioco con una rimessa laterale, il tutto mentre il Torino si affida adesso ad Abuk Lal, pronto a entrare al posto di Cacciamani. Gioco fermo, 35 minuti 35 secondi, Torino 0 Milan 2 Bergamo.
1: 39esimo, Atalanta 2 Sassuolo 1, l'ultimo cambio per Sarri, dentro Elmas, appena arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Lipsia, fuori Raspadori, autore del gol che ha aperto la partita al sesto del primo tempo, calcio di punizione ora per l'Atalanta, proprio Elmas va ad aiutare Ederson con la fascia da capitano a rialzarsi e poi se la prende comoda Scalvini nel raccogliere il pallone che è finito oltre la linea laterale, il primo assistente dell'arbitro Crezzini lo invita a battere rapidamente il calcio di punizione, lo fa Scalvini con un tocco all'indietro con il sinistro per Carnesecchi, completo giallo limone per il portiere dell'Atalanta, protagonista con i suoi interventi soprattutto nel primo tempo. Va ancora Ederson per il pallone, però l'Atalanta, possibilità per il Sassuolo con Bacolà, poi non riesce Bowie a intervenire sul passaggio raso terra lì nell'area di rigore proprio per il numero 9 del Sassuolo e la pallone allora finisce tra i piedi di Carnesecchi che può far ripartire l'Atalanta. Atalanta 2 Sassuolo 1, il 40esimo, Cesena.
2: E qua abbiamo appena superato la metà della ripresa, 68esimo minuto, Cesena sempre in vantaggio 1-0 sulla Sampdoria grazie al gol segnato al 17esimo da Christian Spendi che poco fa è uscito tra gli applausi del pubblico di casa. Lino Diamanti all'esordio in Serie B, così come Bernardo Corradi, si copre dentro un difensore Magni, quindi si passa alla retroguardia a tre, fuori ovviamente un centravanti dall'altra parte, scelte opposte per Bernardo Corradi che deve cercare di rimettere in sesto questa partita. Va a sbagliare Bisoli, a perdere palla nel l'area avversaria, quantomeno il Cesena alleggerisce un po' la pressione della Sampdoria che adesso riparte un'altra volta dalla destra con Di Pardo, tantissimi cross, tantissime occasioni negli ultimi minuti per la Sampdoria che ricordiamo è in 11 contro 10 dal 50esimo per l'espulsione di David. Vediamo questa azione di Sinani che dà palla a Salvatore Esposito a 30 metri dalla porta, finta al tiro, poi serve al limite dell'area Sinani, ancora un tiro di Begic che finisce fuori di pochissimo. Begic che da quando è entrato ha costruito un paio di occasioni importanti per il pareggio che però ancora non arriva. 70esimo minuto, esce il numero 23 De Paoli nella Sampdoria ed entra il numero 16 Verscharen, trequartista belga, quindi formazione ancora più offensiva per Bernardo Corradi. 70esimo, Cesena 1 Sampdoria 0 Palermo.
3: 23esimo minuto del secondo tempo, Palermo 1 Juve Stabia 0, sono cominciati i cambi, Inzaghi ha messo dentro Estevez e Strefezza al posto di Ranocchia e Vavassori, dunque arrivano altri giocatori appena arrivati in rosanero dal mercato e poi anche De Giorgio ha deciso per alcuni cambi, fuori Scuderi e Battistella, dentro Douglas e Karic. Gioco fermo momentaneamente perché c'è stato un fallo, l'arbitro decide calcio di punizione e cooling break che comincia adesso con le squadre che sono in sofferenza evidentemente per il caldo. 23esimo minuto, Palermo 1 Juve Stabia 0 nel secondo tempo, in linea allo studio
4: Torino Milan.
0: 40esimo minuto, Torino 0 Milan 2, ma occasionissima granata mancata da Abuk Lal che è entrato qualche minuto fa al posto di Cacciamani, un'azione che è nata per merito di Ngie, una bellissima incursione partendo dalla fascia sinistra con un cross alla Cruyff, ovvero esterno punta col piede destro partendo appunto dalla

0: corsia di sinistra sul secondo palo liberissimo a Buchlal, ha tentato il tocco facile di Piatto ma non ha inquadrato lo specchio della porta incustodita, perché Meignen si aspettava magari un tiro diretto proprio ad opera di Ngie, che altruisticamente ha visto il compagno meglio piazzato, lo ha servito. Quest'ultimo però si è divorato la palla che poteva riaprire la partita un minuto prima, un tiro fuori di Fitzjim, ci prova il Torino, lascia adesso degli spazi che rischiano di diventare praterie, scivola proprio a Buchlal che si porta il pallone in fallo laterale, rimessa a favore del Milan con la squadra rossonera che vince per 2-0, 5 più recupero al termine, Torino 0, Milan 2 appunto, Bergamo.
1: 43esimo, 2-1 per l'Atalanta, arrivano gli ultimi cambi anche per il Sassuolo, uno è un debutto al posto dello scozzese Bowie al centro dell'attacco, va il giovanissimo 18 anni compiuti a febbraio Gabriel Culla albanese, che ha fatto benissimo, ha segnato tanto nella primavera del Sassuolo allenata da Emiliano Bigica, dunque lui in campo. L'altro giocatore entrato nel Sassuolo per questo assalto finale è Cervo, in prestito la scorsa stagione alla Sampdoria. Attacca adesso proprio il Sassuolo, parte da lontano con Dominguez, si allunga il pallone, poi va a commettere fallo, ci sarà calcio di punizione, fallo su Samardžić, da dire qualche cosa al direttore di gara Valerio Crezzini. Il giocatore del Sassuolo Dominguez è entrato ma non è riuscito a far vedere molto, almeno fino a questo punto della partita, e siamo arrivati praticamente alla 44esimo. Atalanta 2, Sassuolo 1, Cesena.
2: Qui siamo al 73esimo, ancora 17 minuti e mezzo più recupero per le speranze della Sampdoria che è sotto 1-0 contro Cesena dal 17esimo minuto del primo tempo per il gol di Christian Spendi che è uscito poco fa. Sampdoria in 11 contro 10 dal 50esimo, tantissimi tiri ma non particolarmente precisi, due tiri da fuori di Henderson parati o smanacciati da Siano, adesso ancora la Sampdoria che domina ovviamente in 11 contro 10, il tiro di Cicconi viene bloccato a terra in due tempi da Siano, portiere del Cesena, ma questo era troppo centrale per metterlo di vita. Invece poco fa su un tiro da 35 metri dello scozzese Henderson Siano l'ha smanacciata la palla regalando l'ottavo corner alla Sampdoria che comunque non riesce assolutamente a pervenire al pareggio. È cominciato il 74esimo minuto con il punteggio sempre di Cesena 1 Sampdoria 0 Palermo.
3: 27esimo appena iniziato al Barbera, Palermo 1 Juve Stabia 0 in questo secondo tempo, e pochi istanti fa azione interessante della Juve Stabia con Ricciardi che è riuscito a sfuggire al controllo sia di Ceccaroni che di Bani, entrato in area di rigore con un bellissimo gioco di gambe, poi non è però riuscito a mettere il traversone al posto giusto per servire un compagno. Juve Stabia che ancora sta cercando di manovrare con Buglio che apre a sinistra sulla tre quarti dove c'è Piscopo, Piscopo col destro mette un pallone a spiovere in area di rigore, il tentativo di andare di testa da parte di Candellone non riesce a colpire in maniera efficace il pallone che si impenna e finisce sul fondo senza impensierire minimamente Fortin, il portiere del Palermo. Dunque in questo secondo tempo al 27esimo minuto di gioco Palermo 1 Juve Stabia 0 è la linea che può andare allo studio.
4: Sentiamo quanto manca al termine di Torino-Milan, Scaramuzzino.
0: 44esimo, Torino 0 Milan 2, studio centrale.
4: E allora andiamo a Bergamo fino al termine di Atalanta-Sassuolo, Daniele Fortuna.
1: Nel primo dei 5 minuti di recupero con l'Atalanta che è in vantaggio per 2-1 sul Sassuolo, l'Atalanta che adesso mira a gestire il pallone, a tenere lontana la squadra di Aquilani dalla propria area di rigore per magari partire poi in contropiede come in questo momento con De Ketelaere che viene sfidato a duello da Doig, lo scozzese per un attimo allontana il pallone ma poi c'è ancora l'attacco dell'Atalanta che parte da dietro con Zappacosta, conclusione deviata con il pallone che finisce in calcio d'angolo da destra, Samardžić si avvicina alla bandierina e i tifosi nerazzurri vedono l'Atalanta avvicinarsi alla prima vittoria al debutto qui in casa a Bergamo. La prossima partita in campionato sarà giocata ancora qui contro il Bologna lunedì della prossima settimana, in mezzo, come detto, lo snodo

0: già fondamentale della stagione, il ritorno del playoff in Conference League contro l'Hapoel di Tel Aviv. Samardžić guadagna astutamente secondi, poi il sinistro a girare sul secondo palo, Scalfini colpo di testa, pallone alto però finisce direttamente in curva. Muric si fa ridare il pallone immediatamente al 48esimo, Atalanta 2 Sassuolo 1, indicazioni da parte di un preoccupato, un apprensivo direi, Maurizio Sarri lì in panchina, ma non riesce più a correre come ha fatto prima il Sassuolo di Aquilani, che forse avrebbe meritato il pareggio. Squadra comunque molto interessante, giovani tecnici forti come Volpato, Azic con Bacolà che tocca in avanti il pallone per l'Orientè, attacca allora il Sassuolo a destra, ancora l'Orientè ha sbagliato clamorosamente un gol davanti a carne secchia, arriva il cross, arriva però il recupero da parte di De Ketelaere, può distendersi, può andare via in contropiede, sbaglia il belga, questo lancio troppo lungo per Kostovic, aveva intuito tutto Muric, il portiere del Sassuolo è uscito, è andato in anticipo, Bacolà ancora possibilità per la squadra emiliana con Dominguez che va a lottare sulla fascia con Zappacosta, riesce a coprire bene il pallone con il corpo, poi Tosvet raso terra, limite della di rigore, tutta all'indietro, adesso l'Atalanta fa girare il pallone, invece il Sassuolo con Cinquegrano che crossa Ederson a proteggere l'area di rigore, ad allontanare il pallone, sui piedi però di Riccardo Cervo del Sassuolo, vertice alto nell'area di rigore sulla destra, poi il pallone toccato all'indietro, 49esimo, 2-1 per l'Atalanta, Bacolà, i tentativi da parte del Sassuolo, Tosved a sinistra, largo si è liberato Doig, val cross immediato in mezzo, pallone che resta lì, Cinquegrano cerca la sforbiciata, il pallone tocca all'esterno della rete, pericoloso il Sassuolo anche in questo finale con la conclusione acrobatica di un altro dei debuttanti, si è coordinato per la sforbiciata il terzino destro, 22 anni, trovato all'esterno della rete e comunque era sulla traiettoria, carne secchi sempre una garanzia, il portiere della Atalanta Bacolà ancora sul rilancio, recupera il pallone il Sassuolo, questa potrebbe essere una delle ultime possibilità, mancano 40 secondi alla fine del quinto e ultimo minuto di recupero, l'Atalanta è in vantaggio per 2-1, si riparte con Odenthal alla linea centrale del campo, ancora Bacolà, l'apertura sempre per Cinquegrano, corre,
1: scusa Daniele,
0: poi
1: il gran gol di Adams, Torino 1 Milan 2, si gioca il terzo e ultimo minuto di recupero, Adams per il Granata, Torino 1 Milan 2 Bergamo.
0: Grazie Giovanni Scaramozzino, 15 secondi alla fine dell'ultimo minuto di recupero, ci sarà un altro contropiede possibile per l'Atalanta, vanificato però dall'errore sul lancio di De Ketelaere, ancora lui, lancio troppo lungo per Kostovic, Dominguez conclude ma finisce qui, ha vinto l'Atalanta, stringe i pugni Sarri, Atalanta 2 Sassuolo 1, ripiro con due gol dopo, si gioca a Torino e allora
1: Torino fino a termine. Grazie, il tentativo andato in porto da parte di Adams di colpire il pallone al volo, pallone calciato dalla sinistra su punizione da Ginaitis che ha trovato la bella coordinazione aerea di Adams che di piede al volo e non era facile, ha battuto il portiere avversario. Ormai spiccioli di partita, siamo già 20 secondi oltre il 48esimo, ma chiaramente pur non perdendo eccessivamente tempo, dopo il gol qualche secondo senza giocare è sicuramente passato. Milan che prova il possesso palla, retropassaggio verso il portiere Mascardi, di prima intenzione a cercare proprio l'autore del gol, ma finisce qui, il Milan espugna lo Stadio Olimpico Grande Torino, Torino 1 Milan 2, la successione delle reti tutte e tre nella ripresa, 19esimo Cissé, 21esimo Rabiot, in primo recupero al 48esimo la rete di Adams, studio centrale.
2: Allora prima dei commenti da Torino e Bergamo torniamo rapidamente ancora sui campi di B, Cesena Sampdoria e Palermo Juve Stabia, ancora Zanarini, Cesena Sampdoria.
3: Mancano 10 minuti più recupero alla fine di una partita che vede la Sampdoria costantemente in attacco ma sotto di un gol, Cesena 1 Sampdoria 0, 81esimo, fin dal 17esimo minuto la rete di Cristian Spendi decide questa gara, Cesena che lo ricordiamo ha colpito anche

0: Una traversa con Fiori e un palo proprio con Christian Spendi, prima di vedersi espellere al 50° minuto David, esterno sinistro, per una doppia ingenua ammonizione. E quindi da allora in poi la Sampdoria è sempre stata in attacco, addirittura 18 tiri contro 6, ma la Sampdoria non riesce assolutamente a segnare. Mancano esattamente 9 minuti più recupero, il Cesena in vantaggio 1-0 sulla Sampdoria ed è in 10 contro 11, però la squadra di casa linea a Palermo.
1: 34° minuto del secondo tempo al Barbera, Palermo 1, Juve Stabia 0, il parziale è immutato e c'è il Palermo adesso che sta impostando un'azione, o almeno ci prova, con il lungo lancio di Fortin. Il portiere cerca Strefezza, nuovo entrato nel secondo tempo, poi la palla a destra che finisce sui piedi di Peda, che scambia con Segre, gli restituisce il pallone, Peda arriva sul fondo, il traversone di Peda deviato, poi l'uscita di Boer che mette fine a questa iniziativa del Palermo, nulla di fatto. Dunque, quando siamo arrivati al 35° minuto del secondo tempo, ricordiamo che il parziale di questa gara è Palermo 1, Juve Stabia 0. E linea allo studio.
2: Ancora i commenti dai campi della Serie A. Buona la prima per il Milan di Amorim che batte il Torino. Sentiamo Giovanni Scaramuzzino.
3: 2-1 il risultato finale, Filippo. Il debutto di Ruben Amorim in Serie A regala un sorriso di benvenuto da 3 punti all'intero ambiente rossonero, che, lo ricordiamo, aveva chiuso la scorsa stagione scottato veramente dalla mancata qualificazione in Champions League. Con il mercato ancora aperto sull'altra sponda, il Toro dovrà cercare invece di cogliere le possibilità più o meno residue di rendere più completa la propria rosa. Il lato migliore dei padroni di casa si è visto infatti sullo 0-2, ovvero troppo tardi. Primo tempo finito senza gol, ma con il Milan che l'ha chiuso con il 75% di possesso palla e con 9 tiri verso la porta avversaria, a 0 a proprio favore. Nella ripresa l'ingresso in
0: interrompo
3: campo.
0: Scusa Giovanni, c'è il pareggio della Sampdoria con il tiro di Cicconi deviato nella porta del Cesena da Henderson. Ci sembra un'azione abbastanza confusa e comunque perviene a pareggio la Sampdoria all'83°. Cesena 1, Sampdoria 1. A te per il commento.
3: Grazie Nicola. Dicevamo che nella ripresa l'ingresso in contemporanea di Modric e Rabiot ha letteralmente dato la svolta a una partita che più volte nel corso della prima frazione Cicuese aveva inutilmente acceso con una serie di strappi palla al piede davvero da applausi. Assist di Rabiot e conclusione vincente di Cissé al 19°. Poi è stato lo stesso Rabiot 2 minuti dopo a farsi trovare pronto all'appuntamento con la rete conquistata dai padroni di casa per una possibile spinta in area di rigore ai danni di Ismaili non rilevata dall'arbitro. Un palo di Ingie sullo 0-2 e poi al 3° minuto di recupero, punizione da sinistra battuta da Ginaitis e Adams abilissimo di piede a mezza altezza a tramutare in gol l'ennesimo cross nell'area di rigore rossonera. Siamo andati in onda grazie all'assistenza tecnica di Alberto Gaidano. Il finale Torino 1, Milan 2, studio centrale.
2: Bene, positivo anche il debutto in campionato di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta che supera il Sassuolo. Daniele Fortuna.
4: Sì, per 2-1, ma non è stato insoddisfacente l'esordio in panchina in Serie A di Alberto Aquilani. Il Sassuolo è una squadra interessante, giovane e magari un po' ingenua. L'Atalanta l'ha sbloccata immediatamente con Raspadori al 6° minuto su assist di Gaetano, poi partita in equilibrio, ha avuto le possibilità di raddoppiare l'Atalanta ancora con Raspadori, ma poi è uscito il Sassuolo ed è uscito anche, e come sempre, Carnesecchi è perfetto su Azic in uscita sul tocco sotto dell'ex giocatore della Juventus. Meglio il Sassuolo all'inizio della ripresa con un'occasione clamorosa dilapidata da Lorienté davanti sempre al portiere dell'Atalanta, e poi però è arrivato il pareggio di Odenthal grazie a un errore, a un colpo di testa di Kossounou, errore dall'altra parte anche di Macchioni in occasione del raddoppio definitivo da parte dell'Atalanta sul lancio di carne secchi e deviazione del difensore del Sassuolo all'indietro. Kestovic servito davanti al portiere del Sassuolo Muric, non ha sbagliato. 2-1, ha attaccato ancora il Sassuolo, non è riuscito però a pareggiare. Ha vinto l'Atalanta per 2-1, l'assistenza tecnica è stata di Gioele Campagna. Linea allo studio.
2: Bene, ringraziamo anche Daniele Fortuna. Dopo Giovanni Scaramuzzino, concentriamoci adesso sui minuti finali della Serie B, non prima però di

0: avervi ricordato il pareggio finale tra Rennes e Paris Saint-Germain 2-2, dunque rimonta del Paris Saint-Germain che alla fine del primo tempo era sotto per 2-0. Torniamo, come detto, alla Serie B, Cesena, Sampdoria e Palermo, Juve, Stabia, e dunque torniamo da Nicola Zanarini che darà la linea a Maglio Mezzatesta. A te.
1: Sì, Filippo, mancano 4 minuti più spiccioli e recupero e quindi la situazione di nuovo in equilibrio. Cesena 1, Sampdoria 1 con il gol che è stato segnato, confermiamo, da Henderson. Cross dalla sinistra all'83esimo di Cicconi, la palla arriva a Gartenmann, difensore danese con doppio passaporto anche svizzero, tutto solo in area. Ricordiamo Cesena che ha giocato in 10 contro 11 dal 50esimo per espulsione di Davide, quindi il tiro in scivolata di destro ha incocciato in Henderson che era davanti alla porta del Cesena. Si è riparato non con il braccio, ha colpito con un fianco con misto a petto, e quindi la palla è finita in rete e l'arbitro Sacchi, dopo il consulto col VAR, ha confermato che si trattava di 1-1 per la gioia di oltre 2000 tifosi della Sampdoria che adesso sperano addirittura di ribaltare la partita negli ultimi minuti. C'è un cross dalla sinistra con Sinani, la palla al limite dell'area respinta dal Cesena che prova con le unghie e con i denti a portare a casa almeno questo punticino. Ricordiamo, nella sera del debutto in panchina di Diamante, dall'altra parte esordio anche per Bernardo Corradi. Mancano 3 minuti 10 secondi più recupero. Cesena e Sampdoria sono sull'1-1. Palermo.
2: A Palermo siamo al 40esimo minuto di questo secondo tempo, Palermo 1 Juve Stabia 0, gioco fermo perché sono state operate poco fa alcune sostituzioni, tra gli altri è uscito tra gli applausi il centravanti del Palermo Poggianpalo, e gioco che adesso riprende con una rimessa laterale che viene operata dal Palermo. Sul pallone è andato Peda che lancia subito a cercare nella metà campo della Juve Stabia l'Edouaron, appena entrato l'Edouaron non trova però nessuno da servire il pallone che poi finisce tra i piedi dei giocatori della Juve Stabia che ripartono con Artioli, da poco entrato al posto di Buglio che prova a impostare per vie centrali, palla al piede, entra nella metà campo del Palermo e apre a destra dove trova Piero Bon che avanza e prova uno scambio con il tentativo di cercare Candellone, c'è la triangolazione che si chiude, poi Piero Bon che arriva dentro l'area di rigore al tiro e viene parato però da Fortin, conclusione centrale del giocatore, del centrocampista della Juve Stabia. E quando siamo al 41esimo minuto di gioco che sta però per terminare, ribadiamo il parziale nel secondo tempo: Palermo 1 Juve Stabia 0. La linea allo studio.
0: Vi do anche due finali del campionato della Liga Spagnola, seconda giornata: Atletico Madrid e Villarreal 2-2, Getafe batte Racing Santander 1-0, si sta giocando Elche-Barcellona, siamo al 53esimo, il Barcellona campione sta conducendo per 2-0. Per questi ultimi minuti potete anche andare al rimpallo di linea, dunque Cesena-Sampdoria e Palermo-Juve-Stabia con Maglio Mezzatesta che ridarà la linea a Zanarini e Cesena. Dunque Cesena-Sampdoria.
1: 89esimo che sta terminando, Cesena e Sampdoria sono sull'1-1 in una partita davvero sostanzialmente dominata dal Cesena per i primi 50 minuti, un gol di Cristian Spendi al 17esimo, un palo sempre di Spendi preceduto da una traversa di Fiori su assist di Spendi, da lì in poi però al 50esimo la doppia ammonizione di un ingenuo David ha lasciato il campo libero alla Sampdoria che ha pareggiato poco fa all'83esimo con appunto il tiro di Gartenmann deviato in porta sostanzialmente in modo involontario da Henderson, che si trovava sulla direzione del tiro fortissimo da parte di Gartenmann e ha deviato in rete senza commettere fallo. Palla adesso però tra i piedi dei giocatori di Cesena che stanno cercando di alleggerire un po' la pressione con Alessandro Diamanti che vorrebbe entrare come 11esimo uomo in campo, ricordiamo in 10 il Cesena per l'espulsione di David. Palla adesso persa da Gartenmann, recuperata da De Benedetti, e c'è Magni per il Cesena che potrebbe addirittura cercare l'incredibile successo, insomma giocando per oltre 40 minuti in 10 contro 11. Vediamo soltanto che cosa decide di fare De Benedetti che tiene palla in aria, cerca di girarsi, perde poi la sfera, quindi la Sampdoria avrà un'altra opportunità quando tra pochi istanti conosceremo l'entità del recupero. Mancano esattamente 3 secondi, vediamo il quarto uomo che alza la lavagnetta, sono 5 minuti di recupero con appunto il quarto uomo che è Giovanni Di Nichelino, e quindi c'è ancora possibilità per la Sampdoria di cercare di ribaltare questa partita. Cesena 1 Sampdoria 1, primo di 5 minuti di recupero. Palermo.
2: 44esimo minuto del secondo tempo, scusate, al Barbera, Palermo 1.

Stabia 0, pochi istanti fa, circa un minuto fa, una bella iniziativa dei padroni di casa col rosanero Leduaron che si è esibito con un bel tiro in una azione di ripartenza, il pallone però che era finito poi alto di poco sopra la traversa della porta difesa da Boer, ora calcio di

0: finisce sul fondo, ma c'è un giocatore del Palermo che è rimasto a terra, non si vede perché è supino in questo momento, è coperto da altri giocatori, non si vede il numero di maglia, ma si sta rialzando a quanto pare. Si tratta sì del capitano Bani, che però si rialza, nulla di grave per lui. 45esimo minuto, appena iniziato al Barbera, Palermo 1 Juve Stabia 0, la linea di nuovo a Cesena.
1: Secondo dei 5 minuti di recupero, Cesena 1 Sampdoria 1, blucerchiati che continuano l'assedio, 12 calci d'angolo a 0, lo sa per battere Sinani dalla bandierina sinistra, sotto gli oltre 2000 tifosi blucerchiati che stanno cantando dall'inizio della partita, ovviamente un po' più convinti dal 50esimo in poi, quando la Samp era sotto di un gol ma sopra di un uomo per l'espulsione di Davide. Adesso c'è Salvatore Esposito che finta il tiro lo effettua ma è troppo debole il numero 16 Verscharen, Jari Verscharen, trequartista belga arrivato da pochi giorni, davvero un tiro debolissimo. Il portiere del Cesena Siano ha qualche problema, forse prende anche un po' di tempo, sicuramente c'è bisogno di ossigeno, sono quasi tutti sulle gambe i giocatori del Cesena, a parte quelli entrati negli ultimi minuti per cercare di mantenere quello che sarebbe stato un successo abbastanza incredibile in 10 contro 11 per oltre 40 minuti. Un punticino a questo punto farebbe forse bene a entrambe le squadre, Cesena e Sampdoria. Ricordiamo il ballo dei debuttanti, Bernardo Corradi in blu cerchiato e Alino Diamanti in bianco-nero. Siamo allora nel terzo di 5 minuti di recupero, Cesena e Sampdoria sono sull'1-1. Torniamo al Barbera da Maglio Mezzatesta,
0: dove siamo entrati nel 46esimo minuto di gioco e il Palermo adesso è in avanti con una rimessa laterale che è stata operata da Peda, che va a cercare Strefezza, il pallone poi sui piedi di Ledouaron, che però non riesce a controllare in maniera efficace. Quando si è avvicinato alla bandierina del calcio d'angolo ha poi perso il pallone, ultimo a toccare un giocatore della Juve Stabia. Allora subito rimessa laterale per il Palermo, siamo sempre vicino alla bandierina del calcio d'angolo, viene respinto immediatamente il pallone, finisce sul fondo e sarà calcio d'angolo. Sono 6, vi ricordo, i minuti di recupero in questo secondo tempo, il primo se n'è appena andato, ci saranno dunque ancora 5 minuti da giocare. Calcio d'angolo per il Palermo, vediamo solo come si evolve questa azione. È il numero 24 Stevez che è andato sul pallone per il calcio d'angolo, poi uno scambio con Strefezza, il pallone ancora fra i piedi di colui che ha battuto il calcio d'angolo, il cross in area di rigore, poi c'è una respinta, il pallone finisce sul fondo, l'ultimo a toccare un giocatore della Juve Stabia, sarà di nuovo calcio d'angolo. 47esimo del secondo tempo, Palermo 1 Juve Stabia 0, la linea Cesena,
1: dove mancano 70 secondi alla fine dei 5 minuti di recupero, con sempre la situazione di parità, Cesena 1 Sampdoria 1, ma i bianconeri di casa sono andati vicinissimi all'impresa, quella che sarebbe stata un'impresa, ricordiamo, in 10 dal 50esimo minuto per la doppia ammonizione a David, punizione di uno dei nuovi entrati, Schirone, per la testa di Jacopo Gelli, che davvero a pochi metri dalla linea di porta ha saltato benissimo, ha colpito di testa ma ha mandato la palla fuori di pochi centimetri. Ci sarà adesso un'ennesima azione della Sampdoria, che sta dominando, ha effettuato 12 tiri dalla bandierina nel calcio d'angolo e una ventina di tiri contro 6, però si dovrà accontentare a meno di gol nei prossimi secondi, di un pareggio. Bernardo Corradi nella sera del suo debutto in Serie B contro l'amico Alessandro Diamanti, alla sua volta all'esordio nel campionato cadetto. Adesso Sacchi concede un calcio di punizione al Cesena quando mancano meno di 20 secondi, vediamo se l'arbitro di Macerata deciderà di mettere il triplice fischio tra poco. Sicuramente questo pareggio, se finirà così, dà molta più soddisfazione al pubblico cesenate, che ha visto sicuramente la sconfitta vicina dopo il pareggio all'83esimo di Henderson, ricordiamo la rete di Christian Spendi al 17esimo del primo tempo, ed eccolo qua il triplice fischio che mette fine a Cesena Sampdoria sul risultato finale di 1-1. 17esimo minuto, Christian Spendi porta in vantaggio il Cesena, che poi colpisce una traversa e un palo con Fiori con lo stesso Spendi, all'espulsione al 50esimo di Davide, e poi all'83esimo il pareggio assolutamente inevitabile, insomma sarebbe stato un miracolo sportivo per il Cesena da parte di Liam Henderson. Finisce 1-1 tra Cesena e Sampdoria, la sera dei debutti di Alino Diamanti e Bernardo Corradi, amici nemici per una sera in panchina, e la linea dal Manuzzi al Barbera.
0: 49esimo minuto in corso nel secondo tempo, Palermo 1 Juve Stabia 0, sono gli ospiti che provano con Fernandez a manovrare sulla tre quarti, da sinistra si accentra, poi perde il pallone e finisce fuori, l'ultimo a toccare però secondo l'arbitro Collu è stato un giocatore

0: giocatore della Juve Stabia, malgrado le proteste di Fernandes c'è la rimessa laterale operata già da Peda del Palermo, che lancia lungo in profondità fino alla metà campo della Juve Stabia a cercare l'Edouaron, non riesce a controllare l'Edouaron, gli rubano il pallone, provano un tentativo di lancio lunghissimo in profondità ma scavalca tutti questo pallone che finisce direttamente fra le mani del portiere del Palermo Fortin. Siamo entrati negli ultimi due minuti di questa partita, salvo ulteriore recupero, il lancio, la rimessa in gioco di Fortin che non trova compagni, e Artioli a rubargli il pallone e prova a manovrare sulla linea di metà campo, si decentra, si sposta verso destra, subisce un contatto ruvido e reclama Artioli per la possibilità di avere un calcio di punizione. Non è così per l'arbitro, che invece ha ravvisato da parte sua gli estremi del fallo, e calcio di punizione allora per il Palermo, già battuto il lancio in profondità a cercare il tentativo con Jonsen, che non ha un controllo felice. Poi è Ricciardi della Juve Stabia che prova a spazzare via, lancia in profondità ma non trova nessuno, ed è Bani il capitano del Palermo che prova a reimpostare l'azione, non trova nessuno dei suoi, è vicino alla linea di metà campo ma dà indietro fino al portiere. Fortin lancia lungo e oltre alla metà campo, in quella che è la metà della Juve Stabia, trova l'Edouaron, l'apertura a sinistra, poi il lancio in profondità a cercare l'incursione di Strefezza, che da sinistra entra in area di rigore, si accentra e con il destro scaglia un tiro che viene parato non senza difficoltà da Boer. Nulla di fatto, siamo entrati adesso nel 51esimo minuto, quello che dovrebbe essere l'ultimo di questo secondo tempo, l'azione che è stata rimessa in gioco da Boer, il lancio di Artioli che non trova sulla sinistra Fernandes, troppo lungo il suggerimento del playmaker della Juve Stabia, ed è Fortin che risolve tutto in uscita. Il portiere del Palermo riesce ad anticipare l'avversario Fernandes e dunque con molta calma rimette in gioco il pallone, e sul suo lancio arriva il triplice fischio dell'arbitro Collu. Dunque termina questa partita, la prima del nuovo campionato di Serie B 2026-27 al Barbera. Palermo batte Juve Stabia per 1-0 grazie al gol realizzato al quarto minuto del primo tempo da Jonsen. Partita tutto sommato equilibrata, non c'è stato grande spettacolo, qualcosa di più ha fatto forse il Palermo, che ha colpito una traversa anche nel corso del primo tempo, mentre la Juve Stabia si è vista solo nella parte finale, nella seconda metà del secondo tempo, quando anche la squadra di De Giorgio ha colpito un palo con Patanè. È tutto dunque, Palermo 1 Juve Stabia 0, e la linea allo studio.
1: Bene, grazie anche a Mario Mezzatesta. Vi ricordo allora tutti i finali di B: ad Avellino Arezzo batte Avellino 2-1, a Benevento Modena batte Benevento 2-1, a Carrara Mantova batte Carrarese 2-1, Cesena Sampdoria 1-1, Empoli batte Cremonese 1-0, a Verona Ascoli batte Verona 2-1, Vicenza batte Catanzaro 3-2, Palermo, come avete sentito, batte Juve Stabia 1-0, a Pisa Padova batte Pisa 1-0, su Tirol batte Virtus Entella 1-0, e dunque si aggiudicano i primi tre punti Lanerossi, Vicenza, Ascoli, Mantova, Modena, Arezzo, Padova, su Tirol, Palermo ed Empoli in questa prima giornata del campionato di Serie B. Per quanto riguarda invece la Serie A, che abbiamo appena sentito, mancano ancora all'appello due partite: Bologna-Lazio, che si giocherà domani alle 18:30, radiocronaca per noi di Massimo Barchesi e di Nicola Zanarini, e poi ancora in serata Roma-Bologna 20:45 con Manuel Codignoni e Jacopo Barlotti. Intanto conquistano i primi tre punti Inter, Lecce, Napoli, Milan, Atalanta, Juventus e Cagliari, e dunque io vi rimando a tra poco alle ore 23, dopo il GR1 delle 23 saremo insieme una mezz'ora insieme a Fulvio Collovati e Filippo Grassia, che ritroveremo dopo in questa prima giornata di campionato per il commento a tutta la Serie A, appunto, di questi primi 90 minuti della stagione 2026-2027. Dunque pazientate ancora con noi, arriveremo fino alle 23:30 in vostra compagnia, in compagnia soprattutto di

0: Collovati e Grazia, tante le cose da dire in questa prima giornata, tra poco le riepilogheremo. Dunque, linea al GR1 e poi ancora insieme con voi in diretta qui su Radio 1, Domenica Sport, con Fulvio Collovati e Filippo Grazia. Grazie per il momento e linea al GR1.
1: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. Caro carburanti, prorogato dal governo fino al 26 agosto lo sconto sulle accise, firmato dal ministro Giorgetti d'intesa con Pichetto Fratin, il decreto che conferma il taglio di 17 centesimi finanziato per due giorni con l'extra gettito IVA legato all'aumento del prezzo del petrolio. Al vaglio dell'esecutivo ulteriori misure. 10 anni fa il terremoto che colpì Amatrice e il centro Italia, causando 299 morti. Era il 24 agosto 2016. In serata nel comune Rietino una messa per ricordare le vittime. Domani la commemorazione ufficiale alla presenza di Giorgia Meloni, che rivendica l'accelerazione impressa alla ricostruzione. Molto è stato fatto, dichiara la Premier, ma ora l'Appennino deve rinascere. In molti si sono rimboccati le maniche per recuperare la loro quotidianità, come Daniele Mosca, che ha riaperto la sua gelateria.
4: Resilienza è la parola d'ordine per chi lavora in questa terra amatriciana. C'è chi ha aperto negli ultimi mesi e chi con tenacia, nonostante le difficoltà, va avanti come Daniele. La sua gelateria si trovava in centro ad Amatrice, ora ha riaperto in uno dei due centri commerciali.
5: C'è poca gente, quella poca che c'è non passeggia in queste strutture, cioè se ci va apposta perché deve andare dall'assicuratore, non è che fanno le passeggiate, quindi per me il lavoro è praticamente finito.
4: Non si è arreso?
5: Non ho reso perché io mi sono preso il furgoncino, vado a fare le feste di paese.
4: Una decina di ristoranti, più di 70 attività economiche, 22 strutture ricettive tra alberghi, agriturismi e B&B. Sono questi i numeri del commercio ad Amatrice a 10 anni dal sisma che ha distrutto tutto.
5: Io sono nato qui e io qui c'ho il cuore. Cioè.
4: Che sapore ha il tuo gelato?
5: È uno che mi chiedono molti, che feci prima del terremoto e che si chiama Sapore d'Amatrice, che ha vinto anche diversi premi anche a livello internazionale.
4: Isabella Di Chio, GR1.
3: Prima della cerimonia ad Amatrice, Giorgia Meloni parteciperà in videocollegamento alla riunione della coalizione dei volenterosi sull'Ucraina. Sul tavolo il piano di pace e nuovi invii di armi a Kiev. Proseguono intanto gli attacchi russi, 2 morti e 5 feriti in un raid con drone contro un treno nel nord-ovest del paese. Altri 5 feriti nel bombardamento di uno stabilimento della multinazionale americana Mondelēz nella regione di Sumy. Il Ministero dell'Interno italiano ha imposto 45 giorni di fermo amministrativo e una multa di 7.500 euro alla Sea-Watch, contestando la mancata collaborazione con le autorità. La ONG ha replicato di aver operato nel rispetto delle norme, difendendo la scelta di non coordinarsi con la Guardia Costiera libica, e ha annunciato ricorso contro il blocco. La cronaca ora, momenti di paura alla Spezia sabato sera, quando un 15enne è stato ferito dal compagno della madre mentre tentava di difenderla. Il servizio di Riccardo Tivegna.
6: Il ragazzino in via Roma cercava di scappare, scalzo e sanguinante. Il convivente della madre, pochi attimi prima, in un appartamento che si affaccia su quella stessa strada, lo aveva colpito all'addome con un piccolo coltello. Pare che l'uomo stesse litigando con la sua compagna e probabilmente a lei era diretto il fendente. Ha centrato invece il figlio, che si era intromesso per proteggerla. L'aggressore non ha tentato la fuga, è stato bloccato dagli agenti delle volanti. A soccorrere il ragazzo, a chiamare il 118, un passante. Il soccorso da parte di Pubblica Assistenza e Croce Rossa, il trasporto in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea, ferita che si è rivelata per fortuna non profonda, non c'è stata operazione, resta ricoverato nel reparto di anestesia e rianimazione, condizioni

0: giudicate stabili dai sanitari, non è in pericolo al momento e risulta vigile e cosciente.
1: Emergono nuovi drammatici dettagli sul pestaggio costato la vita a un senza tetto a Caserta. Un video diffuso oggi sui social mostra Guido colpito con calci e pugni anche mentre è a terra, sotto gli occhi di alcune persone che non intervengono. L'uomo è morto venerdì in ospedale per le ferite riportate. Il presunto aggressore di origine ucraina è stato arrestato. Dopo il sole torna il maltempo, una veloce perturbazione raggiungerà domani il nord per poi estendersi martedì alle regioni centrali con piogge temporali soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Sarà però una breve parentesi, da mercoledì torna l'anticiclone africano e con lui il caldo, temperature in forte aumento con punte fino a 37-38 gradi sulle isole in Calabria e Puglia. E con le temperature roventi di quest'estate la montagna è stata la meta più gettonata, non solo le Alpi, anche gli Appennini come in Toscana ad esempio. Ce lo racconta nel servizio Antonella Morelli.
2: La stagione è stata proprio per noi molto favorevole perché con il caldo che c'è stato ovviamente l'affluenza sta veramente molto molto alta.
3: A San Marcello Pistoiese negozi aperti ed escursionisti pronti ad esplorare nuovi sentieri. La montagna pistoiese sorride in quest'estate. I bilanci definitivi non ci sono ancora, ma le presenze sono decisamente superiori a quelle del passato. Alberghi, case vacanze, agriturismi, dappertutto è stato difficile trovare un posto libero. È un turismo soprattutto italiano.
4: Siamo di Prato, quindi diciamo che siamo della zona.
5: Da dove venite?
6: Da Roma.
7: Oggi siamo qua a fare una passeggiata, ma poi volevamo andare verso il lago Scaffaiolo.
3: Non solo natura, la montagna pistoiese offre anche bellezze artistiche come la Pieve Romanica di Popiglio con il Museo Diocesano e il ponte di Castruccio Castracani, ma una tappa d'obbligo qui è il ponte sospeso di Mammiano.
4: Molto bene, devo dire la verità, molto bello.
6: È stato divertente.
1: È tutto, la linea torna domenica Sport, prossimo GR a mezzanotte. Buon ascolto.
8: Mi vuoi sposare?
9: Nonna, sono sazia.
8: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
11: Un fantastico viaggio nel tempo.
10: Antonella Clerici, padrona di casa.
12: Ti fidi di me?
11: No.
10: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
13: Domenica Sport, le voci del dopogara.
14: Bene, buonasera ancora, torneremo insieme per gli ultimi 20 minuti di trasmissione Domenica Sport qui su Radio 1. Ancora buonasera, ben ritrovati da Filippo Corsini. Salutiamo augurando il buon campionato ai nostri amici opinionisti. Ciao Fulvio Collovati, buon campionato e ben ritrovato.
15: Grazie Filippo, buon campionato a te e a tutti i radioascoltatori.
14: Ciao anche a Filippo Grassia, ciao Filippo.
16: Buonasera a te, buonasera a Collovati e logicamente ai nostri radioascoltatori.
14: Dicevo, ciao Filippo. Ecco, prima di chiudere, mancano ancora due partite, sono stato giustamente bacchettato da un nostro ascoltatore, si tratta ovviamente di Bologna-Lazio alle 18:30 e di Roma-Fiorentina, ho citato due volte il Bologna, insomma, ovviamente Roma-Fiorentina e Bologna-Lazio, le ultime due partite che si giocheranno domani sera e che Radio 1 racconterà come sempre. Intanto volevo chiedere subito il primo commento a Fulvio Collovati. Dopo questi primi risultati, tutte le grandi al momento hanno risposto presente all'appello. Sì. E certo, è la prima giornata, è calcio d'agosto, sono tutti in rodaggio, direi anche gli arbitri. Vorrei subito il tuo commento, Fulvio Collovati.
15: Direi che sì, sono tutte in rodaggio come giustamente hai detto tu, però insomma mi pare di aver visto che l'Inter sia un gradino sopra le altre. È chiaro che siamo alla prima partita del campionato, non è il caso di dare giudizi e non si può nemmeno dare giudizi definitivi, però insomma l'Inter fa 4 gol, segna con estrema facilità.

0: forse subisce anche con facilità, però vince le partite così, quando decide di vincere, perché ha un attacco fenomenale. L'anno scorso ha fatto 89 gol, non dimentichiamocelo. La Juventus ha dimostrato buone idee, ma mancanza di concretezza. C'è anche una critica da parte di Spalletti nel dopopartita a Colomoni. Il Milan, che abbiamo appena visto, è un buon Milan, sicuramente più offensivo rispetto alla scorsa stagione, però è ancora prematuro per dire. Il Napoli, l'abbiamo visto ieri sera, è una squadra molto cinica, molto concreta, per cui il campionato, secondo me, un gradino soprattutto è l'Inter, poi dopo le altre si giocheranno al secondo posto.
1: Allora, Filippo Grassia, ti sollecito sugli arbitri. Ieri subito la prima polemica sul gol di De Bruyne a Marassi, De Bruyne del Napoli, no? Che con l'avambraccio è andato sulla schiena del genuano Vasquez. L'arbitro ha detto tutto regolare e ha concesso il gol. Questa sera io ho visto anche, durante Torino-Milan, un fallo di mano in area del Toro prima che il Milan passasse. Secondo me, con il criterio dell'anno scorso, con il criterio che c'è sempre stato, quello era un calcio di rigore, visto che il difensore del Torino ha allargato un po' il braccio. Così non è stato, forse mi sbaglio io, però mi sembra che si continui un po' a latitare questa uniformità di giudizio. Filippo.
2: Ma nel primo caso siamo tutti d'accordo, e cioè che la rete ieri del Napoli andava annullata per la spinta di De Bruyne con il braccio sulla schiena di Vasquez, che però attendeva l'avversario per subire il fallo e attendere poi il riscontro, che non c'è stato da parte dell'arbitro. Quanto invece al mani di Blažić sul cross di Sissé, beh, direi che in questo caso la valutazione può essere corretta. Perché? Perché la distanza era estremamente ravvicinata, anche se il braccio del giocatore del Torino un poco si allarga. E comunque, al netto di queste due episodi e di un arbitraggio, quello di Arena in Udinese Como, direi che fino a questo momento possiamo dare un voto più che sufficiente alla squadra arbitrale. Certo che se fossi stato in Orzato, io Di Bello a Genoa-Napoli non l'avrei mandato, ricordando che l'anno scorso aveva concesso dal VAR un rigore totalmente inesistente proprio alla squadra partenopea.
1: Va bene, allora partiamo dalla Juventus, che questa sera, questo pomeriggio, è andata a vincere a Frosinone 1-0. Sentiamo Spalletti, l'ho intervistato Diego Carmignani, che ci ha raccontato la partita, e poi lo commenteremo e parleremo anche della Juventus. Sentiamo Spalletti.
3: Un 1-0 che come interpretiamo? Sicuramente nel primo tempo possiamo dire la montagna ha partorito il topolino, ma non è nemmeno da sottovalutare l'avversario che oggi ha avuto di fronte alla Juventus. Vedi, un finale abbastanza rischioso.
4: Perché poi funziona così? Se non ti va bene, poi l'occasione se la creano anche gli altri. Ne sbagli una, ne sbagli due, ne sbagli tre, ne sbagli quattro. Ti dici bravo per sostenerti, però poi bisogna diventare un'altra roba su queste situazioni, perché sono troppo facili per il livello di calcio che vogliamo giocare. Poi io non voglio inasprire rapporti, a volte sono troppo rigido e via dicendo, voglio incoraggiare sempre, però è chiaro che dobbiamo trovare il verso di svoltare in queste situazioni qui, perché sennò diventa difficile, perché gli avversari sono tutti avversari fortissimi.
3: Un po' questa la lezione che si porta da questa partita, un promemoria per tutti.
4: Io mi porto dietro quelle belle cose che abbiamo fatto, perché abbiamo palleggiato, anche siamo riusciti a difendere contro una fisicità di primo livello, contro una garra di primo livello, e Bremer Kelly in fase difensiva sono stati bravissimi. Abbiamo fatto tutti quello che dovevamo fare, però siamo un po' soft in alcuni momenti, e questa cosa la dobbiamo modificare, per cui senza dovere impaurire nessuno, ma bisogna cominciare a parlarne, perché sennò si arriva dietro il tran tran delle stesse situazioni, ma senza diventare antipatico, senza diventare rompiscatole, però siamo un po' molli.
3: Vicario, nel finale qualcosa che ci impensierisce?
4: Solo Crampi ha sentito questo morso forte, per cui abbiamo preferito cambiare. Meno male avevamo ancora una sostituzione da fare, perché poi a volte si arriva a quei minuti lì e si è già fatto tutte e cinque le sostituzioni.
1: Questa era Spalletti, ma noi andiamo subito a Bergamo, perché ci chiede la linea Daniele Fortuna con un ospite in diretta. A te la linea, ciao.
5: Eccoci, sì, con Alberto Aquilani, lo ringraziamo per aver aspettato, debuttante, uno dei quattro debuttanti.

0: ante, secondo me, un bel debutto anche per lei, nonostante il risultato, però per la squadra ha giocato bene. Sull'1-1 avete avuto la possibilità grande di passare con l'Oriente, le occasioni non sono mancate, e poi la sua analisi, il suo giudizio.
1: Sì, è proprio così, dispiace, perché a mio avviso abbiamo fatto una gran partita. Eravamo giovani, belli, spensierati, siamo venuti qui in un campo difficile a fare la partita che volevamo fare, e quindi dispiace, perché vai a casa con 0 punti, ma vai a casa e ti porti dietro la consapevolezza che possiamo dire la nostra, che abbiamo qualità, che quindi dobbiamo andare via da qui consapevoli che siamo forti, ce la possiamo giocare con tutti.
0: Può fare un bel campionato, sì, il Sassuolo, che poi oggi ha avuto tra titolari e poi giocatori che sono entrati dalla panchina 5 debuttanti. Lo studio per Alberto Aquilani.
2: Allora, noi salutiamo Alberto Aquilani, un altro giovane allenatore in rampa di lancio al quale auguriamo una grande fortuna. Con noi ci sono Filippo Grassia e Fulvio Collovati. Fulvio Collovati, lascio a te la prima domanda per Alberto Aquilani.
3: No, io saluto Alberto innanzitutto, gli faccio un in bocca al lupo per la nuova stagione, e ho visto anche la partita e confermo quello che ha detto lui, cioè un Sassuolo che ha subito il gol, ha pareggiato, poteva andare in vantaggio, ha fatto un'ottima partita, poi dopo è chiaro c'è stata quella distrazione sul secondo gol difensiva che non ci doveva essere, però insomma tu penso che tu debba essere soddisfatto, chiaramente non del risultato, ma della prestazione che c'è stata.
1: Sì, sì, ciao, ti ringrazio.
3: Ciao,
1: è così.
3: Ciao,
1: è così, nel senso che quella disattenzione è un po', l'abbiamo pagata cara, però abbiamo calciato 24-25 volte in porta e non è scontato venire qui e fare questo tipo di partita. È ovvio che andiamo a casa consapevoli, ma allo stesso tempo arrabbiati, perché poi questo è un giochino dove contano i risultati, dove una partita del genere non la devi perdere, perché non meritavi di perderla, e quindi bisogna stare più attenti, e ce la portiamo dietro. La prima, come abbiamo detto, c'erano 5 giocatori che, compreso me, che erano all'esordio, e quindi c'è da lavorare, però siamo anche soddisfatti del coraggio che hanno avuto questi ragazzi.
2: Filippo Grassia per Aquilani.
4: Ma Alberto, io credo che il Sassuolo stasera abbia giocato meglio dell'Atalanta e si deve rimproverare solo 2 o 3 situazioni sotto misura e anche un paio di parate da parte di Carnesecchi. Forse con un pizzico più di cinismo davanti, più di attenzione dietro, oggi voi potevate portarvi via anche qualcosa più del pareggio.
1: Sì, sì, io parlando in conferenza ieri dissi proprio questo, che quando uno parla gioca bene, gioca male, sì, puoi giocare bene o giocare male, ma poi le partite si decidono nelle due aree, quindi noi nelle due aree oggi l'abbiamo un po' pagata, perché abbiamo avuto veramente tante occasioni, potevamo essere più cinici, e dietro anche i 2 gol erano 2 gol evitabili, quindi...
0: Però i giovani sbagliano, eh?
1: I giovani devono sbagliare perché è così, perché l'abbiamo fatto tutti, siamo stati tutti giovani, e quindi poi dall'errore c'è il miglioramento, quindi mi auguro che serva da, come si dice, da lezione per il futuro.
0: Lo ringraziamo.
2: Grazie Aquilani, grazie, in bocca al lupo e buon lavoro. Credo ci sia l'occasione, Daniele, per ascoltare anche Maurizio Sarri, no? Daniele, è così? Possiamo ascoltare Sarri? Allora ascoltiamo dopo. Tra poco, allora lo possiamo mandare noi, sentiamo anche Maurizio Sarri.
0: Un bel salto Sarri rispetto alla partita di giovedì, nella velocità, nel pensiero, nelle idee, magari all'inizio, poi i problemi sono arrivati, poi però è arrivata anche la vittoria.
5: Sì, abbiamo fatto, penso, i primi 25-30 minuti molto bene, a ritmi diversi da quelli di giovedì, anche nella fase di impostazione, e poi sta il periodo di partita in cui abbiamo concesso anche poi agli avversari. Dopo siamo stati più passivi in fase difensiva e abbiamo cominciato a soffrire. Poi alla fine dispiace, perché nel finale c'era la possibilità di vincere in maniera molto più rotonda, però va bene così, noi non siamo in un momento facilissimo fra i mondiali, per cui i giocatori arrivati a singhiozzo, qualche infortunio, un playoff europeo, un mercato a rilento, siamo arrivati al campionato col fiato un po' corto, quindi una vittoria è tanta roba.
0: Una cosa interessante, 7 titolari su 11 italiani, ma va bene, non succede molto spesso nel campionato di Serie A. Su che cosa lavora di più adesso in questa settimana?
5: Ma c'è da andare a inserire prima di tutto i nuovi, perché Christensen con noi ha fatto 2 allenamenti, Elmas

0: De Cattelera sta al mondiale, è arrivato i primi d'agosto, sto fermo per infortunio, quindi sono tutti giocatori piano piano da inserire nei nostri meccanismi, quindi bisognerà lavorare principalmente su questo.
1: E quanto conta adesso questo preliminare di Conference League? Perché comunque l'Atalanta ha un orizzonte europeo, diventa già un passaggio significativo nella stagione.
0: Un playoff fatto a agosto per le squadre italiane è sempre stato un problema, però bisogna andare là convinti di potercela fare, perché ce la possiamo fare, e sapendo che sarà dura, sarà difficile, sarà una battaglia, però vediamo di entrare in Europa.
2: Eccolo, questo è il tecnico dell'Atalanta. Allora, Grazia e Collovati, c'è questo progetto Sarri che tenta di nascere a Bergamo, un progetto interessante, potrebbe essere davvero l'uomo giusto Sarri nel posto giusto. Che cosa ne pensi, Fulvio?
3: Ma io stimo molto Sarri, te lo dico con estrema onestà, lo stimo perché adesso nell'intervista vedi lui ha parlato di mercato, però in realtà non fa mai grandi richieste, è un aziendalista, appoggia sempre le scelte della società, è stato forse scelto anche per questo, perché sai perfettamente che l'Atalanta vive di questo, vive, valorizza i giocatori e poi dopo i migliori li vende, per cui secondo me l'Atalanta, al di là della partita di Coppa contro l'Apoel, che chiaramente sarà una partita difficile perché andrà a giocare in trasferta questa qualificazione, in campionato farà sicuramente bene, ne sono convinto.
2: Ipocrisia, che cosa ne pensi?
4: Ah, che Sarri deve recuperare al più presto De Ketelaere, perché questa Atalanta si porta appresso due assenze importanti, mi riferisco logicamente a Lookman e Retegui, che in passato hanno fatto grande la squadra, basta ricordare quanti gol insieme hanno segnato i due, e adesso il reparto offensivo, che prima forse era il migliore in Italia, adesso non lo è più. Comunque fa piacere il fatto che lui abbia in squadra una maggioranza di italiani rispetto anche al Milan, che ha disputato una buonissima partita ma che in squadra all'inizio di italiani non ne aveva neanche uno. A questo riguardo vorrei dire che Amorim ha un po' sorpreso, perché oggi nel Milan c'erano dei giocatori come Loftus-Cheek, Musa, lo stesso Chukwueze, che sembravano in linea di partenza e che invece sono stati estremamente importanti nell'economia del gioco.
2: Sette undicesimi, come sottolineava anche Daniel Fortuna, italiani nelle file dell'Atalanta. Fulvio Collovati, cosa voleva aggiungere?
3: No, volevo aggiungere una cosa sul Milan. Ha ragione Filippo a dire questo, anche perché in panchina c'era un signor Modric, un signor Rabiot, un signor Salemekas, che è la vecchia guardia, che poi dopo in realtà è servita, perché quando sono entrati la partita è completamente cambiata. Però soprattutto Morì, quello che mi stupisce, ormai in un dimenticato Leao, perché Leao probabilmente andrà via, c'è questo Cissé su cui crede ciecamente, che ha 19 anni, che ha sbloccato la partita, e per cui al di là del fatto che si cerca il possesso palla, è un Milan dominante, queste le parole di Amorim, però ci sono anche dei giovani, Chukwueze valorizzato, Cissé dall'altra parte, 19 anni, e Gonzalo Ramos che si deve sbloccare naturalmente.
4: E tra l'altro Fulvio, un errore l'abbiamo commesso, nel senso che si sei italiano di Treviso, da genitori della Guinea ma nato a Treviso,
3: No, ma io non ho detto che è straniero, che è straniero, però dato che mi dai questa informazione ne prendo atto, ti ringrazio.
2: Allora, prima di farvi ascoltare Abate, il tecnico del Toro sconfitto dal Milan, volevo anche un vostro breve commento su Spalletti, lo abbiamo sentito. No. Spalletti, manca ancora qualcosa a questa Juve, oggi c'era Vicario finalmente in porta, il portiere l'hanno trovato, manca però ancora questo attaccante, è incompleta la Juventus oppure no? Fulvio.
3: Ma guarda, io sono rimasto, Spalletti di solito dice sempre le cose molto chiare e lo è stato chiaro anche oggi, con Wildiz che non è ancora al massimo della condizione, è un Colomuani in ombra, è stato molto critico.
2: Si è fatto male quando, anche Vicario, poi tra l'altro io non l'ho sottolineato, che è stato sostituito all'ultimo da Perin.
3: All'ultimo minuto, certo, ma quando un allenatore dice ma se sono due anni che non gioca ci sarà un motivo, riferito a Colomani, è una critica da parte dell'allenatore, forse l'ha fatta per stimolarlo, però lui ha detto chiaramente

0: che in attacco è una Juve ancora scoperta, evidentemente vuole ancora in chiusura di mercato un altro attaccante.
1: Allora, torniamo, dicevo, su Torino-Milan. Abbiamo parlato del Milan, di Amorim. Ascoltiamo però che cosa ha detto Abate, il neotecnico dei Granata, intervistato da Giovanni Scaramuzzino, come ha commentato questa sconfitta casalinga.
2: Ignazio Abate, che fosse difficile il Milan si sapeva, però questo Torino in difficoltà nel primo tempo, sotto di 2-0 nella ripresa, ha dimostrato non soltanto personalità, quella si conosceva. Ha dimostrato organizzazione, non è poco.
3: No, devo dire che il primo tempo siamo partiti un po' troppo timorosi, forse rispettando un po' troppo l'avversario, e abbiamo accettato un po' troppo passivamente di star dietro linea palla, poi anche non concedendo tanto, questa è la verità. Nel secondo tempo, paradossalmente, ci siamo alzati, abbiamo avuto un altro piglio, abbiamo preso quell'1-2, forse avrebbe spezzato le gambe a chiunque, invece siamo rimasti in gara con orgoglio, con organizzazione e rammarico non averla riaperta prima.
2: Tra l'altro, questa tattica del Milan, no, è apparso, non so se anche a lei, mi corregga se sbaglio, che portassero il pressing sui palloni vaganti prima ancora che il pallone arrivasse ai vostri difensori all'interno dell'area di rigore. La conoscevate questa caratteristica? Perché quel pallone scottava troppo nel corso del primo tempo all'interno dei vostri 16 metri?
3: Ah, sai, poi è anche il percorso che stiamo facendo nel voler sempre giocare la palla. Quando inizi un percorso devi passare sempre da delle fasi di apprendimento, quindi piano piano sono sicuro che miglioreremo, ma già il secondo tempo ho visto una squadra un po' più consapevole, un po' più pulita dal punto di vista tecnico e che è riuscita a creare qualcosa.
2: Infine le chiedo, è stato proprio il 2-0 al passivo che ha quasi, paradossalmente o no, lo dica lei, sbloccato i suoi da un punto di vista psicologico, non aver più nulla da perdere?
3: Sì, può darsi, però è vero che il secondo tempo siamo partiti con una pressione diversa, poi c'è anche la forza degli avversari che abbiamo preso ricordo se il primo gol su una pressione sbagliata, Musa ha fatto una grande giocata uscendo in mezzo a due, quindi ci sono anche gli avversari, però mi piace quel coraggio nel cercare di prendere di petto la partita.
1: Ignazio Abate, questo era Ignazio Abate, il neotecnico del Torino. Intanto italiani validi cercasi, Filippo Grassia, ci sarà tra poco la nazionale, la nuova nazionale di Mancini che davvero ha una montagna da scalare per rimettersi un po' in carreggiata. Penso agli italiani, penso, che ne so, anche a questo Casadei del Torino, per l'appunto, potrebbe essere uno, e si parla molto bene di lui, no? Uno dei giovanissimi papabili per Mancini.
4: Sì, poi è un ragazzo che ha temperamento. Io, se dovessi permettermi di dare un consiglio a Mancini, direi di dare uno sguardo anche alla nazionale che aveva messo in campo Silvio Baldini, dove lui potrebbe portare 3, 4, anche 5 giocatori nella nazionale, anche per innovare lo spirito e per cambiare anche certe metodologie, perché poi noi parliamo sempre di allenatori, ma quando in Bosnia non si vince, il problema è di giocatori strapagati che vanno in campo con il viso smunto e pallido.
1: Colovati concorda? Dobbiamo
0: Va
1: rimetterci
0: bene,
1: presto a correre.
0: dobbiamo rimetterci presto a correre, però vedi, a fronte di un Torino che mette in campo 7 giovani interessanti come Cacciamani, Mascardi, Comuzzo, tutti ragazzi del 2007, tra i 20 e i 19 anni, ci troviamo, ieri ho assistito alla partita Como-Udinese, c'era un solo italiano, che era Zaniolo, praticamente, per cui vedi, bisogna avere anche coraggio da parte delle società a puntare sugli italiani, cosa che tante non fanno.
1: Grazie ragazzi, vi ringrazio per oggi è
0: Grazie a
1: tutto,
0: voi.
1: grazie
0: Ciao
1: davvero.
0: Filippo.
4: Grazie,
1: Domani ripartiremo con
0: buonanotte.
1: Radio Anch'io Sport dalle 7:30 e sarà con noi Ezio Simonelli, il presidente della Lega di Serie A. Io ringrazio per oggi all'organizzazione Rossella Lacommare, Giorgio Favilla, Ombretta Conti, come sempre in regia, la parte tecnica Stefano Catini e Giovanni Leporale, in redazione Andrea Pistorio e Andrea Boccia. Dunque vi aspetto domattina a Radio Anch'io Sport alle 7:30. Intanto per oggi è andata tutto il calcio minuto per minuto. Grazie e buonanotte a tutti. Vi lascio alle previsioni del tempo.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Meteoradio.
1: Nella notte, in un contesto di alta pressione e di elevata umidità, innocui annuvolamenti potranno interessare, oltre all'arco alpino, anche le pianure di Piemonte e Lombardia. Domani, lunedì 24 agosto, l'alta pressione garantirà sul paese un cielo in prevalenza sereno, qualche nube nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia. Nubi più consistenti interesseranno invece l'area alpina, con rovesci e isolati temporali che si faranno più intensi in serata su Piemonte e Valle d'Aosta. Temperature: le minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi aumenteranno lievemente sulle regioni tirreniche peninsulari e al settentrione, con punte di 36 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e della Puglia. I venti saranno poco sostenuti, con rinforzi di maestrale sulla Puglia, tendenti a divenire meridionali sulla Sardegna. Di conseguenza, il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeroporto. Aeronautica militare.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 23.30, apriamo in A14 Bologna-Ancona in Emilia-Romagna tra Forlì e Bologna-Fiera in direzione della A1, dove si segnalano code a tratti per traffico intenso. Ancora in A14 sul tratto Ancona-Pescara nelle Marche tra Pedaso e Grottammare verso Pescara, presente invece un veicolo in avaria. Ci spostiamo sulla A12 Roma-Civitavecchia tra la barriera Aurelia e Civitavecchia Nord in direzione della statale 1 Aurelia, raccomandata prudenza per la segnalazione di animali sulla strada. In A24 in Abruzzo, tra Colledare a Sergi in direzione Roma, attenzione invece per una perdita di carico. Andiamo in Campania, in A30 tra Nola e l'allacciamento con la A1 in direzione Caserta, si registra un chilometro di coda. E infine chiudiamo sempre in Campania, in A3 Napoli-Salerno alla barriera di Nocera Inferiore in direzione Napoli, il traffico intenso provoca code. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Carcere, puro sangue, biglietto, diritti. Cosa ci fa una donna in mezzo alla pista mentre i cavalli sono lanciati verso il traguardo? Sono Francesco Graziani e questa è la storia della suffragetta Emily Davison e del derby di Epsom 1913.
4: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.
5: Buongiorno, per cortesia, un biglietto per raggiungere l'ippodromo di Epsom.
6: Scommetto che va a seguire il derby. Lei è molto fortunata. Tutti vorremmo assistere alla corsa di cavalli più antica e bella del mondo. Preparo anche un biglietto per suo marito, signora.
5: La ringrazio, non serve. Viaggio da sola. Me ne occorre invece uno di ritorno per Victoria Station. In giornata, grazie.
6: Ecco i suoi biglietti. Le auguro di fare buon viaggio, signorina.
3: Il loro titolo nobiliare era vecchio di quasi 8 secoli. Non sempre però i conti di Derby erano andati d'accordo con il re di turno e più di una volta la corona s'era ripresa territori e castelli. Per questo, nonostante fossero passati quasi 800 anni, Edward Smith Stanley era appena il 12° conte della storia. Erano gli albori della rivoluzione industriale, quando Edward Smith Stanley, 12° conte di Derby, era venuto al mondo in una città ricca, al passo coi tempi, che dava lavoro a tanti uomini e a tante donne che però avrebbero dovuto aspettare ancora tanti, tanti anni per scoprire che la vita non è fatta solo di doveri. Nell'attesa, Edward Smith Stanley, 12° conte di Derby, lavorava per fare grande il proprio nome. L'idea era quella di una

corsa di cavalli lungo l'ippodromo a ferro di cavallo di Epsom, ad una trentina di chilometri dal centro di Londra. Il luogo perfetto per radunare il fior fiore di quella nobiltà e di quella ricca borghesia di un paese malato per i cavalli di razza. Si sarebbe chiamato Derby di Epsom, ma la corsa ci avrebbe messo un attimo ad essere conosciuta come The Derby. E il Derby, la prima edizione sarebbe stata nel 1780, era veramente una corsa democratica, perché in pista poi i cavalli mica stavano lì a fare le riverenze alla casa reale, e quando il cavallo di Sua Maestà restava indietro erano solo fatti suoi. Anzi, molto spesso il cavallo del più forte non era il cavallo più forte. Ci sarebbero volute 120 edizioni del Derby, saremmo dovuti arrivare all'inizio del Novecento perché il puro sangue decorato con il rosso e con il blu della casa regnante vincesse quella che era diventata la corsa di cavalli più importante del mondo. Però la democrazia, quella vera, almeno per come la intendiamo noi oggi, era ancora molto lontana dal proprio compimento e niente lo raccontava come le tribune del Derby. Lungo il rettilineo, il fior fiore di quella nobiltà e di quella borghesia che sappiamo. All'interno del curvone, le famiglie della working class, quelli che faticavano dalla mattina alla notte e che i cavalli li potevano solo vedere passare come un vento che ti sfiora senza toccarti. Un poco come la democrazia di quell'epoca, visto che quelli dentro al curvone non avevano il diritto di votare. A inizio Novecento il Regno Unito era così. E poi c'erano le ultime tra gli ultimi, quelle donne alle quali era negato l'accesso sia al voto che alle professioni, quelle donne che al matrimonio prendevano il nome del marito perché tanto era l'uomo di casa a doverle gestire, quelle donne alle quali la cultura dominante in tutta Europa affidava la cura della casa e la crescita dei figli, figli ai quali il capofamiglia, oltre al cognome, trasmetteva poco altro. Era successo anche ad Emily, Emily Davison. Però va anche detto che papà Charles Davison le aveva dato anche la possibilità di studiare in un paese nel quale nessuno invece investiva il becco di un quattrino sulla formazione culturale di una figlia, che tanto poi si sarebbe divisa solo tra i figli e qualche tè con le amiche. Emily Davison aveva invece studiato anche quando Oxford le aveva detto: «Fermati qua, perché da noi le donne non vanno oltre». Emily allora si era rivolta alla University of London e lì aveva preso la propria laurea in lingua e letteratura inglese. Certo, si era trattato solo di un corso triennale, ma ce l'aveva fatta. E mentre a Londra signore e signorine ci tenevano maledettamente a sfoggiare l'ultimo cappellino alla moda, Emily Davison, quando scendeva in piazza, ci teneva maledettamente a sfoggiare il tocco che aveva ricevuto il giorno della laurea. Questo tocco in più rendeva Emily Davison particolarmente riconoscibile e più volte per questo era stata fotografata durante le manifestazioni. Foto che un giorno sarebbero finite sulle prime pagine di tutti i giornali. Da anni il Regno Unito era scosso da proteste di donne stanche dei doveri senza diritti. Emily Davison era proprio una di loro. Le chiamavano suffragette proprio perché la loro prima battaglia era per il riconoscimento al diritto di voto in un paese che, va detto anche questo, teneva lontano dalle elezioni anche due terzi.

diritti degli uomini. Solo che molte di queste suffragette avevano ormai maturato l'idea che per cambiare le cose alle parole dovevano seguire i fatti. E allora ecco azioni eclatanti, a volte anche oltre il limite della non violenza, che provocavano danni ma mai feriti. La situazione si era avvitata col ritorno dei liberali al potere nel 1906. Nel giro di pochi anni erano stati ben 7 i progetti di legge per il voto alle donne ad essere stati bocciati. Ormai le promesse non bastavano più. Per questo fatti e non parole era diventato un programma d'azione.

0: Nel 1909 Emily Davison era stata arrestata due volte per ostruzione e altre due per lancio di pietre. In cella, come molte altre suffragette, aveva cominciato lo sciopero della fame. La reazione era stata gelida come l'acqua con cui era stata allagata la sua cella. Poi era stata immobilizzata con una specie di camicia di forza. A quel punto le avevano aperto la bocca coi metodi che potete immaginare, ma visto che il cibo entrava in bocca ma non in gola, attraverso il naso le era stato ficcato un tubicino che arrivava dritto dritto allo stomaco e all'altra estremità un imbuto nel quale veniva fatta cadere chissà che brodaglia che più che nutrimento introduceva disprezzo. Per ben 49 volte era accaduto e queste 49 volte avevano lasciato sui denti e sul volto di Emily conseguenze che l'avrebbero segnata per tutta una vita che non sarebbe stata poi così lunga. Nel 1910, visto che per lei e per le donne britanniche quel portone rimaneva sbarrato, era stata pizzicata nell'atto di prendere a pietrate le vetrate del palazzo di Westminster, il Parlamento britannico che la teneva fuori. Nel 1911 aveva avuto una trovata geniale in occasione del censimento. La notte nella quale ciascuno dei sudditi di Sua Maestà doveva segnalare il luogo nel quale aveva dormito per indicarlo poi come propria residenza, Emily Davison era riuscita a varcare quel portone sbarrato che sappiamo per poi nascondersi in un armadio di Westminster. Mentre riempiva i fogli del censimento, poté quindi dichiarare a ragione che il Parlamento era la sua casa e che nessuno poteva negarlo. La frustrazione però cominciava a farsi pesante e la lucidità non sempre c'era. Nel 1912 aveva aggredito un povero uomo che purtroppo per lui somigliava a Lloyd George, cancelliere dello scacchiere, in pratica il ministro delle finanze di Sua Maestà il re Giorgio V e grande avversario del voto alle donne. Per non commettere poi due volte lo stesso errore, Emily Davison aveva controllato bene che il cantiere che aveva puntato fosse davvero quello della nuova abitazione sempre di Lloyd George, sempre cancelliere dello scacchiere di Sua Maestà. Solo a quel punto e solo dopo che gli operai avevano finito la loro giornata, aveva anche piazzato lì la bomba che li avrebbe costretti a ricominciare il lavoro dalle fondamenta. Poi era arrivato anche un tentativo di suicidio in carcere, al culmine di una alimentazione forzata. La rete messa lì dal direttore della prigione aveva però reso il vuoto meno vuoto e il volo di Emily si era concluso con un trauma cranico e alcune costole rotte. Alle sue colleghe di battaglia avrebbe spiegato:
1: «L'ho fatto deliberatamente, con tutte le mie forze. L'ho fatto perché solo il sacrificio di una vita umana avrebbe aperto gli occhi alla nazione sulle torture che le donne subiscono in carcere. Se fossi riuscita nel mio intento, sono certa che l'alimentazione forzata sarebbe cessata».
0: Adesso, però, è il 4 giugno 1900.

0: 113. A Epsom, una trentina di chilometri a sud del Tamigi, si corre l'edizione numero 134 del Derby. Ci sono centinaia di migliaia di persone, qualcuno dice addirittura forse mezzo milione. Del resto qui tutto è grande, tutto è esagerato. Forse dovremmo dire che qui tutto è tutto, visto che dalla coppia reale ai lavoratori delle fabbriche non c'è strato della popolazione che non sia presente in questo ippodromo. Una marea umana che si affaccia lungo i 2400 metri del percorso dove corrono i cavalli del fior fiore della nobiltà e della borghesia più ricca del regno. Ogni animale in gara è ben riconoscibile per i colori sfoggiati dal fantino. Quello di Re Giorgio V è, lo sappiamo, decorato di rosso e di blu. Emily Davison è arrivata qui in treno da sola. Prima della stazione, però, è passata dal quartier generale delle attiviste. Lì si è procurata un foulard con tre colori: verde, bianco e viola. Colori che sono un manifesto politico, visto che le iniziali di Green, White e Violet sono anche le iniziali dello slogan delle suffragette: Give Women Vote. Date il voto alle donne. Quando l'attivista che le consegna il foulard dell'associazione le domanda cosa andasse a fare al Derby di Epsom, Emily risponde sibillina:
1: lo saprei domani sera, leggendo i giornali.

Emily Davison trova posto a Tattenham Corner. Si tratta del curvone prima del rettilineo d'arrivo. Il luogo, lo sappiamo, dove sono stipati quelli che non contano, quelli che oltre ad essere a margine della pista sono anche a margine della vita e dei diritti. Operai, marinai, contadini, donne. Tutti hanno messo il vestito della domenica. Le signore non si sono risparmiate in fatto di cappelli. Emily ha davanti a sé solo il prato della pista e una transenna fatta solo di un palo bianco orizzontale all'altezza della vita. Della vita di Emily. A Boyer, montato da Edwin Piper, prende subito un discreto vantaggio. In scia c'è Craganour, cavallo del figlio del proprietario di quel Titanic che poco più di un anno prima è affondato durante il viaggio inaugurale. Quando transitano come un treno a Tattenham Corner, gli altri sono ormai tagliati fuori dalla possibilità di vittoria. Tra loro arranca anche Anmer, il cavallo che corre col rosso e col blu della casa reale. È appena terzultimo. E poi è un attimo breve e dilatato.

Nei pochi momenti che separano la testa della corsa e gli inseguitori, Emily Davison si china e poi passa sotto quel palo bianco orizzontale che ha all'altezza della vita e che tiene al sicuro gli spettatori. Nessuno è in grado di fermare quella donna che attraversa ora la pista mentre i cavalli la percorrono a quasi 60 km all'ora. In mano Emily ha quel suo foulard verde, bianco e viola, anzi green, white e violet, che simboleggia la battaglia di tutte le donne che chiedono di votare. In questo attimo breve e dilatato, però, parlano i gesti e quello della suffragetta.

è puntare Anmer, il cavallo che corre col rosso e col blu della casa regnante. Non c'è modo di schivarla. Anmer, il puro sangue di Giorgio V, travolge Emily Davison. Il fantino Herbert Jones cade e si frattura alcune costole.

0: 1913. Chissà cosa aveva in animo di fare Emily Davison una volta in mezzo ai cavalli lanciati verso il traguardo del Derby di Epsom. Una scelta così estrema che a molti era tornato in mente quanto accaduto in carcere quando aveva compiuto un altro gesto che non era stato estremo solo grazie ad una rete sistemata lì dal direttore della prigione.
1: L'ho fatto solo perché il sacrificio di una vita umana avrebbe aperto gli occhi alla nazione.
0: Questa era stata la spiegazione di Emily Davison dopo aver tentato il suicidio, visto che erano 49 volte che le ficcavano cibo nello stomaco attraverso un imbuto e attraverso il naso. Nessuno però aveva la certezza che questa volta la sua volontà fosse quella di morire sotto gli zoccoli del cavallo del re per fare aprire gli occhi sulla condizione di milioni di suddite di Sua Maestà. Non una confidenza sussurrata, non un biglietto per salutare, non una parola per spiegare. Niente. In realtà, però, un biglietto nella sua borsa era stato ritrovato, quello per salire su quel treno che, al termine di quel pomeriggio, l'avrebbe ricondotta a Victoria Station, nel cuore di Londra. Forse, Emily Davison desiderava solamente decorare il cavallo del re con quel foulard green, white e violet che avrebbe urlato alle tribune del fiorfiore della nobiltà e della borghesia più ricca che, dopo la stagione dei doveri, era sbocciata quella dei diritti. Forse Emily Davison desiderava solo vedere il viola, il bianco e il verde sventolare accanto ai colori della famiglia regnante per spiegare che le istituzioni più antiche non potevano ignorare i tempi nuovi. Forse. Perché l'idea di fermare a mani nude un cavallo lanciato al galoppo, lo sanno tutti, che non appartiene alle leggi della logica perché è impedito dalle leggi della fisica. Per questo non sapremo mai cosa Emily Davison avesse veramente in testa al Derby di Epsom numero 134 in quel 4 giugno del 1913. Ciò che è certo è invece la reazione di Re Giorgio V. Il monarca regnante aveva subito abbandonato la tribuna d'onore per correre sul luogo dei fatti. Lì aveva chiesto informazioni sul fantino e sul proprio cavallo, che tanto male però non si era fatto, visto che, anche se scosso, era riuscito a tagliare il traguardo. Giorgio V era poi tornato a Buckingham Palace senza fare dichiarazioni pubbliche. Le uniche parole ufficiali sarebbero poi state affidate al telegramma inviato dalla regina Maria al fantino Herbert Jones. Poche righe a dimostrazione di tutta la propria vicinanza per un triste incidente, così era scritto, causato dal comportamento deplorevole di una donna abominevole e folle. Quello che invece nessuno sapeva era che il desiderio di quella donna abominevole e folle sarebbe presto diventato legge dello Stato proprio sotto il regno di quel Giorgio V, interessato più alla salute del proprio cavallo che a quello della propria suddita.

Ci sarebbe voluta la prima guerra mondiale per far capire che le donne non erano delle appendici del marito e che intelligenza e forza non erano solo di chi portava i pantaloni. Mentre i loro mariti combattevano nelle trincee, erano state loro a mandare avanti, oltre alle famiglie, anche le fabbriche, gli ospedali, i porti, il commercio, i trasporti e tutto quanto era indispensabile alla sopravvivenza del paese.

La guerra ancora non era terminata quando nel febbraio 1918 era stato riconosciuto il diritto di voto ad una enorme fetta di popolazione: gli uomini della working class di 21 anni e le donne di 30. 10 anni dopo, 1928, il limite dei 21 anni sarebbe stato equiparato. Dal giorno della morte di Emily Davison, le cose erano cambiate per davvero. C'era però una persona che era rimasta inchiodata a quel 4 giugno 1913, data del derby di Epsom numero 134.

Herbert Jones, il fantino che montava il cavallo di re Giorgio V, non si sarebbe mai liberato dell'immagine di quella donna travolta dall'impeto del suo puro sangue lanciato verso il rettilineo finale. È vero che ai funerali di Emily Davison non aveva partecipato per le sue condizioni di salute, perché al fantino del re non sarebbe stato concesso celebrare una donna abominevole e folle. Ma l'incubo di quell'immagine aveva continuato ad abitare le sue notti per molti anni. Herbert Jones avrebbe però cercato di mettere rimedio 15 anni dopo i fatti, durante un altro funerale, quello di Emmeline Pankhurst, la leader storica del movimento delle suffragette. In quell'occasione il fantino del re avrebbe posto una lapide in memoria della suffragetta che aveva perso la vita nel derby del 1913. Emily Davison, sepolta nel cimitero di Longhursley, paese di poche centinaia di anime nel lembo d'Inghilterra più lontano da Londra. Sulla sua tomba si legge ancora oggi questa frase: fatti e non parole. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Caro carburanti, il governo proroga lo sconto sulle accise mobili, il ministro Giorgetti firma il decreto che conferma il taglio di 17 centesimi, la riduzione su gasolio fino al 26 agosto. Amatrice, 10 anni dopo, oggi la visita di Giorgia Meloni nel comune simbolo del sisma che devastò il centro Italia. La premier rivendica l'accelerazione impressa alla ricostruzione, in mattinata la videoconferenza con i volenterosi sull'Ucraina. Tregua, zona franca e ritiro delle truppe, il piano di pace per Kiev elaborato con Stati Uniti e Unione Europea, lo annuncia il presidente Zelensky che chiede 300 Patriot. Migranti, il ministro Piantedosi ferma la Sea-Watch, violate le norme sul soccorso in mare, stop di 45 giorni e multa da 7.500 euro. La ONG, non collaboriamo con i criminali libici, e annuncia ricorso. Cram Montana, Jacques Moretti arrestato per violenze contro la moglie Jessica, la donna è ricoverata in ospedale. Torna il maltempo al nord, ma è una breve parentesi, a metà settimana temperature di nuovo in aumento, 37-38 gradi su isole Calabria e Puglia. Debutto da compositore per Anthony Hopkins, a 88 anni arriva il suo primo album, Life is a Dream, l'attore premio Oscar e la mia autobiografia in note. Calcio, Serie A, buona la prima per Milan e Juventus, Formula 1 in Olanda, vince Norris davanti ad Antonelli, fuori dal podio le due Ferrari, europei di pallavolo, le azzurre non si fermano. Buonasera da Massimo Cecchini, un provvedimento atteso è arrivato alla vigilia della scadenza del precedente, il governo ha prorogato lo sconto sul diesel che scadeva proprio oggi ed è già al lavoro su nuove misure per contenere i rincari del carburante.
3: Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto con cui viene prolungato fino al 26 agosto lo sconto sul diesel. Il taglio è di 17 centesimi al litro tra IVA e accise. Per finanziarlo si farà ricorso a 20,8 milioni di extragettito IVA. Il precedente decreto fissava il termine per lo sconto al 24 agosto, poi era arrivato l'annuncio della proroga fino al 25, che è stata infine allungata di un altro giorno. Intanto, secondo i dati del Ministero delle Imprese, il diesel in auto strada ha superato la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina è a 2,087 euro al litro, di poco più bassi ma comunque superiori ai 2 euro i prezzi sulla rete stradale nazionale. Nuovi interventi sono al vaglio del governo per il periodo successivo al 26 agosto, mentre l'Italia, assieme ad altri 5 paesi dell'Unione Europea, punta anche a una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E i carburanti non sono l'unico tema sul tavolo della politica, si discute appunto anche di extra profitti delle imprese petrolifere e legge di bilancio.
4: Oggi i contribuenti pagano 21 miliardi di tasse in meno. Fratelli d'Italia ricorda quanto già fatto in 4 anni di governo per confermare che la maggioranza proseguirà sulla stessa strada, guardando dopo gli sgravi per i redditi più bassi al ceto medio. Alessandro Cattaneo, Forza Italia.
5: IRPEF al 33% fino a redditi a 60.000 euro, detassazione totale delle tredicesime e cashback sulle spese sanitarie immediato.
4: La Lega però non esclude anche un prelievo straordinario su banche e compagnie petrolifere. Tasto su cui battono le opposizioni. Non bisogna attendere una risposta di Bruxelles sugli extra profitti, dice Elly Schlein dal PD. Il governo introduca autonomamente una tassa. Angelo Bonelli, AVS.
6: In 4 anni le società energetiche hanno realizzato profitti per 80 miliardi di euro, mentre le famiglie italiane diventano sempre più povere.
4: I 5 Stelle aggiungono un'altra richiesta, un passo indietro sulle spese per il riarmo. Quanto al taglio delle accise sul diesel, uno sconto di 2 giorni e per Italia Viva solo una presa in giro. Lucio Bondi, GR1.
7: Polizia?
8: C'è stato un terremoto! Il terremoto! Corri! Corri!
7: Qua ancora in atto il terremoto.
9: Qui è un paese che non c'è più. È un dramma. So che anche a Cumoli la situazione è simile e io non so che fa.
10: Sentire il sindaco di Amatrice

0: triste dire il paese non c'è più e sapere che tra i morti ci sono anche i bambini mi commuove davvero tanto.
1: Piano, piano, piano, piano.
2: Amarella!
1: Dai, dai!
2: Dai!
3: Dai! Abbiamo sentito il crollo e io pensavo di dover uscire, c'ero rimasta col vecchio orientamento della casa di poter uscire dalle scale, non mi ero reso conto che dal terzo piano eravamo crollati fino a terra.
4: Suoni e parole che ci riportano al passato. Erano le 3:36 del 24 agosto 2016. Nel cuore della notte la terra tremò per pochi interminabili secondi. Una scossa molto violenta, magnitudo 6, Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto, case sbriciolate, strade cancellate, persone che nel buio chiamavano aiuto e scavavano tra le macerie. All'alba apparve poi la dimensione della tragedia, le vittime furono 299. 10 anni dopo quei suoni e quelle voci riportano ancora quella notte. Nel pomeriggio Amatrice ricorderà quel giorno funesto. Alla commemorazione parteciperà anche la Presidente del Consiglio.
5: Giorgia Meloni parteciperà alla commemorazione del 10° anniversario del terremoto che ferì profondamente il centro Italia ad Amatrice, uno dei borghi simbolo della devastazione lasciata dal sisma del 24 agosto. Quella notte rimarrà per sempre fissata nelle nostre menti e nei nostri cuori, scrive la Premier nella prefazione di un libro dedicato alla ricostruzione del territorio e rivendicando l'impegno del governo sin dal suo insediamento, portato avanti con determinazione e caparbietà, spiega, per imprimere dopo tanti rinvii e false partenze un'accelerazione dei lavori in quello che definisce il più grande cantiere d'Europa. Molto è stato fatto per la Presidente del Consiglio, ma altrettanto resta da fare per vincere la sfida della rinascita economica e sociale dell'Appennino centrale. Nei numeri ricordati dal commissario straordinario Guido Castelli, lo stato attuale, 15.000 cantieri conclusi, 10.000 in corso, più di 12 miliardi di euro già concessi per la ricostruzione privata, la maggior parte negli ultimi 3 anni. Vogliamo rispondere, sottolinea Giorgia Meloni, a quella domanda di futuro che ci viene rivolta da chi è nato e cresciuto in quei luoghi e vuole tornare a viverli. Carla Macrellino, GR1.
4: Le celebrazioni sono già iniziate in serata con corteo, una fiaccolata e la messa per ricordare le vittime.
6: Oggi ricordiamo chi abbiamo perduto e quella notte che ha diviso la nostra storia in un prima e in un dopo.
7: Accumoli, con una fiaccolata e una messa, ha ricordato le sue 11 vittime del terremoto. Speranza e disperazione qui camminano insieme.
8: E lei come lo vede il suo futuro?
9: Sotto ansiolitici.
10: Noi amiamo questa terra e cerchiamo in tutti i modi di rimanere qui, anche magari nelle casette. Proprio la terra che ci dice di non andare via.
7: La ricostruzione ha sicuramente accelerato, ma 6 abitanti su 10 ancora vivono nelle sistemazioni provvisorie, i prefabbricati, e il 20% dei cittadini è seguito dai servizi sociali.
11: Qual è la vostra paura più grande?
12: Quella che avevo dall'inizio, morire qui dentro le sale.
7: Da Amatrice con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR1.
4: E 10 anni fa, lo avete sentito nella nostra copertina, fu Papa Francesco esprimere vicinanze e poi visitare le popolazioni colpite dal terremoto. Adesso è Leone XIV a ricordare le vittime e le loro famiglie. Al termine dell'Angelus in piazza San Pietro, il Pontefice ha rivolto un pensiero anche alla ricostruzione, le sue parole.
13: Ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
4: Rai Radio 1 a mezzanotte, 8 minuti, un altro anniversario, quello dell'indipendenza ucraina, e per l'occasione alle 13 riunione della coalizione dei volenterosi. La Premier Meloni parteciperà in videocollegamento mentre il Presidente Zelensky torna a parlare di una possibile soluzione diplomatica.
14: Esiste già un piano, afferma il presidente ucraino, prima di tutto il cessate il fuoco, quindi la creazione di un'area economica franca voluta dagli americani. Russia e ucraini farebbero un passo indietro, lasciando una zona cuscinetto fra i due paesi. Sono idee condivise dagli Stati Uniti e dall'Europa ed è il risultato dei colloqui tra Washington, Mosca e noi, precisa Zelensky, ma allo stesso tempo avverte, riprendendo quanto scritto sul Wall Street Journal, che Mosca sta preparando una nuova mobilitazione, 300.000 persone, dopo le elezioni di settembre della Duma. Quindi il presidente ucraino torna a chiedere aiuti per la difesa, missili intercettori, tra i quali 300 Patriot. Il fronte interno resta turbolento con l'ex ministro

0: della difesa Fedorov, silurato da Zelensky, che esige risposte sui casi di corruzione dopo aver invocato elezioni. Il voto ora sarebbe uno tsunami, la replica della presidenza. Zelensky torna anche a ribadire che il suo paese non ha avuto alcun ruolo nel sabotaggio del gasdotto Nord Stream, nonostante due ucraini siano stati arrestati per questo e la magistratura tedesca abbia formulato l'accusa secondo la quale l'ordine di provocare l'esplosione sul gasdotto sia partito direttamente da Kiev. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Nonostante le parole di Zelensky, non sembrano esserci progressi sul piano diplomatico e le conseguenze della guerra si sentono anche sul territorio russo, la corrispondente.
2: Ancora centinaia di droni ucraini in territorio russo e ancora nel mirino di Kiev gli stabilimenti dei colossi del commercio online. Per il secondo giorno consecutivo sono stati colpiti gli impianti dell'Azov. Attacchi sempre più frequenti che mirano a mettere in ginocchio l'economia russa, al punto che perfino Putin ha riconosciuto le difficoltà che ne conseguono durante il congresso di Russia Unita, il partito di maggioranza, in vista delle parlamentari del 20 settembre. In un'intervista poi detto che Kiev ha aperto un vaso di Pandora colpendo l'economia di Mosca e ha minacciato una risposta distruttiva. I negoziati di pace sono fermi da mesi, per Putin dall'Ucraina arrivano proposte inaccettabili. Intanto la visita a Mosca e Kiev degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner è stata rinviata, mentre non si ferma la diplomazia del Vaticano. È in arrivo a Mosca il segretario per le relazioni con gli stati, l'arcivescovo Gallagher, che a luglio era già stato a Kiev e a settembre è previsto il ritorno del cardinale Zuppi, inviato del Papa per la situazione in Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Altro conflitto è quello tra Stati Uniti e Iran. Resta ridotto il traffico nello stretto di Hormuz, mentre sta per scattare quello che la Casa Bianca ha definito il D-Day economico per Teheran, con la minaccia di nuove sanzioni. Ma la Repubblica Islamica non arretra. Per il ministro degli esteri Araghchi è un film già visto. Il presidente Pezeshkian ammette le difficoltà, ma assicura: non finiremo come il Venezuela. E restano aperti gli altri fronti del Medio Oriente. Nuovi raidi israeliani su Gaza, tra le vittime un bambino di 4 anni. In Cisgiordania un 14enne palestinese è stato ucciso durante un blitz israeliano. Segnali di distensione invece tra Israele e Siria, con i colloqui in Giordania mediati dagli Stati Uniti per una de-escalation dopo i recenti bombardamenti. E torniamo alla cronaca. Fermata e sanzionata la nave della ONG tedesca Sea-Watch per aver violato le leggi di soccorso in mare. Lo ha deciso il ministro dell'Interno Piantedosi.
3: Un fermo amministrativo di 45 giorni e una multa di 7.500 euro. Il provvedimento del Viminale nei confronti della Sea-Watch, che martedì ha sbarcato a Napoli 6 naufraghi, di cui 3 minori non accompagnati, salvati nel Mediterraneo centrale. Ancora una volta la nave battente bandiera tedesca non ha rispettato gli obblighi di legge, scrive il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Immediata alla replica del organizzazione umanitaria, noi non collaboriamo con criminali e trafficanti, il nostro governo può dire lo stesso. Abbiamo informato l'Italia e i paesi limitrofi, non il cosiddetto centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, un'autorità fantoccio, Giacomo Zorzi di Sea-Watch.
4: Queste milizie sono le stesse che a maggio avevano aperto il fuoco contro la nostra nave, lo avevano già fatto contro le persone migranti in mare.
3: Il nuovo fermo alla ONG tedesca in un momento delicato tra Roma e Berlino sui richiedenti asilo presenti in uno stato dell'Unione Europea diverso da quello di primo ingresso, i cosiddetti dublinanti. Elena Baiocco, GR1.
1: E sul fermo della Sea-Watch si accende lo scontro politico. Il ministro Foti difende la linea del governo. Siamo in prima linea per la legalità e contro i trafficanti. Le regole valgano per tutti, anche per le ONG. Duro Bonelli di AWS: impedire i salvataggi in mare, afferma, è un crimine contro l'umanità ed è ipocrita applaudire il Papa e poi fermare le navi. Ma AGI di più Europa accusa invece c'è il governo di usare il caso Sea-Watch per nascondere i fallimenti della politica migratoria. In Svizzera è stato arrestato Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans Montana, il locale della strage di Capodanno. È accusato di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro abitazione nel Vallese. I coniugi Moretti, lo ricordiamo, sono entrambi indagati per l'incendio del loro disco bar, costato la vita a 41 persone e 6 erano giovani italiani. Ci spostiamo in Friuli Venezia Giulia per un grave incidente stradale con una giovane vittima. Il servizio è di Lillo Montalto Monella.
5: Una bambina di 11 anni è morta, la sorellina di 4 anni è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Udine dopo lo schianto contro un albero dell'auto sulla quale viaggiavano, guidata dal padre.

0: Padre. Il papà, 45 anni, è arrivato al Santa Maria della Misericordia in codice giallo e le sue condizioni non destano preoccupazioni. L'incidente è intorno alle 15.30 sulla strada statale 13 Pontebbana tra Orignano e Basiliano, coinvolta una famiglia di Udine. La macchina stava verosimilmente facendo ritorno nel capoluogo friulano quando, per cause ancora da accertare e al vaglio dei carabinieri, il veicolo sembra aver invaso autonomamente la carreggiata opposta, finendo contro un platano. Le due bambine viaggiavano sui sedili posteriori. In seguito alla collisione, la bimba più piccola è andata in arresto cardiaco traumatico ed è stata rianimata sul posto prima di essere trasferita d'urgenza in ospedale, scortata da una delle tre pattuglie della compagnia dell'arma del capoluogo friulano. Poco dopo una fase di rianimazione, anche la sorella è stata portata in ospedale in condizioni disperate, ma è arrivata in pronto soccorso già priva di vita. La prognosi per la bimba resta al momento riservata.
1: E ancora scontro su Report. Gli eurodeputati di Fratelli d'Italia scrivono alla Commissione europea e respingono le accuse. Nessun attacco politico alla trasmissione né violazioni delle norme europee sull'informazione. Parlano di una narrazione della sinistra e accusano il programma di Siegfried Ranucci di faziosità e di proporre inchieste basate su allusioni e supposizioni. Immediata la replica dei 5 Stelle, dovrebbero scrivere una lettera di scuse. Per il movimento maggioranza e governo vogliono completare la colonizzazione della RAI, colpendo il giornalismo d'inchiesta del servizio pubblico. E andiamo al meeting di Rimini. Il lavoro e la sanità al centro del dibattito. Per il sottosegretario al lavoro Durigon occorre favorire flessibilità in entrata e uscita e l'attività primaria da mettere in campo già da questa legge di bilancio, ha dichiarato.
2: Investire in formazione specializzata per rispondere alle sfide del mondo del lavoro a partire dall'intelligenza artificiale è una delle priorità indicate dal sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, intervenuto al meeting di Rimini. Per farlo, ha spiegato Durigon, servono interventi che favoriscano il ricambio generazionale.
3: L'avvicendamento tra giovane e anziano del lavoro sarà l'attività primaria che dobbiamo mettere in campo in questo momento. Secondo me una flessibilità in uscita e in entrata può essere sicuramente la fase più importante da mettere in campo da qui ai prossimi mesi, anche in questa finanziaria.
2: Altro capitolo importante della legge di bilancio è rappresentato dalla sanità. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha sottolineato la necessità di costruire una sanità pubblica che sappia farsi carico delle persone più fragili. Centrale il tema delle risorse. Rocca, dal meeting di Rimini, lancia la proposta di lasciare fuori dai bilanci nazionali le spese per prevenzione e farmaci innovativi.
4: Che il governo vada in Europa a trattare per poter mettere il tema della prevenzione e dei farmaci innovativi non più come spesa corrente all'interno dei nostri bilanci, ma come vera e propria infrastruttura, consentendoci una maggiore flessibilità su quella che è la spesa corrente.
2: Da Rimini con Sergio Ciani, Francesca Capannolo, GR1.
1: A Taranto, ai giochi del Mediterraneo, bottino di medaglie ancora più ricco per gli atleti azzurri nella seconda giornata, sono 22 di cui 10 ori, e al Fan Village sono lunghissime le file per acquistare il peluche della mascotte, il delfino che per la città dei due mari è un simbolo speciale.
5: Ionion è il delfino mascotte dei giochi del Mediterraneo, ma per Taranto è molto di più, perché i delfini qui sono di casa e c'è chi organizza attività in mare proprio per studiarli e vederli da vicino. Monica Barnaba è il medico veterinario della Ionion Dolphin Conservation, che accompagna i gruppi
6: nel Golfo di Taranto. Il delfino è di casa, ci sono differenti specie di cetacei. Cosa bella è vedere ogni anno nuovi cuccioli. Questo ci fa comprendere che questi animali selvatici hanno trovato ambienti ideali per riprodursi.
7: Avete messo in campo un progetto internazionale molto importante.
6: Un centro per accogliere i tursiopi che vivono nelle strutture zoologiche. È un centro di recupero, il primo in Europa di questo genere, il secondo al mondo.
5: E in questi giorni file lunghissime al Fan Village allestito nel centro di Taranto, perché nessuno vuole andar via senza aver acquistato il simpatico peluche a forma di delfino.
8: La bambina vuole prendere Ionion.
9: Vi piace la mascotte?
10: Bellissima! Proprio
11: carina! Molto bella!
12: Un bel ricordo.
5: Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Il meteo, tornano a salire le temperature in tutta Italia nonostante il passaggio di una perturbazione a nord. Allora sentiamo le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesarin.
13: Nella prima parte della giornata cielo sereno su tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio l'arrivo di una perturbazione piuttosto intensa interesserà dapprima Piemonte e la Valle d'Aosta. Nel corso della serata si estenderanno a tutte le regioni settentrionali. Le temperature purtroppo sono ulteriormente in aumento. Le punte maggiori le avremo in Sardegna e in Sicilia, dove supereremo i 40 gradi.
1: Stella del Cine.

0: cinema e del palcoscenico e allo stesso tempo compositore, a 88 anni Anthony Hopkins raccoglie in un album la sua musica.
1: Lo conosciamo come un grande della recitazione, ma per Anthony Hopkins è stata la musica il primo desiderio, oggi realizzato con un album, Life is a Dream, che raccoglie 60 anni di composizioni orchestrali. Malinconia e nostalgia, ovvero lo strano e bizzarro dolore della vita, definizione dello stesso Sir Anthony, attraversano melodie spesso ispirate ai ricordi del Galles meridionale, dove Hopkins è nato e cresciuto. Un'esistenza e allo stesso tempo un sogno, avvolto nei colori della memoria e degli affetti, come nei brani dedicati alla moglie o alla nipote. Accanto agli echi della tradizione, l'ampiezza dei suoni della Filarmonia Orchestra restituisce una sensibilità cinematografica. Sul podio il venezuelano Gustavo Dudamel, collaborazione nata anche grazie a un altro divo, Bradley Cooper, quando alcuni anni fa scoprì dal vivo l'Hopkins compositore, che ha ancora un desiderio, un suo concerto alla Carnegie Hall di New York. Francesco Riccardi, GR1.
0: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Fabio Cardinali e Francesco Ciafardini. La linea va al GR1 Sport, da tutti noi buonanotte.
2: GR1 Sport.
3: Buonasera da Jacopo Barlotti. Subito il calcio, la prima giornata di Serie A. Comincia bene il Milan di Amorim, che in trasferta batte 2-1 il Torino. Il nostro inviato.
4: Veni, vidi, vici. Il debutto da tre punti del nuovo Milan di Amorim consegna la vittoria ai rossoneri in una gara che il Toro ha riaperto. Troppo tardi, è finita 2-1, con tre reti tutte nella ripresa. La prima ad opera del giovane Cissé, unico italiano schierato tra i titolari. Poco dopo, era il 21esimo, il raddoppio griffato Rabiot, entrato in campo poco prima insieme a Modric. Proprio lì la partita ha cambiato volto. Le idee del nuovo allenatore milanista si sono viste subito, un pressing asfissiante a cercare di intercettare ogni possibile pallone vagante, anche nell'area di rigore avversaria. Primo tempo chiuso sullo 0-0, con un 75% di possesso palla e 9 tiri in porta a 0 a favore degli ospiti. Dopo le reti realizzate appunto da Cissé e da Rabiot, il Torino ha cercato di riaprire la partita, sfortunato in occasione del palo colpito da Ngie, bravo ma tardivo Adams nel battere il portiere avversario Maignan. Era già il terzo minuto di recupero, assistenza tecnica di Alberto Gaidano. Giovanni Scaramuzzino, GR1 Torino.
3: 2-1 dell'Atalanta contro il Sassuolo, colpo esterno del Lecce, 2-0 a Venezia. Alla Juventus basta un gol di Bremer nel primo tempo per battere 1-0 il Frosinone. L'inviato.
5: Macina gioco e occasioni soprattutto in un primo tempo dominato, ma alla fine basta un gol a rendere felice l'esordio in campionato della Juve. Lo timbra Bremer di testa al 22esimo su una pennellata di Conceição, un jolly che capita tra due chance fallite, una clamorosa porta vuota da Colomouani, un palo di Kalulu e un'infinità di discese a tutto gas. Di Conceição la palla del raddoppio sprecata malamente nella ripresa, troppo poco, un gol fatto. Luciano Spalletti.
6: Ne sbagli una, ne sbagli due, ne sbagli tre, ne sbagli quattro, ti dici bravo per sostenerti, però poi bisogna diventare un'altra roba su queste situazioni perché sono troppo facili.
5: Frosinone inerme nel primo tempo ma col cuore costruisce, alla fine sfiora un pari al limite dell'impresa, legno di testa di Calvani nel finale, prima anche due parate importanti di Vicario che esce per crampi. Alvini è soddisfatto.
7: Te la sei giocata al secondo tempo meglio del primo, hai avuto il coraggio, alla fine il risultato della Juventus è una vittoria meritata, però c'è da mettere dentro anche la nostra prestazione fatta di coraggio, di idee.
5: Da Frosinone con Jacopo Teodoro, Diego Carmignani, GR1.
3: Prima giornata di Serie A che si chiuderà in questo lunedì con Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45. Formula 1 adesso in Olanda, il successo di Norris davanti ad Antonelli, quarta e quinta le due Ferrari. Il nostro inviato.
8: La regola della pole a Zandvoort non sbaglia mai, vince sempre chi parte davanti e stavolta è toccato a Norris McLaren, secondo successo di fila dopo Budapest, ma non è stata una gara lineare. Al primo via botto di Verstappen, l'eroe locale per la disperazione dei tanti fan, bandiera rossa. secondo via scatta meglio Antonelli, che guida la corsa fino a 20 giri dal termine, quando in crisi con le gomme viene passato da Norris, ma il bolognese col secondo posto riallunga nel mondiale.
2: Sicuramente è stata una domenica positiva, credo che le partenze sono state molto positive.

0: aspettative. Bisognerà vedere, analizzare il perché ho fatto così tanta fatica nell'ultimo stint. Non è stata una gara facile, però P2 era il massimo che potessimo fare.
1: Sul podio ci sale anche Russell Mercedes, che si difende dal ritorno delle Ferrari di Hamilton quarto e Leclerc quinto.
2: Paghiamo il prezzo della qualifica, peccato perché il passo era buono, il feeling con la macchina anche era buono, e alla fine una safety car non nel momento proprio ideale per me, abbiamo pagato un po' il prezzo, se no penso forse un terzo sarebbe stato vicino, però è così.
1: Nel mondiale Kimi riallunga 59 punti di vantaggio sia su Hamilton che su Russell, e fra due settimane si va a Monza. Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
3: Europei femminili di pallavolo, le azzurre battono anche la Svezia e conquistano la terza vittoria in tre gare.
4: Ancora un 3-0 per consolidare il primato nel girone. Davanti a 6.800 spettatori, record di pubblico per una gara femminile in Svezia, le azzurre domano le padrone di casa. Parziali a 18, 23 e 14. Anche nella terza sfida Velasco conferma Antropova schiacciatrice. Lei risponde con 18 punti, tra questi 4 ace. Importante il suo contributo in attacco e al servizio, paga inevitabilmente in ricezione. Non nel primo parziale però, quando l'Italia mette subito il turbo, spegne la Svezia e la sua stella. La Hawk. Sotto pressione la nostra nazionale nel secondo set, calo di concentrazione, le rivali crescono e le ragazze di Velasco affrontano forse il primo vero momento di affanno in questi europei. Sotto 20-22 recuperano grazie ai cambi e nel punto a punto finale, approfittando anche di qualche imprecisione della Svezia, chiudono il set col minimo scarto. Il terzo è un dominio con l'Italia che svetta in ogni fondamentale. Dopo il giorno di riposo, martedì, la sfida con la Slovacchia. Manuela Collazzo, GR1.
3: E con questo è tutto per lo sport, grazie per averci seguito, buonanotte.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 26, apriamo in A7 in Liguria tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova, dove si registra un incidente. Andiamo in A14 in Emilia Romagna tra Forlì e Bologna Fiera in direzione della 1, si segnalano code a tratti con tempi di percorrenza di 50 minuti. Proprio in A1 sul tratto Firenze-Roma tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia verso Napoli, attenzione per la presenza di resti di copertone sulla carreggiata. Ci spostiamo in A24 Roma-Teramo in Abruzzo tra Colledara e Assergi in direzione Roma, segnalato un incidente. Andiamo infine in Campania, prima in A16 Napoli-Canosa tra Avellino Ovest e Avellino Est verso Canosa, prudenza per la segnalazione di pedoni in strada, mentre in A30 Caserta-Salerno tra l'allacciamento con la A16 e Palma Campania in direzione Salerno, presente un camion fermo. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
7: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
5: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
11: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché?
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
13: Monica Setta conduce

0: la mezzanotte di Radio 1.
1: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1 Estate e bentornato ad un nostro amico, un compagno di viaggio di Cantiere Italia ormai dalla prima edizione, che è tornato a trovarci proprio per parlare di economia e consumi e famiglie in questa estate 2026. E dunque benvenuto davvero con grande piacere all'avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons. Buonanotte avvocato.
2: Eccoci, buonanotte a voi, buonanotte a lei.
1: Allora, cerchiamo di fare un po' i conti in tasca alla famiglia Italia. Una famiglia di 4 persone che si muove in una meta italiana, quindi diciamo senza eccessivo lusso, senza pretese, no, lustrini e paillette. Quanto spende mediamente quest'estate?
2: Ma allora è molto importante il dove si va, perché la cosa bella e io direi anche allo stesso tempo anche un po' brutta, no, dell'Italia è che si può andare a spendere il giusto, anche se si spende abbastanza tanto ormai d'estate un po' dovunque, ma si può anche poi arrivare a situazioni molto difficili da gestire dal punto di vista dei prezzi, perché chiaramente ci sono medie che sono veramente complesse, veramente per pochi sono diventate. Però andando a fare una stima media, soprattutto per una famiglia appunto di 4 persone che vuole recarsi in vacanza, io le posso dire che più o meno tra mare e montagna, ma attenzione alla montagna, dobbiamo escludere categoricamente determinate mete di cui poi magari le dirò, La spesa media si attesta intorno ai 70-80 euro al giorno a persona.
1: Sì.
2: Quindi 70 euro al giorno per persona. Quindi facciamoci calcoli che se parliamo tra i 250 e i 300 euro al giorno per una famiglia di 4 persone, per andare in vacanza per una settimana, che spenderemo intorno ai 2100-2300 euro. Questo per quanto riguarda l'home stay, quindi lo stare in loco. Poi dobbiamo metterci un pochettino di spese accessori, la cena fuori, la passeggiata, l'escursione magari con la visita guidata e altre cose che possono eventualmente fungere da coefficienti in aumento di quello che sarà il costo della nostra vacanza. Però una previsione molto ottimistica è quello che le ho fatto, che nella migliore delle ipotesi tra i 2100 e i 2400 euro
1: una famiglia può andare in vacanza. Senta,
2: per
1: avvocato,
2: una famiglia di 4 persone.
1: Avvocato, ci sono dei dati che sostengono che le famiglie italiane proprio per andare in vacanza si indebitano, chiedono prestiti personali. È un fenomeno che lei ha osservato, ha approfondito? Trova conferma nelle vostre analisi?
2: No, come no, purtroppo sì, è un fenomeno che non è la prima volta, non è il primo anno che ci troviamo ad affrontare, è un aspetto anche abbastanza preoccupante perché doversi indebitare per andare in vacanza, quindi poi attaccarsi molto spesso a delle finanziarie che applicano degli interessi veramente al limite della legalità, è una questione secondo me tutt'altro che rilevante. È chiaro che il consiglio che io do sempre e i numeri purtroppo sono in aumento anche quest'anno è, ahimè, se non possiamo permetterci di andare in vacanza, di scegliere l'albergo di lusso piuttosto che la meta per la quale siamo obbligati a chiedere un prestito, magari cerchiamo una soluzione alternativa che può essere quella di rivolgersi ad una agenzia di viaggi del nostro quartiere che può aiutarci, dandogli un nostro budget di spesa massimo, può aiutarci a raggiungere ugualmente quello che è il nostro obiettivo senza andare a dover chiedere un prestito. Insomma, prima di rivolgerci alla finanziaria cerchiamo di trovare delle soluzioni alternative, perché ripeto, oltre a rischiare di incappare nelle truffe, ed è pieno di truffe di queste finanziarie finte che promettono soldi in prestito e poi magari si fregano pure, dobbiamo anche stare molto attenti, perché se poi non riusciamo a far fronte alla restituzione dei prestiti ci facciamo carico veramente di una situazione che poi ci trasciniamo avanti per anni e anni. E che ricordatevi sempre, questo ai consumatori che magari molto spesso non ci pensano, ricordiamoci che se noi prendiamo un prestito anche soltanto di 5.000 euro e non riusciamo ad onorarlo, tra 5-6 anni quei 5.000 euro diventano 15, 18, 20.000 euro.
1: Sì.
2: Cioè, dobbiamo tenerlo bene a mente quando andiamo a fare.
1: Quindi riuscire a tenere sotto controllo il budget, no? Questo dice sostanzialmente.
2: Secondo me bisogna necessariamente, non dico per forza fare delle rinunce, ma ponderare.

0: molto bene quello che si va a fare e scegliere il prestito per pagarsi una vacanza solo proprio come estrema ratio, ecco, e quindi magari andare da amici, da parenti, non scegliere per forza quella meta, ma andare vicino dove magari si possono trovare delle condizioni più favorevoli.
1: Cioè anche il turismo di prossimità, no? Cioè ci sono dei posti bellissimi anche vicino casa, anche un mare vicino casa, non è necessario andare con località esotiche, ma si può restare a due passi da casa, a chilometro zero sostanzialmente.
0: Diciamo che
1: prendere una casa in affitto e non optare per la soluzione dell'albergo, che è sempre comunque oggettivamente più cara, insomma, modi di risparmiare ce ne sono. E a proposito di questo, musica e poi entriamo nel territorio dei consigli per risparmiare. Lo facciamo con l'avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons. Musica e a tra poco.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1 Estate, bentornato all'avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons. Avvocato, siamo arrivati al momento dei consigli, perché tutti quelli che ci stanno ascoltando adesso ci chiedono come fare per risparmiare, ma questo già dal supermarket. Allora, cosa possiamo consigliare?
1: Ma allora, innanzitutto in fase di prenotazione. Facciamo attenzione quando andiamo a prenotare, soprattutto se vogliamo sfruttare, diciamo, ecco, i portali online che adesso vanno tanto di moda, perché cerchiamo sempre di non incappare in siti strani, in annunci strani che adesso si trovano tanto sui social network, che poi molto spesso nascondono sempre la fregatura. Insomma, cerchiamo di garantire sempre la possibilità, quantomeno nella peggiore delle ipotesi, di avere il rimborso. Quindi i portali ufficiali sono sempre preferibili. Poi, come le dicevo, per me, e come lei giustamente, diciamo, mi segnalava, è importantissimo eventualmente potersi affidare ad un negozio di quartiere, ad un'agenzia di viaggi, che ancora ce ne sono poche, ne sono rimaste, ma secondo me possono veramente costituire una risorsa in questa fase in cui le esigenze di economia possono venire prima, poi molto spesso, diciamo, ecco, della scelta principale del luogo di villeggiatura, super bello, super lussuoso, con il mare meraviglioso, fermo restando che poi noi siamo molto fortunati come italiani, perché noi, come lei diceva, anche in turismo di prossimità, andando anche qui vicino, io adesso parlo da romano, sì, possiamo trovare mare bellissimo e spendere anche, diciamo, ecco, non spendere cifre eccessive, ecco, non spendere cifre superiori, diciamo, alla media. E poi un'altra cosa: se vogliamo necessariamente raggiungere un determinato luogo di vacanza perché abbiamo il cruccio di recarci lì, scegliamo, se possiamo permettercelo a livello di ferie, un periodo in cui non c'è tanta gente, quindi quando anche gli alberghi ci vengono a costare di meno perché non hanno il sold out, quindi non c'è una lista d'attesa, non c'è un overbooking, perché chiaramente ricordatevi che la domanda, l'offerta la fa la domanda. Quindi se ovviamente noi ad agosto vogliamo andare nel meraviglioso mare della Sardegna, adesso faccio uno spoiler alla pubblicità della Sardegna, perché però è troppo bello il mare della Sardegna, insomma, ricordiamoci che spenderemo tantissimo, perché tutti vogliono andare in vacanza in Sardegna. Se invece ci andiamo un po' dopo, lo stesso mare è meraviglioso, ma magari a prezzi più confortevoli, magari che si attivano un po' di più le nostre tasche o al nostro portafoglio. Io le dico che io ad agosto proprio non ci vado in vacanza, io lavoro.
0: Certo, e quindi insomma lei risparmia. Senta, ma nel supermercato invece c'è chi dice comprare a blocchi almeno quelli che sono gli elementi a lunga conservazione, chi dice non portate i bambini perché i bambini riempiono il carrello di cose inutili, chi dice addirittura comparate i prezzi da un supermercato all'altro, chi dice usate i coupon che si usano molto in America, molto meno da noi, e chi dice ancora andate a fare la spesa a stomaco pieno. Allora, cosa c'è di vero? Leggenda o verità? Quanto leggenda e quanta verità?
1: Allora, non so quanto questi coefficienti possano influire sulla nostra spesa giornaliera, però influiscono, questo è poco ma sicuro. Ricordatevi che il marketing dei supermercati è legato al fatto che voi dovete comunque cercare di prendere le cose che costano di più, sì, o che a loro convengano che voi prendete. Quindi fate attenzione, diciamo, su quello che trovate nell'immediatezza, diciamo, ecco, del vostro sguardo, perché è quello che il supermercato vuole, tra virgolette, diciamo, spingere ad acquistare. I bambini, sì, i bambini riempiono purtroppo il carrello, perché chiaramente vedono le cose, gli piacciono e di impulso, diciamo, molto spesso vanno a prendere. Se o siamo di polso e le rimettiamo sul,
0: certo,
1: oppure ci costerà di più. Lo stomaco anche fa, perché chiaramente se dobbiamo andare a comprare beni di prima necessità da mangiare, chiaramente se abbiamo fame tendiamo a spendere di più. E poi le offerte, sì, ricordiamoci che le offerte ci sono delle giornate in cui i supermercati applicano sconti importanti fino al 20%, senza rinunciare ovviamente alla qualità, quindi ci sono dei giorni della settimana
0: e dobbiamo
1: dedicati.
0: Usare quelli, certo,
1: sfruttiamoli, faremo
0: Va bene.
1: Più di fila alla cassa, ma
0: però
1: che fanno,
0: certo, poi ci sono anche altri consigli, ma ne parliamo tra poco. Musica.

0: bentornati ancora alla mezzanotte di Rai Radio 1 Estate, bentornato all'avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons. Avvocato, senta, parliamo ancora di consigli per risparmiare nel supermercato, perché si va lì, si comprano bevande, bollicine, bevande gasate, gelati, insomma, certo. Tanta roba anche per le cene, no? Perché si sviluppa il momento conviviale, soprattutto d'estate, quindi tutti quanti la corsa al supermercato. È vero che bisogna guardare, diciamo, quando si va a comprare non ad altezza scaffale, ma ad andare a cercare o sotto o sopra, perché le occasioni migliori non sono a vista?
1: È proprio così, le occasioni migliori molto spesso le troviamo o nascoste dietro oppure molto basse, comunque in zone dove non vanno e non andrebbero automaticamente i nostri occhi. Quindi questa è una tradizionale strategia di marketing delle grandi

0: delle grandi catene di supermercati. Ma le dico un'altra cosa: sempre per la nostra spesa, quando siamo in villeggiatura, quindi nelle località di villeggiatura, dovete sapere che non parliamo chiaramente in questo caso delle città, ma dei centri più piccoli. Sì. In queste zone ancora oggi riusciamo a trovare l'alimentari con la signora.
1: Esatto, quindi ecco qui non solo
0: luogo.
1: Il turismo di prossimità, ma anche i negozi di prossimità, no? Quindi non solo le grandi

0: ma anche, diciamo, i negozi, quelli veramente, il negozietto che dove prendi il pane, dove prendi la rosticceria, no? Il prosciutto tagliato col coltello addirittura, questo nei luoghi
1: dove si trova. E l'invilleggiatura li troviamo, certo, troviamo in Italia, certo, è pieno, sì, di botteghe nei piccoli centri, quindi non andiamo a cercare la zona commerciale magari del poco fuori il paese dove ci sono i grandi supermercati, facciamolo perché magari quando arriviamo una grande spesa la dobbiamo fare se abbiamo preso un appartamento in affitto, però poi concentriamoci nei, magari nei giorni successivi a cercare quelle piccole botteghe dove troviamo i prodotti del luogo, che sicuramente, guardate, potete metterci 10 mani sul fuoco, costeranno meno rispetto a quello che troverete alla grande, diciamo, al grande marchio, diciamo, che andate a trovare dentro al supermercato, certo, nelle località di villeggiatura, dove ricordate che i prezzi sono sempre un pochino più alti rispetto a casa nostra.
0: Chiudiamo con le app Sentinella, che sono un po' la cosa che mi sta particolarmente a cuore, lei lo sa, glielo chiedo sempre. Funzionano ancora, sono gratuite e diamo un segnale ai cittadini che vanno in vacanza e che magari vedono qualche stortura e la vogliono segnalare al Codacons, che è sempre in prima linea nella battaglia per i diritti.
1: Assolutamente funzionano, tra l'altro a breve riceveranno anche una importante implementazione che porterà ad avere ancora maggiore interattività tra il cittadino e il consumatore, quindi utilizziamolo il più possibile, segnaliamo il più possibile, ricordiamoci peraltro che è stato istituito il cashback del pedaggio, quindi chi va in vacanza, c'è un cantiere di lavori, può ricevere indietro tutto parte i soldi del pedaggio. Se non dovesse essere così, segnalatecelo sull'app del Codacons, perché interverremo e possiamo intervenire anche con un atto di diffida formale. Quindi sì, app Sentinelle saranno implementate, ripeto, poi le spiegherò, le racconterò se le fa piacere, diciamo, certo, in cosa consisterà questa implementazione sulla quale ancora stiamo lavorando, però ecco, sono molto contento, diciamo, dei risultati raggiunti fino adesso, le devo dire la verità.
0: Lei dove va in vacanza?
1: Io in Puglia, io, ecco, sono quest'anno
0: a
1: proprio
0: casa mia.
1: Io andrò a Ostuni,
0: allora proprio a casa mia, dove io ho una casa, quindi benissimo, devo dire, vacanza migliore non c'è. Guardi, vedrà che risparmierà, perché ci sono tanti negozietti di prossimità che hanno delle cose qualitativamente buonissime. Grazie di cuore all'avvocato Vincenzo Rienzi, torneremo a collegarci con lei, grazie ancora e buonanotte e buona vacanza. Grazie a chi firma la regia di questo mio nuovo programma, Luca Bernardini, l'ottima regia, l'ottimo coordinamento tecnico di Alessandro Adriani. Noi ci ritroviamo domenica prossima, sempre alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Rai Radio 1. E se vi va, la puntata appena ascoltata la potete scaricare, risentire, riascoltare sulla piattaforma Rai Play Sound. Un abbraccio affettuoso da Monica Setta, buonanotte a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
7: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: We'll be right back.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Caro carburanti, il governo ha prorogato lo sconto di 17 centesimi sulle accise per il gasolio fino al 26 agosto, prolungandone quindi la riduzione di 2 giorni. Il decreto firmato dai ministri Giorgetti e Pichetto Fratin sarà finanziato dall'extra gettito IVA legato all'aumento del petrolio. L'esecutivo è al lavoro per individuare ulteriori misure per far fronte ai rincari. Il conflitto russo-ucraino nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, vertice dei volenterosi. Il presidente Zelensky parla del piano di pace elaborato insieme all'Unione Europea e Stati Uniti. Cessate il fuoco, zona franca e ritiro delle truppe, i cardini del piano. E il numero uno di Kiev chiede 9 armi per difendersi dagli attacchi aerei della Russia. Oggi nella riunione l'ufficialità di Francia e Germania, l'Italia dovrebbe approvare il nuovo pacchetto a settembre. Immigrazione, il Ministero dell'Interno italiano ha imposto 45 giorni di fermo amministrativo e una multa di 7.500 euro alla Sea-Watch, contestando la mancata collaborazione con le autorità. La ONG ha replicato di aver operato nel rispetto delle norme, difendendo la scelta di non coordinarsi con la Guardia Costiera libica, e ha annunciato ricorso contro il blocco. Arrestato Jacques Moretti, proprietario della Constellation di Clos Montana, il locale della strage di Capodanno, è accusato di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 agosto, nella loro abitazione del Canton Vallese svizzero. I coniugi Moretti sono entrambi indagati per l'incendio del loro disco bar, costato la vita a 41 persone, di cui 6 italiani. Sport, calcio, Serie A, buona la prima per il Milan, 2-1 a Torino, Juventus 1-0 con il Frosinone, Atalanta 2-1 con il Sassuolo e Lecce 2-0 a Venezia. Oggi l'esordio stagionale delle Romane con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. La Formula 1, il Gran Premio d'Olanda a Norris McLaren, la gara davanti alle Mercedes di Antonelli e Russell e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Volley, gli europei femminili, terza vittoria consecutiva per le azzurre che battono 3-7-0 le padrone di casa della Svezia e blindano il primo posto nel girone. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

queste luci impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e ti

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Prorogato di 2 giorni fino a mercoledì lo sconto sulle accise sul diesel. Governo al lavoro su nuove misure per contenere i rincari del carburante.
3: Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto con cui viene prolungato fino al 26 agosto lo sconto sul diesel. Il taglio è di 17 centesimi al litro tra IVA e accise. Per finanziarlo si farà ricorso a 20,8 milioni di extragettito IVA. Il precedente decreto fissava il termine